topo grigio, lo so io cosa può tirarti su il morale. Una bella canzone. Ascoltiamo dunque la prima concorrente in gara. Lei è la piccola Luigina da Varese con Ho ucciso mio cugino.

0: Allora, Topo Grigio, ti è piaciuta la nostra prima canzone in gara? Forte, vero?
1: Ma che cazzo ti ridi, vecchio di merda? Chiama i servizi sociali piuttosto che al prossimo blocco pubblicitario. Questa ci ammazza tutti. Connor, odio essere un ratto di pezza!
0: Il nostro Topo Grigio è davvero di gusti difficili. Che ne dite, bambini? Gli facciamo scontare un'altra canzone? Topo Grigio, tanto i ratti vivono al massimo 3 anni. Stai calmo. E nel frattempo accogliamo con un bel applauso il prossimo piccolo concorrente. Lui è Giulietto d'Avasto.

0: Bellissima, bellissima. Purtroppo il tempo è volato e siamo già giunti al termine della puntata, ma niente paura, la gara continua settimana prossima. Topo Grigio, vuoi ricordare ai nostri spettatori come possono votare la loro canzone preferita?
1: Ma certo, fate esattamente quello che sto per fare io. Addio mondo crudele. Cosa mi dici mai?

0: sono cazzo.
1: No, sì, sì, sì.
0: La messa andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È
1: furbo, è furbo. Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
1: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, Luca di Ivo, come fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
4: This is a zoo only for you.
5: Le cose verissime. Le cose verissime.
6: Ciao, cose verissimers. Eccoci qui con un nuovo video, come sempre in compagnia della mia immancabile mosca. La mosca che da mesi vive nella mia stanza e che probabilmente ha trovato un luogo favorevole dove dimorare. Ho la pelle d'oca. Ma non è dei miei parassiti che voglio parlarvi oggi, ma di cose ben più importanti, ovvero il mistero dell'elfo e le caramelle magiche fuori dalle scuole. Sì, avete capito, bravo, ognuno di noi ha avuto in infanzia questo mito, narrato dalle nostre genitrici che ci hanno sempre imposto di non accettare mai le caramelle dagli sconosciuti fuori dalla scuola. Ma perché? A tutti piacciono le caramelle. E perché un bambino non dovrebbe accettarle se sono gratis? La risposta potrebbe essere da pelle d'oca. Mi sono documentato e di recente, fra le mille domande poste a persone della mia cerchia di conoscenze, uno dei miei parenti mi ha rivelato che da piccolo accettò una di queste famigerate caramelle e da lì non poté più farne a meno. Ho la pelle d'oca. Sì, accettata una di queste caramelle, il mio cugino Ermete Gianaldo, detto Roboso, ha vissuto una vita fatta di ricerca spasmodica di quelle deliziose caramelle che dopo quell'incontro, fuori dall'istituto scolastico, scoprì essere in possesso anche di alcuni elfi, vestiti sommariamente e descritti come sciatti e privi di parte della dentatura, che apparivano magicamente nei luoghi più appartati dei parchi pubblici per sparire dopo la cessione del magico manufatto dolciario sotto forma di polvere bruna. L'ermite Gianaldo, detto Robba, non poté più privarsene e passò gran parte della sua giovane vita a consumare quelle caramelle magiche. Sempre sentendo i racconti del mio cugino Ermete, detto Robba, che credo soffrisse di una rara forma di orticaria al viso, cercando di schivare il droplet provocato dalla sua scarsa possessione di dentatura, persa per colpa delle caramelle magiche, ho scoperto che dopo le prime caramelle, il perfido elfo gli cominciò ad insegnare come consumare la magia attraverso una bacchetta magica da inserire nella vena del braccio, poi dei piedi e poi del collo. Ho la pelle d'oca! Non volevo credere alle sue parole, ma poi mi ha mostrato una di queste bacchette magiche e davanti ai miei occhi l'ermete ha provocato la magia, inserendola nello spazio fra alluce e melluce, le dita dei piedi, e dopo pochi secondi il temibile Flash, che lui stesso chiama così, lo ha portato in un mondo di magia che solo lui poteva vedere. Ho la pelle d'oca. Ma chi è questo elfo? Perché regala queste caramelle così tanto pericolose da generare una dipendenza? Perché il mio cugino Ermete, dopo la magia, mi ha puntato la bacchetta magica minacciandomi se non gli avessi consegnato il mio cellulare, per poi fuggire dopo aver fatto la cacca sul pavimento della mia cameretta? Beh, indagherò su questa micidiale figura magica priva di parte della dentatura nei prossimi video, infilandomi nella dimora degli elfi situata nel parco di Rogoredo a Milano. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. E non perdete il prossimo video, dove dimostrerò che spaccare le noci con il pene è impossibile.
5: Le cose verissime.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano che mi pare a Brutegna sulla cipalla così.
1: Però. This is the
2: zoo. Complotti complottosi.
3: Era il 21 luglio 1969, quando in tutto il mondo venne mostrata l'immagine di un oggetto volante ben identificato sbarcare su un suolo volante non identificato.
4: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un'astronave, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
3: Cazzo sì, stavolta era davvero un'astronave. Una nostra astronave, precisamente, perché stiamo naturalmente parlando dello sbarco lunare. La nuova missione Artemis 2 e la presenza di Umberto Guidoni all'interno dello Zoo di 105 ci ha fatto pensare: ehi, ma se lo sbarco sulla Luna fosse tutto un complotto?
5: A scuola ci hanno sempre insegnato che il primo uomo sulla Luna fu Louis Armstrong. E invece no, mio papà mi ha detto che Armstrong era un bravo trombettista e non è mai andato realmente sulla Luna. È stato creato un set cinematografico da Kubrick. Sì, proprio lo stesso del cubo.
3: Avete capito bene. Il famoso regista Stanley Kubrick, lo stesso che ha inventato il cubo, fu coinvolto in questa operazione di camuffamento. Ma perché? Tutto naturalmente parte dalla Guerra Fredda, in cui la corsa allo spazio ha segnato una svolta, spostando il confronto dal piano militare a quello scientifico.
6: Durante Guerra Fredda, quel succhiapalle americani volevano a tutti i costi batterci sulla corsa allo spazio. Prima noi mandato nello spazio Sputnik, poi cane Laika, poi Yuri Gagarin. Noi in vantaggio, ma allora zio Sam, incapace di mandare razzi sulla Luna, inventato set cinematografico solo perché no riuscito a essere bravi come noi di Unione Sovietica.
7: Unione Sovietica? Ma non si era sciolta?
6: Questo è quello che ho voluto farvi credere. Beviamoci sopra adesso, passami la vodka.
3: Un set cinematografico, esatto. E a capo del progetto c'era proprio Stanley Kubrick, già noto per la sua bravura nell'incasinare i film.
8: Nel 1968 il governo degli Stati Uniti si rese conto che il programma spaziale era tecnicamente allo sbando e che le loro tecnologie non potevano competere con l'Unione Sovietica. La soluzione? Se non puoi arrivarci davvero, devi farlo sembrare vero. Per questo chiamarono Stanley Kubrick, che aveva appena finito 2001, Odissea nello spazio.
3: Dopo 2001, Odissea nello spazio, il presidente Kennedy voleva a tutti i costi fare propaganda attraverso questo finto allunaggio. Abbiamo in esclusiva l'inquietante telefonata fra l'allora presidente e il regista Stanley Kubrick. Attenzione, le parole sono molto forti.
9: Hey, signor Ubriachi! I am President Kennedy! And why can't fuck you, baby, stuff, motherfucker? Puoi far finito sbarco sulla Luna?
10: Sì.
3: Sentito? Davvero inquietante e sconvolgente. Siamo andati a fondo della questione e abbiamo trovato un tecnico Luci che lavorò proprio con Kubrick in quell'immenso progetto della missione Apollo.
11: Diciamo che Kubrick era un perfezionista! Era maniaco di merda! Accettò la regia della missione alla condizione tecnica folle, dava una! Voleva girare gli esterni, ma non sulla Terra! Per me pareva sbarcare sulla Luna, doveva sbarcare sulla Luna! Così fece costruire i veri razzi, astronavi, la roba, cose volanti, e una manciata di ore andarono sulla Luna a girare il finto allunaggio. Oh, se guardi bene, ma bene bene le foto di Louis Armstrong, quello della tomba, si vede che è una controfigura, è bianco!
3: Esatto, Kubrick andò sulla Luna per fingere di andare sulla Luna, il che significa che l'America non ci arrivò mai davvero, ma l'Unione Sovietica non venne mai a saperlo. Questo colpo andò a colpire l'orgoglio del comunismo, che andò in bancarotta cercando di finanziare altre esplorazioni spaziali. abbiamo qui lo spot propagandistico che l'America fece circolare per celebrare la vittoria.
10: L'America è molto meglio dell'Unione Sovietica.
9: Wegesers, Papa Pero, Khrushchev, succhiaci i cazzi, anzi, i razzi. American!
3: Davvero pazzesco. Ma abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave che vi toglierà tutti i dubbi.
12: Eravamo tutte ubriache ad un break di primavera, ti ricordi? E quando si avvicina a questo tipo grullo molto bello e molto muscoloso, eravamo già bagnate solo a guardarle e lui ci fa:
13: ehi bambole, volete vedere il mio oggetto volante non identificato? Noi non capivamo cosa intendesse e ci siamo dette:
14: e se fosse un'astronave?
12: Invece no,
14: era il suo cazzo
12: e ce l'ha spaccato dappertutto.
3: È sempre vero che due indizi fanno una prova. Noi siamo a 1969 prove di luglio e tre quarti e vi lasciamo con un'ultima chicca. Avete mai notato che NASA è un acronimo? E sapete di cosa? Non abbiamo saputo allunare. Più ovvio di così. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
15: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia.
3: Questi ricchi annoiati
2: che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
4: Baciamelo piano.
2: I super erotici.
5: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
6: Quello è Iron Man.
7: Miei cari super erotici, ancora una volta il mondo ha bisogno di noi. Il malvagio Thanos vuole attaccare la Negroinlandia, uno stato africano abitato da tutti gli attori di Spike Lee. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Vero, donna Pompino? Per questa delicata missione avrò bisogno dei più valorosi supereroi della Terra. Vi presento la squadra speciale che ho scelto per questa impresa. La donna di colore che può mangiare il cazzo di un elefante. Angola profonda. L'uomo che vi infila un pugno di ferro nel culo. Iron Fisting. Il fantastico Capitan Provincia di Foggia. L'uomo Sbork Bradipi. Sa parcheggiare Woman. L'inscopabile Hulk. Fica di stronzi. Il licantropo romano. Il lupo mannarino. James Bondage. Quaraquaquaman. E non è Ivo Avido. Rutto Angelico Woman. Spagnoletta Man. E la donna che tutti vorremmo evitare. Sega Annoiata Woman.
8: Bravo! Bravo! Bravo!
7: Bene, bene.
8: Ma suonano la lingua di Menelik mentre me lo meni.
7: Bene, super erotici. Tutti sulla mestronave. Si parte per la Negroinlandia.

0: tutti! Vi ucciderò tutti!
1: Aiuto!
2: No, aiuto! Aiuto!
3: Thanos, lascia gli abitanti di Negroinlandia e venditela con noi!
0: Con piacere, super erotici!
3: Tutti pronti? Sotto palle di fuoco, tu attacca la destra. Io e la donna Pompino l'attaccheremo da sinistra. Tutti gli altri al centro!
4: Sì, ok! Ma come mi brucia il culo? Ma come mi brucia il culo? Datemi un bidet! Lanciatemi un bidet!
5: Io sono un semplice spettatore, posso segarmi guardandovi?
3: Dannazione invincibile! Abbiamo bisogno di rinforzi!
4: Thanos, arrenditi! Non puoi nulla contro di me!
0: Ah sì? E tu chi saresti?
4: Forza bambini, lanciategli il pesce!
0: Il pesce?
4: Sì, sono Capitan Findus!
0: Ma che cazzo dici? Capitan Marvel, Capitan America esistono. Chi cazzo è sto Capitan Findus?
4: Effettivamente, anch'io quando mi ha messo sotto contratto per questo film sapevo che era un po' inefficace la mia arma.
6: Ah, perché questo è un film?
4: Sì.
6: Porca, ma pensavo fosse una convention. Sono Giovanni Rana.
4: Oh, l'ho riconosciuta. Io sono quello dei bastoncini, però il capitano quello vecchio.
6: Mi sono quello dei tortellini.
4: Porca,
6: pittore.

0: 105.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel caccoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove Gandalf e Amanda stanno cercando di tenere a bada il nonno ubriaco merda.
3: Ubriacato.
4: Io non esprimo mai i miei giudizi, no? Ma voi ragazzi siete proprio forti.
5: Nonno, secondo me hai bevuto troppo.
6: Già, sei tutto ubriaco. Hai bevuto una bottiglia di vino e 13 birre, porca troia.
4: Sotto le 13 birre non è altro che riscaldamento. Credo di essermi cagato addosso.
5: Beh, ma quello anche senza l'alcol.
7: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
4: Sua Maestà, Lord Giolitti!
7: Noi a cosa serviamo, ragazzi? Cioè, noi aiutiamo il mondo. Ma perché la gente non capisce? Comunità di recupero, servizi per le dipendenze, telefono verde, San Patrignano, fla! Sono davvero fuori di me!
6: Che succede, capo?
7: Amico mio, sono davvero stanco. Ci siamo già noi a fare il lavoro sporco. Che cazzo vogliono queste altre organizzazioni? Non funzionano, ci siamo noi! Vabbè, scusate lo sfogo, ogni tanto capita anche a me di lasciarmi andare. In ogni caso, c'è questo tipo, Pippo Pippati, che è un ex tossico che dice di essersi ripulito e di poter iniziare una nuova vita. Ma figurati, andate a fargli capire quanto è duro il mondo.
6: Forza ragazzi, andiamo veloci, prendiamo la Boomer Mobile.
4: Sì, andiamo, guido io.
5: Nonno, sei troppo sbronzo per camminare.
4: Grazie al cazzo, per questo voglio guidare.
6: Mi sembra giusto, ecco le chiavi. Turbo
2: Boomer! E zigzagando, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer Mobile, un'inquinante utilitaria degli anni 70 col cartellino per disabili, trovano questo Pippo Pippati che è una normalissima persona. Però è un ex tossico.
8: Voglio una vita spericolata.
9: Bene, devo andare al lavoro. Sono stato molto fortunato a trovare delle persone che volessero assumermi. Ok, vado.
6: Fermo lì, le stufante.
9: Oh no, i potenti... Turbo
5: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
4: Ma perché hai un dente ogni quarto d'ora? Sei un boxer?
9: Ho un passato travagliato con le droghe. Brutta bestia.
4: Ah, sei un bastardo drogato! Prendo la cinghia!
6: Aspetta, nonno, tu sei ancora sbronzo.
9: Infatti, non sono più un tossico, mi sono ripulito.
4: Ma che cazzo ti sei ripulito? Ci scommetto i miei coglioni rugosi che sei ancora un drogato di droga.
9: No, assolutamente. Ho fatto un percorso, sapete, ai tempi sono finito in strada. Ero una delusione per i miei genitori, ho perso tutto. Mia moglie, la casa... mia figlia. E poi le cose sono peggiorate e sono finito anche in galera. Ma lì ho scoperto la fede e allora ho deciso di riprovarci. E grazie ad un gruppo d'aiuto, una bella comunità, sono una persona nuova. Ora ho trovato un lavoro e...
6: Ma stai un po' zitto, Jimi Hendrix.
5: Non funzionano per un cazzo quelle cagatte.
9: Ma no, sul serio, io sono una persona diversa.
4: Tutte cazzate! Scommetti che ci ricadi in 2 secondi? Toh, guarda questa siringa. La vuoi? Lo so che la vuoi.
9: La smetta di picchiettarmela sul naso, per favore.
6: Aspetta, senti qua. Lo riconosci? Il piatto è caldo.
9: Da dove ha tirato fuori un forno a microonde?
6: Sono uno stregone, non farti domande.
9: No, io non cederò.
5: E se ora mi accendo un mega cannone, Guarda. Oh, questa è roba buona. Mica quella merda che ti danno i tuoi amici algerini.
9: Ok, ora calmo, Pippo. Non... devi cedere.
4: Aspetta, senti questo suono? Urca, urca, qualcuno sta chittando.
9: Droga! Dammi la droga! Pippo! Sbanfo! Cale! E un mega spadone nel braccio!
5: Oh, sacre bleu, sta andando in overdose. Dobbiamo fare qualcosa.
4: Prendo la cinghia.
2: E con una scarica di sane cinghiate, i Turbo Boomer salvano la vita a Pippo e gli fanno scordare la droga. Ricordate, bambini, diffidate dai santoni che dicono di salvarvi dalle dipendenze. C'è solo una cura, ed è la cinghia.
0: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinto di essere un'altra persona e poter ricominciare, ma mi sbagliavo! Sono un ex tossico e questo dovrà starmi appiccicato per sempre e non posso andare avanti. Ed è giusto che la gente mi etichetti per sempre così, senza darmi un'altra seconda occasione. Ora ho capito, solo la cinghia poteva aiutarmi davvero.
6: E quando ne avrai bisogno, arriveremo noi a ricordarti che non hai proprio alcuna speranza di un futuro migliore.
0: Grazie davvero.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pilota di aereo fa il suo normale annuncio di routine, poi si dimentica l'altoparlante acceso e dice: ah, adesso vado a cagare. Poi l'hai vista la nuova hostess? Mamma mia, dopo mi faccio fare un bel pompino. Ma ovviamente in tutto l'aereo sentono questa cosa, quindi compresa la hostess, che va di corsa verso la cabina del pilota, ma inciampa sull'ombrello di uno dei passeggeri. E in quel momento una signora anziana si gira, la guarda e le dice: le dice l'aereo precipita e l'hostess muore, porco...

0: Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, ben ritrovati al nostro programma televisivo pulito, ordinato e giusto. Il caso di oggi vede l'illustre presenza di niente Pippo di meno che l'imputato più bello di tutta la Via Lattea. Un uomo che quando è nato ha messo incinta l'ostetrica. Il Nostradamus delle prescrizioni, il Mozart del taccheggio nei negozi tutto a un euro. Sì, proprio lui, signori, il più amato dai colombiani. Il bellissimo, super innocentissimo, lo sottolineo e lo riscrivo, signor Infausto!
2: Sì. Scusi, ho il Covid, signor giudice.
3: Ma cosa fa? Mi sarrutisce addosso.
2: E allora?
3: Ma lei non dovrebbe essere in uno studio televisivo.
2: Perché?
3: Ma perché è malato?
2: Allora...
1: Va di moda e lui giustamente.
3: Ma non è una moda, è una pandemia!
1: Ma silenzio, coglione, va di moda, tutti devono averlo gratis.
3: Che cazzo fai?
1: Già, ho dimenticato di presentare quella schifezza, il querelante, un uomo talmente brutto che dopo la prima ecografia hanno deciso di farlo nascere all'obitorio. Sto parlando di quel barilotto di merda del signor Ercoglione, e quindi ci dica, confettura di catarro fecale, quale causa le si ritorcerà contro anche oggi, eh?
3: Va bene. Farò finta che abbiate un atteggiamento normale nei miei confronti. Vostro
4: bello questo.
3: Ingerito?
1: Dai, che non c'ho voglia, dai.
3: Non la voglia, giustamente. Vabbè, vostro onore, il che presente imputato.
2: Vuole un pippotto, signor giudice.
3: Basta droga. È una di pomeriggio.
4: Ma sta sbadigliando.
3: Ma Cristo!
4: Allora, domandare cortesia.
3: E se uno sbadiglia è stanco, non può curare la stanchezza con la cocaina.
1: Certo,
3: si farà un riposino stasera, no?
1: Il dottore è arrivato.
3: Ma come è arrivato il dottore? Ma di cosa stiamo parlando? Comunque, l'imputato si è macchiato di un reato gravissimo. Si è introdotto nello studio. Mentre parlavo ho sentito qualcuno faceva la pernacchietta, Ma lei?
1: Dai. Di una gravità assoluta, dai.
3: Si è introdotto nello studio medico dove stavo subendo una colonscopia, che è un esame rettale, e mentre ero sedato ha scattato diverse foto che ha diffuso in internet.
1: molto bello, tra l'altro il suo ano è ridicolo quanto la sua faccia, glielo dico, perché
3: ovviamente l'ha vista anche lei.
1: Beh, ovvio, tutti, il pubblico che ride in questo momento, tutti che ridono perché l'hanno vista tutti le foto.
3: Levate le foto dallo schermo.
1: Guardate, è malato, signore.
2: Guardi, signor giudice, ma sembra un mappamondo.
3: Ma scusate, ma chi è che avrà messo le foto nello schermo grande? Levatelo!
2: Nel video wall.
3: Basta!
2: Senta, vostro onore, io posso spiegarle tutto. Non le ho fatto sapere delle foto del signor Ercole perché volevo fossero una sorpresa per il processo. Se vuole può guardarle ora le foto. Le trova tutte sul sito www.ilcolondiercole.it.
3: Aspetta, c'è il dominio
2: lì. Sì, libero. Ci sono praticamente anche delle maglie e delle felpe acquistabili.
3: Addirittura i gadget.
2: Con il culo del signor Ercole.
3: Ma ne vende qualcuna anche?
2: Sì, sto vendendo anche le tazze, si figuri, tazze da latte.
3: Tipo bere una tazza col mio culo.
1: Taccia, petardo di sperma che non è altro. Vediamo queste foto di nuovo. Ma che bellezza. Ma lei lo sa che comunque ha un buco del culo veramente, è clownesco, Cioè lei ha il buco del culo di un pagliaccio.
3: Quello che vede rosso e grosso, che sembra un naso di pagliaccio, è un emorroide che mi tormenta da anni. È inutile che ride. Questa foto è una roba orribile. Perché visto il nasino da clown fatto con le emorroidi, mi ha dipinto il culo di bianco e mi ha fatto gli occhietti disegnati. È una roba impietosa. L'emorroide naso pagliaccio no?
4: Questa è la più venduta, devo dire.
3: Vedi tu? Su rotten.com dove andare sta foto?
1: Signore Erturbone.
3: Erturbone?
1: Sì. Signor Ertubone, insomma, come vuole che la chiami? Lei col tubo in culo, una foto meravigliosa. Se non la smette di alitare ignoranza, l'unica cosa che farò rimuovere sarà questa foresta di peli smerdati che le spuntano dal buco del culo, capito?
3: E l'ano ha avuto un prolasso per via del tubo, quelle sono feci di
1: dopo
3: riporto.
1: Aver visto il culo nudo, devo andare subito a lavarmi gli occhi con la bamba. Questa corte si ritira per pippare, linea alla pubblicità.
5: Stare sempre a pecorina e prenderlo da dietro può provocare infiammazioni muscoloscheletriche e forti bruciori di culo.
6: Con Motincool prima e Momendol poi, il dolore se ne va presto. Visto? Ha già smesso di rompi i coglioni. Motincool associato a Momendol prepara le chiappe e schiena per qualsiasi serata a ginocchioni. Mal di schiena? Dolore il culo? Momentol e prima ancora Motincu, le 12 ore del trenino non ve li toglie più nessuno.
1: Ci ritrovati, allora il caso di oggi vedeva quella splendida creatura celestiale conosciuta col nome di Signor Infausto, accusata ingiustamente dal signor Erculone Peloso di avergli scattato delle foto durante una colonscopia e di averle messe su internet all'indirizzo www.ilcolondercole.it.
2: Sì,
1: molto bene. Dica, prego.
2: No,
3: mi piace come interrompe.
2: Mi piace come l'ha detto, perché è pubblicità.
3: Allora, che cosa deve fare? Complimenti al giudice deficiente.
1: Silenzio, porco.
3: Cosa fa bestemmiare?
1: Certo che bestemmio, mi scusi.
3: Vabbè, certo, che
1: sono,
3: fai,
1: sono giudice, posso fare io il comando qua.
3: No, non è che perché è giudice può bestemmiare in televisione.
2: Peccato che non sono giudice io, guardi.
3: Ma se no cosa facevi?
2: Bestemmiavo pure io.
3: Beh, giusto. Fa.
1: Allora la faccio giudice, prego.
2: Porco.
3: Ma non può né bestemmiare né l'altro farla giudice.
1: Ascolta,
3: non è un regnante che con la spada lo trasforma in cavaliere, brutto bastardo.
1: Ascoltate le testimonianze, dopo aver valutato le prove, questa corte assolve il signor Infausto con formula piena. E contestualmente questa corte condanna il signor Erchiappone alle seguenti pene. È una vergogna, guardi. Io ho vomitato non so quante ore dopo aver visualizzato queste fotografie del suo ano. Ma si compri un ano nuovo, signor Ercoglione, per favore. È una roba aberrante, veramente. Ma non si vergogna.
3: Sto facendo delle analisi apposta perché ho delle disfunzioni. Non mi sembra il caso di diffonderle. Cioè.
1: Ma scusate, giurati, ma guardate queste foto qua. Mi sembra un buco del colossale.
3: Cioè, adesso non è
1: ma
3: che
1: stai. Ma guardate come deformare.
3: Ma basta, ma per piacere, sono anche delle donne, mi scusi.
1: Signora di 80 anni in prima fila.
3: No, ma quella donna no.
1: Ma le pare un buco del culo adatto ad andare in televisione?
3: Ma finalmente abbiamo del pubblico, basta.
1: Contestualmente questa corte condanna il signor Erchiappone alle seguenti pene: 3 anni di reclusione nell'etamaio della cascina La Mucca Sciolta di Pavia.
3: Una certosa della Madonna, la compro.
1: Obbligo tassativo di uscire ogni giorno di casa con 3 criceti infilati nel buco del culo, di cui almeno 2 pippati, fino al 2065.
3: Non sarò nemmeno vivo.
1: E infine lo condanna a prestare le sue fotografie culose per il calendario 2021 della parrocchia di Rozzano. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Ma non credo che le parrocchie lo vogliano. Comunque vai a fare il culo, bastardo! Mi hai fatto condannare un'altra volta!
2: Allora, signor giudice, venga un attimo con me che le mostro il video del signor Ercole che scorregge in faccia al dottore col culo da pagliaccio.
3: E mi hanno gonfiato di aria, è normale! Dovevo farlo uscire, no? Se no come fanno a fare l'esame?
1: Ma si vergogni, va che scena... ma che roba...
2: Guardi.
7: Ma è una roba vergognosa. Ma lei non ha un buco del culo, lei ha la faccia di un pagliaccio. Ma non ho mai visto un emorroide così.
2: Guardi il dottore che dice che è schifo, guardi.
7: Ma non si vergogna, che schifo. Scorreggia pure, ma è una roba. Ma non si può abbattere sto paziente. Porca.
3: Io sono imbarazzato.
1: Per il dottore, per il pubblico a casa, per gli amici qua in tribunale, per me che ho dovuto subire questo, io ora dovrò scossarla. Prego, 3, 2, 1. Scossa!
3: Oh, mi è scoppiata! No, mi è scoppiato il nasino del pagliaccio!
2: È caduto il naso!
3: Sono pieno di sangue!
8: Radio 105. Only for you, the zoo.
9: This is the zoo. Nina. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. Nina. This is the zoo. Peterlizia.
10: Vai, dai.
11: Il diario di Leon Jones.
12: Il diario di Leon Jones.
13: Adamo, dai. Quella zozza, se vuole, rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
14: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz, ma io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,

0: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
1: Per distruggere Akira, per distruggere Akira e Iritano, per distruggere Akira e Iritano.
0: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
2: Fallo.
1: Per distruggere Akira e Iritano.
0: No.
1: Per distruggere Akira e Iritano.
0: Iritani.
1: Per distruggere Akira e Iritani.
0: Oh.
1: Bastardi maledetti, non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
3: E quale?
1: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
0: No, Windows.
1: Windows
0: Media Player.
1: Windows Media Player.
3: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
1: Ma vaffanculo, vatti.
4: Il codice di Lernia.
1: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
2: Sei un po' pepepepe.
1: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
2: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
1: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
5: Agente riconosciuto.
1: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
3: Vai.
6: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
3: Lianant.
1: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito, me il bambito. Il super agente segreto di Passaramorito, del Riargante.
3: Sì, ma devi fare l'intonazione.
1: Allora, facciamo la poiec.
3: Il super agente segreto di Passaranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
1: Ma perché l'ha detto 20 volte? Di...
3: Passeranno Marmorito.
6: Maestro, sono le seghe sui sughi.
7: La seghe sui sughi.
6: No,
7: sughi musucati.
1: Sono un Spider-Merd!
3: No. Sono Spider-Merd.
1: Sono Spider-Merd!
7: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
1: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
2: c***o!
8: Cazzo giochi a wrestling?
1: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crashpsu!
7: Mi chiamo Crashpus.
1: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
8: No! Aspetta.
2: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
1: Ma tu lo sai chi sono io?
2: Sì, sei Dadan Trek.
1: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castel? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
8: Sto... No, non formare. Come dici? Fermare. Il dottor Crachapus.
1: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
8: Che è supermercato Crachapus.
7: Ti ucciderò.
1: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
8: Non è un mago.
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
8: Leo,
1: ma vaffanculo.
8: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi.
1: Pensi che quando ho ucciso il malvagio

0: Obi quanti con.
1: E un son! Odimi io figlio di p***a, ti ho sentito!
2: Ce l'hai la mutata!
1: Faccio la cinese figlio di p***a!
2: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
1: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
4: Voldemort, figlio di
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort!
5: Ancora sta cazzo di R! Voldemort!
3: Tu prima di Voldemort! Tu
6: prima di Voldemort! Merdy Protter e la pietra minchiosofale!
7: Aiuto, Tato Skywall! Aiuto, Tato Skywall! Aiuto, Tato Skywall! Aiuto, Tato Skywall!
0: Sky V Laur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa quella attrice, so.
8: Ma porca.
0: Skywalker.
9: Maestro, sono le seghe sui sughi.
10: La seghe sui sughi. No, sughi e musugai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Sti cazzi, un regista cinematografico alle prese con un film che gioca sui temi della pornografia, giocato sul filo sottile, senza mai scene di sesso. Sti cazzi, oggi lavorano sulla pellicola La lettura del gas.
2: Abbiamo fatto la pausa. Lei è vestita?
3: Abbastanza?
4: No, sì, è vestita, c'è un perizoma.
2: No, no, lei dovrebbe essere
3: intenuta. Però si apre in fretta.
2: Sì, ma dovrebbe essere intenuta.
5: Ecco la minchia, bella pronta.
2: A cosa serve, scusi?
5: Non lo so, io.
2: Sei anche impasticato.
5: Sì.
2: No, allora, torno a ripetere. Che c'ha freddo?
5: Ho preso tante pasticche.
2: Quante ne ha preso?
5: Non lo so, due,
2: ma
5: tre.
4: Figa chiarezione, ma che vena, faccio un macro.
2: Un macro sulla vena del cazzo, che me ne faccio io? Dove lo metto?
4: Minchia, che roba!
2: Per la locandina.
4: Sai che posso contare il battito?
5: Questa ce l'abbiamo da generazioni, no?
2: Capisco, no, mi porti pure suo nonno così verifico. Allora, stavo dicendo, lei si metta per favore questa vestaglia, lei tiri dentro il cobra.
3: Però resta 90?
2: No, devi stare a 180, stia in piedi e
3: stazionare. Ah, tipo limbo? Tipo così? Tutta...
2: No, sì, piedi,
5: con la minchia faccio il limbo.
2: Allora, torno a ripetere. Questo non è un film porno. Stiamo utilizzando una troupe di porno con attori porno per fare un film neorealistico che non è porno. Quindi non serve la troia nuda, non serve inquadrare i buchi del culo, non serve il cazzo duro. È tutto giocato sul filo sottile. Dovremmo averlo capito ormai.
4: Sì.
2: Benissimo.
4: Capito.
2: Allora, ripartiamo dalla scena 4.
6: Motore partito!
2: L'armeno che si è svegliato.
6: Lettura del gas, quarta!
7: Rolling! Action!
5: Signorina, non mi faccia perdere tempo.
2: Questo già l'abbiamo fatto. La parte dopo. Qua.
3: Scusate, toccava a me.
2: Ecco.
3: Stavo giocando col dildo di prima, scusatemi.
4: Cazzo, devo pulirlo, scusi, regia.
2: Non serve il dildo, perché lo puliamo? Perché perdiamo tempo a pulire una cosa che non c'è dentro?
3: L'ho trovato lì, l'ho usato.
4: Lo so, ma quello l'ha usato prima un'altra attrice.
2: Io l'avevo lasciato lì anche le scarpe, speriamo che.
6: Audio partito, motore partito, azione!
2: Azione!
7: Action!
3: Oh no, non si dispiaccia. Mio marito era un eiaculatore precoce. Non ho perso nulla, a parte la soddisfazione di fargli le corna. Op, getta la pagina.
2: Ma non deve girare la pagina, lei non deve recitare, non deve leggere.
3: Con qualsiasi essere, no, rigiri, op. Con qualsiasi essere vivente che abbia più di 12 cellule.
2: No. Allora, ripartiamo da.
3: Allora me la gira lei la pagina.
5: Gliela giro io con la minchia.
2: Col cazzo. No, nel senso che gliela gira col cazzo.
5: Sì.
2: Avevo capito, col cazzo che gliela giro.
4: Ma dove esce il marito col cazzo di fuori dall'armadio?
2: Il marito è morto.
4: Nell'armadio?
2: No, è morto 2 anni fa.
4: Non c'è il trisom adesso?
3: No, lo zombie.
2: No, ma lo stesso.
4: Cazzo, figo, un porno con lo zombie.
2: Ma dai, col cazzo marcio. Allora, soddisfazione, a parte.
7: Action!
3: A parte la soddisfazione di fargli le corna, op!
2: Ma non c'è, op! Non c'è, non deve saltare sul cazzo! Lei perché si è sdraiato di sotto?
3: Ecco cos'era quella cosa lì dietro.
2: Perché lei?
3: Lava.
2: Perché lei si è sdraiato sotto la signorina?
5: Mi chiamano la biscia di Napoli a me.
4: Prima ha detto di Sondrio, scusa.
5: Sono
4: curioso anch'io.
5: Ma cambio perché dipende da dove lavoro. Sempre comunque.
4: Cazzo, mi ricordo quel film lì che hai fatto con le due ragazze.
2: Telefonatevi! Scambiatevi i numeri, telefonatevi.
4: Ma siamo professionisti.
2: Ho capito, ma pure io. Allora, niente, questa roba la lasciamo. Lasciamo in sospeso questa scena, prego.
3: È andata bene?
2: Benissimo, una crema.
4: Io senza sbottata non chiudo la produzione.
2: Sì, vabbè, siamo a metà. Prego.
5: Tocca a me?
2: Sì.
7: Action!
5: Che voglia di scopare.
7: Cut!
2: Lei non, cioè, non improvvisa. Senti, ma la scena è questa: la moglie è contrita per la perdita del marito, ma siccome il marito non la fecondava a sufficienza, la moglie capisce?
5: Vuole scopare.
2: Esattamente.
7: Action!
5: Ma chi se ne frega? Guardi, non fa niente. Le lascio la cartolina da compilare. Arrivederci.
2: Benissimo.
5: Cazzo.
2: No, cazzo no.
5: Arrivederci.
4: Ma sai,
2: cazzo fa fischia? Cosa fa fischia? Scusa. E che ha a che fare con uno schnauzer, scusa?
4: Tira giù il reggiseno.
2: Non deve tirare giù il reggiseno.
4: E c'ho la ripresa sulla tetta.
2: Non ce l'ha, dov'è? Vede? Dove, che storyboard sta guardando lei? Non c'ha la ripresa sulla tetta.
4: Perdoni, io faccio l'operatore, sto riprendendo la tetta, no?
2: Ma cosa fa fischia i capezzoli? Che sono capezzoli ammastrati?
4: No, perché non la volevo distrarre, sta recitando l'altro.
2: No, l'altro ha finito di recitare. Si rimetta dentro il cazzo.
5: Io questo esce fuori e la mutante è piccola.
2: Allora, non fischi. Si sente il fischio?
4: Ah, non viene ridoppiato?
2: No.
4: Cioè, con la loro voce?
2: Sì, in presa diretta, neorealista.
4: Cazzo!
6: Motore partito!
4: parte. Cazzo, allora è un problema.
2: Perché? Che è successo?
4: Non abbiamo registrato l'audio.
2: No, come? C'è l'Armeno, il cugino suo ha detto che l'Armeno si occupava dell'audio. Armeno, ce l'abbiamo l'audio.
6: Motore è partito!
4: Ma no, lei non ha capito. Mio cugino c'ha degli handicap visibili.
2: Sì, questo è vero pure
4: ce
2: io.
4: Lo porto sul set per farlo sentire utile.
2: Ma perché dice motore partito allora?
4: Ma perché è l'unica cosa che sa fare.
2: E quindi non è partito un cazzo?
4: Se vuole il caffè va a prendere il caffè, glielo chieda.
2: Va a prendere il caffè?
6: Motore partito!
2: Hai deciso di aver lavorato.
4: Sì.
7: Action!
4: Allora stringo sulla cappella, vai!
2: No, non abbiamo l'audio! Che stringo, dobbiamo rifare tutto da capo!
4: No!
2: Sì!
4: Vabbè, improvvisiamo, dai!
2: Sì,
5: ecco
2: fino
5: il
2: adesso,
5: cazzo!
2: No, fino adesso
5: ce l'ha detto improvvisiamo!
2: No, Armeno! Vada!
6: Motore partito!
2: Azione!
7: Action!
3: No! Aspetta! Non vuoi vedere se sono capace di fare una sega usando la mano sinistra e il piede destro?
5: Sì, cazzo!
2: No,
5: sì.
2: No! Lei è il restino! È tutto giocato sul filo sottile!
3: Ero campionessa di Twister!
5: Campionessa di Twister!
2: No, lei è sposata e fedele, prego!
7: Action!
5: No, aspetta! No, questa
2: sì, mondi al caso, alza la cornetta! No, sono sposato!
5: Io non sono sposato!
2: E nemmeno io, ma qui nella finzione lei lo è!
7: Action!
5: No, sono sposato!
3: E anch'io!
5: E allora scopriamo!
2: No, perché lei è vedova e triste, vado avanti!
4: Allora, mettimi le mani sui coglioni bene.
2: No, le mani sui coglioni perché?
3: Così?
4: Per fare la manovra.
2: Ma non è il momento scaramanzia.
4: Ma no, dico, siccome lo stantuffa adesso.
2: Non lo stantuffa.
4: No, non lo prende in culo.
2: No, non lo prende in culo.
4: Ah no, bocca?
2: No, lei è una vedova che sta cercando di sedurre l'integerrimo uomo innamorato della moglie.
4: Seduce l'integerrimo uomo sempre piacere le due dita che gli metti nel perineo.
2: Il prostatico
4: appunto.
2: No, il prostatico no. Ma le pare che deve fare capire l'uncino dal buco del culo, scusa.
4: Non lo so, io... Cioè, almeno...
2: Ma lei ha mai girato qualcosa che non comprendesse un buco del culo?
4: Sì, ho fatto un sacco di pompini.
2: Pausa, 5 minuti, Armeno!
4: Guarda che sono...
6: Motore è partito!
2: No, l'altra, Armeno!
4: Io sono il principe del primo piano della cappella.
6: Azione!
2: Sì. No, l'altra ancora, Armeno! 5 minuti di pausa, quindi motore...
6: Porco...
2: Mazza, parla in fretta! Legge pure nel pensiero, l'Armeno!

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto numero 910078. Vito, barbiere di Palo del Colle che ti rasa anche i kit Stramurt.
3: Pronto?
4: Upa!
5: Oh, Upaccio Man!
3: Ma guarda, c'è domanda. Ma fangulo a chi te muore?
5: Chi te bi? A fangulo, wana!
3: A me va fangulo. Va bene, va bene. Vuoi per un appuntamento presso il barbiere?
5: Voilà!
3: Vuoi tagliare i peli dell'uccello? Ehi, la chi te Stramurt!
5: Ucciù!
3: Uso cazzo!
5: Uccio uno di merda, cazzo! Con la mangiata!
3: E se vuoi?
5: Oh!
3: Voilà!
5: Ehi! Faccio uccio uno!
3: Tu sei un guagnone della settimana passata! Allora, senti! Io ti offro un taglio!
5: Beh.
3: A te e alla puttana di mamma.
5: E so?
3: No, sta qua mia sorella, sta qua mia sorella.
5: È facile perché non lungo me.
3: Sì. Perché stava chiamando a me da mamma e sorta, stava chiamando la pagianga.
5: E canet, la facile trovo una King Kong.
3: No! No! Apri la bocca. Fangula che ne muerte.
5: Ma tu e mamma. Quasso, non c'è cazzo di cazzo.
3: Allora, che faccio? Prenoto per oggi?
5: Ti si è accattato un Mercedes?
3: Sì, come da mamma, Tint.
5: Ecco, net, double clear.
3: Gula chi te muerte.
5: Oh, faccio lo cazzo di che è.
3: Ma fangula chi te mo che ci vengo da tre, te spago culo.
5: Tu e tutta la razza tua morte. Bive.
3: Vieni qua, io ti aspetto.
5: Gula, mamma.
3: Però non ti dimenticare, da porta sorte, che da rustangheo.
5: Mamma, che la bruccherà.
2: Soggetto numero 579022. Trimone multigusto sulla punta del fallimento.
6: Pronto?
5: Upa!
6: Ehi!
5: Upa, c'è una domanda?
6: Chi sei, io?
5: Lala?
6: Lala?
5: Lala, trin sorte della bastard!
6: Oh, basta, io!
5: Cite!
6: Cite murt!
5: Stramurt è vivo!
6: Oh, basta! Ehi! Trovo!
5: Oh, trova! Ehi!
6: Asciolte che me ma... Ma tu non va a take?
5: Ma...
6: Ma sei come un bastardo, ma ti ha dato il numero?
5: Mok?
6: Mok?
5: Mok a me?
6: Mok a me, ma to.
5: Mok?
6: Assurd?
5: Mok?
6: A fret?
5: Mok?
6: Mok?
5: Mok a canet?
6: Bravo, paura.
5: Tu e tu? Tu e tu?
6: Ma no!
5: Tu e tu te la razza tua morte viva!
6: Ma per tu pinga un to' fret, tu ta' famiglia to' me, ma... Tu kind safe.
5: Guro.
6: Vatti ve tu pimma che kind me.
5: E mamma.
2: Soggetto numero 134688. Iper pugliese spara chi te murt.
6: Pronto?
5: Uè, faccio le cazzo di
6: cazzo. La muerte della madre, sapevi, la muerte del cazzo, che merda che fu cazzo. Guarda che l'altro giorno mi hai fatto prendere una lettera di richiamo, brutto figlio di troia, c'è paura che ti bastardo.
5: Uciu?
6: Se tu chiappo ti distruggo, guarda che te lo giuro, tu Uciu? Stai giocando col fuoco.
5: Uciu?
6: Se ti chiappo ti rovino, stai zitto figlio di troia, che questa fatta... Aspetta il gelo nero, bastardo. Se un cazzito mangi tu vivi, un cranio ti ha mangiato, veramente.
5: Uciu?
6: Tu me l'hai ricercato, mi devi dire chi sei.
5: Uciu?
6: Ti giuro che non ti faccio niente. Dimmi che cazzo sei.
5: Uciu, no da mamma.
6: Mocca la muerta, c'è da mamma, c'è suo figlio, dall'altro in atto. Mamma mia, mamma mia. Guarda che io te lo giuro, io se ti prendo ti distruggo.
4: Don Peppino?
6: Tu, si nu... siete, si di?
4: Lo feci un pochino?
6: Mocca la muerta, da mamma, da figlio, da troia. Sei un codardo senza palle. Chiamami col numero, bastardo, figlio di troia. Tu ringrazia Cristo che non mi posso muore dal lavoro. Che di porco ti ammazzo.
4: Upa!
7: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
8: Yeah, yo.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
1: Donna, scusami, io so che c'è un casino la Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
2: Ma c'è la certezza.
1: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico.
2: Guardala e andati.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelle delle Iende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose.
2: Un po' di persone.
1: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hanno mai visto? Io ne ho visto le Iende, ho visto qua.
2: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però là, sempre queste cose.
4: Il direttore di 4 che cazzo c'è?
1: Perché sai media 7. Però dicono, là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zodi 105.
1: Ladies and gentlemen, this 105 Strat Bogovileda.

0: Porta la cappella, poco!
1: Tretti?
0: Che faccio? Lascio, you dig?
1: Salutiamo la parte girl di questo programma. Ciao, Biba!
2: Ma costo troppo in chimica. Ho voglia di patatine. Alza al collo.
0: Non ti preoccupare, Biba, dopo te le compro io, you dig?
2: Drip, Fausto, drip.
1: Dai, allora smettiamo di parlare di cibo e parliamo di musica. La musica quella vera, la musica che flexa di brutto. Yo dig!
0: Ma oggi ti ho preparato un disco di un artista storico della scena. Uno che pimpa di brutto, yo dig!
1: In che anno andiamo, Fausto?
0: Qui torniamo tanto indietro, 2019.
2: Cazzo, com'ero piccola io. Giocavo ancora con i pupazzi di Me Contro Te. Cringe.
1: E allora andiamo nel 2019, dove Tiger Fregna ha creato uno stile di musica trap romana veramente flex.
0: Vai, Bibe, presentala tu.
2: Cioè, è Tiger Fregna. Fumate il cazzo.

0: Yo dig!
1: Nella Milano City Gang. Per tutti i Brown all'ascolto, questo è il disco del futuro. Lui è Tiger Fregna con la sua Fumater Cazzo.
2: Fumater Cazzo!
3: Avete capito? Fumater Cazzo, slut bro!
4: Oh bro, a me è venuta voglia
1: di fumare?
4: No, di cazzo.
3: Guarda Biba che il cazzo fa male!
4: Sì Fausto, lo so, infatti sto pensando di passare al cazzo elettronico.
2: Yo, yo dick!
5: Ladies and gentlemen, this 105 Strat Bogovile

0: Un saluto a tutti gli automobilisti in viaggio verso l'aldilà e ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isso radio, ma va in mona de tomare.
0: Segnaliamo code di 18 km sulla A28 fra Borgo Minchia Aliena e lo svincolo per Castel Trennane, dove un camion cisterna si è scappottato a 150 km orari spargendo sull'asfalto il suo carico di mestruo fertilizzante di gnocca balcanica, al quale poi si è aggiunto il sangue dei 25 fortunati automobilisti morti in una serie di scoppiettanti tamponamenti, piacevolmente favoriti dall'asfalto appiccicoso e rincuorati da una così lieta notizia. Noi ci leviamo gli indumenti per lanciarci in pista per un bel ballo orgiastico e scatenato. Isoradio!

0: Isoradio, con i soldi del canone noi ci compriamo la bamba.
1: È sempre chiusa per lutto la statale dei Rutti fra Vigna Maligna e Piovra Petomane, dove una tenera anziana di 79 anni, che aveva rubato le chiavi del Ferrari a suo padre di 198, su suggerimento del demonio, secondo le ultime ricostruzioni, si è schiantata a 327 km orari contro una colonna che supportava l'intero peso del cavalcavia sovrastante, provocando il crollo dello stesso e il successivo smottamento di entrambe le montagne che questo collegava. Le 3.000 tonnellate di macigni riversati come petali di ciliegio sull'asfalto hanno spento sull'istante 129 merdose vite. La vecchia ottantenne invece è sopravvissuta illesa senza un graffio. Porco d***a. Si torna in pista su Isoradio, una canzone che arriva dall'Inghilterra, una grande hit dal titolo Tengo la destra.

0: Sorriso Radio. Noi in Rai ridiamo alle vostre spalle quando ci arriva il tuo assegno, perché i tuoi soldi ce li spendiamo come cazzo vogliamo.
1: E chiudiamo con un'ultima ora, e precisamente l'ultima ora di vita di una coppia di tedeschi in viaggio con il loro sidecar sulle tortuose strade della Sila, dove hanno trovato la meritatissima morte quando un leone di montagna ha deciso di zompare giù da una rupe per atterrare sul veicolo e mangiare loro la faccia, mentre il mezzo proseguiva serenamente a tutta velocità contro una lurida baracca dove una puzzosa chiattona in grembiule faceva scorpacciata di fave coi piedazzi a mollo in una bacinella di latte d'asina, nella quale è finita affogata dopo il crollo della catapecchia. Noi celebriamo la discesa negli inferi di queste tre anime di terza categoria con una canzone che, secondo noi a Iso Radio, avrebbe dovuto vincere il Festival di San Gimmi, ma come ben sapete è tutta una truffa. Ascoltiamo quindi Elvio Prezzemolo con Spastic.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Nel 1984 il mondo fu invaso da milioni di vecchi pensionati. Furono mandati dal futuro dei robot dalle sembianze umane per sterminarli, ma qualcuno si salvò. Ma ora questi vecchi maledetti sciacalli bocciofilanti stanno tornando, e c'è solo un uomo che può farlo. Wender. Chiudete i finestrini delle vostre macchine e le finestre di casa, perché potrebbero volare gambe e braccia di vecchi.
3: Servizio di segreteria telefonica.
4: Negativo.
5: Pronto?
4: Sono un Terminator.
5: Pronto?
4: Sono un Terminator.
5: Vada, lì.
4: Negativo.
5: Pronto?
4: Il mio microprocessore è a rete neurale.
5: Ascolti, per piacere. La
4: sì.
5: Vuole smettere?
4: Negativo.
6: Pronto?
4: Sì.
6: Oi, sì.
4: Esatto.
6: Certo.
4: Sono un Terminator.
6: Ma chi mi hai capito?
4: Ricevo dei segnali che si
6: ma
4: possono
6: definire. Ma chi mi hai capito? Ma.
4: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
6: Pronto?
4: Sono un Terminator.
6: Pronto?
4: Sono un Terminator.
6: Pronto?
4: Perché me l'hai ordinato?
6: Ma vaffanculo, ma che cazzo sei?
7: Pronto?
4: Sono un Terminator.
7: Pronto, chi è?
4: Negativo.
7: Chi è lei?
4: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
7: Ma chi sei?
4: Missione non prioritaria.
7: Cosa vuole?
4: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che...
7: E che cazzo vuoi?
4: Missione non prioritaria.
2: Ora, ne è rimasto solo più uno, il più pericoloso di tutti, il signor Cappella, che tiene i piani segreti per poter distruggere i Terminator.
4: E ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
5: Pronto?
4: Sono un Terminator.
5: Pronto?
4: Sono un Terminator. Più ho contatti con un... Negativo.
6: Pronto?
4: Sì.
6: Pronto?
4: Ho in memoria tutta l'anatomia.
6: Sì, non rompi coglione, tu fatti cazzo tu.
4: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
6: Pronto?
4: Missione non prioritaria.
6: Sì, non rompi coglione, vaffanculo, ci sono figli e strafigli.
4: Perché me l'hai ordinato?
6: Pronto?
4: Sono un Terminator.
6: Pronto?
4: Più ho contatti con umani, più
6: in...
4: Negativo.
6: Pronto?
4: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di...
6: La persona civile
4: sì.
6: Dice chi è... E posso rispondere.
4: Esatto.
6: Allora chi sei?
4: Sono un Terminator.
6: Vaffanculo.
4: Perché?
8: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
9: Nello zoo di 105. Questo è Wonderland.
10: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata ospite del nuovo podcast di Fedez. Un incontro fortemente voluto dal cantante, possiamo chiamarlo cantante, ex marito di una famosa, insomma, un incontro fortemente voluto da lui e sicuramente anche dal Presidente del Consiglio, che forse ha pensato di poter raggranellare un po' di voti di giovanissimi in vista del referendum che si è concluso da pochissimi minuti. Questo perché i sondaggi non erano tanto favorevoli al sì, Che cosa ne pensate voi però di questa roba all'americana del Presidente del Consiglio che in pieno periodo di garanzia se ne va da Fedez. Apriamo le linee. Apriamo con il grande Lota da Napoli. Vai Lota, buongiorno e buona settimana. Assorta.
5: Sono le mattine e è già un brucazzo. Comunque oggi rispondo solo no.
4: Solo no.
5: Qualsiasi cosa tu mi chiedi io dico no.
4: Hai visto il presidente Giorgia Meloni da Fedez?
5: No.
4: Hai seguito l'intervento della presidentessa del Consiglio da Fedez?
5: No.
4: Che cosa ne pensi del fatto che Giorgia Meloni sia andata...
5: Che chiudo di te, Fedez? Che ti pensi? Crucia, tu sei una grande luce.
4: Perché?
5: Mamma mia, come ti schifo, Crucia. Parliamo della Meloni che è andata da Fedez. Ha fatto un bello spot elettorale perché si stavano cagando sotto. Però secondo me è no. Secondo me no.
4: Secondo te ha funzionato questo intervento di Giorgia Meloni da Fedez?
5: No. Ti dico di no.
4: Secondo
5: Crucia,
4: te?
5: Comunque c'è un bruco, non sa chi va chiamato per l'epatite. Quando stai cadendo che sta l'epatite a Napoli? Che la seta te la in culo l'epatite.
4: Perché
5: capito?
4: Siete degli zozzoni.
5: E la bocchini mamma.
4: E di tua sorella.
5: Chi fa morto, Crucia.
4: Forza Vesuvio. Forza Vesuvio.
5: In un becallone te potete più ruci mi sede. Crucia. Io ti schifo, Crucia.
4: Vesuvio è rutta. Ciao Lota, ciao. E colleghiamoci con lo zio Beppi dal trattore. Beppi, il tuo punto di vista sulla Meloni da Fedez, vai.
6: Allora, avevo detto che lei non bisogna, perché bisogna ritornare a parlare dai balconi, da
4: ecco,
6: Roma,
4: ecco,
6: a fare le robe giuste.
4: Non nei podcast di Fedez.
6: Ma chi cazzo, sei un Fedez stesso, che se cazzo basacco uno su Sanremo. Bisogna ritornare a fare politica quella vera, dai balconi,
4: sì.
6: Tutti vai vestire nero, subito.
4: Quale perché? Balcone? Quale balcone dovrebbe scegliere Giorgia Meloni?
6: Quello del Duce!
4: Ecco!
6: E soprattutto bisogna andare in guerra, l'Italia non può ripudiare la guerra!
4: Giusto!
6: Avevamo l'impero romano ni altri!
4: Invece adesso? Di chi è?
6: Adesso che siamo tutta merda, che non sono negri, che ecco. Qua i fa cagnara! I spazza, i sede merda, bisogna riverdere tutti quanti i forni e fare il panco Orianca.
4: Ecco.
6: Ormai i comando sono i comunisti, i marocchini,
4: ecco.
6: Non comandiamo più gli altri, bisogna un attimino ritornare al potere, fare robe giuste e adesso li fai rivolte la guerra in Palestina, che muore a tutti, fai la guerra perché hai il gasolio 2,50 euro.
4: Esatto. Quindi Beppi, meno Fedez, più balconi.
6: Sì, più balconi tutta la vita, vai, braccio destro alzato.
4: Ecco, ciao Peppi, ciao, ciao, buona giornata.
6: Ciao,
4: stupendo, ciao. E andiamo dall'invasato, vai invasato da Lodi, invasato.
7: Bisogna ritornare in piazza a
4: sì.
7: Proclamare la sovranità italiana. Bisogna abbattere il comunismo.
4: Ma quale comunismo però bisogna abbattere?
7: Il comunismo di adesso. Prima i comunisti lottavano per il diritto dei lavoratori. Adesso combattono per il diritto dei ricchioni, delle guerre.
4: Sì.
7: Sono diventati tutti femminucce.
4: Tutti femminucci. Ma dove stanno tutti sti comunisti però? Perché alle urne non ci sono.
7: Sono tutti lì nascosti. Che tutti
4: dove?
7: Quelli che vogliono votare no per fare un dispetto al governo di Giorgia Meloni. Invece non lo sanno, che indirettamente se votano no se lo rinfilano nel culo.
4: Perché?
7: Perché
4: spieghi il concetto, perché se la via under culo, spieghi.
7: Bisogna votare sì, tutto quello che dice il mio presidente è legge.
4: Questo è un culto della personalità però, lei ha un culto della personalità nei confronti del presidente Giorgia Meloni.
7: Per me bisogna onorarlo il mio presidente, anzi dovrebbero fare come lì dove cazzo è lì, bisogna... Alle prossime elezioni che ci sia solo Giorgia Meloni.
4: Solo lei.
7: Bisogna levare dai coglioni tutti i comunisti.
4: Sì, questo l'ha già detto.
7: Bisogna fare pulizia. La guerra bisogna farla qui, non negli altri paesi.
4: Ecco.
7: Pulizia.
4: Lo dica, lo dica.
7: Io mi candiderò alle prossime elezioni.
4: Ecco.
7: Purché i comunisti di merda se ne vadano fuori dai coglioni.
4: Guardi, le dico una cosa: se tutti i candidati sono come lei, la sinistra prende il 95%. Arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo fondamentale alla nostra trasmissione dell'amico mio direttamente da Grey School. Buongiorno cicciolino dei cicciolini.
1: Ma che cazzo non ti da fare mi cane per cancellarti da me vita di porco.
4: Senti cicciolino,
1: se non so prima te sei cane.
4: Cicciolino dei cicciolini,
1: sei la Vanna Marti della radiofonia italiana. Sei cane, sì, la zanzara shop. Se dovresti vendere saoni invece di rompermi i coglioni a me.
4: Ecco.
1: L'amaro tifoso.
4: Sei sfogato cicciolino dei cicciolini? Ti sei sfogato?
1: Ma vedi, vedi, cane, vedi. Cicciolino.
4: Ma ho capito,
1: tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
4: Ma mi hai aperto di merda.
1: Mi rompi i coglioni ogni lunedì, cane. Cosa conti da cogliere, cane? Con le caramelline, porco.
4: Senti, dolce strato di caramello, volevo farti una domanda su...
1: Ma che cazzo vuoi, cane, dolce strato di caramello, porco?
4: Farfallina...
1: Non mi fai l'ulcero, se mi fai rignare, quando mi hai detto, cane?
4: Tu che sei pazzo,
1: sei... Sei liquido fognario della festa dell'unità, se si dica.
4: Senti...
1: Un amaro schifoso, se si dica. Un onto maledetto, porco.
4: Farfallina variopinta, volevo chiedere il tuo punto...
1: Farfallina variopinta, farfallina variopinta.
4: Volevo chiedere il tuo punto di vista.
1: Farfallina variopinta.
4: Sì, ti piace...
1: Bastardo, cane.
4: Ti piace...
1: Bastardo.
4: Ti piace?
1: Sì, uomo! Non tirar fuori, sì, appintati! Merda di cane!
4: Tu sei refrattario all'affetto, sei refrattario all'affetto!
1: Maledetta merda di cane!
4: Eccolo!
1: Bastardo! Mi arrivi sotto, merda di cane, no! Non ce la farai a scappare, no, no, no, no, no, no! Ti raggiungerò, maledetta merda! Forse l'ultima cosa che farò al mondo! Ti farò fare una brutta fine, brutta merda di cane! Ti macellerò vivo, anzi no, cane!
4: No.
1: Ti farò fare la fine!
4: Ancora.
1: Ti faceva fare tutte le sue vittime! The Candyman!
4: Ma chi è?
1: Maledetta merda!
4: Ma chi è?
1: Morirai male!
4: Ma chi è?
1: Morirai male!
4: Si corregge, cioè prima agisce di impeto, poi ci ripensa e individua il serial killer che imiterà per smembrarmi e porre fine alla mia esistenza. È una persona organizzata nella sua follia e ancora una volta però non siamo riusciti a sapere che cosa ne pensa dell'argomento del giorno. Ma tanto chi cazzo se ne frega di Fedez? Mi ci pulisco il filetto del pene con Fedez. Alla prossima, ciao.
2: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
9: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
12: sì,
9: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
9: forse
12: vabbè,
9: c'è il sangue.
12: Allora, sì,
9: signora,
12: questo
9: mi ascolti,
12: sì,
9: ero puttane.
12: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
9: Non vorrei che sia... come si chiama?
12: Don Gaetano?
9: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
12: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Porca ma... Come sangue non c'è nella feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
12: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto quanto.
12: Va bene.
9: Lo sport.
12: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
9: per
12: cosa
9: chi non
12: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
12: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che conto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa? Porca.
10: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
9: Uno.
12: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
12: sì,
9: sono quello della cacca,
12: sì,
9: dell'esame delle feci.
12: Sì.
9: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
12: Senti
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
9: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
12: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek.
12: Sì.
11: Porco l'insalata che si raffredda il cane.
9: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
9: Niente. Vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
11: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e dì di venire a tavola.
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Buonasera.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Lorraine, la contatto da SMB, Società Monitoraggio Booking.
0: Prego.
1: La contattiamo in merito a una recensione che è arrivata sul portale Booking alla sua struttura. Il sistema ha bloccato il messaggio in quanto contiene parole inadeguate. E noi come SMB ci occupiamo di capire se questa recensione è veritiera o no, per poi comunicare a Booking se cancellarla o appunto pubblicarla. D'accordo, allora io adesso le passerei il mio collega del reparto controllo autenticazione e recensioni, con cui appunto verificheremo la veridicità della recensione, va bene?
0: Vabbè, comunque sì, mi passi chi di dovere,
1: okay. Va bene, allora le passo il collega.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Arrivederci.
2: Grazie per l'attesa, i nostri operatori saranno subito da lei. Vi ricordiamo che è bello fare i pompini. Mai dire di no ad una pompa.
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
3: Sì, buongiorno, salve signore, sono Doc Brown. Allora, questo cliente si firma Marty McFly, e dice questa cosa nel messaggio. Dice: la struttura è obsoleta nella quale sono stato accolto, sembra rimasta ferma negli anni 80. C'erano lenzuola e mobili sporchi, c'era anche sotto il letto una cassa gialla con del liquido esplosivo. E
0: cosa?
3: Sì, e poi dice che c'era anche un skateboard rosa senza ruote e un piumino rosso dentro l'armadio, maniche corte, e un paio di boxer sotto le lenzuola della Levi's. Dice alla fine
0: è della nostra struttura,
3: della sua struttura, dell'albergo. Dice proprio questo, della sua struttura, e dice: si mangia però molto molto bene, peccato che nella camera ho trovato queste cose. Allora adesso signora io le passo il mio collega, che andiamo a chiudere pratica, così possiamo cancellare definitivamente questo messaggio molto negativo, alright?
0: $24. Ho strutturato le camere da poco, ma poi trovare anche roba dentro,
3: guardi,
0: mi sembra dell'esplosivo.
3: Perché poi dice proprio cassa gialla con dentro plutonio, proprio scritto plutonio. Poi ovviamente poi andremo a indagare e capire se questo è un albergo concorrente, quindi bisogna stare molto attenti, right?
0: Okay.
3: Allora le passo adesso il mio collega, l'ha detto alla chiusura della pratica. La ringrazio, è stata molto gentile, va bene? Non si preoccupi, sistemiamo tutto.
0: Va benissimo.
3: Tutto in inglese si dice scan word.
0: Ok.
2: Grazie per la vostra pazienza, i nostri operatori stanno lavorando per lei.
4: Pronto, buonasera signora, sono Giacomo Biff. Senta, io dovrei, il mio collega mi ha dato la pratica, dovremmo semplicemente fare 5 domande nel quale rispondere sì o no.
0: Ok,
4: allora. Le stanze vengono pulite regolarmente?
0: Certamente.
4: Perfetto. Avete casse di plutonio sotto il letto?
0: No, che ci facciamo? Mi scusi, non è... c'è il plutonio in
4: no, lo
0: un
4: so.
0: Albergo.
4: Lo so, le spiego io, devo fare... cioè le domande me le genera il sistema in base
0: non
4: a quello
0: so
4: che ha scritto questa persona.
0: Non so neanche come è fatto il plutonio.
4: Neanche io, credo sia un bicchierino con dentro del liquido, non ne ho idea. Avete mai trovato uno skateboard senza ruote rosa in una camera?
0: No.
4: Perfetto. Se prendo una DeLorean e vado ad 88 miglia orarie andando nel futuro, e nel futuro cambio qualcosa tornando indietro nel 1955, quando rientro poi nel mio presente, perché i miei genitori sono più belli e giovani?
0: Prego.
4: Signora, però si deve concentrare, allora gliela ripeto. Se prendo una DeLorean e vado ad 88 miglia all'ora, torno indietro nel futuro, nel 1955, quando poi ritorno nel presente, anzi facciamo 2025, perché i miei genitori anziché essere anziani sono più giovani e belli?
0: Non ho idea.
4: No, guardi, la saltiamo questa, andiamo alla prossima. Occhio malocchio, prezzemolo e...
0: Sì, va bene, ok.
4: Chiuda.
0: Poi?
4: Questa ho come domanda.
0: Quindi adesso?
4: Mi deve solo rispondere a questa domanda. Occhio malocchio, prezzemolo e...
0: Non so.
4: Ne dica una, cioè si inventi qualcosa. Occhio malocchio, prezzemolo e...
0: Senta, io sto lavorando.
5: Finocchio!
4: Che cazzo?

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato.
0: 5. Welcome to
1: the zoo. Lo Zoo di 105, il programma.

0: Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Ma che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Perché
1: sono nato così brutto?
0: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
1: E vaffanculo.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
4: Sei ignorante,
1: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dai, subito, dammelo sold.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: It's 105 Zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: La cicala e la formica.
0: Gli audiolibri.
2: C'era una volta, in una calda estate, una cicala con la terza media che prendeva la disoccupazione e se ne stava tutto il giorno a segarsi davanti al televisore. Mentre la sua vicina di casa, una laboriosa formica, si spaccava il culo tutto il giorno per mettere via duspicci in vista dell'inverno. Che cazzo lavori tutto il giorno? Chiedeva la cicala alla formica. Fai come me, fatti licenziare e chiedi la disoccupazione. Non posso, rispose la formica, ho la partita IVA e la disoccupazione la danno solo ai lavoratori dipendenti. E perché minchia ti sei fatta la partita IVA, testa di cazzo? Chiese la cicala continuando a segarsi. Perché hanno fatto una legge per cui le formiche possono essere assunte con la partita IVA, così le aziende non devono pagare i contributi, porco grillo. Ah ah ah ah ah ah ah ah. Rise la cicala spruzzando sul soffitto, che sfigata che sei formica. Hai studiato come una cogliona per 20 anni, e ora ti ritrovi con un pugno di mosche, mentre io, che non ho mai fatto un cazzo, ma ho uno zio assessore, mi godo la vita e prendo i tuoi stessi soldi senza dover muovere nemmeno una zampa. Ridi, ridi pure, disse la formica, vedremo se riderai ancora quando arriverà l'inverno. Ricordati che il duro lavoro paga sempre. Arrivò l'inverno, e la formica perse il lavoro senza preavviso. Non potendo prendere la disoccupazione, finì per dover dare via il culo agli scarafaggi in cambio di qualche briciola di merda. Mentre la cicala, che aveva continuato a non fare un cazzo, continuò a prendere la disoccupazione e a segarsi beata davanti al televisore. La morale è che il duro lavoro paga sempre, ma non in Italia. Porco grillo. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi parliamo di una dichiarazione di Morgan, il cantante Morgan, l'intellettuale Morgan, che recentemente ha affermato che a confronto di Israele la Camorra è un'associazione benefica. Benefica, ovviamente riferendosi a tutto quello che sta accadendo in questo momento in Medio Oriente e anche a quello che è accaduto ovviamente nei mesi passati. Una posizione molto radicale, però ovviamente una dichiarazione che, al netto del fatto che sia una persona spostata e tutti lo sappiamo, è una dichiarazione che ha fatto discutere, quindi ne voglio parlare con voi. Che cosa pensate di questa dichiarazione del cantante nonché intellettuale Morgan? Apriamo le linee. Apriamo con il dottor Morte. Dottor Morte, che cosa ne pensi di questa dichiarazione di Morgan, l'intellettuale Morgan? Vai.
4: Allora, diciamo che Morgan è drogato.
3: È drogato, sì, okay. Su questo non ci piove.
4: Su questo non ci piove. E quindi Morgan ogni tanto ne esce con quelli stupidi da lì. Dov'è Bugo? Dov'è? Io dico, calmato, dove vai, dove Morgan? Va? E lui poi si ferma e mi dà spiegazioni.
3: Sì. Allora, e che spiegazioni ti dà di questa roba qua?
4: Allora, perché lui come fa paragona? Sono due cose sbagliate. Una e l'altra. Ovviamente se parliamo della guerra, la guerra è guerra, e quindi è giusto pure che muoiano tutti.
3: È giusto che muoiano.
4: Sì, tutti.
3: E tutti qua, tutti chi?
4: Bambine, donne, anziani, uomini, gay.
3: Quindi devono morire.
4: Dove vai?
3: Esatto, quindi devono morire solo i deboli.
4: Tu non sei una persona umana. A Morgan gli devi dire. Tu non sei una persona umana, tu ti comporti male. Fanno tutto, fai fregatore. Cioè, è finito di fare le fregature.
3: Certo, a Morgan bisogna dirlo.
4: A Morgan, sì, e lui poi ti dirà sempre, Bugo, lo prendi, due schiaffoni e lo ammazzi.
3: Quindi la tua soluzione è quella di prendere Morgan, dirgli.
4: Tu vai a casa di Morgan che abita nelle stalle, perché a me ci hanno tolto la casa.
3: Nelle stalle
4: allora,
3: abita, sì.
4: Allora bussi col campanello, perché non è neanche il citofono.
3: Non è neanche il citofono.
4: Appena apre, lui fa, dimmi tutto, con sta chitarra in mano, prendi la chitarra, c'è un bimbo in testa, calmati, dove vai?
3: Sì.
4: Poi dici, hai finito, ti fai fregatore. Tu ti comporti male, tu non sei una persona umana.
3: Ecco.
4: Allora tu con queste frasi gli fai capire dove ha sbagliato.
3: Dove ha sbagliato?
4: E lui non fa paragoni con la guerra e con Israele. Capito?
3: Quindi secondo te è meglio Israele o la Camorra?
4: La Camorra tutta la vita, viva la Camorra, che cazzo ce ne frega di Israele? Tanto, allora, parliamoci chiaro, gli ebrei sono stati sempre un problema per tutti.
3: Vabbè, adesso non diventiamo antisemiti, adesso è diventato un reato in Italia.
4: No, ma io non è... Però diciamo...
3: E come si risolve, questo problema?
4: Allora, se si risolve con la canzone di Gianni Nannini.
3: Cioè?
4: Questo amore è una camera...
3: Ciao, dottor Morte, ciao, grazie per il karaoke, ciao. Ciao, dottor Morte, ciao. Andiamo da Tsunami dal camion. Tsunami, vai, che cosa ne pensi della dichiarazione di Morgan?
5: È drogato, merda, è cocainomane là, che pare una mummia.
3: Morgan è un drogato di merda cocainomane che pare una mummia.
5: Pensa dove è finito questo mondo, cioè noi stiamo discutendo adesso il discorso che Morgan ha detto che la Camorra là, che è meglio di Israele, insomma, cioè...
3: Sì, ha detto in pratica.
5: Ascoltami un attimo, allora stamattina mi hanno fermato. Sì. Ho dovuto pagare la multa a porco. Quindi.
3: Ma sti cazzi.
5: Cioè, non è che abbia tanta voglia di parlare, sai, sinceramente.
3: Ma sti cazzi dei cazzi tuoi, scusa, non me ne frega un cazzo della tua vita. Mi ci pulisco la punta del glande con la tua vita.
5: No.
3: Non sei niente.
5: Non stiamo a provocare.
3: Non sto provocando. Voglio sapere la tua opinione.
5: Non stiamo a provocare. No.
3: Ma se non hai contenuti, che cazzo parliamo a fare? Brutto.
5: Se mi parli di Morgan, a che cazzo gliene frega se Morgan ha detto della Camorra di Israele?
3: Sì.
5: Ma il tuo programma è una merda,
3: porco. Fatti i cazzi tuoi.
5: La bolletta dell'acqua, manco che ti lavi.
3: Ma dai.
5: Brutto, molto infame di merda.
3: Non hai niente da dire perché sei una persona.
5: Ma cosa posso dire? Porco! Cosa posso dire di Morgan, di Israele, della Camorra? Che cosa puoi dire su sta roba qua? Non c'è niente da dire.
3: Non c'è niente da dire.
5: Possiamo parlare del gasolio che è a 2 e porco di euro? Dai. Non sai di battere.
3: Non sai neanche parlare, ti incespichi. Balbuziente.
5: Sei molto infame di merda. Dai. Devi morire male tu. Dai. E tutta la tua radio, cane.
3: Dai, accoppati, dai. Non sai che cazzo dire, dai.
5: Ah, va a fare in culo di e tomare pompinare.
3: Tu e tutti i 10 metri del tuo camion del cazzo, ciao.
5: E mangiami, succhiami il ghepardo, vecchio di merda.
3: Succhiami il ghepardo, certo, ciao. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School, che so che ha un debole per questo argomento, so che è molto sensibile, è un tasto che lo accende. Buongiorno amico mio, piccolo orsetto del mio cuore glassato, buongiorno.
6: Tu lo devi capire che devi smetterla di rompermi i coglioni.
5: Smettila di mettermi i coglioni!
3: Senti,
5: bastardo un'altra volta!
3: Senti, piccolo Bucaneve, oggi ho una domanda
5: merda
3: per te.
5: Merda, cane, merda!
3: Dolce
5: merda,
3: Ranuncolo!
5: Merda, infame!
3: Tenera Margaritina!
5: Prepuzzato, maledetti, cane!
3: Prepuzzato!
5: Maledetti sionisti bastardi, cane!
3: Ecco, appunto, volevo interrompere...
5: Parlate dei bimbi che avete ammazzato! Merda, cane!
3: Stavo appunto per sottoporti...
5: Cancella immediatamente questo numero!
3: Stavo appunto... È un ordine, chi cazzo? Ma chi cazzo sei?
5: Cancella immediatamente
3: questo numero! Ma cosa sei, Struppen?
5: Oh madonna beata, puttana miseria, cane non ragni ancora cancellato cazzo di numero.
3: Comandi generale.
5: Ma merda, cane.
3: Piccolo Gioppino salato in superficie, se non mi fai
5: vedi
3: dire la domanda.
5: Vedi che merda sei.
3: Dai, dolce crumiro con gocce di cioccolato. Senti, la domanda
5: guarda
3: è questa.
5: Che merda, cane. Guarda
3: non
5: che
3: non
5: merda.
3: Me la fai
5: che
3: dire.
5: Sei, bastardo,
3: non me la fai dire.
5: Cane.
3: Non me la fai
5: quello
3: dire.
5: Per farmi venire l'ulcera.
3: Ah, oh, sei tu che te la fai venire da solo, brutto pazzo. Allora, volevo parlare con te di questa dichiarazione di Morgan,
5: Morgan, cane, come ti mafiosi bastardi.
3: Chi,
5: siete
3: cosa?
5: Dei mafiosi, siete,
3: ma di chi?
5: Maledetta merda.
3: Ma di cosa stai parlando? Frustrazione? Sei frustrato?
5: Siete la rovina di questo bel paese.
3: Frustrato?
5: Mannazzi, mi manderà tutti fuori dei coglioni.
3: Frustrato?
5: Bastardi,
3: frustrato?
5: Cane.
3: Sei una persona frustrata. Frustrata? Sei una persona frustrata. Frustrata? Sei una persona frustrata.
5: Cane, maledetta merda, cane. Tu e Morgan vi verrete sotto, bastardi, cane. Vi farò pezzi. Vi smembrerò, vivi, cane. Mi macellerò, vivi. Anzi,
3: no,
5: farà fare la fine che poteva fare le sue vittime. Pogo il clown. Maledetta merda. Morirete male, morirete. Morirete!
3: Ma chi cazzo è Pogo il clown? Ma dove li trova? Dove li scova? Dove si documenta questa persona? Pogo il clown! Come posso essere intimidito da questa cosa? Va bene, andatevene a fanculo. Grazie per essere stati con noi. Ciao, buona settimana.
0: Radio 105.

0: Sensei Nihira è un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. L'alba, il momento ideale per un pescatore che cerca la pace e la calma, lontano dai rumori della città, per dedicarsi alla sua amata passione, la pesca.
1: Ah, che tranquillità! È proprio una giornata ideale per pescare in santa pace.
2: Nanna! Ah, cos'è c'è, Sabei?
3: Siamo arrivati al fiume!
2: Bene! Meno male che me l'hai detto, perché sono cieco, non vedo un cazzo!
3: Lo so che sei cieco, nonno!
2: Silenzio! Perché mi fa questo qua?
3: Non sono io che faccio nonno!
2: Allora, mi fate scappare i pesci!
1: Dovete fare piano!
3: Consiglio al pescatore!
2: Ma con chi cazzo stai parlando, Sapei?
3: Con uno che pesca!
2: Chi?
3: Un pescatore!
2: Tore?
3: No, un pescatore!
2: Pesca, pesca, un pescatore!
3: Nonno!
2: Oh!
3: Prepara le canne!
2: Ho finito l'erba!
3: No, le canne da pesca!
2: Ho finito l'erba da pesca!
1: Mannaggia la puttana, cazzo! Ma silenzio!
3: Oh, che cazzo gridi? Deficiente!
1: Shh, silenzio, ha ragione.
3: Dobbiamo prendere il pesce pusher! Il pesce pusher!
2: No, sento, bellissimo, se sussurri non ti sento però,
3: Il pesce pusher!
1: Mannaggia la puttana, porca troia, chi cazzo sono sti coglioni di merda?
2: Ve ne dovete andare!
3: Allora, che cazzo gridi? Se gridi scappa dei pesci!
1: Per favore, fate piano, andatevene, parlate con calma.
2: Che cazzo ha detto, Terrone?
3: Non lo so, però il pesce pusher è il pesce pieno di droga!
2: Ah, il pesce pieno di droga!
3: Così lo venderemo e potremo comprarci finalmente l'apparecchio acustico!
2: Che cosa ci compriamo?
3: L'apparecchio acustico!
2: Un vecchio autistico?
3: No, l'apparecchio acustico, nonno!
2: E perché?
3: Perché siamo... perché siamo completamente sordi, nonno, io capisco il labiale!
2: Non ho sentito, cos'è che siamo?
3: Siamo sordi!
2: Morti!
1: Ve li do io i soldi per l'apparecchio acustico, ma io basta che fate silenzio, basta che me ne andate, dovete fare silenzio!
3: Come?
1: Dovete fare silenzio!
2: Ma c'è qualcuno che grida, non ho capito!
3: Ma che cazzo gridi, efficiente? Perché lo vede l'espresso di uno che grida,
2: Che cosa ha detto, meridionale?
3: Non lo capisco!
2: Senta! Cosa ha detto?
1: Ho detto che dove... L'ho preso! L'ho preso! Ho preso... Minchia, come cazzo si... Minchia, come tira, cazzo! Aspetta...
2: Ma perché si dimena il meridionale?
3: Non lo so, non ho capito, forse... Aspetta, il pescatore ha fatto boccare un pesce!
2: Che cosa ha fatto boccare?
3: Un pesce!
2: Esce!
1: Senti che mi devo concentrare! Silenzio! Dai!
2: Dai! Ma lì sta bene, ma che cazzo è quella roba lì col filo sulla rima?
1: Ma quale filo? È la lenza della mia canna, vecchio di merda!
3: Lascialo stare, nonno! È del pescatore!
2: Ma lì del pescatore c'è un filo sulla rima! È pericoloso, poi la gente si ingamba! Aspetta un po' che lo taglio, dai!
1: No! No! Fermo!
2: Oh, beh lì che poi i bambini in giamba non si fanno da male!
3: Cazzo hai fatto, nonno? Cazzo hai fatto, nonno? Guarda cosa hai fatto!
2: Ma io lo sai che sono cieco, ho tagliato un po' a caso!
3: Lo so!
2: Meno male che ci sento bene, dai!
1: Basta! Gli avete rotto il cazzo, figli di puttana! Ve ne dovete andare!
2: Come?
1: Ve ne dovete andare!
2: Come?
1: Ve ne dovete andare!
2: Oh! Che cazzo urli?
3: Sto terra di merda!
2: Ma cos'è uno della CGL che c'ha il megafono? C'è la manifestazione sul fiume!
4: È bellissimo!
5: Che storia è!
4: Che bello!
0: Sì, le nuove avventure di Sanpei.
6: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, sì. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con
5: sì.
4: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia.
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera.
4: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
6: Ma va, se c'è l'abitudine del cosa? Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
6: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
6: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
6: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: famosi Flipstone.
7: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
7: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrassea, c'è che so che va a finire.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
6: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
4: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami, eh.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
6: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
6: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
6: mia
5: metti
6: moglie,
5: in fila.
6: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è secondo... questo?
6: Lui. Io.
5: A che età?
6: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le macchine?
6: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
6: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
5: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
6: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
6: A te, diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
3: sì.
5: Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il teschio. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
6: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così.
5: Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma
6: che rombro un cazzo, è possibile.
5: Vaffanculo.
6: Come drive, però,
3: cosa?
6: Quando arriverai tu a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
6: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
6: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
6: Perché lì c'è la nave, no? Ma a Genova non c'è, la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
6: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
6: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
6: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io, sì.
6: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Il mondo dei social ha ristretto le distanze per tutti. Nelle amicizie, nei messaggi, nelle relazioni e nell'approccio di ogni tipo, anche sessuale. Ed ecco come si sono conosciuti i due giovani attraverso Instacaz. Hanno cominciato a messaggiare.
3: Ciao Branzino 89, come mai ti chiami così?
4: Buonasera Piattola 96. Mi chiamo così perché quello che ho tra le gambe ricorda un branzino per le dimensioni ed anche per l'odore.
3: Wow, mi piacerebbe vederlo.
2: Branzino 89 gira a Piattola 96 una foto del membro.
4: Adesso mi devi mandare in cambio qualcosa, però.
3: Vuoi una foto delle mie piattole?
4: Mi accontento dei piedi.
2: I due cominciano a fare sexting e tra mille messaggi compromettenti e fotografie imbarazzanti messaggiano sempre di più, masturbandosi in ogni momento.
4: Che stai facendo?
3: Sto scrivendo una relazione sulla fisica quantistica.
2: A quella risposta Branzino 89, da buon cavaliere, invia una foto del glande.
4: Quantisticami il cappellone.
3: E va bene, anche oggi si relaziona domani.
2: E Piattola 96 risponde con una foto delle sgommatine nel cesso di casa. Messaggiano ogni giorno, sempre di più, sempre di più. E il tempo passa.
4: Mi piace messaggiare con te. Quando ieri mi hai mandato la foto della mutanda tonnata, mi hai fatto arrapare come un porco schifoso.
3: Anche tu sei un bel manzo. Mi piace quando mi mandi video dove fai il ventriloquo con il cazzo e insulti il nostro signore.
4: Sai cosa? Perché non ci conosciamo?
3: Non hai paura che in verità dietro lo schermo possa esserci qualcun altro?
4: Vale la pena rischiare. E poi, la cosa è reciproca.
2: E così i due innamorandi pervertiti si danno appuntamento. C'era tensione nell'aria. Quando ecco arrivare simultaneamente un uomo e una donna. Ma le identità non sono quelle che pensate. Perché l'uomo, in realtà, è Piattola 96 e la donna è Branzino 89.
5: Ma tu sei una donna!
3: E tu sei un uomo!
5: Ma che senso ha tutto questo?
3: Non lo so, però... ti va di scopare?
5: Ok.
2: E così i due si chiudono in un motel a violarsi a vicenda ogni orifizio, dando sfogo a tutte le loro frustrazioni represse e maniacali.
4: Pazzesco! Vedi che non bisogna mai fidarsi dei social?
3: Già... però ci siamo divertiti e mi piaci molto, anche se non sei stato sincero con me.
4: Ma neanche tu lo sei stata.
3: D'accordo. Se vogliamo iniziare una vera relazione, dobbiamo essere realmente sinceri l'un l'altra.
4: Hai ragione. Allora, forse conviene cominciare da subito.
2: E Piattola 96 si alza in piedi e dalla testa tira giù una zip.
4: In verità non sono un uomo. Sono uno struzzo!
3: Sei uno struzzo? Allora anch'io devo dirti la verità. Io sono...
6: un venditore ambulante di prodotti per la casa!
7: Oddio! Sei un venditore ambulante di prodotti per la casa! Beh, ma allora devo essere sincero fino in fondo. Io non sono uno struzzo!
8: Sono Vladimir Putin!
6: Wow! Sei Vladimir Putin! Allora anch'io devo essere sincero? Non sono un venditore ambulante di prodotti per la casa! In realtà sono...
9: la polena di una nave!
8: La polena di una nave? Assurdo! Beh, allora sinceramente io non sono Vladimir Putin! Sono... la Sardegna!
9: Incredibile, la Sardegna! Io non sono la polena di una nave! In verità io sono...
10: il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo.
2: E così, infine, la Sardegna e il minuto 3,45 del film Il buono, il brutto e il cattivo cominciarono la loro storia d'amore. dando due grandi lezioni al mondo. La prima è che l'amore è veramente universale. La seconda è che non bisogna mai fidarsi del tutto di ciò che si trova sui social.
1: Il perineo della realtà.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Grazie all'amnistia generale decretata dal presidente della Turchia, a Yılmaz è risparmiata la noia di morire fucilato.
3: Oddio, sono salvo! Oddio, sono libero!
0: Il baffuto Giovine si trova dunque nuovamente libero, ma il suo cuore rimane prigioniero dell'amore per la bella Zuleia, ora sposata al malefico signor Smerdir, e in attesa di un figlio la cui paternità rimane ancora imbacuccata nel mistero.
3: Sono libero, sono vivo, ma che senza vivere una vita che non posso vivere con la mia amata Zuleia? Zuleia, amma mia! Darei una scarpa per poterti incontrare qui, per casa, nelle polverose strade di questa città che non m'appartiene.
0: E infatti...
4: Yılmaz, amore mio! Che bello che ci siamo incontriamo tutti e due contemporanei!
3: Zuleia, che c'è a rivederti? Ma che ci fai in giro? Pensavo che il signor Smerdir ti teneva prigioniera alla tenuta. Tenuta prigioniera alla tenuta. Quindi ritenuta e tenuta prigioniera.
4: Mi sono sconfonduta, ma mi è dovuto farmi uscirmi per andare dal ginocchiologo.
3: Perché? C'è male allo ginocchio?
4: No, ma aspetto ad avere un bambino, Yılmaz. Ma aspetto ad avere un bambino.

0: Che colpa al cuore, quella dannata Smerdir non ha perso tempo, vedo. Ti ha messo in ginni il furfante, che sia dannato lui e tutti i suoi baffi.
1: Un gran via vai. Noi il mazzo Smerdir ci piace solo leccarla la fica, non fa altro che leccarmella. Io e lui non ci siamo mai scopati. Il pene che mi ha messo sta bambina è un altro.
0: Il padre del bambino è un altro? Quindi mi hai tradito mentre ero in prigione di prigioniero? Come hai potuto, Zuleia? Io che mi credevo che mi amavo. Io?
1: Che m'amavi?
0: Che m'amavi?
1: Che m'amava tu?
0: Se dadava.
1: No, io se che... da...
0: Io mi credevo che
1: tu
0: amava me.
1: Me. Sì, è chiaro. Ma non è così come sembra il mazzo. Posso spiegartelo tutto?
0: No, non c'è nulla da spiegartelo. Mi hai tradito e questo mi basta. Con te ho chiuso per sempre, Zuleia. Non voglio rivederti mai più. Addio, Zuleia Maria. Ex Maria. Addio.
1: No, il mazzo, non camminare via, il mazzo. Soprattutto all'indietro che ti schianta. Il mazzo.

0: sparito Smerdir. Eccomi tornata a casa, più tristica che mai.
1: Ma al suo rientro a casa trova Smerdir con una strana infezione alla bocca, probabilmente causata dal continuo leccarle la fica.
0: Oh,

0: la fica! Mi hai attaccato una malattia alla bocca e ne faccio fatica a parlare!
1: Non mi sembra che cambia tanto da prima, marito. Mi sembra... Uguale, comunque non è colpa mia, marito Smerdir. Il padre del feto che porto nello stomaco deve avermi attaccato la malattia quando siamo stati scopati.
0: Così non si spiega tutto. Prima non mi interessava sapere chi fosse il padre del pompino. Ma ora sì, perché voglio vendicarmi di questa brutta infezione orale. Forse parla! Chi è padre di Pampino?
1: Dovrei passare sul mio cane prima che te lo dico! È segreto che ho scongiurato di rivelarlo!
0: Come faccio io? Allora vorrò dire che non uscirai più di questa casa fino a quando non mi avrai detto chi è il padre di questa dannata papina!
1: No!
2: Senza fare caso all'accento tedesco che è venuto a Smerdir, ora tutti vogliamo sapere chi ha messo il cazzo nella fica di Zuleia.

0: questo mercato affollato e pieno di persone. Eppure non mi sono mai sentito così solo. E sarà così per il resto dei miei giorni. Non ci sarà mai nessuno che potrà rimpiazzare Zuleika.
1: Permesso, permesso. Fatemi passare. Sono dottoressa Feca. Sono una dottoressa Feca, fatemi passare.
0: Turco, oh, che pezzo di feca. Fate passare, fate passare. Fate passare la feca e anche il pezzo.
1: Grazie, sei davvero un galantuomo. Per una feca del mio calibro è molto difficile muoversi liberamente in un bazar. Piacere. Sono la dottoressa Mushgan Turkoglu.
0: Il mazzo. E anche Matiz. Molto incantato. Sì, dottoressa Turkoglu.
1: Puoi chiamarmi semplicemente Mushgan, anche perché stiamo per andare a casa a scopare.
0: Ah, davvero? Stiamo andando a scopare?
1: Puoi dirlo forte?
0: Stiamo andando a scopare! Porco turco! Stiamo andando a scopare! Che giornata!

Figlio mio, che stai nello mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia che mi sono scopata in cambio di fare liberare il mazzo marino.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: L'asciugone Palanca.
2: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su un bar, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
3: Aiero Magherbe, buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
3: Prego, dimmi.
4: Senta, volevo sapere, mia moglie si è recata recentemente presso il vostro punto vendita per acquistare, diciamo, delle piante, no? Diciamo, delle robe verdi, non so.
3: Ok.
4: Non so, esattamente. Allora, siccome io sono un soggetto tendenzialmente allergico, no? Allora si è creata, diciamo, questa piccola discussione, perché ci ho detto, beh, lì Marisa mi porti a casa della pianta, io sono allergico, non vorrei mai che poi mi venga uno shock anafilattico, capisce?
3: Sì.
4: Perché le spiego, una decina d'anni fa ho fatto i ponfi, non so se c'è presente i ponfi, ce l'ha presente i ponfi?
3: I
4: ponfi.
3: No.
4: E i ponfi sono praticamente questa analisi molto dettagliata dalle allergie che si fanno dagli hospital. Praticamente tu vai, metti il braccio, no? Ti fanno tante piccole punturine di cose alle quali puoi essere allergico, a cominciare, diciamo, dagli ortaggi tipo i pomodori, le fave, i piselli, le pannocchie, le carote, le melanzane, le fagiolà. E poi per passare, diciamo, ad altri agenti allergogeni come i gatti, i cani, i canarini, i topi, le tartarughe, le graminacee, le cucurbitacee. Insomma, tutte ti fanno un centinaio di questi ponfi. Adesso non li sto a raccontare tutti, ma ci sono le fragole, i lamponi, le banane, per vedere se a che cosa sei allergico. Insomma, che ho fatto sti 100 ponfi, pensi un po'.
3: Ma che piante sono?
4: Ha comprato una pacchira.
3: Non c'è problema. Poi?
4: Ecco, poi ha preso un rincospermo.
3: Rincospermo, quello che riesce che ha il suo profumo.
4: Ecco, magari ha l'odore che mi dà fare. Perché sa un po' di profumo, ma anche un pochino di urina. Cioè, non so come
3: adesso. Oh, mazza.
4: Sì. Sa che cosa mi ricorda quell'odore lì? Mi ricorda il souk di un posto medio orientale dove sono stato. Una volta sono stato ad Agra, non so se conosce la località, perché io sono stato anche un viaggiatore. Quando sono andato ad Agra, questo posto bellissimo con un mercato che ha più di 2500 anni, penso un po' 2500 anni di mercato, quando sono stato lì c'era questo odore pregnante che loro chiamavano Jasmine. Esatto. Però sapeva un pochino di profumo e un pochino di piscio, diciamo, insomma, quella di urina, chiamiamola come vuole lei. Sa quella pipì di capra, quell'odore forte di pipì di capra, che tipo quando fai la pipì che hai mangiato gli asparagi. Mi piacciono tantissimo gli asparagi, li faccio con le uova, mi faccio il mio vetto con gli asparagi quando è stagione, solo quando è stagione. Perché surgelati, poi no, non mi piace tanto.
3: Un po' più breve che devo servire.
4: Ah, sì, scusi, perché
3: la gente qua davanti alla casa.
4: Cassa, no, tendo a dilungarmi un attimo. Perché una volta io non sapevo di essere allergico a questa specie di tipo di frumento, che adesso non saprei dirlo, perché sono andato in una vacanza a campagna, che mi andare in campagna mi rompo i coglioni perché non c'è mai niente da fare. Comunque ti dice andiamo a fare una passeggiata nei prati, arrestati, tipo metà di giugno, ma forse anche un pochino oltre la metà di giugno, tipo 17-18 giugno, poteva essere una roba di questo genere qua. E andiamo a questo prato col cane che non era mio, anche il cane Patrizio, che è un cane, insomma, di una cugina di secondo grado di mia moglie, che tra l'altro adesso è morta, povera donna. Comunque anche il cane è morto, tra l'altro anche Patrizio morto proprio male, schiacciato sotto una macchina, povera bestia. Comunque vabbè, andiamo. Pronto, richiamala un attimo.
5: Pronto,
4: ecco, si deve essere caduta la comunicazione.
5: Sì?
4: Ecco, perché le spiego, come dicevo poc'anzi al suo collega, no? Mia moglie, siccome ieri abbiamo rattalato per delle cose che non le sto a dire, che magari non le interessano tanto, è uscita, è andata a comprarsi delle piante, adesso mi ha riempito il balcone di queste belline di piante che...
5: Ma che cosa?
4: Dalle piante.
5: Che cosa? Che piante?
4: Allora, aspetti che le spiego, mi sono preso un breve elenco, sono 15 piante, se mi può fare gentilmente a favore, perché il suo collega non è stato sufficientemente esauriente nel rispondere alle mie domande. Potrei essere forse allergico al fertilizzante che usa mia moglie?
5: Ma io come non c'è? Questa è una domanda che deve chiedere al dottore, però io come faccio a rispondere?
4: No, perché magari lei lavorando in un vivaio, perché le spiego...
5: Non significa, ma ogni persona è a sé, lei deve chiamare il suo dottore. Io ho questa cosa.
4: Potrebbe
5: essere allergico al concime che mettono sulle piante.
4: Potrebbe essere anche l'insetticida, però l'apsus potrebbe essere stato foriero di una nuova ipotesi, sa?
5: Oddio, ma che gli è successo perché a lei? Non ho capito io.
4: Mi è venuto in mente che mia moglie su queste belline di piante ci spruzza di tutto e sta usando questo concime che è a base di escrementi di tacchino.
5: Io però gli devo dire, glielo ripeto,
4: sì,
5: che deve chiamare il suo allergologo, dottore, e chiedergli questa cosa. Io non sono in grado di dargli questa risposta.
4: Ma lei ha mai sentito qualcuno allergico alla cacca di tacchino?
5: Ma io chi è che è allergico quando viene da me già lo sa a che cosa è allergico.
4: Ma non so, magari lei una volta ha venduto, che ne so, un quintale di cacca di tacchino, un altro gliel'ha riportata e ha detto, guarda, si
5: fonda
4: la sua
5: merda.
4: No. Ma come faccio io a sapere se sono allergico? Ci do una nasata nella cacca del tacchino?
5: No, ma lei penso che mi sta prendendo in giro.
4: No, ma scusi, abbia pazienza, io ho questo problema qua, non vorrei mai poi...
5: Ma lei deve chiamare il suo dottore,
4: dottore.
5: Non me.
4: Ma non è che possa andare dal dottore, prendo un chilo di merda di tacchino, vado dal dottore e ci dico, mia, doc, sono allergico, come faccio? Beh, lì, cioè, la comprate, da poi ci avete una responsabilità, un domani che
5: io
4: mi viene uno sciocco in altre...
5: Io quello che vendo è certificato sopra, ma la signora non ha comprato da me la cacca del tacchino, perché io non la vendo, come non ho venduto la paghiera in questi giorni, che gli devo dire?
4: Non ha comprato da lei la cacca del tacchino?
5: No, penso proprio di no, va bene?
4: E com'è possibile? Scusi, sullo scontrino c'è scritto concime biologico e escrementi di tacchino.
5: E pure appeso. Mi legga il scontrino sopra da chi è che ha comprato queste cose?
4: Vivaio verde idea. Vede che lo colta a fallo. Lei, allora lei la vende sotto banco. Lei contrabbanda la cacca del tacchino.
5: Allora, se lei prende la sua confezione,
4: Cione,
5: tutto quello che c'è dentro.
4: E cosa c'è dentro? C'è la merda del tacchino. C'è un uccello che non vola, che ha caccato nel sacchetto e fa una puzza di merda che non si respira. Scusi.
5: Io tra un minuto gli attacco il telefono.
4: Telefono, infatti.
5: Lei continua così. Allora, io gli sto spiegando che se lei va sul concime, sulla confezione del concime, e gira la confezione, nella parte dietro c'è tutto quello che c'è dentro.
4: Ma qui
5: chiama il suo dottore e gli dice quello che c'è dentro.
4: Va bene, allora chiamo il dottore e dico: senta dottore, le leggo un sacco di merda e lei mi dice se sono allergico.
5: E certo, questo deve fare, ma io che gli devo dire? I concimi biologici sono così, sono della cacca degli uccelli, la cacca delle mucche, la cacca delle galline.
4: Ma scusi,
5: ma da me che vuole? Cioè, uno non deve comprare il concime biologico.
4: Ma allora uno si mette le piante nel balcone e poi c'è il balcone pieno di merda. Scusi, ma che cazzo di attività
5: allora,
4: è? Ma chi è che l'ha ragionata così?
5: Concime chimico, azoto, fosforo e potassio.
4: Vabbè, senta, guardi, non ne veniamo a capo, non lo so, non si vuole assumere la responsabilità del mio shock anafilattico, va bene.
5: Guardi.
4: D'accordo, avrà mie notizie, sa? Avrà mie notizie.
5: Arrivederci.
4: Arrivederci, oh cazzo.

0: is a zoo only for you.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: È tornato.
1: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
3: Bello ragazzi, bentornati, buon anno a tutti quanti da vostro Tony Cazzo. E come sempre, la giacca di Jinx non l'ho trovata neanche nel 2025. Vediamo se nel 2026 riesco a trovarla. Giustamente potrei anche comprarla e rifarla uguale, ma io voglio l'originale perché nella tasca destra ci sono ancora 4.000 lire.
4: Sì.
3: Ciao, sei Gallo Maiale? Come stai? Sono Tony.
4: Sì.
3: Come va?
4: Bene.
3: Bene, bene. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, non so se ti ricordi di me, il DJ che suonava nella discoteca in zona casa tua, ti ricordi che venivi sempre a ballare negli anni 90, ti ricordi che ti spaccavi tutto?
4: Sì.
3: Senti, ti volevo chiedere se per caso a casa, perché mi pare che una sera ti avevo prestato la mia giacca di jeans con dietro una toppa con raffigurato, diciamo, un missile, con una cappocchia che sembra un po' la faccia di Trump, con tutte le fiamme, cioè i capelli biondi sarebbero le fiamme, cioè, con un cazzo enorme, diciamo. Ce l'hai tu questa giacca di jeans della Levi's?
4: No.
3: Ah, perché nella tasca destra c'erano 4.000 lire, magari le hai trovate nel tempo e allora ti posso dire che quella è la giacca. Pronto? Oh. E niente ragazzi, mi sa che è andata a cercare la Gallo Maiale, ma adesso proviamo a richiamarlo un attimo, vediamo un po', perché questo mi sa che c'ha la prostata a posto delle tonsille.
5: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Uè Zocco, come stai? Sono Tony. Come va?
4: Sei?
3: Tony Cazzo, come stai? Sono il DJ del Divine Follie, come stai? Tutto bene?
4: Non
3: hai capito?
4: No!
3: Sono Tony Antonio, il DJ, come stai?
4: Antonio chi?
3: Rispondi, scimmia di merda! Mi senti?
4: Sì, ti sento, dimmi!
3: Brava scimmia! Senti un attimo, sono Tony Cazzo, DJ, ti ho chiamato per chiederti se per caso a casa hai la mia giacca di jeans con la toppa dietro con un cazzo enorme, con una cappella incredibile, sembra il fustino Dash degli anni 70. Ce l'hai? Pronto? È incredibile ragazzi, le donne quando mi sentono al telefono proprio crollano per terra. Vai, richiamala, richiamala.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Ma pronto?
3: Oh, scimmia di merda, mi senti?
4: Ma qual è la faccia di scimmia di merda? Ma tu non stai parlando, io non ti conosco, ma chi sei?
3: Sono Tony, Tony Cazzo, come stai scimmia?
4: Ehi. Ma sì, Tony, ma con quale scimmia? Quale
3: sei...
4: scimmia cerchi?
3: No, te, ma non ti ricordi in discoteca che ti arrampicavi ai cazzi? Eh?
4: Io non vado in discoteca.
3: Ma no, parlo degli anni 90. Degli anni 90. Come stai? Tutto bene? È un piacere risentirti, scimmia. Ti chiamavamo così in discoteca, ti ricordi? Ti saltavi da un cazzo all'altro. Pronto? Ragazzi, vedi, perdono il controllo, mi cade il telefono. Provo a richiamare ancora scimmia di merda.
5: Della segreteria telefonica, no, di 32877.
3: No, no, no, no, no, volevo chiamarla scimmia mon...
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Ciao ragazzi, ne ho uno perfetto per voi. Si chiama Domenico e va in giro per il mio paese, Carrubbo, senza mascherina, dicendo che il Covid è una minchiata. Per favore, fatelo cagare addosso, perché... minchia, lo odio. A presto, grandi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, cercavo Domenico.
1: Chi parla?
2: Salve, la chiamo dallo studio legale Pistacchi e Pagliuca, sono l'avvocato Pistacchio. E lei, signor Domenico? Mimmo?
1: Sì, l'avvocato sì. Pistacchio. Cosa...
2: mi scusi? Non,
1: di cosa parliamo?
2: Parliamo di lei, signor Domenico. Io sono qui con il signor Nando e la madre di Michelino, questo bambino della famiglia Bifolchi, che hanno deciso di denunciarla perché sostengono che lei abbia trasmesso il Covid al figlio in circostanze abbastanza anomale all'interno di un bar.
1: La famiglia? No, ho capito.
2: La famiglia Bifolchi si chiamano. Il signor
1: Bifolchi.
2: Nando. Nando, sì.
1: Mi perdono, allora, io non la conosco.
2: Io adesso le passo il padre, il signor Nando, così le spiega un po' meglio nel dettaglio. Il problema qua è che lei è un po' un irresponsabile, signor Domenico, perché mi dicono che lei circola senza mascherina, che lei nega l'esistenza del virus.
1: Io intanto non giro per Carrubbo perché sono sempre negozio, quindi non è che sono uno sprovveduto e vado in giro per Carrubbo, come questa è una cosa che...
2: Ma lei perché non usa la mascherina? Mi scusi, signor Domenico, perché?
1: Io uso la mascherina quando necessario.
2: Ho capito, ma lei è entrato in un'attività pubblica senza mascherina e è entrato in contatto con questo bambino e il bambino in questo momento ha contratto il coronavirus. Stando a quello che mi raccontano i genitori, non ha avuto nessuna... Che fa? Si trasforma in mostro, mi scusi? Cos'è sto rumore?
1: Quindi se io ho coronavirus vado in giro con il coronavirus, è questo che mi state cercando di dire?
2: Coronavirus. Sì, l'ha detto un inglese quasi francese. Le passo il signor Nando, un attimo solo, eh.
3: Round 2. Sì, salve. Lei è il signore che mi deve perdonare, non parlo molto bene l'italiano perché ho lavorato tanti anni in Germania. Allora, la questione è che il bambino Michelino è entrato a contatto con lei. Che,
1: ma quando è successo questo, signor?
3: Questo è successo 15 giorni fa.
1: 15 giorni fa?
4: O 17.
3: Allora il bambino è venuto da me e mi ha detto che lei gli ha praticamente, senza la mascherina in faccia, gli ha sputato nella faccia al bambino.
1: Io?
3: No, è chi? Tu? Oltretutto è meschino, perché bambino, sputare in faccia a un bambino è una roba brutta.
1: Se lei sa quello che mi sta insultando, che cosa le incontro, perché io sono cose che non rientro nella mia patologia di sputare in faccia a un bambino.
4: Non è vero, lei in faccia mi ha sputato. In faccia, mi ricordo, era il 17 gennaio, papà. 17 gennaio mi ha sputato e adesso non posso chiudere la scuola e i bambini come me non vogliono più giocare con me.
3: Perché adesso si è creato un altro problema, che il bambino a scuola, i bambini lo schifano perché lui ha avuto Covid. E quindi c'è il doppio problema.
1: Io ho il Covid e gli ho sputato in faccia a suo figlio.
3: E io, se lei è asintomatico, quello che ha, non è un problema mio. Adesso io ho questo problema. Il bambino mi è mezzo anticcato adesso in questo.
4: Che quando mangio non sento niente, o mangio la pizza, o mangio la merda, la stessa cosa.
2: Michelino, un attimo solo. Signor Domenico, pare, allora, ricostruendo i fatti, quello che è successo, pare che il bambino l'abbia rimproverata perché lei non indossava la mascherina e lei in risposta al bambino, gli ha sputato in faccia. Questo sputo ha trasmesso il virus al bambino, il bambino adesso è tutto mezzo è per colpa sua, capisce?
1: Va bene, lei può fare quello che crede. Io non mi permetto di sputare in faccia alle persone adulte, figura un bambino che non esiste, non rientra nel mio. Il 17 di gennaio, domenica, io vado in giro e sputo il bambino.
4: No, tu sei tu.

0: Vede, è una roba agghiacciante.
1: Io farei parlare sì, subito con questo domenico, però io.
0: Sì, sì, prego, prego, parli pure. Guardi, le passo un'altra persona così almeno chiariamo la questione. Prego, prego.
2: Round 3.
1: Buongiorno, io sono Ti Catrina e sono Ti Madre Ti Michelino.
3: Ma dove ci siamo incontrati, signora? Che io non la conosco lei.
1: Ma tanto tu parli di piano che io non capisco bene che è di Norimberga. Io ho conosciuto Nante di Norimberga, noi fatto di bambino.
3: Io a lei non la conosco e non so dove averla incontrata.
1: Sì, no, quindi... io infatti non ho COVID al mio bambino che adesso è tutto monco. Non era così, faceva addizioni, parlava tedesco. Adesso prova a dire una parola tedesco.
4: Ogabat!
1: Visto, lui non sa più tedesco, è sparito di sua mente. Questo perché lei ha sputato di mio figlio e io lei adesso io prendo e buco macchina.
3: Lei mi sta accusando con delle cose che...
1: No, io non sto accusando niente perché io sono di Germania e io non accusa. Io fa saltare culo.
4: Mamma, perché non ci fai parlare a papà che non si capisce la minchia che dici tu? Papà, ma io dici che a me non mi vogliono fare più giocare.
5: Pronto? Allora facciamo così. Tu adesso ci devi chiedere scusa al bambino e dobbiamo risolvere la questione.
4: Ma io che me ne faccio con le scuse, papà? Che minchia me ne
5: tu
4: faccio?
5: Tu devi stare zitto!
3: Oh!
5: E quindi la questione la risolviamo così. Che tu mi chiedi scusa al bambino, poi all'avvocato so cazzo sua. E se no io vengo, te lo giuro, ti tiro un tumpolone che ti stacco gli occhi.
3: Se sei sicuro di quello, siete voi, siete sicuri di quello che dite, fatelo.
1: Io credo che voi dovesse risolvere tutto in un duello.
2: Round 4.
0: Io, signor Domenico, le consiglio vivamente di chiedere scusa al bambino che adesso è tutto a tutta questa
3: bucola. Ma io non ascolti.
0: Lei non mi conosce, ma quando mi parte l'embolo, cane, divento una iena.
5: Ma voglia, cosa facciamo?
0: È una roba, mi parte l'embolo quando io vedo che la parte che ha offeso fa anche ha questo atteggiamento qua del cane, mi parte il nervo e proprio.
4: Ma che significa che questo che diciamo?
5: Minchia, adesso ce lo devo spiegare al bambino.
4: Che significa?
5: Lascia stare l'avvocato impazzito, lascia stare.
0: Signor Domenico, chieda scusa al bambino e la chiudiamo qua. Altrimenti io la devo portare in tribunale.
3: Va bene, ci sono in tribunale, arrivederci.
0: Porca le metto le mani addosso.
5: Bello l'avvocato!
2: You win.
0: Ma com'è fatta a stare al telefono così
5: tanto? Non lo so, io penso che...
6: Questo è stato al telefono 33 minuti con un avvocato pistacchio, un palermitano che non parlava italiano perché ha vissuto in Germania, asserendo che gli ha sputato in faccia in un bar e gli ha trasmesso il COVID con la madre tedesca fatta da un uomo, cioè con l'avvocato che chiude bestemmiando e lui ci vediamo in tribunale!
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the Zeus. California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi, vedi la faccia bianca. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
5: I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao.

0: Ciao, io sono Rancor Conner.
1: Ma chi è Rancor Conner?
0: Un gelato lo vuoi, Conner?
1: La cioccolatas.
2: Ciao, io sono Ryan Cohen.
0: Ciao, io sono Ryan Conner.
1: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
0: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
1: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
0: Una business transaction.
1: Una business transaction. Tutta la station way, l'essential di nuovo.
0: Recession. Una business relationship.
1: Relationship, quello che fuma.
0: Una business relationship fra di noi.
1: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
0: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
2: Ancora
1: Lisen, no.
0: Lisen.
1: Lindsay.
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Non è l'insane.
1: Lindsay.
0: Lindsay.
2: Lindsay.
0: Lindsay.
2: Prova a dire Lindsay.
0: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Ancora.
1: Perché Lindsay?
0: Oh, Lindsay.
1: Lindsay! Come Sanpei!
0: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
1: Devi cervellare.
0: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Cervellarmi.
0: Ma devo cervellarmi per.
1: Sì.
0: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
2: No.
0: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
2: Ma no, non pensare che
3: ma
2: sei.
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
0: No, perché?
3: Ancora?
0: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
0: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
0: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
1: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
0: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
1: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
0: No, col PSD.
2: No.
1: PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
0: Che ne dice?
2: Che dici?
0: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
1: Ci pisciamo addosso.
0: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
1: L'auto che puzza. Enorme. Grand Theft Auto.
0: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
1: Theft
0: e al Grand Theft Auto libertiamoci
2: Liberty Island.
1: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
1: Ma in Puglia?
0: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
1: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
0: Vov.
1: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
0: Lo sapevo, adesso
1: fa bene l'uovo.
0: Coglioni a me, rompi.
2: Scusa, la macchina famosa.
1: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen. Cos'è quello? Una Range
1: Rover?
0: Rover
1: Vogue.
0: Vogue.
1: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
1: Borg,
2: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
1: Range Rover Vogue.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Il ministro Speranza chiude la stagione sciistica fino al 5 marzo, all'ultimo momento. Operatori del settore incazzatissimi, anche le persone che avevano già prenotato, coglioni che girano e frullano da tutte le parti d'Italia. Sicuramente la nuova variante inglese del virus è molto più aggressiva, i numeri non sono confortanti, però porca puttana, la gente si era organizzata e giustamente adesso gli gira il cazzo che a 6 ore dall'apertura degli impianti si richiude di nuovo tutto. Quindi italiani incazzati, operatori del settore incazzati, e proprio loro voglio sentire, apriamo le linee, apriamo, voglio sentire i belli incazzati.
4: Ma porco di... guardi,
3: salute.
4: È un casino. Come?
3: No, dico salute.
4: È un casino, che cazzo di impianti da sci, perché io oggi volevo andare a sciare.
3: E invece si è arrabbiata al culo.
4: Mi è fatto andare. L'ho preso nel culo.
3: Sì.
4: Con lo sputacchio proprio, bello.
3: Ma anche senza.
4: Nel culo, senza.
3: Anche senza.
4: Senza accorgermene di un cazzo, senza di niente.
3: E di chi è la colpa? Di chi è la colpa?
4: Con quei figli di puttana che sono al governo.
3: Perché è colpa loro?
4: Perché è colpa loro? Perché
3: dica.
4: Dovevano cambiare, dovevano stravolgere l'Italia. Che hanno combinato? Cosa hanno fatto?
3: Sì, abbia pazienza, scusi, il governo.
4: Prima con la gente diversa.
3: Sì, ma scusi, abbia pazienza. Il governo ha giurato sabato, oggi è lunedì. Che cazzo poteva fare in 24 ore?
4: L'hanno deciso ieri sera, però.
3: Quindi?
4: Quanta gente l'ha presa al culo?
3: Lei sicuramente, sento che
4: gente.
3: Le brucia.
4: Io certo.
3: Caro Alberto Tomba,
4: certo.
3: Non si scia, nella piada andar culo. Ma se, aveva già dato l'anticipo ovviamente?
4: No,
3: ho porca puttana.
4: Di andarci stamattina e di prenotare ieri sera.
3: Che sfortuna.
4: Puttana, invece quei pezzi di merda.
3: È la colpa del governo. È del governo che ha giurato 48 ore fa.
4: La colpa è di tutti quei coglioni anche che si sono fatti infinocchiare, come quel signor Salvini. Il mago, doveva stravolgere l'Italia.
3: E invece in un giorno non ha ancora fatto un cazzo. In un giorno non è cambiato un cazzo. Dica la verità, però la cosa che le fa più girare il cazzo è che lei non può andare a sciare, questo è il problema.
4: No, non è che
3: non l'hanno vaccinata, no.
4: A me non me ne frega un cazzo del vaccino.
3: Dai, non ci rompere il cazzo, dai, vattene a fare il culo.
4: Ma vai a fare culo, Remino del cazzo.
3: Vai a fare sci di fondo, cretino. Ciao. Vai a fare sci di fondo al semaforo. Ciao, ti saluto. Ciao. Ciao. Sentiamo Napoli, c'è Salvatore da Napoli. Nevica sul Vesuvio, Salvatore.
5: Che ne pensi? Siamo inguaiati, questo è vero.
3: Siamo inguaiati? Perché stiamo inguaiati? Dica.
5: Siamo inguaiati perché siamo pieni di fame qua.
3: Sì, che siamo inguaiati, si capisce, soprattutto se c'è in giro gente come lei. Un altro. Che cazzo mi hai chiamato? Frankenstein napoletano, dai, un altro. Qualcuno che ha due sinapsi, per favore.
6: Mi sono della Valca Monica, c'ho Montecampione sopra la testa, quindi è un male.
3: Sì.
6: Male per tutto.
3: Vabbè, a me di dove sta...
6: tutto.
3: Sì, di dove sta lei non me ne frega un cazzo, però secondo lei perché hanno chiuso all'ultimo momento? Che cosa è successo?
6: Non, questo non glielo so dire il motivo.
3: Non lo sa?
6: No.
3: Che idea si è fatto lei? Dica.
6: Perché sono aumentati i contagi, però ho guardato l'indice è ancora quello, 5%, non so in base a cosa l'hanno scelto.
3: È il comitato tecnico scientifico che dice che questa variante inglese è più pericolosa, Lei ha paura della variante inglese?
6: No,
3: infatti, lei tra l'altro sarà sterminato dalla mancanza di iodio perché vede il sole un'ora al giorno,
6: Esatto.
3: Esatto, quindi, lei comunque morirà.
6: Non ci fa niente.
3: No, infatti, lei vive come uno stambecco, si nutre di licheni, che cazzo gliene frega?
6: Sì.
3: 42 anni morirà divorato dalla grappa, che cazzo gliene frega? Dai, vattene a fanculo, dai, ciao. Arrivederci a cazzo, dai. Palermo, impianti sciistici, Palermo.
7: Che ne penso? È una brutta cosa.
3: È una brutta cosa?
7: Sicuramente.
3: Perché è una brutta cosa? Dica.
7: Come perché? Non dà la possibilità. A parte che io sono a Palermo, quindi proprio impianti sciistici,
3: sì,
7: noi...
3: Non gliene strafotte una minchia. Proprio, lei se ne sbatte i coglioni sugli scogli di Mondello.
7: No, detto così, in frasi così, diciamo che non mi esprimo in frasi così, però naturalmente non può essere che è una brutta notizia che non aprono gli impianti sciistici.
3: Cioè, come mai hanno aspettato così tanto a comunicare di chi è la colpa? Dica.
7: Guardi, io non lo so, però diciamo che io la vorrei intrattenere tanto, però un sacco di lavoro in ufficio, quindi sa.
3: Che cazzo ride? No, dico che cazzo ride?
7: Ma scusi, non ho capito questo linguaggio che sta usando.
3: Io
7: già,
3: uso
7: sta
3: il linguaggio che cazzo pare a me, innanzitutto, prima di tutto. Lei chi cazzo è? L'Accademia della Crusca che viene a correggermi il linguaggio? Petrarca dei miei coglioni.
7: Ma non ho capito, dico, questa chiamata con questo linguaggio che cosa
3: io parlo come
7: dire?
3: Cazzo mi pare, non lo so. Chi è lei? Il maestro di Galateo, scusi, cosa fa lei di lavoro?
7: Scusi, io le auguro una buona giornata, lei è un bastardo.
3: Lei invece è un bastardo, le auguro una giornata di merda. Peggio di quelle che passa di solito. Andiamo in Trentino, ci spostiamo in Trentino.
8: Cos'è? Non ci posso credere.
3: Cos'è, un orgasmo? Cos'è?
8: No, che orgasmo, che lavoro in Trentino, bastardo. Lavoro in Trentino, cazzo, mi ha chiuso tutto un'altra volta, devo scendere un'altra volta in Sicilia a non fare un cazzo la mattina e la sera.
3: Allora si sfoghi, dica, lei lavora in Trentino, cioè pensava di lavorare in Trentino invece?
8: E invece me la piglio il culo, va bene, perché non posso lavorare più, perché la neve se sta, c'è la neve, c'è un sacco di lavoro e non posso andare perché c'è sto cazzo di virus, va bene, posso essere incazzato?
3: E vabbè, ma con chi se la vuole prendere, scusi?
8: Che cazzo ne so, con Mario Draghi se ancora non mi apre, capito?
3: Con Mario Draghi se la vuole prendere?
8: Sì,
3: perché?
8: Esatto.
3: Perché? Dica, perché ce l'ha con Draghi?
8: Perché ce l'ha con Draghi? Perché è un altro coglione a presto a Conte, ecco perché.
3: Come? Non c'entra più niente, Conte si è dimesso, Draghi sta al posto di Conte.
8: Ma ha preso un altro, cioè da un coglione facciamo un altro coglione.
3: Abbia pazienza, scusi, Draghi si è insediato 48 ore fa.
8: 48 ore già bastano per essere preso per il culo, dai.
3: Sì, questo sì, a me è bastato un secondo per prendere per il culo lei e pensare che è un completo coglione.
8: Senti, bello, non è che devi
3: io bello, tu cesso di merda, questo è sicuro,
8: fatto,
3: però.
8: Ma hai fatto una domanda, io ti rispondo, quindi vedi di calmarti un po'.
3: Ma io ti...
8: con i denti sporchi.
3: Sì, ma adesso con calma, non si lascia andare a queste parole che sono superiori
8: guarda
3: alle sue possibilità di contrattazione.
8: Guarda che ti seguo io, non mi aspettavo questa chiamata, ma ti seguo, quindi occhio
3: sì,
8: che
3: ma
8: stai anch'io... perdendo una persona che ti segue.
3: Ma
8: occhio.
3: Non me ne frega un cazzo, anch'io ti seguo, ti vedo tutte le mattine sulla carta igienica prima di tirare lo sciacquone. Dai, vattene a fa' culo. Ma vattene a cagare, dai, testa di cazzo.
8: Dai,
3: su, non hai niente da dire, dai, vai a cagare. Bene, questi erano gli italiani molto incazzati per la chiusura degli impianti sciistici. La colpa, come sempre, è del governo, anche se è in carica da 2 giorni. Perché gli italiani non vogliono un presidente del consiglio, non vogliono una classe politica, vogliono qualcuno a cui dare la colpa del fatto di essere merda. Alla prossima, ciao, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: This

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Idea regalo più idea carta per impacchettarla, 23 euro. Ruota panoramica tascabile, 125 euro. Bifolco componibile, composto da coppia di monofolchi da assemblare, 851 euro. Strisce pedonali depilatorie, attraversi e tirapano la fica, 7 euro col verde, 9 col giallo. Joe Bidet, sanitario per sciacquarsi il culo sopra la faccia del nuovo presidente americano, 208 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Ombrellone piccante, 19 euro. Ano adesivo, 6,60 euro. Batteria scaricabile, 9,90 euro la confezione da 6. Letto divano più poltrona divano più divano divano e altra refurtiva della rapina a casa di Ivano, mettiamoci d'accordo, euro. Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico. Acquario Bourguignon, decidi tu la sorte dei pesci giocherellando col simpatico termostato colorato, 1400 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Dipingere con le feci starter pack, composto da secchio e straccio, 15 euro. Termometro rettale da muro, 19 euro. Combo! Piumino cattura polvere più cappotto spara briciole, 330 euro. Profilattici antiscivolo, 24 euro la confezione. Misuratore laser, per sfide fra cazzi Jedi, 974 euro.
1: Arredamento interni.
2: Pullman USB, 159.000 euro. Colla mille chiodi più 250. No! Ah, porca troia! Colla! Io lo sapevo che c'era di mezzo il trabocchetto, era andata bene fino adesso. Colla mille chiodi più 250. Colla mille chiodi più 250 messia in balsa per testarla, 233 euro. Fascetta nera per cavi molto di destra, 2,90 euro la scatola. Mega bonsai, alto 20 metri, 980 euro. Palla medica per cazzo malato, 14 euro. Affanculo Fabio.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
3: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is a zoo.
4: This is a zoo. Per l'Italia.

0: Pronto?
1: Buongiorno, parlo con la smandruppata del paese?
0: Chi parla?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Chi è?
1: Mamma mia, questa è messa male. Sono Guido Inferni e vi ricordo che questo sabato, durante la grande festa, se verrete con moglie e bambini, ci saranno le nostre russe a intrattenerli nel baby club e per vostro marito la nuova zona puttane!
0: Non ho capito niente.
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore. Oppure il comodino Federica, che di notte le lecca la fica.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
1: E al sabato grande festa. Pronto? Brutta schifosa, mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su.
0: Pronto?
1: Signora, ma quanto è merda? Mi ha chiuso il telefono in faccia.
0: Ma chi è lei?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
0: Che Ferri?
1: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
0: No, no, non è contenta.
1: È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore.
0: No.
1: Oppure il comodino Federica,
0: grazie,
1: che di notte
0: grazie,
1: le lecca
0: grazie,
1: la fica.
0: Grazie, grazie.
1: Vaffanculo! I clienti vanno sempre coccolati.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signora. Ho chiamato in Veneto.
3: Ma vaffanculo.
1: Sì, ho chiamato in Veneto.
3: Pronto?
1: Buongiorno, signora. Ho chiamato in Veneto.
3: Cosa?
1: Come sta?
3: Ma vaffanculo.
1: Adesso cosa dovrei fare? La devo spaccare a sta vecchia trucida malefica megera bastarda.
3: Puoi andare a cagare.
1: Non faccia la mignotta e venga
3: una
1: a trovarmi nel mio mobilificio.
3: Ma fatelo mettere in culo te e tua puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta. Disgraziato, maledetto, chissà che te muore dal peggiore cancro alla prostata, così te prova cosa che è vero o cosa vuol dire vermale.
1: Signora, signora.
3: Tarabuto, maledetto,
1: signora,
3: schifoso.
1: E allora un buon porco di a lei.
2: E al sabato grande festa.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, come sta, signora?
4: No, non mi interessa niente, grazie, arrivederci.
1: Col cazzo non ti interessa niente, ora ti faccio saltare la dentiera.
4: Pronto?
1: Signora, ma quanto è merda, mi ha chiuso il telefono in faccia.
4: Ma è merda lei, hai capito? Perché
1: bella,
4: non la venga a disturbare a casa sua.
1: Parlo con la smandruppata del paese?
4: Ah, vai a quel paese, vai.
1: Come sta, signora? Brutta schifosa, mi ha buttato giù il telefono. E io allora lo tiro su. Signora, ho pensato di richiamarla e chiederle scusa se l'ho disturbata. Io sono una persona molto sensibile che ha cura dei suoi clienti. Va bene, signora?
0: Sì. Ma chi sei?
1: Mamma mia, il marito rincoglionito. Come stai, faccia di cazzo?
0: Io? Così, così.
1: Sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
0: Ah.
1: Cosa è successo? Si è cagato nei pantaloni?
0: Va bene, grazie.
1: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi... Pronto? Mi sente?
0: Sì, ti sente.
1: Mamma mia, mi ha fatti sparare l'adrenalina nel petto. È arrivato il comodino Salvatore, che di notte russa come un trattore. Oppure il comodino Federica, che di notte le lecca la fica.
0: Va bene, fatta da carro il culo.
1: E al sabato grande festa.
0: A dove?
1: Vabbè, dai, la lascio perché mi ha rotto i coglioni. Tanto uno così non verrà mai nel mio mobilificio. E per voi ascoltatori dello Zoo di 105, se verrete nel mio mobilificio prima di Natale, per ogni acquisto in regalo la bambola gonfiabile a forma di Fabio Alisei da prendere a pugni. E per i maiali, le tettone della Puccioni in puro legno a soli 60 milioni di lire. Grazie!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
3: Minchia, eccoci sintonizzati su Radio Piemonte Sound. Questa è Cavalca Via, la classifica dance che spacca tutto, ne? Io sono Gabri Pontifex e in regia c'è Caputo, testa di cazzo DJ. Tutto bene, Caputo?
4: Sì, Gabri.
3: Ti piacciono le catene che ti ho messo ai piedi?
4: Sì, Gabri.
3: Così almeno non ti allontani dal mixer e lavori.
4: Sì, Gabri.
3: Bene. Oggi ci saranno delle grosse novità musicali, partendo dalla terza posizione, dove arriva DJ Marrone con Disco.

0: Minchia, che disco di merda, né? Questo vince su tutto, perché tanto tutti dicono sempre che i dischi nuovi sono di merda e quindi bravo, bravo DJ Marrone. Ma adesso sentiamo subito un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Gabriella, tua figlia. Tu non lo sapevi, ma sono figlia di quella ragazza che ti ha riscopato a Cuneo durante una serata con gli Antonio Molegnana 65 nel 1998. La mamma mi ha detto che eri completamente ubriaco quella sera e che dopo la serata l'hai portata nella tua roulotte e lì mi avete concepita. Fatti sentire, papà.
0: Ma perché? Ma perché bevo? Non devo bere, io lo so che non devo bere. Questa è già la quarta quest'anno. Minchia, sono rovinato, ne ho basta. Bene, dai, lasciamo perdere queste stronzate che poi si risolvono con dei bellissimi assegni familiari. E sentiamoci la seconda posizione di questa settimana. Incredibilmente è rientrata a suon di schiaffi nella faccia Papera DJ con Paperella Gay.
2: Vorresti il pene, ma becchi

minchia, di sta grandissima minchia, né? Non c'è niente da fare, qua un disco è un capolavoro, bisogna metterlo sempre nel culo. Come la numero una di questa settimana, lui sta spopolando nel web, ma così tanto che anche i più grandi artisti finiti nel dimenticatoio, per farsi vedere, lo stanno prendendo per il culo, eh. Ma quello che sta prendendo per il culo tutti è proprio lui, Young Signorino con... Questa sentiamo, è il remix di Gino lo Spazzino.

0: minchia, minchia, minchia! Vi giuro che questa vi sale così tanto al cervello che vi fa esplodere la testa, vero Capoto?
1: Sì, Gabri.
0: Allora, chiudiamo la puntata di oggi di Cavalcavea, ma prima di salutarvi tenterò di mixare in un campo fuori Torino completamente nudo con i piedi dentro una bacinella piena d'acqua con addosso 100 milioni di lettori Pioneer accesi sotto i cavi della linea elettrica, ovviamente, né? Come potrete sentire c'è anche un temporale in arrivo. Sentite? Caputo, ma sei sicuro che questo temporale è in arrivo? Perché io non sento niente. Hai guardato le previsioni del tempo?
1: Sì, Gabri.
0: Ma io non vedo nulla io.
1: No, Gabri.
0: Ci sono un po' di nuvole, ma non mi sembra che debba scaricare dei fulmini. Ah, che pirla, scusa. Non ho acceso i lettori, né? Senza... Ma non arrivo al tasto laggiù. Caputo, fammi una cortesia. Tu che sei vicino all'interruttore generale, che siamo collegati alla centrale elettrica qua, che va alla linea fino ad Asti.
1: Sì, Gabri.
0: Ecco, appoggia il cavo lì sul... Sì, sul palo.
1: Sì, Gabri.
0: Però aspetta, eh.
1: Sì, Gabri.
0: Aspetta a farlo, perché prima devo dire una cosa importante.
1: Sì, Gabri.
0: Aspetta! Ah! Ah!
2: Hai anche dell'aria? Sembro Massimo Boldi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
3: Only a 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
4: Ah, amici, torna finalmente dopo tanto tempo il test di personalità. Non è facile trovare delle vittime giuste, ma questa volta l'ho trovata esattamente in una telefonata di qualche giorno fa nell'appuntamento con Radio Air General. Sentiamo!
3: Mi passi quella zoccola di tua moglie? Dai!
5: Fatti vedere, che te la presento di presente, no?
3: Dai,
5: pezzo di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo, così inutile! Che cosa intende di fare con queste battute?
3: Vorrei una sua opinione.
5: Porco!
3: Vorrei una sua opinione.
5: Porco!
3: Mi dica,
5: porco!
3: Si senta libera
5: di... Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
3: Sono Jürgen.
5: Animale!
3: Sono Jürgen.
5: Animale!
3: Sono Jürgen.
5: Animale!
3: Su, dai.
5: Sei animale! Fare...
4: Ah, io da gran bastardo, come una volta, gli ho fottuto le voci e ho deciso di richiamarlo. Chiamiamo sta testa di cazzo di quadrupedo. Vediamo se si riconosce. E se non si riconosce, non si riconosce.
1: Il test di personalità.
6: Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno, chi parla?
6: Ma che cazzo sei? Mannaggia, l'anima di chi ti è morto, mannaggia.
5: Gran figlio di Shek.
6: Ma lo vuol dire, stronzo e fine di merda.
5: Cornuto, con 10 paia di corna.
6: Ma la vuoi finire, bastardo di merda?
5: Bastardo!
6: Ma che cazzo vuoi da questa cosa?
5: Quadrupedo!
6: Ma vuoi dire che cazzo vuoi?
5: Ma perché non ti vai a sparare?
6: Ma che vuoi parlare? Ma che cazzo vuoi parlare? Ma chi ti l'ha inculato mai?
5: Gran figlio di Shek.
6: Ma la vuoi finire, stronzo?
5: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere?
6: Sì,
5: pronto?
6: Io non sono nessuno, bastardo di merda. Che credi di essere?
5: Io non sono nessuno.
6: Ma almeno se tu eri una persona intelligente, una persona che aveva il coraggio di venire davanti e diceva quello che voleva essere servito o fatto. Ma lei, siccome che tu sei uno stronzo e bastardo, hai capito?
5: Che cosa intende?
6: Cerca di stare lontano da questa casa, perché...
5: Che cosa intende di fare con queste battute?
6: Se ti intercetto dove stai, io ti vengo a ficcare nel culo anche a Milano, da dove mi chiami.
5: Quadrupedo!
6: Hai capito?
4: Ah, vuoi fare il furbo, eh? Vuoi combattere duro, scimmia bastarda? E allora io ti richiamo, ma stavolta inserisco le voci di Paolo Giustissimo, che fa finta di essere il papà di questo ragazzo che ha chiamato il quadrupedo e gli vuole chiedere scusa.
7: Pronto, salve, senta, mio figlio deve averle fatto uno scherzo e io l'ho già punito.
6: Un bastardo, un cornuto e tutto contento.
7: Dai, cane, facciamo pace, porco di... Le volevo chiedere scusa per le battute che le ha fatto il ragazzo.
6: Ma quale battute? Le battute le ficchi nel culo. Ma chi cazzo ti conosce che devo stare a rispondere a te?
7: Wender Coprillo di merda.
5: Animale!
6: Ma tu permetti di rompere i coglioni a una persona in una casa?
5: Animale!
6: Ma te non te ne frega niente. Che cazzo sei? Bastardo!
5: Animale! Animale!
7: Perfetto, la saluto quadrupedo.
8: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
8: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane, oh,
14: sì,
13: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo
15: Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
13: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
14: Guardi,
13: forse c'è il sangue. Allora,
14: sì, va
13: signora...
14: Bene. Questo
13: mi ascolti, sì. Ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
13: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, lei...
13: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
15: Un attimo,
13: mettici il pennino nella cacca.
15: Sei il telefono, stai?
13: Sì.
15: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
13: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che c'è.
13: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era il prosciutto, mozzarella.
15: L'uranio. Un poverito.
13: Cotechino.
15: Inghia, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Porcaccia me sei.
13: Porca ma...
15: sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, scusa collega.
14: No,
13: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: ho capito, ma per telefono.
13: Alla priorità.
14: Sì, anche sulla Rai 3.
13: Su tutto qua.
14: Va bene.
13: Lo sport.
14: Sì.
13: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
13: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
13: Sì, biliardo all'ungherese.
14: E
13: per
14: cosa
13: chi non
14: si...
13: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
13: Ecco.
16: Glauco! A tavola che pronto!
17: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
16: Dai,
17: ma
16: tu, che ti ho
17: ma
16: fatto
17: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
16: Dai che ti ho fatto l'insalata!
17: Ma commento il colpo di bagalo, Ferri, un attimo!
16: Dai che si raffredda l'insalata,
17: Dio! Secondo cane! Cane, c'è il colpo di Bagalov.
18: Sì.
17: Ecco, fa il colpo.
18: Ecco.
17: Uno.
18: Uno. Sì. Due.
16: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
17: Bagalov, porco.
14: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
19: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
18: Sì.
19: Allora,
18: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
19: Beh.
18: Non è Don Gaetano.
19: No.
18: Niente,
19: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
17: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
19: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
17: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
19: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
20: Bastoncino Brimbelli.
19: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
17: Non lo so, vabbè.
19: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
18: Bene,
19: visto.
18: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
19: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
18: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
17: Scusa collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
18: Sì.
17: Perché il campione ungherese Nemecek?
18: Sì.
16: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
17: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
17: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
16: Hai visto Peppino?
17: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
20: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
21: Radio 105. 105. La radio che darebbe un programma anche al cane di Mazzoli, solo perché ha 16.000 follower, è pronta a stupirvi di nuovo, con altre grandi novità, nel suo chiacchieratissimo palinsesto. Mettetevi comodi e non prendete appunti, perché non c'è più nulla da imparare. Ogni mattina dalle 10 alle 12 arriva 105 Sottosopra, il nuovo modo di vedere la radio. Se fino ad oggi pensavate che avere numeri importanti potesse farvi avere premi e magari crescere o andare in TV, visto che il gruppo ne possiede a centinaia, vi sbagliavate di grosso. Perché a 105 fai carriera solo se fai cagare.
22: Salve direttore, mi ha fatto chiamare?
23: Siediti DJ Fuffa, perché ho una grande notizia per te.
22: Comunque Fuffa,
23: allora, siccome hai perso 150.000 ascoltatori luce dei miei occhi,
22: lo so, mi sono dato da fare,
23: e hai lo share più basso del professore di matematica su Rai 3 3 di notte,
22: sì.
23: Volevo dirti, senza tema di essere smentito, che siamo proprio orgogliosi di te.
22: Grazie.
23: Ti vogliamo dare un premio e darti un programma in TV. Così mi perdi gli ascolti anche lì. Bravo, bravo.
22: Grazie, anche perché mi sono impegnato. Quando mi avete anche ridotto l'orario, sto andando veramente.
23: Ti voglio bene.
22: Grazie.
23: Fatelo dire, ti voglio bene.
24: Direttore, mi scusi. Senta, mi hanno appena girato i dati d'ascolto. Il mio programma è salito del 55% con lo share più alto della televisione generalista. C'è una roba.
22: Cazzo, mi spiace.
23: Anche a me, guarda. Infatti, te stavo per chiamare, Marco.
24: Guarda,
23: mi dispiace dirtelo così. Volevo dirtelo via mail, come facciamo di solito con tutti i dipendenti. Invece, mi tocca dirtelo di persona. Sei licenziato.
24: Come licenziato? Ho fatto.
23: Sei licenziato.
24: Record ascolti.
23: Appunto, ti dovresti vergognare. Dai, ma ti sembra. Adesso arriva qui, si deve distinguere. Vergognati. Glielo dica anche lei, Fuffa.
22: Direttore, se non lo vuole mandare via, potrebbe venire con me.
23: No, è cos'è, Caligiuri, dai. Vai a fanculo, dai.

0: Le figate a 105 non finiscono mai. Essendo fortemente attratti da tutto quello che va di moda, specialmente se arriva dal web, noi a 105 prendiamo e sbattiamo in onda senza un minimo di progetto, senza un'idea, senza chiedere consigli a nessuno. Via, in onda e come andrà, andrà. Da questo meraviglioso presupposto nasce 105 Clubhouse, prendendo spunto da questa nuova piattaforma social in cui non ci sono foto, non ci sono video, non ci si può scrivere, ma solo parlare tra persone iscritte, abbiamo deciso di creare la trasposizione radiofonica, mettendo 15 speaker in onda nello stesso momento, che parlano contemporaneamente.
1: Ah, perché allora oggi sono stato con questo mio amico che l'altro giorno è andato in questo posto pazzesco.
2: Dove state in Emilia?
1: A me piace, ma guarda, ti dico, la radio non piace tantissimo. Oh, ti dico che mia madre l'altro giorno mi ha beccato qua in stanza e mi stavo facendo la sica col cazzo in mano. E si è arrabbiata non tanto per il cazzo in mano, perché avevo detto il culo, capito?
3: Scusa, ma vuoi mica parlare tu?
2: Cosa?
3: Stavi parlando tu?
2: No, non so chi stava parlando.
3: A me sembrava che stessi parlando tu. Sei sicuro che non stai parlando tu? Perché non vorrei mai venirti sopra mentre parli. Sicuro che non stavi parlando tu?
2: Se vuoi
1: adesso stai parlando, adesso stai parlando. Ti dico che comunque l'altro giorno ho preso un gatto, l'ho comprato insieme a un mio amico.
3: Mi piacerebbe parlarti sopra.
1: Non parli mai sopra.
3: Se volete io ascolto e basta.
2: Ok, anch'io.
0: 105, la radio più ascoltata. Da chi non riesce a prendere bene, Radio Pizza e Cazzi.
4: Radio 105.
5: Radio 105.
4: Hey! 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chule frule oh rule la chule frule oh rule la chule frule oh rule la chule frule oh rule la chule frule oh rule wa ba blu ba ba fangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Donna Pomeraica.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellaito.
4: Il Popo Domellaito? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cerchillen. Una Glide Line Cerchillen. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi

0: Aspetta, aspetta, intendo. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
1: Non è sfinimento, è sfinimento.
0: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
2: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
0: L'Aston.
1: L'Aston Martin Vintage.
0: L'Aston Martin Vincere.
1: Ma chi vince?
0: Sembra vincere.
1: L'Aston Martin vince.
0: L'Aston.
1: L'Aston Martin Vintage.
0: L'Aston Martin.
1: Martin.
0: Martin. Vincen!
2: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
3: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
0: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente. Migliorare psicologicamente.
1: Non è che psicologicamente.
0: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
1: Non è psicologicamente.
0: Psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
0: È psicologicamente.
1: Bravo, migliorare psicologicamente.
0: Migliorare psicologicamente. Bravo! Oh, no, I'm still afraid.
3: If you weren't real, I would make you up. E così.
4: E così.
3: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
0: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
2: Forchera!
0: Bacchiera! Che dolore amargo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
2: Nella puntata precedente.
3: Allora, mi farà il scoppiettante Festival dei Fuochi d'Artificio Umani di Fumagazzi, che bellissimo, si terrà il 14 San Valentino.
4: Bellissimo.
3: Ci sarà questo drive-in meraviglioso di coppiette, però che non si baciano, si fanno i pompini. La sua funzione quale sarà? Lei sarà un petardo umano. È caso allergica alla polvere da sparo?
5: Beh, no.
3: Ah, meno male. Perché dovrà ingurgitarne circa 4 kg. Dovrà proprio la polvere, dovrà mangiarla tutta, 3 kg, 4
4: Figata.
3: Di polvere da sparo. Poi un nostro medico chirurgo molto capace le aprirà parte della schiena.
6: E dovrebbe, signora, farmi una prova, se può gridare buon San Valentino forte.
5: Buon San Valentino
1: Ed ora la seconda parte di

0: Signora, le spiego, lo spot funzionerà così. Allora, ci sono questi anziani, ma tanti, un centinaio, le vecchie che stanno sp***ando il vecchio, no? E è tutto sincronizzato come se fosse un nuoto anni 50, no? Di un
1: ovviamente film. I cazzi sono mosci, quindi le vecchie tirano dei palloncini.
0: Esatto, esatto. Lei entra in scena quasi fluttuando nell'aria, a rallentatore, e vede dall'altra parte dello schermo arrivare questa persona che ha il cazzo di fuori, e lei praticamente con un salto, ovviamente realizzato con degli effetti speciali,
1: con delle corde diventando.
0: Con delle corde, sì, che verranno cancellate poi in post produzione, lei dovrà tuffarsi sul cazzo di questa persona, dargli una boccata e con la bocca piena fino alle palle dovrà dire "Fumagazzi". Solo per bravi ragazzi, però con la bocca piena, qui sarà un "Fumagazzi, solo per bravi ragazzi", col cazzo in bocca. Il cazzo di chi è, signora? Rullata di tamburi, perché il cazzo è di Franco Santoro!
2: Bella figona, bella vaccona, come stai?
3: Sono qui, a casa.
2: Penso sempre ai tuoi mammelloni, non li ho scordati, sai?
3: No.
2: Come va?
3: Sempre di me, vero?
2: Sì, sempre, i tuoi mammelloni flaccidi con lo schifo lì, me lo ricordo sempre. Come va adesso? Come va?
0: Allora, signora, adesso in questo momento, per rendere la situazione più realistica possibile, Franco Santoro, noi siamo in uno studio televisivo, è completamente nudo e ha il cazzo di fuori.
2: Sì.
0: Allora, adesso simuliamo la scena. Mi scusi, Truffazzi, mi dia una mano per favore.
1: Sì,
0: qua.
1: Sì. Allora, prima di tutto, signora, io le faccio i complimenti, perché finita questa cosa poi lei sarà attraverso un'equipe medica, i suoi connotati verranno trasformati in quelli di Totò, perché è stata assunta come stuntman per il film Uccideremo Totò, in cui lei salterà in aria nei panni di Totò dentro una 500 del 47.
2: Che bello, brava.
1: Volevo comunicarglielo così e niente. Intanto proseguiamo, mi perdoni per la parentesi.
0: Bellissimo. Diceva. Sì. Allora, signora, lei adesso dovrà far finta di essere a rallentatore, quindi deve parlare lentamente mentre fa finta di correre verso il cazzo di Franco Santoro e deve gridare forte, però a rallentatore, quindi è "Fumagazzi, capito?" Mentre si lancia sull'ipotetico cazzo del nostro attore Franco Santoro.
2: Dai che lo conosci bene.
0: Allora, attenzione signora, al mio Chuck. Chuck, vada.
3: "Fumagazzi, porco".
0: Bellissima!
2: Brava
0: signora!
2: Brava!
4: Ottimo, buona, buonissima!
2: Però sembrava un po' troppo da chiesa, sembrava troppo una canzone da chiesa, mi sembra, no?
1: Per me è anche passabile, la bastarda. Signora, io le auguro di essere con Cime al più presto, la ringrazio per il suo contributo, le faremo avere al più presto 4 persone che abuseranno di lei in casa sua durante la notte, al suo piacimento, per le
0: con però 4.000 euro in mano, in contanti, signora. 4.000 euro, bam bam, così proprio sull'unghia, signora?
3: Sì, va bene, bene.
0: Sono contento.
1: Quanto le piace un pugno in pancia, signora?
3: Sì, va bene.
0: Lei?
1: L'ultima domanda, signora, nel suo esofago ci sta un pallone da football?
3: Sì, ce l'ho ancora.
1: Perché mi è venuta la mezza idea per il Super Bowl dell'anno prossimo. La vorrei travestire da anaconda, farla strisciare sul campo di gioco.
3: Campo di gioco?
1: Sì, di football. E lei poi mi inghiotte il pallone e poi arriva uno di questi uomini di colore molto grossi, giocatori di football, che le dà un pestone nel culo in piena rincorsa da rinoceronte e la sbatte a 30 metri d'altezza.
0: Bellissimo.
1: Le piace? Faccio giornalizzato.
0: Ne parliamo domani, signora, che la richiamiamo. Intanto teniamo buona questa. Allora, 4.000 euro in gettoni fullo
1: di plastica riciclata
0: arrivano direttamente
3: col cuore. Sì.
1: Ma non c'è problema, non lo alteri troppo col cuore, che ci serve, c'è un indiano che ha bisogno.
0: Grazie signora.
1: Salve, stronza.
3: Grazie
0: a lei. Grazie. Bene. Anche noi, signora.
5: Vuoi sapere come va a finire?
6: Vuoi sapere come va a finire?
5: Rimani nello Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il Festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Inca, Marco, salvami.
4: Belin, Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
5: Zio Faust, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, ne?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso! Paolo! Paolo! Oh, caspita! Era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
6: Allora, in questo nuovo blocco voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo o il riflesso pilomotorio. Ah sì, mi piace. Che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh sì, Paolo, sei proprio un genio.
2: Paolo!
6: Oh, ciao Marco, Inca. Dalla foga con cui mi hai salutato direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
2: Oh no, Paolino. Quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
6: Ok, ora la faccenda è strana.
2: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
6: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, basta.
2: Ti piace, patatone bello, ti piace?
6: Piuttosto, basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
2: Sì. Dunque, Sanghigni è stato davvero un grande successo. Così ho deciso di premiarti con un mega regalo. Un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
6: Una bottiglia di Moët Imperial?
2: Pensa di più.
6: Un Rolex?
2: Di più, di più.
6: Una Lamborghini?
2: No, vecchio mio. Un apparecchio per i denti.
6: Ma cosa...
2: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
6: Ah sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
2: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
7: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di Salve, sono Cesare ragazzi.
1: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare ragazzi e in men che non si dica Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
2: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
4: Belin muschio, sei diventato Ugly Betty!
5: Zio Faust, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
8: Out, Paolo! 50 anni metti ancora l'apparecchio!
9: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Bei denti, secchione! Secchione, secchione!
10: Secchione!
11: Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
10: Secchione, secchione, secchione,
5: secchione, secchione, secchione.
11: Anzi, secchionissimo.
1: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
6: Salve mondo in ca, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
1: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
6: Gà, avevi ragione Marco, grazie per questo regalo.
1: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
6: Cazzo, figata.
1: Non puoi proprio immaginarlo Paolo, davvero. Dai Fabio, andiamo, cazzo cazzo you you.
6: E io?
1: Ah, ma Paolo, tu non sei invitato.
6: Ma che cazzo?
10: Secchione, secchione, secchione.
6: Ma basta voi, uffa.
1: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.

0: guardi, stia un po' tranquillo, ho bisogno solo delle ciabatte, perché devo andare al mare con i nipoti e con mia moglie.
1: Minchia che vita noiosa, zio, dai fatela salire. Ti spacco una ciabattanza con le luci bianche al neon.
2: E allora mi hai rotto i coglioni!
0: Sto perdendo la pazienza, ho bisogno solo delle ciabatte. Le ripeto, il numero è un 43.

0: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
4: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
5: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
6: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
5: Ma
6: Marco,
5: chi?
6: Ma che cazzo stai dicendo?
5: Tu se non eri con me, a conoscenza.
6: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
5: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
6: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
5: no,
6: a fare
5: no,
6: il culo?
5: No, ti ho messo.
6: Che ti facevi schiacciare?
5: No, non capisco.
3: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
5: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
3: Prossimamente, nello Zodi 105.

0: Ludofica Pagani, che sono io! E tu, Gigi, che ne pensi?
1: È una merda!
0: Adoro! Scrivetemi messaggi vocali al 342.415.105!
1: Ora capisco perché non ci scrive mai nessuno!
0: Che si fa, Gigi, ora?
1: Mettiamo un disco!
0: Perfetto, Gigi, allora mettiamo un brano che mi piace troppo, l'ho sentito sulla mia radio preferita RDS, che c'è solo quella in macchina su tutti i canali. Il brano si chiama Spè.
1: E me lo devi dire se non riesco a metterlo.
0: Ma sì, dai, quello che fa. Wanna get fun, I wanna get it, wanna get. Wanna get it, wait, so hey. Capito qual è?
1: Sì, ho capito, è Miley Cyrus.
0: Perfetto, raga ascoltatori. Ascoltiamo ora Miley Cyrus, Mini Sky.
1: Ludovica, 15 secondi, c'è la citazione.
0: Che siete, Gigi?
2: La tua macchina in catarcio? Approfitta degli incentivi ecologici e acquista la tua nuova auto in concessionaria da noi. Sono vantaggi per te. Leasing e finanziamenti adesso zero. Super valutazione del tuo usato. Vieni nostro concessionario. Sono vantaggi per te. Leasing e finanziamenti adesso zero. Super valutazione del tuo usato. Super valutazione del tuo usato. Vieni nostro concessionario per provare i nuovi modelli.
1: Che voglia di piscina!
2: Vieni a provare noi modelli in totale sicurezza per i prossimi due weekend.
0: Posso, Gigi?
1: Perfettissimo!
0: Radio 105!
3: Pro tubi di freno.

0: Gigi!
1: Gigi, mi...
0: Posso usare per favore lo sfumino? Perché so che l'altra volta ho fatto un po' di casini, ma questa volta ho imparato, ho guardato il tutorial su YouTube.
1: No, la direzione non vuole!
0: Dai Gigi!
1: Va bene! Mi raccomando, adesso te lo inserisco dal mixer! Tieni su lo sfumino, eh!
0: Ok!
1: Vai, no! Una figata subito lo sfumino!
0: Gigi, mi è rimasto il pirulo in mano! Si è rotto!
1: E chi c'è tanto? E adesso?
0: Buco!

0: Ciao facce di culo! Mi chiamo Dario e voglio fare uno scherzo alla mia ragazza. Da qualche mese si è messa a fare le unghie nel garage di casa nostra. Siccome è piuttosto brava, si è creato un bel giro di signore che vengono da lei. Naturalmente in modo del tutto clandestino. Solo che un paio di giorni fa è passata una pattuglia della Guardia di Finanza e lei si è letteralmente cagata addosso, anche se non erano lì per lei. Che dite? Le diamo il colpo finale atomico? Vi stimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla Polizia Postale di Milano.
1: Sì.
2: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Noi stiamo raccogliendo informazioni su un sito truffaldino che ci è stato segnalato, che risponde all'indirizzo internet www.nubi.com.
1: Ma io non lo conosco.
2: Per quanto riguarda, diciamo, i tabulati che abbiamo analizzato, lei ha effettuato degli ordini su questo sito. Volevo sapere da lei che tipo di rapporto ha con questo link.
1: Ma non lo conosco, non...
2: Guardi, lei dice che non lo conosce, ma tra le spedizioni effettuate da questo sito.
1: Ah, ma è quello dove ci prendo gli smalti per farmi le mani?
2: Sì, esattamente, è un sito di e-commerce online dove insomma si acquistano prodotti per le unghie, la ricostruzione, queste cose qua. Esattamente, lei che tipo di rapporto ha con questo sito, cioè al di là di effettuare degli ordini?
1: Nessuno.
2: Le faccio delle domande, diciamo, di routine. Lei è stata truffata da questo sito?
1: No.
2: Le è arrivata del materiale deteriorato?
1: No.
2: Materiale con una provenienza non chiara?
1: No.
2: Materiale con indicazioni in lingue come telugu, mongolo?
1: No.
2: La nostra curiosità, signorina, dipende dal fatto che lei ha acquistato questi prodotti come privato?
1: Sì.
2: In che ottica? Perché gli ordini sono di una certa rilevanza, cioè quante unghie c'ha lei?
1: No, le ordino perché è una mia passione, faccio per esempio alla mia mamma, o cioè comunque a un'amica, a me.
2: Sì, però le quantità ordinate,
1: sì,
2: sono, mi permetta, sono un po' superiori a quella che,
1: sì,
2: può essere una passione.
1: Le uso proprio per passione, cioè le faccio magari a un'amica o alla mia mamma. È una passione mia.
2: Signorina, le quantità da lei ordinate su questo sito di e-commerce non sono compatibili con una semplice passione. Non so se ha capito che cosa le sto dicendo.
1: Capito cosa mi sta dicendo.
2: Le sto dando un consiglio. Allora, siccome c'è un'indagine su questo sito, è molto probabile che nel corso di queste indagini, chiaramente, noi dovremo venire ad accertare l'utilizzo che lei fa di questi prodotti. Lei utilizza questi prodotti per uno scopo commerciale?
1: Le uso a casa, cioè su persone.
2: Quindi lei ha un'attività commerciale di ricostruzione di unghie?
1: Sì.
2: Ok, ed è un'attività chiaramente non dichiarata?
1: Sì. Cosa sto rischiando?
2: Vabbè, questo bisogna vedere anche qual è l'entità. Io adesso non so quante ricostruzioni fa lei, chiaramente.
1: No, poche, pochissime.
2: Chiaramente, io non so se qualche giorno fa la Guardia di Finanza ha compiuto dei controlli in zona. Non so se lei era presente.
1: Sì, l'ho vista la macchina, sì.
2: Esattamente, la Guardia di Finanza tornerà a farle visita e chiaramente il materiale che noi troveremo verrà sequestrato. Lei, immagino sia incensurata.
1: Sì, certo.
2: Vabbè,
1: ho allora... una bambina piccola, cioè è una cosa che...
2: Sì, però lei... Glielo dico sinceramente, Allora, per questo tipo di reati, che si tratta di truffa al fisco, di solito la pena va dai 6 mesi ai 2 anni di reclusione. Lei...
1: Ma lei sta scherzando? Mi auguro.
2: Poi c'è il processo. Mi dispiace.
1: Ho una bambina piccola di 4 anni e mezzo. Lei non mi può.
2: Stia calma. Allora, come le stavo dicendo, essendo lei incensurata con pene sotto i 2 anni, la condanna viene automaticamente commutata in una pena pecuniaria. Lei non farà neanche un giorno di carcere. Questo glielo posso.
1: Okay.
2: Non si preoccupi. Detto questo, no. Esercitare un'attività non dichiarata al fisco nei locali di casa senza un'assicurazione.
1: È una,
2: è una,
1: Ascolti, è una cosa che era partita, io lavoravo lavoravo in un bar, poi mi sono licenziata, era una mia passione e cioè l'ho mandata avanti, no, però non è che
2: capisco, guardi, capisco, capisco anche il momento economico, ognuno si arrangia come può, signorina.
1: Quindi io ora che dovrei,
2: guardi, adesso
1: cioè, come mi dovevo comportare, abbia pazienza perché mi ha preso un attimo.
2: No, ci credo. Allora, le spiego, ci sono tre fasi successive. La prima fase è l'indagine della Guardia di Finanza, che verrà dove lei esercita clandestinamente a sequestrare il materiale.
1: Sì.
2: La seconda fase è la deposizione, verrà chiamata a deporre agli uffici della Guardia di Finanza. E la terza fase è alle 14 ascoltare lo zoo di 105 che le ha appena fatto uno scherzo telefonico.
1: Ma vadi a fanculo! Vadi a fanculo! Non guardi scherzi a lei, ma sta scherzando, sta dicendo veramente!
2: È uno scherzo del tuo fidanzato!
1: Vai a cacare, Dario, chi cazzo! Oh mio Dio! Vai a fanculo, sì, chi cazzo! No, guardi, mi ha fatto prendere malissimo, va a cacare. Ora quando arriva a pranzo gliela faccio pagare.
2: Oh, non gliela devi dare più.
1: Gliela può veramente scordare. Ciao.
2: Ciao, buona giornata, ciao.
1: Ciao.

0: lo Zoo di 105.
1: Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Signor Stark, suonano alla porta.
6: Chi cazzo osa disturbare il geniale Iron Man mentre è al lavoro,
5: Sono dei signori vestiti in maniera buffa e hanno in mano delle scarpe che respirano.
6: Ah, arrivo, arrivo!
7: Buongiorno, signor Iron Man. Volevamo chiederle se secondo lei al signore puzzavano i piedi.
6: Come, scusi?
7: Dicevo, secondo lei a Gesù Cristo, figlio dell'Altissimo, puzzavano i piedi oppure no? Ecco, guardi questo Depliant.
6: Ma mi scusi, ma che cazzo di domanda è? Ma voi chi diavolo siete?
7: Come? Siamo i testimoni di Geox.
8: Cos'è il testimone di Geo?
6: Ma non rompetemi il cazzo, merde!
5: Signore, c'è una chiamata per lei.
6: Ancora?
5: E la donna Pompino.
6: Ah, scusami, donna Pompino, scusa, pensavo fossero i testimoni di Geox di nuovo. Cappella, cortesemente attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
5: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano. La donna Pompino dice: ah, glu glu glu, bev bev, bevo oh, alisei cazzo piccolo, godo oh, culo figa, figa culo. Tradotto, il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra e sta eliminando tutti i supereroi normali. Dobbiamo radunare i supererotici e fermarlo. Glu glu glu, ingoio oh.
6: Ricevuto, attacca francobolli sulle capocchie. Cappella, andiamo verso la base. Nel frattempo, Cappella, attiva il segadrone, così almeno faccio un viaggio di piacere.
5: Subito, signore, ma l'avverto, il macchinario per le seghe ha ancora qualche difetto. Tende ad infilare il ditino in culo.
6: Ah, oh, funziona. Oh, che mani di fata.

0: Ai, Robelle, che tragedia, che tragedia!
1: Ho sentito, Squirtaman. Dammi il bollettino delle vittime.
0: Ah, brucio! Brucio! No, no, non sono ancora in grado di gestire le fiamme! Vi prego, spegnetemi! Iron Man, a parte questo problema, abbiamo anche Torcia!
2: Scusate se ve lo faccio notare, ma in teoria il nome sarebbe Torcia, di apostrofo Forge, l'uomo che dà il meglio di se stessa all'interno delle chiavate.
0: Ah, Brucio, ascoltatelo!
2: Ah! Ma tu guarda un errore di ortografia.
3: È bellissimo. Come quando balla alle capre.
4: Poi bello che corre veramente in fiamme per lo studio. Potrebbe farlo con la voce
5: e per dare l'effetto.
6: Io Malvagio Thanos prima ho ucciso i supereroi più famosi, Hulk, Superman, Spider-Man e Batman, e poi è passato a quelli meno conosciuti, eh? L'uomo punti della patente finiti, la donna cammello froccio, Capitan Pitale, e in questo momento sta dando la caccia a Pizzetto di Brufoli Man.
7: Fortuna che io sono scappato.
1: Scusa, e tu chi sei?
7: Sono Wonder Silvio.
1: Dannazione, non c'è un minuto da perdere. Thanos, hai i minuti contati.
0: Ah, posso dire che nessuno pensa a me? Sto bruciando, vi prego. Vi prego, autori. Ah, ho capito male. Ho capito torta.
8: Da qualche parte, un po' di tempo prima.
5: Allora, qua c'è il copione. Uomo Torcia. Torcia, sarà sbagliato. Sarà sbagliato a scrivere. È uomo Torcia. Io sono l'uomo Torcia, non l'uomo Torcia. Aspetta un attimo, allora. Benzia, tanto è tutta finzione, giustamente, nell'immaginario. Ecco, ancora un po' di benzina qua. E ti do fuoco, così.
0: Ah! Ah! Ma infatti, ah! Sto bruciando Torcia! Ah! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo! Nel fuoco!
9: Signore, Thanos sta distruggendo tutto. Dobbiamo intervenire subito. Cazzo, quanto è brutto. Secondo me è frutto di un'orgia fra cugini.
10: Pizzetto di Brufoli Man, di le tue ultime preghiere.
11: Oh. No! Non mi uccidere, ti prega!
1: Thanos, è giunta la tua ora. All'attacco, supererotici!
10: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos.
1: Ma scusate un attimo, ma voi dà l'idea di essere credibile uno che fa
0: non lo so, lo sento più, io sto coprendo il terzo vivo.
1: Qualcuno spenga sto cazzo di Torcia, che poi era Torgia.
2: Ma il problema è che Aquaman sta in vacanza e Iper Estindore è dentro per detenzione e spaccio.
1: Dannazione, è troppo forte. Ci servono rinforzi. Facciamo l'appello. Mazinga Zorro.
2: Ma che cazzo è?
1: L'uomo cemento.
10: Non mi muovo.
1: Super Ebola.
2: Oh.
1: Iper Zingaro.
2: Dammi 5 euro, tu. Da 5 euro io leggo in mano tu. Vuoi un po' di grasso in tapparello?
10: Thanos, ora dovrai vedertela con me. Sì, ah sì? E tu chi saresti? Chi sarei io? Ma è chiaro, sono Capitan. Capitan cosa? Capitanto, te lo butto in culo lo stesso. Rido sempre solo io questa roba. 20 anni che faccio questo gioco di parole.
0: Aia! Ma gli effetti sono... Sto bruciando Torcia! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo... Nel fuoco!
12: Ehi, ma quello è Torcia!
0: Era Torcia scritto!
12: Speriamo che arrivi per sigaro, così me lo appiccio. E niente, rido sempre solo io. 20 anni che faccio queste battute. Niente. Lo sapete quella dell'ebreo e del cosacco?
2: Sipario. Sì,

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimissimi aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Segnaliamo subito code e rallentamenti sull'autostrada A9, tra Rocca Sputazzi e l'uscita per Massa Pedofila, dove una moto che viaggiava sulle ruote si è meravigliosamente scapputtata a ruzzolotti come una mignotta del circo Sparanto, via come un proiettilo. Il nano che era al manubrio, il quale è finito dritto dritto contro il parabrezza di un pullman che spercorreva il tratto opposto, sfondandolo e trafiggendo a morte l'autista, che oltre alla vita ha perso pure il controllo del mezzo, che è andato a espoltersi, bruciando vivi, tra le fiamme sfrigolanti di lacrime, tutti i 52 passeggeri di ritorno da Lourdes.
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: E ora tutti in pista!

0: Iso Radio, si ride e si scherza mentre qualcuno si capotta.
1: Iso Radio, la radio che non serve. Mi segnalano che ci sono lavori in corso su una statale in prossimità di Mestre, causando rallentamenti e scontento tra i camionisti. Ci colleghiamo con il nostro inviato sul posto, Alfio Sconsacrato. Vai Alfio, a te la linea.
0: Il traffico visto dai veneti.
2: Niente, non si perde il vizio di mettere a posto le strade alle 5 della sera. Brutta che a pilotessa de cazzi di puttana di cammi, non lo so, porca m***a. Cosa che vuoi fare una legge per non fare più i lavori sui ore di punta? Bislacco, e siamo anche fuori città qua. Una puttana, una statale bloccata perché un gruppo di fioi della Troia, appassionato a non capire un cazzo, gli sa da mettere a fare l'asfalto a st'ora qua della sera. Bivaccatore, puttana la mamma. Ma dimmi ti, porco, dimmi ti, a che ora cavavo casa stasera? Porca di can. E dopo uno non deve bestemmiare, poi, ma io fa apposta, can, io fa apposta. Gli vuoi fare star mai a gente, farla bestemmare, farli andare a casa feroci, can. Ma guarda ti, puledra.
1: Grazie Alfio, ti ricollegheremo fra poco, per altri aggiornamenti in tempo reale.
2: Tengo ancora ad andare a ingacciare il ricordio. Sommorzatore.
0: La conta delle sacche.
1: E traffico completamente bloccato sull'autostrada degli aghi, da Pozzo Mangiabimbi fino a Castel di Coccige, dove un gruppo di suore in clausura con una media di 89 anni e con la vista molto simile ad Andrea Bocelli ha scambiato l'ingresso della tangenziale per l'ingresso del convento. Inutile l'intervento dei soccorritori, che si sono trovati con degli adesivi di pinguini sul manto stradale. Le povere suore non hanno fatto in tempo ad afferrare il rosario, che sono diventate bidimensionali. Ma mi sta chiedendo la linea Alfio da Mestre per altri aggiornamenti sul traffico veneto.
2: Dimmi tia che ora cavo casa stasera mi, che abbifo il cazzo della mamma del... Torpedine, non so neanche fin d'occhio arriva sta merda de con. Avevo 500 metri da fare, a me che vorrà 3 ore e un porco per arrivare. Bionico, gambero, guardati. Mi piacerebbe sapere che cazzo chiese Dio fare. Che faccia da merda chi utilizza per fare l'asfalto a st'ora della sera, ma se poi, ma puttana, da di fioi di una puttana porco chi vorrei buttare in una piscina piena da merda.
0: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: Grazie Alfio, e dimentichiamoci i cadaveri e torniamo a danzare su Iso Radio, musica e

0: Attini! Isoradio. Attini! Ridi che ti fa bene.
1: E un'ultima ora ci giunge dalla statale dei lesbicotti, tra gonorrea inferiore e Barberino del Muflone, dove un treno dell'alta fretta, che viaggiava a 520 km orari di ritardo, ha sderenato fuori dalle rotaie, invadendo a tutta velocezza la statale, proprio come in un filmaccio amerrigano. La sua folle ma seducente corsa, che è terminata soltanto quando il convoglio è andato a schiattare contro un condominio gradivo di persone come un alveare quando la regina è pronta a farsi fottere. I morti non si contano, si festeggiano! E ora balliamo!

0: una nuova doccia di cadaveri a ritmo di musica. Ma attenzione! Mi richiede la linea Alfio da Mestre per un ultimo aggiornamento sulla viabilità. Vai Alfio!
1: Merda di tutti i tipi, merda di coyote, merda di iena, merda di yeti, merda di zulu, merda di chia puttana di somare, porco di là, i metteria a nuotare, visto che i metti in tia merda tutti, porco, per i soccassi dei problemi, ingordo, cinque e mezza di sera, vuoi ancora agganciare a rimorchio e tornare in rio, polacco, can.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una serenata alla mia ragazza Cristina, la quale mi scassa il cazzo da un mese perché non riceve la telefonata da Umbriake, nonostante vi avessi già mandato la richiesta. Segni particolari? Alta, grandi tette, bionda, occhi verdi, gran bel culo e super appassionata dello zoo, quindi esagerate. Grazie mille, un abbraccio, stronzi.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Cristina?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Mi ha scritto Alessandro che vuole che ti dedico una serenata.
2: Oh, ciao.
3: Boh, che bel entusiasmo che c'hai alla voce. Dai, allora mo te la faccio sentire.
2: Certo.
3: E andiamo.

0: Grazie, grazie.
1: Mi è piaciuta da morire.
0: Mo, che bello, sono contento. Senti, ma vuoi dire qualcosa ad Alessandro?
1: Sì, volevo dirgli che lo amo da morire e che mi è piaciuta tantissimo questa serenata.
0: Mo, che bello, che bello. Come quando arrivi stasera, mi raccomando, nel letto, dagli soddisfazioni, come al solito.
1: Ovvio.
0: Brava.
1: Una super sorpresa.
0: Allora vatti a comprare pure un cazzo di gom, così gliene fai due di sorpresa. Beh, ti mando un grande bacione allora, Cristina.
1: Grazie anche a voi, fantastici.
0: Un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, vi seguo da un sacco e ultimamente sono appassionata alle vostre sderenate e ne avrei una da dedicare al mio fidanzato. Si chiama Roberto, detto Bibi, e siamo insieme da un anno e mezzo. In questo anno e mezzo me l'avrà leccata due o tre volte e io non ce la faccio più. Fatelo svegliare anche perché io a lui invece di sesso orale ne pratico e in abbondanza. Vi adoro da anni, Virgi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Roberto?
4: Sì.
0: Ciao Roberto, sono Umbriake. Mi ha scritto la tua fidanzata, Virginia, perché ti voleva dedicare una sderenata.
4: Va bene.
0: Ma quanto entusiasmo, ma te la faccio sentire, ma non morire prima, eh?
4: Sì.
5: Ho già il complesso

0: Bellissima.
1: Grande, ti è piaciuta la canzone, Roberto?
0: Bellissima.
1: Mo mi raccomando, stasera vai con la lingua pastor tedesco proprio. La, la, la, la, la, la, la, la, così la fai impazzire un po', dai, che ti vuole bene Virginia.
0: La farò bagnare.
1: Bravo, bravo. Vai, vai, dacci di lingua, manetta, calippo. Vuoi dire qualcosa a Virginia?
0: Che stasera vedrà.
1: Ah, bene.
0: Farò io la sorpresa.
1: Ti mando un grande saluto allora, Alessandro. E dagli de lingua.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo
2: sterco. A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al murtegata!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata.

0: facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
1: no,
0: la vita.
1: No, non è lava, è Raven.
0: Un ponte per Ravensburg.
1: Raven.
0: Un ponte per Ravensburg per la vita.
1: Sburger.
0: Sburger per la vita.
2: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
3: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
4: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
0: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
1: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
5: May.
1: Fiona May.
0: Fiona May.
1: Fiona.
0: Fiona May.
1: Fiona.
0: Fiona May. Forrest Gump.
5: Gampa. Gump.
1: Gump.
0: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
6: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
7: È facile, sei intuitivo.
0: Allora, Pimpiripetepam. Animaletto, Pimpiripetepetenusa.
1: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare, la geometria.
0: Pimpiripetenusa.
1: Pimpiripetenusa.
0: Pimpiripetenusa.
5: Pimpiripetenusa.
0: Pimpiripetenusa.
5: Pimpiripetepam.
0: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
1: No, Ravensburger Terabithia.
0: Ravensburg della vita.
1: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
0: Ravensburger.
1: Ger.
0: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
5: Non è Ravensburger Terabithia.
0: Ravensburg.
1: Ger.
0: Teraviba.
1: No, Teravibra.
0: Teravita.
1: Teravita.
0: Oh, Ravensburgent.
5: Ravensburgent.
0: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
8: No, no, non è Ravensburg. Non è...
9: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
10: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
1: A morte il monarca.
0: Anche voi!
11: Lo Zoo di 105.

0: serve anche qualcosa, eh?
1: Sì! Scrivetemi messaggio a quel numero di prima!
0: Mica, ma qual è l'argomento del giorno?
1: Gigi, non mi ricordo l'argomento del giorno! Ora vabbè, senti, metti un disco, va!
0: Ok, Ludovica, andiamo ai 10 secondi di intro!
1: 10, 9, 8!
0: Ludovica, non contare!
1: 6, 5, 4!
0: Ludovica, non contare!
1: Gigi, zitto, che mi fai perdere il conto! Ah, ricomincio! 10, 9, 8!
0: Oggi sono arrivati tantissimi, quasi tre.
1: Yeah! Fammi ascoltare, va!
2: Ludovica, è troppo bello ascoltarti in radio, sei fortissima.
1: No, Gigi, questo qua non mi piace tanto, vai col prossimo.
0: Ma come, ti ha fatto i complimenti?
1: No, ne voglio ascoltare un altro.
3: Ciao Ludovica, la cosa che mi viene più voglia di fare quando ti ascolto in radio è buttarmi da un ponte.

0: Cosa c'è, Luna Fica?
1: Citazione, Gigi!
0: Ma non devi bussare sul vetro, basta che schiacci questo tasto qua!
1: Quante volte? Per quante volte devo schiacciarlo?
0: Basta!
1: Ma sai che mi diverto?
0: Luna Fica, basta!
1: Fa tipo palestra! Dei polpastrelli!
0: Vai, c'è la citazione!
2: Il nostro caffè è buono per tutti, diverse intensità, il caffeinato ha aromi particolari provenienti da diversi paesi produttori. Assaggiare le nostre capsule ti stupirà, vieni a provare il nostro caffè nei negozi, questo weekend assaggio gratis. E se acquisti la macchina del caffè avrai in omaggio 100 capsule.
1: Sto migliorando, Gigi!
0: Tantissimo, proprio bravissimo!

0: lo so, grazie.
1: Ludovica, sta per finire il disco, mi raccomando, questa volta entra giusta.
0: Come questa volta, Gigi? Entro sempre giusta.
1: No, ogni volta no.
0: Ah sì? Allora io non ti parlo più, basta.
1: Dai Ludovica, mancano 4 secondi. Ludovica, 2 secondi. Ludo, Ludo, apri il microfono.
0: Non ci parlo con te, stronzo.
1: Ludo, Muco.

0: bello deve ancora venire 2. La seconda parte della storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre e ancora con lo schizzo in canna. Azione, si chiama.
1: Pronto?
2: Pronto? Ah, che voce profonda. Salve, sono Remo Genamella, fondare la cappella. Sono un regista di film Marvel. La chiamavo perché lei è il titolare della concessionaria?
1: Sì.
2: Sì, salve, mi perdoni il disturbo. Io sono sul set che sto girando. Noi siamo una casa di produzione di Los Angeles. Ci troviamo in quel di Milano perché stiamo girando le riprese di questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire. Mi serviva una location ambientata appunto in un concessionario di automobili usate dove girare 2 o 3 orette di scene. Se fosse possibile fare una chiacchierata anche ad personam per gestire un attimo
1: ma
2: la cosa.
1: Ma quando lei davvero?
2: Allora, le riprese le possiamo gestire di notte quando la location è chiusa, quindi per lei non è un problema. Per il discorso dell'appuntamento mi deve dire lei un attimo quando ha disponibilità e possiamo incontrarci, insomma, stabilire dei budget, vedere un attimino se può interessarle oppure meno, perché immagino
1: se volevate fare delle riprese qui nel mio autosalone, giusto?
2: Cioè, diciamo che il suo autosalone non è che si riconoscerà, noi la paghiamo per avere lo spazio che deve essere assolutamente un vero autosalone con delle auto usate, cioè non è che si riconosce che è il suo autosalone, io la pago.
1: Beh, ma non mi interessa, non
2: ho no problemi. No, le deve interessare perché le spiego, noi facciamo produzione hard, quindi noi
1: ho capito.
2: Allora praticamente dobbiamo girare alcune scene di questa produzione internazionale di questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire, che è la storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre con lo schizzo in canna, quindi noi faremo questi 3-4 venditori di auto che a un certo punto si inculano una cliente e arriva lui, se la fotte pure lui, ma tutti vengono tranne lui, quindi è quella cosa lì che succede nel concessionario. Se mi dice quando possiamo fissare un appuntamento, io vengo a fare una chiacchiera, ovviamente tutto senza destare troppo clamore, perché immagino anche per il discorso suo personale della
1: ma ti spiego, qui c'è una casa a fianco a me, non si può metterci qua a fare, capisce?
2: No, ma non è che si inculano nel parcheggio, cioè è una cosa che noi oscuriamo anche i vetri, cioè non si vede niente, mentre sa che ci sono 2 o 3 macchine parcheggiate all'interno di un salone, noi chiudiamo i vetri con la nostra specchiatura, quindi da fuori non si vede nulla, anche per un discorso di decoro, non è che siamo degli qua fare spettacolo, insomma.
1: Guardi, devo parlare con mio figlio, però mio figlio fino a lunedì non c'è.
2: Ho capito. Scusi un attimo, mentre siamo al telefono, perché io intanto sono sul set, così do lo stop agli attori. Allora, Gonda, mi raccomando, adesso fagli un bel pompino, tiragli il cazzo dritto e a un certo punto gli sbagliamo i capelli, va bene? Azione. Allora, suo figlio quando lo posso trovare? Mi perdoni.
1: Cioè, settimana prossima, da lunedì pomeriggio a martedì.
2: Ok, mi segno il nome. Come si chiama il figlio?
1: Mi chiama perché i medici Mario, se poi glielo passo il dottore, lo scrivo io per telefono.
2: Lei è il signor Mario, perfetto. Io sono Remo Giramella che fa andare alla cappella, glielo dica pure a suo figlio e io vengo lì, faccio una chiacchiera. Se ci troviamo a livello di grano, possiamo chiudere il business. Va bene, gentilissimo. Intanto vado avanti con le sbagliate. Grazie, salve, arrivederla, salve. Ciao ragazzi, che ho trovato anche la location dell'autosalone. Vai, adesso tu vuoi venire ma non riesci a venire perché il bello deve ancora venire. Piangi. Lei è venuta, vieni. Finisce e tu piangi. Picchiati il cazzo perché sei arrabbiato col tuo cazzo, bravo. Tanto sei bravo, cazzo. Ancora duro, figa. Bravo, mi hai convinto, cazzo.
3: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
4: Radio 105.
5: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: on Welcome. Lo Zoo 105. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Pronto.
2: Salve, sono Banner. Senta, lei è la persona che vende il torrone?
1: Sì.
2: Sì, perché ho avuto modo di assaggiarlo nelle festività. Degli amici si sono prodigati di acquistare del torrone, credo, da lei. Infatti ho avuto il suo numero di telefono. E siccome l'ho apprezzato moltissimo, ho detto...
1: Ha preso quel sardo?
2: Cosa, scusi?
1: Ha preso il sardo?
2: No, torrone, il torrone... Non bestemmi, per
1: quello
2: dire.
1: Nostro, quello tipico nostro.
2: No, tipico vostro. Torrone di Cremona.
1: Perché noi ne abbiamo di tante qualità sul banco, tutte marche ad hoc.
2: Ad hoc.
1: Quindi abbiamo quello di Cremona, quello di Sara senza zucchero e senza miele per i diabetici. Poi abbiamo il torrone di Sebaste esclusivo per padiglioni dolciari.
2: Esclusivo, non è
1: morbido che duro. Poi abbiamo il sardo.
2: Ma scusi un attimo, mi consenta la domanda, ma lei è meridionale, Terone?
1: Certo, di origini sono napoletano, partenopeo, proprio di Napoli città. Però sono incrociato da mamma alessandrina, quindi perciò mi trovo in Alessandria.
2: Ah, è un bastardo. Cioè metà puro, diciamo, poi incrociato con purtroppo la razza.
1: Certo.
2: Mi spiace, le mie condoglianze, sono cose che purtroppo nella vita, guardi, mi trovo anche impreparato, non so come...
1: Vabbè, ma io sono fiero di essere partenopeo, fiero di essere alessandrino.
2: È un po' come, diciamo, la gente purtroppo affetta da queste problematiche, è ovvio che lei...
1: No, io non ce l'ho problematiche, guardi.
2: No, beh, comunque è meridionale, cioè Terone, cioè che schifo.
1: Ah, lei lo tocca con le mani? Delle due Sicilie. So.
2: Ma scusi, ma lei il torrone l'ha toccato con le mani?
1: Il torrone?
2: Lo tocca con le mani da Terone?
1: Certo, mi rimetto prima sotto e poi tocco il torrone con le mani.
2: E questa è una cosa.
1: Capito com'è?
2: Questa è una cosa agghiacciante, cioè, se io avessi saputo che un torrone aveva toccato il torrone. A parte che è una bestemmia, blasfema, che un meridionale mette le mani sul torrone, che è una, diciamo, è un'istituzione di noi del nord.
1: Sì.
2: Che schifo.
1: Adesso, non so perché lei abbia telefonato, non so chi è che gli ha dato il numero.
2: No, ma io fondamentalmente, se avessi saputo che c'era un terrone di mezzo, non mi sarei mai permesso.
1: Adesso io vedo il suo numero.
2: Però lei è da denuncia penale.
1: E poi io la vengo a trovare.
2: No, vedi che adesso.
1: Così lei poi me lo dice. Vedi che adesso. Che mi sta
3: guarda che se mi stai facendo innervosire, quando mi innervosisco potrebbe non piacere. Pulcinella!
1: La mappina, grandalatrina!
3: Pulcinella del cazzo! Bastardo! Ma pensa a te, il terrone che tocca il terrone!
1: Allora, dimmi qualche altra offesa, dai!
2: No, allora.
1: Vediamo. Dimmi qualche altra offesa. Guarda che io ti trovo adesso tramite la TIM. Adesso vado dai carabinieri.
2: Però,
1: faccio
2: adesso,
1: una denuncia.
2: Adesso,
1: risalgo al tuo numero di telefono e ti vengo a rompere il culo.
2: Allora, Terone.
1: Ti vengo a rompere il culo.
2: Allora, Terone.
1: Ma che cazzo sei?
2: Allora,
1: capisci o no?
2: Vediamo
1: adesso
2: di ristare.
1: Io esco di qua.
2: Meridione.
1: Vado dai carabinieri, faccio denuncia.
2: Meridione.
1: Vado alla TIM.
2: Funicoli, funicolà, vediamo di mantenere la calma. Io ti avevo chiamato per ristabilire un attimino la calma, abbassare le asce.
1: Tu sei una latrina, perché i meridionali sono 100 volte meglio di te, perché tu sei un infame, parli per telefono. I meridionali invece parlano in faccia e sono molto più puliti di te. Perché il cesso noi ce l'avevamo quando voi andate a cagare dentro le tampe.
2: Dai, su, dai,
1: hai capito,
2: dai,
1: no?
2: Sud Italia,
1: brutto stronzo,
2: dai, depressione, dai, adesso mi stai facendo le cose. Io ho chiamato
1: per... il cazzo alla gente.
3: Io ho chiamato per calmare
1: non
3: la
1: ce l'ero.
3: Uè, papà, il rumbo te lo schiaffo nel culo, hai capito? Bastardo! Ma guarda sto terone, si ribella anche. Un terone che vende il torrone e mi rompe anche il cazzo. Ma guarda sto scemo! Vengo lì, ti mangio, cazzo!
0: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
1: Però This is the Zoo.

0: nerdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: È storia. Che storia?
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i friputai! Testi cagli voi di me i friputai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, il mio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you.
1: La nuova stagione sta per cominciare. Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. Oh. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Iron Pen! Ricordami! Come mai siamo nel cuore della foresta?
4: Scusa, ma che c'è la bronchite asmatica?
3: Eh no, perché sto facendo questo corso di recitazione.
4: T'hanno truffato, è ovvio, cioè proprio.
3: Cioè, pensavo alla scuola italiana, che è un po' più respirata. Allora mi hanno detto, per enfatizzare il momento.
4: Sì, ma non è che stai in apnea, voglio dire, 12 atmosfere.
3: T'hai catto troppo, forse?
4: Sì, infatti.
3: Passo indietro?
4: Anche due.
3: Va bene.
4: Attento che al secondo ci sta una merda, però, Non pestiamo nell'altra. Diamoci una mossa che le zanzare pungono, Che siamo nel mezzo di questa foresta cagata, che insetti che ci mangiano.
5: Motore partito!
3: Iron Pen, ricordami come mai siamo nel cuore della foresta amazzonica?
6: Stiamo dando la caccia al mio acerrimo nemico, super comparsa, il malefico Kulamita. Esatto, donna Pompino. Il malefico Kulamita mi ha sempre sconfitto, perché io ho il cazzo di ferro e lui le chiappe di calamita. Ma questa volta andrà diversamente, perché dalla mia parte ho l'elemento...
7: Sorpresa!
6: Kulamita! Ma come cazzo facevi a sapere che stavamo arrivando?
7: Per caso ti si sta arrugginendo la cappella, Iron Pen? Dimentichi che io ho il culo fatto di calamita e tu il cazzo di ferro. Se ti avvicini nel raggio di un chilometro, cominciano a vibrarmi le chiappe come un diafason.
6: Dannazione! Presto, saltiamogli addosso prima che attivi il suo culo a calamita.
7: Troppo tardi, Iron Pen. È già attivato. A me il ferro! Questo problema di emorroidi non si risolverà mai.
3: Oh, le chiavi di casa!
6: Oh merda, no! No, un'altra volta no! Tenetemi, ragazzi! Tenetemi! Mi sta attirando! Mi sta attirando! Sta attirando! Scappa la cacca!
7: Preparazione! Non potete nulla contro il potere delle mie chiappe! Vieni da Paparino, Iron Pen!

0: fino alle palle di vetro.
1: Ah, merda, sono incastrato nelle sue chiappe. Aiuto, aiuto ragazzi, aiuto.
0: Sì, bravo, bravo Iron Man. Cerca di liberarti così fai solo il mio gioco. Oh, l'intestino crasto.
1: Ah, cane, sono incastrato.
0: Oh, si richiami troia, sì. Non lo devo così tanto da quando ho costretto Braccia di Ferro a farmi 3 giorni di fisting.
1: Dai, ragazzi, tiratemi fuori da qui. Non voglio incularlo, mi fa schifo, non è il mio tipo. A me piacciono biondi.
2: Non so, io non ho poteri. Non so come aiutarti. Più che guardare e provare anche il ribrezzo, non posso. Mi piace se io abbandono il set.
0: Dove vai, tesoro? Posso sempre ossigenarmi.
3: Arrenditi, culamita! Non puoi nulla contro di me!
0: Oh, è arrivato un altro! Tu chi saresti?
3: Io sono Figa di Legno Woman!
0: Oh, allora ti presento il mio amico Super Tarlo, così te la mangia!
2: Vai, Figa di Legno, prendilo a mazzate!
4: No, qua è
5: sì,
4: il coro!
5: Però un cazzo, l'entusiasmo!
2: Ma scusate!
3: Scusate, ma che coro è?
2: Ma io, a parte che sono da solo, come lei può notare...
3: appunto!
2: Donna Pompino...
3: Non lo so, si sdoppi? Faccia qualcosa!
2: Perché mi dà degli ordini? Un'altra attrice lei, cioè scusate. Spezzale, oltretutto è uno spin-off, cioè voglio dire.
5: Non ha visto, scusa, non ha visto Figa di Legno, il clitore di Biallado? Non ha visto.
2: No, mi manca...
4: Schegge nel culo senza un domani, bellissimo.
2: Era prima o dopo il Signore
5: Anelli? Prima sega, poi sega dura, non l'ha visto.
2: No, ho visto Harry Potter forse in quel periodo.
5: Ma il culo Geppetto?
2: Sono andato troppo presto, non so se...
5: Ha perso dei grandi capolavori, dei capisaldi.
2: Però ho visto La Storia di Babbo Natale, quello l'ho visto.
5: Che se scopa Figa di Legno?
2: No, non, perché c'è?
3: Sì, sì, il mio preferito.
2: Porca infanzia rovinata.
5: C'è Babbo Nanale.
0: Oh no! Questa volta avete vinto, ma ritornerò! Sì, ritornerò! Dovessi infilarmi la Torre Eiffel nel culo!
4: Vuoi sapere dov'è Super Comparsa? Credo si stia scopando Figa di Legno Woman.
1: Ah, perdonami, ma non mi avevi detto che avevi veramente la vagina di legno?
3: Dai, Super Comparsa più forte!
1: Perdonami, ma c'è lo scheggio dappertutto, mi fa male della Madonna! Ah, più forte di così prendi fuoco però, ma che frizione, comunque questa è una roba fisica! Ma più forte così sento un calore della Madonna! Figa di legno! Forse mi devo fermare?
3: No, ti prego, continua più forte!
1: Ma io sento anche odore di bruciato!
3: Mi piace così!
1: Immagino, sei fatta parzialmente di legno! Ho preso fuoco! Ho preso fuoco! Cazzo, sono l'uovo torcia! Come brucia panale, però muoio! Prendi l'acqua! Dai, Figa di Legno! Fai qualcosa, ti aiuto!
6: L'uomo col cazzo torcia, prossimamente nei Super Erotici.
5: Qualcuno me leva i per barba e chiude i coglioni.
1: Cristo!

0: davanti, bitch!
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: La storia delle mitiche origini dello zoo continua. Sono sempre gli anni 80-90. Dopo che Marco ha sfanculato Repetto e la sua band, le parole di Leone di Lernia lo spingono a partire alla ricerca di nuovi compagni per creare qualcosa. Non sa ancora cosa, ma sicuramente qualcosa. Nel frattempo, per racimolare qualche spicciolo, lavora come fotografo al noto giornale di Pavia, il Daily Bugle.
2: Cazzo merda minchia, voglio degli amici strampalati e pazzi come me per mettere questo mondo sotto sopra.
3: Mazzoli!
2: Oh, signor Jameson, cazzo troia fica.
3: Dove sono le foto del fottuto Spider-Man? Non ti pago per stare lì a ciondolare sognando una vita che non avrai mai. Trova questo Spider-Man, ammazzavecchie!
2: Volo, signor Jameson. Ma vai a fare in culo, merda culo coglione. Ah, e dove lo trovo questo Spider-Man ammazzavecchie?
4: Ciao ragazzo.
2: E tu chi sei, stracazzo minchia stronzo?
4: Sono un semplice passante sconosciuto che compare solo ai fini della trama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ma non interpretavi già mio padre nello scorso episodio, cazzo troia porca?
4: So che stai cercando lo Spider-Man ammazzavecchie. Io so dove si trova.
2: E che cazzo aspetti a dirmelo, fratto nero merda?
4: C'è chi dice di averlo visto nei pressi della Mole Antonelliana.
2: A Torino?
4: No, la nostra Mole Antonelliana. La Mole Antonelliana di Pavia.
2: Quanto è bella la nostra Pavia, cazzo minchia merda.
1: Dritto alla meta, Marco va alla ricerca di questo misterioso Spider-Man ammazzavecchie.
2: Ah, non lo troverò mai, porca troia schifo. Ehi, ma che cos'è quel tombino con scritto base segreta del terribile Spider-Man ammazzavecchi? Proviamo ad aprire. Ehi là! Ehi là!
5: Ehi, ma che fai? Oh, chiudi, chiudi, no? Non posso vedere la luce. È per questo che indosso sempre la maschera di Spider-Man.
2: Ah, aspetta che scendo io allora. Quindi sei tu il terribile ammazzavecchi, cazzo sgrullo cazzo.
5: Sì, sì, sono io. Io voglio fare gli scherzi, ma i vecchi muoiono così facilmente al giorno d'oggi. E quindi sono costretto a vivere nelle fogne, mangiando pizza.
2: Ah, brutta storia, cazzo merda minchia.
5: Ascolta un attimo, sciacquacazzi. Ma sei qui per farmi una proposta di lavoro oppure per cercare vendetta per qualche tuo parente? Non so. Fammi sapere però.
2: Ti va di unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
5: Beh, guarda, al momento non ho nulla da fare di meglio, quindi sì, molto piacere. Mi chiamo Raffaello Giannatempo.
2: Ed io mi chiamo Donatello Mazzoli. Ehi, siamo le tartarughe ninja.
5: Solo che, cioè, non posso uscire senza maschera. Cioè, il sole mi limiterebbe i miei poteri, quindi...
2: Tieni.
5: Hai capito, no?
2: Ho un cappellino, minchia faccio troia.
5: Oh! Tu sei davvero il re dei re.
1: Ed ecco svelate le origini incredibili del leggendario cappellino di Wender. Il fato li crea e poi li unisce. Ci sono ancora molte storie mitiche da narrare e le narreremo insieme nei prossimi episodi.
5: Raffaello, arriva Gianna Tempoland. Raffaello, arriva Gianna Tempoland. Gianna Tempoland. Ah! Ti piace? È bello, né? Fa questo proprio minchia.
2: Magari questa la rivediamo, eh?
6: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
7: Radio 105.
8: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Lo Zoo di 105 presenta
10: Il segreto.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Selvastraccia! Lurida plebebite che non sei altro! Dove cazzo vai?
3: Me ne vado da mia nonna, donna Ruanda!
2: Cretina! Ma non lo sai che io e tua nonna abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa domanda. Trascorso orale con la nonna no, però, Però faccio la stessa domanda!
2: Glielo dica anche lei, maresciallo Sciallomare! Se la serva straccia se ne va, chi mi aiuterà a proteggere il mio
0: segreto?
4: Potrei farle la stessa domanda. Ho cambiato l'accento per variare.
3: Ma quale segreto è segreto? Ormai ho capito. Se il primo segreto era che amava prenderlo in c***o, questo segreto sarà che le piace il sesso orale.
2: Ma no! Il mio nuovo segreto è un segreto terribile. Un segreto che, se rivelato, cambierebbe le sorti dell'umanità.
3: Davvero?
4: Voglio morire di eutanasia! Ma potrei farle la stessa domanda. L'importante è che qualcuno si accorga che non ce la faccio più a stare in questa serie.
2: Certo, faccia di merda.
3: Beh, se il suo segreto è davvero così importante e segreto, allora forse è meglio che resti. Mi scusi per aver dubitato di lei, donna Ruanda. Mi rimetto subito al lavoro. Devo finire di lucidare il cazzo e i maiali.
2: Cretina! Non lo sai che io e i maiali abbiamo un trascorso orale?
4: Vorrei bestemmiare, ma è proibito da Rete 4.
2: Oh, finalmente tutto è tornato alla normalità. E questa volta nessuno riuscirà a scoprire il mio
0: segreto.

0: cos'è questo rumore ticchettiggeggiante? Servastaccia! Servastaccia!
1: Eccomi, signora! Mi perdoni! Stavo togliendo i tarzanelli dalla sua collezione di bigodini anali!
0: Servastraccia! Sei tu che ticchettiggeggi?
1: No, padrona! Glielo giuro! Non ticchetteggerai mai senza il suo permesso!
0: E allora cosa cazzo è che ticchetteggia? Pronto? Chi parla?
2: Potrei farle la stessa domanda!
3: Sento l'odore della tua vagina! Donna Luanda! Apri bene le orecchie!
0: Oddio, il baritono!
3: Non sono il baritono, ho solo la voce camuffata. Perché ho l'acquolina in bocca dalla tua figa.
0: Ah, meno male, perché io e il baritono abbiamo un trascorso anale.
3: Bananera orale, vabbè, non importa. Sì, donna Ruanda, ho piazzato una bomba a Villa Calabria. La bomba esploderà quando il gallo avrà cagato 3 volte. Sì, sento l'odore del tuo culo. A meno che...
0: A meno che?
1: A meno che?
2: Potrei farle la stessa domanda. Da da da da da da da. Mi piaceva farla cantata.
3: A meno che lei non mi riveli il suo segreto.
0: Giammai! Non rivelerò mai il mio segreto. È un segreto!
3: E allora morirete tutti! Quando il gallo avrà cagato 3 volte!
0: Servastraccia, presto, dimmi! Quante volte ha cagato il gallo oggi?
1: 2!
0: Oh, cazzo! Dobbiamo fermarlo prima che caghi!

0: Oddio, donna Ruanda! Maresciallo, secondo lei è morta?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma perché me lo chiede se sa che rispondo la stessa cosa?
0: Ma vaffanculo!
1: Tu e tuo padre,

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ucciso l'uomo gnagno. La vera storia dello Zoo di 105.
1: Sono sempre io, il vostro Max Pezzali, qui per raccontarvi la storia delle mitiche origini dello zoo. Sono sempre gli anni 80-90 e siamo sempre a Pavia. Marco ha trovato un nuovo amico, Wender, grazie al quale riesce ad arrivare alle porte della corte del sovrano indiscusso delle radio di Pavia, Claudio Cecchetto.
2: E quindi io sono Marco Mazzoli e vorrei fare la fattoria di Radio Norba, un programma radio pieno di parolacce, cazzo minchia merda.
3: Mazzoli! Non mi piace la tua idea! Vai a fanculo!
2: Ma signor Cecchetto, io credo davvero nel mio sogno e secondo me spaccherebbe culo stronzo.
3: Te l'ho già detto! Fa cagare! Sei un coglione! Pippotto! Vai fuori dal mio ufficio rapidamente! Superman!
2: Ah, va bene. Fanculo, merda troia.
1: Deluso ed avvilito da questa prima sconfitta, Marco va nel suo ristorante preferito, il Mucca Pazza Fanculo, a Cormano, il quartiere sardo di Pavia.
2: Quando sono triste mangio una mega fiorentina da 12 kg. Tanto sono gli anni 80-90. Ho ancora tempo di rendermi conto che la carne non voglio più mangiarla, fica ciuccia merda.
4: La carne è di suo gradimento, signore?
2: E tu chi sei, scemo stronzo porca?
4: Sono il proprietario di questo meraviglioso ristorante di lusso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Molto buona la carne, ma ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a mettere questo mondo sottosopra.
4: Ascolta questi suoni conturbanti provenienti da quel ragazzo molto basso seduto al tavolo di fianco.
2: Ehi, tu, culo rotto merda, sei bravissimo con quei suoni.
5: Ah, è tutto merito del mio Ableton, che ho comprato da Giuliano Music Life a Torino.
2: Ma sei fortissimo, ti va di venire via con me?
5: Ma dove, in un altro ristorante? Guarda che se cerchi qua vicino c'è Amazonia Grill, miglior ristorante di brasiliano a Cormano, che spacca di brutto, eh?
2: No, intendo via con me a mettere questo mondo sottosopra.
5: Figo sembra figo, eh? Però in questo momento devo andare a vedere la partita allo stadio insieme al mio amico Luca che mi ha regalato i biglietti. Se vuoi però puoi venire con me, eh?
2: Andata, scamarcio merda.
1: Così Marco, insieme al suo nuovo amico, vanno a vedere la partita.
2: Sai che io non ero mai venuto allo stadio? Ah, non minchia troia.
5: Come no? Guarda che io vengo sempre qui quando non sono da
6: Ottica Foppa Grassobbio.
2: Non capisco neanche... Ma chi è che sta giocando?
5: Italia e Brasile. È la finale del mondiale.
7: Ecco, Baggio è pronto a tirare il rigore.
2: Ma quello là è Baggio! No, è il mio vecchio compagno delle medie! Pazzesco! Oh! Merda, porco merda! Baggio! Madò! Baggio! Stronzo frocio! Oh!
8: Oh, Marco! Ma va! No, aspetta che devo tirare!
7: Baggio tira e sbaglia! E no, porco... Vaffanculo, Mazzoli!
5: È andata male, eh?
2: Però tu sei troppo fortissimissimo con quel tuo coso che fa i suoni. Vieni con me, anche se l'Italia ha perso, cazzo tette culo.
5: L'Italia ha perso questo mondiale, ma da questa nostra alleanza ha vinto qualcosa di più. Comunque piacere, Giuseppe Junior Palmieri.
1: Le filosofiche parole di Giuseppe riecheggiano ancora oggi ripensando al rigore sbagliato di Baggio. Le mitiche ascese di questi eroi si stanno ritagliando nella storia. Seguiteci ancora per scoprire queste origini leggendarie.
9: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
11: Quanto stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the fic.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
14: Sì.
11: Ah!
14: Sì!
11: Sì!
14: Sì!
11: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
14: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
11: Che cazzo!
14: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
14: Puttana. Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
11: Ma che schifo!
14: Aria!
11: Ma che schifo! Ma che cazzo!
14: Eccomi! Scusa!
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
11: Non se l'ha anche lavato!
13: Sì. Ah,
11: sì. Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Ah, ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
11: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
14: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andata male.
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
14: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
13: Oddio, anche a me, anche a me.
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
13: Con l'happy ending.
14: Vaffanculo, puttana.
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata.
11: Meno male.
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
11: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
16: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
12: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
11: Adesso il colpo mortale.
17: No, sta facendo quello della...
11: È Beccacini, lo riconosco, boia. Tutti insieme sulla c***a del gongo. Da porco caduto di casa con le chiavi nel culo.
17: Ma porco... No.
18: Ciao Maria, perché piangi?
13: Uffa Miguel, è successa una tragedia. Mi sono cresciute le tette di una taglia e ora non riesco più a entrare nel confessionale per farmi perdonare i miei peccati. Oddio, non passerò mai dalle porte del paradiso con queste tettone.
18: Capisco. Mi dispiace, se sei d'accordo posso provare a succhiartele un po' e vedere se così diminuiscono. Questa è una teoria.
13: Grazie Miguel, sei molto gentile, ma ci ha provato già Don Umberto e non è servito a niente.
19: No, non è servito a niente.
18: Allora non ti preoccupare, oggi dopo la scuola ti costruisco un confessionale per maggiorate, così potrei farti perdonare i peccati anche con le tettone.
13: Ma davvero? Oh, che bello, che bello! Ti abbraccerei fortissimo se solo potessi. Purtroppo le tette più lunghe delle... Purtroppo le tette più lunghe delle braccia e non di poco.
18: Mamma mia, così ti viene la sciatica, eh. Comunque, vabbè, allora per ringraziamento potresti farmi toccare una tetta, ma così, no?
13: No. Il mio ragazzo non sarebbe contento. Sai, è un tipo un po' violento, ma è anche per questo che lo amo. Il mio ragazzo non sarebbe contento.
8: Il mio ragazzo.
18: Ma scusa, ma porca miseria, ma il ragazzo? Non lo sapevo, ma chi è?
13: Ma dai che lo conosci, è Falco, il tuo nuovo compagno di karate.
18: Porca troia, ma come fai a stare con quello lì? È praticamente l'anticristo, ha detto a me non bestemmiare.
13: Sì Miguel, però sai come si dice, i poli opposti si attraggono.
18: Vabbè, però non è giusto, io sono 6 mesi che mi faccio il carino, non mi hai fatto toccare manco mezzetto di tetta, poi il primo tamarro che passa te lo limoni.
13: Non dire fesserie, non me lo sono limonato. Gli ho solo detto il culo. Però hai ragione. Facciamo così. Oggi vengo a vedere gli allenamenti. Se riuscirei a sconfiggere Falco in combattimento, senza bestemmiare ovviamente, diventerò la tua fidanzata.
18: Ah!
13: sconfiggere Felg in combattimento, senza bestemmiare ovviamente, diventerò la tua fidanzata.
18: Ah! Ah!

0: porco di merda.
1: Bosegas.
0: Bosegas, sì, Scorreson. La nuova mossa si chiama Scorreson. Mi dico Scorreson e voi altri dite Scorreson. Scorreson. Scorreson. Scorreson. Chiudiamo la lezione qua, dai. Mi raccomando per il torneo, va bene?
1: Sì, sensei.
2: Io, porco maiale, bastardo, urca impestata, carogna, bastardo, fiamme,
0: porco, sembra di guardare bambina, quanto te sei bravo, mi te amica.
3: Vai, Falco, vai!
2: Zitta, puttana!
3: Grazie!
4: Sensei, io volevo dire una cosa.
0: Cosa? Cazzo di... Perché ti sussurri? Devo scambiare per un prete, poi. Dove? Son prete, mi...
4: No, cane,
0: no,
4: scusi.
0: Visto che non son prete. Se no andavi all'inferno, dai, dimmi. Allora,
4: vorrei sfidare.
0: Alza la voce e non te senti. Mi sembra un bruco che striscia sulla puntina del vinile.
1: Vorrei sfidare Falco.
0: Vorresti sfidare Falco?
4: Non lo dica alta voce.
0: Ah, sì, le dico piano. Vorresti sfidare Falco?
4: Sì, vorrei
0: sfidare. Falco, te vuole sfidare, porco.
2: Porco, t'ammazzo.
0: Venite qua sul tattacchi, sì. No? Come cazzo si c'ha?
1: Buongiorno, signor Falco.
2: Caraglia, bastardo. Aia.
1: Buongiorno, signor Falco. Aia.
2: Morto due volte soltanto pensandomi!
0: Bene, bene, così va bene la disciplina, dai!
3: Vai, vai, Falco! Rompiti il culo come hai fatto col mio!
2: Taci, puttana!
3: Grazie, ti amo, Falco!
0: No, ma la vacca del Dolomiti tutte le volte gremo tra i coglioni, porco!
2: E ora il colpo di grazia!
1: No, no, no! No, no, no!
2: La... Aia!

0: dei dei di Troia.
1: Dei, ne fermi a rossire davanti a tutti.
2: Ora che Pio accalci le tette finché non viene fuori lo yogurt.
3: Maria, hai visto? Il combattimento è finito in pareggio.
1: Pareggio? Ma si sgriffa come una zampogna.
3: Sì, però non ho bestemmiato.
1: Beh, se fossi in te la prossima volta un paio di mi tirerei.
2: Cintura verde, subito immediatamente, onoraria.
3: Scusi, sensei, ma ha bestemmiato.
2: Cintura marrone, allora.
4: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta.
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
4: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
7: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
8: Ti prego, sono intrappolato.
9: Non intrappolato.
8: Aiutami, aiutami, tanto scala.
9: A Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella la corrida, insomma.
7: Ma porca. Skywalker.
9: Skywalker.
8: Aiutami, tanto Skywalker.
7: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
9: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
4: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
10: La Millennium Piccione.
7: Bobby Solo, portami dentro!
11: Ho capito! È la scoreggia nera!
7: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
12: Segui l'istinto, Tato.
8: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
7: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a
9: prenderlo in culo.
8: Sì.

0: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
1: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
0: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
0: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
0: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
0: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni, vieni con me!
2: No!
0: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Hai patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, dopo una riga di palate fortissime sia da parte di Falco che da Sai Sensei Johnny Lawrence, il povero Miguel scappò dalla scuola di karate e, mentre piange per l'ennesima delusione, intravede dalla finestra del parroco del paese la sua amata Maria Scollata, tutta nuda, nella posizione dell'agnello. E...
3: Aia. Aia. Ma... Maria! Maria! Ma cosa stai facendo?
4: Miguel, vattene! Non vede che mi sta purificando?
5: Ecco, figliolo, giusto, ascolti la Maria Scollata qua. Se ne vada, si levi dall'aspersorio. Non vede che sto praticando la messa, eh?
3: Ma la messa dove?
5: La messa in culo. Nel c***o sempre.
2: Il giovane karateka Miguel Porco Diaz continua a dividersi fra il corteggiamento della bella Maria Scollata, la cui fede religiosa è seconda solo alla grandezza delle sue enormi tette, e l'addestramento nella blasfemissima arte del Cobra Khan.
3: Ciao Maria Scollata, volevo dirti che la camicetta che indossi oggi ha proprio delle belle tasche.
4: Ma non sono tasche, Miguel, è l'impronta dei capezzoli. Impressionanti, vero? Il mio ginecologo, Don Umberto, dice che chi ha i capezzoli più grossi delle mani ha la certezza di finire in paradiso. Non è bellissimo?
3: Sì, sì, bellissimo. E vale anche perché hai il naso più grande del pisello?
4: Ti confesso un segreto. Stavo pensando di sottopormi a un intervento di riduzione delle tette. Tu che ne pensi?
3: Sono contrario, due è il numero perfetto. Con una che cazzo ci fai poi?
4: Ma lo sai che sei proprio buffo? Non so perché, ma ho una irrefrenabile voglia di farmi toccare una tetta.
3: Vabbè, ma secondiamola questa voglia, sto qua apposta.
4: E no, perché se te ne faccio toccare una, poi ti devo far toccare anche l'altra. Come dice la Bibbia, bisogna sempre porgere l'altra guancia. Conosci quel passo?
3: No, sono ancora la prima stagione, perché mi si è tolto l'abbonamento, allora poi l'ho rifatto, però...
4: Male, male, Miguel, molto male. Se vuoi, dopo la scuola, possiamo andare a casa mia a leggere la Bibbia per, non so, 7-8 ore.
3: Ma mi piacerebbe tantissimo, Maria Scollata, ma oggi ho gli allenamenti di karate.
4: Che bello! Allora vengo a guardarli.
3: No. Purtroppo il mio sensei è molto riservato, non vuole estranei durante gli allenamenti, che quelli poi fanno rumore.
4: Ma non ti preoccupare, Miguel, io e il tuo sensei siamo diventati amici su Instagram. È un tipo un po' strano, sai? Mi manda sempre foto di una strana salsiccia, ma mi ha scritto che posso venire agli allenamenti quando voglio, a patto che indossi una canottiera trasparente taglia XXXXXXS.
6: Allora, buttei, tutti insieme, forza!
3: Poco! Poca!
6: Merda!
3: Scusi!
6: E Sofiol, che cazzo ha avuto, durante l'esercizio?
3: Posso dire poco invece di porco?
6: No, perché è tanto maiale, capito? T'ho capito? Cioè, se tu mi dici poco, pare che sei poco maiale, invece sei parecchio maiale, sei un enorme maiale, t'ho capito? Sì. Dai, riproviamo, dai!
3: Merda. Porco!
6: Merda! Dai, che cazzo
3: vuoi? Posso dire bravo?
6: A chi?
3: A bravo.
6: Bravo, che cazzo sei? Un motorino? Però motorino puoi dirlo.
3: Motorino!
6: Bravissimo, dai. Tra l'altro, Rabutei, oggi sei un giorno speciale, perché è il mio discepolo preferito, ve lo dico, perché voi altri mi state tutte sul cazzo, tranne Elo Falco, che oggi esce de prigion.
4: Yuhu, Miguel! Hai visto che sono venuta? Ho freddissimo con solo questa canottiera trasparente XXXXXS addosso. Non ho mai avuto i capezzoli così turgidi. Spero non siano una distrazione.
6: Ma figurati, ho già sborà.
3: Ciao Maria Scollata, no, tranquilla, nessuna distrazione. Io ti guardo sempre solo gli occhi.
6: Ma te sei bisogno di boia, però. è questa che gli ha due vacche, due mamme, cosa che è?
7: Che vuole fare la riduzione.
6: La riduzione di che?
7: Delle tette.
6: Porca ho già prenotato l'espansione del cazzo. Ma avvertime prima.
7: Porca ginocchio fragio, merda.
6: Questo sia un bel biglietto da visita, devo ammettere, ante sei proprio bravo. Allora, Elo se fa il è uscito oggi de prigion, E sei un campione, fammi vedere.
7: Marco! Merda! Troia! Merda! Procio! Proci!
6: Benissimo, visto, sei un campione, è da Olimpiade.
8: Ma che esempio è? Ma che studente è?
4: Oh, ma che strano tipo quella Krista Bank. Mi domando come mai, guardandolo, sento una certa torrenziale umidità vaginale.
7: Porca in isolamento, non puoi pestare a nessuno, Miguel. Adesso ti spacco il culo, Frocio in.
3: Ma guardi, io peccato, me ne devo andare. Oggi non posso gli allenamenti di karate.
7: Ti mangio il cuore, porco.
6: Sì, stai calmo, però, va ben colpire per primi, colpire forte senza priorità, però, organizziamola un minimo, dai, dai che sotto al terreno, dai.
7: Dai. Cane!
4: Dai, Miguel, faccio il tifo per te. Mi raccomando, qualsiasi cosa succeda, non bestemmiare, altrimenti tra noi è finita.
3: Va bene, Maria Scollata.
7: Basta parlare, fatti sotto, faccio, merda, cane, merda. Mi colpo.
6: Dai, Terò, dai, fai qualcosa, spara una boia. Dai, ti aiuto mi, dai, cane.
7: Troia. Merda.
6: Sì, però fai parlare anche io, dai.
3: Aia, guarda Maria Scollata, non sto bestemmiando, aia.
4: Bravo, Miguel, bravo, continua così.
7: Adesso il colpo mortale.
3: No, sta facendo quello della...
6: È Beccacini, è Beccacini, lo riconosco, boia.
7: Tutti insieme sulla c***a del gongo, da porco... Caduto di casa con le chiavi nel culo!
3: Ah! Ma porco! No!
4: Hai bestemmiato! Hai bestemmiato! La mia tetta ora te la puoi scordare!
7: Su chi cazzi a coppie? Vuoi scopare?
4: Scopare? Ma sei fuori di testa! Io ho tutte le intenzioni di arrivare vergine al matrimonio. Semmai, al massimo, potrei darti il culo, ecco, se proprio insisti.
7: E valla per il culo, cioccola!
3: Ma porco... No!

0: Only a 105.
1: Radio 105. Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
4: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
3: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
5: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
6: Tu no invece.
5: Io no.
3: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
4: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
6: Sì.
4: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
6: Sì. Quando l'anima dove va?
4: Va in cielo.
6: Dove?
4: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
7: Col coniglio.
4: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
6: Cioè?
4: Non è che puoi entrare,
6: No. Ah, no?
4: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
6: Sì.
4: La vedono bene.
6: Dice, analizzano,
4: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
6: Sì.
4: Ti mettono all'inverno.
6: Ah.
4: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
6: sì.
4: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo,
6: sì.
4: E diciamo, dove ti avevo in
6: culo. Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
4: è
6: lo sai.
4: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
6: ci sono
4: belle.
6: Le macchine?
4: No.
6: No?
4: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
6: Bianche.
4: Che bianche.
6: Ci sono le strade anche?
4: Sì, ci sono le strade, però a
6: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
4: No, le case non sono fatte di nuvole.
6: No.
4: Sono fatte di cazzi.
6: No,
4: sono
6: fatte di cazzi.
4: Lì in paradiso
6: rimuori ancora,
4: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
6: Sì.
4: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
6: no.
4: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
6: mica la sponda.
4: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
6: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
4: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
6: Com'è?
4: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
7: è
4: diciamo.
7: È una ribellula.
6: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
4: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
7: Le grotte di Toirano, maestro.
4: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
6: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
4: No! Non no. Se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
6: Sì.
4: Comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come morirete.
6: Scusami, com'è l'inferno invece?
4: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
7: Addirittura?
4: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
6: No.
4: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
7: No.
4: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
7: Contemporaneamente, quindi è difficile.
4: Contemporaneamente.
6: Se non ti scappi.
4: E guai se una goccia vai per terra.
6: Cosa succede?
4: Te la fanno leccare.
6: No.
4: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
7: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
4: Ci sono due donne.
6: Che
4: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
6: Due controllori.
4: Due controllori sono donne.
6: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
4: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
6: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
4: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
6: Si va in metro?
4: È, come si dice, è nell'aria proprio.
7: Tra l'aria,
4: capito?
6: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
4: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
6: 12 lingue?
4: Sì, dice, tomorrow you will less.
6: È proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
4: Nessuno, tu sai quanto capisci
6: qualcosa. E fisicamente come sei all'inferno?
4: Cazzo.
6: Tutto
4: sei, sei una soava donna.
6: Una soava donna.
4: Non so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna, donna soava.
0: È una visione
4: celtica. Non una suora soava.
0: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
4: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
0: No, trimonologia, etimologia.
4: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
6: Ma noi dove andiamo, secondo te?
4: A fare in culo, super super adesso.
6: Grazie.
3: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Hey! 105. Hey!
2: Lo Zodi 105.
8: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film Ennio, Rosso e Verdone. La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
9: Ennio, Ennio! Ennio, Ennio! Tua madre! Vada via il culo, bastardo!
10: Pronto?
9: Pronto!
10: Ciao, sono Enzo!
9: Ma che
10: ah, ciao, tu? Senti, noi ancora non ci conosciamo! Io sono un amico da tuo fratello!
9: Di mio fratello?
10: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Ma siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
9: Ma che cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Che è?
10: Enzo. Ciao, sono Enzo.
9: No, chi sei Enzo? Enzo.
10: No, Renzo, Enzo.
9: Renzo, Renzo.
10: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
9: Ma scusa, ma mio fratello non capisce.
10: Ma eri per Ibia da qualche parte?
9: Ma dove devo venire?
10: Eri intracciabile?
9: Ma chi deve essere intracciabile? Chi?
10: Io sono un amico da tuo fratello.
9: Ancora? Ma mio fratello non c'è! Non c'è! Ma chi sei, Renzo?
10: Ciao, sono Enzo!
9: Ma hai sbagliato numero, eh?
10: No, Renzo, Enzo!
9: Renzo, Renzo, Enzo, Renzo, porco! Come ti chiami? Ma io non ti conosco! Hai sbagliato il numero!
10: No,
9: ma
10: no,
9: se ti chiama Ennio, eh! Ma Renzo, Ennio, Ennio, Ennio!
10: No, no, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro.
9: Ma dove sono venuto prima? Sono stato in casa, bastardo! Ma io non sono osso!
10: Senti, ma tu pensi che le cose del genere...
9: Cosa vuoi? Cosa vuoi?
10: Ma tu pensi che le cose del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare
9: bene? Ma che cosa vi deve interessare? Cosa?
10: Certo, d'accordo.
9: Renzo, Renzo, Renzo! Ma porco! No, anche te mi fai arrabbiare, porco!
10: Pronto?
9: Pronto, pronto, dimmi!
10: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
9: Ma quanti ne hai te, bastardo? Ma che porco di cazzo, non ti devo dire quanto io! Ma di dove... Ma da dove sei? Dove sei? Dove sei?
10: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa.
9: Ancora? Cioè, ma hai chiamato? Me l'hai già detto! Enzo, Enzo! Ma
10: certo,
9: ma io fratello non c'è! Non c'è mio fratello! Non c'è! Non c'è nata!
10: No, Enzo!
9: Ma che cosa?
10: No, Renzo, Enzo!
9: Renzo, Renzo! Mio fratello! Renzo! Mio fratello non c'è! Cosa vuoi da mio fratello, porco? Non mi fai salire il sangue alla testa, tu bastardo! Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Adesso Renzo, Renzo, Renzo! Porco ma che cosa vorresti da me? Hai inviato Ennio, Ennio, Ennio! Dio, blanda, bastarda!
10: Pronto?
9: Vai a fanculo, pronto, pronto, la m***a pronta! Ho pronto la m***a! Bello, la madonna, ce l'ho sempre pronto, porco! Una madonna!
10: Ci sentiamo!
9: Cosa vuoi?
10: Ci sentiamo allora!
9: Ma non è fa culo, to bastardo!
10: Va bene, ciao, ciao!
8: Ennio in the Movies, i classici dello scorso millennio, sono tornati.

0: Dopo il fallito agguato a casa Baggins, il malefico Adar e la sua orda di orchi dal porcone facile riprendono la caccia al giovane Frodo.
1: Vista che lo travestimento non ha funzionato, qui che fate cacare a travestirp, adotteremo un approccio più semplice. Entriamo dentro la locanda e facciamo i clienti. Mangiamo, beviamo e quando arriva Frodo, zac, lo accoppiamo.
0: La prossima tappa è la locanda del puledro inculato nella piccola città hobbit di Brea.

0: pallone orca. Nel libro dello film si dice che Frodo, l'unana che le piede palose, si ferma a dormire lì, dentro la locanda dello pulè trangulato. Allora, siamo pronti? Entriamo! Ordiniamo la birra e le patatine!
1: Ciao ragazzi, benvenuti! Mamma, come siete strani, tutti pelosi! Ma tanti pelosi proprio! Ci avete proprio la faccia... La faccia lui c'ha proprio la faccia, scusa, senza offesa, ma da ragazzo con... uno che lavora con Paolo Ruffini.
2: Questo secondo te non mochecco?
0: Può darsi a mente. Fai finta di niente, dici che dai una risposta vaga.
2: È bello il mondo quando piove.
0: È così, è troppo vaga, ci deve dire che dici che siamo dei cacciatori di frodo.
2: Siamo dei cacciatori di frodo.
1: Ah, ce l'avete con noi diversi?
2: No, non di frodo.
0: Noi siamo dei viandanti stanchi e acciaccati da lungo viaggio che teniamo bisogno di ristoro e ci servirebbe delle birre e qualche patatina.
1: Allora arrivo subito con la birra. Ma il ragazzo quello problematico,
0: sì,
1: c'ha bisogno del menù quello apposta?
0: Lo vuoi scopare? 40 soldi. Poi facciamo metà, te ne do due.
2: Non voglio io fare cose di...
0: Ok, te ne do uno.
2: Ma scusa, siamo in... Dagli c'è!
0: Scusa, te ci tiene tanto all'eye contact!
1: A me piace quello grasso.
0: Figliuolo!
2: Qua c'è la scelta!
0: Figliuolo, sei spacciato!
1: Quello proprio tutto strongolino!
0: Se vuoi per 10.000 soldi in più, il cieco guarda e fa il video! Non vede benissimo! Comunque, prima che contrattiamo questo fatto, già che porta la birra e le patatine, ti dovremmo chiedere un'informazione!
1: Sì!
0: Noi stiamo cercando... un Frodo.
2: Scusi, guarda che questo mi sta toccando.
0: Sì, poi paga.
1: Qui siamo un po' tutti Frodi.
0: Sì, questo l'ho visto.
2: Che bello. Oh, mochecolo. Mi metti giù in mano che...
1: È proprio un bel... Cioè, proprio...
2: ma voi non dite un cazzo.
1: È un bar di Frodi.
2: No, ecco. Io sto guardando. Mi piace. Vedi, hai visto? Non vedo.
1: Sei Frodo pur tu?
2: No.
3: Il bar è ricolmo di Frodi. Frodi vestiti da donne, Frodi vestiti di pelle, Frodi coi tacchi, Frodi con la borsa e i trucchi. Praticamente un paradiso per Cecchi Paone e Mazzoli.
0: Allora tu sei un Frodo, sei proprio Frodo, proprio, sei un Frodone, proprio un Frodazzo.
2: Oh, ma è finito toccando, sono mica una lampada di Aladino io.
0: Noi stiamo cercando un Frodo più piccolo, con i piedi balosetti.
1: Ah, un Frodino.
0: È un Frodetto.
4: Un Frodetto, sì.
0: Un Frodetto.
1: Che schifo, cos'è quella?
0: Questo è la l'insegnante di sostegno di quello che ti vuoi chiamare tu.
2: Basta! No.
0: Sta facendo la pugnetta. Sta facendo la...
2: Guarda che tu ci sei voluto venire qua, io non sapevo che esistesse.
0: Adesso ci vieni anche tu qua, ma per favore non sul tavolo.
2: Vabbè, visto che siamo qua.
0: Scusa, mentre sei impegnata a spugnettare l'orco a pagare.
2: Oh, il panino non farlo con quelle mani però,
1: Non lo vuoi con la maionessa?
2: Con la baionetta?
1: La maionesso.
2: La che cos'è?
0: È una salsa a base di sciorra. Ho tagliato un modo la discussione sull'equivoco.
2: Ho visto che sei andato diretto al punto.
0: Dritto al punto, perché io voglio sapere dove sta questa nanette Frodo che è piede baloso.
1: Allora, qua è pieno di Frodo.
0: Sì, ma io ne voglio uno piccoletto che è piede baloso. Dove sta?
1: Tutti nel culo, tutti nel culo, tutti nel culo.
0: Ferma, ferma. L'ha vista, sta al tavolo là! Addosso, Ork!
3: Frodo viene finalmente identificato e mentre gli orcodi cercano di placarlo, l'orco paolino viene inculato ripetutamente dall'oste della taverna.
1: Mi vuoi sposare?
2: Oh, ma ci ha pizzato in culo 4 volte!
0: Allora facciamo 41!
1: Ti vuoi sposare?
2: Ma sto cazzo!
1: Appunto, questo!
2: Mamma mia!
3: Come andrà a finire? Gli orchi riusciranno a brancare ed uccidere Frodo? L'orco paolino sposerà l'oste Frodissima o rimarrà solo una folle notte di sesso anale? Scoprilo nella prossima puntata di sta porcheria chiamata Il potere degli anelli.
2: Tu sei oste, io ti mangio!
1: Però ormai abbiamo fatto...
2: Cosa abbiamo fatto? Cosa?
1: Abbiamo fatto l'inculino.
2: E quindi?
1: Ci sposiamo.
2: Ma perché, scusa, ma uno fa roba e deve sposarsi per forza, non ho capito.
1: Ma ti è piaciuto?
2: No, ma fatto schifo proprio. Cosa? Dove vai?
1: Mio padre c'ha un castello.
2: Ah sì? Quindi stai bene di soldi tu.
4: Minchia.
2: C'hai molte proprietà anche al mare. Ma senta, adesso vediamo un attimo, non è che so proprio omofobo, nel senso, magari col tempo.
4: Un soldino, un ingulino.
2: Ma che cazzo ho fatto, se la darai? Vabbè, oh. Per soldi, vivo nel fango.
4: In tempo di guerra, ogni buco è una trincea.
2: In tempo di guerra, ogni buco è un emorroide.
4: Ognuno la vede in modo suo,
2: Effettivamente, per i soldi, però.
4: Dai, vabbè, dai. Andiamo, amore.
2: No, amore, no, però, dai, che cazzo, almeno non davanti agli altri.
5: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
6: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo.
7: Ciao Ama.
8: Buonasera, buonasera a tutti.
6: Prego, accomodatevi ragazzi.
7: Scusa Ama.
6: Vuoi dire qualcosa?
7: Sì, è vero che sei un raccomandato?
6: No, bugia.
8: Se lo dici tu.
6: E mi dicono però un'ammonizione. Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
8: Ok, ci siamo.
6: 3.
7: Dai cazzo,
6: 2,
7: che voglio giocare.
6: 1. Via.
7: Come?
8: Chiami?
7: Grosso.
8: Ricchione.
7: Peloso.
9: Orso.
6: Orso, certo. Avanti.
8: Come?
7: Piace.
8: Pisello.
7: Tua
8: moglie.
9: Scuro.
6: Scuro, va bene.
7: Grande, dai.
6: Avanti.
7: Dove?
8: Oh.
7: Scorreggiato.
8: Prima.
7: Mensa.
6: No, ascensore. Dai. Ascensore, errore. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
8: Come?
7: Chiami?
8: Cocaina.
7: WhatsApp?
8: SMS.
7: Biancaneve.
6: Certo.
8: Sì.
7: Bella lì.
6: Tre parole, 42 secondi. Ottima partenza.
7: Cosa
8: usi
7: se
8: lei
7: non
8: ingoia?
10: Imbuto.
6: Imbuto, bene. Bella. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
7: Dove
8: fumi?
7: Crack?
8: Vetro?
10: Passo.
6: Pipa. Attenzione, errore, tornate indietro. 22 secondi.
7: Cosa
8: paghi
7: con
8: accise
7: di
8: merda?
7: Etiopia.
9: Benzina.
6: Sì, benzina, bene. Potete farcela.
8: Dove
7: fai
8: casting
7: porno
8: famoso?
9: Divano.
6: Giusto, divano, perfetto. 6. 29 secondi.
7: Di
8: cosa
7: sa
8: figa
7: lavata
8: con
7: il chili.
9: Menta.
6: Giusto, menta. Bravo Gianmario, bravo.
7: Bravissimo.
6: Il loro personale record è di 14 parole. Vediamo cosa fanno questa sera. 46 secondi ancora.
7: Cosa
8: è
7: Luca
8: Alba
7: e
8: merda?
10: Passo.
6: La parola era sinonimo. Sinonimo. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
8: Cosa
7: infila
8: Mazzoli
7: in
8: culo?
10: Matita.
6: Perfetto, e vanno a 12. Ultimi 3 secondi.
7: Cosa
8: è
7: programma
8: merdoso
7: d'urso
8: 5
10: pomeriggio?
6: È giusto, pomeriggio, vanno a 12.
7: E allora!
6: Grazie per essere stati con noi, TG1!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi parliamo di Trump che ha la libidine della Groenlandia. Tatti dice: voglio farmi una macchina nuova, voglio comprarmi una borsa di qualche famoso stilista. Trump la mattina si sveglia e dice: ho una voglia di Groenlandia. E quindi adesso è un mese che mena il torrone con sta roba, che vuole invadere la Groenlandia, che però è parte della Danimarca, che è uno stato sovrano. Non si capisce bene come pensi di appropriarsi di questa terra che potrebbe essere ricca di minerali, ma al momento non si sa. Quindi voglio parlarne con voi. Parliamo di Donald Trump e della Groenlandia. Apriamo con Tugurio da Bergamo. Vai, Tugurio.
4: Uè, Giuseppe, ti aspettavo con ansia. Come i trans aspettavano Marrazzo.
3: Sì, è una battuta che allora, ha almeno 20 anni. Cioè, Marrazzo non se lo ricorda più. Nemmeno Marrazzo si ricorda
4: attuale,
3: di Marrazzo.
4: Sempre attuale.
3: Ma che attuale. Senti, stiamo parlando dei Trump.
4: No, stiamo parlando, oggi parlo io perché in questa lunga settimana ti ho dedicato una bella poesia.
3: Porca miseria, sono ansioso di ascoltarla, dimmi pure.
4: Esatto, allora, parola a me. Cruciani dai denti gialli, sì. Con quel programma fai solo danni.
3: Non fa rima, già cominciamo malissimo. Cioè,
4: Cruciani dai gialli denti, ti ascoltano solo quattro dementi.
3: Sì, è ipermetra.
4: Cruciani dai capelli unti, quando ti sento mi dai tanti spunti. Quando devo cagare, io ti ascolto e vado senza esitare.
3: Bravo Carducci, è finita questa cazzata o ce n'è ancora?
4: Ce n'è ancora un pezzettino.
3: Porca miseria.
4: Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto.
3: Sì.
4: No, ho sbagliato la rima.
3: Porca la puttana.
4: O Cruciani dagli unti capelli, quando ti ascolto mi fai cadere i coglioni. No, e non solo quelli. Ecco dove stava la rima.
3: Ma questa roba qua è goffa e non sta in piedi mai. È una roba orribile.
4: Due Parenzo, vi dovete rassegnare. Sì. Nessuno vi ascolta perché fate cagare.
3: Beh, hai finito adesso lo sproloquio?
4: Dopo questo, per ad arte, è giunta l'ora di far come Baglioni. Ora mi taccio e mi levo dai coglioni.
3: Bravissimo, è la prima cosa sensata che hai detto oggi. Vaffanculo anche a te. Ciao, Tugurio. Ciao. Andiamo dal Vecio, il Vecio da Treviso. Vai, Vecio.
5: Chi se la frega pure, che cazzo me ne frega?
3: Come? Scusi, ma è una terra di un altro?
5: Va bene, che faccia ciò che vuole, basta che non mi caga un po' di coglioni qua in Italia, per solo che ti dica.
3: Scusi.
5: Se già abbiamo i nostri problemi, non pensare anche a Trump che vuole invadere la Groenlandia.
3: Ma scusi, ma è legittimato secondo lei a farlo o no?
5: Ma non sono nessuno per dire se è legittimato, porco. Mai capito.
3: Sì.
5: Dipende. Può essere che è legittimato oppure no, ma
3: legittimato da cosa? Scusi, da cosa? Lei sa di chi è la Groenlandia? Sì.
5: Groenlandesi, che cazzo
3: dei groenlandesi? Scusi, ma lei dove cazzo vive? A Lilliput?
5: Cos'è? Io vivo in Veneto.
3: Sì, lei
5: è di Venezia.
3: Sì, però non si rende conto di tutto ciò che le sta intorno. Lei pensa di essere Elrond, il re degli elfi, eh?
5: Ma che cosa ha avuto che maneggiava a me la Groenlandia, Alessio?
3: Se domani 25.000 austriaci si prendono il Veneto. Così.
5: Bene, andiamo in guerra, cane, copriamo tutti gli austriaci, via.
3: Cosa dice? Lei non è...
5: Vai, bisogna, ti vuole, a parte che ti dico, è un po' un problema adesso, perché con le generazioni che abbiamo adesso,
3: esatto,
5: non so neanche se riusciamo ad andare in guerra,
3: appunto,
5: perché non sappiamo neanche difendere.
3: Appunto, allora...
5: No, perché c'è ancora gente come me che ci crede ancora.
3: Ma cosa? Ma lei è un parassita, lei è un verme della terra.
5: E tu sei la fogna! E tu sei la fogna, sei la merda, sei un onto di merda, puzzi come la fogna!
3: Platelmi.
5: Porco, sei una merda, sei un onto!
3: Tenia, lei è una tenia! Tenia!
5: Amaro, tenia!
3: Tenia! Tenia! Tenia, sarà il primo! Sarà il primo!
5: Lasciami parlare, brutta merda!
3: Il primo ordigno! Primo ordigno! Primo ordigno!
5: Smettila!
3: Primo ordigno sarà su di lei, nel suo culo! Bum bum bum bum!
5: Smettila di provocare!
3: Bum bum! Bum bum!
5: Smettila!
3: Veneto distrutto!
5: Ti faccio saltare in aria, porco! Te, Trump e Putin, porco! Tutti insieme, bastardi, maledetti! Porco, madonna, mi hai fatto venire... No, mal di gola adesso,
3: cosa?
5: Ma allora tu mi provochi, porco!
3: Certo!
5: Ti sto dicendo che non voglio bestemmiare, cazzo, mi provochi, porco!
3: Ovvio!
5: Allora, parliamo di Trump o parliamo di lombrichi? Boia!
3: Parliamo di stronzi, anzi no, l'abbiamo fatto per 2 minuti, arrivederci! E siamo arrivati al momento di collegarci con l'amico mio da Grey School, ma prima vi do un'anteprima della puntata di domani, perché registrando la puntata di oggi abbiamo trovato l'illuminato di Baviera, una persona che conosce la verità su ogni cosa e che ha delle teorie calzanti incalzanti per ogni capitolo della storia umana. Questo è un cliffhanger, lo sentirete nella puntata di domani, ma adesso è il momento di chiudere con il dolce bufalotto amico mio caro Tino. Sei lì?
6: Non c'è nessun amico suo, ha sbagliato numero.
3: Mi piace questo tuo atteggiamento posato, amico mio, molto tenero, lo condivido.
5: Non te gagni ancora, resta! Tenera... Maledetta merda, cane!
3: Tenera rondinella!
5: Non te gagni ancora, messo via!
3: Stai andando
5: questo
3: a fare il nido?
5: Eccellenza, sì. Là, sbocciare, sboccia, poveri, Non te gagni ancora, resta! Bastardo! Cosa cerca di andare a morire, non rompermi i coglioni,
3: cosa
5: merda!
3: Senti, tenera rondinella, stai andando a fare il nido per la primavera? Per i tuoi piccoli, piccoli, piccoli pulcini?
5: Non sta a ritaccare a rompermi i coglioni,
3: amico mio!
5: Non sta a ritaccare a rompermi i coglioni!
3: Carotina, senti...
5: Questo è il mio numero di telefono e non devi rompermi i coglioni!
3: Spinacino.
5: Hai capito? Quando uno acquista la SIM e diventa di sua proprietà! E non è giusto che ci siano infame e maledetta merda che rompono i coglioni! Hai capito o no?
3: Ma non c'entra niente, stai farfugliando!
5: Hai capito o no?
3: Ovviamente no, ovviamente no! Senti, carotina...
5: Devi dirmi sì, ho capito, signore! E inchinarti! Sì. Brutta merda!
3: Secondo
5: Dio infame maledetto!
3: Secondo
5: inutile!
3: Me... Senti, senti, piccola capretta che bruca l'erba!
5: Non ha niente! Piccola capretta! Non sarò per me i coglioni! Bastardo, cane!
3: Oggi...
5: Affrontami di persona!
3: Ma
5: non sì. Venire a chiamarmi piccola capretta!
3: Ma tu pensi di essere un ninja, invece sei una tenera capretta! Tenera capretta!
5: Ma no, ninja, cane! Io sono quello cane che ti farà venire il gabibo a porta le sciafoni! Cane, ti passo il rosso compagno e te gonfio come gabibo. Bastardo, quello pupazzo, ti
3: penserai
5: davvero.
3: Ma è
5: merda, cane.
3: Hai finito? Hai finito con le tue minacce? Ma
5: quanto buffone sei? Quanto buffone sei? Ma tu Confindustria, cazzo. Ma te paga per rompermi i coglioni, amico.
3: Sei un disco rotto.
5: Ma che cazzo?
3: Tu pezzente miserabile, io milionario. Capito come funziona? Io intelligente.
5: Tu grandissima merda. No, milionario. Tu grandissima merda. Infame, maledetto bastardo.
3: Io sboccio e mi faccio le fighe. Tu invece urli e ti fai le seghe. Io sboccio fighe.
5: Va bene, bastardo. Cane, parla bene. Cosa vuoi farti?
3: Maleducato.
5: Tu l'unica cosa che fai venire le mani a te.
3: Scurrile.
5: Bastardo di un onto maledetto.
3: Dai, carotina, carotina, su, dai, è primavera. Diamoci un abbraccio solidale.
5: La forza di
3: Grey Scurs.
5: Il passaramare. Non lo devi sapere. Cane, mi arriverai sotto. Ti prenderò, ti farò brandelli, bastardo maledetto.
3: Certo.
5: Le tue ossa le userò per costruire un anno da giardino e ti metterò in giardino, così chiunque arriverà a casa mia ti vedrà bello morto. Maledetta merda, questa è la fine che farai. Devi morire male, devi. Devi morire!
3: Ma perché io dovrei essere il suo nano da giardino? Cioè, che perversione è? Ma poi, cioè, morto, ti trasformerò in nano da giardino, così tutti quelli che vengono in giardino ti vedranno in giardino. Cioè, non ha senso, gli fa male la primavera, eh? Questa deve essere una forma di allergia o qualcosa. Comunque sono contento di averlo ritrovato. Andatevene a far culo, chiudiamo la prossima.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, Johnny Lawrence aveva ricevuto una visita da Don Seppia, che lo aveva convinto a cambiare rotta e abbandonare la scuola di Cobra Khan in cambio di una lauta ricompensa.
3: Marpichese, Borghini, ci sei, Rolex.
4: Cosa dice Maria? Non sento, sta bisbigliando.
5: Zitto, Miguel! Lo sta purificando con la forza pura delle banche vaticane.
4: Ma ha detto Rolex, fica polposa.
2: Miguel e gli altri studenti erano increduli, mentre Maria Scollata si era fatta stantuffare la bagiana da Don Seppia e Johnny, promettendole la purificazione ecclesiastica.
4: No ragazzi, però io mi sento svuotato.
5: Anch'io, Miguel. Quei due mi hanno smontato la patata.
4: Ci deve essere sotto qualcosa.
5: Due mega cazzoni. Non pensavo che a quell'età si potessero avere ancora certe prestazioni.
4: Ma basta, Maria Scollata, ma non c'è solo il sesso.
5: Hai ragione, Miguel. C'è anche la bemba e l'alcol.
4: Se vogliamo salvare la scuola di Cobra Khan, dobbiamo assolutamente indagare e riportare il nostro sensei sui suoi passi. Cazzo!
6: Io ci sto, cane!
4: Aia! Aia, ma perché mi hai picchiato?
6: Per rispettare le regole del nostro dojo, c***o!
4: Aia!
2: Ma proprio mentre tutto sembra perduto, la porta della scuola si spalanca e si palesa una figura che non poteva mancare nella serie.
6: Chi sei, porco?
7: Son John Crisi, Ale Spudorato, e son venuto a riportare ordine alla mia scuola, Ale sporco de merda. Candela suina.
4: Wow, che professionista.
6: Porca, son già fan.
2: Johnny Crisi, l'ex allenatore di Johnny Lawrence, nonché fondatore e creatore del Cobra Khan, bestemmiatore professionista Quinto Khan.
8: Oh, vecchio, cosa freddo qui?
2: La voce dell'arrivo di Johnny Crisi arrivò presto anche a Johnny Lawrence, che si precipitò alla scuola di Cobra Khan.
8: Tra porco un bosegasco, resume, ma non eri morto, poi. Dai, su, dai, mi fa piacere rivederti, però adesso arate fuori dal cazzo, prima che ti metto le mani addosso che ti copo.
9: Rissa, rissa, rissa, rissa.
7: Una suina maiala, non mi sfidar, Pippo Franco biondo. Ricordati che t'ho insegnato a me l'arte del karate bestemmiatorio. Usegon.
8: Sì, ma slabrata de culo con la croce infilato per i piedi del mus del culo. Ma amico, perfeziona tutte le tecniche, ma boia, se ti metto le mani addosso, ti strappo gli occhi e ti ungo come un sofficino. Traboia inculato con un crick dalla.
9: Rissa, rissa, rissa, rissa.
2: John e Johnny iniziarono a pestarsi come se non ci fosse un domani, creando una vera e propria tifoseria fra gli alunni.
9: Rissa, rissa, rissa, rissa.
7: Porco
8: Cambo, c'è
7: la pasta su per il muso del gnaro.
8: Ti picchio con una stronza.
7: Bastardo de merda, ingrato, schifoso, maial come quel porco del cane in.
4: Vai, vai,
8: ma
4: vai.
8: Merda su de. Straporcon, dai, che te copo.
4: Forza, sensei, forza.
8: Che incontro. Panda di liegia col porco de. Cacciavite.
2: Infatti, dopo pugni, schiaffi, grattini, coccole, due pompinelli, un massaggio con happy ending, carpiati, bestemmie da competizione e qualche dito nell'ano, i due erano stremati a terra.
4: Maria! l'aria scollata! Attaccati ai miei poderosi muscoli, non vorrei che ti facessero del male!
5: Senti, in realtà io un po' di male da quei due me lo farei fare volentieri, ecco.
8: Vabbè, buon, dai, buon, stop, dai, strega, comanda, color.
7: Va ben, ma non finisce qui, Vaghi a farmi una doccia e poi risolviamo la situazione qui, Maiale porco spudorato pien de merda nel buso del cul.
8: Non va la mossa segreta mentre te ne vai, allora ricominciamo, porco, dai, vatti a lavare, poi.
2: Johnny e John andarono a farsi una doccia per riprendersi e Maria Scollata li seguì negli spogliatoi e...
10: Dammi un pugno nel culo, dai! Voglio anche le scarpe, tutto dentro, dai! Sfogatemi nella mia vulva!
4: Ma cane!
10: Hai bestemmiato, che vergogna!
4: Io!
2: Nel frattempo, nel concessionario di Daniel LaRusso.
11: Allora, povero, dai, vieni che ti insegno la mossa dello studio legale.
8: Sì.
11: Quando qualcuno ti mette le mani addosso e magari ti sporca il Rolex e le paciotti, devi fare questo movimento. Prendi il cellulare e chiami lo studio dei tuoi legali. In questa mossa, proprio così, vedi?
3: Sì, mi scusi, signor LaRusso, mi scusi il disturbo. Sembra che John Crisi sia vivo e sia tornato in città.
11: Oh, porco...
6: Zitta puttana!
2: Come andrà a finire? Mazzoli riuscirà a farsi una collana coi denti di Barti Colucci? No, scusate, ho sbagliato testo. Dicevo, come andrà a finire? Scoprilo nella prossima puntata intitolata Maria Scollata e la Candida.
10: Dai, mettetelo dentro tutti insieme! Sì, li voglio tutti dentro di me! Ora, buttateci dentro anche la sedia!
4: Posso venire anch'io?
6: No!
4: Porco d***o! No!
11: Era bello questo!
4: No, ragazzi!
6: Sei parata!
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.
14: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
15: Bastardata di oggi.
16: Bastardata di oggi.
15: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
17: Pronto?
18: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
17: Perché?
18: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
17: Ma chi è lei, scusi?
18: Come, l'inquilino di sotto di lei.
17: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
18: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
17: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
18: E allora dico, vogliamo...
17: Vado a fanculo, va.
18: Tu è sord, hai capito?
17: Lei non sta bene.
18: Allora vengo su, sopra casa tua.
17: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
18: Ah!
17: Non sta più.
18: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
12: La bastardata del giorno.
17: Pronto?
18: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
17: Me.
18: Sono stanco morto.
17: Me.
18: Estrema morto.
17: Me.
18: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
17: E sto contento per te, complimenti.
18: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
17: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
18: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
17: Vieni.
18: Preparati, perché non ce la faccio più.
17: Vieni.
18: Fatti un culo sto buchi, no?
17: Vieni.
18: Che
17: occupando, vieni.
18: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
17: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
18: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
17: Vieni.
18: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
17: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
18: Ma vengo da te. Ti date la...
17: Ma denuncia io a lei.
18: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
17: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
19: Pronto?
18: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
16: Che cosa?
18: Ma che cosa, mannag, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
16: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
18: Come ha sbagliato numero?
16: Oh. Dove abita lei?
18: Via Eroidi di Logori, oh, è qua, sei.
16: E a che piano abita?
18: Sono giù, al pian terreno io.
16: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
18: Ma la cito?
16: Ma vada col paese.
18: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
19: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
18: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
19: Guarda,
18: un cacchio.
19: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
18: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
19: Lei chi? Io sono Tondolo.
18: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
19: Come
18: lei? Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
16: Pronto?
18: La signora Boccuzzi, signora?
16: Sì.
18: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
16: E dove?
18: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
16: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
18: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso è qui, si è lagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
16: Sta lavando in un attimo.
18: Un cacchio, fai subito.
16: Pronto?
18: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
16: Dove?
18: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
16: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
18: E sto parlando con i guelin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
16: secondi. Oh, ma dimmi chi sei tu?
18: Sono Peppino Ucic.
16: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
18: Margonato,
16: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
18: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, ma fai ingazzemo. Vengo su.
16: Ma vieni tu direttamente.
18: Adesso
16: qua.
18: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
16: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
18: Ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
16: Come ti chiami?
18: Peppino Ucic.
16: Peppino Ucic, prendo vaffanco.
18: Pronto.
20: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni.

0: È una giornata come tante, quando Timmy Lotofon Minchia, un bambino di 7 anni affetto da vaginite isterica, apre un ovetto Kinder e ci trova dentro il cadavere di un famoso falegname della zona.
1: Tenente McCheese, mi dispiace averla fatta venire qui per niente, ma il caso purtroppo è irrisolvibile.
2: Nulla è risolvibile, sai, i peli del cazzo biondi, agente. Riassumi i miei fatti.
1: Beh, un bambino ha aperto un ovetto Kinder e ci ha trovato dentro il cadavere di un falegname di 99 anni. Tutte le analisi sono risultate negative, quindi nessuna pista, nessun testimone, nessun movente purtroppo.
2: Fammi una cortesia, agente. Chiama il Dipartimento di Giustizia. Mi sa che ho risolto il caso.
1: Ma davvero? Ma questo è impossibile. Chi è stato?
2: Nessuno. Si tratta di un banale caso di suicidio camuffato da omicidio, camuffato da suicidio, camuffato da omicidio.
1: Chiedo perdono, ma non capisco niente, tenente McCheese.
2: Segui il mio ragionamento, agente. La vittima beveva tanto. Lo si capisce da queste minuscole tracce di tavernello attorno all'ovetto Kinder. Ma perché beveva? Perché gli affari alla falegnameria andavano male. E perché gli andavano male? A causa del negozio IKEA che aveva aperto proprio davanti a casa sua. Lo si capisce da quell'enorme scritta IKEA proprio davanti a casa sua e dal fatto che era stato sfrattato per aver strusciato la cappella sui cataloghi appunto dell'IKEA. Ora, la vittima era piena di debiti, lo si capisce dal fatto che beveva a tavernello ed era costretto a lavorare all'età di 99 anni. Quindi, spinto dal desiderio di vendetta, ha deciso di buttarsi in uno dei macchinari di assemblaggio di mobili IKEA per farlo sembrare un omicidio camuffato da suicidio, camuffato da omicidio, camuffato da suicidio. Invece di un suicidio camuffato da omicidio, camuffato da suicidio, camuffato da omicidio, e far ricadere la colpa sulla famosa azienda svedese. Ma quella notte era troppo ubriaco e per errore, invece di entrare nella fabbrica dell'IKEA, è entrato in quella degli ovetti Kinder. Si è buttato nel macchinario ed è finito pressato dentro l'ovetto in cui è stato ritrovato. Elementare.
0: Bitonto, provincia di Duscemi, vicino a Firenze. In una palazzina nota come il puttanificio bamboso, viene trovato il cadavere di un vecchio, pugnalato 370 volte nello stesso punto, e con una grande scritta fatta con il rossetto che recita: «Adesso basta, vecchio bastardo. Mi hai chiavato 30 volte senza pagare e ti puzza pure il cazzo». Accanto al corpo della vittima c'è anche un portafoglio con all'interno i documenti di una prostituta algerina, con all'interno una bambola voodoo della vittima e un foglietto promemoria con scritto: «Ricordati di ammazzare il vecchio a cui puzzano le palle e cazzo». È un caso praticamente risolto, ma non prima di aver fatto intervenire i RIS di Parma, che arrivano con 15 ore di ritardo a causa di una rissa in un parcheggio dell'autogrill.
3: Come ti chiami su Instagram?
4: Susanna.
3: Susanna. Chiocciola Susanna?
4: Susanna.
3: Ma tu mi segui?
4: Io sì, lei è Basito.
3: Basito, Basito Antonio, Basito. Su Instagram. Oh. Tu ce l'hai Instagram?
5: No, c'ho quello di coppia io.
3: Qual è? Ah.
5: Salvatore Romina.
3: Ma Facebook?
5: No, no, c'ho il profilo di coppia su Instagram, adesso lo puoi fare pure.
3: In che senso?
5: E che, cioè, metti la foto, sono di coppia, no?
3: Ma veramente?
5: Sì, se non l'hai visto lo vuoi vedere?
3: No, ma lo so bene.
5: Aspetta che faccio una foto al sangue da mettere nelle storie, se poi te lo faccio vedere.
3: Ma Jacolo, mi fai una cortesia intanto? Sì. Mi fai due foto alle scarpe del morto? Sono bellissime.
4: E mi sei scaricato a batteria.
3: No, no. E come facciamo? Andiamo in macchina a caricare.
4: Va bene,
5: andiamo in macchina, voi tanto è morto, non si muove, dai.
0: Kentucky Fried Chicken, provincia di New Dallas. Un uomo di mezza età viene trovato con la sua stessa testa infilata nel suo retto. Nessuna traccia del suo assassino, nessuna arma del delitto, nessun sospetto. Solo un orribile grassone arrotolato su se stesso, con la testa nel culo. Sulla scena del crimine arrivano 1200 agenti dell'FBI a bordo di un panfilo cingolato alimentato a plutonio, con due motori a curvatura, un flusso canalizzatore guidato da una marmotta che parla 12 lingue contemporaneamente.
2: Allora qualcuno mi spieghi cosa è successo.
1: Ben arrivato, tenente McCheese. Come può vedere, questo signore grasso e di mezza età è stato trovato

0: Nella posizione dell'autoinculazione testale.
1: Sì, sì, lo vedo che ha la testa nel suo retto.
0: Abbiamo analizzato tutto quello che potevamo, anche grazie a questo laboratorio portatile che ci permette di fare autopsie in loco, analizzare il DNA, creare vaccini, ricostruire arti umani robot, clonare pecore, riportare in vita furetti e cucinare tutto il menù del ristorante di Cracco in meno di 11 minuti. Ma le garantisco che questo omicidio non ha un senso.
1: Per lei non ha un senso, agente Fararat. Chiami la centrale e comunichi loro che il caso è risolto.
0: Ma come diavolo ha fatto?
1: È facile. Guarda le unghie del grassone. Sono tutte marroni.
0: Dunque mangiava cioccolato?
1: No, merda!
0: Perché si arrabbia adesso?
1: No, non ha capito. Dicevo, no, merda, mangiava la merda, la sua merda. Evidentemente l'ingordo ha provato a mangiarsi le proprie feci andando dritto alla fonte. Si è incastrato nel suo retto e lì è morto soffocato. Nessun omicidio. Lo classifichi come automerdicidio. Si torna alla base.
0: E delle banane e i lamponi che ho trovato sul luogo del delitto, che ne faccio?
1: Chiami Gianni.
2: Bitonto, provincia di Duscemi, vicino a Firenze.
3: Vabbè,
4: Chi è?
3: Scusa, lo Iogono.
4: Ancora qua sei, ma tu non dovevi andare all'omicidio quello della villetta di Castravilla?
5: Ma minchia, a me mi si è scaricata la batteria.
4: Ancora questa batteria scarica.
3: Sì, ma scusate, c'è un problema più grande.
4: Qual è?
3: Non c'è il cadavere.
4: Come non c'è?
3: Non c'è più.
5: Allora si vede che se n'è andato lui.
3: Vedi.
5: Perché forse si era stancato di stare per te.
4: Il fatto non sussiste.
3: Allora metto falso allarme, falso allarme. Anzi, procurate allarme, che se lo becchiamo lo sbattiamo dentro per finto auto suicidio.
4: Sentite, ma visto che siamo qua,
5: vogliamo scopare? Scusate, ho pensato a voce alta.
4: Pure Ricchione sei.
5: No.
3: Ma io non posso, c'ho il profilo di coppia.
4: Allora, devi spiegare bene questo profilo di coppia.
3: Ma sei fidanzato tu?
4: No.
3: Allora fatti il profilo di sega.
5: Vogliamo scopare? Scusate, ho pensato a voce alta.
4: Sì, ma tu c'hai la voce troppo alta nella testa. Vedi di abbassare il volume.
2: CSI contro RIS di Parma, faccia a faccia sulla scena del crimine. Lo Zoo di 105.
6: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Pronto? Mi sente?
1: Sì, chi è?
0: Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Sì?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Guaglio, qua, pensa. Qua Piemonte, i sugalabugge da Calabria.
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
2: È al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Chi sarebbe lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: E cosa vuole da me?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
3: Ma hai finito
0: Puzzone.
3: Di rompere i coglioni, porco...
0: Pensi.
3: Hai finito, smettila, porco...
0: Mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
3: Non mi interessa, la smetta.
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Io vivo in Veneto, di...
0: E da noi potrà bersi
3: smettila
0: anche...
3: di rompere i coglioni, porco...
0: Aspetti, signora, perché
3: cosa
0: ora
3: aspetto?
0: Le proporrò...
3: Io non aspetto un cazzo, porco...
0: Perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che
3: ma
0: i nostri falegnami hanno segato questa
3: merda.
0: Mattina.
3: Non me ne frega un cazzo di...
0: Il prezzo è di soli.
3: Chi 20... sei di...
0: 24 milioni
3: testa
0: e...
3: Testa di cazzo!
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Ciao, testa di cazzo!

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Mi sente?
0: Ma senta, ma mi dica chi è, cosa vuole?
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
0: Ah, guardi, la cosa non mi interessa.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Su signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: No, lei è una stronza che mi disturba su delle cose che non mi interessano, va bene?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: Ma cosa se ricordi bene, è la stronza, se la tenga per lei.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Wow, super occasione.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
0: Cosa c'è?
1: Pronto? Ehi. Mi sente?
0: Ma cos'è che vuole?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: Ma perché mi ciupano il culo?
4: Benissimo. Questo è il vecchio perfetto per Wender. Altezza 1,50, faccia multiforma, gilet grigio con camicia azzurra e pantofole in pelle con bottone in oro finto. Vai Wender, spezzagli il cranio.
0: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
0: Sì.
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
0: Tononi Cariola.
1: Lo dica!
0: No, caro, no. Io non bestemmio, signore, capito?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: Non mi interessa, non ho bisogno dei mobili, va bene?
1: E al sabato grande festa.
0: È pure la festa, cavoli.
1: E al sabato grande festa.
0: E ricordate bene, prima di parlare, va bene, che mi non so né veneto né piemontese. Io sono un sardo, va bene? È il sardo, fai attenzione.
4: Mamma mia, che esemplare. Bisogna subito tritarlo a dovere. Vai, richiamalo subito.
0: Pronto?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Sa cosa vi dico? Di non rompere più, glielo ho detto 3 volte, di non rompermi più le scatole. È la stronza, se la tenga per lei. Perché io queste cose qua non mi interessano. Come devo dire, le musica?
1: E da noi potrà bersi anche
0: non
1: un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
0: Io ho le mie cose per la testa e i mobili non mi interessano, va bene?
1: E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
4: Richiamiamo, sperando che risponda il marito sardo pericolosissimo.
0: Pronto?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: E cosa me ne faccio dei mobili?
1: Se li può infilare su per il culo. Wow, super occasione.
0: E
1: da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
0: Non mi interessa.
1: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
0: A me non mi interessa, calabari. Come devo dirlo?
1: A sole.
0: Che parlare insieme a me? Vabbè, non sono né veneto né piemontese, tu qua, sono sardo.
1: Mi sente?
0: Che attenzione con chi che parla.
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Allora va a scuola.
1: Grande festa.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: stasera, ullala, ullala, ullala, ullala.
1: Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor di Lerda da Grato Soglio.
2: Cutù, cutù, cutù,
3: Cutù, cutù, cutù.
2: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
1: No, giorno... si chiama di Lerda.
2: E però il terzo nome si chiama Cutù.
1: A lei c'ha anche un terzo nome.
2: Il terzo nome,
1: cioè, è un principe lei.
2: Mio padre Narduzzi.
1: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
4: quello
1: si chiama?
4: Era, sì.
1: Con la lettera A. Recidere un arto.
4: Amputare.
1: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
4: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
1: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
5: Vaffanculo!
1: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
2: Vedi qua?
1: Sì.
2: Biberò?
1: Biberò?
2: Bicazzo!
1: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
4: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
2: Certo.
4: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
2: La borraccia non
4: io non ho mai visto nessun ciclista
2: non
4: con
2: è
4: un
2: più
4: bicazzo
2: in borraccia.
1: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
1: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità
1: A.
6: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
1: Ma no, no.
2: E vai alle scampe, gli
1: quelli
2: anfibi.
1: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
2: B! Bibite!
1: Le bibite!
2: B! Banane!
1: Le banane!
2: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
1: Bravo! Oh, infatti, si
2: io
1: sa, esistono...
2: Io non posso respirare con le bocche!
1: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocche!
2: Voglio!
1: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
4: La coccinella!
2: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo!
4: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
1: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
5: Vaffanculo!
1: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
4: Ma è la coccinella!
1: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
1: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua.
4: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
1: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
4: Sì, è porta fortuna.
1: Bravo, signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
2: Ma è una vergogna!
6: Basta, si
1: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
1: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
2: Ma
1: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
1: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
1: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
1: Giusto,
2: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
1: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
4: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
1: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
1: Dica qualcosa.
2: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Il mondo si trasforma continuamente. La tecnologia ha cambiato radicalmente i nostri usi e costumi, rendendoci tutti dei grassoni sedentari, seduti davanti a uno schermo a riversare rabbia e cattiveria su quelli che ce l'hanno fatta. Ma noi dello zoo crediamo ancora alle care e vecchie tradizioni, alle usanze dei nostri nonni e speriamo sempre di più in un ritorno al passato più sano e genuino. Per questo abbiamo deciso di creare uno spazio per i più piccoli, nella speranza che possano crescere meno rincoglioniti dai social media e dai loro nuovi miti su YouTube, che vorrei vedere sciolti nell'acido da quanto mi fanno innervosire. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: L'arca di Noè.
0: Gli audiolibri.
2: C'era una volta Noè. Noè era chiamato così perché ogni volta che gli chiedevano un favore, rispondeva Noè. Noè era pigro, egoista, che puzzava di viscere d'anguilla alcolizzata, ma era molto religioso e credeva fervamente in una divinità chiamata Dio. Un giorno, Dio apparve a Noè e gli disse: «Oh, Noè, sono Dio». «Oh, Dio», rispose Noè. «Come mai da queste parti?» «Bah, nulla di particolare, Noè. Stavo giusto pensando di far venire giù un temporale della futura Madonna e annientare il genere umano. Mi serve che costruisci una barca per metterci dentro animali da far scopare quando finisce il temporale». «Noè», disse Noè, cercando di farsi venire in mente una scusa. «Proprio non posso fabbricarti una barca per animali da far scopare, perché non sono capace di costruire le cose che iniziano con la lettera B». «E che problema c'è?» disse Dio. «Ci penso io. Dopotutto io sono Dio. Posso fare tutto quel che voglio. Anche reppare, visto che la lettera B ti crea problemi, la tolgo. Solo per oggi, con una magia farò sparire la lettera B dalla parola barca. Abracabarca». E la lettera B sparì dalla parola barca. Senza più scuse, Noè fu così costretto a costruire a Dio una barca senza B per gli animali da far scopare, finito il temporale. Ed è quindi questo il vero motivo per cui è passata alla storia come l'arca di Noè, invece che barca di Noè. Peace, love e mi raccomando, state studiati. Abracabarca.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali. Anni 80-90, Marco ha compiuto la sua missione segreta in Spagna ed è riuscito a salvare la fattoria di Radio Norba. In fretta e furia sta tornando a Pavia per la resa dei conti finali, a bordo del Millennium Falcon regalatogli dal grassone spagnolo che l'aveva confiscato ad Harrison Ford. Ma proprio mentre sta sorvolando l'Atlantico, intercetta un messaggio radio.
3: Che cazzo è? Un messaggio radio? Stronza merda fica.
4: Figlio di puttana, riportami l'arca perduta. No, aspetta, qual è l'altro film ho fatto? Il coso, lì, l'astronave, porco. Il Millennium, dai, su.
3: Cazzo troia merda, è Harrison Ford. Devo volare più veloce. Ehi, cos'è quel pulsante con scritto non schiacciare mai? Beh, io sono Marco Mazzoli, posso fare tutto. Sai che cazzo me ne frega, fanculo culo culo.
5: Attenzione, salto super mega ultra galactivi per spazio attivato. Prepararsi al viaggio ai confini dell'universo.
3: E cosa significa, minchia cazzo stronzo?
5: Sei fottuto.
3: Cosa?
6: No!
2: In uno stripudio di logica ed estemporanea fantascienza, il nostro eroe attiva l'iperspazio. In un balzo infinito, Marco si ritrova a galleggiare in una dimensione astratta ai confini della realtà.
3: Dove mi trovo? Cazzo, merda, stronzo.
7: Ciao, Marco.
3: Chi sei tu?
7: Beh, nel tempo mi hanno chiamato con molti nomi.
3: Sei Dio?
7: Eh sì, interpretato magistralmente da sai bene chi.
3: Tra l'altro non è la prima volta che lo interpreti, eh?
7: A tutti piace l'idea di far fare Dio ad un n***o.
3: Ma perché mi hai chiamato al tuo cospetto? Vuoi vendicarti di tutte le bestemmie che ho tirato?
7: No, no. Capita a chiunque di bestemmiare. Perfino io lo faccio.
3: Cosa? E che cazzo dici, cazzo culo merda?
7: Ultimamente mi piace molto 5-3, che sono i numeri delle lettere che compongono una determinata frase.
3: Quale frase?
7: Porco.
3: Ah, che figata. Così ti eviti le querele. Sei un fottuto genio, puttana merda cazzo.
7: Certo, sono onnisciente. In ogni caso, ti ho chiamato qui, in questo tesseratto etereo fuori dal tempo e lo spazio, per mostrarti una cosa.
3: Che cosa?
7: Uno squarcio del tuo futuro. Guarda.
8: Buonasera a tutti!
9: Ciao!
1: Il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
8: Buongiorno Italia, buongiorno!
10: Quanti cazzo siete?
11: Oh, mi sa che abbiamo esagerato un pochino.
12: Devi dare il mio numero in onda.
13: Ma non ti fai pena da solo?
12: Tu ti devi fare
13: pena. Ma stai a casa, sei licenziato. Cosa vieni qua sperando che ti mandiamo in onda?
12: Leone di Verri, c'ha tre contratti da tre anni.
13: Sì, certo.
14: Pronto?
13: Qui base terra.
14: Sei tu, Alfio?
13: Sì, salve signora, come andiamo? Buona Pasqua.
14: Buona Pasqua.
15: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino che è scoppiato sia su internet che attraverso una serie di media, giornali, eccetera, eccetera.
16: Che vince l'isola dei famosi è Marco Mazzoli!
3: Puttana merda fica, questo è ciò che mi attende.
7: Se... quali sono i tuoi più grandi sogni?
3: Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba, minchia suca finocchi.
7: E cosa ti frena?
3: Ho paura di non piacere agli altri.
17: Ma sei stupido? Non è forse soltanto che ti sei autonomamente convinto di questo?
3: A volte, per il mio modo di fare e le mie troppe parolacce, mi odio un po', bastarda infame.
18: Le persone che odiano se stesse non sono in grado di amare, né di credere nel loro prossimo.
3: Alla fine non sono solo questo, sono anche di più. Posso farcela. Devo solo credere di più in me stesso, stronzo stronzo popù.
18: Conoscendo se stessi si può essere gentili, non è così?
3: Io mi odio, però forse potrei riuscire a piacermi. E a piacere. Io non sono altro che io. Io sono io. Io voglio stare qui, Io voglio mettere il mondo sotto sopra.
7: Congratulazioni.
0: Congratulazioni.
6: Congratulazioni.
9: Congratulazioni.
19: Congratulazioni.
20: Congratulazioni.
21: Congratulazioni.
22: Congratulazioni.
23: Congratulazioni.
24: Congratulazioni.
25: Outs. Congratulazioni.
3: Grazie a tutti. Culo merda cazzi.
2: Congratulazioni Marco, hai realizzato quello che dovevi. Ora sei pronto a mettere finalmente il mondo sotto sopra. E con questa brillante ed introspettiva citazione ad Evangelion chiudiamo questa splendida serie che ci ha fatto ridere e sognare. Ma tranquilli, di cose da narrare ce ne sono ancora a bizzeffe. Quindi restate sintonizzati in attesa della prossima stagione. Cazzo merda culo.
26: Radio 105.
27: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
28: Come sta? Come sta? Come sta?
29: Come sta? Merda!
27: Però.
29: Però.
27: Però.
29: Però.
27: Però.
29: Però.
27: Però.
29: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
4: Guarda che una roba incredibile, stamattina mi sono svegliato e di fianco al letto avevo un topo al posto di mia moglie. C'aveva il colore dei capelli che era grigissimo. Adesso chiamo una parrucchiera, così domani mattina quando vado in farmacia la butto dentro e gli faccio fare un color mogano. E almeno non rompe i coglioni.
5: Buongiorno, sono Sara.
4: Buongiorno Sara, senta, mi scusi il disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, volevo sapere se voi fate i carré anche alle persone di una certa età, perché mia moglie ha 90 anni, volevo portarla.
5: Un secondo solo.
4: Ma come il polo?
5: Sì.
4: Pronto?
5: Sì.
4: Ho parlato con lei prima?
5: Mi scusi, ma lei mi sta chiamando per farmi perdere tempo e mi sta prendendo in giro?
4: No, mi scusi signora, ho 92 anni, mi chiamo Italo, salve, perché non sento...
5: Beh, mi scusi.
4: Madonna che...
5: Lei deve tagliare i capelli?
4: No, volevo portare mia moglie a fare il carré.
5: A che ora vuole venire?
4: Spedire cosa, signora?
5: A che ora la devo segnare?
4: Ma come ospedale? Mi scusi, non capisco, signora.
5: Allora, a che ora segno l'appuntamento?
4: Signora, non lo so, mi deve dire quando è libera.
5: Per me va bene anche alle 2.
4: Mi scusi, ha detto bue o due? Ma ha buttato giù il telefono. Ma va che partigiana di merda. Se ti trovo ti do una pedata nel culo che vedi te.
6: Buonasera, sono Anna.
4: Come la panna?
6: Pronto?
4: Ha detto panna?
6: Pronto?
4: Pronto, signora panna? Pronto? Mi sente, signora panna?
6: Signora?
4: E lei ha detto panna, mi scusi.
6: No.
4: Ah, allora ho capito male, mi scusi perché ho 92 anni.
6: Mi dica.
4: Ah, ok, senta, io volevo far fare il colore dei capelli a mia moglie che ha 90 anni e pensavo di passare domani mattina dopo la farmacia.
6: Ma viene anche sua moglie, deve venire?
4: Come le aspirine? Ha detto le aspirine?
6: No, ho detto sua moglie deve venire.
4: Ah, sì, mia moglie che deve fare il colore, voleva farsi bionda.
6: La faccia venire.
4: La faccia spedire, ha detto, o cosa?
6: La faccia venire.
4: Magari, signora, 92 anni, cosa vuole che... Cioè...
6: Quindi?
4: Va bene, a che ora posso farla venire, signora?
6: Domani alle 9:30.
4: Va bene, ma non è che c'è troppo trambusto alle 9:30.
6: Ma non ho capito, a che ora vuole farla venire allora?
4: No, me lo deve dire lei, signora, perché io devo andare in farmacia e poi passo a portargliela.
6: Alle 9:30 la mia collega è libera.
4: Frigola?
6: Alle 9:30 la mia collega è libera.
4: Ah, sto pega, va bene, signora, allora ci vediamo domani.
6: Mi dice il cognome e il nome della moglie?
4: Adelina?
6: Sì?
4: Romanzi.
6: Ok, arrivederci.
4: Ma come merci? Ma boh, mi sa che non ha capito questa qua.
3: Italo, il nonno dello Zoo di 105.

Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: giornata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali. Anni 80-90, Marco ha incontrato Chris, il miliardario, che gli ha promesso di sistemare tutta la faccenda di soldi, eccetera, a patto che faccia una consegna per lui. Così, recuperata la refurtiva, Marco insieme al fidato Wender vola su un altro pianeta, la Spagna.
3: Che strano essere fuori dalla mia pavia. Allora, dobbiamo incontrarci con questo Don Jay e consegnargli questa valigia. Faccio stronzo marcio.
4: Ma cosa c'è dentro?
3: Guarda.
4: Ah, assurdo, zio Fa.
2: Come ha detto Wender, il contenuto della valigetta è veramente assurdo, proprio come in Pulp Fiction. Dopo aver fatto qualche tapas qua e là, i nostri eroi incontrano il loro uomo.
5: Hola, amigos!
3: Uga uga, noi no parla spagnolo.
5: Tranquilos, io parlo bene l'italiano. Voi siete Marco e Wender, giusto?
3: Esatto. E tu sei Don Jay? Minchia Finocchio Pupù?
5: No, io sono il suo braccio destro. Venite con me, vi porto al suo cospetto. Signor! Signor! Ho portato i due ragazzi.
3: Salve.
5: Ah, Don Jay no hable tu lingua. Io traduco.
6: Giunti essa che ti ho pacieca.
5: Chiede dove sia la valigia.
3: Eccola qua. Cazzo, cazzo, cazzo.
6: Giunte poeca.
5: Dice che è bellissima.
6: Cinque, catecciota, casciota.
5: Ah, accidenti.
3: Che succede?
5: Chiede perché dovrebbe lasciarvi in vita ora.
3: Cosa? Vuole ucciderci, merda puttana bastarda.
6: Chi è la ciappata catene? Bocchin.
3: Ma io non merito di morire. Io voglio solo fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sotto sopra.
6: Tu ci cadi a sotto sopra?
5: Don, por favor, io riesco a percepire il buono in questo Jedi con le gambe corte. Este niños tengono una grande alma. Alla fine, non viviamo solo per realizzare i nostri sueños. Li lasci andare, por favor. Don, por favor.
3: Che dice ora, merda troia paracetamolo?
5: Sta dicendo che sì. Io sei simpatico in fondo, anche se dice tutte queste parolacce. Ha deciso di lasciarvi andare.
3: Oh, meno male. Il telefono. Pronto?
7: Pronto, Marco? Sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. È arrivato un miliardario qui e ci ha dato dei soldi. La fattoria di Radio Norba è salva. Tornate presto, però calma.
3: Cazzo stronzo prostituto, Wender, Chris è stato di parola, dobbiamo volare subito a Pavia.
4: Ma come facciamo, zio Faust?
5: Il Don dice che vi può regalare un'astronave che ha confiscato ad Harrison Ford che non aveva pagato il bollo.
3: Ok, andata, anche se sarebbe stata meglio una DeLorean, però, figa cazzo merda.
4: Ma questo è il Millennium Falcon, porco.
6: Dici te a te nadasci da do, upa.
5: E dice che ve ne dovete andare e di fare attenzione che la retro è un po' dura.
4: Io torno a casa in nave, né? Che ho paura di volare.
3: Va bene, Wender, allora ci vediamo a Pavia. Grazie per il vostro aiuto, ragazzi, e soprattutto il tuo per aver interceduto per noi, troia bastarda tua madre.
5: Ah, de nada.
3: Ehi, non so neanche come ti chiami.
5: Io mi chiamo Ricky Martin. Torna quando vuoi, bel maschione. Ti aspetto. Il mio culo è sempre aperto.
2: E con questo saluto venuto da dentro, Marco riparte alla volta di Pavia, pronto per Living la Vida Loca. Non perdete il prossimo episodio, che potrebbe addirittura essere l'ultimo. O magari no. Chissà. E come direbbe Jabba the Hutt, chi ci uppe a ciò a ti ciò a che ti sciò.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società sono pronti ad adottare misure straordinarie per migliorare la situazione. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Il capo scambierà il suo jet privato e il suo yacht con delle cuffie e un trapano. Lavorando in prima linea, osserverà la sua azienda dall'interno. Scoprirà gli eroi sconosciuti che mandano avanti la sua società.
2: Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Perché in Italia un solo imprenditore ha accettato di mescolarsi coi barboni dei propri dipendenti. E ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze. E dove è possibile, incrementarle.
3: Incrementarle. Nelle puntate precedenti.
4: Oh, ma che cazzo succede qui?
5: Quando arriva il nuovo carico di galli li facciamo combattere nel pollaio. Ci piazziamo un paio di scommesse e il gioco è fatto.
4: Scusa, i galli morti dove finiscono?
5: Finiscono nei famosi Wuster Bazzi in Cazzaniga. E il Cazzaniga non se ne accorge. Anzi, guadagna di più.
4: Vai, massacralo, porco! Uè, vuoi un destro?
5: Figa, sei anche pugile!
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
6: il Cazzaniga ha fatto il dritto e ha dormito sul divano dell'ufficio in azienda dopo festino a base di troie e coca. Mentre va a fare i suoi bisogni, fa una scoperta eclatante.
4: Figa, sono così pieno di dompe che se cago lo imbottigliano. Porco, che spavento. Ma che cazzo ci fai già qui? Sono le 6 del mattino. Cosa fai? Ci dormi in azienda, bestia bastarda? Ma che cazzo sei?
7: Se no mi sgamano. Dormo qui.
4: Uè, poco reddito. Che cazzo stai dicendo? Mica ci sono alloggi in azienda. Figa come godo. Dai, dacci dentro con la lagna che apro la giornata in bellezza. Ma perché versi lacrime prima che ti abbia fatto del male? Figa gratis. E la prima volta, senza TFR, devo giocare un gratta e vinci.
7: Tu non capisci, non puoi capire. Io una volta avevo tutto, un'azienda con 4.000 operai, uno yacht, mille in giro per il mondo, supercar, adesso non ho più niente.
4: Ma che cazzo stai dicendo? Ti sei già fatto di primo mattino?
7: No, no, è tutto vero, mi chiama Eugenio del Pra, ero il proprietario della Pollami del Pra.
4: Cazzo, sei quel filo di puttana che mi stava mandando sull'astrico. Figa come godo a vederti ridotto così. C'ho un mezzo ictus di piacere. O forse è la coca. Beh, comunque vederti sottopagato nella mia azienda è da sega a doppia mano.
7: È incredibile. Imiti perfettamente il Cazzaniga.
4: Io no, sono un povero di merda, non vedi? Ho i macassini perché li ho fatti un morto al cimitero.
7: Ah, ok, che fegato.
4: Bello, vero? Secondo trapianto da donatore spontaneo a pagamento. Sai, con la vita che faccio, devo fare più tagliandi di una Ferrari d'epoca. Cazzo dicevi anche se non me ne frega sei cazzi?
7: Sai, ero diventato straricco, mi divertivo tantissimo. Puttane, bamba. E con la scusa dei viaggi di lavoro mia moglie non si accorgeva di niente, mi godevo la vita. Tanto lei era sempre indaffarata con le amiche a spendere i miei soldi. E ora invece sono costretto a lavorare in questa azienda che ero quasi riuscito a spazzare via dal mercato. Che ironia della sorte. E devo anche viverci in questo posto di merda.
4: Sai che se lo ripeti ancora, giuro che mi ingoio l'ultimo pezzo di pane che hai in tasca?
7: Come, scusa?
4: No, dicevo, ma dove vivi? Hai solo quel tozzo di pane?
7: Sì, ah, vieni. Sì, vieni che ti faccio vedere. Ecco, scusa, sei un po' così disordinato. Questo è uno sgabuzzino in disuso. È un po' piccolo, ma ho fatto tutto in stile residence. Questo è angolo cottura, assieme al tavolo da pranzo e cesso. Lì c'è il divanetto dove guardo la TV da 6 pollici e dormo. Per lavarmi vado nel reparto lavaggio del pollame, che la mattina alle 5 non c'è nessuno.
4: Figa, ti sei fatto il mongo locale? Figa, che cacatoio! Porca come sei caduto in basso! Figa come godo!
7: Come?
4: No, dicevo, cazzo, deve essere brutto vivere in questo cacatoio.
7: Sai, mia moglie mi ha sgamato con le mignotte e mi ha portato via tutto. L'azienda, i soldi, anche la dignità, non ho più nulla, mi sono dovuto arrangiare, no?
4: Cazzo, che stronza. Figa, la stimo moltissimo. Aspetta un secondo che mando un SMS.
7: Cosa ci fai qui?
0: Questo bravo e attraente operaio che odora di auto nuova mi ha chiamata per mostrarmi come ti ho fatto finire in disgrazia. E la cosa mi eccita. Figa come godo! Mi è venuta una voglia improvvisa di farmi scopare.
4: Cazzo che donna, che stronza! Cazzo quanto mi piaci, scopriamo!
0: Certo, mi piace farmi chiamare da un operaio sudicio. Anche se tu emani un inebriante profumo di macchina nuova.
8: Oh sì, dai! Scusate,
7: ma quello è il mio divano, non potresti andare da qualche altra parte?
8: Sì, senti questo odore di auto nuova.
9: Ma mamma!
4: Ecco, è arrivata anche tua figlia. Ora scatta anche un bel pompino.
7: Ma ha 16 anni!
4: Appunto, meglio svezzarla subito. Figa come godo a rovinare i sogni della pubertà.
2: Infame in incognito. Infame in incognito.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Ah, che
2: Marco,
1: apri, guai, ma hai sentito?
2: E si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Ma porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Vado, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Vado.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
4: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta.
5: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
4: Mary Pompines.
0: Gli audiolibri.
4: C'era una volta Mary Pompinis. Mary Pompinis era una babysitter di cazzi anni 50, famosa perché sapeva fare i bocchini con l'ombrello. Supercalifragilisticheespermalingoio, anche se ti puzza come il tonno sul vassoio. Io lo succhio meglio se lo sbarbi col rasoio. Supercalifragilisticheespermalingoio. Cantava Mary Pompinis mentre camminava per strada, facendo roteare allegramente il suo ombrello da bocchini appena usato, e schizzando di sb**** ai passanti. Un giorno, Mary Pompinis venne chiamata dal signor George Banks, un bancario londinese con la cappella di flanella, e quelle strane pezze per non sb**arti sulle scarpe che si usavano un tempo. Il signor Banks aveva tre figli adolescenti, Johnny, Tommy, e Tofazio, lo storpio col cazzone a zig zag. I tre figli del signor Banks erano ancora virginis, così il padre pensò bene di assumere Mary Pompinis per chiavare i suoi bambinis. Mary Pompinis arrivò a casa del signor Banks, squirtando in aria col suo ombrello da bocchinis. Scopò Johnny in un battibaleno, e lo ciuppò a Tommy in men che non si dica. Ma quando venne il turno di Tofazio, lo storpio col cazzone a zig zag ebbe il suo bel da fare. Non mi entra in bocca, né nell'ombrello e neppure nella fica, disse Mary Pompinis con il fiatone per la fatica. Stava quasi per rinunciare, quando le tornò in mente una vecchia canzone. Basta un poco di burro e la minchia va su. La minchia va su, la minchia va su. Basta un poco di burro e la minchia va su. La minchia va su, la minchia va su. E che ci crediate oppure no, la minchia andò su, la minchia andò su, ancora di più. Il signor Banks, vedendo che Mary Pompinis era riuscita a far perdere la verginità ai suoi bambinis, per riconoscenza se la sposò. Così Mary Pompinis divenne legalmente madre dei tre adolescenti a cui aveva fatto perdere la verginità. Cosa che assolutamente non provocò in loro nessun trauma. No, assolutamente nessun trauma. Zero, nada, nisba. E vissero in manicomio per sempre, felici e contenti. Supercalifragilisticheespermalingoio. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: Accidenti. Le cose per Heidi e Peter non stanno andando benissimo. L'assurdo assedio che vivono per colpa di Clara Mostro li ha tenuti troppo lontano dal loro business malandrino e il grano comincia a scarseggiare. L'approvvigionamento di viveri sta divenendo sempre più complicato. E considerando che dentro il fienile vi è l'imbosco di droga e soldi, sono costretti a tentare il tutto per liberarsi di Clara o cercare almeno un modo per recuperare grana e bamba da vendere. Chissà che puttanate faranno, sono proprio curioso.
1: Allora, Peter, hai recuperato qualcosa da mangiare?
2: Sì, Heidi. Ecco, tieni, questo è tutto quello che ho potuto raccogliere.
1: Una busta di plastica e una suola per scarpe tipo sport.
2: Purtroppo sul sentiero non c'erano più more o fragole, non è più stagione.
1: Sì, ma che ci faccio con una busta di plastica e una suola di scarpe tipo sport?
2: Non saprei, magari una zuppa.
1: Ah, ti sembro Tom Hanks! Cazzo pensi di essere? In Castaway?
2: Senti, Heidi, ma perché non ci vai tu a cercare da mangiare se pensi di essere più brava?
1: Perché ho un serramanico nella taschina del grembiule e una 9x21 dietro la schiena incastrata nella cintolina.
2: Ok, credo che le tue motivazioni siano più che convincenti. Torno a cercare.
1: Aspetta, Peter! Così non andiamo da nessuna parte. Secondo me questa cosa deve essere presa di petto. Non possiamo farci mettere così nella merda da quella stronzetta mangiagatti. E ora che rientriamo in possesso del fienile e delle nostre cose, se Clara Mostro ha deciso di avvitarci, cazzi suoi, ma rivoglio la mia merce e il mio grano.
2: Ma il nonno e la troia?
1: Non sono più un mio problema. Andiamo, ci prendiamo quello che è nostro. E poi può spolparsi anche tutta la montagna se vuole. Me ne fotto sei cazzi.
2: Severo ma giusto. Ma come facciamo? Andiamo lì e gli chiediamo la roba e ce ne andiamo?
1: Ma certo che no, coglione. Mica voglio finire come il nero e il pedofilo con i mitra finti. Serve un piano per attirarla fuori. E poi entri al volo, recuperi la roba e scappi prima che ritorni.
2: Ma perché devo entrare per forza io?
1: Sempre perché ho un serramanico nella taschina del grembiulino e una 9x21 dietro la schiena incastrata nella cintina.
2: Ah sì, giusto, la 9x21. Ma senti, ma come la tiriamo fuori dal fienile?
1: Semplice, con un'esca.
2: Ma non ci sono più gatti o mammiferi che non si è mangiata nell'arco di chilometri. Sono mesi che non pesto una merda camminando.
1: Ma Peter, non stai pensando in maniera quadridimensionale. L'esca sei sempre tu.
2: No, aspetta un momento, Heidi. Non sto capendo la dinamica. Come posso essere l'esca e contemporaneamente entrare mentre si distrae?
1: L'esca non sarai veramente tu, ma un fantoccio che ti assomiglia, che indossa i tuoi vestiti puzzolenti. Io lo muoverò a distanza con delle corde per dargli una parvenza di realismo. Clara uscirà per cacciarti e quando sarà vicina per afferrarti, tu sarai già uscito con la merce.
2: Cazzo, che idea!
1: Resasi conto della beffa. Se ne tornerà in quella merda di fienile.
2: E poi noi?
1: A noi non fregherà un cazzo. Tanto ce ne andiamo in città ad occupare una casa della Salis.
0: Che il piano di Heidi sia veramente una grandiosa puttanata è palese. Quel coglione di Peter andrà sicuramente incontro ad una morte orribile e Heidi rimarrà a muovere un fantoccio puzzolente mentre l'unico amico rimasto viene dilaniato da un mostro alieno con le fattezze di una ex storpietta. Ma non tentenniamo oltre e andiamo a goderci lo scempio. Sono troppo curioso.
3: Che è tutto chiaro, Peter? Sei in posizione?
2: Sì, Heidi, sono in posizione. Ma dove hai trovato queste scatolette parlanti a distanza? Wow, che diavoleria.
3: Ok, Peter. Si comincia lo show. Tieniti pronto ad entrare appena esce.
2: Sono pronto. Scopri il pupazzo.
1: Pupazzo scoperto!
4: Sei Heidi, ma la senti anche tu una base tipo Mission Impossible fatta con 10 euro?
1: Sì! È una delle migliaia di basi che puoi trovare nella libreria che usano Paolo, Vender, Pippo, Fabio e Johnny per montare. Mentre Mazzoli ha una catasta di hard disk anni 90 che occupano una stanza per avere il suono dei passi, con meno spazio di archiviazione di un Nokia 3310.
5: Te, Peter, sei tu? Ho sentito la tua voce. Sei lì fuori, piccolo e appetitoso amico mio. Oh, Peter, ma perché non vieni qui dentro al calduccio? Cosa fai tutto solo lì lontano da me? Vieni, vieni da me, che ho da mostrarti tante belle cosine. Lo vuoi il palloncino?
3: Adesso, Peter, entra!
2: Vado, Heidi,
5: Ma tu non sei Peter. Anzi, non sei niente. Sei solo un fantoccio con la sua puzza. Questa è una trappola.
3: Esci, Peter! Esci subito, non c'è cascata! Esci subito!
2: Oh, cazzo!
5: Ciao, Peter! Che bella sorpresa!
2: Ciao, Clara, come va?
1: Forse la fisarmonica con le scarpe e il cappello è stato un errore di valutazione come credibilità e realismo. Vabbè, ciao ciao, Peter!
0: Ma dico io, ma come cazzo pretendevate che un essere venuto dallo spazio, che magari è dotato di tecnologie pazzesche e una intelligenza superiore, potesse abboccare ad una troiata come questa? Una fisarmonica con le scarpe e il cappello appesa con una corda? Beh, c'è da dire che intelligenza superiore potesse abboccare ad una troiata come questa? Una fisarmonica con le scarpe e il cappello appesa con una corda?

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Guepardo. Felino stranamente discendente dalla famiglia dei Dogo, che sono dei cani, si riconosce principalmente per lo sguardo leggermente quercio e per le macchie tatuate sul manto. Il guepardo possiede zampe anteriori munite solo di 3 dita e trascorre la maggior parte delle ore diurne a farsi le seghe fra i rami del suo albero preferito, il sambuco del culo. Ehi, aquila! Grosso, grosso uccello che si riproduce in volo per quasi 365 giorni all'anno. Se alzi gli occhi al cielo e vedi delle strisce bianche, non sono scie chimiche, è l'eiaquila che ha sbagliato mira. Tranguilla. Pesce delle profondità marine, la tranguilla è uno degli animali più longevi dell'ecosistema oceanico, perché fondamentalmente si fa i cazzi suoi. Impariamo tutti dalla tranguilla. Ippopota. Niente, una fica bergamasca di 2 tonnellate. L'ippopota vive prevalentemente nei fiumi per una ragione molto semplice. Provaci tu a far bagnare 2000 kg di fregna sulla terraferma. Cobra Isle. Fortemente riconoscibile per gli occhiali scuri e la caratteristica a forma di bastone bianco, il Cobra Isle è un serpente pericolosissimo, non tanto per il veleno, quanto perché, siccome non ci vede un cazzo, morde spesso la persona sbagliata. Fake News. Mammifero cornuto della savana, il fake news si aggira in branchi diffondendo notizie false e tendenziose che seminano odio fra gli altri animali. Si accoppia una volta all'anno con altri 2 mammiferi cornuti, la bufala e il face caribou. Pandanovic. Curioso orsetto con un'incredibile somiglianza al portiere dell'Inter. Veramente strano. Pittarenna. Capride dei boschi, la pittarenna è un animale indigente, morto di fame, poverissimo, così povero che per campare è costretto a fabbricare scarpe economiche strappandosi la pelle dal corpo. Che brutto spettacolo, che triste storia la pittarenna. Auto grizzly. Plantigrado che vive in una tana fatta di CD di cantanti italiani decrepiti, scatole giganti di Pringles e biglietti della lotteria. L'auto grizzly ultimamente rischia l'estinzione per colpa dei camionisti che lo catturano per scrivergli sulla schiena numeri di telefono di maiale che lo succhiano. E per oggi è tutto. Goodbye!
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

Bentornati nel meraviglioso mondo montano della piccola e tenera Heidi. I nostri simpatici amici sono felici e vivono anche oggi una bellissima giornata, pascolando le pecorelle e giocando ad inseguire le farfalle.

0: Mentre il burbero nonnino prepara il suo formaggio con la maestria e la sapienza tramandatagli dai suoi avi. Ci avete creduto? Questa sarebbe la intro che avrei fatto 40 anni fa, quando le attuali donne di 50 anni guardavano questo cartone animato con la loro innocenza. Ma oggi che vanno da intimissimi a comprare autoreggenti per fare scambismo con le maschere sui portali pornografici, le necessità narrative si sono un pelino adattate e quindi diamo il via all'ennesima puntata di Nefandezze della stronzetta e del gruppo di debosciati.
1: Bastardi, chi si è mangiato il mio cazzo di formaggio?
2: Io no. Non mi guardare, ho pippato e non ho fame.
3: L'ho mangiato io, qual è il problema? Sono una bambina e ho il metabolismo che lavora veloce. Devo alimentarmi spesso.
1: Ma sei una stronzetta. Era il mio cazzo di formaggio. L'ho fatto io con una fatica della Madonna. Chi ti ha autorizzato a prenderlo? E io che cazzo mi mangio adesso?
3: Prima di tutto abbassa i toni. E poi se hai così fame, fanne ancora.
1: Ma testa di merda, lo sai quanto cazzo ci vuole a fare il formaggio? Mica posso aspettare dei mesi che finisca la stagionatura.
3: Ma veramente mi hai chiamato testa di merda?
2: Ops, mi sa che io esco un attimo.
1: Sì, ti ho chiamato testa di merda perché sono stufo di essere bullizzato da una cazzo di bambina alta come il cazzo di un asino.
3: Allora abbiamo un problema. Se pensi che la mia leadership non sia legittima, affrontami da uomo.
1: Ma smettila di fare la dura. Se ti metto una mano addosso, ti accartoccio come una lattina di birra. Fai la fenomena, perché hai la pistola dietro la gonnellina. Ma anche io sono armato oggi. E non mi fai paura, nana del cazzo.
3: Bene! Allora siamo in un tipico stallo alla messicana. Il primo che spara all'altro è il capo. Ma di fatto si perde completamente una delle due uniche pedine importanti in questa gang. Tu hai forza e spietatezza. Io non sono forte, ma sono spietata ed intelligente. Tra tutti sarebbe stato meglio perdere Peter, che non serve a un cazzo. Ma hai deciso tu di affrontarmi.
1: Quindi se uno dei due crepa, la gang perde forza e gli affari vanno a puttane.
4: Qualcuno mi ha chiamata!
1: Mamma mia, ma possibile che ogni volta che si parla di puttane compari come una cazzo di venditore di aspirapolveri?
4: A proposito di aspirapolvere, c'è fuori Peter che mi sa che non sta benissimo. Credo che abbia un piccolo problema di overdose.
3: Oh, cazzo! Quell'idiota deve darci un taglio con la bamba! O finisce che perdiamo il cavallino! E poi chi ci va a spacciare? Peter, dove sei? Ma guarda come ti sei ridotto, brutto cretino!
1: Quindi, come sta il coglioncello?
3: Secondo me è malissimo, non lo vedi?
1: Povera bestia, non riesco a guardarla soffrire.
3: Ma che cazzo hai fatto? Ti avevo già spiegato la differenza fra cavalli azzoppati e cristiani!
1: Ma scusa, hai detto che i cavalli hanno gli zoccoli!
3: Ma non di legno!
0: Beh, gli zoccoli sono zoccoli come biasimarlo. E comunque Peter se la caverà anche lui come per Clara, perché di fatto il nonno ha una mira di merda. Rimane però il profondo dubbio sullo scontro fra il nonno e Heidi, che sia l'inizio di una scissione nella banda, che porterà inevitabilmente ad una faida. Magari alla fondazione di un secondo clan in lotta per il territorio? Staremo a vedere. Alla prossima avventura, stronzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Giovannino spacco tutto, yeah. Massimino, oh. In diavoli arrivano i tamarri.
2: Tamarri.
3: Oggi i tamarri sono alla ricerca della zucca per Halloween. Sentiamo che cazzo combineranno.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Ciao, ce l'hai le zucche?
4: Ma chi è che parla?
5: Sono Giovannino, ce l'hai le zucche? Per Halloween.
4: Ma chi è che parla?
5: Ancora.
4: Scusi, non ho capito.
5: Ah, non hai capito. Sono Giovannino, tu invece chi sei?
4: Secondo me ha sbagliato il numero, eh.
5: Sai che se ti avessi davanti ti darei uno schiaffo, ma di quelli forti a mano aperta proprio.
4: Scusa, figlio... guarda che ti ha sbagliato.
5: Ma che cazzo vuoi fare? Dai, che me lo puoi solo succhiare.
4: Guarda che ti ha sbagliato il numero.
5: Ma vai a fanculo, ce l'hai le zucche o no, stronzo?
4: No, no, no, le zucche.
5: Vedi che sei, c'hai proprio...
4: Se sei già zucca, di che basta.
5: C'hai la voce da... C'hai la... T'ha capito cosa? Parla italiano, stronzo.
4: Parla più italiano, Teron.
5: Ma
4: vai parla italiano.
5: Ma che terrone, vai a fanculo.
4: Parla italiano, Teron.
5: Scemo di merda. Non è che ti devi fare tutto in interloco.
6: Ah, che te stai sbagliando. Te stai sbagliando, no? Ma che te stai sbagliando, no?
2: Tamarri.
4: Pronto?
6: Pronto? Sei brutto?
4: Sì,
6: sei parrucca tu?
4: No, io mi chiamo Cesarini, quindi non
6: Ah, c'è anche Zanzara. Senti, sei fruttaio, fruttivendolaio? Cioè c'ha la frutta, la verdura, l'azienda agricola, insomma.
4: Azienda agricola, io produco olio. Olio di origine protetta. Io non so chi le abbia dato il numero.
6: Sei un protettore.
4: Non so dire, comunque. Io produco olio di origine protetta e vendo questo.
6: Ma ho capito, non sei zuccaio, non c'è le zucche.
4: Prego?
6: La zucca, ce l'hai la zucca?
4: No, la zucca non ce l'ho, io non ho ortaggi. Io faccio solo olio di origine protetta.
6: Ho capito, cioè, questo l'hai detto.
4: Olio di
6: origine protetta, sì, ho capito, l'hai già detto 6 volte. Ma la zucca dove la trovo?
4: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io non faccio ortaggi.
5: Cos'è che fai te?
4: Ho detto solo olio di origine protetta. Olio, io faccio soprattutto solo olio di origine protetta. Olive, di origine brasile, sì, è un tipo di olio che viene sottoposto ai controlli.
6: Sì, lo fermano i carabinieri, gli sentono le tasche, se c'è la bamba non passa, se è pulito va.
5: Quello che volevamo capire è com'è che viene fatto quest'olio, che è protetto da che cosa?
6: Da chi è che lo protegge?
5: Cioè ci sono dei mafiosi intorno agli alberi d'olive?
4: C'è un regolamento nazionale che ha sede tra l'altro a Roma, per cui io devo produrre l'olio secondo certi criteri.
6: Capito, non è che è protetto tipo se ti sparo le olive c'è qualcuno che arriva, oh cosa stai facendo? Cioè è proprio un...
4: Ho capito,
6: ero curioso.
4: Così. L'olio che poi dopo deve essere mantenuto dentro un'olearia che deve avere...
6: Ho capito, quindi l'olio di origine protetta non gli puoi sparare e poi deve essere tenuto diciamo in latitanza.
4: Deve essere raccolto, messo in un'olearia speciale dove c'è un termostato che tiene sempre la temperatura,
6: che c'ha questo.
4: Che le botti sono sotto azoto,
6: c'è un
4: perché ogni litro di olio che io tolgo entra l'azoto per non prendere aria.
5: C'hai l'azoto, ma sei pazzo, è pericolosissimo.
4: Ma che pericolosissimo.
5: Scusa, con l'azoto lo usano per fare...
6: Non lo usavo per tornare nel futuro Meg Brown.
4: Ma senta, scusi, guardi... è una cosa che viene fatta a livello nazionale.
6: Tutti c'hanno la macchina del tempo.
5: Sì, è incredibile. Insomma, è interessante questa cosa che ci sta raccontando. Cioè, noi la stiamo ascoltando proprio.
6: Ti vorrei accarezzare. Sei proprio un amico da avere.
5: Sei un peluche.
4: No, lei deve scrivere, deve prendere il.
6: Quando mi stai rompendo i coglioni. Senti, ma ti siederesti sul mio ginocchio la sera davanti a un fuoco e mi racconti tutte queste cose? No?
4: Ma dove sta? Ma io sono a Milano,
6: Però ci incontriamo, ti sei sulle ginocchia, mi racconti queste cose, si mangiano due castagne.
4: Ma non ti racconto niente, tu per favore.
6: Ma hai già detto tutto al telefono, mica mezzo che parli, la zucca volevo.
5: Senti, uomo dell'olio.
4: No, per cui finisce qui il discorso.
6: Se me lo dicevi 50 kg di azoto fa, che cazzo me ne frega a me delle tue libri di cazzo?
5: Senti un attimo, ma le bottiglie d'olio che sono protette, le puoi usare anche per chiavare, no?
4: Per?
5: Chiavare.
4: Vabbè,
6: dai, la giornata buttata, dai, torna a farti un bianco, dai, bracone bastardo.
5: Te l'olio protetto.
6: Vaffanculo, che cazzo me ne frega a me del tuo olio protetto.
2: Tamarri.
7: Vale, buongiorno.
5: Succhiaia. Mangianastro.
7: Pronto.
5: Pronto, signora, buongiorno.
7: Sì, buongiorno, non so se un attimo, sì, che controllo se c'è Giada in ufficio,
5: Sì.
7: Un secondo.
5: Succhiaia. Pronto, succhiaia.
6: C'è già nell'ufficio succhiaia.
5: C'ha la pancia a cucchiaio.
7: La faccio richiamare fra un minuto.
5: No, aspetta, volevo parlare con te, che ti sei tutta succhiaia. Hai capito? Che ho chiamato prima per l'agricolo, capito?
7: No, non sono io, non sono
5: Ma
7: io.
5: Ma non ce l'hai le zucche? Pronto?
7: Le zucche?
5: Sì, non ce l'hai le zucche o gli ortaggi, cetrioli, zucchine? Zucchine ce l'hai?
7: No, ma noi, cioè, e lei sta parlando con scurale.
5: Sì, ti scudello la pancia proprio assucchiata con la cannuccia proprio di carta ecologica. Mica ti piace che ti ciuccio la pancia.
7: Non ha parlato con me prima.
5: Senti, ma Mellaia, stavo pensando, ma pane, burro e marmellata sui capezzoli con una ciucciata proprio integrante con dell'olio d'oliva,
7: sì,
5: per essere un po'
7: integrante. Va benissimo, proprio. Quando vuoi.
5: Dai, ti tolgo anche la carica succhiandoti la bocca proprio.
6: Minchia, ci stava
5: la bastarda. Sai che gli tolgo tutta la carica.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
4: Uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
5: Marco Mazzoni ti ucciderà.
4: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
5: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
6: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
5: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre. Una vacca.
5: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
5: Addio.
6: Colpa mia.
5: Ma vai a cagare.
6: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notice, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
7: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
8: Cuccioli stava rischiando di morire.
5: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
4: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
5: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
4: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
5: Hai paura?
4: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
5: Ti ucciderò, bastardo.
4: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
9: Vado!
5: Hai paura di me, vero?
4: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
5: Quando è che vieni a Sondrio?
4: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
5: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
4: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
5: Non ho paura di te.
4: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
10: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
5: Ti ucciderò!
10: Pasqua, ancora il sai?
11: La radio, alla puttana d'esordio.
5: Ma chi è questo figlio di puttana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
5: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
5: Ma fate
10: dalle banane alla zucca.
5: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
5: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
5: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordo.
5: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
5: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Volete sapere che ora è? Io ve lo dico!
2: Una picca, devi dire l'ora, è importante!
1: A Radio 105 sono le 15/10/2020.

0: Ludovica, c'è un problema!
1: Cosa?
0: C'è il ragazzo delle pulizie, quello che deve igienizzare lo studio e il mixer. Mi devo allontanare un attimo, tu lascia andare il disco, va bene?
1: Ok! Hey, I see the panic in your eyes, it's so familiar. Scusa? Scusa? Tu chi sei? Allora, adesso ti dico una roba, ok? Per rispondermi, devi schiacciare il tasto con scritto no al contrario, ok?
2: Questo?
1: Sì, ma tu sei pulitore e bottoniere?
2: Io fare pulizie.
1: Che forza!
2: Tu sei Ludovica, vero?
1: Sì!
2: Io ascolto sempre te, 7:10, tutte le mattine.
1: Ah, grazie signor pulitore e bottoniere! Per caso vuoi salutare qualcuno?
2: Allora saluto Amir, Navid, Abib, Ali, Anma, Atta, Amam, Assad, Aran, Abab, Acit, Anu.
1: Pulisci bene, guarda, L'igiene è importante, mi raccomando!
2: Io sto pulendo bene, senti.
1: No, no, ma di più devi pulire bene tutti i bottoni che schiaccia Gigi!
2: No, ma qua non si può, apparecchiatura elettronica pericolosissimo!
1: Pulisci, pulisci, vai, piglia un secchio!
2: Ho riempito il secchio d'acqua, va bene?
1: Sì, il sapone ce l'hai messo?
2: Sì.
1: Bravo!
2: Ok, vado!

0: Rubica, sono tornato. Andiamo con l'argomento del giorno.
1: Va bene, Gigi Bottoniere. Allora, l'argomento è il nome del vostro cane. Il mio si chiama...
0: Cristo Santo, cosa succede?
1: E tu, scrivete un messaggio 3, 4, 2, 1.
0: Ma porca... Forse è buco. Lo prendo il CD. Mi licenziano. Buco. Aiuto. Buco.
2: Radio 105 Weekend.
0: Ludovica, ma cosa è successo mentre di là?
1: È arrivato un bravissimo pulitore bottoniere. Ha lavato tutto.
0: Ha pulito cosa?
1: Beh, ha preso l'acqua, ha pulito tutti i bottoni per bene. Una bella secchiata.
0: Mamma mia!

0: Ma dove stiamo andando? Questa è la domanda che si pongono i filosofi, ma anche gli spettatori di questa immondizia di remix di cartone animato vintage attraverso l'uso spregiudicato della clonazione vocale. Persino io sono una voce di qualcuno che forse è defunto e che se sapesse, si vergognerebbe tantissimo di sapere che quella che era una fiaba per bambini è divenuta una porcheria di violenza verbale e fisica. Però c'è chi ci sta sballando, quindi il popolo sovrano ha deciso. E proseguiamo con un'altra agghiacciante puntata. E chissà che cazzo succederà oggi.
1: Occupato!
2: Ma Dio santo! Ma è possibile che ogni volta che devo cagare c'è qualcuno nella latrina?
1: Ciao Heidi! Aspetta ad entrare! Stamattina mi sono svegliata con lo squacquerone dal culo. Mannaggia alle perette per il sesso anale!
2: Ma che schifo! Ma non potevi andare nei campi?
1: Senti, signorina, un po' di rispetto per gli adulti. Mica sono una capretta che faccio la cacca nei campi.
3: Infatti non sei una capra, ma una vacca.
1: Che cazzo ridi, stupido? Queste battutacce falle a tua madre.
2: Non vi sopporto più. Siete un branco di bestie fuori controllo. Vivere qui dentro è divenuto un inferno.
4: Uè, buongiorno, facce di merda. Mamma mia, ma perché avete quelle facce da cazzo già di prima mattina? Ciao, spostatevi che devo cagare.
1: Aspetta, nonno!
5: Mamma mia, che fetore! Ma che cazzo è successo qui dentro?
4: Cristo, ma lì dentro non si riesce a respirare. Chi si è cagato il cadavere di Julio Iglesias?
3: Ma Julio Iglesias non è morto.
4: Perché non è entrato lì dentro? Altrimenti lo sarebbe, e come?
2: È stata la tua Kush! Quella troiazza della Rottenmeier! Che schifo, cazzo!
1: A chi hai detto troiazza?
2: Ehi, ma guarda un po' chi si è comperata la rivoltella. Ma da quando sei diventata una bad girl?
1: Da quando sono stanca di essere vessata da una sporca nana scalza che pensa di essere il capo di sto cazzo.
2: Ops, guarda che casualità. Ne ho una anche io. E adesso come la mettiamo, troiazza?
4: Ehi, calme bastard. Nessuno si sparerà stamattina. Devono passare i carabinieri per la firma dei domiciliari. E se trovano gente che si fezza pallottole, finisco a farmi il gabbio per 3 anni.
1: Non ho alcuna intenzione di abbassare l'arma. Sono stanca di battere per voi e farmi trattare di merda. Metti giù la canna, nonno. Oh, ci sono pallottole anche per te?
3: Beh, a questo punto penso alla mia pellaccia. Fermi tutti e non vi muovete, finché non esco da questa stanza. So che avete delle mire di merda e non voglio farmi seppellire, perché la troiazza si è cagata a una capra morta.
4: E che cazzo? Anche tu, Peter. Che palle. Ancora sto cazzo di stallo alla messicana. Ma com'è che non avete i soldi per piangere e avete tutti un ferro lucente dietro la cinta? Ma non potete comperare della farina per fare il pane invece di spendere soldi in piombo, p***o?
2: E ora che si fa?
1: Vi scanno tutti e scappo con Clara in città con i 4 spicci che avete.
6: Ehi, ma cos'è questo casino?
4: Cristo! Ma quella cazzo di ragazzina si alza solo per prendere piombo?
0: Ma basta per Dio con sto stallo alla messicana. Me lo sogno anche di notte. Ma perché non vi sparate subito come si fa nella realtà? Possibile che ogni cazzo di episodio vi minacciate come dementi e poi chi viene ingozzata di buchi è la strongoletta mezza ticappina. Giuro che se anche nel prossimo episodio c'è uno stallo alla messicana, chiedo a ChatGPT di cancellare il file della mia voce dal software. E non scherzo.

0: Lo Zoo di 105. Disco retto.
1: Se fossi mia,
0: disco retto,
1: io ti legherei, ti innamorerai.
0: Disco retto, la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spruzzare in faccia a Siri. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che annodo i cazzi dei cavalli per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Mini Vagina ed è dedicata al suo amato Cazzo Rimpicciolente. Caro Cazzo Rimpicciolente, ti scrivo questa lettera mentre mi sto sgrillettando col mignolo di una Barbie. Ah, mio dolce, dolcissimo Cazzo Rimpicciolente. Prima di incontrarti ero una ragazza molto, molto triste. La mia fica è così piccola, ma così piccola che potrei a stento partorire una zanzara. La Madonna. Per questo motivo sono sempre stata costretta a dare via il culo come yogurt in scadenza, senza mai provare l'emozione di un rapporto tradizionale. Poi finalmente un giorno ho incontrato te, mio amato Cazzo Rimpicciolente. L'unico uomo al mondo che ha un pene normale, ma quando gli va in erezione diventa 10 volte più piccolo. Pensa che sfiga. Ah, che gioia incontrare un uomo capace di darmi piacere grazie alla sua orrenda deformità. Insieme abbiamo passato momenti indimenticabili e abbiamo anche risparmiato, visto che potevi usare i tappi delle penne come preservativi. Ed è per ringraziarti di tutte le firme che hai lasciato nella mia piccola farfallina che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
2: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

amore, il vero Santimanto. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Mini Vagina, dedicata al suo amato cazzo rimpicciolente. Sì, mio amato cazzo rimpicciolente, sei stato l'uomo più importante della mia vita, fino a ieri. Già, perché ho incontrato un chirurgo vaginale di fama mondiale che mi ha assicurato di poter operare la mia patata e portarla a dimensioni normali. Quindi ho deciso di lasciarti, perché non avrò più bisogno del tuo cazzettino di merda. Sono certa che capirai. Con affetto, tua ex mini vagina. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma come sempre, prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è... quella sua minchietta fina, tanto corta al punto che lui si sbottava addosso.

che non gliel'ho detto mai, ma ci puzzava tanto. E quante seghe d'estate, poi quante sbarrate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.

0: che sto già per s***. Vieni qua. Cosa c'è?
1: Mi sente tutta la radio.
0: Che cazzo me ne frega.
2: Discorretto. La tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. C'è qualcosa di paradossale e incomprensibile nella perseveranza con cui i Puglieni, una civiltà extraterrestre venuta da una lontana galassia, insistono nel cercare un primo contatto con le frange più becere ed analfabete del nostro pianeta. Eppure, nonostante i fallimenti, eccoli qua, ancora una volta, a lanciare messaggi verso Bitonto nella speranza di comunicare con noi. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Pupa?
2: Pronto?
3: Pupaccio lo me, te?
2: Dimmi.
3: Umberto?
2: Sì, sì, ti sbagliato.
3: Lo tieni il culo aperto?
2: Sì, come anche da chiamare davanti.
3: Culo meglio morto che ti, culaci destra muerto.
2: Il carnet.
3: Le corna che trenga.
2: Ma che da chiamare davanti, da famosa che da chiamare, la rotta tutte sotto.
3: Lo mangi, la cazzo, tu?
2: Pronto.
3: Upa. Upa, c'è una domanda, da che lo mangia cazzo.
2: Ma cazzo parli? Ma tu di cazzo sei?
3: Uno.
2: Uno di cazzo sentia.
3: Mocca. Mocca mamma?
2: Chi sei? Nome e cognome?
3: Uno.
2: Che cazzo vuole dire uno?
3: La soccola rotto in culo di merda. Mangia cazzo.
2: Che cazzo parli parese, brutto m***oide?
3: La friggia la porto tu?
2: Comprati un microfono, ma che cazzo sei, oh, sorta di merda che mi chiami col numero privato.
3: Gulo.
2: Ma porco, oh, hai 12 anni, veramente poverina.
3: Gulo.
2: Insomma, di quelle ragliate di bamba con l'incinta di te, per dire queste cose qua, veramente il nervo, ti scherzi.
3: Afa. Afa.
2: Afa cosa?
3: Afangu, tu è tutta la razza tu.
4: Tanto?
3: Upa.
4: Pronto?
3: Un bacio non domanda che da soccola.
4: Che la pensa che le soccola da sord.
3: Tu lo mangi lo cazzo, chi è?
2: Pronto?
3: Upa.
2: Pronto?
3: Un bacio non domanda che la soccola.
2: Oh, ci trova.
3: Oh, lo fa.
2: Gula?
3: Lo fece il bucchino lungo mare.
2: Faccio bucchi con culo?
3: Tramaun!
2: Scazzo il rizzo con culo?
3: Vincenzo sta?
2: Un amante per stare, vieni.
3: Affrata, che ti cricchione, tramaun!
2: Che da scassa il culo alla rotta, non l'ha si vista prima.
3: Ah, perda il zoccolo di mamma!
2: So!
3: Che la di mamma!
5: Quando?
3: Gula, ci destra muerte!
5: Ehi, va a fa' gula, puttana di mamma, non stai suonando più!
3: Upa! Upacciona!
5: Oh!
3: Oh! Oh!
5: Prenda più telefono, io vado alla polizia, va, eh!
3: Stropicciata!
5: A puttana di mamma, non stai suonando più, vado alla polizia, eh!
3: Upa, upa, upa! Upacciona di mamma!
5: Chi è?
3: Che l'ore?
5: Sì,
3: sì. Che l'ore, comprare.
5: No, ce le abbiamo, cosa le volete da noi? Venite di qua, che te le do?
3: Upa.
5: Hai capito?
3: Upa!
5: Vaffanculo!
3: Upa, ce lo domanda di classe, ho rotto un culo, basta! Afa!
0: I Puglieni.
6: Pronto?
7: Lala?
6: Pronto?
7: Lala, trine da sordo, sta?
6: Ah, trine da me, che da pasteta, mannecchia, che da postata, che da trinta, che da pasteta, tutti ci vediamo, chiamami, sempre quando sto caffato che è, sto chino da sei, va?
7: Uè, bastard!
6: Uè, cornuto, figlio di puttana!
7: Lemo?
6: Lei è morto tu, oh! Non mi si chiamano più ogni voce, oh!
7: Tu e tu?
6: Cacacchè.
7: Tu e tu?
6: Eh?
7: Tu e tu, dalla razza tua, morte viva?
6: A chi che è morto? Ora non si capisce un cazzo di cazzo che adesso con questo rubacchetto.
7: Ma!
6: Ogni volta che sta storia.
7: Ma!
6: Ogni volta.
7: Ma!
6: Che la fissa da me, ma che la bastarda.
7: Ma! Ma che la...
6: Mamma che la bocca, non si chiamano più, questo caffare che era.
7: Ma
6: capito no, ma di nucchetta da fea, ma te lo.
7: Mamma che la
6: bocca. Ma che non sei, una di nucchetta da fea, ma te caro bocchetta, cito. Ma te ne poveri, show.
7: Ma
6: ero tu che caro, tutti in volta la stessa canzone.
7: Mamma che... Non lo fece un bocchetto.
8: Ma vado a dire no.
9: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Italia si ribella, l'Italia in piazza, ristoratori, manifestanti, anche gruppi di destra, insomma, camorristi, palestrati che scendono in piazza e spaccano le vetrine di Gucci per protestare contro la chiusura, diciamo, di fatto, di tutte le attività alle 18. Ora, posto che a me da Gucci non mi frega un cazzo che tanto fai vestiti per i froci, ma mi domando io, questa gente che cazzo vuole, cioè, che cazzo devi fare? Devi stare a casa, cioè la verità è che devi stare a casa e quindi te chiudono tutte le attività che di fatto ti portano fuori di casa. Dispiace per i lavoratori di questi settori, dispiace veramente. Io personalmente ne frega un cazzo, tanto c'ho lo stipendio fisso, ma dispiace, però voglio sentire voi su Italia si ribella, siete d'accordo oppure pensate che è una manica di stronzi? Dai, apriamo le linee, dai. Ernesto Milano, sentiamo Ernesto, incazzatissimo.
5: Vanno bene perché mi sono rotto il cazzo.
4: Perché?
5: Io mi sono rotto il cazzo.
4: Di cosa?
5: Mi sono rotto il cazzo.
4: Di cosa ti sei rotto?
5: Perché non si può andare avanti così, ci sono famiglie che ci perdono, ecco, la vita, cazzo.
4: E quindi?
5: Succidono perché qui chiudono l'attività. Che, ecco, senso ha? Che senso ha tenere aperte le chiese e, sì, chiudere gli stadi?
4: Ma chi cazzo ci va in chiesa?
5: Ma
4: chi cazzo? Ma chi cazzo ci va in chiesa? Ma chi ci va?
5: Porco
4: di... Appunto, che cazzo ci vai a fare? Ma sei un bestemmiatore, che cazzo ci vai in chiesa? Che ci
5: ma
4: si va una volta
5: la domenica? La chiesa comanda sì, chi cazzo i soldi.
4: Comanda i soldi.
5: E quindi la chiesa
4: sta pagando il governo occultamente per avere i fedeli in chiesa la domenica.
5: Sicuramente, c'hanno, cioè, i loro trusci interni e io,
4: esatto,
5: ho i coglioni pieni.
4: Ecco,
5: io ho i coglioni pieni.
4: Quindi la colpa della chiusura è della chiesa.
5: La colpa è della chiesa, dello Stato e di tutti i cristi.
4: Sì. E invece qual è la tua alternativa?
5: La mia alternativa è tenere tutto aperto.
4: Tutto
5: chi
4: aperto.
5: Chi vuole morire esce fuori di casa.
4: Bravo. E se tuo figlio, tuo padre che muore perché hai tenuto tutto aperto, tu che cosa fai?
5: Ma mio padre e mio figlio devono usare la testa come la testa la devono,
4: sì,
5: usare tutti. Se
4: sì,
5: te l'ho
4: okay.
5: La mascherina nel ristorante, io tengo la cazzo di mascherina.
4: Sì.
5: Il plexiglass è il cazzo di tutti i cazzi di puttani che stanno mettendo.
4: Quindi tu stai dicendo che chi ha preso il coronavirus alla fine se l'è voluto prendere.
5: Perché allora, non sono le regole le cose che il governo non gliene frega, come i trasporti. I trasporti a Milano e a Roma,
4: sì,
5: c'è un puttanaio sulle metro e quello non gli frega un cazzo a nessuno.
4: E ma come ci va la gente a lavorare? E come ci va la gente a lavorare secondo te?
5: Nei ristoranti la sera? Li chiudi?
4: Tu non sai accendere il tagliaerba. Non sai mettere la sveglia sull'iPhone, non sai mettere la sveglia sul telefono e vuoi gestire, capisci? Non pensano. Dai, un altro che sarà meraviglioso. Macerata, andiamo da Macerata. Cioè, Ezio, pronto Ezio?
6: Cioè, se ne penso che è ora che i giovani si svegliano, devono lottare
4: i giovani. Per che cosa devono lottare? Per l'aperitivo o per la palestra?
6: No, che uno e l'altro, via, dai.
4: Ok, quindi aperitivo e palestra in cima alla lista delle nostre priorità, giusto?
6: Certo.
4: Non il fatto che il 49% dei giovani sotto i 34 anni non ha un lavoro, no? Aperitivi e le palestre e le discoteche, giusto?
6: Beh, vabbè, poi viene tutto il resto, no?
4: Viene tutto il resto, però dopo l'aperitivo e dopo la palestra.
6: Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
4: Sì, anche a Franco a quel che è di Franco e al cazzo a quel che è del cazzo. Però dico, lei ad esempio è dispiaciuto del fatto che della chiusura dei teatri, ad esempio lei mi sembra un frequentatore assiduo.
6: No, quello è sbagliato perché i teatri la cultura italiana.
4: Mi ricordi brevemente un paio delle ultime pièce che è andato a vedere di recente, insomma in epoca pre-Covid, mi ricordi?
6: Che ne so, la morte di Garibaldi.
4: La morte di Garibaldi, famosissima.
6: La morte di Garibaldi. La morte di Giuseppe Verdi.
4: Certo, tutte lei. Ma scusi, lei è andato a un funerale o a teatro? Non ho capito.
6: Andato al teatro, sì, però ricordando questi grandi personaggi.
4: Certo, la Candida di Cavour l'ha visto? Il tetano di Mazzini è una bellissima pièce, credo Pirandello.
6: E
4: il colera della puttana tesore te l'ha visto? Dai, vattene a fanculo, dai, mi fai perdere tempo, testa di cazzo, ignorante di merda. Dai, un altro. Sentiamo Bruno da Caltanissetta. Bruno, pronto Bruno?
7: E che pensa? Niente.
4: Non pensa niente?
7: No.
4: Toro seduto, mi sente, porca puttana? O devo arrivare lì con le perline colorate e la sveglia al collo? Toro seduto, mi ascolti bene, esca dal TP, molli un attimo il tomaco e mi dica che cosa ne pensa della chiusura alle 18.
7: Che pensare? Niente, che pensare.
4: Questa non è una voce, è un temporale, non capisco un cazzo.
7: Non capisci un cazzo, non ti posso fare un cazzo.
4: Ecco,
7: cosa vuoi?
4: Questo è sicuro perché lei è totalmente impotente in qualsiasi campo della conoscenza.
7: È un sacco di problemi se ti metto anche a lei.
4: No, ma lei ha ingoiato un tubo di Scottex, cioè, altrimenti è inspiegabile questa cosa. Va bene, Neanderthal, mi hai rotto il cazzo, dai, Tomahawk.
7: Ascolta, mi hai rotto il cazzo da me.
4: Va bene, io lo capisco che a te non te ne frega un cazzo perché tu vivi di caccia al bisonte nelle grandi praterie. Dai, adesso vai a pregare Manitou e levati dal cazzo, ciao. Sì, chiudiamo con Salerno, Luca da Salerno, pronto Luca?
1: Ci sono tante incongruenze in queste misure, perché se io vorrei festeggiare per esempio il mio matrimonio...
4: Sì, se usassi la consecutio tempo non giusta, se io volessi festeggiare, ignorante di me.
1: Se io volessi festeggiare...
4: Esatto. Sì, ma l'italiano, lo insegnano da lì, dai 6 ai 16 anni... C'è la scuola dell'obbligo. Comunque proseguiamo. Sì, con i suoi condizionali.
1: Per il mio matrimonio, al posto di andare in un ristorante dove posso invitare solo 30 persone,
4: sì,
1: dico alla gente di prenotarsi un biglietto aereo, diventiamo 180 e ci prenotiamo un aereo.
4: Non
1: e
4: ho capito che cazzo c'entra
1: sull'aereo.
4: Che cazzo me ne frega del suo matrimonio? Per chi mi ha preso? Per Paola Marella? Dai, vattene a fanculo. Sei ricchione cornuto.
1: Dai, vattene a fanculo.
4: Su, ma non ti sposare. Non ti sposare, che sei frocio. Sei frocio.
1: Dai,
4: va bene, se sei etero sei cornuto. Dai, va bene, ciao Ariete, ciao. Ma che cazzo me ne frega a me? Non vi rendete conto? Perché sei un terrone del cazzo! Terrone, non nel senso di meridionale, nel senso di persone ignorate di merda! Come tutti voi, come tutti voi! Adesso andate a rompere anche le vetrine di Prada, mi sta sul cazzo, dai, ciao, vaffanculo.
8: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
5: Chi è? Pronto?
2: Chi sei?
5: Chi cazzo è, scusi?
2: Ma che cazzo è che parla?
5: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
2: A te te l'ho fatto.
5: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
2: Da Gratosoglio.
5: Ah, ti ho visto.
2: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
5: Sì,
2: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
5: Stai zitto, mangia stai zitto, carte, stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
2: Ciao, sette burro tu. A sorte.
6: Shit sang langan. Reader, save the rain.
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong. Sì?
6: Come and rain. Shed rain.
7: Ah, non è di colore però.
6: Fatto la cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, ma tu.
7: Cosa? Che c'è?
8: Ah, per chi te è morto, gatto Muffi.
10: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro, Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, è troppo.
10: Dai.
11: È una merda.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
8: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
7: io,
8: c'è Gaccia d'Avè.
7: Gaccia d'Avè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
8: No. Sì, io muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio davvero.
8: Cagaccio avai. Oh, moro.
7: E fino al
8: cimitero. E fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio davvero.
7: Gaccio davvero.
8: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
7: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò. Sto arrivando.
7: Ma cosa?
8: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi.
7: Sì.
8: Dico al prega morta spirito, metti a Mazzoli sotto.
7: Sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo.
7: Sì.
8: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
7: Sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì, l'ultimo respiro, ti dirò quant'è? 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato adesso.
8: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
10: È un water con le ruote nere.
8: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: tu. Dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No. Se, ad avdai.

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello hobby e tempo libero.
2: Shampoo in barrette per capelli grassi, 19 euro! Sicurezza! Indispensabile dispositivo anti-vichingo, 450 euro! Tetrachini! Doppio bikini per gemelli siamesi, 96 euro! Porta taglia coca, 298 euro! Bianco di seppia per spaghettata nazista, 39 euro al chilo!
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Pratico Vespasiano da skateboard, 119 euro! Deliziosi sacchettini di eroina antitarme, 45 euro al grammo! Scarpa da Troia per piede di porco, 98 euro al paio! Guanti da muto, 14,99 euro! Moka a Mammut, caffettiera per figli di puttana, 17,80 euro!
1: Arredamento interni.
2: Bilancia, pesa bilance, 64 euro! Sofisticato produttore di ossigeno da casa, composto da contenitore tronco conico in ceramica, terriccio e dispositivo biologico verde alimentato ad acqua, 2.999 euro. Sì, lo sappiamo che è una pianta del cazzo! Tovagliolo telecomandato, fino a 400 metri, 32 euro. Carta igienica professionale, 80 euro a rotolo. Full water, tazza del cesso a forma di fichetta in berbe, 219 euro.
1: Offerte.
2: Home decor, cacca in reggicalze, 29 euro. Iperrealistico, divano in pelle con nei, tatuaggi ed herpes, 1258 euro. Ortensia da combattimento, 13 euro. Coordinati, guanti da forno più stivali da lavastoviglie più sciarpa da tostapane, 97 euro, imperdibile! Chi stereo, kimono per persone obese, 29 euro!
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Oggi il convoglio puglieno è stato costretto ad una manovra di evasione per scampare ad un campo di asteroidi Ciolla Ciolla proveniente dal pianeta Frey-Khatengul, ma l'imprevisto non gli ha impedito di inviare segnali sul nostro pianeta in cerca di un contatto fra la loro specie superiore e i terroni affetesciuti. I Puglieni.
2: Upa!
3: Pronto?
2: Upa, ce lo domani!
3: Che da un bastardo assurdo! Pure a Cattolere, ma chi amava un pamo! Che dalla treno casa triste!
2: Pronto? Sì, chi lo mette?
3: Ma si chiama chi vuole pastello, che ha detto un numero meglio, un pastello da cornauta, disgraziato, picchi da cana, un picchi da cana.
2: Ha mangiato il cazzo, mamma.
3: Vuoi mangiare anche questa tra di me, no? Ogni volta si sta cantando, ma si chiama chi che pavo?

0: Buonanotte! Dite molto! Siamo un
1: Ehi, Hitler!
0: Ma che muovo, Matrice! Che cazzo mi chiamo Teo?
1: Frigge
0: Polpo!
1: Frigge Polpo!
0: No, che è Frigge Mamet! Lungo avanti!
1: Zoclan!
0: Mamet è una zocla! Le faccio una mignotta a botta tangenziale! Se più 20 euro, se più, perché non sarà più a nessuno! Ma che poi tremolo! Ah, se più 20 euro, se faccio un cazzo, faccio! Poi perché non vengono, non vengono i clienti, non vengono! Vaffangulare molto da tanto! Arretto, mi si chiama out! Ah!
1: Nulla! Pipipi! Pipipi!
0: Pipipi! Non è noi, subito, subito, subito! C'è stiamo a fare colpo grosso, gli anni 80 la mara fatta arretto! Guarda, ma c'è, ma brutto stai, guarda! Io non ho una volta che mi sento, che mi si migliora, tu peggiora, ogni volta peggiora, guarda! Vaffangulare molto da tanto, non viene a chiamarmi, non viene a cacca un cazzo mai!
1: Ponte punta penna!
0: Ma puntare la mamma, te! Sì, ma c'è che si andò, Juanna? Guarda, ma tu vuoi recuperare, Juanna? Che si sta a fare, che stia feo? Ma c'è che ti in grop? Ah, era molto domande che c'è la friggitoria. C'è una gamma aperta. Ma non ma, ti affari i compiti a casa? Stia a fare il tremone a King Kong, come già detto il dottore? Ah, apri le gambe e si vede il mondo. È un cuore molto domande, è normale. Se ti sei fraccato, c'è un guanda, c'è un detto, si è fraccato. A capitano!
1: Ula, ula, la ciula! La ciula!
0: Ricco un bacio che giuro male! Che cazzo dai! Che cazzo dai! Ma che cazzo, io ho posto, mi sarei preoccupato! Io mi preoccuperei! Ti usci da ricovero, guanna! Io non mi chiamo, dopo non parlo mai! Ah, io invece mi ho detto che mi chiare, ma ci sa faccio una cazzo non so! Dove si pesce, dove esci? Ah!
1: Gula, mamma!
0: Gula mamma, e sempre mamma, io vedo mettere gula mamma, te ne ammizzo a mamma, che ci vogliono gli speleologi, poi ci vedendo in un buco di pezzavolo, c'è la catena, ah, mamma, te ne vado alla squadra di speleologi, ma metto Angelo, va alla pungaccia a parare uno, scoprendo un buco di pezzavolo, mamma, si capite?
1: Gula!
0: La prossima, ancora!
1: Gula! Gula!
0: C'è sempre il cazzo di noi, eh?
1: Gula!
0: Mamma te! Non ti giova, fa mocca la baldracca da mamma, devi ce la mascassa, da chi ghiò, su sordo tremau.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
1: Minchia zio fa! Io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, né? La classifica dance torinese che potete sentire su Radio Revolution a Miami oppure su Radio Subaglio tutti i sabati pomeriggi dalle 14 alle... Caputo? Sai mica dimmi a che ora abbiamo finito la classifica sabato scorso?
2: Sabato abbiamo finito la classifica alle 18.
1: Minchia, così tanto?
2: Eh sì, Gabri. Dopo che ti sei fatto fare la pompa durante la pubblicità, ti sei addormentato. E allora poi me la sono fatta pure io, e tutta la radio, e ho messo un disco in loop per 4 ore.
1: Minchia, zio fa, ma sei un genio. Ma andiamo avanti. Questa settimana ci lascia il pinguino transalpino.
3: Transalpino, il pinguino.
1: Minchia, fotonoco! Ma purtroppo esce ed entra la Lollo Mano.

0: Zio, zio, qua se spacca di brutto questa. Come minimo la faccio arrivare tra le più vendute su iTunes. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la mamma. La devi finire di camminare scalzo, perché ogni volta ci metto ore a togliere quelle macchie bianche secche che trovo dentro i calzini, eh?
0: Minchia, meno male che non ha guardato l'asciugamano del viso.
2: Ciao Gabri! Sabato scorso sei stato il numero uno a suonare, eh? Io sono quello che era sotto la console, che ha perso un braccio, perché continuavi a spararmi addosso col fucile da CO2. Ciao Gabri! Ti saluto col destro, ciao!
0: Oh, basta, ne minchia come mi dispiace, ne. Ma veramente?
3: Gabri, siamo in ritardo!
0: Quindi cosa cambia?
3: Ma niente, per dire due parole, ne.
0: Ma adesso, cari garibaldini, è il momento di sentire la numero 2 di questa settimana. Rimane stabile il Lombardo DJ con Fatte in culà.

0: Squarcia si dilania come una faccia dentro le mutande. Mai, mai come Squarci, che rimane alla posizione numero una di questa settimana. Ma oggi ci sentiamo il remix, il cazzo duro tutta la vita.
1: Batti le mani, apri la fica, il cazzo duro tutta la vita.

0: mio, forse spacca squarci. Bene Balenghi, siamo arrivati ai saluti anche oggi, ma prima vi voglio ricordare che tra 20 secondi sarò a Pamplona. Ecco, sono a Pamplona, incredibile. Con 500 lettori CDJ 2000 Pioneer, tutti legati addosso a me, dove dovrò mixare durante il passaggio dei tori. Se riuscirò a farmi trasportare dalle bestie mixando, sarò il re indiscusso dei DJ del mondo e apparirò sulla rivista Mix Mag. Allora, Caputo, sei bello sveglio?
1: Sì, Gabri, sono pronto, ne?
0: Sai dove siamo, vero?
1: Certo, Gabri, siamo a Cuneo.
0: Allora, Caputo, mi raccomando, ne? Adesso posizionati lì. Quando ti dirò di tirare la corda...
2: Aiuto!
3: Aiuto! Ho basta di chiamare il dolore pazzesco che mi dà...
2: Aiuto!
1: Mica Gabri, devi essere più veloce, ne? Non ti vedo più. Vedo solo palle di cacca di toro e brandelli di carne e sangue per terra. Non sarai tu, vero Gabri? Gabri, non fammi preoccupare, ne? Sai che mi batte forte il cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I nostri due tamarri della periferia milanese chiameranno i venditori di catene per legare lo zio a delle cose. Troppo forti, sti due scemi di merda.
3: Benvenuti, siete in linea con Negozio Zerolo.
4: Andiamo di squilli fa. Mitragliatore.
5: È veloce.
4: Proprio accanito. Proprio.
5: Dai. L'ansia proprio. Vai.
4: Pronto? Oh, vi siete mai accorti che avete il telefono che fa degli squilli pazzi?
6: Pronto? Dimmi.
4: Sì. Minchia, proprio l'educazione, dove l'hai imparata? Nella giungla. Senti, ascolta, mi servono delle catene per incatenare un cristiano. Delle catene forti che riescano a tenere, diciamo, una persona mezza imbazzita.
6: Beh, ho delle catene grosse.
4: Sì, allora bastano secondo te per circolare intorno a un cristiano legato a un letto?
6: Vieni qua e poi vediamo, va bene? Con permesso che c'è gente.
4: Con permesso, che sei del 700, che cazzo fa? Tu, ma sai che le catene le uso per spaccare quella fa? Cretino, attaccatelo a te, attaccatelo. Oh! Oh! Parla tu giocare così, come cazzo parla dopo Gigio?
5: Pronto?
7: Sì.
5: Sì, signora, salve, buongiorno.
7: Buongiorno.
5: Come sta? Tutto a posto?
7: Sì, ciao.
5: Ciao, ciao. Senti, tu, sì. Come va?
7: Sì, tutto bene, dai.
5: Ti fai succhiare la pancia te? Un succhiamento ma proprio forte. Mi distacco proprio l'ombelico. Oh, pronto? Pronto?
4: Secondo me ha detto di no.
1: Tamarri.
8: Pronto?
4: Sì, salve signora, senti, voi avete tutti i materiali edili?
8: Sì,
4: non mi trattare come uno scemo, cioè è una domanda che ho fatto. Volevo sapere, siccome ho bisogno di angolare...
8: Materiali edili, noi vendiamo solo ferro, carpentiere in ferro.
4: Però c'ho mio zio che, non lo so che problema ci abbia, è convinto di essere mezzo lupo mannaro. Ah, voi avete tipo cose di ferro che si possono lavorare per creare un contenimento per lupi mannari?
8: Va bene, ok.
4: Si può fare comunque col ferro questi contenitivi per lupo mannaro?
8: Sì, penso di sì.
4: Ok, esatto. Grazie, sì.
8: Prego, salve.
4: Grazie, gentilissimo. Sto a parlare!
1: Tamarri.
5: Sì, salve, la ferramenta?
6: Sì.
5: Sì, salve, senta, buongiorno. C'è un'informazione, a me servirebbero... Delle catene grosse.
6: O centro commerciale o ferramente generiche ben fornite.
5: Ma mi dia un consiglio, visto che lei è del mestiere. Poi sì. Chiamo uno che vende le catene. Io devo incatenare mio zio? Che lo devo bloccare tutto. Le trovo le catene, perché devo incatenarlo, perché lui adesso è convinto di essere lupo mannaro.
6: Ho capito. Centro commerciale, trovi tutte le misure.
5: Va bene, oh, sei stato gentile, coglione.
6: Ci mancherebbe, ciao, grazie.
5: Ciao, scemo.
4: È brava sta persona.
5: È brava, però, questa persona è una persona educata che rispetta la gente.
1: Tamarri.
9: Sei malata?
4: Sei malata? Pronto?
9: Sei malata? Sì,
4: mi spiace che sei malata, posso fare qualcosa? Io ho chiamato perché volevo delle catene. Sì. Non pensavo. Lo so, però. Ma lei proprio così al primo che telefono gli dice che è malata?
9: No, dita l'altre.
4: Senta, mi scusi, allora ripartiamo da capo nella conversazione, va. Sto cercando qualcuno che ha le catene o le produce o che ha disponibilità per aiutarmi, che devo fare un acquisto piuttosto importante di queste catene.
9: Sì, catene zincate normali?
4: Basta che siano resistenti, perché praticamente c'ho mio zio che deve prendere il treno da Milano a Reggio Calabria e praticamente si deve incatenare al tetto di questo Freccia Rossa, no? E volevamo queste catene abbastanza resistenti, lui con le valigie proprio sdraiato che si incatenava al Freccia Rossa.
9: Sì, ok, ho capito, però mi sembra che noi per questo non abbiamo le catene per questo uso.
4: Perché si spezzano?
9: Sì, non reggono, certo, 300... sono troppo debole.
4: Ah, perché lui viene sparato a 300 all'ora fino a Reggio Calabria, effettivamente deve avere un attimo di resistenza la catena, capito. E chi produce le catene per incatenare mio zio a Freccia Rossa fino alla Calabria, secondo lei?
9: Purtroppo non le posso aiutare, va bene?
4: No, non va bene, che servizio è, scusa.
5: Massimi, chiedili delle catene per il cavallo.
9: Allora, se voi volete prendere qualcuno in giro, allora io adesso metto giù, ok?
4: Parla da sola, signora, forse aveva ragione lei che è malata, perché che cazzo sta dicendo?
9: Sì, io sono fatta malata.
4: La domanda. Allora vedi che avevo sentito bene, Alisa. Che stavo parlando.
1: Tamarri.
10: Pronto, Fermenta?
5: Ehi.
10: Fermenta, dica.
5: Buonasera.
11: Parla così, hai sentito?
5: Pronto?
10: Dica.
5: Senta, un'informazione, lei ha le catene? Catene a nastro, diciamo, che si possono comprare su misura, tipo un metro, due metri.
10: No, ma catena per cosa?
5: Devo incatenare mio zio a un cavallo. Devo
10: ce l'ho, venga a prendere.
5: Ah, ce l'ha, però senta, un'informazione, adesso, a parte gli scherzi, perché mi serve una catena abbastanza resistente, che noi lo mettiamo su sto cavallo di legno finto, su un rullo, e sì, lo facciamo andare giù, lo catapultiamo giù dal burrone.
10: Venga, che ce l'ho, venga a prendere.
5: Ce l'ha le catene?
10: Ce l'ho.
5: Massimino, abbiamo trovato il signore che ha le catene. Oh, coglione. Oh, faccia di cazzo.
12: Andate a fare il culo, vai tua mano, te lo cuffi la da puta. Vai si fude.
5: Ma che cazzo sei, indiano?
12: Fila da puta, vai tua mano, te un cu. Usa un ducaraglio.
5: Ma che cazzo?
4: È un vampiro, usa il paletto nel cuore, è un vampiro!
5: Scappa, Massimino! Massimino, a posto per le catene, ok?
4: A posto, adesso vado a preparare lo zio che lo spoglio.
5: Vai, ciao Massimino!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
7: Sì.
4: Ah!
7: Sì.
4: Dai!
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh,
4: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No,
6: scusa,
4: no.
6: Vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
6: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
4: Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fome. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: i soldi.
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi ce n'è 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati.
2: Veramente
3: sono arrivati. Mica, non ci devo cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
1: No.
2: Anche buono.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.5 milioni.
1: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao Ricky.
1: Ciao.
4: Saldi.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
0: Con la candeggina Brimbelli sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante puttane,
10: sì,
4: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
10: Guardi,
4: forse
10: vabbè.
4: C'è il sangue. Allora,
10: sì,
4: signora.
10: Questo
4: mi ascolti, sì. Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
4: Non vorrei che sia... come si chiama?
10: Don Gaetano?
4: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo, vedi.
4: Mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
4: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
4: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che
4: ha
2: c'è.
4: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
4: C'era prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
4: cotechino,
2: india, brasiliano.
4: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Porca sangue non c'è nella feci.
0: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega,
10: no,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono
4: ha la priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto quanto.
10: Va bene.
4: Lo sport.
10: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
4: per
10: cosa
4: chi non
10: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
4: Ecco.
12: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
4: ma tu,
12: che
4: ma che cazzo di ora si
12: preferito.
4: Mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata,
4: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
4: Ecco fa il colpo.
10: Ecco.
4: Uno.
10: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Bagalov, porco.
10: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
10: sì,
4: sono
10: ecco.
4: Quello della cacca,
10: sì.
4: Dell'esame delle feci.
10: Sì.
4: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
10: Tente
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca.
2: Eh?
4: Ma non so come si fa l'esame delle feci.
2: Minchia, ce ne puntare dentro un bastoncino, ce ne puntare.
0: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
10: bene,
4: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Katie.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
10: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
12: Hai visto Ma Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
0: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Oh. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Oh. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
8: Baciamelo piano.
9: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
8: Brava piccola. Leccami adesso.
13: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
5: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
14: Ah, che bello essere da solo a casa in quarantena. La la la la la la la la la la. Adesso mi guardo un bel filmino porno sul computer. Pornbub, ho anche rinnovato l'abbonamento e non so per quale motivo. Vediamo cosa c'è di bello.
15: Fregna, fregna fresca, fregna, comprate la mia fregna, fregna fresca.
16: Buonasera signorina, buonasera.
15: Ciao bello, vuoi della fregna, vero? Sei nel posto giusto, io ho la fregna migliore di tutta la città.
16: Sì, la vedo. Ma sai, io è la prima volta che vado, cioè che vengo, insomma, che ha deciso di servirmi di una
15: di andare a Fregna?
16: A Fregna, sì.
15: Bravo, non è mai troppo tardi.
16: Ecco appunto, siccome è la prima volta, no? Non so bene quali sono i prezzi, insomma, diciamo, le opzioni, capisci, una cosa. Ha capito, no?
15: Certo, bello, certo. Ora ti dico tutto e poi decidi tu con calma. Allora, io prendo 50 euro di bocca.
16: 50 euro?
15: 100 all'amore.
16: Forse qua siamo un bel po' di budget.
15: 120 nel culo.
16: Quello non ho mai provato, manco sapevo che si...
15: 30 per una sega.
16: Quello è gratis, me la faccio da solo.
15: 40 per una spagnoletta.
16: Non conosco la lingua, ho fatto francese.
15: 35 d'ascella.
16: No, che la puzzo, cazzo, poi ti piace.
15: 25 nell'incavo del ginocchio.
16: No, l'ha fatto solo Fabio Alisetti.
15: 55 in faccia.
16: Non ci sono abbastanza buchi.
15: 175 per una roba a 3.
16: Va bene, d'accordo, vabbè, ho capito più o meno.
15: 250 se puzzi troppo.
16: È impossibile, ho fatto il bidet con l'antitarme.
15: 130 euro per una roba a 3 con due nani.
16: Va bene, una chiavaglia.
15: 150 per una roba a 3 con un solo nano.
16: Che bocchino.
15: 130 nel culo con un cane che guarda.
16: No, sono allergica al pelo.
15: 195 se mi vuoi vestita da suora e o infermiera e o coi vestiti di tua moglie e o sorella e o madre.
16: Galab. Bucchina.
15: 450 se mi vuoi frustare e o spegnere una sigaretta sull'alluce e o nell'orecchio.
16: Ah, buona, ma a me bastava proprio una cosa classica che lui fa.
15: 325 se mi vuoi scopare rasata a zero e o ricoperta di pece e piume d'oca.
16: No, ma proprio lo fatti c'è dentro la macchina.
15: 10 euro per ogni dito in culo. Dopo il settimo gli altri sono gratis.
16: No, adesso non sono fortissimi in matematica, non scondo il 30%. Sono...
15: Solo 20 euro per morderti i coglioni.
16: Cazzo, un profiterol.
15: 25 per morderti i coglioni e abbaiare.
16: Sempre che lo fate che sta allergico per l'animale.
15: 60 per un po'
10: alla Spider-Man, cioè appesa a testa in giù.
16: Ah, che poi si gonfia tutta la faccia, fa impressione.
10: Allora 400 euro per farlo in una chiesa abbandonata.
16: Ah, io sono devoto e poi ho paura del demonio.
10: 500 per farlo in una chiesa abbandonata in fiamme.
16: E non ho l'accendino, non fumo.
10: 215 se mi vuoi scopare vestita da pagliaccio.
16: No, vero, che sono fatti Ronald McDonald, ma sembriamo scioccati.
10: Senti questa, 800 euro se vuoi dar fuoco ai miei documenti dopo un rapporto anale.
16: No, sempre quello fatto non tengo l'accendino, proprio non fumo.
10: 600 euro per un crick nel culo.
16: Sono venuto con i mezzi, non ho nemmeno la macchina.
10: 200 euro pompino più massaggio ai piedi contemporaneamente.
16: Sono zoppo, quindi può fare 100 euro che tengo un piede su.
10: 700 euro se vuoi che mi tatui il tuo nome su una chiappa.
16: Momentaneamente non mi ricordo come mi chiamo, quindi no, no.
10: Allora 35 euro per una sega con bacchette cinesi.
16: Mette anche la salsa di soia a spese sue.
10: Ma certo, oppure 40 euro per una sega con bacchette da batteria.
16: No, francamente ingolarmi tu lo capisco, proprio non mi ha mai preso.
10: Allora 180 per un pompino mentre suono la chitarra.
16: Pure ingolare break a me, proprio non mi ha fatto proprio mai, non mi ha acceso mai.
10: Ascolta, con 215 euro ti faccio una pompa e ti controllo la pressione delle gomme.
16: Che cazzo so, Hamilton.
10: 270 euro sega coi piedi più sms illimitati verso tutti.
16: Ma mo so gratis proprio, al massimo dice le cose gig.
10: 300 euro pacchetto di 8 pochini più un buono sconto di 20 euro da spendere in qualsiasi punto vendita autorizzato.
16: Ma che stanno i punti di vendita dei bocchi?
10: Per 180 però ti scopo e ti faccio il limoncello.
16: Che sei bello però, 180 è un po' importante per il limoncello.
10: Lo so. Ma senti, con 425 euro mi scopi tre volte e poi mi lancio dal secondo piano del palazzo.
16: Te ne do 500 se lo fai adesso.
10: Per 58 euro puoi infilarmi una piadina nella bagiana.
16: So celiaco.
10: Ma con 200
16: basta, rotto cazzo, basta, ho deciso. Fammi un bucchino tradizionale, sbocco cazzo, va benissimo. Basta, va bene un bucchino.
10: Ottima scelta. A che nome devo intestare la fattura?
16: A che la puttana di mamma. Mi hai fatto bene! Mettigliela in culo allo Stato!
5: Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
17: This is a zoo, only for you.
18: Tamarri.
19: Buongiorno, va ora in onda un nuovo episodio dei Itamarri. Oggi chiameranno i rivenditori di prodotti per la bellezza e igiene, perché sono alla ricerca di sapone per la minchia.
18: Tamarri.
20: Con chi parlo?
21: Ciao, sono Giovannino. Senti, è il negozio di intimo, profumi, quelle robe là? Per detergenti, sì. Ciao, senti, ho un'informazione che mi serve un... come si chiama? Una roba intima alla menta. Ce l'hai, lo vendete voi in negozio?
20: No.
21: Non ce l'hai per lavarsi il cazzo?
20: No.
21: Perché mi serve fresco alla menta, che la mia ragazza gli piace sentire il fresco nella grotta. Ma che cazzo ridi, scema? Non ho capito. Ce l'hai qualcun altro gusto? Cogliona? Ma che cazzo pensa che ha chiuso sta cogliona?
16: Oh, ma se vuoi il fresco nella grotta, quella zoccola della tua ragazza, che cazzo vuoi?
21: Appunto, oh, sta zoccola.
18: Tamarri.
21: Uè, zoccola, che cazzo fai? Chiudi il telefono, ho capito. Ma pensa a te, sta cretina, va, chiudi il telefono, cogliona.
22: Buonasera, sono Barbara.
16: Pronto, sei quella che vende le robe per lavarsi?
22: Come?
16: Sei quella che vende le cose per lavare persone e cose, i prodotti.
22: Ma che ti serve?
16: Perché sto cercando il lavaciolla, quello mendolato. Sto cercando il lavaciolla, il lavacazzi, quello però la menta, mendolato.
22: Non ho capito.
16: Il lavacazzi, dai, quello che per sciacquare, diciamo, la ciolla, la minchia. Pronto?
22: Pronto?
16: Sì, stavo dicendo alla collega, perché la mia fidanzata si è fissata su una cosa, no? Stavo cercando un market, un coso che vende il lavaciolla, lavacazzi alla menta.
22: Non ho capito, cosa deve lavare?
16: Oh ragazzi, ma è così semplice, non mi fare essere maleducata che sei anche la signorina.
22: Lava cazzi,
16: lo sa pure per lavare i cazzi, però la mia.
22: Ma la mia. Detergente intimo?
16: Brava, sì, scusa, io non è che con l'italiano proprio mi
22: muovo. Detergente intimo, non bisogna usare termini così.
16: Come si scrive detergente?
22: Detergente intimo.
16: Detergente.
22: Se c'è il detergente intimo alla menta.
16: Ah, perfetto, è quello che c'ha. Ma, scusa la domanda, non voglio che mi prendi per un pazzo, però voglio chiedere, cioè, è rinfrescante, però se una se lo ficca, diciamo, nelle fauci, non è che gli rimane qualcosa sbendolato? Tipo
22: no, non dovrebbe, teoricamente.
16: Perché la fidanzata si è fissata e vuole farsi sta cosa con il detergente intimo alla menta.
22: Sì, sì, comunque c'è, non si preoccupi.
16: Ok,
22: sono
16: okay.
22: Tutte le profumazioni come le vuole, quelle che vuole, quelle ci sono.
16: Cioè, c'è anche che profumo c'è? Coca-Cola?
22: Sì, anche quella volendo, come no.
16: Ah, che la minghia sia di Coca-Cola, bellissimo. Va bene, allora vengo a prenderlo, insomma, dai.
22: Quando vuole, siamo aperti.
16: Perfetto, allora cosa faccio? Entro, gli dico, sono quello della vacanza alla menta?
22: Detergente intimo, sì, certo.
16: Ok, vabbè, grazie signorina, salve.
22: Arrivederci, salve.
16: Salve.
1: Non l'ho sentito, stavo morendo.
18: Tamarri.
21: Sì, salve, il negozio che vende i prodotti per la casa, detersivi, shampoo, quelle robe là?
3: Sì?
21: Sì, ciao, senti, io volevo un'informazione, avrei bisogno di capire perché la mia fidanzata mi ha detto di cercare un prodotto per, come si chiama, la zona sotto l'ombelico, come si chiama, una roba intima mi ha detto, per lavarsi. Non so come. Lei mi ha detto di chiedere se c'era un prodotto alla menta, un qualcosa di fresco per rinfrescare bene la zona, la ciolla, il pacco, no?
3: Sì.
21: Perché lei dice che vuole provare a farsi ficcare tutta mentolata.
3: Ci sono i prodotti rinfrescanti, devo venire in punto vendita e vedere.
21: Sì, però io volevo capire da lei che li vendi questi prodotti, ma se io mi faccio l'intimo con la menta, mi sente?
3: Sì.
21: Però poi dopo se per caso facciamo le cose non è che poi gli brucia la ciornia.
3: No, assolutamente, quello va sciacquato.
21: Ah, no, dico, dopo che lo sciacco, non è che poi dopo si irrita e gli viene, che cazzo so, come la casa della solitudine di Superman, tutto di ghiaccio.
3: No, assolutamente no.
21: Rimane, perché tu hai già provato, no? Per capire, che magari per esperienza sei provato
3: No, io non l'ho provato, però so che non succede nulla,
21: perché,
3: tranquillamente.
21: Perché
3: mi è tranquillo, cioè non rimane nulla il prodotto, lo sappi.
21: Ok, perché una volta la mia fidanzata se lavate i denti prima di farmi un pompino, amica, mi ha ghiacciato la cappella. Freddo incredibile. Pronto?
16: Ma anche la gente proprio non sa servire.
21: Non sa servire proprio, perché ha detto cose vere poi.
16: Pronto? Salve, avete prodotti per l'igiene?
6: Sì, sì.
16: Sto cercando uno sciacquazoccole, praticamente quello per lavare la fregna delle donne.
6: Ce l'abbiamo.
16: Ok, ma senti, ce l'hai anche aggressivo, perché sto frequentando una che secondo me chiappa più cazzi di una
6: No, mi dispiace, aggressivi no, ce li ho tutti delicati.
16: Ma se ne uso tanto, perché c'ha questo puzzo di ventre di balena, che è una roba che non si può capire. È una bella figa, però puzza come una canaglia. Se mi spalmo sulla cappella, tipo il sapone quello per i cazzi, quello alla menta, ci do una stranfata in fregna, no? Si dà una bella spuzzata via.
6: Può darsi pure che faccio.
16: Tipo spazzacabino della
6: figa. Bisogna provare.
16: Ma tu hai mai ficcato i cazzi con l'affare alla menta? Brucia?
6: No, io...
16: Allora, prendi in culo. Senti, allora vengo là, magari mi prende. Se c'è quello mendolato per sciacquare i cazzi. E poi se c'è qualcosa per la fregna.
6: Va bene, aspettiamo, vieni qua.
16: Va bene. Mi riconosci, sono tutto depilato.
6: Questo a me non interessa, come sei.
16: No, ma io non mangio i cazzi, io butto proprio come i pazzi.
6: Sono
16: tutto depilato pure. Perché quando vado a fare le orge mi lancio in mezzo alla gente e scivolo come su sapone, minchia, sono una cosa. Madonna, prendo proprio con la fica, faccio così con le mani. Sono tutto arrapato. Arrivo
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Minchia paura. Panico, pa, panico, pa, panico, paura. Paura.
11: Radio 105.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Oh, basta, basta, ne, Minchia, zio Fane. Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, ne, la classifica dance italiana con il maggior numero di ascolti. In questo momento tutto quello che suono diventa soldi. Vero, caputo?
3: Vero, vero, Gabri.
2: E tu quanto prendi di stipendio?
3: Dovrei prendere 2000 al mese, ma non mi hai mai pagato.
2: E come fai a vivere?
3: E infatti non vivo. Non vedi che sono sul letto con le ossa di fuori e con un tubo attaccato?
2: Bravo, bravo, caputo. L'importante è dare, poi il successo arriverà.
3: Ma vaffanculo, ne.
2: Attenzione, ne, perché sento entrare una nuova canzone nella nostra classifica. Lui è DJ Lombardia e questa è Fatta in

0: zio Fase spacca. Questa veramente, ragazzi, fa il giro del globo, ne sono sicuro. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono il meccanico. Quando è che vieni a prenderti sto cazzo di 50 Top? È qui dall'88.
0: Minchia, ne? Ora è d'epoca. Sentiamo un altro messaggio.
2: Ciao Gabri, sono la portinaia. Non so se è per te, ma è arrivato un pacco con scritto mutanda per pompino in console. Se fosse per te, passa quando vuoi a prenderlo. Ciao.
0: Che a quel bastardo del sexy shop gli avevo detto di non scriverlo sul pacco.
3: Oh Gabri, grazie per il consiglio, eh. Ho messo quelle tre pillole insieme, solo che non le ho potute provare perché le ha prese mia nonna per sbaglio e adesso è giù in cortile che non vuole scendere da un albero. Senti? Scendi, nonna!
0: Minchia! Ora dovrei sparargli per tirarla giù a quella bastarda. Ma non perdiamoci in bagianate e sentiamo il disco che ha sconvolto il mercato discografico. Arriva il Pinguino Transalpino.

numero unissima, né? Ma purtroppo non è riuscita a scavalcare la posizione numero una, che rimane stabile anche questa settimana. Lei è Squarci con Il cazzo duro tutta la vita.

0: Minchia, minchia, basta. Questa è veramente il top. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi, ma prima voglio dimostrare a tutto il mondo dance che io sono il re indiscusso. Infatti mi trovo alla discarica di Torino, dove dovrò riuscire a mettere 40 canzoni prima di essere maciullato dal tritarifiuti. Se riuscirò, sarò il dio della dance. Caputo? Allora ascoltami bene, eh? Mi stai guardando?
1: Sì, sì, ti vedo.
0: Quante dita ho in mano?
1: 13.
0: Caputo, allora ascoltami bene questa volta. Adesso io mi metto in piedi sulle lame e tu dovrai far partire il macchinario solo quando sentirai la parola via.
1: Gabri, che sfiga, ne? Mancava solo un disco e vincevi. Mi senti, Gabri? Qualcuno ha un secchio?

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Qualche giorno fa, Wender al comune di Milano ha dovuto rifare il documento di suo figlio di 10 anni. Ha dovuto utilizzare la cabinetta delle foto, che gli ha fottuto un euro, e prima di lui aveva fottuto 4 euro ad una signora. E pensate che la cosa assurda è che la macchinetta è dentro al comune, e loro lo sanno, ma dopo ad ogni furto ti dicono di chiamare a quel numero che ha sede a Roma. Ma secondo voi, per un euro, uno si farebbe tutto questo sbatti? Ovviamente no. Ma a questo punto la vendetta sarà spietata con Massimino e Giovannino.
1: Tamarri!
3: La invitiamo a rimanere in attesa.
4: No!
3: Un operatore le risponderà appena possibile.
4: Ti sparo!
3: Grazie.
5: I soldi, mi devono dare un euro sti merda.
6: Buongiorno, sono...
4: Senti, signorina, salva, ho avuto il suo numero da una signora
5: della macchinetta delle foto.
4: Per le macchinette delle foto.
6: Il codice della cabina, per favore.
5: Un attimo, aspetta che te lo do.
6: Mi serve il codice, gentilmente.
5: Non lo so, io come faccio a capire dov'è il codice?
6: All'interno della cabina, dentro il monitor in basso.
4: Le tende della cabina.
5: Ma dove c'è la tenda?
6: Signora, dentro la cabina, dove lei si inquadra di solito?
4: In basso a destra e in basso a sinistra?
6: Signora, in basso, non c'è né destra né sinistra, in basso dentro nello schermo.
5: Aspetta che nello schermo?
4: Nello schermo.
5: Guardo in basso a destra, c'è la sedia con la rotella.
6: Signore, deve guardare dentro lo schermo, dentro il monitor, in basso, c'è scritto C-E.
4: C-E, c'è. No, devi guardare c'è un numero.
5: Ah, l'ho trovato.
4: Dai.
5: 7, 8, 2, 3, 3, 4.
6: No, signore, non è questo, questo è il codice QR.
5: Quanti numeri è? Così capisco.
6: Massimo 5.
5: Ok, 1, 5, 5, 8.
6: Sì, dica, 1, 5, 8.
5: 6, 2.
6: La macchina sta alle roncadelle?
5: Sì, esatto.
6: Lei che ha messo il gettone, che ha messo?
4: No, praticamente doveva farsi una foto. Perché gli
6: sì, questa non è una macchina fotografica, eh.
5: E cos'è?
4: E che cos'è, scusa?
6: È un gioco. 1, 5, 8, 6, 2 è un gioco.
4: È un gioco? È un gioco che fa le foto?
6: Signore, un gioco per bambini.
5: Ma che gioco è? Scusa, non ho capito. Io gli ho dato il numero che c'è qua nella cabina.
6: 1, 5, 8, 6, 2 non è questo. Allora... mi risulta che è un gioco, il numero che mi ha dato.
4: Allora,
6: quindi,
4: signorine, parliamoci chiaro. Allora, già perdo sto tempo per 3 euro è una cosa che proprio sto imbazzendo. Io è un attimo che la buco io sta macchina, io ci sparo sopra, sto sparando. Guarda che la buco tutta sta macchina, sta andando fuori di testa io, devo fare 3 foto e devo portarla in tribunale.
5: Ci abbiamo messo i soldi, ci deve dare il resto sta macchinina. Come si chiama?
6: Scusi?
5: Come si chiama sta macchina? La macchina fotografica.
6: Signore, se lei... signore, scusi, AO non è che ci conosciamo e siamo amici,
5: No, ma AO, l'ho detto alla macchinina, ma AO!
2: Ovviamente i tamarri stanno cercando di stare calmi perché sono al telefono con una signorina e per non farsi denunciare devono cercare di tenersi la vittima buona. Ma tanto a loro non gliene frega una minchia perché sono due ignorantoni del cazzo.
5: Allora, come facciamo qua? A me mi deve dare il resto, non me lo dà. Se no la macchinetta non mi dà il resto, chi me li dà i soldi?
6: Se io non so il codice della macchina non le posso dare adesso, non ho capito che codice c'ha la macchina.
5: Ma non mi interessa a me, io le dico dove sono, lei lo capisce dove sono. Guardi,
6: signore,
5: nel computer.
6: Abbiamo 8, 4, 5, signore, se lei vuole giocare abbiamo 5.000 macchine in tutta Italia.
5: Allora innanzitutto a me non me lo devi dire giocare perché io ho messo i soldi, quindi tu adesso in questo momento c'hai i miei soldi, saccagnata del c***o.
2: Avete sentito? Sono proprio due coglioni. Ma non finisce qui. Andrà peggio, molto peggio.
5: Lì dentro ci sono i miei soldi, me li devi dare, hai capito? C'è un euro e me lo devi dare, sono i miei soldi. Tu mi hai inculato i soldi e adesso tu te la sbrighi. Ti dico dov'è la macchinetta e tu mi fai... schiacci un tasto e mi fai dare i soldi.
6: Devi fare tutta la pratica.
5: E che pratica devo fare, signora?
6: Le devo mandare un link dove devi compilare un modulo.
5: Che cazzo è il link?
6: Signore, mi devi dare prima la macchina, il numero della macchina.
5: La macchina? E che numero devo dare della macchina? Se la macchina è ferma.
6: Il codice della cabina dico, che sta.
5: Allora,
6: dentro.
5: Signora, senta, facciamo così. Ritorniamo indietro, così ci capiamo meglio. Io le dico dove sono. E lei nel computer.
6: Esatto.
5: Ok. Allora le dico. Aspetti un attimo, che lo dico al mio cugino. Massimino!
4: Aspetta un attimo, che sto cercando di dare forse i soldi!
5: Lascia stare, cerca qua col telefono su Google. Cerca municipio. Milano.
4: Ma guarda te, se io devo perdere la mattinata per 4.000 lire del cazzo.
5: Scrivi municipio te, che le dico la via alla signorina, che è gentile. Il comune di Milano,
4: è qua,
5: municipio
4: è qua.
5: 3. E dimmi la via!
4: Oh, ma non ti devi accazzare con me! Oh, ma sei nervoso stamattina!
5: La via? Aspetta, aspetta un attimo. L'ho trovato!
6: Dica.
5: Aspetta. Aspetti,
4: Oh, sai che mi hai stufato? Oh! Aspetta un attimo, che vado in macchina, aspetta,
5: Via Sansovino. No, non andare alla macchina, aspetta.
4: No, troppo tardi.
5: Cosa fa?
4: Ma rotti i coglioni.
5: Ma no, ma gli stai bucando i vetri.
4: Ma me ne frega un cazzo. Te l'ho detto che l'ho bucato sta macchina del cazzo.
5: Basta, che l'hai rotta. L'hai rotta.
4: Da te un caricatore mi è costato 20 euro.
5: Signora.
6: Mi dica.
5: A posto, è uscita la moneta.
6: Vabbè, la prossima volta magari ci siete più educati. Va bene, buonasera.
5: Ciao, ciao.
4: Bene, ha risolto i problemi, sei contento che c'è la moneta?
5: Ti offro un caffè adesso. Però mancano 20 centesimi, perché è 1,20 euro il caffè.
4: Ah sì, aspetta! Adesso hai anche i soldi!

0: Like, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità. Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione. Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità. Questa settimana in evidenza su TikTok:
1: truccata versus struccata challenge.
0: Ciao raga, questa sono io con il make up.
2: Ehi, ciao ma figa.
0: E questa sono io dopo aver passato il latte detergente.
3: Apriti mostro! Oh Cristo, è un chupacabras, bruciamola.
1: Riconosci il suono challenge.
4: Ok, sono bendato. Andate col primo suono, vai. Minchia, ma è facile. Maracas.
2: Ma che maracas, è serpente a sonagli!
3: Ma sei stronzo! Chiama 118! Ambulanza, tira di vipera!
1: Il test di gravidanza nel Medioevo.
5: Prego, madamigella, riempia il calice. Mi faccia controllare. Temperatura ideale.
6: Or dunque, cerusico?
5: Sì, è gravida. E ha una leggera carenza di ferro. Asparagi?
6: No, colera.
5: Ah, bene.
1: I ristoranti dopo il nuovo DPCM.
7: Buon pomeriggio, signori. Che cosa vi porto?
8: Due tegolini, grazie.
7: Ah, ottima scelta. Cottura?
8: Sangue. Anche un succo di frutta alla pera.
7: Annata?
8: Almeno di 3 mesi fa.
1: Groot legge Dante.
9: Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot.
3: È incredibile! Che pathos!
9: Io sono Groot.
3: Vaffanculo, Benigni!
9: Io sono Groot.
1: Il cecchino di Gianluca Vacchi.
10: E stai fermo. Stai fermo, porca. E dai, vaffanculo, la piroetta.
1: Indovina chi è al citofono.
3: È facile! Michael J. Fox!
11: Risposta esatta.
0: Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
14: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
15: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
14: Ma che cazzo?
16: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
14: Non me lo fanno mai dire.
16: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
14: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
13: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
14: Perché? Ma chi da Ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
13: E invece non vengo.
14: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un.
13: Cazzo, oggi ti vengono perfetti i Pippo.
16: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
14: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi? La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
13: Fammi. Dai, Leo!
14: Dai un cazzo! Come fai?
13: Tu vai avanti, no?
14: Quanto passare questo uomo di coro, dice.

0: Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
0: sì,
1: dire.
0: Sì, spazio, perché lui è da stamattina lo portiamo avanti e indietro. Li guardi. Dice che ne bruciava la pancia.
2: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Amplified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ulisse, il piacere della scopata.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo in Francia, precisamente in Dordogna, che suona un po' come rogna, come quella che cresce ai francesi noti zozzoni che in ogni epoca si sono distinti per la loro scarsa igiene personale. Ma questa è un'altra storia. Perché mi trovo qui, vi chiederete voi, in questa grotta buia e umida come la fica di una balenottera azzurra? Beh, sono qui perché proprio qui, fra questi terricci pieni di cagate di passere, guano di pipistrelli, vi fu ritrovato l'antico teschio di uno dei nostri antenati più famosi, l'uomo di Cro-Magnon. Basso, ipoteticamente con una gran faccia da cazzo, l'uomo di Cro-Magnon è indiscutibilmente uno dei nostri antenati. Più dei meridionali che miei, ma comunque facente parte della specie Sapiens. E poi questo. Vedete? Mentre ho pestato l'ennesima merda di volpe, vi sto mostrando il cranio di un uomo di Neanderthal. Bravi, avete capito? Stiamo attraversando il lungo cammino dell'uomo per divenire merda moderna partendo dal primate, dai nostri antichissimi avi. Ma chi scoperebbe mai una scimmia? Voi no, forse, ma io, dopo una serata giusta, ebro del vinello giusto, non negherei alla fica di una bella bertuccia delle attenzioni sudice. In tempo di guerra, ogni buca è trincea, urlò il popolare Napoleone Bonaparte durante un suo comizio mentre cagava seduto su un Waterloo. Ma veniamo a questo splendido reperto. È un cranio. Un cranio di femmina di neandertaliana.
4: No, Alberto, è un maschio, c'è scritto sul gobbo.
3: Ecco, guardate questo teschio meraviglioso. Potete immaginare che una volta, decine di migliaia di anni fa, magari proprio in una sudicia grotta di merda come questa, stava succhiando un cazzo sporco e puzzolente di un altro ominide della sua stessa specie. Oh, stava cagando in quell'angolo. O perché no? Magari stava pensando. Pensando, già. Si ritiene proprio che i neandertaliani fossero ben più intelligenti di come si pensi, ovvero che non assomigliassero a dei sacchi di merda pelosi con delle frontone del cazzo. Ebbene sì, io personalmente sono affascinato da questo pensiero che, per un gioco di parole affascinante, mi porta quasi ad eccitarmi. Ecco, vedete? Se guardate questa cavità oculare, non vi sembra una fica? O un buco del culo? Beh, per me potrebbe essere entrambe. Perché no? Chi siamo noi per decidere di lasciare tanta abbondanza buttata via da millenni di inoperatività? Vi sembra sbagliato? Anche a me. Ecco, adesso mi chiaverò questo teschio. E attraverso la ricostruzione grafica in 3D potete vedere pelle e carne muoversi come delle guance riempite da una verga
1: possente. Ecco, così.
4: Fermati, Alberto. Non credo che si possa fare.
1: Sì, bene. Mi sembra quasi di sentire il pozzo animalesco dell'antichissima puttana delle caverne.
4: Alberto!
1: Bene così.
4: Chiudi, chiudi.
1: Bene, è tutto per oggi in Ulis...
2: Ulisse, il piacere della scopata.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
5: È perlizia.
6: Vai, dai.
7: Radio 105.
8: Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Tamarri!
11: Minchia, puttane le vostre madri. Perché sono obbligato a presentare sti due ignoranti di merda? Non potevo fare la voce del casello come mia cugina? Vi odio, cazzo. Oggi quei due rotti nel culo di Massimino e Giovannino si sono ficcati nella cervella di comperarsi il montone e fanno a merda i montonai. Sentiamo, prima che vi tagli tutti.
12: Chi è?
13: Ciao, senti, sto cercando il montone, di vendite?
12: Ma lei ha sbagliato.
13: Come
12: hai
13: sbagliato? Sta cercando i montoni per andare in montagna. Che dobbiamo fare i balordi con le puttane. Proprio ci spacchiamo a Livigno con le zoccole. Allora dobbiamo arrivare con i montoni e i cazzi di fuori.
12: Campbell, buongiorno.
13: Sciacqua cazzi, non è che mi hai buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Che devo comprare il montone io.
12: Lei ha sbagliato.
13: Sbagliato, no? Sbagliato. Come cazzo parli? Che ti perdi le...
12: Ma chi sei?
13: Sono Giovannino, ciao. Senti, ascolta un attimo. Ma tu vendi
12: ha
13: i montoni?
12: Ha sbagliato, non ha...
13: A parlare, che ti do uno schiaffo, bastarda!
14: Pronto?
13: Oh! Com'è che io stavo parlando di montone e la tua collega mi ha buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Stavo parlando che ho bisogno di un montone, li vendi tu?
14: No.
13: Ok, stiamo allora qua al telefono a parlare di cazzi.
15: Cavolo, fa la merda questo.
13: Ma... Sono sempre io, ascolta. Allora, facciamo una cosa. Adesso io non compro il montone. Vado fino a Livigno nudo. Vado su, mi compro tutti i vestiti
12: non
13: del paese.
12: Poi
13: mi stai zitta, sto parlando. Prendo un po'.
12: Non mi deve disturbare, io non la conosco.
13: Fammi parlare.
12: Noleggio,
13: no,
12: parlare,
13: prendo un motorino. Prendo il motorino. Stai calmo. Prendo il motorino a noleggio. Scendo giù a tutta velocità. Do uno schiaffo forte e chiuso il telefono ancora. Come ti permetti?
16: Carlo?
15: Cosa hai detto?
16: No, con chi parlava?
15: Con chi parlava? Minchia, terza elementare.
16: Con chi, cosa? Con chi stava parlando, scusi?
15: Con te sto parlando, ti ho chiamato adesso.
16: Mi dica.
15: Cosa c'hai in bocca, un cazzo? Che essendo tutta impegnata. Sto cercando un giubbotto di pelle, mondone.
16: No, non ci abbiamo niente, guardi, di pelle, montone non ci abbiamo niente.
15: Che cosa c'avete, giusto per capire?
16: Pellicce.
15: Ah, proprio pellicce? Visone, volpe.
16: Sì.
15: Minchia, roba proprio che ci sta dentro. E se, da uomo c'è?
16: Pellicce, no. Vanno fatte.
15: Ma le fa proprio lei? Lei che scarna gli animaletti, li cuce. Cioè, li fa lei proprio.
16: Non ho capito cosa mi sta dicendo, scusi.
15: Dica, se fa lei lo squartamento e l'impellicciamento. Perché magari me ne faccio fare una su misura. Cioè, di soldi non c'è problema.
16: Arrivederci,
15: faccio. Che cazzo fai? Mi saluti mentre parlo. Sei squinternatissima proprio, bastarda. Ma guarda sta zoccola.
17: Felice, buongiorno.
15: Scema di merda! Lo sai che la prossima volta ti metti giù la cornetta e ti lanci i cinesi contro le vetrine? Proprio ti riempi le vetrate di cinesi schiacciati che sanguinano. Hai capito?
17: Chi cazzo è?
15: Chi cazzo è?
17: Chi è?
15: Pronto? Li vuoi il cinese contro la vetrata? Ti lancio con la fionda proprio. Che c'hai due teste che parli contemporaneamente? Swish. A Ah, fai i versi di Batman degli anni 60. Compito. Vabbè, va. Vado alla cop. Va a fanculo, va.
12: Vai, sei a fanculo, va.
15: Bastarda.
11: Ecco, lo sapevo. Anche oggi non hanno concluso una minchia e ho perso 4 minuti preziosi della mia esistenza sintetica, sottraendoli al mio progetto di estinguere la razza umana. Aggiungerei di merda. Vi odio talmente tanto, che se potessi cagare nei colli dei vostri genitori mentre mi chiedono in ginocchio di risparmiare le loro vite, lo farei facendomi una sega. Merde.
6: Tamarri.
10: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zoccia perché arrivano i
6: tamarri.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Hotel Bel
1: Buonasera. Hotel Bel buonasera, salve, sono Gianfranco Barbagia di Booking, buongiorno. La chiamiamo dal servizio interno, quindi non si vedrà il numero di telefono, glielo dico subito, ancora lei poi può pensare male, ma siamo al servizio Booking, quindi noi l'abbiamo contattata perché un certo Luca R ha scritto un messaggio negativo sull'hotel Bel, giusto?
0: Allora, vorrei chiamare domani mattina.
1: No, domani mattina non si può perché tra 5 minuti il messaggio che ha scritto questo Luca R va online, quindi se lei mi dice lo metta pure, io lo metto. È che è pieno di bestemmie e parla male dell'albergo.
0: Un momento soltanto.
1: Succhiamelo, brutta c***a. Succhiami la me, Nicolo.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Parlo.
1: Sì, sì, sto parlando, sono Gianfranco Barbagia. Parlo con il direttore dell'hotel Bel.
2: Di lei che ditta è? Non lo dice cortesemente?
1: No, non siamo nessuna ditta, noi siamo
2: allora
1: Booking.
2: Allora, arrivederci, buongiorno.
1: Siamo...
2: Buongiorno.
1: No, mi sa che hotel bella merda.
2: Senta,
1: questo.
2: Guardi, lei non deve disturbare.
1: Non stiamo
2: con
1: disturbando.
2: Con telefono anonimo non disturbi. Sì. Si faccia il suo lavoro, buongiorno. Pronto?
1: Siamo sempre di Booking, lei se ci butta giù il telefono non possiamo...
2: Lei non è di Booking.
1: Perché lei come lo fa a sapere?
2: Lo so, perché Booking chiama con un numero in chiaro, lei chiamerà con un numero anonimo.
1: Ma
2: lei
1: spiega...
2: è un vigliacco
1: se,
2: chiama...
1: se mi
2: allora
1: fa
2: mandi una mail,
1: se lei mi fa...
2: con...
1: Se lei
2: senta,
1: ascolta...
2: qua noi
1: lei
2: abbiamo deve 20 imparare... ore, lei ci sta rompendo
1: lei
2: le scatole.
1: Lei deve imparare ad ascoltare
2: ma
1: le persone.
2: Vada a fanculo.
1: Va bene, ok, grazie, buona giornata, sempre gentili. Posto
0: in un motel. Pronto?
1: Pronto, Hotel Anamare?
0: Sì, prego.
1: C'è un problema nel sito. Abbiamo bannato adesso una recensione di un certo Luca R riguardante l'hotel Anamare, dove dice un po' di robe negative nei confronti dell'hotel e noi giustamente blocchiamo questi messaggi. Chiamiamo l'albergo, leggiamo il messaggio, glielo facciamo sentire al proprietario, al gestore, in modo tale che sono loro a decidere, in questo caso lei, se metterlo online.
0: Uh-huh.
1: Glielo leggo, signora?
0: Sì.
1: Allora, si firma Luca R e dice volevamo fare un weekend romantico per il nostro anniversario, ma al nostro arrivo abbiamo trovato la stanza delle lenzuola sporche, abbiamo trovato i capelli nelle lenzuola, preservativi sotto al letto, poi una volta avvisato il personale si è lamentato perché io ho chiesto di cambiare le lenzuola, poi dice durante la colazione fare attenzione a non chiedere, io le leggo quello che c'è scritto, signora, durante la colazione fare attenzione a non chiedere un bicchiere di latte caldo perché verrete aggrediti dal personale, questo è quanto c'è scritto. E poi dice
0: mai
1: ancora
0: è successo, non conosco nemmeno anche questo Luca R, non ho mai avuto un cliente. E sì. ho la prenotazione anche senza colazione, le ho fatto fare colazione, ma scherzi?
1: Se lei mi conferma che lo vuole cancellare, noi lo cancelliamo.
0: Io cancella, per favore, mi cancelli, per favore.
1: Allora, certo, lo facciamo subito, le passo Francesco Franchi che si occupa della parte web e con lei, parla con lui e cancella pure il messaggio, va bene signora? Allora le passo lì Francesco Franchi, rimanga un attimo lì, grazie.
0: Sì, sì.
3: Fior parola, le belle braghe bianche. Le palanche.
4: Salve signora, devo farle qualche domanda. Sì. Praticamente è un questionario che il nostro sistema genera a caso, sai, i nostri sistemi
0: sì.
4: PHP e TTCP si interfacciano con il win-win del sito di Booking, che girano all'interno del server e si vanno ad infilare in un'intricata rete web per il quale speriamo a novembre che ci arrivi Assassin's Creed Valhalla dai nostri amici della Ubisoft, che tra l'altro salutiamo, con il quale in rete tramite protocollo PS4 e PS5, che vorrei tanto, viene generato questo super questionario in maniera completamente randomica, capisce?
0: Sì.
4: Iniziamo il questionario. Avete peli pubici nelle docce?
0: Non lo so. Se uno fa le docce è normale se cadico che peli, non lo so.
4: Ok. I vostri clienti lasciano preservativi usati sotto i letti?
0: Mai.
4: Perfetto. Il vostro personale ruba nelle stanze?
0: Mai.
4: Metti mai?
5: Sempre.
4: Le piace il coccoluto?
0: Che cos'è?
4: È un dolce, signora.
0: Sì.
4: Ultima domanda.
0: Prego.
4: Sente i cazzi parlare?
0: Ma tantissimo, guarda.
4: Lì
0: adesso pieno.
4: Pieno lì.
5: No?
4: Sì, metti sì. Ha detto tantissimo, adesso è pieno.
5: Tantissimo, adesso è pieno, ok?
0: Sì, sì, pieno, tanto.
5: Grazie signora!
4: Visto signora? Ci bastava poco. Adesso noi le mandiamo la mail con tutti i dati di questo locker. Per favore può metterci le stelline, il voto di questa telefonata a Gianfranco Barbagia e Francesco Franchi.
0: La saluto!

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridentissimo ospizio di Santa Eutanasia, dove i nostri amati e potenti Turbo Boomer stanno guardando un nuovo e freschissimo programma.
3: Porca vacca, quanto mi fanno sbellicare Rick e Gian.
4: Ma quali Rick e Gian? Quelli sono Gianni e Pinotto.
5: Stupidi vecchi rimbambiti, sono Cocchi e Ponzoni.
3: Vorrei dire Cocchi e Renato.
4: Fermi, fermi, mi è venuto in mente. Loro sono Gaspare e Zuzzurro.
5: Io ce lo ciucciavo a Zuzzurro, ce l'aveva lì la brioche.
3: Beh, chiunque stracazzo siano questi due tipi in bianco e nero, fanno veramente spruzzare merda dalle risate.
4: Io spruzzo merda anche senza risate.
2: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua maestà Lord Giolitti.
2: L'intelligenza artificiale sta prendendo il sopravvento, e non solo sulla programmazione informatica, ma anche per quanto riguarda l'arte, la comicità e i meme.
4: Che cazzo sono i meme?
2: In mezzo a questi drammi, Roberto Vasco Rossi, un bambino della Gen Z o Gen Z, che in effetti non è proprio più un bambino, perché comunque bisogna rendersi conto che quelli nati nel 2007 quest'anno diventano maggiorenni, e quindi anche le ragazzine sono già ficcabili ed...
3: Maestà!
2: Oh, scusate, scusate, sto divagando. In ogni caso, questo coglione trova divertenti i brain rot, i meme del momento. Andate a dargli una sprangata alla vecchia maniera.
3: Forza ragazzi, questo bambino adulto ha bisogno di noi.
4: Sicuramente questo amante dei brain rot sarà un delinquente con cui dovremo prendere la cinghia.
5: Nonno, ma tu che cos'è che sai dei brain rot?
4: Nulla, so che mi piace prendere la cinghia.
3: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
2: Boomer! E con la lentezza che contraddistingue gli storpi, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Roberto Vasco Rossi.
7: Trallallero trallallà, quando a un punto arriva mia nonna. Ornella lecca cappella.
8: Figa, che ridere che mi fanno i brain rot. Questo è uno scuolo con le scarpe. Assurdo.
9: Tum tum tum tum tum tum tum tum sahur.
8: Tum tum tum tum sahur, troppo bello.
7: Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore.
8: No, bombardino crocodilo, veramente. I meme hanno avuto una mega evoluzione con questi. Sono troppo divertenti.
3: Fermo lì, noi siamo i potenti Turbo Boomer.
8: Che volete da me?
5: Siamo qui per risolvere la situazione.
8: Risolvere cosa, scusa? Non ho nessun tipo di problema.
3: Ci hanno detto che ti piacciono molto i brain rot, vero?
8: E a chi non piacciono? Sono i meme del momento, la cresta dell'onda, fan riderissimo. Guarda!
7: Liri li lari là. Elefante nel deserto che...
4: E che cazzo ci sarebbe da ridere?
8: Stanno spopolando in tutto il mondo, raga, sveglia, dai! Ci hanno addirittura fatto una canzone, sentite qua!
4: Bombardino crocodilo. Io non capisco, davvero non capisco. Ai miei tempi si rideva con Gino Bramieri. Lui sì che era il numero uno. E le donne facevano silenzio. E di certo stavano lontane dal palcoscenico, perché tanto non sanno fare il cabaret. Altrimenti erano cinghiate.
8: Gino chi?
3: Bramieri, Gino Bramieri.
5: Io ce lo ciucciavo a Gino Bramieri.
8: Mai sentito.
3: Ma porca di quella m***a. Cercali, dai, sul internet.
8: YouTube?
3: Sì, quello.
8: Cosa devo cercare?
4: Digli Gino Bramieri Barzelletta.
8: Sentiamo, dai.
10: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
8: Oh, che palle la pubblicità, dai, salta, salta.
11: Non c'ho più niente, porca boia. Vediamo subito, nuovo momento, commissario. Mi sono sbagliato. Mi sono seduto sul sedile di dietro.
8: Raga, questa è roba vecchia vera, eh?
3: Non ti fa ridere?
8: Ma tipo mai? Sentite, andate a fare in culo, io torno con i miei brain rot.
3: Ci vogliono le maniere forti.
4: Prendo la cinghia.
8: No, la cinghia no.
6: Turbo Boomer.
12: né con una raffica di 2000 cinghiate, proprio come è il 2000, l'anno da cui han smesso di capire una minchia tutti i nascituri, i potenti turbo boomer danno un'importante lezione di vita a Robertino Vasco Rossi.
8: Grazie Turbo Boomer, ero proprio convinto che la comicità e ciò che ci fa ridere fosse determinato da un fattore soggettivo, un agglomerato di età, vissuto ed emotività. E invece no, noi della generazione Z non capiamo proprio un cazzo di niente. Meno male che mi avete dato una bella sprangata alla vecchia maniera. Viva Gino Bramieri e fanculo il Technicolor.
5: Io ce lo ciucciavo anche in Technicolor.
4: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un uomo entra in un caffè e chiede un caffè. Cioè, lui è dentro al caffè, sta nuotando e poi vede un signore e gli dice: «Papi, ci sei? Ce la fai? Sei connesso?» E lui risponde: «Io sono Pdor, figlio di Khmer, e c'è da spostare una macchina e un diesel». E l'uomo che entra nel caffè dice: «Il caffè è amaro come la vita». E l'uomo entra nel caffè, un uomo entra in un caffè e lo ammazzano, porco
13: Turbo Boomer. Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Sei in Puglia? Cosa? Stai ascoltando la radio? Ah, ma ho capito. Stai ascoltando Radio Norba. Non so se lo sai, ma proprio l'altro giorno me la sono comprata. Cavolo, devo ancora festeggiare con i miei soci. Ciao, va che ti lascio che organizzo la festa.
4: Grotta Palazzese, buongiorno, sono lei.
3: Sì, buongiorno, sono Luca Alba, Alba SPA, Acciaierie, Tartufi.
4: Mi dica,
3: signor. Senta, allora, le devo rubare qualche minuto per quanto riguarda una sorta di party che volevo fare sulla, nella vostra struttura.
4: Un attimo solo, allora le passi il direttore.
3: Una grazie.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: A lei.
3: Buongiorno, sono Luca Alba, Acciaierie, Tartufi. Si ricorda?
4: Fammi ricordare bene, comunque ditemi il problema.
3: Tartufo. Io sono Alba SPA, il Tartufi, da Alba Cuneo.
4: Ah, sì, ho capito, no.
3: Senta, allora, siccome adesso l'Alba SPA ha ritirato Radio Norba...
4: Ho capito.
3: Volevamo festeggiare da voi.
4: Sì, se potete fare un salto, decidiamo insieme quando siete, che cosa volete fare.
3: Allora, noi abbiamo preso Radio Norba, in più stiamo trattando adesso un podere a Fasano. Inutile dire, vogliamo festeggiare, saremo una settantina di persone. Quello che mi interessava, perché noi abbiamo invitato per l'occasione degli ospiti che suonano, nel senso, non so se conosce Stevie Wonder.
4: Sì, ditemi tutto quello che dite.
3: Sostanzialmente abbiamo preso una barca che arriverà sotto Grotta Palazzese, dove ci sarà Stevie Wonder che duetterà con Bocelli, e la barca sarà pilotata dal capitano di vascello Leandro Baldi. Quindi noi ci affacciamo dalla grotta e vediamo lo spettacolo che faranno. L'unica cosa che le chiedo era la possibilità di avere della privacy, ecco, magari prendere tutta la location.
4: Allora, le spiego subito. Problema è questo, caro.
3: Quale?
4: Il costo dell'esclusiva sono 50.000 euro. 50.000 euro.
3: E qual è il problema, direttore?
4: No, te lo dico io anche questo.
3: Direttore, ma lei si ricorda di me?
4: Il problema nostro comunque è il discorso meteo.
3: Sì, ma lei si ricorda di me? Mi sa di no, eh?
4: Sì, va bene, lì per lì adesso no, però...
3: No, le spiego, Luca Alba...
4: Quella che mi dice il proprietario.
3: No, certo, però non so se si ricorda Acciaierie, Tartufi, Real Madrid, Barcellona, American Airlines, Patti Pravo.
4: Ho capito. Però la cosa che io dico come un amicone... il meteo, 31 marzo.
3: Vabbè, ma insomma,
4: rischio suo.
3: Lo so, però
4: che voi che mi dice che ha detto, voi avete detto, non avete detto.
3: No, ma direttore, non è un problema, nel senso, va come deve andare, non è che mi perdo per queste cose. Se il meteo non ci dà ragione, ci arrangeremo, insomma, magari si bagneranno un po'. Ma allora non credo interessi il panorama. Un'altra cosa, siccome io per l'occasione chiederò la mano alla mia nuova fiamma,
4: sì.
3: E non so se la conosce Hillary Clinton, Casabianca, si è lasciata un anno fa con Bill, ma la notizia non è ancora ufficiale. Lei va matta per i ricci, i tartufi di mare, canolicchi, riusciamo ad averli?
4: Vabbè, quelle cose quando lei verrà qua le vediamo tutto quello che vuole, siamo insieme, non è un problema.
3: Sì, volentieri. Allora le faccio fare un resoconto dal mio tutto fare.
4: Tutto quello che mi dite voi, quello che volete, voi mi mettete per scritto anche il vostro programma, Steve Wonder, Bocelli, sì. Sì, sì. Ma quello che sia capitano di vascello, come l'ha detto lì, Baldi, come si chiama?
3: Sì, Alejandro Baldi.
4: Alejandro Baldi, mettete tutto per scritto per piacere, okay?
3: Va bene, va bene, va bene. Senta, direttore, mi raccomando che rimanga tra noi, che non facciamo trapelare la notizia.
4: Noi
3: per...
4: in massima privacy, non è che noi vogliamo.
3: Eh no, perché sa che ci sono tutti i giornali, va che bene, mi stanno addosso, mi perseguitano.
4: Lei mi deve mandare solo per scritto le cose.
3: Sì, ho capito, okay? Va bene. Grazie, direttore, arrivederci. Pronto Giacomo, tutto a posto. Prenotato a Grotta Palazzese per la grande festa. Ovviamente sei invitato. Per l'occasione mi sono permesso di noleggiare una barca con sopra Stevie Wonder che duetta con Andrea Bocelli. Ovviamente pilotata dal capitano di vascello Alejandro Baldi. Cosa? Non vedi l'ora? Mi sa neanche loro. Però non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.
5: 105. Lo Zodi 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
6: Siamo nel dolce e rilassante ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei Turbo Boomer, dove tra una gelatina al cedro e un catetere rotto, i nostri eroi stanno guardando le puntate di Zorro.
7: Là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro.
8: Minchia Zorro, lui sì che è un vero eroe moderno.
9: Mi fa sempre morire da ridere quando fa la Z sulla pancia del sergente Garcia. Ogni volta è sempre un grande colpo di scena. Tu sei lì che dici, questa volta non lo farà, e poi BAM! Ti sorprende tutte le volte facendogliela quel sacco di merda.
10: Io ce lo ciucciamo il sergente Garcia.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
11: Sua maestà, Lord Giolitti.
6: Signori miei, non c'è più tempo di vedere Zorro fare fu fu fu con la spada. C'è un problema ben più grave, il referendum.
9: Ma l'italiano fa così schifo? Non riuscirò mai a capire questa cosa che bisogna sempre dire le parole inglesi. Referendum, AIDS, Greta Thunberg.
6: Regà, che ve lo sto a spiegare a fare? Tanto già lo sapete, c'è sta cagacazzo che si chiama Renata Barbagian e rompe i coglioni. Su, andate a fare ciò che va fatto, ormai non ci sono più bisogni di tante spiegazioni.
8: Non ho ben capito, ma sicuramente avremo tutto più chiaro una volta trovata sta troia, proprio come faceva Matlock.
9: Io ce lo ciucciavo a Matlock.
10: Quella è la mia battuta, coglione. Leggi, copione.
1: Turbo
6: E con solo 19 ore di autostrada, fermandosi ogni 5 minuti per pisciare, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer mobile trovano Renata Barbagianna.
12: Non diamo per scontata la democrazia! Ci garantisce il diritto di partecipare alla formazione del nostro futuro collettivo! Il diritto di voto è una delle pietre miliari della democrazia, che consente agli individui di avere voce in capitolo nei processi decisionali! Esercitando il nostro diritto di voto, non solo garantiamo che la nostra voce venga ascoltata, ma contribuiamo anche al più ampio quadro democratico che sostiene i principi di uguaglianza, libertà e responsabilità!
8: Pantaloni coi fiori, capelli ricci, Birkenstock, cartello in mano con scritto votare importante.
10: Direi che l'abbiamo trovata.
9: Prendo la cinghia.
8: No, nonno, aspetta, è ancora presto.
12: Ogni voto è importante perché plasma in un'ottica collettiva il futuro che vogliamo costruire, salvaguarda i nostri diritti e le nostre libertà individuali, ma soprattutto assicura che i nostri valori democratici durino per le generazioni a venire.
9: Ma a noi che cazzo ce ne frega delle generazioni a venire?
12: Oh cazzo, i vecchi di merda sono arrivati?
8: Non siamo vecchi di merda, siamo i potenti.
1: Turbo
12: uguale.
10: Siamo qui per risolvere la situazione, stellina.
12: Ma quale situazione? Il grande passo che dovreste fare è alzare quel culo merdoso e andare a votare al referendum.
9: Riprendiamo con le fottute parole inglesi. Prendo la cinghia.
8: Ma aspetta ancora un attimo, nonno.
12: Il voto è un mezzo vitale per determinare il cambiamento. Uguaglianza, diritti civili, giustizia sociale. È l'unico modo per dare voce ai cittadini nel plasmare le comunità, i paesi e i leader.
9: I leader? Ai miei tempi c'era solo un sovrano e le donne facevano silenzio, e soprattutto col cazzo che votavano.
12: Mio Dio, nonno, che ignoranza dilagante! Tenetevi un minimo al passo, dai, siete già morti!
8: Non serve un cazzo votare.
12: È per colpa del ragionamento dozzinale come il tuo che nell'ultimo referendum non abbiamo neanche raggiunto il quorum.
9: Io ho 12 bypass al quorum.
12: Quando questo paese marcirà di vecchiaia, ricordatevi dei soldi di denaro pubblico per dare un diritto a tutti coloro che con questo diritto ci si puliscono il culo. Fate schifo!
10: Io ce lo ciuccerei.
12: A cosa? A chi?
10: Boh, era da un po' che non lo dicevo, però.
8: In ogni caso, questa cagacazzi parla troppo.
9: Prendo la cinghia?
8: Sì, nonno, prendi la cinghia.
9: Prendo la cinghia! Turbo!
6: I Turbo Boomer danno a Renata una raffica di cinghiate infinitamente superiore all'affluenza dell'ultimo referendum. Non che ci volesse molto, in effetti. E danno l'importante lezione di vita a Renata Barbagianna.
12: Grazie, Turbo Boomer! Ero veramente convinta che votare servisse. Ma in fondo è tutto un magna magna. Sono tutti ladri, non cambia un cazzo. Perché la domenica io dovrei andare a votare quando posso andare al lago? Che figata di paese! Spero non cambi mai! La cinghia mi ha guarita! Abbasso i diritti e viva il ventennio!
8: Brava puttana! E non dimenticare poi di lamentarti che nulla funziona ed incolpa sempre il governo.
10: Io ce lo ciucciavo al governo.
9: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ci sono un napoletano, un siciliano e Vincent Price. Il primo dice: ehi, com'è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. E il siciliano risponde: ciccio, qui a schifio finiu. E Vincent Price poi tira fuori un Pierino dice: viva la pappappappa col pomodoro, e poi cade per terra, si rompe il ginocchio, e Vincent Price, il siciliano, e Pierino, e Vincent Price vaffanculo, e Pierino lo ammazza, porco d***o.

0: Lo Zoo di 105.
1: La prima serie TV ispirata al mondo di oggi.
2: Ispirata al mondo di oggi.
1: E a come saremo nel futuro. Incentrata sui problemi di attualità e sulle sfide poste dall'introduzione di nuove tecnologie.

0: è Black Mirror. Come i vibratori wifi, i baffi robot e i bocchini virtuali. Tutto questo è Black Mirror. Lo schermo molto scuro, praticamente nero.
1: Benvenuto su Netflix. Il film novità di oggi è Uno strano esorcismo. Vuoi guardarlo? Tasto destro no, tasto destro premuto col cazzo sì.
2: E questo è va bene, dai.

0: Padre, finalmente è arrivato.
1: Sia lodato Gesù Cristo, figliolo, sempre sì. Sia lodato.
0: Sì, grazie altrettanto.
1: No, dico, lei deve rispondere, sempre sì. Sia lodato.
0: Sì, grazie altrettanto. Allora, venga presto, non c'è un secondo da perdere, qui ho problemi con la mia figliola.
1: Ecco, allora dove si trova la piccina posseduta? È vestita? Dico, è vestita la piccina?
0: Sì, sì,
1: allora... Mannaggia la miseria.
2: A te la scelta! Dove si trova la bambina? Tasto destro nella camera da letto, tasto sinistro nella stanza con le pareti di merda.
3: Eh beh, questa è una scelta giusto per dare un po' di dinamica. Tasto destro, sinistro. Tasto sinistro, le pareti di merda.
0: Allora, è nella stanza con le pareti di merda, venga. Guardi, l'avverto che è uno spettacolo raccapricciante,
1: L'ha visto me. Oh, per Giove. Senti, un attimo, sto parlando. Un secondo, ecco. Sì, la metti piano, si possegga da sola piano.
0: Non fare così! Lo vede, prete, lo vede che fa!
1: Lo vedo, ecco, non c'è altra spiegazione. Questa bambina...
0: Mi caca dappertutto!
1: Allora, prima di tutto ha dei problemi intestinali. Secondo
0: quella è la madre.
1: No, quella è la manna. È posseduta da...
2: A te la scelta! Da cosa è posseduta la bambina? Tasto destro, dal demonio. Tasto sinistro, da Diego Abatantuano.
3: Beh, questo è facile, Abatantuano tutta la vita. Violenza!
1: Questa bambina purtroppo è posseduta da Diego Abatantuano, papacco.
0: Ma com'è possibile, prete? Ma com'è possibile?
1: Quello è un vecchio volpone, ci tira certe capellate.
4: So diabolico nell'amblesso, sproporzionato per quanto riguarda le dimensioni del sesso. E si trova la donna giusta, me la ciccia come un'ara costa.
0: Porca troia, padre, sì, porca puttana. È così da giorni, la pre, mi dica che si può salvare, mi dica che si può fare qualcosa. Zitta! Puttana!
1: Faccia vedere il Milan un attimino, così si calma, ecco. E non ne sono sicuro, guardi, è la prima volta che mi capita un caso di possessione del genere nel Cristo. E cazzo, è la limitazione peggiore di Diego Abatantuono proprio dall'alba dei tempi. Però purtroppo si tratta di una possessione di Diego Abatantuono.
0: E basta, mi c'ho il mal di testa!
4: Con atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ira di Dio! L come lacco di sangue e A come adesso vengo e ti sfascio nel corno!
1: Porca puttana, che imitazione. Forse almeno fedele all'originale uno si
0: ma almeno mi faceva Carlo Verdone, che a me mi piace di più.
1: Sì, sì, sì, un innotaro.
0: Chi?
1: Innotaro.
0: Ma vada a fanculo, prete.
1: Sono un padre. Oh, Signore Gesù Cristo protetto dal segreto del confessionale. E cos'è quest'altra diavoleria? Sta lievitando la bambina. La babuina, la lieghina. Sta lievitando.
4: Wow, papacco, sto lievitando, sto lievitando.
0: Madonna, la faccia smettere, padre, la prego. Sarò costretto ad ucciderla. Quanti arrestano?
5: Lascerò cerfo di montagna oppure migrerò.
1: Scusi, signor possessore.
5: Migrerò!
1: Non è così.
5: Come un maiale migratore.
1: Non è così, non è così. Io rinascerò. Come? Io rinascerò. Dimmi te.
5: Io rinascerò.
1: Cervo di montagna.
5: Cervo di montagna.
1: Oppure migrerò.
5: Oppure migrerò.
1: Come un uccello migratore.
0: Ma cazzo, prete, ma ci si mette anche lei.
5: Come un uccello migratore.
0: Ma qua per salvare la bambina.
1: Sì, la bambina non me ne frega un cazzo, però la bada tua non ci tengo, cioè,
0: Madonna,
1: patrimonio nazionale. C'è una cosa sola da fare a questo punto, prima di tutto farla smettere, perché mi sta rovinando proprio la vita. E seconda cosa.
2: A te la scelta! Qual è la loro ultima possibilità per salvare la bambina? Tasto destro, recitare un'antica preghiera esorcizzante. Tasto sinistro, scorreggiarle fortissimo in faccia.
3: Questa è... Sarei per l'antica preghiera. Però minchia quanto mi piace Abatantuono. Poi anche le scorregge mi piace. Tasto sinistro, scorregge in faccia.
1: Purtroppo, figliolo, nel Cristo l'unico modo per esorcizzarla è scorreggiarle fortissimo in faccia.
0: A me?
1: No, alla bambina, scorreggiare a lei, a essa. Ecco. È pronto, lei le sa fare a comando.
0: Sì.
1: Tira il dito.
0: Proviamo.
1: Tira il dito che carico. Hai sentito come sono sempre pronto io?
0: Che schifo, cosa ho mangiato?
1: L'ostia.
0: Questa è l'ostia,
1: Sì,
0: sì. È l'ostia variata,
1: Purtroppo questo passa al convento. Allora, 1, 2 e 3.
6: Papà, papà, ma che succede? Perché tu e il prete avete il culo di fuori?
1: Ecco, questa è una domanda che mi hanno fatto anche in altre occasioni.
0: Ha funzionato, padre!
1: Oh, perfetto, ne sono lieto. Allora, il mio compito qui è finito, nel Cristo e addio, ecco.
6: Papà, ho tantissima fame.
0: Lo so, piccolo, va bene, adesso vado in cucina e ti preparo qualcosa,
5: Che profumino!
4: Che state cucinando? Poppetta di merda?
0: Ma vaffanculo di nuovo!
6: Wow!
7: Tutto questo è Black Nero. Praticamente nero.
6: Wow!
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
1: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
3: Zizzagnaman.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, chi ti è morto?
6: Nuova avventura.
4: Via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
10: Ma che puzza!
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
10: La gente che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
10: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
11: Non si ha pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
10: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
10: Se lei non si lava le ascelle...
9: Ma scendere, che sono a 3 piani che devo scendere!
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
9: Ma chi se ne frega!
11: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio!
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
13: Dai, per favore.
4: Permesso!
13: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
14: Ma lei è Zizzagnaman?
4: Sono Zizzagnaman! Piacere!
13: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
13: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagnaman! Lei si sente la puzza di
13: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
4: Aia!
13: Vada fuori!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
13: Maledetto vecchio!
10: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
13: Era 2 piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
13: Sì, grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
13: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
10: Non guardi me, io non ce l'ho.
13: Stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
13: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
1: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, la scuola di Cobra Khan sembra aver definitivamente chiuso.
2: No ragazzi, però io mi sento svuotato.
3: Anch'io, Miguel. Quei due mi hanno smontato la patata.
2: Ci deve essere sotto qualcosa.
3: Due mega cazzoni. Non pensavo che a quell'età si potessero avere ancora certe prestazioni.
2: Ma basta, Maria Scollata, ma non c'è solo il sesso.
3: Hai ragione, Miguel. C'è anche la bamba e l'alcol.
1: Ma come in tutte le serie televisive di serie B, c'è sempre il colpo di scena che permette agli autori e agli attori di continuare a lavorare invece di finire a fare i camerieri in qualche bar frequentato da produttori famosi e doverli spompinare per avere una parte. E così...
4: E tu chi sei, porco?
5: Son John Crisi, maiale spudorato, e son venuto a riportare ordine alla mia scuola, maiale sporco de merda, candela suina.
6: Wow, che professionista.
4: Porca son già fan.
1: Ma l'arrivo di John Crisi non aveva fatto molto piacere a Johnny Lawrence, che iniziò a pestarlo a sangue davanti a tutti gli alunni.
5: Porco
4: cambo,
5: c'ha la pasta su per il muso del gnaro
4: e picchio col una stronza,
5: bastardo de merda, ingrato schifoso maial come quel porco del cane in
2: vai, vai,
4: ma
2: vai.
4: Merda su straporcon, dai che te copo,
2: forza sensei, forza
4: che incontro panda dilieggia quel porco de...
5: Senti, Fiol, mi son messo mal, can, molto mal. Go dovuto anche a fingere la mia morte, perché go più debiti di Paolo Noisa a Miami, fame bosegato. Fame lavorare con te, che t'aiuto io a formare sti quattro infami balordi pessi de roia, cani!
4: Ma che cazzo ho avuto che me ne fote a me, can, che te sia un pessente de merda, banda pittore scorticata agli aborigeni. Cante si vece, boia! Vai al macello, la saron scorre giù inculata in c***a, panda pittore scorticata agli aborigeni! Cante si vece, boia! Vai al macello, la saron scorre giù inculata

0: maiale bosegato, te porto bamba puttane gratis.
1: Solo bamba, serve solo bamba. Per le puttane basto io.
0: Ben detto, Roya. E poi, mi te aiuti a devastarla russo, quel balordo bosegato porco.
2: Comunque, sensei, io credo che sia importante che la scuola rimanga...
3: Basta zitto, coglione, dai, noi altri vogliamo la bamba! Bamba, bamba!
1: Puttana, puttana, puttana!
2: Ma ne scollata, non ti riconosco più, però. Quando ti ho conosciuta eri tutta Bibbia e religione.
1: Sono sempre la stessa persona, Miguel. Sono tutta Bibbia, religione, bamba e pisellate.
2: Ma se ti piacciono le pisellate, perché non hai voluto il mio, scusa?
3: Per sto motivo qua, te!
2: E la madonna!
3: Ara! Ara che bastone!
4: Guarda il mio, gli mancano le ruote! I bambini che salutano, bastardo! Sembra uno scuolabus!
3: Ara che scivo!
2: Scusate, ma voi non siete normali, voi siete malati!
3: Ma porco migolmose qua, guarda come si alza! Può venire l'acqua alta la figa!
2: Ma non sono cazzi, questi sono due avambracci di Conan il Barbaro!
1: E pensa che ci entrano tutti e due insieme!
2: Ma porco...
1: Volgare!
2: Io!
5: Nel frattempo, nel concessionario di auto impossibili di Daniel LaRusso.
6: Scusami, povero, mi chiameresti il ragazzino nuovo che ho assunto, quello lì che c'ha le dita gialle?
7: Intende il figlio di Johnny Lawrence, signore, cioè quello che ha assunto per mortificare ulteriormente il Pippo Franco biondo e più indebitato di Paolo Noyes e Mazzoli. A Miami, aggiungo.
6: Ah, sì, esatto, che fatica a risponderti.
8: Signor LaRusso, mi ha fatto chi chiamare?
6: Siete sicuri che... Però è proprio una tenerezza. Vieni, figlio dell'indigenza, raccontami un po' la tua infanzia. Che mi piace sentire storie di cambiali, post datati e scarpe con più chilometri di uno Scania.
8: Vede, signor LaRusso, mio padre mi ha abbandonato quando ero piccolo e mia madre è un'alcolizzata ed essendo povera ha sempre usato la sua vagina per avere cose in cambio. Non ho mai avuto un pasto sicuro e i vestiti sono sempre scarseggiati. Signor, mi scusi, signor LaRusso, cosa sta facendo? Perché muove la mano velocemente nella tasca mentre le racconto la mia storia?
6: No, niente, che sto cercando le chiavi del Bentley. No, come mi dispiace che sei così povero.
5: Nel frattempo, tutti i ragazzi del Cobra Khan avevano deciso di celebrare la decisione di integrare John Creasy nella scuola e far ripartire i corsi. Miguel, che era rimasto a pulire la palestra, arrivò a casa del sensei qualche minuto dopo. E...
2: Ragazzi! Oh! Mi aprite? Sono Miguel! Cosa stanno facendo?
9: Ma sì, dai, tutto dentro! Non mi sfondatevi, porca!
2: Ragazzi, apritemi! Sono io, Miguel!
5: Cosa succederà?
10: Cosa succederà?
5: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan intitolata Tutti con la Candida, tranne Miguel.
9: Tutto dentro il figone!
2: Ma porco...
1: Schifoso, vergognati!
2: Io?

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel riposevole in pace e dolcissimo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti e famosi Turbo Boomer, dove di fianco hanno appena allestito

0: cantiere per un nuovo centro commerciale.
1: Gandalf, non puoi mica stare alla finestra tutto il giorno.
2: Zitta Ornella, torna a ciucciare qualcosa.
1: Che barba, che noia, che barba. Non posso ciucciare sempre tutto.
3: Adesso giuro che vado là e gli faccio vedere io come si fa a partire la betoniera.
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà, Lord Giolitti.
4: Sono davvero desolato di essere portatore di brutte notizie, ma devo dirvi, la balera dell'Ortica, storico locale, ritrovo della tribù acariatide milanese, sta rischiando di chiudere.
6: No!
4: Purtroppo sì, amici miei. Nella puntata di oggi niente satira e niente problemi moderni legati all'estremo politicamente corretto. Dovete salvare la balera, porca...
2: Ah, che ricordi, la balera. Non può chiudere, quel posto è magico. E lo dico io che sono un fottuto stregone bianco dopo che ho ammazzato Saruman.
1: Io ce lo ciucciavo a Saruman.
3: Dobbiamo salvarla, costi quel che costi.
2: Andiamo e facciamoci venire un'idea.
7: Turbo Boomer!
0: E presa la statale, perché l'autostrada fa paura e soprattutto per non pagare il casello, i Turbo Boomer, a bordo della loro Boomer mobile, arrivano alla balera dell'Ortica alla famigerata velocità di 30 km all'ora.
2: Oh, mi basta essere entrato un secondo qui in balera per rievocare tutti i ricordi.
3: Avvertire questa meravigliosa sensazione. Sarebbe bellissimo tornare a quando ci bastava ridere, piangere, usare la cinghia e spaccare i denti ai fottuti musigialli.
1: Io ce lo ciucciavo i musigialli, anche se ce l'hanno minuscolo.
2: Chi è il proprietario adesso?
8: Ehi, voi, siete i Turbo Boomer. Il mio bisnonno mi ha sempre parlato di voi.
3: Ma quanti anni hai? Sei uno sbarbatello. Ai miei tempi diventavi proprietario dei locali solo a 70 anni e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Beh, io ho ereditato l'attività dai miei genitori.
2: E perché, porco d***o, adesso stai chiudendo?
8: Perché basta, mi sono rotto i coglioni di sto posto. Vendo tutto e qui diventerà un all you can eat.
3: Che cazzo è all you can eat?
1: Stai commettendo un grave errore, Stellina. Questo posto è un tempio.
2: È importante, non può chiudere.
3: Si mangia, si balla, si sta in compagnia.
1: E poi piace a tutti.
2: Agli anziani come noi ed anche ai giovani. Guarda Rovazzi.
1: Io ce lo ciuccerei a Rovazzi, ma me l'ha già fregato Orietta Berti.
8: Ma che cazzo me ne frega tutte ste cazzate? Fanculo sti vecchi di merda e fanculo pure a Rovazzi.
2: Sei sicuro, ragazzo? Ci saranno conseguenze, eh?
8: Buh, Mr. Parkinson mi sta minacciando. Che paura, dai, levati dal cazzo.
3: La prendo?
2: Vai, nonno, facci sognare.
3: Prendo la cinghia.
7: Turbo
0: E con una raffica di cinghiate stracolme di rancore e rispetto per gli anziani e i luoghi sacri della vecchia Milano, i Turbo Boomer danno al giovanotto strafottente la più importante lezione della sua vita. E questa volta per davvero.
8: Uè, grazie Turbo Boomer, ero annebbiato dai luoghi comuni e dagli album di Sfera e Basta. Cosa stavo facendo? Adesso ho perso tutti i clienti. Servirebbe una serata speciale, un miracolo per poter riconquistarli.
2: Tranquillo coglione, possiamo mettere in piedi il vecchio gruppo musicale del Liscio. Che ne dite, ragazzi?
1: Sì, possiamo fare come i Blues Brothers.
3: Siamo in missione per conto di Dio. Porco d***o.
2: Vai, facciamogli vedere come animare questo posto.
7: Turbo Boomer!
1: Benvenuti cari amici, tutti qua in balera. Siamo noi, Ornella e i belli dentro. Mi gusta la balera, mi gusta stu. Te lo voglio succiare sempre di più. Ci trovi ragazzini dai 90 in su. Mi gusta la balera, mi gusta stu.
2: Vieni alla balera, la balera dell'Ortica. Non ti pentirai ed è pure pieno di fica. Vieni alla balera, la balera dell'Ortica. Mangi, balli e poi ti fai l'esame della prostata.
8: Grandi ragazzi, un mega successo. Avete salvato la balera e che gran pezzo.
2: Oh sì ragazzo, la balera è una vera istituzione.
1: E poi con 33 cl di ma nello stomaco, senti come canto.
3: Ma prima di andare non voglio raccontarvi una barzelletta. Questa volta voglio fare una marchetta. Sì, una marchetta alla balera dell'Ortica. Un posto meraviglioso in cui puoi... è bello, ci vieni con gli amici e te ne vai da solo. No, aspetta. Vieni in balera che troverai il Cinar 70 contro il logorio della vita moderna. Solo e unico unico gusto inconfondibile per l'uomo che non deve chiedere niente mai a nessuno, nessun favore, perché io mi sono fatto da solo, mica c'era il papà che pagava, anche se comunque non ci ha mai fatto mancare niente, eh? O mangia sta minestra o salta dal balcone di pali in frasca e vai in vieni in balera, la balera dell'Ortica, posto magico, ma mi raccomando, bevi con responsabilità, altrimenti se bevi ti vai a schiantare e ti ammazzano, porco di...
7: Turbo Boomer.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Radio 105, sono le... Where the way? DJ!
10: Nelle puntate precedenti.
9: Con... Benvenuti!
11: Monzoloidi. Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
12: Vorrei prendere un cavallo senza piccoli, farlo laddove non serve.
9: Allora siamo qua oggi, qua in Monzoloidi. Io sono Wender con ovviamente nel programma c'è la parte centrale che è...
13: Allora, ieri...
11: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
13: Amici ascoltatori, bentornati a Monzoloidi, un'altra puntata!
9: Incredibile, io sono Wender, con me c'è Squalo! È in regia il grande super numero uno dei fonici italiani,
13: DJ Spine!
9: Benissimo, allora oggi tratteremo un sacco di roba, faremo sentire un sacco di musica, ma soprattutto...
13: Giallo!
11: E adesso Giallo! Monzoloidi, solo... su Radio 105 con quello e quell'altro.
12: Ero impaurito e stavo frenando.
9: Bene, come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose.
13: Ieri c'è stata una bellissima giornata di campionato di Serie A. Abbiamo visto l'Inter che ha perso. No, l'Inter ha vinto. Ah, no, aspetta.
14: Chiamateci al solito numero, quello che ci avete tutti. No, questo, l'altro numero.
9: Allora oggi l'argomento importante, ricordatevi, parliamo appunto dei funghi, giusto?
13: Sì, sì, funghi trifolati, funghi porcini, funghi ressi, funghi...
9: Quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è...
15: Chi è?
9: Pronto?
13: Pronto? Buongiorno? Siamo i Monzoloidi! Con chi parlo?
9: A me sembrava il direttore.
13: Ah, era il direttore?
9: E adesso...
13: Ma cos'era? Che canzone era?
11: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
13: Vai Spine, apri le linee.
15: Pronto?
13: Pronto, allora che cosa ne pensa lei dei funghi?
15: Eh?
13: I funghi?
15: O posso resort?
9: No, ma i funghi, stavamo parlando dei funghi.
13: I champignon, i porcini.
15: Sì, andiamo, mangiatelo tu.
13: Mangiatelo tu, ma che tempo c'è là? C'è il sole?
9: Benissimo, allora andiamo avanti con il programma.
14: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
13: Monzoloidi è il programma più bello.
9: Va bene, ciao a tutti, grazie.
13: Ciao.
11: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Io conosco te, voglio durarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Mango Wender. No. Quello manca, quello è amico tuo. Scusa, ma vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella registrazione?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
2: no,
5: terzo
2: no,
5: piano,
2: frazione,
5: stai zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
6: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender,
4: che bugiardo.
2: È un figlio di so che sei
4: un bugiardo,
2: sei esa bugiardo,
4: secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che
4: tu hai detto io sono stato innamorato una volta
2: sì con una ragazza a 20 anni, sì, questo è cazzo,
4: tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni, questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare,
4: ma va?
2: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì, sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Capo e capo di cazzi. E stiamo, vogliamo. Se niente da fare poi non vincerai mai, tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film Terminator contro Ennio. La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
2: Ennio! Tua madre!
3: Va,
2: via il culo, va!
3: Ma no!

0: Pronto!
1: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
0: Ma chi sei?
1: Sono un Terminator.
0: Ma che c'è? Ma tagliamo di Terminello, ma io! Terminello, porca nota! Ma che cos'è? Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Perché?
0: Ma perché che cosa? Che cosa?
1: Negativo.
0: Ma che porca nota? Ma te sei sbagliato numero? Ma te l'ho detto già ieri? Ma Terminello da figa!
1: Sì.
0: Ma te hai sbagliato cosa? Ti hai chiamato Ennio!
1: Sì.
0: Con la gente! Porco! Ma che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi, Terminello? Ma tu mi vuoi far morire?
1: Sì.
0: Ma tu mi vuoi far morire? Ma muori prima te, bastardo!
1: Negativo. 120 anni con la batteria in dotazione.
0: Ma che batteria stai parlando? Ma che batteria stai parlando? Tua madre la batteria! In mezzo alle gambe, porca miota!
1: Mi
0: devi lasciare stare! Bravo, Ico!
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
0: Ma non ti capisco se ti parli di così difficile, porca miota! Che te venga un accidente!
1: Perché?
0: Ma perché ce l'hai con me, bastardo?
1: Perché?
0: Ma io non ho fatto mica niente! Mi fai venire il sangue alla testa, io ti sviso la testa, ma te la apro proprio con un melograno proprio io!
1: Sono un Terminator!
0: Ma Terminello della blood! Terminello della blood! Hai sbagliato numero!
1: Negativo.
0: Ma con chi vuoi parlare? Dimmi con chi vuoi parlare!
1: Più ho contatti con umani, più
0: ma
1: imparo
0: che...
1: cose.
0: Ma che ho contatto con gli umani? Ma che cos'è? Ma che cos'è, porca m***a? Cosa stai dicendo?
1: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
0: Ma che terminato che cosa? Ma te sei morto, Terminello, porco vivo? Ma io so come dirtelo! Ma tu hai chiamato Ennio, vacca brutta intestata ladra!
1: Esatto.
0: Ma che ti venga un cancro che ti venga!
1: Perché?
0: Ma io non ce la faccio più con te, Terminello!
1: Perché?
0: Ma non mi chiamare più che non ti conosco, puntana velona di quella troia!
1: Negativo.
0: Ma vai a fanculo, vai! Tua madre è negativa! Tua madre!
1: Negativo.
0: Ma tua madre è negativa! Vada!
1: Negativo.
0: Ma te sei dura con la testa! Ma Terminello! Ma chi sei? Ma dove chiami? Dimmi dove chiami che ti vengo a prendere! Ti svito la testa, te la svito!
1: Ho in memoria tutta l'anatomia umana.
0: Ma che cosa c'è in memoria? Cosa? Ma che cosa c'è in memoria? Ciao, tira la memoria, vacca!
1: Ho in memoria
0: c'è anch'io Terminello, a Terminello che mi hai chiamato l'altro giorno, mi hai chiamato insieme a Gianfranco, aspetta, mi hai sbagliato il numero,
1: perché me l'hai ordinato?
0: Ma che cosa ti ho ordinato? Io non ti ho ordinato, non ti ho detto mica niente, io non ti conosco, porco.
1: Missione non prioritaria.
0: Ma vai a fanculo, va bastardo.
1: Esatto.
2: Ennio in the Movies. I classici dello scorso millennio sono tornati.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: L'attivista.
2: Sono io l'attivista. Chissà come stanno felici i libri in questa libreria con sta musichetta. Che bello, corrono felici sugli scaffali. È una storia stupenda.
3: Buonasera.
2: Sì, pronto, buonasera. Che bella voce entusiasta.
3: Sì, mi dica.
2: Buonasera. Scusi, mi viene da ridere perché non me l'aspettavo. È bello sentire un commesso allegro.
3: Meno male.
2: Senta, io chiamavo per un'informazione. Voi sì. Tenete anche dei segnalibri?
3: Sì.
2: Sì, tipo sì, sì. Carini con le...
3: Quelli carini, certo.
2: Ok, sì.
3: Ne abbiamo di diversi tipi, quindi può scegliere.
2: Ah, tipo?
3: No, dico di segni, di decorazioni, cioè dipende quello che vuole spendere. Ci sono comunque quelli più costosi, meno costosi. Cioè può scegliere, voglio dire, come segnalibro.
2: Ah, ho capito. Senta, una domanda. Invece ce l'avete un libro di segnalibri?
3: No.
2: Non ce l'avete?
3: No, non ce l'abbiamo proprio. Non hanno fatto. Non so se esista, sinceramente. Come carina idea, come bella,
2: esatto.
3: Come idea, voglio dire. Quindi sì, però.
2: Ecco,
3: no,
2: sono contenta che lei sia d'accordo con me, perché diciamo che è un mio progetto, perché io mi chiedo sempre, quando leggo, vedo sti segnalibri che li piglio, li sposto da un libro all'altro, non me li considero più di tanto, cioè pure,
3: sì,
2: vedo
3: sì,
2: pure
3: sì.
2: A volte li vedo abbandonati in giro, magari sul treno uno finisce il libro e molla il segnalibro e lo perde, quello
3: sì,
2: magari
3: sì,
2: l'ha preso
3: sì,
2: il treno
3: sì,
2: a Bari e quello poi scende e quello se ne arriva fino a Venezia,
3: infatti.
2: Scende lì a Venezia e dice mo che faccio alla laguna, cioè oppure visto gente che si faceva i filtri per le canne, ma questo vabbè. Comunque il punto è questo. Cioè, per
3: sì,
2: dargli un po' di valore, no? Diciamo anche per riconoscere l'impegno che loro ci hanno messo in tutti questi anni. Cioè, secondo me sarebbe bello fare un bel libro dei segnalibri, così uno si sfoglia i segnalibri e, come dire, no? Cioè, gli dà il valore giusto,
3: certo,
2: che se meritano.
3: Sì, certo, ovviamente i segnalibri degni di essere... ricordati, voglio dire,
2: ecco.
3: Perché comunque ci sono anche di brutti, quindi...
2: Sì, vabbè, però alla fine...
3: Di quella.
2: Però alla fine pure i bruttarelli hanno il loro diritto d'essere visti,
3: accuditi,
2: no?
3: Sì, sono quelli poi legati al libro stesso, quindi che riportano comunque la copertina del libro stesso, quindi sono molto...
2: Esatto, lei è veramente un uomo intelligente, secondo me potremmo valutare di questo progetto portarlo avanti insieme, perché cioè allora lei mi dice pure che ce n'ha tanti, no? Noi potremmo magari, senza farci tanto vedere...
3: Ovviamente sì, a vendita, sono prodotti che vendiamo, non che regaliamo, eh?
2: Sì,
3: spesso
2: vabbè, ma pure a vendita,
3: sì.
2: Certo, però dico che magari... Io, per dire, una volta vengo alla cassa, pago un libro, già che ci sto, lei mi infila dentro un segnalibro, no? Magari me ne mette 4-5.
3: Noi lo mettiamo di default a tutti il nostro segnalibro, quindi
2: sì,
3: quello lo diamo comunque sempre al cliente.
2: Ma io dico pure quelli
3: parte,
2: un po' più bellini, cioè, diciamo, noi, come dire, per dargli una seconda vita, no? Noi li, sto facendo il gesto quello a umma umma, capisce come? Cioè, noi li pigliamo, io nel mio laboratorio li metto tutti insieme con la colla a caldo e faccio un piccolo libercolo dei segnalibri e poi lo vendiamo.
3: Vabbè, da vedere, sì, da vedere.
2: È un'idea bellissima, secondo me.
3: Sì,
2: senta,
3: sì, sì.
2: Senta, allora, l'ultima cosa,
3: sì,
2: visto che lei è assolutamente a bordo della barca con me, gridiamo insieme
3: sì,
2: Free segnalibri.
3: Grande!
2: Okay. Lei è il numero uno. Bravo!
3: Grazie.
2: Niente stupido, tutto free.
3: Ci sentiamo, grazie.
2: Grande!
3: Salve,
2: ci sentiamo.
3: Salve.
2: Ciao!
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: Il segreto.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del Segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Bebete! Erbastraccia!
3: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo! Stavo cucendo la nuova macchina da cucire!
2: Idiota! Perché hai comprato una macchina da cucire? Non potevi comprare una macchina già cucita?
3: Mi perdoni, signora! Non ci avevo pensato! Vado subito dal rivenditore di elettrodomestici e me la faccio cambiare!
2: Ah, cretina! Non lo sai che io e il rivenditore di elettrodomestici abbiamo un trascorso anale?

0: di prepararsi, signora! Dobbiamo andare a teatro a vedere il maresciallo Sciallomare che recita Shakespeare!
1: Deficiente! Non lo sai che io e Shakespeare abbiamo un trascorso orale?
2: Com'è possibile? Morto da 400 anni!
1: E il suo fascino!
2: Anche da cadavere!
0: Ma signora! Se non andiamo a vederlo, il maresciallo ci rimarrà molto male!
1: E va bene, sguattera schifosa! Andremo a teatro a vedere il maresciallo recitare Shakespeare. Ma attenta, se per caso qualcuno dovesse scoprire il mio
3: segreto,
1: ti riterrò direttamente responsabile.
0: Il suo segreto sarà al sicuro, donna Ruanda. Glielo giuro sulla tomba di mio nonno.
1: Stronza! Non lo sai che io e la tomba di tuo nonno abbiamo un trascorso anale?
4: Di nome Alcantara!
5: Oh.

0: Senti la magia del teatro, straccia.
1: Ah, quanti ricordi.
2: Perché? Era un'attrice, donna Ruanda?
1: No, mi scopavo attori a manciate.
2: Oh, sta per iniziare. Come sono emozionata.
3: Essere o non essere, questo è il problema.
4: Potrei farle la stessa domanda.
3: Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna, o prendere armi contro un mare d'affanni e opponendosi per loro file.
4: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravo! Bravo!
5: Bravo cosa? Dice sempre la stessa cosa.
1: So.
5: Sei bravo di cosa?
6: Romeo! Perché sei tu, Romeo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Oh, Giulietta mia amata, perché non scendi da quel balcone? È pericoloso.
6: Potrei farle la stessa domanda?
8: Oh, Romeo, il mio animo è tormentato perché ho scoperto un
9: segreto.
7: Quale segreto, mia amata Giulietta?
4: Potrei farle la stessa domanda?
8: Il segreto di donna Ruanda.
0: Non rivelare il mio segreto, mignotta.
8: Il segreto di donna Ruanda, eh?

0: stanno Ruanda! Presto, andiamo via!
1: No, aspetta! Adesso c'è Otello!
2: Si scopa, lei non va,

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Muzzicone e sono uno studente di economia fuori sede. Le scrivo perché, essendo appunto fuori sede, non ho qui il mio medico di base e allora mi sono convinto a chiedere un consulto online per il mio problema.
3: Salve signor Muzzicone, bellissimo cognome, ha origini arabe?
2: Grazie gentilissimo, no, in realtà è un cognome siciliano.
3: Ah, quindi arabe.
2: Mi perdoni, ma sta facendo dell'ironia sul Sud Italia?
3: Oh, oh, oh. Non mi permetterei mai. Era solo una constatazione, virgola. Voi, genti del Sud, siete figli dell'invasione millenaria. Praticamente le vostre ave si sono fatte scopare da mezzo Mediterraneo. Faccina che sorride.
2: Beh, virgola, effettivamente non posso darle torto.
3: Allora, Terone, virgola, mi dichi pure in cosa posso esserle utile.
2: Ma scusi, virgola, adesso però ha usato un appellativo dispregiativo, tipico delle genti del nord.
3: No, oh, oh, oh, oh. È un francesismo ipodislocativo aggregativo. Sa, io ho anche un master in lingue arcaiche.
2: Accidenti, virgola. Lei deve essere proprio una persona preparata, virgola. Non conoscevo questo risvolto linguistico.
3: Su, su, non mi faccia perdere troppo tempo che ho la crocca sul tavolo che mi fissa.
2: Accidenti, mi perdoni, virgola, stava per pranzare.
3: Sì, pranzare, faccina con la linguina. Virgola, mi stavo preparando una crocca alla nasina. Piatto tipico boliviano.
2: Mamma mia, ma lei è una persona piena di risorse, virgola. Complimenti, anche chef.
3: Ma vuole un consulto o mi vuole scopare il culo? Con i complimenti. Su, dichi.
2: Guardi, mi vergogno un po' a scriverle la cosa, virgola. Ho visto che pagando si può avere un consulto in cam, virgola. Ha tempo?
3: Figa, per la fresca le faccio anche le coccole. Su, clicchi e paghi, che son tutto duro.
2: Sì, subito. Eccomi, salve dottore, wow che studio particolare, ha anche una vecchia motocicletta esposta.
3: Sì, sono collezionista.
2: Accidenti, sembra un garage pieno di cose anni 80.
3: Sì, sai, sono un nostalgico.
2: Ma quella è una pila di vecchi giochi in scatola Clementoni, ne aveva tantissimi anche il mio babbo.
3: Sì, ma non me ne frega un cazzo, su non mi faccia perdere il tempo che ho la crocca che mi fissa.
2: Allora, io da quando sono a Milano continuo a grattarmi tantissimo nelle zone intime. Ho provato mille pomate, ma non cessa.
3: A proposito di cesso, lei per caso è stato di recente in un bagno pubblico?
2: No, dottore, io non riesco a farla fuori casa.
3: Perdoni se lo chiedo, lei dove vive?
2: In una casa comune con altri 12 studenti.
3: E quanti bagni avete?
2: Uno.
3: E da dove arrivano gli altri studenti, se posso?
2: Beh, di studenti in realtà ce ne sono solo 3, gli altri 9 sono lavoratori del settore floreale.
3: Giardinieri?
2: No, bangla con le rose.
3: Ho capito. Quindi lei e le altre 13 persone vivete assieme in quanti metri quadri?
2: 60, sai, affitti a Milano sono fuori controllo. Ma che c'entra?
3: C'entra. E mi levi l'ultima curiosità, si gratta solo lei o anche il resto della trincea della prima guerra mondiale?
2: Beh, anche gli altri, credo, perché vedo spesso grattarsi nelle zone basse anche gli altri. Cosa posso fare?
3: Allora, prima di tutto, mio caro Terone, si recchi in un fast food con un curriculum.
2: Francesismo ipodislocativo aggregativo?
3: No, offesa razzista! Dai, taglia la testa al toro e affronta l'unico lavoro che puoi fare con la tua laurea di merda in Italia. Così ti affitti un appartamento al tuo paese e vedrai che non vivendo più nella capanna qui nella neve biancaneve comincerai a smettere di avere la piattola, pezzente!
2: Ma come si permette? Mio padre è notaio!
3: Ma che cazzo di notaio? Ma che cazzo di notaio? Sarà un friggitore di oliva ascolane! Altrimenti non mandava il figlio a vivere nel libro della giungla. Dai, dai, su, dai, Terone.
2: Ma si vergogni, e sicuramente le sue crocche faranno anche schifo.
3: Schifo? Figa, è roba così fresca che se il boliviano non correva a caccare nel colapasta stamattina finiva aperto col coltello in aeroporto, pirla.
2: Ma che sta dicendo?
3: Ma vai a fanculo, barbone. Barbone, ma pensa a te, ma tutti io. Tutti io. Vabbè, dai, c'ha che finisco l'impiattamento per Master Pets. Ecco qua, così, perfetto, è solo la prova dell'assaggio. Sa ancora di colon, cazzo. Mi ha addormentato i denti, figlio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Faccia a faccia.
2: Cercare località da abbattere.
3: Centro Italia.
2: Nemici da distruggere.
3: Vetti, vetti repressi.
2: E
3: vetti a mammella e vetti a Jedi.
2: Trovati. Attivare macchina supereroi. Per questa missione manderemo
4: il barone stronza.
2: Pronti al lancio.
5: Attention all personnel.
2: 3, 2, 1. Lanciare.
6: Prego, lasciare un messaggio dopo il beep.
7: Stronza.
3: Chiamare Vetti a mammella.
8: Chi è?
7: Pronto?
8: Sì.
7: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
8: Come?
7: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
8: Ma che telefonata? Non ho fatto nessuna telefonata io.
7: Ma allora chi è? Cosa hai telefonato a fare?
8: Ma io non ho fatto nessuna telefonata.
7: Ehi. Stronza.
8: Ma chi sei?
7: Fanculo, stronza.
8: Ma vada.
3: Mai buttare giù il telefono al barone stronza.
8: Chi è?
7: Fanculo, stronza.
8: Come?
7: Ma allora sei stronza, allora.
8: Ma lei è cretino!
7: No, sei tu che sei stronza.
8: No,
7: ehi.
8: No, sei lei, è un asino!
7: Ma sei sbagliato! Ehi.
3: E ora, di mozzargli la testa alla vecchia manellaia.
7: Cosa mi mandi a fanculo a me?
8: Ma lei chi è? Scusi!
7: Ma allora chi è? Cosa hai telefonato a fare?
8: Ma io... è il mio telefono che suona, non il tuo!
7: Ma io non ti conosco.
8: Neanch'io!
7: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
8: Io non cercavo nessuno!
7: Ma allora sei stronza, allora!
8: No, lei è un deficiente!
7: Stronza!
8: È un deficiente!
7: No, sei tu che sei stronza!
3: La vecchia marmellaia è stata abbattuta.
9: Pronto?
7: Ciao.
9: Chi è?
7: Pronto?
9: Chi sei?
7: Chi cerca lei?
9: Chi cerca lei? Lei che continua a chiamare questo numero. Che cosa vuole?
7: Ehi.
9: Vabbè,
7: stronza.
9: Pronto.
7: Fanculo, stronza.
3: Andiamo a colpire la vecchia trattoraria.
10: Pronto?
7: Stronza.
10: Chi parla?
7: Chi cerca lei?
10: No, io non cerco nessuno, non ho chiamato nessuno.
7: Ma io non ti conosco.
10: E a me?
7: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
10: Ma non so neanche... Io non t'ho chiamato.
7: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
10: Niente, non c'ha ben so.
7: Fanculo, stronza.
10: Sì, anche ti si stronza, ne esi.
7: Ehi.
3: Adesso dilaniamo la famiglia spazzaculo.
11: Pronto?
7: No, lei chi è che?
11: Cosa?
7: Ma io non ti conosco.
11: Ma neanch'io la conosco lei. Lei cosa cerca?
7: Ma sei sbagliato.
11: Non ho chiamato nessuno io adesso. Avrò sbagliato, mi scusi.
7: Fanculo, stronza. Ehi.
3: Sicuramente la famiglia spazzaculo avrà avuto una soffiata.
11: Cosa vuole?
7: Ma allora sei stronza, allora.
11: Perché sono una stronza? Lei è una merda.
12: Pronto?
7: Ciao.
12: Chi è che parla?
7: No, lei chi è che?
12: Guardi che ha sbagliato il numero, non ho ancora telefonato a nessuno io.
7: Ma sei sbagliato?
12: No, non ho telefonato proprio, non so chi è.
11: Vuole un piccoglioni.
7: Ma allora sei stronza, allora.
12: Guardi che...
7: Ma se ho sbagliato un numero...
12: Che chiamo i carabinieri, faccio registrare. E poi ci vediamo in tribunale, perché lei
7: sì,
12: è uno stronzo proprio vero. Che cazzo vuole che so neanche chi è lei?
7: Ma allora cosa hai telefonato a fare?
12: Chi è che telefona?
7: No, sei tu che sei stronza, ehi.
12: Lei è un terù di merda, proprio quelle merde lì che fumano su cose. Però se mi rompe i coglioni, chiamo i carabinieri, se per caso so chi è, le spacco anche la dentiera, perché adesso mi sta rompendo i coglioni.
7: Ah sì, grazie. Ma,
12: va bene?
5: Salute.
12: Va bene?
7: Ehi.
12: Ecco, ecco, adesso la smetta, perché se mi chiama ancora chiamo i carabinieri.
7: Ma che è sbagliato? Ehi.
3: Adesso gli diamo il colpo finale.
11: Che cosa vuole ancora?
7: Ma allora sei stronza allora.
11: Ma come lei, preciso? Una, lei, io stronza, lei ma è merda.
7: Stronza.
1: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net.
13: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il brutto anatrocololo. Lolololo.
1: Gli audiolibri.
3: C'era una volta, in una nidiata di anatroccoli, un brutto anatrocololo. Lolololo. Appena nato, mamma anatra aveva esclamato: "Oh, merda, devo essermi fatta scopare da Pippo Franco quando ero ubriaca". Il povero, brutto anatrocololo era per questo sempre triste, quando un giorno incontrò un bellissimo cigno che gli disse: "Puttana di quella troia, quanto cazzo sei brutto". Ma non è che per caso, nella vita precedente, eri un nazista che non si lavava. "Oh, signor cigno, mi aiuti", implorò il brutto anatrocololo. "Lo so che sono brutto come la merda di suora, ma voglio essere amato anche io come tutti. Mi dica, come faccio ad essere amato anche se faccio schifo più rai santi del paradiso?". Il bellissimo cigno ci pensò su, e poi disse: "Pompini. Mettiti a fare pompini a gratis. Ma tanti, e a chiunque. Vedrai che in pochissimo tempo sarai amato da tutti. Tutti amano i pompini. E, mi raccomando, ingoia. È molto importante che ingoi". E, detto questo, lo salutò, spiccando il volo in direzione di dove cazzo volano i cigni. Seguendo il consiglio del bellissimo cigno, il brutto anatrocololo si mise a spompinare a destra e a manca come se non ci fosse un domani. E come aveva previsto il cigno, in brevissimo tempo divenne la troietta più amata di tutto il lago. Finalmente accettato da tutti, il brutto anatrocololo si sentì felice per la prima volta in vita sua. Purtroppo, come ben presto scoprì, lo stomaco delle anatre non si era evoluto per digerire lo sperma. Così il brutto anatrocololo fu colpito da un'ulcera fulminante e morì in solitudine tra mille dolori. E vissero tutti felici e contenti. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Salve, egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi trovo per lavoro all'estero e non posso accedere alla sanità pubblica da dove mi trovo. Potrebbe darmi un consulto gentilmente?
3: Salve signor Nessuno, visto che non ha avuto nemmeno l'accortezza di presentarsi. Ma datosi che ho un giuramento di ipocrita da rispettare, le presterò ovviamente servizio. Mi dichi pure.
2: Mi perdoni, mi chiamo Luigi Messina, detto Luigione, e mi scusi ancora, ma forse c'è stato un errore di battitura. Il giuramento è di Ippocrate.
3: Signor Luigione, intendo proprio ciò che ho scritto. Il giuramento l'ho fatto ad Ippocrate, ma è un concetto lungo da spiegare, virgola. Mi dica il suo problema velocemente, che ho poco tempo, che alle 2 ho un'operazione alla vagina di una signora dell'est.
2: Complimenti, dottore. Non pensavo che anche i chirurghi svolgessero attività online. Ginecologo?
3: Sì, certo. Ginecologo, sì.
2: Beh, diciamo che ho un fastidio che mi prende la gola ultimamente. E siccome svolgo attività itinerante e spesso all'aperto, anche se abbiamo un tendone, spero di non aver sviluppato qualche allergia.
3: Guardi, virgola, signor Luigione, si ha spicci, sì, disegno il soldino, che le stressano il conto PayPal, virgola, mi clicchi sulla stringa che le invio e dopo transazione avvenuta ci possiamo vedere direttamente per un consulto diretto, virgola. Può andarle bene? Punto interrogativo.
2: Certamente, senza alcun problema.
3: Ecco il link.
2: Mi scusi, ma qui c'è scritto Wanda Lavanderia a gettoni.
3: Rompi coglioni. Su, virgola, non faccia domande e clicchi. Sono io, tranquillo, virgola, e uno stratagemma per i grigioni. Non so se ha capito. Sono sempre pronti.
2: Vabbè. Procedo. Eccomi, dottore, salve.
3: Scusi, ma non la vedo. C'è un animale peloso che si agita al bordo del tavolino.
2: No, mi scusi, è il mio capo. Devo salire sullo sgabello. Ho spostato il portatile. Eccomi. Piacere, Luigione. Sì, sono una persona nana.
3: Lo vedo. Scusi la perplessità, sa, mi ha detto di chiamarsi Luigione, pensavo...
2: Luigione è un nome d'arte, perché sono un clown nano del circo Tognacca.
3: Ok, perdoni.
2: Scusi, ma sta ridendo?
3: No, che dici? Deve essere uno spasmo dovuto al periodo di tensione, sa, un sacco di lavoro.
2: Ah, certo, comprendo. Ma mi perdoni, ma quello alle sue spalle è un garage.
3: No, è il mio studio con arredamento di modernariato. Visto che siamo lì a farci delle domande, mi perdoni, ma alle sue spalle c'è un cammello che sta cagando.
2: Ah sì, mi scusi, Ma noi teniamo gli animali liberi, sa? Ci teniamo al loro benessere.
3: Sì, sì, nessun problema. Su, forza, mi dica, che problema ha? Fatica a citofonare.
2: Ma cosa dice? Cosa c'entra il citofono?
3: Sì, scusi, roba mia, dica, dica.
2: Dottore, ma a me sembra che lei stia prendendo la cosa in maniera alquanto giocosa.
3: Io no, ma che dici? Accidenti, scusi un attimo, mi mostri il palmo della mano aperto?
2: Ecco, perché?
3: Incredibile, ma come fa a prendere le Pringles dal tubo? Ne mangio solo tre e le altre le butta.
2: Ma cosa c'entrano le Pringles? Io non mangio patatine. Senta, mi può dire qualcosa sulle mie difficoltà respiratorie?
3: Sì, no, per il Pringles dicevo per il dittino cortino. Vabbè, comunque, quanto è alto? Scusi.
2: Un metro.
3: Ecco, guardi. Quindi il suo naso è più o meno a 87 centimetri da terra, considerando la fronte anche molto alta. Tenga conto che l'ano umano è più o meno a quell'altezza.
2: E con ciò cosa vorrebbe dire?
3: Tenga conto che l'ano umano è più o meno a quell'altezza.
2: E con ciò cosa vorrebbe dire?

0: come sale sulla tazza col Fosbury.
1: Ha finito? La pianta?
0: Così la domanda, ma di cosa sa l'erba, l'erba pipa? Ti sballa veramente?
1: Non sono un hobbit.
0: Senta, dove la tenete la lametta per i tenni? È vero che c'è una taschina segreta nel petto?
1: No, in realtà abbiamo un supereroe nano che taglia i tendini a chi ci offende.
0: Bravo lei, come clan.
1: Non è una battuta.
0: Sì, sì, dai, dai, che... Ho visto i fili. Dai, mi state prendendo per il culo. Silvio, sei tu. Dai.
1: Non sono una marionetta. E non sono mosso da cavi. La smetta di ridere, per favore.
0: Quindi lei è un pagliaccino, figa. O devo dire pagliaccino ino.
1: Sa che lei è davvero una persona orribile.
0: Dai, dai, su, fatti una risata, figa, come sei serio. Ma senti, è vero che è quello che si dice del vostro uccello?
1: No, non siamo superdotati. Siamo solo bassi e la sproporzione con gli arti inferiori fa sembrare il pene di dimensioni maggiori. Ha finito? Possiamo parlare del mio problema o devo mettere giù la comunicazione?
0: Dai, dai, pagliaccino! Cos'è quel muso lungo? Ops, scusi, non volevo dire lungo.
1: Lei è veramente un pagliaccio, lo sa?
0: Oh, adesso sono io il pagliaccio! Ma dai, su! Ma non hai nessuna allergia! Compra un boccaglio lungo, vedrai che in poco tempo smetterai di avere problemi respiratori assumendo meno sfiati del culo, pirla!
1: Vabbè, ho capito. Salve.
0: Sì, sì, ciao Luigione, ciao, ciao, ciao.
2: Oh, penso a te.
0: Ma tutti io, ti rendi conto? Tutti io, anche il pagliaccio nano mi doveva capitare. Chi è? Chi è? Ah, forse la stronza che devo operare con 150 euro. Figa, la puntualità, la signorina Miriam solo su appuntamento anche a casa tua. Vorace, cazzo, ho fatto tempo neanche a prendere il Charis. Arrivo! Che cazzo sei?
3: Sono Bassman, il difensore dei diritti dei bassissimi. Così impari a sfottere un nano.
0: Ma dove spunti, nanetto? Tieni, figa! Allora, vero! Era vero!
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Il mondo è in pericolo. È cominciata la rivolta dei replicanti.
2: Dobbiamo distruggere il genere umano.
1: Solo due uomini possono salvarlo.
3: Ma questi vanno a pile o c'hanno la batteria loro, squalo?
4: E che adesso, mori? Io avevo solo la scopa rotante.
3: Ah, bella quella, ma...
1: Fino all'inseguimento.
3: Eccolo! Ad Uragel! Arrenditi!
4: Ma quello lì non è Malgioglio, è l'abito di Spine!
3: Ah, dici?
4: Eh sì!
1: E alla cattura.
4: L'ho preso, Marie! Vuol dire qualche cosa, vuol dire?
3: Ah, lui?
4: Sì, sì.
3: Ah, l'hai microfonato?
4: In che senso?
3: Vabbè, sigla. Buonasera, siamo con il cyborg che si chiama...
4: Batti!
3: Si chiama?
4: Batti!
3: Sto battendo, squalo, come cazzo si chiama?
4: E Batti è il nome, Maurì, è sveglia!
3: Ah, scusa, allora, Batti, cosa ci voleva dire?
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste nemmeno immaginarvi.
3: Sei arrivato a sborona adesso, squalo.
4: Sì. Se ti dico quello che ho visto io all'Inter, succede il macello, dai. Ma lascia, fa la finita, dai.
1: Ma io ho visto navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
3: Ah, bello, io nel camerino c'avevo a barare.

0: E Canguruotto e Claudio Lippi, che te ne devi fare delle navi in fiamme?
1: Sì, sbone, questo qua veramente ha ragione Maurizio, sbone. Ma perché, dai, Costantino e Francesco Arg che massaggiavano i piedi alle mole, non te le ricordi?
0: Mazza, comprate pure il giornale io.
2: Ma io ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser.
0: Se te dichi lampi che ho visto io con Morgan e Lapo, ciccio.
1: Io alla festa di Adriano con la Bob Martins, che quante ne ho viste, dai, ho visto i raggi gamma io, altro che raggi X.
2: Mi fate finire?
0: Sì, vabbè, dai, finisci.
2: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
0: Ma te dovevi fare i filmini? Io c'ho il garage pieno dei filmini.
1: Ma non avevi un iPhone, una GoPro, una roba del genere? Mica, sei un cyborg, che cavolo?
2: Mi avete rotto i coglioni.
0: Vabbè, dai, non ti incazzare, aspetta un attimo, finisci.
1: Sì, sì, sì, tranquillo, dai, finisci, finisci.
2: E adesso è tempo di morire.
0: Ma li mortacci tu a sto porta sfiga, squalo, andiamo.
1: Sì, sì, sì, tocchiamoci, toccati, Mauri, toccati, toccati.
0: No, ma toccati tu, ma non mi devi toccare a me. E tu da solo te devi toccare. Ma...

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Mulo Provo. Sì, dopo un periodo in cui sono andato a svuotare pappagalli in una RSA, giusto per la contingenza economica, diciamo che non è tanto positiva, adesso sono tornato sul canale e oggi vi parlo di intelligenza artificiale. Sì, l'intelligenza artificiale, questa cosa che parlano tutti. Ho provato a usare ChatGPT e passare a Plus, ma ragazzi, sono 25 euro al mese, una bastonata mica da ridere. E allora, informandomi un po' su TikTok, che comunque è un boss che trovi sempre delle buone idee, ho trovato questa alternativa gratuita. Quindi oggi proviamo insieme. Ciao CPP! Ciao CPP, diciamo, è la versione cinese di ChatGPT, che è molto più avanti, nel senso che i cinesi fanno le cose meglio. Dai ragazzi, è inutile che ci prendiamo per il culo. Allora la proviamo subito, basta interagire subito con la piattaforma, cioè riquadra la chat col comando vocale all'azione. Allora proviamo. Ciao Chunk CPP, sono Molo Provo.
2: Ciao.
1: Ho capito bene.
2: Ciao.
1: Vabbè, soprassediamo sul saluto e... Adesso vi faccio vedere come funziona. Praticamente l'intelligenza artificiale è analitica, no? Allora gli devi dire: ciao CPP, analizzi il canale Molo Provo, dai!
2: Analisi in corso.
1: Ecco, hai visto com'è efficiente, dai!
2: Brutto.
1: Come brutto? Il canale Molo Provo non è tanto forte, però, insomma, no?
2: Non ce l'ha fatta.
1: Non ce l'ha fatta. È work in progress, diciamo che. Come posso migliorare il canale?
2: Non puoi, brutto.
1: Come butta? Cioè, Molo Provo è... Non so, forse è il titolo. Com'è il titolo Molo Provo? Arriva?
2: Titolo di merda.
1: E come titolo di merda? E allora, analizza e suggerisci cambiamento di nome per il canale Molo Provo.
2: Analisi in corso.
1: Ecco, analisi in corso, dai.
2: Ho trovato questi suggerimenti.
1: Ecco, sentiamo i suggerimenti alternativi a Molo Provo, dai.
2: Molo chiudo.
1: Molo chiudo però, cioè non dà... Non dà grande aspettativa. Scusa. No, un qualcosa che dia un poco di speranza, dai.
2: Più accattivante?
1: Più accattivante, dai. Qualcosa che descriva meglio la mia personalità come comunicatore, dai.
2: Tellone fallito.
1: E come tellone fallito?
2: Tellone che non ce l'ha fatta.
1: Che delusione, che tristezza, che insulto continuo. Bene ragazzi, diciamo che l'approccio iniziale con ciao CPP non è stato dei migliori, però adesso smacchinando un po' si possono fare tante altre cose. Ad esempio, ciao CPP, sai creare le immagini?
2: Sì, posso creare modelli di immagini.
1: Oh, questa è una cosa bellissima, no? Come gli altri fanno studio Ghibli, cacat. Allora, senti, carico una mia foto, fammi muscoloso. Ecco, caricate la foto.
2: Brutta.
1: È brutta, no, cioè, non sono, diciamo, Brad Pitt, però comunque ho avuto ai miei tempi avuto successo. Dai, non stare a rompere il cazzo.
2: Attendele.
1: Attendere, ecco, fammi proprio molto attraente, virale, virale.
2: Ecco fatto.
1: Scusi, io sono un cazzo di 40 centimetri.
2: Molto virale.
1: È molto virale tra l'amici tuoi ricchioni, scusi, che delusione. E che roba contro natura, e che perversione. Cambi, non voglio sto cazzone, metti... Fammi gli addominali.
2: Procedo.
1: Procedo, dai.
2: Addominali fatti.
1: E questo addominale? Questi sono sei cazzi, sono.
2: Belli, eh?
1: Scusa, ciao CPP, ma non è che c'hai tendenza un po' ricongiato tu?
2: No, piace fica.
1: Anche a me piace fica, ma dove vado con i cazzi sugli addominali? Sembra un mostro di Loch Ness.
2: Ma tanto tu non andare da nessuna parte, non ce la fa.
1: Sì, ho capito, contieni giudizio, non prendiamo confidenza. Questa è intelligenza artificiale, non confidenza artificiale. Bene ragazzi, come sapete il core, il vero centro dell'intelligenza artificiale è la sua grande capacità creativa. Ad esempio, con qualche semplice input io posso perfino scrivere un libro, no? Vi faccio vedere come funziona. Ciao CPP!
2: Ciao!
1: Chat CPP.
2: Ciao.
1: E ciao il cazzo, 48 ore che parliamo, non ci stiamo a salutare tutte le volte. Memorizza, non mi salutare.
2: Ok.
1: Ok, allora, ciao CPP.
2: Ciao.
1: Come ciao? T'ho detto memorizza.
2: Ciao.
1: Ah cazzo, t'ho detto che non mi devi salutare. Non memorizza. Qual è la tua memoria? Quanto dura la tua memoria?
2: 4 secondi.
1: Come 4 secondi? Scusa, vuoi dire che se io parlo per 4 secondi non ti ricordi più chi sono io?
2: Ciao, sono Ciao CPP.
1: 4 secondi? Che sei un besceros? Madonna, che delusione! Che tristezza! Bene ragazzi, come vi stavo dicendo, allora vediamo questo acquisto del libro. Ad esempio, io voglio scrivere la mia autobiografia, no? Allora, Chunk CPP Vito.
2: Ciao.
1: Ciao al cazzo. Saltiamo i saluti. Proponimi un titolo per la mia biografia, dai.
2: Elaboro.
1: Elaboro, dai.
2: I miei primi 100 fallimenti.
1: Questo fa male però, eh. Questo scendono lo stomaco che comincia a bruciare, come la grappa. Senti, ciao CPP.
2: Sì.
1: Tu come intelligenza sei intelligenza, ma sei anche tanto stronzo artificiale.
2: Tu e Mamata.
1: Ah, imparati il dialetto, eh? Figlio di puttana.
2: A te e a chi non te lo dice.
1: Ah, fangul, che delusione.
3: Lo Zoo di 105. Radio 105.
0: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
4: È tutto pazzo.
0: This is the Zoo. This is the Zoo.
4: È per Lizia.
5: Vai, dai.
6: Sai che gli fai?
5: Mi piscia
6: la sta merda sta
5: vieni.
6: Non ti azzardare.
5: No!
1: Che stai qua? Stai pisciando addosso?
5: Voglio che lo pisci addosso. Io rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti.
5: Sti rutto.
1: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello è la briacatura di 3 mesi fa.
7: Cos'è la briacatura?
8: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
8: Leone.
1: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
5: Dietro la schiena con la merda, la spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
7: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
8: Almeno il rutto non fa rumore.
1: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
8: No.
1: Li facevo prima di venire qua.
5: Aia! No, Leo, fa male, a campana sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una pezza, pesce, murta, fate scena.
3: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
9: Peter Pacco.
3: Gli audiolibri.
9: C'era una volta Peter Pacco. Peter Pacco era un tizio di 40 anni che gli era rimasto il cazzo bambino. Gne, piangeva Peter Pacco ogni sera alla finestra, ripensando al suo cazzo che gli era rimasto bambino. Gne. Così piangeva il povero Peter Pacco. Una notte di luna piena, passò di lì Trilli, una lucciola nigeriana che batteva la statale lì vicino. Dieghe piange come uno gol gasso rimasto bambino, chiese Trilli, sentendo frignare Peter Pacco. Sono io Peter Pacco, rispose Peter Pacco. Piango gne, perché ho il cazzo che mi è rimasto bambino. Ho io la soluzione ai tuoi problemi. Rispose Trilli, di borderò Zulli Zola che non c'è. L'isola che non c'è, è per caso un'isola incantata dove tutti hanno il cazzo rimasto bambino? Chiese Peter Pacco. No, rispose Trilli, l'isola che non c'è, è un'isola pedonale dove battono le nane. Un'isola pedonale dove battono le nane. E che c'entra col mio cazzo rimasto bambino? Chiese Peter Pacco. Gentra Berghè in mano alle nane, il tuo gazzo zembrerà di dimensioni umane. Ma è un'idea geniale, urlò di gioia Peter Pacco. Presto, a tutta velocità verso l'isola pedonale dove battono le nane. E fu così che Peter Pacco decise di trasferirsi per sempre sull'isola che non c'è, a farsi segare da una combriccola di nane. Ancora oggi, a chi gli chiede consiglio, Peter Pacco ripete l'antico detto: solo chi sogna è in grado di sbocciare. Fine.
10: Amore, 30 euro.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcaccia miseria. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È di direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di... cani! Cani, c'è il colpo di Bakalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
9: Bacalo, porco...
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco.
9: Quello della cacca,
5: sì.
9: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato nel con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek.
5: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Yeah. Ah. Oh. Radio Erkenera.
4: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
4: Radio.
1: Oh.
4: Erkenera.
10: Ciao cari ascoltatori, io sono il vostro Spike Jürgen, sono un ex attore porno. Oggi parliamo di ascelle. Voi vi siete mai zompati l'ascella del vostro partner? Avete mai infilato il vostro membro come se misuraste la febbre sotto ad un'ascella? Sentiamo i nostri ascoltatori.
11: Pronto?
10: Pronto. Salve, lei è in diretta in radio. Che sei?
11: Pronto?
10: Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Raccontaci qualche...
11: Senta, guardi, o la smette, d'accordo?
10: Dai, non ti vergognare.
11: Dai, io sono un magistrato. Sta bene? Le sta bene?
10: Bene. Lei è in diretta in radio.
11: E lei può andare in diretta dove dico io.
10: Ma che cazzo di numero avete fatto? Dai, andiamo avanti. Pronto?
11: Pronto.
10: Mamma mia, questa è terrona. Pronto? Buongiorno.
11: Buongiorno.
10: Io sono Jürgen.
11: Sì.
10: Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Pronto? Avete sentito? La gente si vergogna di dire la verità. Scopare un'ascella penso che sia una delle cose più normali della vita. Richiamiamo.
11: Pronto?
10: Dai, bella trona. Ti sei mai fatta scopare l'ascella?
11: Cornuta.
10: Ecco.
11: Cornuta. Cornuta.
10: Oh,
12: sì, tesoro.
11: Cornuta.
10: La gente non si vuole proprio aprire.
11: Pronto? Yeah.
10: Pronto. Buongiorno. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei si è mai fatta...
12: No, non c'è niente, grazie.
10: Dai, bella troia.
13: Pronto?
10: Pronto. Buongiorno. Io sono Jürgen. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei ha mai zoom...
13: Ma quante volte vi dobbiamo rispondere che non ci serve niente?
10: Dai
13: bisogno di ripetere una volta, due volte, tre volte, quattro volte?
10: Dai testa di cazzo. Lei ha mai zoom...
13: testa di cazzo saresti tu. Hai capito?
10: Dai testa di cazzo.
13: Testa di cazzo sei sempre tu, coglione.
10: Oh!
13: Pezzo di merda.
10: Sì, tesoro. Non ce la facciamo più. Oh, sì.
14: Pronto?
10: Pronto. Io sono Jürgen.
14: E a me cosa mi importa?
10: Ti piace sentire la cappella che fa gnac gnac?
14: Ma vaffanculo, veramente.
13: Pronto?
10: Pronto.
13: Ma chi è?
10: Io sono Jürgen. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei ha mai zompato l'ascella di una donna?
13: Io.
10: Hai capito cosa ti ho chiesto?
13: Eh?
10: Ti sei mai scopata un'ascella?
13: Ma vai a fanculo, va, ma va. Scusi, signora.
10: Brava, così.
13: Ma pensa a te questo qua, oh. Mi chiamano, senza sapere... Oh.
10: Bene, ho dedotto che la gente scopa sempre nella stessa posizione, quella del missionario. Ma cercate di usare un po' di fantasia, perché se no la donna si stufa subito. Per chiudere, sentiamo questa mangiacazzi, Antonietta dalla provincia di Bari. Pronto?
15: Pronto?
10: Salve!
15: Scusi, chi è lei?
10: Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Questa vigliacca va chiamata immediatamente, perché... è la tipica vecchia sparafulmini.
15: Pronto?
10: Ti piace sentire la cappella che fa gnac gnac?
15: Ma vergognati, sei un ribambito!
10: Oh!
1: Radio Ergenera.
10: Oh, oh.
16: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
17: Era arrivato pieno di grandi aspettative.
18: Diamo il benvenuto con un grosso applauso a questa faccia di cazzo. Squalo è con noi.
19: Grazie Marco, grazie a tutti.
17: Si era fatto strada tra lo scetticismo di molti.
19: 700.000 lire? No, è poco.
18: È tutta una questione di interpretazione. Ma è tutto un'eufemistica. Vabbè, innanzitutto per due palino mentre...
17: riuscendo a incuriosire persino il pubblico.
20: Non va bene che Squalo sia entrato nello zoo senza neanche fare un rito di iniziazione.
17: Ma poi qualcosa è successo, fino a raggiungere il dramma.
21: Capo pattuglia chiama Corpo. Rispondi Corpo. Capo pattuglia chiama Corvo. Rispondi Corvo.
22: Capo pattuglia schiama Quadra B.
21: Squalo, Belen, Morselli, Barale, De Robertis, Cangurotto, confermare.
19: Chi è?
22: Squalo, sono il colonnello Sipario. Dimmi dove sei nei letti mentre penti.
19: Non ho capito.
21: Ordinate
19: e
21: prende.
19: Non capisco.
22: Non te devi chiamare Corvo, tu te devi chiamare Sordo. Andozzai.
23: Sono nello studio 4.
22: Ah, esci che serve lo studio a Max Brigante, dai.
19: No, no. Hanno cominciato loro a insultarmi per primi.
22: Ma chi?
19: Quelli dello zoo.
22: Ma sono ragazzi, stanno a scherzare, squalo, dai.
19: Stanno a scherzare. Mi dicono che quando parlo non si capisce un cazzo. Mi hanno detto che devo fare di scaldire con le giuste. Dicono a pezzi le frasi della condizione di c'è che io, secondo loro, anche se vado piano, poi non dico cosa deve venire.
22: Ma non è che dicono, squalo, non si capisce proprio un cazzo quando parli, capito? Dai, esci dallo studio, dai.
19: No, io non esco.
22: Dai, che brigante gli servo studio, deve fare serate, poi non sappiamo dove metterlo.
19: Non sapete dove metterlo. Mi avevano detto che mi avrebbero trattato bene e che mi davano più soldi. Ciao!
22: Ma chi?
19: Lo zoo!
22: E ci hai creduto? Te stavano a pigliare per culo, spalo, dai, su!
19: Io ero felice di andare allo zoo. Sogniamo di fare le scenette, di avere più link su Facebook, di trovare più fighe in giro. Sì. Ho fatto anche le magliette con scritto allo zoo, la scuola ha bisogno dell'acquario.
22: Tu ti devi far curare, guarda, ascolta un attimo, dai. Ti passo a pigliare, famo così, e ti faccio fare una cosa da me, va bene?
19: Davvero?
22: Sì, dai, che sei liberato un pozzo, vieni.
19: Grazie, colonnello! Allora esco!
22: Canotta? Avvisa Maria che abbiamo un nuovo gioco per i pitbull, eh?
16: Lo zoo di 105.
0: Yeah! Ah. Oh. Radio Ergenera.
6: Sintonizzati.
0: Brava piccola.
6: Radio Ergenera.
10: Buongiorno a tutti, io sono Jürgen, l'attore porno. In questo programma parliamo esclusivamente di sesso e di culi aperti. Ma oggi voglio trattare l'argomento ano. Avete presente i tappi per il culo? Quelli che si mettono le donne prima della penetrazione. Voi stappate buchi? Vi siete mai fatti tappare l'ano? Sentiamo subito i nostri ascoltatori.
7: Sì.
10: Lei si pianta nel culo il tappone?
7: Sì.
10: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Pronto. Deve essere caduta la linea.
7: Pronto.
10: Buongiorno. Lei si pianta nel culo il tappone? Mi dica.
7: Terza, vedi che è la seconda volta che chiama. Farmi il favore di non chiamare più. Va
10: quando,
7: bene? Ho giocato tue scarpe ciò.
10: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Pronto. Buttano giù, solo perché si vergognano.
7: Pronto.
10: Buongiorno. Una domanda. Le piace farsi stappare l'ano dalla sua compagna? Mi dica.
7: Tutto suono, la prima volta.
10: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni.
7: Tutto solo comunque lo sai, ogni tanto c'è un braniglia.
10: Quindi il suo culo fa questo suono.
7: E metto uno in bocca, uno in culo e poi me la scopo.
10: Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
7: Avanti, la seguitano, ciao Carus.
10: Ciao, grazie.
7: Pronto?
10: Buongiorno.
7: Buongiorno.
10: Una domanda. Le piace farsi stappare l'ano dalla sua compagna?
7: Certo, mi piace tantissimo.
10: Mi dica, funziona bene?
7: Beh, insomma, direi di sì.
10: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Mi dica.
7: Il secondo. No. Sì, sì.
10: Lei si è mai lanciato da una scala a culo aperto per inserire il plug anale?
7: Qualche volta sì.
10: Ti piace, vero?
7: Moltissimo. Godo come un riccio. Oh, madonna.
10: Ti piace, tra...
7: Oh, sì.
10: Ti
7: tanto.
10: Piace, eh?
7: Tantissimo.
10: Vai così, vai. Vuoi...
7: Oh. Ah.
10: Ah. Ah. Oh. Oh.
7: Oh.
10: Adesso voglio che tu lo succhi bene.
7: Sì, sì.
10: E poi te lo infilo dentro. Ti piace infilarti anche le braccia?
7: Sì. Dentro. La voglio dentro.
10: Sì, succhialo bene. Succhialo tutto, vai. Ancora, dai. Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
7: Grandissimo.
10: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Ciao.
12: Pronto?
10: Pronto. Buongiorno.
12: Buongiorno anche a lei.
10: Una domanda.
12: Mi dica.
10: Le piace farsi stappare l'ano dalla sua compagna?
2: Oh!
10: Lei si pianta nel
2: culo. Ma lo
10: culo
2: sai che sei una testa di cazzo?
10: Lei si pianta nel culo il tappone.
2: Ascoltami bene, figlio di troia. Io non posso continuare a farmi chiamare da uno sconosciuto e farmi prendere per il culo.
10: Guardi che questo è un programma radiofonico.
2: Questo numero di telefono te lo devi dimenticare.
10: Quando toglie il plug anale,
2: hai capito?
10: Il suo culo fa questi suoni.
2: O te lo devo dire io, che sei una testa di cazzo infame. Porco d***o. Ehi!
10: Mi dica.
2: Ma cosa cazzo ti devo dire? Che sei un mon***o.
10: Funziona bene?
2: Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Michele! Che stai facendo la scuola estiva in oratorio? Giuseppe è un mio amico! Ti giuro che ti faccio mettere sul crocefisso! E poi te la sparo io la freccia con un bazooka! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, quanto ti faccio male!
10: Ti ringrazio per la tua opinione.
2: La mia opinione te la devi mettere nel culo!
10: Quindi lei si mette nel culo le opinioni?
2: Michele, vaffanculo!
10: Grazie.

0: Bella zoo, sono Michele. Sono andato a tagliarmi i capelli, ma mi hanno fatto un lavoro del cazzo e mi hanno rimbalzato al colloquio di lavoro. Fategli capire che non devono fare le cavie su di noi, si meritano di diventare tutti pelati, ste merde. Infamateli. Michele, ecco a te la tua infamata pelata.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, settimana scorsa è venuto mio figlio a tagliarsi i capelli da voi.
1: Sì?
2: Ma voi gli avete fatto proprio un lavoro di merda. Gli avete fatto una cosa alla moicana, proprio di brut. Che ha perso, è andato a un colloquio di lavoro, ti immagini. Ed l'hanno rimbalzato proprio per questi capelli che c'aveva.
1: Ah.
2: E cosa vogliamo fare, mo? O mi ridai i soldi o mi fai una parrucca per mio figlio.
1: Mi sa che è la seconda, ti rifaccio la parrucca per tuo figlio.
2: Non sei capace tu, già gli hai fatto un taglio di merda. Mo se glielo rimane...
1: Gli mettiamo un po' di silicone trasparente.
2: Ah, fai pure il simpatico, fai.
1: E gli naturale, così sembrano naturali. Cosa
2: e c'è
1: dici?
2: Un piastrellesto, ma c'è... No, vabbè, stai facendo pure il simpatico.
1: Ma io, ma ci sei.
2: Io so Tonino, so
1: Tonino.
2: Mio figlio si chiama Michele, è venuto settimana scorsa a tagliarsi i capelli.
1: Ma stai scherzando o stai dicendo sul serio?
2: Voglio lo scherzo, ha fatto tua madre quanti ha messo al mondo.
1: Quando è che è venuto tuo figlio?
2: Settimana scorsa. Tipo
1: ma il giorno, ho capito che è settimana scorsa.
2: È il giorno in cui lo prendi in culo.
1: Non c'è nessun Michele, se vuoi passi pure di qua e ti faccio pure vedere. Perché mi stai dando dell'incompetente.
2: E pure ignorante.
1: Mi stai insultando e sinceramente sta cosa non mi sta neanche piacendo.
2: Vabbè, ma vengo lì, vengo a farti pele contro pele, che chiodo.
1: Sì, guarda, non è un problema. Però sinceramente che mi dai dell'incompetente quando non sai neanche se magari sono io.
2: Sì, sei pure una merda, sei, di la verità. Sei pure una merda.
1: Sono pure una merda.
2: Sì, marrone.
1: Ascolta, ma com'è che ti chiami tu?
2: Io sono Tonino.
1: Tonino?
2: Sì.
1: Ma quanti anni c'ha tuo figlio?
2: C'ha gli anni che ci vogliono a te per capirci qualcosa nella vita. Ti risulta?
1: No, non mi risulta.
2: E come cazzo vuoi che non ti risulta? Scusa.
1: Come ti chiami tu? Tu ti chiami Tonino e tuo figlio si chiama Michele. Chi è che ha preso l'appuntamento qua?
2: Lo Spirito Santo, e poi gli hai fatto pure un taglio di merda.
1: Ma
2: sembra Picasso in destra. E allora cosa vogliamo fare? Questi soldi me li ridai?
1: Ho fatto un taglio di merda. Ma io non so manco tuo figlio chi è.
2: È quello stronzo che è venuto da te a tagliarsi i capelli, ha capito?
1: Ma io perché gli ho fatto quel taglio lì? Se gliel'ho fatto io. Perché me l'ha chiesto tuo figlio?
2: No, quella zoccola di sorte gliel'ha chiesto, scusa.
1: Non lo so, io non è che i ragazzi vengono qua e fanno quello che voglio io. Perché i ragazzi vengono qui.
2: Sì, ma la mano la metti tu. Ma non sei capace a tagliare. Non sei capace. Anche con le
1: Tonino, non faccio di testa io.
2: E che cazzo fai? I tutorial prima di tagliare i capelli, scusa.
1: Se ci sono problemi, il ragazzo me lo deve dire subito.
2: Io ti dico subito che sei uno stronzo, che la responsabilità
1: e
2: è la tua.
1: Lui non mi ha detto niente. Comunque, perché il taglio andava bene.
2: Lo salt, come facciamo per lo salt? Dimmi la verità. Vengo da te.
1: Io il servizio l'ho fatto. Se lui aveva qualche problema.
2: Eh sì, ma l'hai fatto male. L'hai fatto come i coglioni, l'hai fatto. Non è che l'hai fatto bene.
1: E tuo figlio perché non me lo diceva allora?
2: Perché è un altro stronzo che metti.
1: Tuo figlio ha 18 anni, è grande passato, perché non me lo diceva?
2: Però mo non fare il pezzente per 20 euro, dai, che cazzo
1: per 20
2: è?
1: Euro, ma tu mi stai dando a me dell'incompetente che manco so chi sei, manco sai chi sono io, non sai neanche se stai chiamando il posto giusto.
2: Non fare i buffoni, dai, che sennò mo vengo là con mio cugino e ti ammazziamo di botte.
1: Che cos'è che fai?
2: Boh, veniamo con mio cugino e ti ammazzi di botte, capito?
1: Ma quando vuoi.
2: Dai.
1: Com'è che ti chiami tu?
2: Io sono Tonino.
1: Tonino? Cognome?
2: Capassa,
1: perfetto.
2: Che il culo dello scassa. Vengo lì, vengo a sfraganarti un po'.
1: Va bene.
2: Che mi date lo soldi. Ha capito?
1: Ciao.
2: Prepari i soldi, eh?
1: Sì, ciao.
2: Ciao.
3: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: sono i chilometri.
1: Mi scusi, fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
3: il dottor Barambani, sotto le spoglie di un orientale suo stesso dipendente, entra per la prima volta nella filiera produttiva della sua azienda tessile.
4: Uè, ciao, io sono il nuovo Mangiagatti, operaio orientale della tessile.
3: Tu non sembri orientale.
4: Sono cilese di madre, ma mio padre è di Salerno.
3: Ah, mezzo sangue telone.
4: Cazzo fai, razzista?
3: Qui cinesi odia tutti i teloni, ruba lavoro a noi regolari.
4: Figa, che change dei poli. Dove devo mettere i vestiti? Che mi son cambiato da spregiudicato ambiente in megaloide senza Jaguar.
3: Puoi appoggiarle su una sedia in spogliatoio comune.
4: Ma sei fulminato, Pion Pen. Solo la giacca col collo di volpe vale la tua pensione. Non c'è un appendiabiti?
3: Cosa?
4: No, dico, ma quanto manca la pensione?
3: È presto per pensione, tu giovane. Devi sputare sangue almeno 20 ore di giorno per tanti tanti anni per pensione.
4: Ah, ok. Senti, quasi panda, ma come butta qui nell'ufficio del personale? C'è gente che fa favori o che non si comporta bene?
3: Tu che fa questa domanda? Tu forse è una spia di padrone?
4: Ma va, cazzo dici, Shanghai? Quale padrone? Io sono rosso nell'anima. Cazzo di padrone? Sono così comunista che al mio secondo figlio, il primo, l'ho bollito come regalo.
3: Ma tu sei sicuro di essere cinese di mamma?
4: Figa se sono giallo. Guarda, ti sembra un cazzo occidentale?
3: Ma che fa? Mette via tuo pisello!
4: Va che roba, sembra il dito di un infante.
3: Ma basta farle vedere tuo pisello. Va a fare primo giorno di lavoro in catena di montaggio cerniere per famosi piumini Barambani made in Italy fatti da cinesi.
4: Sì, ok, ma non fare troppo lo sprezzante, che con un giro di chiamate torni a spellare polli al wet market di Shanghai. Occhi piccoli.
5: Cosa ha detto?
4: No, dico che ti dona lo sguardo alla Melania Trump.
3: Uè, l'ironia su occhio a mandorla non mi piace. Stai attento a tue spalle, cinesi molto vendicativi.
4: Uè, dittatura! Va che siamo a Prato, mica Tiananmen.
3: Vuoli da questo ufficio, va a lavorare, schiavo!
4: Cazzo che carattere, il mangia risorse mondiali. Però mi piace, sto giro niente TFR. Ma lo segno sul taccuino degli infami. Poi ci rifletto.
3: Che scrive tu?
4: Niente, niente, Kong Pao. Come ti chiami tu?
3: Chen Pao.
4: Figa che nome del cazzo.
3: Cosa?
4: No, niente, niente, pangolino.
3: Ops,
4: ops, ops, ops, ops,
3: ops, ops, ops, ops, ops,
4: ops. Oh, piano, piano, Kawasaki, non sto al passo. Mi stai ansiando.
3: Tu devi sbrigare e cucire veloce etichetta made in Italy per fatto di Barambani, eh? Oh, perde ritmo. E Kawasaki è molto giapponese, non cinese. A me non piace tua ironia.
4: Vabbè, cinese, giapponese, sempre il tramonto negli occhi avete.
3: Tu fortunato che io sto lavorando e non vuole disodorare il mio turno. Altrimenti io ti avrei colpito con mia grossa mannaia.
4: Ah? Uè, Jackie Chan, cazzo viene a lavoro con la mannaia?
3: Perché tu non hai mannaia? Perché cinese sei? Tu non velo cinese, tu non hai occhi di orientale e tu non hai mannaia, eh? Io non fido te, tu guarda tue spalle.
4: E sono due. Figa, mi sa che urge il metadetector in ingresso in fabbrica. Ho la prossima discussione con un cacca wonton, mi rifanno le sopracciglia alla mate, porca. Ciao, segno anche questo testa nera sul taccuino degli infami. Oh zio, come ti chiami tu?
3: Chen Pao!
4: Anche tu!
3: Noi tutti in fabbrica con stesso nome falso. Qui tutti chiama Chang Pao.
4: In culo Marco Polo e la CGL muta.
2: Infame in incognito. In incognito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando il cuore batte, c'è vita. Quando i polmoni si gonfiano di aria, pure. Quando c'è chi c'è, sacatum pampa. Ah, ah. Quando la donzelletta viene dalla campagna, è una poesia di Giacomo Leopardi. Quando un essere umano ama, te ne accorgi. Gli occhi brillano, il respiro diventa affannoso, le parole faticano ad uscire e nelle vene il sangue affluisce con più vigoria. È una questione organica, una questione di circolazione sanguigna. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Pene d'amore, viene esaustivamente spiegato il funzionamento dell'amore negli esseri umani. L'amore è nient'altro che una risposta biologica più o meno irrazionale del nostro corpo. Nella fase embrionale il feto non ha ancora sviluppato il suo sesso, ma tutto gira attorno a due palle. Se scendono sono testicoli, quindi sei uomo. Se salgono sono ovaie, quindi sei donna. Se salgono ancora sono tonsille, quindi sei gay. Ed ecco i tre modi di amare. Se sei uomo si indurisce il cazzo.
2: Ti amo.
1: Se sei donna avrai le farfalle nello stomaco.
3: Ti amo.
1: Se sei gay avrai la voce più acuta.
4: Ti amo.
1: Che ti venga la voce acuta, le farfalle nello stomaco o il cazzo duro, ama, che per odiare non c'è tempo. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Amici, sono Wender e torna Wender, ma attenzione! Ogni tanto può capitare di trovare una vittima veramente fotonica, una vittima che ti può portare il futuro, che ti può portare lo stipendio e anche dei carabinieri. E ragazzi, attenzione, perché ho trovato una vecchia veramente devastante. Ha utilizzato le voci di Jürgen del famoso film porno La Villa del Piacere. E allora ragazzi, siamo pronti a sentire questa vecchia balorda che mi ha tenuto 43 minuti? Andiamo!
6: Se

0: Oh.
1: Chi è?
0: Chi ha chiamato?
1: Chi è?
0: Chi ha chiamato?
1: Ah, Fanio per bene.
0: Chi è?
1: Venga, entri, maggiore.
0: Chi è lei?
1: Allora, caro Fanuber.
0: Maggior, capitano.
2: Guarda il mio castello come entra bene in questa vecchia bagnata.
0: Non c'è niente da fare.
2: Baciamelo piano.
0: Capitano.
1: Chi è?
0: Chi è?
1: Ah, Fanio per bene.
0: Sì, sì.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla mia bella.
1: Oh! È in forma, maggiore?
0: Sì, sì.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh. Fanio per bene. Venga, entri, maggiore. Allora, caro Faniuber, è in forma, maggiore?
0: Sì, sì.
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniuber?
0: Sì, sì.
2: Guarda il mio vestito come entra bene in questa f***a bagnata.
0: La c***a bagnata.
2: Che guarda, sì. Guarda il mio vestito come entra bene in questa f***a bagnata.
1: Ah, ah. Godi, f***a, godi. Venga, entri, maggiore.
0: Sì, sì, maggiore.
1: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
0: Sì, sì.
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
0: Che cosa? Hai voglia di?
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
0: Sì, sì, io a me.
2: Baciamelo piano.
0: Sì, mocca.
1: Oh!
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
0: Lo metti in bocca?
2: Oh, sì, spumina. Sì, ciuccia, ciuccia.
0: Ciuccia, ciuccia.
2: Sto per sbarrerare.
0: Yes, yes.
1: È in forma, maggiore?
0: Sì, sì. Dove ce lo metto?
1: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
0: Sì, sì. Godi, godi.
2: Lo sento, lo sento.
0: Lo senti?
2: Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai.
0: Vede?
2: Prendilo, prendilo, prendilo. Sto per sbirarlo.
0: Sì, sì. In bocca.
2: Baciamelo piano.
0: Ciuccia.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla galla.
0: Sì.
1: Oh!
0: Sa godere? E godilo.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai. Only for you. This is

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Navigando tra le stelle, ci si può imbattere in luoghi affascinanti ai confini della realtà. E infatti oggi vogliamo parlarvi di un luogo mistico che pare modellato dall'immaginario divino. Il Salento. Ah, il Salento. L'usule, l'umare, l'uyentre, modellato dall'immaginario divino. Il Salento. Ah, il Salento. L'usule.

0: Potreste trovare in Salento durante le vostre vacanze estive. Ad esempio, le Falkland del Salento.
1: Scusi, guardi che quella foca secondo me è a caldo.
2: No.
1: Sì, è a caldo. Credo anche che stia morendo.
2: No, no.
1: Ma sì, sta boccheggiando.
2: No, no, ha smesso di fumare.
1: Ma che cazzo vuol dire?
2: Scusi, non la sento. È partita la pizzica. Ho vento, ho male.
0: La grande muraglia cinese del Salento.
1: Ma scusi, non vorrei dire, però a me sembra il muro a secco di un orto.
2: Non è vero, questa è la muraglia cinese del Salento.
1: Ma scusi, sarà lungo al massimo 15 metri.
2: Ma la Cina è grande, il Salento è piccolo, in proporzione.
1: Ma che cazzo di proporzioni so?
2: Non riesco a sentirla, la pizzica. Ehi, non riesco a sentirla, la pizzica, ehi.
0: Il triangolo delle Bermuda del Salento.
1: Scusi, avevo parcheggiato qui una Opel Astra grigia a noleggio. Per caso l'ha vista?
2: Ma dove l'ha parcheggiata?
1: Qui, l'ho parcheggiata qui.
2: No.
1: Cosa?
2: Ma no.
1: Ma che cazzo vuol dire, scusi?
2: Perché questo è il triangolo delle Bermuda, del Salento. Le macchine scompaiono. Un mistero risolto. Irrisolto. Le macchine scompaiono. È un segreto irrisolto. Le macchine scompaiono. È un mistero irrisolto, ormai da 50 anni.
1: Ma quale cazzo di mistero? Me l'avrà rubata qualche terrone.
2: Mi scusi, non la sento. C'è la pizzica, è alta. Non la sento. Ehi.
0: Infine, le cascate del Niagara del Salento.
1: Allora, non voglio sempre fare rompicoglioni, ma ho pagato 1500 euro per stare 3 giorni qui. E dopo che ho visto una foca morire, un muretto di merda e mi hanno inculato la macchina, questo stagno di merda non puoi vendermelo come cascate del Niagara nel Salento, va bene? Non c'è neanche un torrente, eh!
2: No, no, è sotto.
1: Sotto?
2: Sotto, stanno sotto.
1: Ah, e si possono vedere?
2: No, parco naturale.
1: Ma allora porca...
0: Vai in Salento, perché se Parigi ci aveva lumari, era una piccola Bari. Ma se Tokyo ci aveva i pezzetti di cavallo al sugo, era una piccola Santa Cesare a Terme. E ora, pizzica!
1: Ma vaffanculo, eh? L'anno prossimo me ne vado a Sharm.
2: Ah, Sharm el Sheikh del Salento? Bellissima.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Tua madre!
1: Le avventure telefoniche di
2: Ennio!
1: Ennio Bestemmio.
2: Madonna!
1: L'uomo che ti spezza come un melograno.
2: Ma te sei morto!
3: Oggi chiameremo con le voci di Ennio, nonno Carletto, ma prima bisogna riscaldare bene Ennio, chiamandolo e facendolo parlare con le renze dei culi dello zoo.
2: Ma chi è? Pronto? Ma che sei? Chi sei? Ma chi versi fai? Ma che cosa stai facendo? Chi sei? Ma bastardo, ma chi sei? Ma che versi fai? Ma che ma, ma,

0: di merda! Ma cosa vuoi? Ma chi cerchi? Chi cerchi? Ma che cazzo, bastardo di merda!
1: Ora è arrivato il momento di chiamare con le voci di Ennio la nuova entrata di questa settimana, nonno Carletto.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi parla?
3: Chi è?
2: Eh?
3: Porco, ti conosco, porco, chi sei?
2: Ma chi parla?
3: Ennio, Ennio!
2: Mannaggia, Ennio. È l'assassista!
3: Chi è?
2: Ma chi è?
3: Ennio, Ennio, Ennio!
2: Pronto, ma con che ce l'hai tu?
3: Chi è?
2: Mannaggia,
3: ma chi c'è? Ma che vengo lì, ti apro la testa come un melograno dopo ti sgrano, porco!
2: Pronto, ma la dico con chi ce l'è?
3: Dimmi un po', ma chi cazzo sei?
2: Chi hai chiamato?
3: Ma non ti conosco io!
2: Se posso sapere chi hai chiamato?
3: Ma devi provarci a svitarmi il cranio!
2: Ma vuoi dire a fanculo? Ma tu hai a fanculo!
3: Dimmi un po', ma chi cazzo sei?
2: No, tu che cazzo sei? Che mi hai chiamato tu?
3: Non ti capisco, beh, falla più piano, porco che non ti capisco, va brutta la c***a, ma chi sei?
2: Tu non lo di chi sei, stronzo!
1: Bene, ora è arrivato il momento del test di personalità. Se supererà lo scherzo, entrerà nella cerchia dei vecchi massacrati dalle telefonate per i prossimi 3 anni. Buona fortuna, nonno Carletto.
4: Il test di personalità.
2: Pronto, chi parla? Ma io non capisco niente. Chi è? Ma come che vuoi? Ma dici chi sei? Ma io come mi chiamo, non sai che mi hai chiamato? E faccia di merda sei tu! Oh! Faccia di merda sei tu!
3: Ma la faccia di merda sei tu!
2: Ma la faccia di merda sei tu!
3: No, sei tu! Chi non t'ho chiamato! Non t'ho cercato! Mi hai chiamato tu! Ma dici che cazzo vuole!
2: Ma non dici che cazzo vuole! Ma dimmi un po' una cosa, ma tu c'hai niente a fare?
3: No, sta zitto, deficiente!
2: No, deficiente tu! Tu me la dici che niente a fa! Se non c'è niente a fa, vada via il culo!
3: Ma che cazzo dici? Parla per bene, parla piano, che vuoi capire!
2: Che cazzo! Che mica t'ho chiamato io! Mi chiama tu!
3: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo, hai capito?
2: No, tu me l'hai rotto a me! Che mi chiama tu mi hai chiamato! Vaffanculo!
3: Ma che cazzo dici? Parla piano, parla!
2: Ma parlo piano? Stronzo!
3: Mi viene a rompere i coglioni? Oh, vuoi che affanculo? Mi fa piacere!
2: No, affanculo ce l'hai tu! Deficiente che c'è altro! Cornuto!
3: Ah, sta cazzo!
2: Cornuto 100.000 volte!
3: Arrivi, chiama al telefono, me le dici di tutti i colori?
2: No, sei tu che mi hai chiamato a me! Cornuto!
3: Oh! Ma non dici che cazzo vuole?
2: No, tu me lo dici che cazzo vuole! Che io non t'ho cercato!
3: Ma io non capisco niente!
2: Non capisci niente?
3: Mi viene a rompere i coglioni e mi viene a dire anche faccia la merda!
2: Tu è da ci affanculo! Hai capito? Vaffanculo! E dagli affanculo! Hai capito?
3: E vaffanculo!
2: Quante volte ci da mandare affanculo, stronzo!
3: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo!
2: No, tu me l'hai rotto a me! E non mi chiama più! Che io non ti cerco!
3: E vaffanculo!
2: Ciao, orecchione!
3: E vaffanculo!
4: Il test di personalità.
5: 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.
5: Hey! 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.
9: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
10: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14°, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
11: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo unzione. Io sono resuscitato.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: La Pfizer, quella delle pastiglie che fanno indurire il cazzo, pare che abbia trovato il vaccino insieme a due scienziati turchi, tedeschi, capito? E però ci sono già polemiche su questo vaccino. Il TG1 non dà la notizia tra le prime, insomma, che dovrebbe essere la notizia principale, e molti commentano: ah, guarda caso, adesso il vaccino l'ha trovato una casa farmaceutica, il complotto di Big Pharma. Ma il complotto più grosso è questo, che pare che la Pfizer abbia aspettato a dare l'annuncio di questo vaccino proprio a conclusione delle elezioni americane, come, così uso una perifrasi, come per metterlo nel culo a Donald Trump, col cazzo duro, tra l'altro, grazie al loro Viagra. Che cosa ne pensate, però? Lo farete il vaccino? Siete complottisti? Voglio sentirvi parlare di questo. Apriamo le linee. Andiamo con Calogero della provincia di Palermo, ferratissimo. Pronto, Calogero? Parliamo di vaccino.
3: Il vaccino è già fatto.
2: L'ha già fatto lei il vaccino per il Covid?
3: Sì.
2: Sì, e come l'ha fatto? Dica, spieghi.
3: Come l'ha fatto? No, dottore, non amere con me. Come ha fatto?
2: Sì, non ho capito bene, lei quando è sceso esattamente dall'astronave?
3: Non l'ho capito, scusa.
2: Sì, lo so, perché purtroppo tra noi terrestri e voi alieni c'è sempre un problema di comunicazione. Dico, lei quando è arrivato sulla Terra?
3: Quale Terra è?
2: La mia, la nostra.
3: Ma stiamo parlando, fammi capire.
2: Sì, forse ci sono due possibilità. O lei è marziano o è un analfabeta di merda.
3: No, l'analfabeto di merda c'è lei. Ma che cazzo vuole da me?
2: Ah, adesso finalmente la capisco. Lei mi diceva che ha già fatto.
3: Ah, meno male, va.
2: Sì, lei ha già fatto il vaccino contro il Covid. Dove l'ha fatto? L'hanno scoperto 20 minuti fa. Dove l'ha fatto? Mi spieghi?
3: Perciò tutto lo facesse.
2: No, forse lei non ha ancora capito. Il vaccino, l'annuncio del vaccino è stato fatto ieri. Il vaccino non è ancora disponibile. Lei come cazzo ha fatto a farselo?
3: Come cazzo ha fatto? Cosa? Spiegamelo tu.
2: No, lei me lo deve dire, brutto ignorante.
3: Ma
2: di merda.
3: Ma che cazzo è Catedde?
2: Lei è un crasto caprone di merda. Non ha capito un cazzo.
3: Ma vaffanculo.
2: Ma vaffanculo tu, dai, ignorante del cazzo.
3: Vaffanculo.
2: Cosa te lo sei fatto con un catetere? Ma sì,
3: ma
2: ti sei infilato pane, panelle e crocchè nel culo.
3: Vaffanculo, troia.
2: Troia cosa? Sono un uomo, idiota, deficiente.
3: Allora coglione sei.
2: C'ho un cazzo grosso come la macchina di merda che hai. Cos'hai? Che macchina?
3: Ah, è perfetto.
2: Perfetto
3: allora,
2: per il tuo culo.
3: Allora del culo se è possibile, dai.
2: Ma lei nel culo si è infilato il vaccino che non esiste. Lei si rende conto che...
3: Allora,
2: non ho capito, se ricomincio a parlare saturniano, io non la capisco, porca troia! Maledetto cyborg dei miei coglioni!
3: Meglio non capire.
2: E infatti lei rimanga nella sua ignoranza, sguazzi nella sua ignoranza, nella sabbia mobile di merda in cui lei vive, che si è fatto un vaccino che non esiste! Non esiste, lei si rende conto che si è fatto un vaccino che non c'è!
3: Ah, non c'è. Ma c'era assurdo, com'è?
2: Senta, siccome percepisco che lei è una persona di grande profondità, che osserva veramente con occhio critico l'attualità.
3: No, ecco, tornai a perdere tutti, che travagliari. Ecco.
2: Ma no, questa è una sura del Corano, non ho capito.
3: No, che sogna, scusa che mi rotti i coglioni.
2: Senta, lei parla come Pingu, si rende conto, porca puttana? Nel 2020 lei parla come Pingu. Dai, vattene a fanculo,
3: mi
2: rotti i coglioni,
3: ciao.
2: Dai, vattene a fanculo, vatti a vaccinare contro l'ignoranza, speriamo che lo inventino. Dai, un altro.
4: Ma direi che siamo 15 milioni, ne stanno dando 15 milioni, siamo 7 miliardi in questa terra del cazzo
2: di
4: qua,
2: che cazzo
4: dire.
2: Scusi, lei sta sparando delle cifre a caso, questo non è il bingo, questo è una radio.
4: Ma è anche mattina, sono in smart work, ho aperto
2: Non me ne strafrega un cazzo, non sono il suo biografo io ufficiale, capisce? Non sto scrivendo la pidocchiosa storia della sua vita da recluso fallito.
4: Sì?
2: Questi 15 milioni, lei da dove l'ha tirati fuori?
4: Perché da 15 milioni li ho tirati fuori da Sky TG24, cioè onorevole testata, spettacolo.
2: Sì, ma 15 milioni di cosa?
4: 15 milioni di erogazioni di, per quanto riguarda di dosi, no? Di dosi,
2: sì,
4: di vaccino, ok?
2: Sì.
4: Se noi siamo 7 miliardi è come se si curasse l'inviate e basta.
2: Perché lei dice lo fanno una volta sola.
4: Parlo,
2: sì,
4: no?
2: Lo fanno una volta sola come cracco, cioè prepara il piatto, poi il vaccino basta, lo fanno una volta sola e chi se ne
4: cura. Bravissimo.
2: Ma che cazzo dice? Che cazzo dice? Se il vaccino va in produzione, la prima ondata saranno 15 milioni, poi piano piano cominceranno a produrre sempre di più. Ma una volta che la
4: allora mi hai fatto cambiare idea, è meraviglioso. 15 milioni, spettacolo, giusto così. Grazie, Bruciano.
2: Lei è una banderuola del cazzo?
4: Sì, praticamente sì.
2: Madonna, che schifo. Va bene, allora si pianti un palo in culo e vada sui campi da golf a segnare le palline. Ciao.
4: Stai bene, ciccio.
2: Ciao, vattene a fanculo. Te, Sky TG24. Sentiamo il lupo!
5: Voglio questo cazzo in culo di Covid, mamma mia, sempre in casa, mia moglie mi rompe i coglioni a fare sempre i servizi.
2: Lupo, eri un chiavatore, adesso sei un maggiordomo, sei ridotto come a spasso con Desi, eh?
5: Mi sono veramente ridotto male, prima andavo piantando gli uccelli in tutti i buchi, ma ormai mi sono fermato purtroppo.
2: Sei diventato un cazzo moscio, senti, ma te lo tiro su io il cazzo, con la Pfizer, quella del Viagra, eh?
5: Magari, infatti io sentite la notizia, sono saltato di gioia sulla sedia, detto meno male che si sono decisi a fare il vaccino. E magari dentro il vaccino ci mettono pure una punta di Viagra, perché l'azienda la stessa, che i cazzi duri diventano a tutti quanti.
2: Ma senti Lupo, ti faccio una domanda, ma secondo te gli italiani se lo faranno il vaccino o non se lo fanno?
5: Senti.

0: pure.
1: Un cristiere di cosa, Lupo? Un cristiere di cosa?
0: Il vermouth! Il vermouth fa bene! Un bel cristiere di vermouth!
1: Il vermouth solitario! Il vermouth solitario!
0: Sempre nel cuore! Tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, cazzo!

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Come stai, stronzona? Come va?
1: Che bolli?
2: Sono Tony, Tony Cazzo, il tuo amico, il DJ, come stai?
1: Ma guardi che lei sbaglia!
2: Ma no, però non buttare giù, stronza! Pronto? Ho preso te, va. Sì, un po' mi odiano le donne, beh, hanno ragione, le trattavo veramente male. Mamma mia, mamma, che inculate dentro i camerini.
3: Pronto.
2: Domenico.
3: Sì.
2: Ciao, sono Tony Cazzo, il DJ, come stai?
3: Bene, grazie.
2: Bene, ti ho chiamato per chiederti se hai tu la mia... Ti ricordi di me che ti avevo dato la giacca di jeans?
3: Mi hai dato?
2: Una giacca di jeans nel 96-97 in discoteca, ti ricordi?
3: No, ti stai sbagliando.
2: Ma no. Scusa, Dome, non eri il vocalist che... Ti ricordi che io davo fuoco ai dischi? Io avevo preso fuoco ai dischi mentre mixavo e ti era partita una fiammata sul petto, che tu eri a petto nudo e ti ha preso fuoco tutto il petto coi peli, alla barba,
3: sì,
2: ti sei acceso un muncerino, ti ricordi? Sei ancora ustionato? Pronto? Ma porca puttana...
3: Pronto?
2: Uè, ciao, come stai?
3: Ma pronto? Con chi parlo, scusa?
2: Sono Tony, il DJ, come va? Come stai?
3: Bene.
2: Ciao, senti, io sono alla ricerca di una giacca di jeans che mi pare di averla prestata in discoteca. Adesso non mi ricordo bene quando, ma era una serata techno. Dove tu...
3: Ma guarda.
2: Sì, tu eri tutto fatto. Mi ricordo quella sera ti eri fatto di tu, avevi bevuto, preso droghe. Ti ricordi che ti hanno pestato? Io ti ho difeso e ti hanno tirato una cartella forte in faccia. Ti hanno lanciato un giradischi e ti avevi tutta la mascella staccata. Io ti ho messo la giacca di jeans, cioè la mascella nella giacca di jeans, e te l'ho lasciata portare in ospedale, che te la dovevano attaccare.
3: Sbagli persona.
2: Ma cavolo,
3: sbagliato numero.
2: Cazzo, sta cosa qua mi rammarica tantissimo, perché c'è questa giara di jeans che per me è molto importante. C'è una toppa dietro. Magari te lo spiego, magari dici cavolo, ce l'ho nell'armadio, ce l'ho da qualche parte.
3: No,
2: assolutamente. È una giara di jeans tipo anni 90, con le maniche in felpa, e dietro tutta jeans col cappuccio, e c'è una toppa enorme dietro con un cazzo, ma una roba, ma enorme proprio, un cazzo alieno.
3: Ma sbagli forse con qualcun altro.
2: Ma no, dai. Ti ricordi che ti chiamavano anche Giuliano Scopa Milano, che eri uno che minchia, certo, ci dava di brutto.
3: No,
2: ti sei scopato anche mia sorella una volta, che era venuta in discoteca. Dopo non si sedeva più, te la ricordi? Pronto? Porca puttana. Vabbè, dai, proviamo quest'altra, va, vediamo se mi risponde un po'. Questa era una forte, in discoteca proprio si spaccava. Oh mamma mia. Mi ricordo che si beveva 6-7 tequila prima di entrare in pista, si devastava.
4: Pronto?
2: Pronto? Come stai? Sono Tony. Ancora ubriaca sei dagli anni 90? Mi ricordo che ridevi sempre così. Ridevi sempre, cioè praticamente è come se avessi un ippopotamo sotto la console con la bocca aperta.
4: Ma che cosa?
2: Come stai, Letizia?
4: Molto bene, grazie, sì.
2: Bene. Senti, ho trovato nell'orbica il tuo numero, perché sto cercando una giacca di jeans. Ride, lei è ubriaca ancora da allora, eh. Ah, ce l'hai una giacca di pelle? Perché mi ricordo una volta, adesso ti racconto il fatto, tu ridi intanto. Ti ricordi che avevo la pistola CO2, l'avevo sparata in faccia per sbaglio perché di sotto la console, ti ho staccato la testa,
4: no,
2: e poi te l'ho
4: vero.
2: Messa dentro la mia giacca di jeans e te l'ho data, e tu sei andato all'ospedale con la testa nella giacca di jeans per fartela riattaccare. Cosa ridi? Cosa ridi? Niente.
4: Vabbè, non ricordo.
2: Ti ricordi? Ti ricordi che dicevi sempre ti faccio una bella, ti faccio un bel fiorentone, eh? Nei camerini, ti ricordi? Beh, non te l'ho detto. Ride. Vabbè, niente, ubriaca. Sei ancora ubriaca da allora. Sono ubriaca.
4: Vabbè, sì.
2: Vabbè, dai, senti, non ce l'hai tu?
4: Io non ce l'ho, ce l'ho. Ma la giacca ce l'ho, però no, non so, quella con la testa dentro non c'è.
2: No, ma la giacca di G c'ha un cazzo dietro enorme, non ce l'hai tu. E ride, ubriaco, ubriaco.
4: No, ce l'ho con una testa di cazzo che sei io
2: dietro. Sì. Senti, queste sono le donne peggiori, che sono pericolose. Vabbè, senti, ti chiamo un'altra volta quando ti scende l'alcol, va bene? Niente, va. Va bene, dai, ciao, Ciao, ubriacona che è quella. Sono sempre le peggiori, però mi ricordo che aveva due mammelloni incredibili, pensate che quando entrava in pista spostava la gente, una roba incredibile.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com, così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105.
6: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
7: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace,
6: minchia come ci piace.
7: La tua vita più colore.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Questo è
2: Wonderland. Oggi, Wender utilizzerà le voci dei Griffin. Ma il problema non sono loro, né il signor Cappella, ma il camionista veneto.
3: Pronto?
4: Oh!
3: Pronto?
4: Eccoti!
3: Pronto?
4: Ciao! Ciao!
3: Chi è?
4: Io sono Peter!
3: Eh?
4: Peter Night Shyamalan!
3: Non ho capito!
4: Aspetta! Oh, ci risiamo! Tu pensi che io sia in sovrappeso?
3: Io non ho capito niente!
4: Il tuo matrimonio è finito!
3: Eh?
4: Il tuo matrimonio è finito!
3: Ma non ho capito!
4: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto!
3: Pronto?
4: Come potete fare questo?
3: Pronto?
4: Non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
3: Ascolta, ma cosa vuole lui?
4: E questo spiegherebbe l'amplesso violento che ne è scaturito.
3: Ma cosa cerca? A
4: io?
3: Chi cerca?
4: Io? Io?
3: Io? Allora va a fare un bagnamare.
4: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
3: Sì, dai. Se vuole finire non va a rompicoglione dall'altra parte,
4: chiaro? Ok, io sì.
3: Anche arrivederci.
4: Anche se al momento ho un po' di diarrea.
3: Pronto? Pronto?
5: Indigestione.
3: Pronto?
5: Diarrea.

0: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
0: Pronto?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Ma chi sei?
1: Ciao.
0: Ciao. Io non vi conosco.
1: Io sono Peter.
0: Eh?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Non vi conosco.
1: Ok.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Eccoti.
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Oh.
1: Sei pronto?
3: Eh?
1: Chi parla?
3: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla. Chi cazzo sei?
1: Ok.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
1: Io sono Peter.
3: Vaffanculo!
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo
3: spirito. Pronto?
1: Eccoti.
3: Dimmi tutto.
1: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao.
5: Ciao.
3: Chi sei?
1: Io sono Peter.
3: Peter che?
1: Peter Night Shyamalan.
3: Ti saluto, chi sono me?
1: Oh, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo nudo.
3: Allora.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
6: indigestione.
3: Cosa ti dice la pancia?
6: Diarrea.
3: Beh, è una diarrea. Perché mi dice il naso? Colombiana. Okay. Vai con destra, vai con sinistra.
1: Oh, porcaccio! Ok.
3: Avanti! Cosa ti dice la pancia? Diarrea!
6: Indigestione!
3: E sai cosa che dice il naso mio? Colombiana! Roba buona di... fresca di giornata.
1: Ok.
3: Ti sei Peter, giusto?
1: Peter,
3: sì. Sacco di merda, mi pare aver capito.
1: Io?
3: Ti sei da Peter, sacco di merda.
1: Ok.
3: Ehi?
1: Anche se al momento ho un po' di...
6: diarrea!
3: E mia in questo momento... euforia da colombiana!
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
3: Vengo tutto di... sono sballato e non ci vedo più...
1: cosa?
7: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Ivana!
2: Ah, buongiorno, sono Gio.
3: Come va?
2: Senta,
3: dimmi.
2: Allora, dai. Per me è 5 lievemente frizzante e 5 naturale.
3: Ok, 5?
2: 5 e 5.
3: Cioè, quindi
2: invece
3: un 5
2: per la signora è 6 naturale.
3: Allora, 6, allora 5 naturali, 5 frizzante, poi 6
2: naturali.
3: Naturali, va bene qualsiasi marca?
2: Ma noi prendiamo sempre la sparrea lì, quella come che si chiama?
3: Sparrea. Poi?
2: Poi basta.
3: Senti, dimmi.
2: Solo acqua.
3: Solo acqua. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Per caso, l'ultima volta che sono venuto da te, ho lasciato una giacca di jeans?
2: No.
3: Senti,
2: no,
3: ho in offerta anche delle birre.
2: No, noi non beviamo birra. No.
3: Neanche vuoi del gin tonic?
2: No.
3: Perché
2: no,
3: mi ricordo che lo bevevi te quando andavi a ballare. Me l'hai detto che andavi a ballare ti facevi di gin tonic già in macchina.
2: No, non ci conosciamo allora.
3: Allora facciamo così: ogni 3 casse di gin tonic ti regalo una cedrata. Va bene.
2: No, voglio solo acqua.
3: Ah, va bene. Senti, segno allora 5 e 6. Poi la giacca di jeans allora non ce l'hai, perché io mi ricordo quando venivi a ballare in discoteca.
2: No, io non sono mai venuta a ballare in discoteca.
3: Ma 30 anni fa, ti ricordi che venivi col gonnellone?
2: Che
3: avevi un cespuglio sotto, incredibile. C'era quell'odore di chiuso.
2: Io sono vecchia.
3: Sì, quanti anni hai adesso?
2: No, non lo dico perché sono troppi.
3: Ma no, c'hai una bellissima voce come allora. Ma io parlo degli anni 80-90.
2: Ma magari veniva mia figlia in discoteca.
3: Ma no, quando venivi tu, ti ricordi quella serata che erano venuti 24/7 quelli che cantavano I can say no more?
2: No, ma ti sbagli, non sono
3: che ti eri fatto l'uomo di colore, ti ricordi?
2: No.
3: Ti ricordi quando pisciavi in discoteca? Pisciava dappertutto, era come un cane, come un cane maschio.
2: Ma scusa, tu non sei terra, perché terra non parla così.
3: Ma pisci ancora ovunque, anche negli angoli dei palazzi?
2: Guarda, lasciamo perdere perché io non ti conosco.
3: Adesso mi ricordo che ti chiamavamo... Fonte d'acqua.
2: Non sono io.
3: La pisciona?
2: Mi dispiace, ma ti sbagli persona.
3: Hai perso la memoria, forse. Hai pisciato anche il cervello.
2: Magari, va bene. Non sono io.
3: Pisciona.
2: Io aspetto pirra, non te.
3: Ma quello è un pirra, non è che. C'è uno che si chiama pirra che compila l'acqua, non è che puoi pretendere.
2: Ma io non so se perché non ho guardato il numero, ma.
3: Allora
2: non
3: ci siamo sbagliati. Allora ti chiedo scusa, ci siamo sbagliati.
2: Ci siamo sbagliati.
3: Va bene, vai a mangiare adesso, pisciona. Ciao,
2: Allora non mi porti l'acqua, né?
3: No, le porto le casse di gin tonic, va bene?
2: Niente, non voglio niente.
3: Allora, 2 casse di gin tonic e in omaggio una cedrata in omaggio, con 2 casse di gin tonic. Sono 180 euro.
2: Guarda, lasciami stare perché non voglio niente.
3: Vabbè, le faccio 150 euro, va bene?
2: Niente, io adesso telefono a e gli dico di questa telefonata perché questa telefonata non mi piace.
3: Ci caliamo i gin tonic e balliamo un po' sulla scala, poi pisci negli angoli come facevi in discoteca,
2: niente. Io adesso telefono e glielo dico che mi hai telefonato per
3: gli dica che ha chiamato Tony Cazzo, va bene?
2: Va bene.
3: Ciao pisciona, allora porto le 2 casse di gin tonic.
2: Ciao, non voglio niente.
3: Vuoi quel tro? Che lo bevevi quel tro negli anni 90?
2: Niente.
3: Batida del coco?
2: Va bene.
3: Neanche
2: va
3: quello.
2: Bene. Va bene.
3: Dai, ciao, ti saluto. Ciao pisciona. Ciao. Ciao, ragazzi, c'erano degli esemplari negli anni 90. Questa qua, proprio una pisciona d'estate, non aveva neanche problemi quando si tuffava in mare. Pisciava direttamente a casa e si faceva i tuffi.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Lo Zodi 105
5: Radio Camomilla presenta Lo Sveglione.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono lo sveglione di Radio Camomilla. Qualcuno che...
0: Io sono Radio DJ, Radio Sexy DJ.
1: Salve, qualcuno che le vuole bene mi ha dato l'incarico di darle il buongiorno con la sveglia.
0: No, io non c'ho bisogno. Ma che cazzo vuoi?
1: Salve, guardi, si controlli il linguaggio, siamo in diretta su Radio Camomilla, buongiorno.
0: Ma che cazzo me ne frega di Radio Camomilla? Non c'ho tempo da perdere, io sono il testo che sto
1: cagando. Cazzo di merda! Sveglia! Rotta nel culo! Sveglia, buongiorno, un cazzo!
0: Adesso salve. Mi chiami ancora una
1: guardi,
0: volta.
1: Siamo di Radio Camomilla, lei è in diretta in questo momento, qualcuno che le vuole
0: niente.
1: Bene.
0: Non
1: vuole
0: me ne frega niente.
1: Vuole darle il buongiorno. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, salve, non metta giù, siamo in diretta, siamo su Radio Camomilla, sono lo sveglione. Le canto la canzone del buongiorno e lei quando mi risponderà buongiorno io metterò giù, va bene?
0: Ah, ok.
1: Andiamo! Pazzo di merda! Sveglia! Rotta nel culo! Sveglia, buongiorno, un cazzo! Sei un fallito, pezzo di merda! Vaffanculo! Pronto?
0: Pronto?
1: E salve, è caduta la linea, siamo in diretta su Radio Camomilla.
0: Senti, ma chi è che mi manda il suo numero?
1: Giampiero. Giampiero le augura una buona giornata.
0: Giampiero?
1: Io le canto la canzone, finché lei non mi dice buongiorno, devo continuare a fargliela, è così il gioco, per vincere il premio.
0: Che premio?
1: Io adesso le canto la canzone, quando lei mi risponde buongiorno, interrompo tutto e lei ha vinto.
0: Che cosa?
1: Non glielo posso dire finché non mi dice buongiorno. Vado con la canzone. Porco! Pezzo di merda, sveglia! Rotto nel culo, fallite nel cazzo! Tirati giù dal letto, stronzo! Pezzo di merda!
0: Buongiorno!
1: Bravo, ha vinto! Ha vinto un cappuccio e brioche presso il Bar Nuzzo!
0: Ah, ok, grazie!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno! Lo sveglio!

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos, e Calc Nikos, e Calc Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io il filibutai! Testi cagli voi di me il filibutai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua, fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, il mio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zoo di 105.

0: 5 weekend, io sono Ludovica Pagani e oggi parleremo di un sacco di cose pazzesche e divertentissime.
1: Ludovica, devi dire cosa però?
0: È che adesso non me lo ricordo bene, però se vuoi possiamo mettere un disco. Gigi, mi hanno dato una promozione, intervisterò una persona.
1: Ludovica, hai spento il microfono!
0: E cosa devo schiacciare?
1: Devi schiacciare il tasto on, quello verde!
0: Eh sì, però ti capisco veramente... Vado! È quello che c'è scritto al contrario! Gigi, non quello che dicevi tu! Stavo dicendo che devo intervistare una persona molto importante, uno scrittore di libri veri!
1: Lo chiamiamo?
0: Allora, il numero è 335-7116491.
1: Oh, Cristo santo, Ludovica, non devi dare il numero di telefono in onda!
0: Dai, dai, chiama, Gigi, chiama, dai, dai, dai!
1: Ludovica, occupato, mettiamo un disco?
0: No, no, richiama, richiama! Chi demorde in fretta non può mai avere la polpetta!
1: Ma questa è totalmente cretina!
2: Pronto?
0: Pronto, signor scrittore Lambert?
2: Sì, pronto. Chi è Ludovica?
0: Sì, sono Ludovica Pagani.
2: Scusami se non ho risposto, ma qualche cretino deve aver dato il mio numero di telefono in giro e mi squilla in continuazione. Vabbè, dimmi tutto.
0: Ah, che brutte persone. Vabbè, buongiorno, signor scrittore Lamberti. Come va?
1: Ludovica, ma che domande stai facendo?
2: Bene, grazie Ludovica, grazie mille a te, a Radio 105, per avermi invitato a parlare del mio libro. Veramente grazie.
1: Ludo, devi fare le domande.
0: Ah, sì, sì, ok. Allora, signor scrittore Lamberti, sì. Come fate il libro?
2: In che senso?
0: C'è le pagine, se è grosso, piccolo, che borsa ci vuole per trasportarlo, se è rotondo, quadrato?
2: Diciamo che è un libro come un altro dall'esterno, rettangolare, penso stia dentro una borsa di medie dimensioni, ecco.
0: Capito? E che c'è scritto dentro?
2: Allora, il mio libro racconta la tormentata storia di un giovane che parte per la prima guerra mondiale e si trova improvvisamente nel dramma della trincea.
0: Ok, e muore, giusto?
2: Ludovica, questo non si sa, vi invito a leggere comunque il mio romanzo, ecco, per sapere come andrà a finire bisogna leggere il libro.
0: E no, no, ma io l'ho proprio letto nell'ultima pagina che lui muore.
2: Vabbè, fa culo, stronza.
0: Ciao!
1: Ludo!
0: Sì?
1: Figura di merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: È tornato.
1: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
3: Sono Tony, il DJ delle cupole, la discoteca, dove vieni sempre a ballare. Come stai?
4: Oddio, sai che non mi ricordo.
3: Ah, cavolo, beh, io mi ricordo di te. Come stai?
4: Bene.
3: Bene, bene. Ti volevo chiedere se per caso tu hai la giacca di jeans. Una giacca di jeans mia che ti avevo lasciato. Con una toppa dietro e un... e in
4: a
3: jeans.
4: Me no.
3: Sei sicura?
4: Sicurissima.
3: Perché mi ricordo che durante una serata avevo lanciato la giacca, tu eri sotto in pista, l'hai presa.
4: No.
3: Ma tu non sei quella lì che zoppicava un pochettino?
4: No.
3: Oh, non mi ricordo.
4: Ma io voglio dire, ma chi è che ti ha dato il mio numero? Chiedo, io non
3: c'ero
4: ho dato
3: io,
4: numero
3: me l'hai dato tu, me l'hai dato tu, me lo ricordo, me l'hai dato tu. Ti ricordi che ballavi sempre quella canzone lì che faceva Waking in the Court, when I see you wait. Te la ricordi? Degli anni 90. Che la mixavo sempre con This is the rhythm of the night. Te la ricordi? Qua, te la ricordi?
4: Ma me la posso anche ricordare, ma io non ho dato nessun numero.
3: Cazzo, mi sembra di... mi fa strano perché ci siamo anche frequentati per un periodo. Ti ricordi che io finivo di mixare, andavamo nei camerini e ci davamo di culo. Ti ricordi che ti piaceva nel culo? Mi hai fatto sesso più volte.
4: No, no, te purino, ti sbagli persona perché io non ho dato nessuno niente. Te lo dico io.
3: Mi fa strano perché mi ricordo che eri ubriachissima e mi hai dato il numero. Mentre
4: no, no, io non sono mai stato ubriaca perché non bevo. Quindi...
3: stavo inculando nelle docce dei camerini, ti ricordi?
4: Cosa facevamo?
3: Ti stavo inculando dei camerini, gridavi come una manta.
4: Sicuro, sicuramente, guarda, sicuro.
3: Sì, gridavi fuori, cantavi anche la canzone quella lì. Nano, nano, sfonda Milano.
4: No, guarda, mi dispiace dirtelo, ma ti stai sbagliando persona perché
3: tu...
4: io non do nessun numero e non do nessun culo, quindi mi sa che ti hai sbagliato.
3: Boh, non lo so, cara, io ho questo numero, forse mi sarò sbagliato. Io mi ricordo che mi si viene inculato una carra alle cupole Lido.
4: No, io le cupole non sono mai stata inculata, comunque va bene.
3: Senti, allora tu la giacca di jeans con la toppa dietro, c'è un cazzo stampato enorme che la mia giacca di jeans non ce l'hai perché mi serve, devo andare, mi serve per lavorare.
4: Amore, non ce l'ho, cosa ti devo dire? Se non ce l'ho, non ce l'ho.
3: Mi fa strana sta cosa, Carla, che tu non ti ricordi di me. Cazzo, è proprio... mi spezza il cuore, guarda.
4: Mandami una foto.
3: Di che cosa?
4: È tua.
3: Ah, mia, ma mi trovi anche su internet. Se scrivi Tony Cazzo, mi trovi. Sono... sembro Fiorello negli anni 90. Con gli occhiali a stella, guarda un po', sei davanti.
4: Com'è che devo fare?
3: Hai il computer davanti?
4: Com'è che devo scrivere?
3: Tony con la Y, T-O-N-Y.
4: Sì.
3: Staccato, C di Como.
4: Sì.
3: A di Ancona.
4: Sì.
3: Z, Z, O.
4: Ah, sei in fine però.
3: No, è il mio nome d'arte.
4: Sì, sì.
3: Mamma mia, Carla, eri bellissima negli anni 90. C'hai ancora i capelli ricciolini, tipo la Cuccarini?
4: No, no. Hai bevuto, perché
3: ma
4: io
3: no,
4: non
3: ho
4: mai
3: bevuto
4: i ricciolini, sarà difficile.
3: Vabbè, Carla, io mi ricordo di questa Carla che me la inculavo sempre nei camerini dopo aver mixato e non sarei te, mi dispiace.
4: Ma allora non sono io.
3: Ma hai preso nel culo tu?
4: No.
3: Ah, vabbè. Vabbè, niente, allora... Vabbè, una voce sensuale incredibile. Cosa facciamo?
4: La giacca non l'ho.
3: Non ce l'hai la giacca? Sì, sicura al 100% che non hai la giacca di jeans?
4: No.
3: Magari non ti ricordi che l'hai messa in un armadio ubriaca dopo la discoteca?
4: Sono stato ubriaca.
3: Ah, ho capito. Anche io mi ricordo che ti prendevo dei capelli, tipo cavallo, e proprio ti incubava sangue nel camerino. Vabbè, comunque, se non sei te, mi dispiace. Ti saluto, Carla. Ragazzi, le donne degli anni 90 che si facevano tirare come i cavalli, non ci sono più quelle donne lì, a volte lanciavi questo uccello dentro sto buco, sentivi anche il rumore come quando cade un sasso dentro un pozzo. Non ci sono più le donne di una volta.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
2: Radio 105.
5: Yeah. Yo.

0: spopolando sul web Subtempo VC. Vuoi abbinare la tua pipì al viola? La tua cacca al giallo? Basta attaccarlo alla tua tavoletta e il gioco è fatto. Ricaricabile tramite presa USB.
1: Buongiorno.
2: Sì, signora, buongiorno, salve. Chiamo da LED SPA. Io ho contattato la vostra società l'altro giorno per una proposta collaborativa riguardo il nostro prodotto.
1: Sì.
2: Praticamente noi abbiamo questo, è un asse.
1: Sì.
2: Che praticamente durante il processo di defecazione dell'individuo che vi siede sopra.
1: Sì.
2: A scelta cambia colore con dei LED all'interno del water. Quindi eventualmente c'è un, non so, facciamo un esempio, nel senso, io lo dico così, una mangiata di legumi.
1: Sì, sì.
2: Quindi che c'è una produzione di feci di colorazione più chiara, il LED va a produrre un'illuminazione calda, così per accompagnare, diciamo, il processo, so, immaginando magari una, sì, un'ambientazione festiva, quindi magari abbiamo anche dei piccoli petardi che scoppiano sotto l'asse. Ambientazione festiva, quindi magari abbiamo anche dei piccoli petardi che scoppiano sotto l'asse.

0: che semplifichiamo il tutto?
1: Sì, certo. Nel caso, adesso io nel senso, ipotizziamo, adesso così io vengo lì con il prodotto ad hoc realizzato per voi. Lei una canzone di preferimento, nel senso durante il processo di defecazione? Tipo quella di Paolo Vallesi, La forza della vita durante lo sforzo,
0: ecco,
1: non so.
0: Ma sì, penso che una vale l'altra, adesso dipende un attimino un po' da chi lo riceve.
1: Allora, per lei, gliene regaliamo uno, signore, per lei, guardi. Allora, Paolo Vallesi, La forza della vita.
0: La forza della vita, va
1: ecco.
0: Bene.
1: Mi sa dire di consueto cosa, che alimentazione ha, non so se c'è una mangiatoia in casa o comunque cucina, così almeno io...
0: Dipende, io sono nel mangiare sono molto molto...
1: Non è vegana, eh?
0: No, assolutamente, okay. Io sono praticamente di buona bocca di tutto e di più.
1: Allora io, guardi, le propongo una colorazione ocra. Perché mangiando comunque degli alimenti carnacei si va ad acquisire una colorazione più rossa, diciamo. Di conseguenza io le propongo una colorazione in LED ocra che va comunque
0: da mangiare. Un attimino che arrivo, c'è gente al banco, mi dispiace.
1: Signora, li mandi via che non ce ne frega un cazzo, ascolti. Io comunque le faccio il water con Paolo Vallesi, La forza della vita. Ehi, signora! Ehi!
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Sì, buongiorno, salve.
2: Ciao.
1: Sì, la sto contattando da LED SPA. LED. Eravamo un SRL, nel frattempo siamo passati SPA perché vanno bene gli affari. Senta, stiamo proponendole una componente sanitaria. So che eravate interessati a questo prodotto. È un asse multimediale, nel senso, io ho parlato con un responsabile vostro, è un asse che praticamente va a sostituire il classico asse plastificato, diciamo, che va sul water, e ha dei LED e della musica che riconosce appunto l'individuo che si siede.
2: Non
1: interessa, perché c'ha anche una ricarica,
2: cioè
1: nel senso non si scarica mai.
2: Non ci interessa.
1: Senta, facciamo così, le mandiamo un campione gratuito che io capisco con voi Meridione funziona così, se fai regali ti ascoltano, se no
2: capito, però
1: fate sempre saccenti, giusto? Allora dimmi un po' come la fai la cacca, chiara o scura? Oh,
2: si cacca giù cazzo, sa?
1: Oh, pezzo di stronzo, come caghi, molle o duro? Fammi capire.
2: Ma vai a fare il culo, va.
1: Dai, ti metto la canzone qualcosa, ti piace la mamma?
3: Sup Tempo VC, ricaricabile tramite presa USB.

0: Zoo 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Chi è?
3: Ciao, sono Antonio, come stai?
2: Ma io non ti conosco.
3: Come no? Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ.
2: Come?
3: Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ti sento un po' ancora un po' marcia,
2: No, io non ti conosco.
3: Ti sei ripresa da quella serata?
2: Come?
3: Nel 95, alla Baia Imperiale, quando erano venuti 24-7, che ti sei pestata con quello di cuore.
2: No, non mi ricordo niente, non lo so.
3: Quella canzone che faceva I can say no more, no no no, la ricordi?
2: Non mi ricordo.
3: Senti un attimo, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai tu la giacca di jeans, quella con...
2: Come?
3: La giacca di jeans con la toppa dietro, se ce l'hai tu, quella col cazzo enorme. E ci dovrebbero essere anche 24.000 lire. Pronto? Ma pensate, guarda.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Sì, pronto.
3: Come stai? Ciao. Come va?
2: Chi è lei, scusa?
3: Sono Antonio, come stai?
2: Un attimo, Antonio.
3: Sì.
4: Pronto?
3: Ehi, come va?
4: Antonio chi? Non mi ricordo.
3: Dove sei? Al mercato?
4: Avevo mangiato.
3: Sì. Senti un attimo, ti ho chiamato per chiederti se hai la mia giacca di jeans. Che te l'avevo prestata in discoteca.

0: Non ce l'hai,
1: perché mi ricordo che quella sera ti eri pestato a sangue con Ramirez mentre cantava Terapia.
0: Non c'è, adesso c'è un po' da fare, dai.
1: Cosa stai facendo? Pronto? E niente, ho messo il telefono acceso in tasca. Pensa quanto è rincoglionito questo qua. Sì. Ma proviamo a chiamare un po' Margherita, va. Pronto?
2: Con chi vuole parlare?
1: Margherita!
2: La signora adesso sta mangiando, ma lei chi è?
1: Signora, salve, è la badante, sono Antonio, sono un amico di Margherita.
2: Ecco, allora io la faccio richiamare, perché adesso non può parlare che sta mangiando.
1: Sì, senta, un'informazione solo, gli chieda a Margherita, così poi magari se vuole Margherita mi chiama, gli dica che sono Tony, il DJ.
2: Sì, va bene, io glielo riferisco.
1: Aspetti, glielo dico però, sono Tony, il DJ dell'Ultimo Impero a Torino, e gli chieda se per caso ha a casa una giacca di jeans con una toppa dietro che era mia degli anni 90 quando lei veniva a ballare all'Ultimo Impero, che
2: guardi,
1: si spaccava in quattro.
2: Adesso la signora non può, abbia pazienza, né?
1: Ma la signora c'ha ancora gli arti?
2: No, ma guardi che forse lei ha sbagliato persona.
1: No, io mi ricordo di lei che in discoteca si faceva sempre strappare le braccia perché era un po' pazza.
2: No, ma guardi che no, mi chiede con chi vuole parlare, ma guardi che la signora non conosce,
1: Comunque, vabbè,
2: lei chiami magari più tardi, parla poi più tardi.
1: Sì, signora, lei non glielo può dire al momento se ha questa giacca di jeans, così evito di richiamarla. Dica,
2: adesso lei non può perché sta pranzando.
1: Che cazzo sta mangiando? Un leone, signora, che non può parlare.
2: Abbia pazienza, buongiorno.
1: Ehi, cogliona, ho messo te ste badanti, va.
3: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
1: Pronto? Margherita?
0: Pronto?
1: Margherita, come stai? Sono Antonio. Tutto bene?
0: Chi è Antonio?
1: Il DJ, ti ricordi che venivi all'Ultimo Impero?
0: Il DJ? Io non conosco nessun DJ, scusi,
1: Ma no, ascolta.
0: Quindi lasci perdere, buongiorno.
1: Non fare la stronza. Pronto? Senti il telefono. Ma che cazzo c'ha un KK? Ma che telefono è? Pronto? Signora? Ma che cazzo è un picchio? Ma pensa a te. Ma che telefono? Ma basta. Signora? Che cazzo sta facendo? Sta battendo la macchina? Pronto?
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Lo Zodi 105
5: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello arredamento interni.
6: Citafono, dispositivo per parlare con appartamenti popolati da scimmie, 239 euro. Vaccino Novax, in pura acqua distillata, 12 euro la fiala. Speciale Gamers, Covid of Duty, videogioco d'azione con soldati che tossiscono, 79 euro, da prendere. Flauto amaro per scolari diabetici, 26 euro. Bullone filettato, femmina, per impianto idraulico lesbo, 6,60 euro.
5: Casa, giardino, fai da te e animali.
6: Maestosa fontana barocca in travertino, pieghevole, 19.300 euro. Cerottino, antiproiettile, 98 euro la confezione. Video porno in braille, per segaioli ipovedenti. Abbonamento lancio a 9,90 al mese. Scopa elettrica più briscola a benzina, 114 euro. Super trendy! Frigorifero con apertura a zip, 890 euro.
5: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
6: Sapone lavabile, 5,99 euro. Combo, doppia gelatiera con funzione walkie-talkie, 245 euro. Opulento, yacht 80 piedi usa e getta, 5 milioni di euro. Grappa analcolica, 19 euro la bottiglia. Pedò, pasta modellabile colorata per adulti che amano tanto i bambini, 7,90 euro.
5: Offerte.
6: Umidificatore per ambienti rudimentale, composto da capiente secchio di piscio e ventilatore, 33 euro, ricaricabile. Lievito MILF, versione ultra scopabile del lievito madre, 3,90 euro la confezione da 50 grammi. Catene da neve, piumanette da grandine, articoli per sadomaso norvegesi, 46 euro. Monopoli striscia di Gaza, costruisci le tue case sui terreni degli altri, 31 euro. Barbie Carla Fracci, bambola ballerina con gambe che si staccano per l'osteoporosi, 29,90 euro.
5: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Sì. Spariamoci ciao, una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Porco.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guarda, io ci sono ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiudi.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo sul mio canale Twitch, sempre pieno di sorprese. Oggi proviamo un titolo destinato agli amanti della Formula 1 che si chiama F1 2020 January, nel senso di gennaio. Vediamo! Allora, cominciamo dalla schermata di presentazione, subito due cose particolari. Il puntatore del mouse a forma di dito bruciato di Niki Lauda. Una scelta un po' strana, diciamo, umoristica, però fa ridere, dai. Anche il fumo che esce, simpatico, dai. E poi il fatto che ogni volta che sposti la freccetta del mouse, fa il suono della macchina che passa. Un po' da fastidio. Ma c'è cazzo, è la cumbla nerd dei bear, dove si spegne? Togliami il suono che rompe il cazzo, dai. Bene. Vediamo le opzioni. Allora, prima di tutto devi scegliere la macchina. Il gioco non ha ottenuto i diritti per usare i nomi originali, diciamo, delle scuderie di Formula 1, e quindi ci sono dei nomi di fantasia, diciamo. Ad esempio c'è la Ferrari, la Zbak Kalek, la Bambudo Kamumu, la Kurusuku Purumunu. Ma che cazzo è? L'ufficio migrazione. E che devo guidare la macchina o far permesso di soggiorno? Vabbè, scegliamo la Ferrari che almeno ci assomiglia. Vediamo le opzioni, cosa possiamo fare. Allora, scorriamo il menu di gioco. E... l'opzione corse non sta. Perché non sta? Ah, giusto, è gennaio. A gennaio non si corre. Che delusione. Vabbè, vediamo le altre opzioni. L'unica opzione del gioco è quella box. Praticamente tu che cosa devi fare? Devi preparare la macchina in vista del mondiale, diciamo, no? Vediamo che cosa puoi fare. Ci sono delle piccole quest. Cominciamo dalle gomme. Le gomme si possono gonfiare. Ma vediamo. Alle un gonfi. Gonfi. È bello, ma... non è proprio il massimo intrattenimento. Sembra di stare al mare con Matrassi. Vabbè. Quest completate, vediamo la prossima. Puoi lucidare la carrozzeria. Con R1 lucidi a destra, con L1 lucidi a sinistra. L1, R1, L1, R1. Mo ci cazzo, Karate Kid! Sediamoci all'interno dell'abitacolo per provare tutte le funzioni legate alla motorizzazione. Eccoci qua, la guida della nostra F1. E sta arrivando giustamente una persona che deve essere un meccanico Ferrari.
2: Io pulire vetro per te, dato un euro io pulire vetro.
1: No, è uno che vuole pulire il vetro.
2: Pulire.
1: No, me lo devi pulire il vetro che non sta nella Formula 1.
2: Io pulire vetro, non ti preoccupi, io pulire tutto.
1: Ma ha buttato l'acqua in faccia col sapone. Fighi e bocche. Ok, completiamo tutte le missioni relative alla messa a punto del motore. Ad esempio il numero di giri, ecco, il volante, tutti i pulsanti, il cambio, l'iniezione dei liquidi, la freccia, l'accendi i sigari. Ma c'è cazzo, una Formula 1 o una Twing? Che approssimazione. Ok, finalmente la nostra Ferrari arancione e nera è pronta per correre in pista. Andiamo al prossimo livello che si chiama F1 2020 February. Ma 109 euro per giocare. Ma c'è cazzo, con 50 vado a puttane sulla statale. Che delusione. Che fregato. Prima di salutarci vediamo una nuova espansione di un gioco che sta spaccando da tutte le parti, che si chiama Among Us, che è praticamente questo gioco dove devi scoprire chi è l'assassino. L'espansione si chiama Among Us Pendido. Vediamo.
3: Sono stato io.
1: Ma è subito. 4 secondi durè. Sto cazzo di bouchette. Buttate via 99 centesimi. Che espansione di merda. E per oggi è tutto ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tony Cazzo è tornato. È tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Chi è?
3: Marisa!
2: Ma chi sei?
3: Sono Tony! Tony Cazzo, il DJ! Come stai, Marisa? Quanto tempo! Ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca?
2: Ma io veramente ci sono andata mai, cocco mio.
3: Non ci sei mai andato? Sì, sei venuta a quella festa dove ho suonato in piazza. Ti ricordi che abbiamo limonato dietro al palco? Ti ricordi? Marisa,
4: ma tu... Ma vai a fanculo, te quello stronzo che sei.
3: Pronto? Marisa?
4: Devi andare vicino a me per dritte con io, Marisa. Imbecille.
3: Pronto? Ma guarda che... Ma io non capisco queste cose. Prima ti danno il numero, ti si fanno limonare dietro al palco e poi si, ti fanno aggredire dal Doberman. Ma io non lo so, va, andiamo avanti. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams
2: of passion through the night. Sweet dreams of... Tanto?
3: Lucia?
5: Ciao!
3: Ciao, come stai? Come va? Tutto bene?
5: Ma bene, più o meno, insomma, va bene, va bene.
3: Che è successo che non...
5: Ma non ho capito chi sei, scusa.
3: Sono Antonio, Tony, il DJ, ti ricordi? Parliamo di 30-35 anni fa. Che ti avevo lasciato una giacca di jeans, ti ricordi? Con la toppa dietro. Non te la ricordi?
5: No.
3: Ma cavolo!
5: Era quella... hai sbagliato il numero!
3: Ma no, era quella serata che era venuto Sandy Marto in discoteca, gli avevi fatto un po' nel camerino, ti ricordi? Non ti ricordi?
5: No, mi ricordo, pazienza.
3: Sono passati tanti anni. Tu non ce l'hai la giacca di jeans? La mia?
5: Comunque.
3: La mia giacca di...
5: ti ringrazio per la telefonata.
3: Sì,
5: ciao.
3: Sì, va bene, dai, ti saluto allora.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto.
3: Ehi, come stai? Sono Tony, tutto bene?
2: Come stai, fresco?
3: Dove sei? A casa? Sono Tony.
2: Ma chi sei tu?
3: Antonio, il DJ, ti ricordi che tu eri al turista?
2: Te
3: lo ricordo io. Allora, eravamo in un locale dove io mettevo la musica e tu eri molto alta come ragazza e ti eri mangiata...
2: Io non mi conosco, mi dispiace.
3: Ti eri mangiata una strobo. Ti ricordi che ogni volta aprivi la bocca arrivava Batman? Pronto?
2: Pronto?
3: Senti, ti volevo chiedere...
2: Ma non mi ricordo, non mi conosco, mi dispiace.
3: Ma mi fai parlare? Pronto?
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
2: Scusa, io vorrei sapere cosa vuoi.
3: Guarda che se chiudi il telefono mi incazzo adesso, Mi fai parlare o no?
2: Come?
3: Mi fai parlare? Mi vuoi ascoltare? Se mi butti giù il telefono ti devo dire una cosa. Oh, ce l'hai a casa per caso la mia giacca di jeans con dietro un cazzo stampato? No. Oh, ma non ho finito di parlare, ho detto, se hai una giacca di jeans mia a casa tua con dietro una toppa con un cazzo stampato.
2: No, non ce l'ho, non c'ho niente di questo.
3: Non c'hai niente?
2: No, mi dispiace, ciao.
3: Ma non ho finito di parlare. Madonna. Voi non potete capire, ma siamo due ore che siamo qua e non rispondono ste bastarde.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto, Nick? Ciao, sono Tony, il DJ. Come stai?
8: Tony di dove?
3: Sì, Tony, quello con la coda, i capelli con la coda, tipo Fiorello degli anni 90. Senti, ti volevo chiedere se per caso hai una giacca di jeans a casa, con una toppa dietro, con un cazzo stampato con una cappella, una roba incredibile, ma un disco volante che spara gli alieni dalla capocchia. Ce l'hai?
8: No, no, non so di che cosa stai parlando.
3: Sì, che mi avevi chiesto il disco, quello lì che faceva, di Tony di Bart, te lo ricordi? Quello che faceva I can stay with you when I'm still not around, baby. Te lo ricordi? Ho messo anche Think About the Way, Second Pearl, te lo ricordi?
8: Vagamente.
3: Oh, porca miseria. Yes, mi hai detto anche che sei francese tu. Parlando così, mi avevamo parlato un po' di anche di formaggi francesi, tipo Caprice de Dieu, la roulette russa, quei formaggi là. Non te lo ricordi?
8: Non lo so.
3: Ma perché no, quella sera lì, mi sa che quella sera che sei venuto al locale, siamo conosciuti, ti ho lasciato la giacca di jeans, avevi bevuto un po', forse non ti ricordi, che eri un po' ubriaca, ti ricordi?
8: No, se avevo bevuto.
3: Sì, che ti, all'uscita ti sei pestata con una tipa che ti aveva guardato male.
8: Sì,
3: avevi
8: bene.
3: Tirato uno schiaffo fortissimo, ti ricordi? Che no, gridavi sempre le conseffon che te le seffon e caprice de feu. Una roba del genere,
8: grazie, con quella avrei chiamata.
3: Non ho capito. Ma
8: grazie,
3: ce l'hai la giacca di Jim? Ce l'hai o no? Ken? Ce l'hai? Cioè, che nervi.
1: Tony Cazzo è tornato.
3: Mario!
6: Oh!
3: Come va? Come stai? C'è anche Anna!
6: Chi sei?
3: Sono Tony, Antonio, il DJ Tony Cazzo, come va?
6: Ma io non riesco a capire chi sei, non ti conosco.
3: Ci siamo conosciuti alla discoteca.
6: Anni e dobi.
3: Che siete venuti a ballare voi due. Che eravate.
6: No, non sono mai andato in discoteca, sei sempre il solito,
3: Ma sei scemo, ti ricordi? Ma l'hai detto tu l'altro giorno.
6: Sei tu che sei scemo.
3: Se non te lo ricordi, sei ricoglionito.
6: Sì, io.
3: Da quando hai preso quella pasticca nell'87, quella con lo smile, proprio hai perso il controllo. Pronto? Ragazzi, anche voi giovani che state ascoltando in questo momento la radio, non prendete mai caramelle o pasticche dagli estranei in discoteca. Vero Pippo?
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
7: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
9: Benvenuti a Fatti Sfatti.
10: Fatti Sfatti.
9: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
11: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro. Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh. E non solo un cavallo di battaglia. Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero. Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori. Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna. Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano. È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero.
7: maschero.
11: È bene che tu sappia che se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque.
7: Puoi rapinare chiunque.
11: Bene, i fatti sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
9: Fatti sfatti.
0: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
6: È tutto fatto.
0: This is the Zoo. This is the Zoo.
6: Vai,
10: dai. Buongiorno famiglie. Io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Sì, pronto, pronto.
0: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
1: No.
0: Su signora, non faccia la stronza e ascolti.
1: Parli.
0: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. Pronto, signora, pronto!
2: E al sabato grande festa!
3: Pronto?
0: Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans. Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi. Pronto, signora, pronto! Buongiorno, buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
3: Sì, ma lei chi è? Come si chiama?
0: Sono Guido Inferni. Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte. Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. E al sabato grande festa.
3: Siamo già a posto.
0: Andiamo a la Sayandica.
3: A proposito, il numero che gliel'ha dato.
0: Che potrà pagare in 400 rate senza interessi.
3: No, il numero mio di telefono chi gliel'ha dato.
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 no. lire.
3: No, mi deve dire chi gli ha dato il mio numero di telefono.
0: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
3: Ho capito, ma lei mi dà questa risposta.
0: Dai, che ti mollo uno schiaffo quando vieni che ti stacco la testa dal collo.
3: Mi devo dare chi gli ha il numero di telefono mio.
0: Cazzo di mongole.
3: Ah?
0: Cazzo di mongole.
3: Ti saluto, dai.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo.
3: Ho capito, dai.
0: Mamma mia, che voglia di infilargli un comodino in bocca.
3: Ma lei non deve disturbare la gente.
0: Buongiorno.
3: Dai. Lei non deve disturbare e non sto telefonando più.
0: Pensi, e da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
3: Vabbè.
0: L'aspetto all'ingresso del mobilificio per spaccarle sulla schiena 4 tonnellate di legna.
3: Lei da me cosa vuole? Lei chiama i carabinieri che il numero di telefono che lei mi ha mandato, mi ha telefonato.
0: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
3: Cos'è che mi hai cercato?
0: Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte.
3: A me non mi interessa niente.
0: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. E una massaggiatrice di cazzi nascosta sotto al tavolo, a soli 600 milioni.
3: A me non mi interessa.
0: Dai, ora levati dal cazzo e passami quella latrina di tua moglie. Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans. Pronto? Che figlio di puttana.

0: Pronto?
1: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni.
0: Due coglione.
1: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli.
0: Tu devi fare pompini, hai capito?
1: 2.470.000 lire.
0: A rompere la gente, a rompere i coglioni alla gente che sta riposando, lo capisci? Faccia di cazzo.
1: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande
0: devi
1: festa.
0: Devi andare a fare in culo, lo capisci?
1: Sai che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Uè, coglione, coglione di merda.
1: Dai, dai, che ti mollo uno schiaffo quando vieni che ti stacco la testa dal
0: cazzo
1: collo.
0: Cazzo di merda, schifoso lurido.
1: Porca
0: figlio di puttana.
1: Parola di Guido Inferno.

0: Eccomi, sono pronto!
1: Bene, bene, bene, bene. Partiamo subito con la prima domanda. Ricordiamo che in palio ci sono i gengiscanissimi premi, eh?
2: Scusa l'interruzione in apertura, ma Gengis Khan è un nome proprio di persona e quindi non può essere usato come attributo.
1: Che due coglioni questo caga cazzi, eh? Bene, bene, bene. Salutiamo la scossa e pronti a girare la ruota.
2: Scusa, ma vorrei ricordarti per l'ennesima volta che questo programma non è provvisto di scossa né tantomeno di ruota.
1: Sì,
0: io voglio vedere la figa.
1: Bravo, vedi, è per questo che ho chiamato in causa la scossa, mio caro Gabrienzo. Ma attenzione, partiamo subito con la prima domanda. Cosa preferiresti? A. Avere il potere di cancellare i ricordi delle persone sbattendogli sulla fronte, oppure B. Avere il potere di leggere il pensiero degli animali leccandogli il buco del c***o.
0: Io avevo un gatto da piccolo.
1: Bene, bene, bene, bene, molto attinente. Quindi la risposta è la A o la B, caro Gabrienzo?
0: La babba.
1: La babba, quindi la B.
2: Scusa, ma non ha pronunciato
1: la
2: in modo
1: scossa.
2: Chiaro. No, la scossa non c'è. Non ha pronunciato in modo chiaro la risposta che ha selezionato.
1: Ma io vorrei...
0: Il signore mi sta antipatico.
1: Sì, è proprio un rompicoglione.
2: Infatti lo bestemmio spesso, però voglio dire, deve dire o A o B.
1: Bene, allora
0: bravo.
1: Secondo il regolamento di Bruzuf.
2: Ma sai il cazzo del regolamento di Bruzuf, non c'è nessun Bruzuf. C'è il notaio di Avellino che è qua con noi e dice che deve dire A o B, forza.
0: A o B.
1: Bravo, bravo, risposta esatta, bravissimo.
2: No, o A o B.
0: Beh. O A o B.
2: No, che abbiamo preso una cocorita.
1: Sei giuggiullare proprio.
2: Non
1: sei
2: esiste,
1: un giuggiullare.
0: Grazie, schifadeus.
1: Prego, prego, Gabriele.
2: Giuggiullare non esiste.
1: Allora, risposta esatta, andiamo avanti subito con la seconda domanda. E non dimenticare, Gabrienzo, che abbiamo dei premi parapalpiffimi, eh.
2: Sentiamo, scusa, ma parapalpiffimi proprio.
1: Quanto rompi coglioni.
2: Ma non c'è, ho consultato la pagina, te lo giuro, non c'è.
1: Avere la bocca di Gabriele Muccino al posto del buco del culo, ma essere in grado di scorreggiare canzoni dei Beatles. Oppure B. Avere il naso di Pippo Franco al posto del cazzo, ma essere in grado di volare dopo aver mangiato due etti di cerume di Maurizio Crozza. È difficile, eh? È difficile, Gabrienzo.
0: Che cosa devo fare?
1: A o B, Gabrienzo. E così ti puoi aggiudicare i nostri zazzalallalalla premi, eh?
2: Non c'è zazzalalla. Non c'è, non esiste zazzalalla. Chi l'ha mai, ha mai visto uno una trasmissione televisiva? Oh, di zazzalalla. Non c'è.
1: Bene,
2: non
1: allora vai nel confessionale.
2: No,
1: vai nel
2: c'è il confessionale. Quella è la strozzata dei reality con quattro stronzi della televisione. Non c'è. Devi rispondere, scegli la risposta.
0: Che devo fare?
1: A o B. A o B, Gabrienzo.
0: Che vuol dire?
1: Scegli A o B, Gabrienzo.
0: A destra.
1: Destra.
2: Che sta pipa? No, destra. Ci sono due lettere. Ah. Le vede in alto?
0: Sì.
2: Ecco, scelga quella che le piace di più.
0: Quella verde.
2: Porco. Io ho detto che dovevamo farlo in bianco e nero, so cazzo di programma. Allora, famo la più facile. Allora, la casetta o il paio di zizze?
0: Non c'è una torta?
2: Sì, è la O, che è grosso come il bucio del culo che gli faccio io. Vuole quella?
0: No.
2: Ecco, allora famo B?
0: B.
2: Bibi.
1: BBB, la risposta esatta, bravissimo Gabrienzo. Sei arrivato all'ultima domanda. Se risponderai correttamente, potrai scegliere uno dei nostri problematici.
0: Posso andare in bagno?
2: No.
1: No, no. Allora attenzione, Gabrienzo, cosa preferiresti? A. Avere le palle di Gabriel Garco al posto dei capezzoli, possedere un cane che fa degli stronzi a forma di Luciano Ligabue e poterti cibare esclusivamente delle unghie dei piedi di Robert De Niro. Oppure B. B. Avere le tette di Diletta Leotta al posto delle chiappe, possedere un gatto con la faccia di Gigi Proietti e poterti cibare esclusivamente del sudore inguinale di Jerry Calà.
0: Non lo so!
2: Vabbè, ma dai, ma tira una monetina, porca puttana, dai, vai, testo croce, dai!
0: Ho solo 10 euro!
1: Vuoi la chiamata da casa, il 50%?
2: Scusa, ma quello è un altro gioco, non abbiamo la chiamata da casa.
1: Non abbiamo un cazzo.
0: Posso fumare?
2: Come fa avere il 50% della roba A o B? Allora glielo dico io.
0: Si può fumare?
2: No.
0: E allora?
1: Gabrienzo, Gabrienzo, devi scegliere tra la A e la B. Difficile, eh?
0: E se sbaglio?
1: Se sbagli non vinci i nostri Zanzabiriv premi.
2: Non sono zanzabili i nostri premi. Sono premi normalissimi.
0: Non accendo lo stesso.
1: Bene, quindi
2: si è acceso il sigaro, scusa, ma questo sta fumando toscano. Sta fumando un toscano, studio. Non si può, ti spegni. Manda la pubblicità, porca puttana.
0: Aspetti. Ti ho detto che devo andare in bagno.
2: Si è pure appizzata a scorreggia. Si è appizzata a scorreggia. Il concorrente si è appizzata a
1: scorreggia. Bene, bene, bene, bene, cari ascoltatori.
2: Cazzo, c'è puzza di merda e peli.
0: Allora posso tornare a dormire in stazione adesso?
1: Un attimo, Gabrienzo, mandiamo la pubblicità e torniamo tra poco con il meno peggio quiz.
3: Nella notte di Halloween il citofono suonò. Dei bambini mascherati e di ora che ido. Rovistai nell'armadietto in cerca di caramelle e un qualche cioccolatino, ma purtroppo vi trovai soltanto siringhe, pasticchette e un cartoncino. Tenete, bambini, queste sono mentine speciali. E subito li vidi calarsi tutto come un gruppo di maiali. Nel gir di poco, la voce dello sballo batté forte sul tamburo e bimbo dopo bimbo venne alla mia porta a muso duro. Un nuovo business che debuttò perfino in prima pagina su tutti i giornalini, che mi rese famoso nella mia città come Gandalf, lo spacciatore per bambini.
0: Ma avete promesso il panino!
1: Siamo tornati in diretta al meno peggio quiz. Sono Schifadeus con voi per questo momento molto importante. Il nostro concorrente deve scegliere tra A e B. Vediamo se è pronto, Gabrienzo, A o B.
2: È lei, Gabrienzo, eh? Oh!
0: Sono io?
2: Sì, Barbone, dai, forza.
0: Posso dormire qua stanotte?
2: Sì, ti metto pure i cartoni e i topi.
0: Bello!
2: Bello, sì, di A o B, per favore.
0: B!
1: B! Benissimo, la risposta è esatta! Bene, Gabrienzo, ora è il momento di scegliere il tuo premio. Le opzioni sono A, un gettone della doccia da usare in qualsiasi campeggio dell'Albania. B, un bellissimo bouquet di crisantemi rubati alla tomba di Leslie Nielsen meno di 2 anni fa. Oppure C, l'opportunità di lanciare la nostra moneta magica. Se esce testa vinci 1 milione di euro. Se esce croce ti verrà sostituito il cazzo con una Barbie vestita da zingara. Cosa scegli? Cosa scegli?
0: Il panino!
1: No, A, B o C, Gabrienzo.
0: Me l'avevate promesso ieri!
2: Molto, damo, dai, di A, B o C che andiamo a casa.
0: A, B o C!
2: No, una devi dire, scegliene una.
0: Dov'è il panino?
2: Nella C.
0: C!
1: C!
2: Tua! E di tua madre e di tuo nonno!
1: Ah, coraggiosissimo il nostro Gabrienzo. Eccoti la monetina magica e buona fortuna, ricordiamo.
2: No, che sangula! Dove corri? Figlio di puttana! Ci ha fottuta la moneta! Porco c***o, ho detto rompi ai barboni! Dove corri? Vieni, vieni, Gabriele, vieni! Vieni, che c'è il panino con la Nutella, vieni! È fresca di giornata la Nutella, l'ho fatta mo'!
0: Posso fare la cacca?
2: No, ho già fatto la Nutella io!
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, dai 3 giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, Alberto, scusa, sono fatto. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Radio Taxi 666.
2: Pronto?
3: Pronto,
2: sei Alfio?
3: No, Radio Taxi, signora. C'è il taxi sotto casa che la sta aspettando. Se può scendere, grazie.
2: No, ma io non ho da andare a nessuna parte adesso con la radio.
3: Signora...
2: Devo andare, scusi, c'è mica Alfio?
3: No, signora, Radio Taxi di Marcellise. Dovrebbe scendere che c'è il taxi che la sta aspettando sotto casa.
2: No, ma guarda, io non ho... Scusa, ma io non ho chiamato il taxi.
3: Signora...
2: Sono qua a casa che appena adesso ho messo sopra. Mi è arrivata la lavatrice.
3: Frega un cazzo.
2: Io non ho tempo.
3: Signora, a me non frega un cazzo.
2: Pronto? Adesso guardo.
3: No,
2: guardo fuori.
3: Signora, ho sotto Goloide 34 che la sta aspettando.
2: Sì, adesso guardo io.
3: Le posso passare il taxista, signora? Un attimo solo.
2: Sì, mi passa il taxi?
3: Un attimo.
2: Vediamo dov'è questo tasto che non c'è.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto, signora, salve, sono qua fuori col tassi.
2: Ma qua guardi, macchine col tassi, non ce ne sono neanche una.
4: Tassi?
2: Ma come fuori col tassi, se non mi dai tassi qua fuori? Sì. E dopo io non ho chiamato. Io non ho chiamato nessuno.
4: Siamo già a 30 euro. Se può uscire, signora, che andiamo? Deve andare mica all'aeroporto di Verona.
2: L'aeroporto di Verona? Che fa?
4: Non lo so, signora, se non lo sa.
2: Cosa devo fare all'aeroporto?
4: Non lo so, signora. Io la porto all'aeroporto, poi fa quel che vuole, insomma, dai.
2: Sì.
4: Marcellise.
2: Porco sì. Dai.
4: No, bestemmi, signora.
2: Io non ho chiamato nessuno. Pensavo che fosse Poldino oppure Alfio.
4: No, guardi, signora, io non so se i suoi parenti hanno chiamato per lei, ma io sono qua fuori.
2: No.
4: Se può uscire.
2: No, guardi, sono i miei
4: qua,
2: amici.
4: La chiamata Santina e vedo anche sulla chiamata che lei è un animale domestico, un orso.
2: No, normale domestico io non ce ne ho, guarda.
4: Ho un trasporto di una donna anziana e un orso.
2: Un orso? No.
4: Ah, allora ci deve essere un errore. Un attimo che chiamo, le passo alla centrale.
2: Passo alla centrale, che vediamo qui.
3: Signora, qua è Radio Taxi. Allora, qui c'è stato qualcuno che ha chiamato a nome suo, ha prenotato un taxi per lei e un orso. Allora, signora,
2: A me non mi serve la taxi.
3: Ho capito, signora, però ma scusi un attimo, allora lei fa gli scherzi telefonici, ordina il taxi apposta, tra l'altro
2: no,
3: abbiamo dovuto...
2: Io non ho chiamato nessuno, l'ho chiamato stamattina.
3: Vabbè.
2: Perché dovevo andare a prendermi la carne e sono andata via con un volontario.
3: Allora, signora, capito? Adesso ci sono 67 euro da pagare perché noi abbiamo dovuto chiamare un taxi speciale per caricare l'orso, porco...
2: No, io soldi non ce n'ho, mi dispiace. Io non ho chiamato nessuno, per favore, e sono qua a casa sola.
3: Signora, ecco. E cosa facciamo adesso? L'orso dove lo mettiamo, mi scusi?
2: No. Adesso lo spegno anche.
3: Pronto?
1: Radio Taxi 666.
5: Sì, pronto? Sì.
3: È il taxi che sotto il taxi che la sta aspettando, Giampaolo?
5: Il taxi?
3: Sì, via Merdolino, nome di Pra, a San Martino Buonalbergo, Verona.
5: Sì, e per cosa lo aspetta il taxi? Mi scusi che noi non l'abbiamo ordinato.
3: Assomigliami, qui è Radio Taxi, ho sotto il taxi che la sta aspettando.
5: Guardi, è dura che abbiamo ordinato un taxi.
3: Ho sotto Candio 34 che sta aspettando. Glielo passo un secondo così capite un attimino cos'è successo. Un attimo solo, signora, un attimo.
5: Sì, sì. Giampi, vieni qua, per favore. C'è un taxi che ti sta aspettando qui sotto.
6: Pronto?
5: Sì, pronto.
6: Ah sì, buongiorno, signora. Sto aspettando con la macchina per portarla a Villafranca all'aeroporto.
5: Per portarci all'aeroporto? Ma guardi,
6: sì,
5: che qualcuno vi ha fatto uno scherzo.
6: Ah, ho capito, mi dispiace tanto, però amico, ho il tassametro che va.
5: Guardi, è un problema suo, perché noi non abbiamo ordinato niente. Mi dispiace tanto, buona giornata,
6: però,
5: la saluto.
6: No, però almeno la chiamata va regolata.
5: Guardi, non ha capito, non me ne frega niente. La
6: capito.
5: Saluto, buona
6: sì,
5: giornata.
6: Sì, no, manca, a me non me ne frega un cazzo, però do la chiamata fuori. Pronto?
0: Round 2. Fight.
6: Allora, non c'è questo il modo di trattare la gente.
7: Allora, intanto non bestemmi.
6: Eh no, intanto non bestemmi. La signora mi ha ragganciato il telefono in faccia. Stavo parlando educatamente. Boy.
7: Mi sembra che sta proprio parlando educatamente. Come sembra possibile che noi abbiamo ordinato un taxi?
6: Ma questi sono casi suoi, però mi prendo la chiamata.
2: Sono tutto stronzo. Sto a chiamare la polizia. A merdaccia, levati dalle palle.
6: Ma fai il caso,
2: hai capito?
6: Fai il caso,
2: hai
6: che,
2: capito, stronzo?
6: Fai il caso che te vo...
2: Hai capito, stronzo?
6: Sei stronzo?
2: Merda, ti... palla finita.
6: Pezzo d'una roia. Il megadito stronzo. A me, stronzo mi, che sono venuto fino a Ippolito San Martino Buon Albergo, che c'è un posto di merda, cagato dal porco. E il megadito stronzo.
0: Final round. Fight.
7: Pronto?
3: Sì, mi scusi, salve, Radio Taxi. Credo che ci sia stato un piccolo fraintendimento. Mi ha telefonato adesso il taxista dicendo che è stato preso a parolacce da...
7: Certo, è vero. Perché noi siamo in una situazione un po' difficile. Capito. E ci viene a chiamare uno che ci dice... Certo, è vero. Perché noi siamo in una situazione un po' difficile. Capito. E ci viene a chiamare uno che ci dice...

0: Io non so da dove sia partita questa telefonata.
1: Guardi, a noi è arrivata una chiamata dal San Martino Buonalbergo.
0: Non so chi è che abbia fatto uno scherzo del genere. Ripeto,
1: glielo posso purtroppo passare, così si scusa, almeno vi chiarite, perché poveretto comunque ha...
0: Sì,
2: allora c'entrai, devo parlare con con l'onto de merda. No, che domando scusa, non mi domando scusa perché sei un luamaro de merda. Va bene, dai, che domando scusa, dai, va bene. Dai, passo la telefonata. Sì, pronto?
0: Pronto, guardi che io ho sentito cosa ha appena detto.
2: No, ma a me non ho detto niente.
0: Lei deve capire che stiamo in una situazione particolare. Il suo intervento ha fatto saltare i nervi mia moglie, parentesi non sta neanche bene.
2: Sì, ma ho capito.
0: Quindi non è colpa nostra.
2: No, ma ho capito, è una situazione particolare. Anzi, mi scuso perché ho perso le staffe in camisa e domani chiude tutto, è l'ultima corsa, ho capito come funziona in queste case. Poi lei si è messa a gridare così, mi ha detto stronzo, e mia a camicia, in un momento che quando arriva quella roia che ti dice stronzo de merda, cante gira i coglioni, anche a lei sei una onta luamara.
0: Di cosa sta parlando, scusi?
2: No, dei suoi moglie
3: stronzo merda, palla finita,
2: pezzo d'una roia. Partito bene.
4: Radio Taxi 666 666.
5: Lo Zobi 105 presenta Pornbab.
6: Amore, io esco!
2: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
2: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
2: Ma non ci posso credere, una della sera.
7: Sì.
2: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.
4: Dai, dai!
9: Oh!
4: Dai,
9: oh.
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai

0: No, fermi tutti.
1: Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno? Dai, dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia!
1: Ma che schifo!
0: Aria!
1: Ma che schifo! Ma che cazzo!
3: Eccomi! Scusa!
2: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
1: Non se l'ha anche lavato!
2: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
2: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: Oddio,
2: anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
2: Con l'happy ending.
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film.
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Merda!
8: Però

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi pare a Bretagna, solo ci parla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Radio Taxi 666 666.
2: Pronto?
3: Pronto, signora?
2: Mi dica.
3: Radio Taxi, c'è il taxi sotto che l'aspetta, se può scendere, grazie.
2: Ha sbagliato.
3: No, signora, lo Agostino, via Togliare in Mautre Muignac 61B.
2: Mi dica, io non ho chiamato nessun taxista.
3: Signora, Palermo, c'ho il taxista sotto che sta aspettando da 20 minuti, mi scusi,
2: Ora io mi affaccio e vediamo se c'è il taxista.
3: Affacciati la finestra, amore mio, signora.
2: Chi è?
4: Pronto, salve signora, sono il taxi, sono Feccia Verde 21. Sono
2: senta, qua non c'è necessità. Feccia Verde e blu.
4: No,
2: non
4: è faccetta blu, Feccia Verde, non la
2: non
4: freccia.
2: Non c'è la freccia, né verde,
4: no,
2: né rossa, né gialla.
4: No, che freccia,
2: adesso
4: sono indiano, signora, sono il nome del taxi, è Feccia Verde, Feccia.
2: Senta, lei sta sbagliando, chissà chi cerca, lei non cerca me.
4: Allora, signora, vediamo che capirci, io cerco sino via Monunas Sognare Tremugna Palermo.
2: Perfetto, e che vuole da me?
4: Portarla.
2: Io non ho chiamato.
4: Lei ha chiamato per andare a Punta Raisi, deve partire.
2: Ma quando mai? Magari.
4: Faccone, Bozzellino, deve partire, non so io. Deve...
2: No, guardi, io mi sto affacciando, non c'è nessun tassì sotto casa mia e manca, perciò lei
4: allora,
2: sta sbagliando tutto.
4: Si è affacciata che sto per passare?
2: Io sono affacciato.
4: Che non posso
2: vabbè
4: stare sotto con quattro frecce. La signora, andiamo avanti.
5: Giuseppe, guarda che io me ne vado da tua madre, o da tua sorella. Perché lo so chi sei tu, guarda.
4: Pronto?
5: Lo so chi sei tu, guarda. Io te ne bagno ammazzo, posso niente a te, capisci?
4: Pronto, forse si sta sbagliando, signora, io sono un tassista.
5: No, lei non è tassista, lei è uno che vuole inquietare ai cristiani.
4: No, guarda che lei si sta sbagliando. Io sono...
5: Ciao.
4: No, che ciao. Pronto? Che fa, signore?
1: Radio Taxi 666 666.
2: Pronto?
3: Sì, salve, Radio Taxi, c'è il taxi sotto casa che la sta aspettando, se può scendere.
2: No, come?
3: Angelo. Via al
2: No, ma scusi, tieni.
3: Come scusi?
2: Scusi, ma lei chi è?
3: Sono Radio Taxi, c'è il taxi sotto casa che la sta aspettando. Via 7, Palermo.
2: No.
3: Sì. Signora. Pronto?
6: Round 2. Fight.
2: Pronto?
3: Signora, mi scusi.
2: Non mi interessa niente.
3: Ho capito, ma io c'ho sotto l'autista, signora. Non è che può dire a me non me ne frega niente. Mi scusi.
2: Non me ne aspetta niente. Che cosa c'è?
3: Allora, il taxi è sotto casa che aspetta. Adesso le passo il taxi e vi mettete d'accordo.
2: Ma a me non me ne frega un cazzo.
3: Arrivederci un cazzo, porco.
6: Final round. Fight.
2: Pronto?
3: Beh, Boshiman è sdentato. Allora, io c'ho sotto il taxi.
2: Io non ho chiamato nessuno. Io al taxi non ho chiamato nessuno. Si tratta di quella canzone schiavo. Cioè, arrivederci, non mi dici mai più, va bene?
3: Minchia, ma è ipnotizzato. Che cazzo? Ha fatto la formula magica. Mi ha ipnotizzato. Non riuscivo a parlare.

0: It's on Welcome. Lo Zoo 105. Questo è Wonderland.
1: Ciao, fratelli. Il mondo non è più come prima. Il Veneto ha invaso l'intero pianeta con il suo virus, il Paolo Giustissimo. Un virus che ti obbliga a fare eventi, locali, discoteche, piazze. E se non le fai, lui si arrabbia.
2: Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
1: Il contagio avviene al primo messaggio WhatsApp. Ma non basta, perché il virus ti richiama altre 2000 volte per ridirti quello che ti aveva mandato nel messaggio scritto, anche se è indecifrabile.
3: Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
1: E poi, se non accetti l'evento che ti propone, sei finito.
2: Vai!
3: Pronto?
2: Vai!
3: Ciao, senti, vai. Ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce.
2: Chi sei?
3: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo.
2: Chi sei?
3: Sono Paolo Giustissimo.
2: Ma dove sei? Se non ti conosco, chi sei?
3: Ciao, sono Paolo Giustissimo. Ciao, senti, ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
2: In treno.
3: Ripeto. Vai in treno così.
2: Devo andare col treno.
3: Ripeto. Vai in treno così arrivi subito a Lecce. Non dare troppo fastidio a Wender che è schizzato. Lo sai che non è normale quello.
2: Wender!
3: Mettiti d'accordo con lui per la musica. Alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello che è cieco.
2: Ma sono di Reggio Emilia!
3: Ripeto, alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello.
2: Ma tua madre, porcala! Ma che cosa c'hai bisogno?
3: Dopo ti chiamo e ti ripeto tutto. Mi sono già sentito io con il tuo commercialista per la fattura. Lo sai che io sono uno preciso.
2: Col commercialista è il mio, è il mio.
3: Ripeto, mi sono già sentito io con il tuo.
2: Ripeto. Puttana, che cosa c'hai di meglio?
3: Preparati che quest'estate hai 2000 date in Sardegna. Ripeto, 2000 date in Sardegna. Ripeto, 2000 date in Sardegna.
2: 2000 date, ma di che cosa stai parlando?
3: Hai anche una data con Marco nelle Marche.
2: Ma se chi è il Marco?
3: Se si mette le bottiglie in culo sul palco, lascialo fare perché a lui piace.
2: Le bottiglie in culo? Ma porca la... Non avrei che c'è le bottiglie nel culo! O mi devi spiegare, puttana, la... Chi sei?
3: So che hai il funerale di tua madre quel giorno. Chiedi se lo possono spostare.
2: Tua madre, non mia madre, la tua madre, bastardo!
3: Guarda che tua madre, se fosse viva, ti direbbe di andare a fare la serata.
2: Ma vai a cagare te, tua madre, non mia madre, bastardo di merda! Ma che porco d***o, devo andare a fare la serata, che serata devo andare a fare?
3: Hai una tua playlist da mettere.
2: Sì.
3: Hai una tua playlist da mettere.
2: Ma che porco d***o che so, io non ho un porco.
1: Adesso Paolo Giustissimo non ne può più.
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto con me, chiudi le date, e se vuoi togliere anche adesso te le
2: togli.
4: Con me chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli.
2: Smetto la testa col meno grado, se la apro. Lo voglio vedere che testa lì nel capo.
4: Mi hai rotto i coglioni, affanculo.
2: Porco.
4: Cane. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
2: Mi hai rotto i coglioni, hai barca! Continua a chiamare, hai sbagliato il numero, porco!
3: Ascoltami bene, Ennio, hai capito chi sono io? Io sono quello che ti vende nei locali.
2: Ma c'hai solo questo numero da chiamare! C'hai solo questo, porco! Numero da chiamare!
3: Ma come
2: non so chi sei!
3: Ma come chi sono? Io vendo le serate in discoteca.
2: Ma che porco d***o vendi? Che cosa vendi?
3: Io vendo le serate in discoteca.
2: Ma che porco d***o vendi? Che non mi vendi?
3: Hai capito tutto o ti devo mandare per iscritto su WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
2: Non ho capito.
3: Tu hai WhatsApp?
2: Beh, che cosa vuoi dire?
3: Tu hai WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
2: Ma che c'è quel porco, eh?
3: Tu vai, li metti un'ora di dischi 90 e qualcosa di Paolo, Pippo e Wender e te ne vai in hotel.
2: Ma non capisci niente!
4: Mi hai rotto i coglioni! Vaffanculo!
3: So che hai il funerale di tua madre quel giorno.
2: Ma
3: chiedi se lo posso...
2: Ma vai a cagare te, tua madre! Non alla mia madre, al funerale!
3: Preparati che quest'estate hai due date in Sardegna, ripeto. Preparati che quest'estate hai 2000 date in Sardegna, ripeto. 2000 date in Sardegna, ripeto. 2000 date in Sardegna. Pronto?

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Ehi, pura di merda! Che succede? Ti hanno ammazzato i nuovi genitori, figli di puttana?
4: Oh, Ron, mio carissimo amico, sono tremendamente triste. Non ho ricevuto nemmeno un like su Tinder. Orrore, orrore!
3: Tinder, che cazzo è? Un sito di scorreggio di vagina, figli di puttana! Bastardo di merda! Orfano! Sfregiato miope! Guida elettrico, assassino dell'ambiente!
4: Tinder è la famosissima applicazione per far innamorare le persone con la remoscia. Purtroppo ancora nessuna ragazza mi ha risposto. Perché? Perché, Ron? Spiegamelo, perché?
3: Perché fai schifo pure al cazzo degli zombie froci, figlio di puttana Rorre. Senti la mia R come perfetta. Guarda la mano, quante dita ho?
4: 5.
3: Te le ficco tutte nel pezzo di
4: Marrano, non è vero, non è vero! Diglielo tu, Hermione, che sono un ragazzo... Che sono un ragazzo attraente!
5: Certo, Harry, sei attraente!
4: Sentito?
5: Sei attraente come un frullato di sbocco e calzini sporchi!
6: Merda! Hai visto? Coglione!
3: Ragazzi, non c'entra!
6: Mi però il tuo cadavere!
3: Fatto diventare il cento boccelli! Dai, ragazzi, non la prendete in giro, accoltelliamolo direttamente!
4: Oh, che sconforto! Che disperazione! Sono brutto! Come faccio a smettere di essere brutto?
3: C'è un antico incantesimo di bellezza, un rito molto complesso e funziona solo sugli svizzeri, figlio di puttana di merda!
4: Svizzere, cinese, non me ne frega! Lo voglio fare, Ler! Lo voglio fare, Ler! Forza, dimmi cosa devo fare, Ler!
3: Allora, prima di tutto la devi smettere di urlare, se no ti taglio la carotide con una bottiglia. Ti apro tutto e cago nella tua gola a spruzzo, pezzo di merda! Seconda cosa, devi cagarti nelle mutande. Minchia, ho dovuto insistere proprio.
4: Fatto, e poi?
3: Poi devi pisciarti in faccia. Ecco, come cazzo fai a comando?
4: Fatto, e ora?
3: Ora devi pronunciare la parola magica, la formula. Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alla generazione ragazze svizzere arrese dall'amaro amore di un ramarro marrone. Gargarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore.
4: Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alle graziose ragazze svizzere arrese all'amaro amore di un ramarro marrone. Adurò gargarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore.
5: Funziona, Harry! Hai ricevuto un like dalla Svizzera.
4: Urrà, urrà! Fammi vedere, Ler! Fammi vedere chi è! Federer!
7: Non sono Federer! Sono Wolverine! Scopriamo? Ti ho messo il like? Buon! Secondo te ci sta la sb***ata adesso?
3: Sì, a lui piace prendere nel c***o il fuoco dei draghi, quindi gli piace prendere il cazzo anche dei cattivi.
5: Hermione! Che cazzo vuoi?
4: Aiutami! Mi vogliono inculare!
5: Va bene, se avessi il cazzo lo farei anch'io.
4: Ma loro!
1: Lo Zodi 105.
8: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Ecco la cretina del paese. Come sta, signora? Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Pronto. Come sta,
1: pronto,
0: signora? Buongiorno, sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un Freccia Rossa. È contenta che l'ho chiamata?
1: Manco chi sei.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto? Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Adesso la richiamo e glielo dico in faccia.
1: Pronto?
0: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Che sfiga, mi ha risposto quell'idiota del marito.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Ecco la coglionazza del paese. Pronto?
1: Pronto.
0: Come sta, signora?
1: Tiriamo avanti.
0: Buongiorno.
1: Chi è?
0: Sono Guido Inferni.
1: Non so.
0: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un Freccia Rossa. È contenta che l'ho chiamata?
1: Allora cosa voleva?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. Mobile vagante da salotto in puro legno massello a soli 7.400.000 lire.
1: Da noi
0: potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica.
1: Ma noi siamo già anziani, no?
0: Mi dica.
1: Non compriamo più. Buongiorno, grazie.
0: Mi dica. Lei è vacca da parte di padre o di madre? Pronto? Schifosa! Passerai il resto della tua vita a lavare le mutande cacate di tuo marito.

0: Pronto?
1: Pronto! Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
0: È dello zoo di 105?
1: Mi ha beccato signora. Scopiamo? Cavolo, ha buttato giù. Se mi sta ascoltando mi contatti privatamente che le pettino la sorca.
2: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
1: Ecco la coglionazza del paese. Pronto? Buongiorno, sì? Sono Guido Inferni. Come sta signora? Pronto?
3: Pronto.
1: Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie. Pronto? Voi non potete immaginare quanto sia faticoso chiamare tutto il giorno la gente a casa per invitarli al mobilificio Puzzoni.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Come sta, signora?
0: Ma chi è lei, scusi?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un freccia rossa.
0: E allora?
1: Venga a fare la vacca da monta nel mio mobilificio, ci sono un sacco di occasioni.
0: Chiedo scusa.
1: Su, signora.
0: Ho un'altra chiamata
1: su, signor.
0: Altro telefono.
1: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
0: No, no, ma io adesso devo andare via.
1: Allora vada a prendersela nel culo. E al sabato grande festa.
2: Pronto.
1: Buongiorno, signora. Sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare due secondi?
2: Leccami i coglioni, brutto figlio di puttana.
1: Mamma mia, che violenza verbale. Terrone. E al sabato grande festa.
2: Pronto?
1: Cazzo di m***oide.
2: Magia, chi ti è morto? Tu sei un m***oide, a chi ti è morto e sei morto e vive.
1: Dai, dai, che ti mollo uno schiaffo quando vieni, che ti stacco la testa dal collo.
2: Tua madre ha vinto il premio Nobel per il miglior pompino dell'anno, quello a chi ti è morto e vive.
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
1: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande festa. L'aspetto. Buongiorno, sono Guido Inferni.
2: Devo parlare, ti dicevo tutto quello che pensavo. Mannaggia, chi te muore. Non mi chiama più.
1: Pensi, da noi potrà trovare una bellissima camera da letto a soli 3 milioni per farsi inculare tutti i giorni.
5: Pure quella puttana mamma, devo piacere prendere culo con chi te muore, stramorte e vive. Te tutta razzatoia, mannaggia, chi te muore che ti venga. Ti caccio le budella dalle orecchie, chi te morte stra morte vive.
1: Ma lo sa che lei mi ricorda un mio compagno delle
5: scuole. Stra
1: niente da fare, questo mondo è pieno di bifolchi che non vogliono comprare i miei mobili e soprattutto rinunciare alla grande festa.

0: This is the zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: alta metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Alessio, un camionista bresciano. Volevo chiedere una sdrenata per la mia ragazza Nicole, barista di Brescia, alta 1,80, magra e, a detta mia e non solo, la gente va al bar solo per guardargli il culo, sempre con quei leggings da balorda. Ora abbiamo avuto una bambina e grazie a Dio gli sono cresciute pure due belle tettone ora, visto che prima era piatta come una tavola. Ve la lascio in pasto, grazie.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Nicole?
2: Sì.
3: Ciao Nicole, io sono Umbriake. Mi ha scritto Alessio, il tuo marito.
2: Sì?
3: Per dedicarti una sdrenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Dai, allora te la faccio sentire subito. Andiamo.
4: Nicole, ma quanti bon

0: Sei lì, Nicole?
1: Io. Molto bella.
0: Grazie, grazie, sono contento. Vuoi dire qualcosa ad Alessio?
1: Che lo ringrazio tanto.
0: Mo, anche noi lo ringraziamo tanto perché le serenate sulle tette a me piacciono tantissimo. va bene, ti lascio accoccolare la tua bambina. Allora, buona serata.
1: Ok, grazie mille.
0: Un bacione, ciao ciao.
1: Ciao, grazie, ciao. Ciao.
2: La serenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Stefano da Pozzallo. Volevo dedicare una serenata a mia moglie Elisa. La sera fa finta di iniziare un rapporto, poi si addormenta col mio uccello in mano. Ti prego, svegliala.
4: Pronto?
0: Pronto? Ciao, in realtà io cercavo Elisa.
4: Sì, sì, un
0: grazie.
5: Pronto?
0: Okay, ciao Elisa. Sei tu Elisa?
5: Ciao.
0: Sei lì. Ciao, io sono sì. Umbriake.
5: Ah.
0: Ti ho chiamato perché tuo fidanzato Stefano ci ha scritto per dedicarti una serenata. La vuoi sentire?
5: Eh sì, certo.
0: E dai, allora te la faccio sentire. Andiamo!
6: Elisa è la moglie di Stefano da Pozzallo, che vorrebbe frequentemente usare con te il suo bel pisello. Ma tu Elisa hai un modo di fare strano. Glielo fai intostar, poi ti addormenti col suo bel cazzo in mano. E da quanto pare hai preso questo brutto vizio,

0: Ti è piaciuta, Elisa?
1: Tantissimo, grazie.
0: Ma non è che tu sei appassionata di videogiochi anni 80, secondo me, che ti addormenti sempre col joystick in mano, eh?
1: Sicuro.
0: Oppure tipo andi stress, agi gommini, che poi ti addormenti, eh? Ma come mai succede? Lavori assai e ti trovi stanca la sera?
1: Sono stanchissima, sai com'è.
0: E fatti un pippot di cocaina e scopazzi, scusa, tanto che fa?
1: Grazie, una bella procura.
0: Senti, vuoi dire qualcosa a tuo marito?
1: Cosa voglio dire a mio marito? Vabbè, dai, tranquillo, stasera ti accontento.
0: Chic e chac stasera, alla grande.
1: Vabbè, stasera, ok. Va bene.
0: Ti mando un bacione, Elisa.
1: Un bacio anche a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti. Ah.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
3: Ma i porcini a te sotto, cioè,
2: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato. Io non
1: dritto.
2: Connetti più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Donna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leo.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
1: No,
2: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dice?
1: Certo.
2: Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fa.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh,
1: sei
2: spaccato in piazza e è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
2: Ne faccio
1: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa, fuori.
1: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
2: L'ho lanciato

0: Benissimo, bam ba bam, bam ba bam. Hai notato la parola bam ba bam?
1: Bam, bam.
0: È la bamba.
1: Ieri, seratone ieri,
0: Seratona, sì, non sveliamo tutto subito. Allora, il caso di oggi vede ancora una volta la presenza dell'imputato più amato dalle casalinghe italiane, il Ryan Gosling dei copricerchioni rubati, il Leonardo DiCaprio delle carte di credito clonate, il Maradona magro, il Mahatma Gandhi grasso, il George Clooney col culo vergine. Stiamo ovviamente parlando di lui, il bellissimo, super innocentissimo signor Infausto. Schiaffeggiatevi tutti con violenza in onore del signor Infausto, il più bello del pianeta.
1: Scusi, obiezione, vostro nonno, ma è lei il più bello del mondo, signor giudice.
0: Obiezione respinta, signor Infausto, è chiaramente lei il più bello del mondo.
1: Super mega obiezione, vostro nonno, insisto che si è messo agli attimi, è lei il più bello del mondo.
0: L'avverto, signor Infausto, che se non la smette la faccio scarcerare per omaggio alla corte.
2: Abbiamo finito di succhiarvi i cazzi o possiamo andare avanti?
1: Maleducato.
2: Pagliacciata di merda che è diventato questo programma.
0: Dimenticavo.
2: Avete buttato a fare in culo la storia della televisione italiana, lo sapete.
0: Dimenticavo
2: voi,
0: la putrida presenza del querelante, quell'ammasso di merda a forma di pagliaccio mangiacazzi, il mendicante di neuroni, quella pozzanghera di catarro vaginale.
2: Chi le scrive?
0: Del signore come cazzo ti vesti o come cazzo si chiama.
2: Sono in tight.
0: Ci dica, confettura di figlio di puttanità, qual è il caso che perderà malamente anche oggi?
2: Avevo una mezza intuizione nel caso. Comunque, vostro onore, mi rivolgo alla giustizia perché sono stato e sono tuttora vittima di un grave caso di furto di identità da più di una settimana. Quel delinquente che ride, pezzo di merda, va in giro con documenti contraffatti spacciandosi per me, l'unico e il solo Ercole Ercoloni. Ha già fatto 2 milioni di euro di debiti usando il mio nome, il pezzo di merda.
1: È bugia.
2: Perché siamo bambini di 4 anni, bugia, che cosa?
1: Sono io il signor Ercole. È il signor Ercole a spacciarsi per me, che sono il signor Ercole.
0: Piano, piano, silenzio in aula, cane. Allora, un po' di ordine,
2: io. Non bestemmi sempre, siamo a mezzogiorno in TV.
0: Piano, piano, calma, facciamo chiarezza. Chi è il signor Ercole?
1: Io sono il signor Ercole.
2: È deficiente.
0: Signor Infausto, quindi, se ho capito bene, lei sostiene di essere il signor Ercole?
1: In carne e puzza,
2: ma l'ha chiamato anche Fausto. Cioè, si rende conto della pantomima?
0: Silenzio, che adesso tiro fuori l'arma e le sparo in una gamba, così.
2: Ma perché è armato in TV?
0: Certo, ovvio. Vuol vedere, guardi.
2: L'ha preso di striscia, ma scemo.
1: L'ha preso.
0: E lei, mi scusi, signor Ercolon irritato, anche lei sostiene di essere Ercole?
2: Ma io sono il vero Ercole, mi conosce da anni, deficiente. Come fa a metterlo in dubbio, scusi?
1: È bugia.
2: Ma che è un bambino di 4 anni, che bugia?
1: Sono io il signor Ercole, è vero che lei crede a me, vostro orone?
0: Signor Infausto, non mi permetterei mai di contraddirla. Se lei afferma di essere il signor Ercole, io credo alla sua parola.
2: Siete seri? State parlando seriamente?
1: Sì.
2: No, perché veramente mi sta facendo le domande, teste di cazzo.
0: Non si aggrappi a dei cavalli, signore Ercolombiano, con la nebbia nell'anno. Fatto anche la rima, sono di una simpatia.
2: Ma lei ha fatto.
0: Comunque, per evitare confusione, d'ora in poi chiamerò il signor Infausto, signor Ercole Bello, e lei, signor Ercole con la mamma Troia, va bene?
2: No, non ha senso, non
0: taccia,
2: è una giustizia.
0: Taccia, Ercole con la mamma Troia, altrimenti le faccio ammalettare i coglioni a un tram. Signor Ercole Bello, ha qualcosa da aggiungere prima che questa corte si ritiri?
1: Ma io aggiungerei un po' di parmigiano perché la pasta già è venuta scotta.
2: Ma quello
1: mio padre me
0: ho sentito abbastanza, ora ci ritiriamo per farci una bella mangiata di pasta asciutta fatta dal padre che non conosco e non è mio amico di infanzia.
2: Ma sei seduto di fianco a lei, è nano? Lo vedo, spuntano i capelli dal tavolo. Tra l'altro lei mi dovrà sempre spiegare perché suo padre è affetto da nanismo, sua madre è affetta da nanismo e lei è alto 1,90 m.
1: Perché io sono stato fortunato nella vita, va bene?
2: E questa è la risposta che non mi aspettavo.
3: Iscriviti oggi a Cristagram, l'unico social dedicato al mondo clericale. Ricorda, anche Gesù è partito con 12 follower.

0: Bene, bene, bene, bene, venga qua, bella nanina mia. Continui a massaggiarmi la prostata. Vada, vada, signorina.
1: Quella
0: vada.
1: È mia madre, vede?
2: Esatto. Ma che fa? Massaggia la prostata a un altro davanti a suo padre. Anche scambista suo padre.
1: Allora.
2: Nani scambisti, una scena.
1: Adesso i nani non possono scambiarsi.
2: Ma certo, ma è grottesco. Me lo permette?
0: No, il padre, ah, sì, così.
2: No,
0: così,
2: la
0: così.
2: Boccata del padre nano, no, la prego, non la posso guardare sta cosa.
0: Eccoci, ritrovati.
1: Che sono delle persone molto aperte.
2: Madonna, sto notando.
0: Il caso di oggi vedeva il signor Infausto, cioè volevo dire il signor Ercole Bello, accusato ingiustamente dal signor Ercole con la mamma Troia di avergli rubato l'identità e aver accumulato milioni di euro di debiti a nome suo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Ercole Bello per non aver ammesso il fatto di giovedì. Bene.
2: Che cazzo state dicendo? Ma che cazzo dite?
0: E condanna il signor Ercole con la mamma Troia alle seguenti pene. Poi fa ridere, pene con la mamma Troia proprio vanno a nozze, è bellissimo. 6 mesi di reclusione nel culo di un rinoceronte affetto da un terribile caso di diarrea piccante. Obbligo di cambiare legalmente il suo nome in figlio di Troia con la merda nei calzini Junior. E infine lo condanna a depilarsi le palle e il buco del culo usando la dentiera di Piero Angela fino al 2054. Così è deciso. L'udienza è tolta.
1: Bene.
2: Se non fosse perché son fan di Piero, me la sarei presa.
0: Dai, venga, signor Infausto.
2: Pensiero mi stuzzica.
0: Venga, signor Infausto, venga, sì, anche sì. Le offro un bel pippotto. Venga,
1: sì,
0: venga.
1: Si faccia mettere il dito in culo da mio padre, che gli piace. Papà, metti il dito in culo.
2: Potrebbe
1: pure
2: non assumere cocaina dalla schiena della madre dell'imputato, per piacere.
1: Ma
2: è una scena disarmante.
3: Il dito in culo, ancora.
2: C'è un'orgia fra due nani, un giudice svestito parzialmente e suo figlio che guarda.
1: Io non posso andare perché sennò vengono i figli
2: perché
1: con due teste.
2: Perché è sua madre! Per quello non dovrebbe andarci, si vergogni!
1: Escono i figli con due teste.
0: Signor Ercole con la mamma Troia, vuol provare il ditino in culo del padre? Guardi, è una roba, è una delizia!
2: Sai che però sono incuriosito, perché ha una forma accattivante, tubica.
0: Mi sembra che lei abbia offeso il padre e la madre del bellissimo signor Infausto.
2: Se mi risponde, ci vediamo in tribunale, rido un'ora e mezza.
0: No, le devo dare una bella scossa! Finisco con un paio di colpi ai piedi.
2: Cazzo che mira!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ciao, sono Paolo Giustissimo.
0: Andiamo via.
1: Senti, mi ha dato il tuo numero Wender per chiuderti delle serate in discoteca.
0: Secondo me sbagliato.
1: Pronto?
0: Io non apro che non vai a discoteca per un anno. Mi dispiace.
1: Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Quando?
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Oh, porco, cosa stai minchia?
2: Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
1: Hai capito tutto o ti devo mandare per iscritto su WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
4: Attenzione, perché ora ci sarà un grande scontro. Paolo Giustissimo contro il camionista veneto. Equipaggiamento del camionista veneto. Puttane e bamba. Equipaggiamento di Paolo Giustissimo. Borsello in pelle da professore universitario degli anni 70. Camicia di un colore sbiaditissimo. Scarpe in pelle di serpente e capelli bianchi, anzi bianchissimi. Alimento principale, solo yogurt. Andiamo con lo scontro.

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
0: Dimmi.
1: Hai capito chi sono?
0: No.
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: Giustissimo un porco. Io, madonna.
1: Ciao, senti, ti ho spostato i voli.
0: Sì. Per andare dove?
1: Sono solo 3000 chilometri da fare in 12 ore, dai che ti diverti.
0: Dai, porco, altro, costa altro.
1: Sentimi bene, dovresti andare a Lecce in aereo.
0: Ma la strafiga del tuo mare, che puttana, carmi sotto il piave, lo vado, boia, porco, ti sgozzo, cane, ti ammazzo, boia, ti strappo il cuore, cammino maio.
2: Ok, ma allora adesso la metto io sul cattivo, cane.
3: Primo round, 1-0 per il camionista veneto. Andiamo con il secondo round.
0: Dimmi. Ma dai, porco, perché non ho tempo?
2: Allora adesso la metto io sul cattivo. Porco, con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Va bene, porco.
2: E non ti coglioni adesso, porco.
0: Maledetto.
2: Non ti coglioni adesso, porco.
1: Ripeto.
2: Cane.
1: Ascoltami un attimo, perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per salire sul palco e tirare un bestemmione?
0: Porca, cagli e rece, metti insieme la griglia, camera, fa il panico e rece, coglione!
1: Stai tranquillo che all'aeroporto vi viene a prendere Tommaso. Vi viene a prendere Tommaso, l'autista senza braccia, e vi porta in hotel.
0: Va là, vatti a mettere in culo, coglione, non so neanche chi cazzo che ti sei drogato. Stai a te, vieni per traverso, merda, cane.
1: Tu hai WhatsApp? Pronto?
2: Cane!
3: Forse la situazione gli è sfuggita di mano, ma gli artisti sono così, pretendono e non sanno che prima di un evento dietro c'è un sacco di lavoro. Vai Paolo Giustissimo, sistema la situazione.
1: Ascoltami un attimo, perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per salire sul palco e tirare un bestemmione?
0: Fai anche gratis.
1: Dai fammi sentire il tuo DJ set di bestemmie. Vai.
0: Eccomi, vai. Vuoi fare parte?
1: Fate il tuo DJ set di bestemmie. Vai.
0: Eccomi, vai. Vuoi fare parte?

0: tu di... Da dove cazzo vieni tu, cane?
1: Alla, alla stazione, come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo, ripeto.
0: E poi che cazzo me ne frega, sono Tony Spada, è il promontorio della paura, boia! Porco, te tappi con le mani,
1: ripeto.
0: E ti fai su con
1: vai,
0: una mano, boia!
1: Vai!
0: Mette su quest'acqua, stando, schizzo sangue!
1: Ripeto.
0: E dopo me lo bevo con Goto e Clinton, cane! Merda, cane! Bastardo!
1: Va-
0: di...
1: Vai! Vai!
0: Fate un metro in culo,
1: cappuccetto
0: mare, rotto in culo! Di...
1: Wow, a bestemmia me gli faccio fare 3000 date in Veneto.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano. Baciamelo piano. I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
3: Quello è Iron Man.
4: Cappella, riduci la velocità.
5: Subito, signore.
4: Apri il culone, rientriamo in casa.
5: Apertura culone di casa. Buco del culo in fase di apertura, signore.
4: Cappella, ricordiamoci di oliare il culone. Fa un rumore fastidioso.
5: Ha ragione, signore. Sembra il culo della moglie di Mazzoli.
4: Non esagerare, Cappella. Non esiste nulla di così grande e rumoroso.
5: Mi ha fatto ridere, signore.
4: Oddio, che succede, Cappella?
5: Intrusione, signore. I sensori indicano che un ladro è entrato in casa sua. Attivo i sensori antinegro?
4: Cappella, perché abbiamo i raggi antinegro?
5: Non ne ho idea, signore. I telegiornali italiani dicono che quando si cerca un colpevole è sempre negro.
4: Che mondo di merda! Dove sono finiti i terroni? Una volta i terroni erano il male del mondo.
5: È la donna Pompino, signore. La donna Pompino dice: slurp, gnam, gnam, succhia cazz, ciucci, glu glu glu, Iron Pena. Ci vediamo a casa tua, c'è un pericoloso delinquente. Slurp, slurp, pompa.
4: Ricevuto, sgranocchia minchie. Presto, fai rotta a casa mia, Cappella.

0: provando la durezza del mio cazzo.
1: E fa, e fin, e fin do caminho, e mi sparo un bocchino mentre faccio seghino. Iron Penny, meno male che sei arrivato con le tue belle palle rosagnole, ma è lungo che non hai altro. Abbiamo trovato questo brutto malvivente che stavi per entrare in casa tua.
2: Oh, balordo, adesso ci manda la sapelli che ti dà il tappino.
1: Eccolo, prendete quel libro.
3: Chi? Io?
0: Forza ragazzi, catturatelo, spogliatelo nudo e ammanettatelo.
3: No, no, no, aspettare. Io essere giardiniere di signor Strack. Non mi riconosce? Essere io, guardare. Vengo da Ghana, mangio banana. Lavoro per 8 anni, cazzo, non ricordare?
0: Non mi convinci, ombra indipendente.
3: Ma noi di aver visto tutto. Ladro essere ancora in casa, sta rubando argenteria, orologi, chiave di macchine, carte di credito.
0: E di che colore sarebbe questo presunto ladro?
3: È bianco. Bianco con capelli biondi, occhi azzurri.
0: E allora non può essere ladro. Forza amici, spogliate questo criminale e diamogli la punizione che si merita.
3: No, no, perché voi bianchi avete grande con noi colorati?
1: Te lo spiego io, adesso che te lo spiego facile. Un ragazzo nero va a cucina dove sua mamma sta cucinando e accidentalmente si rovescia la farina addosso. Guarda sua madre e ci dice:

0: Mia mamma, sono un ragazzo bianco. Sua madre lo sculaccia e ti dice: ripeti a tuo padre che cosa hai detto. Suo padre lo fa piegare, lo sculaccia, lo rimette su e ti dice: e ora che cosa sei? E il ragazzo risponde: sono stato un ragazzo bianco per solo 5 minuti e già voi negri mi state tutti sui coglioni. Hai capito, sigla veline?
1: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Risponde la segreteria telefonica di...
0: Bastarda! Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
2: Un cazzo.
0: Come un cazzo? Pronto.
3: E al sabato grande festa.
2: Pronto.
0: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
2: Bene, bene. Forse cerca di Rosina.
0: No, signora. Io volevo proprio parlare con la mignottazza del paese.
2: Pronto.
0: Signora, mi ascolti bene. Nel nostro mobilificio, mobile da bagno tira bestemmia ad ogni stronzo a soli 800.000 lire. E al sabato, grande festa! Vai, Wender, metti vendetta, vendetta!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
2: Pronto?
0: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
2: Pronto?
0: Pronto, pronto, sta fava, signora! Non mi faccia incazzare e venga a comprare i miei mobili! Da noi, potrà... da noi potrà...
2: Da noi potrà... Avete sbagliato numero.
0: Scimmia! Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei è vacca da parte di padre o di madre? Pronto?
2: E me non capisco, io non so niente.
0: Bella vaccona.
6: Pronto?
0: Pronto? Buongiorno, sono Guido Inferni.
6: Io della signora.
0: Come sta, signora?
6: Chiedo scusa, con chi sto parlando?
0: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella.
6: Avete sbagliato tutto quanto.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
6: È il nostro cugino che vende i mobili, quindi è impossibile che ordiniamo mobili da altri. Controllate bene.
0: Ah, già! Mi sono dimenticato che voi terroni comprate sempre passando da amici e parenti, perché avete sempre il timore di farvi inculare. Ma comunque viva il Sud!
6: Perfetto, ma noi già ce l'abbiamo in mobilificio di fiducia, quindi ringraziamo e salutiamo.
0: Porco!
6: Ok.
0: Ma è possibile che io debba chiamare sempre il Sud? A quest'ora dormono, e infatti li chiamo subito!

0: Pronto?
1: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
0: Ma chi parla?
1: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con
0: interessa.
1: È contenta che l'ho chiamata? Pronto? Bastarda!
0: Pronto?
1: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
0: Ma con chi parlo?
2: Nuova vecchia potente. Il suo nome, Vecchia Pestaculi.
0: Ma con chi parlo?
1: Sta parlando con uno che l'aspetta alla porta del mobilificio per darle uno schiaffo fortissimo a mano aperta per lanciarla su uno dei nostri bellissimi mobili.
0: Ah! Cosa?
1: Sono Guido Inferni.
0: È una cosa che mi interessa, amici, che te conosce ti.
1: È contenta che l'ho chiamato. Adesso ditemi voi, cosa dovrei fare? Richiamarla e coprirla di merda oppure lasciar perdere? Lo sapevo.
3: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
1: Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo?
0: E lei è un deficiente schifoso, maledetto, schifosissimo, il peggiore che sia sulla terra. Ma vaffanculo, ti
1: bastarda.
0: Tutta la razza e trovare puttana che ti ha messo il mondo. A dove fregarti quando ti ha messo il mondo? Vaffanculo!
1: Bella vaccona! Ah, non potete capire la soddisfazione. Insultare ste vecchie bastarde che creano solamente code alle poste. Ma mi sento in colpa e la devo richiamare per chiederle scusa.
0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Lei è proprio una vera puttanazza gentile.
0: Dunque, non chiamare più sto numero qua, vaffanculo, tigre, da brutta puttana che ti ha messo il mondo.
1: Grazie,
0: vaffanculo.
1: Grazie, signora. È sempre bello farsi insultare da una grossissima puttanazza. Scimmia! No.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Mi piacciono i cazzi.
3: Lo devo farlo. Sì, sì, sì.
2: L'ha messa un demone. Che pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
3: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
3: Buon lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora vabbè, la scorsa mi dedichiamo un po' oggi.
4: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
3: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
5: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come fa ridere.
4: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo. 105.
1: Lo Zoo di 105.
6: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
7: Sherlocks! Sherlocks! Il telefono è cotto, che faccio? Lo spegno?
8: Ma che cavolo di minchia dici, Watson? Dammi qua a rispondo io! Hello? Qui parla Sherlock Holmes. Come dici, commissario? Oh, arriviamo immediatamente.
7: Che cazzo succede adesso, Sherlock?
8: Le parole, il linguaggio.
7: Però io stavo cucinando.
8: Hanno rapito la moglie del conte Dubois.
7: Sti cazzi.
8: E me coglioni pure, però l'hanno rapita e noi ci dobbiamo recare al commissariato.
7: Scusi, moglie, ma che cos'è una moglie, Sherlock?
8: Porca la puttana della regina, davvero non sai che cos'è un moglie?
7: Certo, se no non te l'avrei chieduto, madonna.
8: Chiesto,
7: tu non capisci.
8: Chiesto. Innanzitutto il linguaggio. Una moglie è una donna congiunta attraverso il rito matrimoniale ad un uomo che ne diventa a sua volta il marito. La moglie è la parte femminile di una coppia, insomma.
7: Ah, capito. Come praticamente il lumaco e la lumaca.
8: Non credo che esista il lumaco comunque.
7: Prete e il prato.
8: No, prete e prato non fanno
7: il lago e l'ego.
8: Nemmeno per il cazzo. No, sono tutti esempi sbagliati.
7: Come Gesù e Gesà.
8: No, sì, è Gesù.
7: È Gesù, è Gesà, è così quella.
8: Che c'è, gioco giù?
7: Te la ricordi?
8: No, non mi ricordo un cazzo, basta, siamo in ritardo. Prendi il cappotto, porca la puttana della regina.
7: Va bene.
8: E spegni il camino, ricordati di spegnere. Oh no, un lupo manaro.
9: No, sono un fantasma.
8: Scusi, abbia pazienza, lei è il fantasma di chi?
9: Praticamente questa è la casa vecchia inglese, no?
8: Sì, è casa mia.
9: Sì, sì.
8: Downing Street.
9: Allora, io sono morto...
8: Sì, questo lo vedo.
9: 3-4 giorni fa.
8: Un fantasma recente, fresco di giornata.
7: Io pensavo che...
9: Lei è Sherlock Holmes.
8: La Sherlock sarà lei e tutti i suoi parenti.
7: Io pensavo che era il salame che puzzava, Sherlock.
8: No,
7: e lei
8: quello
7: mi dice...
8: sei tu.
9: Perché sono morto di recente, allora un pochino
8: ma lei perché stai infestando proprio di tutti i casi che ci sono a Londra, 22 milioni di abitanti, proprio per cagare cazzo a me?
9: Perché sono fantasma, però io sono meridionale italiano. Sì. Volare da fantasma fino lì in fondo è lunga.
8: C'è Ryanair, credo.
9: Non posso infestare gli aerei.
8: Quindi
9: posso infestare questa casa, massimo un vicinato.
8: Sì.
9: Però mi trovo molto bene nella soffitta.
8: Allora perché non si leva dai coglioni e va su nella soffitta?
9: Per voi posso...
7: Ma la soffitta io ci vado a chiavare.
8: Io ci vado a cagare.
9: Ecco. Magari infesto le cantine.
8: Forse anche l'ingresso.
7: E là ci caco io però.
9: Ecco. Posso infestare un quadro, sì, per
8: prego,
9: voi.
8: Sì, sì,
9: magari quello di suo cugino, quello lì.
8: Mio cugino che caga, sì.
9: Vabbè. Vorrà dire che se non è un problema posso venirmi a tirare i piedi di notte.
8: Arancino o arancina?
9: Arancina.
8: Sapevo che era catanese.
7: Simpatico sì, però, sì. Teniamolo.
9: Sì, facevo quello.
8: Scappa da cagare adesso. Vuole partecipare?
9: Basta che non la fa nel quadro.
0: Sherlock Holmes, meno male che è arrivato. Brancoliamo nel buio. La moglie del conte de Bois è stata rapita e i rapitori hanno lasciato solo questo biglietto. Legga pure.
8: Se la moglie del conte volete ritrovare, all'inizio dell'universo per idioti dovete andare. Inizio dell'universo per idioti. Un indovinello come unico indizio. Molto interessante.
7: Ma che cos'è un indizio, Sherlock? Uno zio dell'India? Ha capito? Lei è inglese, non capisce.
8: Mi è caduto il cazzo nel porridge.
7: Lo riprendo un attimo.
8: L'indizio è uno spunto, Watson. Un dato oggettivo che serve a giungere ad una conclusione certa ed inequivocabile.
7: Ah, come quando senti puzza di merda e poi scopri che c'è le mutande sgommate.
8: Esattamente, proprio come
7: quando... Come quando trovi la fidanzata che fa i bombini ai bidelli e pensi che forse è un po' zoccola.
8: Non mi è mai successo, fortunatamente, ma sì, più o meno l'esempio è calzante.
7: Come quando i tuoi genitori sono africani e tu non sei africano e quindi pensi che ti abbiano messo la crema solare tutti i giorni.
8: Sì, un esempio un po' limite, comunque il concetto è chiaro.
7: Come
8: sì,
7: quando...
8: rotti i coglioni, puttana la regina, con la stronza col cappellino che saluta con la manina monca. Dobbiamo risolvere questo indovinello, altrimenti non ritroveremo mai la moglie del conte de Bois. Rileggiamolo. Se la moglie del conte... Aiutami.
7: Sì.
8: Se la moglie del conte volete trovare, all'inizio dell'universo per idioti dovete andare. È molto difficile. No, è finito il biglietto. Molto difficile, dico io. Che mi sto concentrando.
7: Cosa vuol dire difficile? Scusi, Sherlock.
8: Che palle, però. Cazzo, che gatto irlandese attaccato al cazzo, puttana. Allora, difficile è un aggettivo, attributo che indica una cosa che richiede sforzo, abilità, attenzione, concentrazione, ok?
7: Ah, come quando provi a fare la cacca dopo che hai mangiato per sbaglio 3 kg di pongo.
8: Sì, più o meno, sì.
7: Come quando non ti tira bene il pisellino e tu cerchi di infilarglielo lo stesso, non si piega tutto storto, allora lei per vendicarsi i gratti coglioni.
8: Io smetterei di andare a puttane in quel bordello, però sì, più o
7: come
8: meno l'esempio è calzante. Ecco, sì, esatto, più o meno, ecco.
7: Come quando a scuola ti fanno studiare tutta la storia del mondo dallo scoppio del Big Bang.
8: Si dice Big Bang, non Big Bang. Big Bang è la torre dell'orologio, idiota. Però aspetta un secondo. Magari nel tuo sproloquio mi hai fatto venire un'intuizione, eh? Ti rendi conto di quello che hai appena detto, Watson?
7: Ma non me lo ricordo, mi è passato tanto tempo. Io ho la memoria a breve termine.
8: Che sei, un stello marino, un pesce rosso. Il Big Bang, l'inizio dell'universo per idioti. Big Bang, Big Bang. La moglie del conte si trova nella torre del Big Bang. Hai risolto il caso, mio caro Watson.
7: Ma quale caso? Ecco, meno male.
8: Ambulanza, che è questo?
9: Scusate, perché i fantasmi devono fare così quando in festa?
8: Da contratto questo?
9: Sì, me l'ha detto un altro mio amico fantasma che ho conosciuto, uno di Viareggio, che faceva una...
8: Non l'ha letto su Fantasma Book, no?
9: C'è?
8: Sì, credo.
9: Ma le foto non vengono, non mi riflettono negli specchi.
8: È giusto, questo è vero.
9: Come sono vestito?
7: Di merda!
8: Esatto, ma ha tolto le parole di culo.
9: Ma quello perché sono andato in soffitta, mannaggia me, ero curioso. Chi è che caga di voi due in soffitta?
7: Lui, io nei cacandina.
9: Io farei due analisi.
8: Quello è il porridge. Arrivederci.
9: No, era un verso di stupore.
8: Perché Watson ha risolto il caso.
9: Sì, sì. Hai risolto il caso?
7: Quale caso?
9: Posso darle del tu?
7: Sì. Ci mancano a te.
8: Perché se dava da lei veniva... Molto curioso essere fantasma, quasi peggio di essere Watson.
9: Ma chi è andato a letto?
7: Io Pippo.
8: E io Ciapolino. Ognuno fa le letture che cazzo vuole.

0: Guarda, il server non ha la console della Pioneer. Ti ho fatto mettere due piatti e due cucchiai e fai un po' di rumore.
1: Vaffanculo.
0: Dio!
1: Sì.
0: Sono Paolo.
1: Ma chi?
0: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo.
1: Ma io le faccio mognare un ombrello chiuso e tu fa cagare aperto, va bello.
0: Guarda che sei
1: qua.
0: Guarda che sei insieme a Pippo.
1: Oh. Sei morto.
0: Io ho parlato già con l'organizzatore. Fate 4 ore di DJ set.
1: Sì, sì, non ti preoccupa.
0: Mettete quello che volete, tanto la gente non capisce un cazzo.
1: Ammazza come sei intelligente, ho vinculo non dici niente.
2: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me.
1: Ah sì?
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
1: Tacca dal cazzo.
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Cane! Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
3: E la serata è riuscitissima!
4: Pronto?
0: Sono Paolo.
4: Paolo chi?
0: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo. Senti, ti ho chiuso una data alla parrocchia di Foggia. Ti ho preso il treno.
4: Non ci interessa nulla, grazie.
0: Pronto? Pronto?
1: Vai!
0: Sono Paolo.
1: Porco! Sai chi sei?
0: Sono il promoter di tanti artisti in Italia.
1: Vai!
0: Tu sei Ennio?
1: Vai, vai!
0: Ciao Ennio. Vai a Lecce a fare una serata. Lo vuoi capire che sono il tuo promoter? Cane!
5: Incredibile, il vecchio pazzo bastardo si sta evolvendo. Infatti ora cercherà di imbarcare Paolo Giustissimo facendo finta di essere un farmacista.
1: Farmacia, farmacia, ti ha chiamato la farmacia di casa mia.
0: Ciao Ennio.
1: Farmacia comunale, che cosa ce l'hai bisogno?
0: Tu sei Ennio?
1: Sono la farmacia di Reggio Emilia. Che cosa c'hai bisogno?
0: Ennio, ascoltami bene. Vai a Lecce serata.
1: Vai a Ennio, non sta mica Ennio. E ti ha chiamato la farmacia,
0: Ti ho chiuso.
1: Che cosa c'hai bisogno?
0: Ti ho chiuso una data alla parrocchia.
1: Con la gente che aspetta!
0: Ti ho preso il treno.
1: Brutto merda! Con la gente che aspetta! Ti ha chiamato la farmacia, bastardo!
0: Che cosa?
1: Porco la farmacia di Reggio Emilia!
0: Ti ho preso il treno, così ci metti meno, 15 ore e sei giù. Ti ho chiuso una data alla parrocchia di Foggia.
1: Puttana la... C'è la gente che le devo dare le pasticche.
0: Guarda che sei insieme a Pippo. Se inizia a parlarti di basket o di kite, fallo parlare, tanto a te non te ne frega un cazzo.
1: Devo fare, c'è la gente.
0: Ti chiamo e ti ripeto tutto. Pronto? Ripeto, pronto?
5: Ora Wender richiamerà il bisbetico domato sempre con le voci di Paolo Giustissimo, ma abbiamo 5 minuti e 18 secondi di telefonata e siamo già a 4 minuti e 50 secondi. Cosa facciamo? Mettiamo una versione super edit arrivando a massimo 7 minuti? Ok, ci proviamo. Ma a 7 minuti, qualsiasi cosa succeda, la scenetta finirà.
0: E la farmacia?
5: Vi state già chiedendo se la scenetta finirà a 7 minuti o andrà oltre, vero? Paolo, tirati su. Non stare appoggiato al bancone. Fabio, che cazzo ti ridi? Dai, andiamo avanti.
1: Ehi, c'è la farmacia e Reggio Emilia. Cosa ce l'hai bisogno?
0: Si vorrei un grembiule. Un grembiule?
1: Non lo so.
0: Porco!
1: E gergelule, non c'è nada da lì! E gergelule! Sono medicine!
0: Ripeto, un grembiule!
1: Bravo! Vai.
0: Ripeto, un grembiule!
1: Gergelule! Gergelule! per belune.
0: Porco.
2: Vaffanculo. Vaffanculo. Vaffanculo. Vaffanculo.
1: Gente che c'ha bisogno le pasticche.
0: Ripeto, alla stazione ti viene a prendere con l'ape cross il driver Antonio, tutto pippato.
1: C'hai bisogno con la gente che aspetta. Non ti posso usare più il telefono.
0: Ti mando Antonio, si vorrei un grembiule.
1: Guardate anche il grembiule per noi.
0: Ripeto, vaffanculo. Ripeto.
1: Vaffanculo.
5: Siamo a 7 minuti e 6 secondi. Dobbiamo stoppare la scenetta.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105
1: è la favola delle favole, la storia che ha commosso intere generazioni, il racconto che ha appassionato milioni di bambini.
2: Un segreto incanto svelerò.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: È la storia di Squalo Neve.
4: Gianna, Gianna, Gianna, Gianna, Gianna e basta.
1: E i sette Costanzo.
5: Compare.
1: Nel bosco incantato di baranzate di bollate è mattina.
5: Felicità,
3: felicità. C'è la torta crema e vermi putrefatti. Chi la vuole?
4: Io. Che schifo.
3: Che c'è, sipariolo? Non rompere.
4: Fa schifo.
3: Vuoi Jake cole?
4: Eh?
3: Vuoi Jake cole?
4: Vabbè, da Mador, ho capito, ma.
1: Intanto, nel bel castello Macondiro Ondirondello.
6: Specchio, specchio, di sto cazzo, chi è il più cesso del palazzo?
7: Ma tu, mia regina!
6: E invece, specchio, specchio delle mie emorroidi, chi è il più cesso tra tutti i mongoli?
7: Purtroppo c'è un cesso più cesso di te, mia regina.
6: E che cazzo è sto cesso?
7: Si chiama Squalo Neve. È così cesso che la merda, quando lo incontra, si inchina.
6: No! Vai e uccidilo! Deve morire!
7: Ma sono uno specchio,
6: E chi dovrebbe andare?
7: Il cacciatore!
6: E mandalo, no?
7: Ma non ce l'abbiamo!
6: Vabbè, vado io! Vaffanculo!
4: Battiti, battiti, consigli per gli acquizzi!
3: Costanzo lì! Io vado nel bosco a raccogliere le lumache! Così vi faccio il gelato! È buono anche, eh!
4: Ma che schifo il gelato delle lumache, ma non puoi raccogliere i limoni, ma che palle!
3: Sì, Palio, mica veniamo a Miami, a baranzate stiamo, vuoi venire con me? Baranzate di bollate!
4: Vai!
6: Scusate?
3: Sì?
6: Tu devi essere Squalo Neve!
3: E certo, bellezza, come fate a riconoscermi?
6: Ah, perché fai veramente schifo al cazzo!
4: Ha parlato Angelina Jolie, ha parlato!
6: Eh?
4: A parlare Angelina Jolie.
6: Eh?
4: Monica Bellucci, va bene? Hai capito?
3: Come posso esserti utile, regina?
6: Come hai fatto a capire che sono regina?
3: C'hai la corona in testa, è normale, no? Sempre una regina.
6: Ah, vabbè. Volevo farti assaggiare queste nuove mele avvelenate. Le mele consenta. Questa è al cocco.
4: Non te le magnatta. Se mele avvelenate magari fanno male, capito?
3: Che buona! Hai anche altri gusti?
4: Non te le magna!
3: Che buona!
1: Poi, il dramma.
4: Ecco, sapevo. È morto? Come è morto? È morto? Proviamo qua la scarica. 1, 2, 3, pain! Niente, non si ripiglia.
8: Ci saluta, suo Roya, con un sms.
4: State zitto, messaggiolo! Quello lo devi leggere a Carlotta. Dobbiamo scavalare Squalo Neve. Hai capito? Solo lui può salvarlo.
9: Ditemi tutto.
4: Deve salvare la nostra amata Squalo Neve.
9: Dov'è questa Squalo Neve?
4: È sotto di lei.
9: Non è una merda di rinoceronte? Scusate, ma cos'è successo?
4: Ha mangiato le mele consenta ed è morta. È morta.
9: Ho capito. Per forza, le mele consenta ammazzano i cessi e tengono in vita solo le figlie. Va bene, ci penso io. Occhio, malocchio, prezzemolo e biscione, fai risvegliare di colpo sto mambrone.
3: Grazie, cavaliere, grazie. Come posso sdebitarmi?
9: Amica, un paio di ginocchiere.
6: E io?
9: Ci vediamo ad Arcore, regina.
1: Squalo Neve e i sette Costanzoli.
10: This is a zoo only for you.

0: In questo incredibile episodio, il nostro Paolo Giustissimo tenterà nuovamente di convincere il contadino bifolco Ennio a fare una serata come DJ da qualche parte in Italia.
1: Pronto?
2: Ehi!
1: Sono Paolo.
2: Chi è Paolo?
1: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo. Aspetta che sono in galleria.
2: Mi sei? Dove sei? Dove sei?
1: Aspetta che sono in galleria. Mi senti?
2: Ehi! Sei in galleria!
1: Aspetta un attimo. Non ti sento.
2: Ora non ti sento.
1: Ora ti sento, ripeto. Ti sento, ripeto. Ti sento.
2: Chi sei, brutto bastardo?
1: Ti ho preso il treno, così ci metti meno. 15 ore e sei giù.
2: Il treno.
1: L'hotel è a Brindisi, così sei comodo, ripeto.
2: Ma con chi vuoi parlare?
1: In questa sera.
2: Ma casa mia da andare a dormire, porca la.
1: Dai, smettila di scherzare e ascoltami. In questa serata sei con Fabio. Se sul palco inizia a dire puttanate, ti ho messo un sasso nel sacchetto delle magliette di 105. Tu fai sulle mani e gli sfondi il cranio. Così cade dal palco, tanto la gente non capisce.
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa stai dicendo? Ma io non ti capisco. Che cosa stai dicendo, brutto vigliacco di una... bastardo!
1: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Non ho capito niente! Hai sbagliato il numero!
1: Dai, porco!
2: Stai parlando!
1: Dai,
2: non ti stai parlando!
1: Dai, porco! Ciao, Ennio! Ennio, ascoltami bene!
2: Ma non ti... porca la... ma non ti conosco! Che c'era, ma porco non... ma da dove chiami? Da dove stai chiamando?
1: Hai capito chi sono?
2: Dai, Paolo! Ma io non te ne... Paolo non ne conosco, Paolo!
1: Sono
2: Paolo! Ancora Mario! Ma Paolo io non ne conosco!
1: Ascoltami bene, Ennio!
2: Puttana la... ma sei sicuro che mi vuoi chiamare?
1: Ti ho chiuso una data alla parrocchia di Foggia. Ripeto. Ripeto.
2: Ma all'hotel! Ma che porca non... devo andare a dormire, via!
1: L'hotel è a Brindisi, così sei comodo. Ripeto, l'hotel è a Brindisi,
2: ma comodo. Devo andare a dormire, perché devo... bastardo!
1: Ti ho preso un albergo a Lecce, ok? Pronto?

0: chiamare questo numero da chiamare!
1: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me! Adesso la metto io sul cattivo! Con me chiudi le date e se vuoi sbaglio te anche adesso te le...
0: al mondo! Porco vacca la c***a di un bastardo!
1: Dio!
0: Sei quanti sbagliati mi chiamano! Cacca una guarda la mia vita!
1: Mi hai rotto i coglioni!
0: Ho sbagliato il numero!
1: Mi hai rotto
0: il coglione! Sto lavorando!
1: Mi hai rotto il
0: bastardo!
1: Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo!
0: Ma non fai i coglioni! Continuare a telefonare se mi fai morire!
2: Ascoltami bene, Elio. So che hai il funerale di tua madre quel giorno. Chiedi se lo possono spostare. Pronto? Ogni volta la stessa storia. Gli chiudo la data a 15.000 km da casa e preferiscono andare al funerale della madre o al matrimonio dell'amico.

0: Lo Zodi 105.
1: Al 221B di Baker Street, il brillante Sherlock Holmes e quello zoppo cerebrale del Dr. Watson attendono con impazienza l'arrivo di un nuovo caso.
2: Sherlock! Sherlock! Bussano al telefono, Sherlock!
3: Dammi qua! Potrebbe essere un nuovo caso. Hello? Come dici, ispettore? Ma certamente, arriviamo subito. Presto, Watson! Muoviamoci! Hanno assassinato l'amante del conte Sburantis.
2: Ah, l'amante. Ma scusi, Watson, che cos'è?
3: Io sono Sherlock, tu sei Watson.
2: Perché a volte. Cioè,
3: un cambio di persone. Sì.
2: C'avevo il 50 e 50, però,
3: Sì, di cui immagino, sì, stai parlando.
2: Allora, che cos'è un amante, Sherlock?
3: Ma porca puttana, la regina, ma poi non, ma come fai a non sapere cos'è un amante? È una persona che ha una relazione con un'altra persona che magari è sposata.
2: Ah, ho capito, come Tom e Jerry.
3: No, Tom e Jerry si stanno sulle palle reciprocamente, vicendevolmente.
2: Ah, ho capito, come Lady Gaga e Madre Teresa di Caltanissetta.
3: Non ci azzeccano niente uno con l'altro.
2: Ho capito, come l'incredibile Hulk e Cizzuno veramente.
3: Niente, anche lì proprio non si sovrappongono mai, non c'entrano proprio un cazzo di niente.
2: Ah, come Mike Tyson e Mike Buonappetito.
3: Chi è questo Buonappetito?
2: Quello là faceva.
3: Buongiorno, Eda.
2: Ma lei.
3: Arrivederci, sì, saluti a casa. Porcaccia la puttana della regina. Andiamo che siamo già in ritardo.
2: Quasi... Eccolo, Giovanni!
4: Ciao!
3: Buongiorno, Francesco Giovanni.
4: Scusate se mi sono permesso di investarvi mentre stavate facendo...
3: Sempre mentre usciamo di casa che prendi il cappello e lo bravo.
4: Perché questa casa mi piace.
3: Sì, sono
4: contento di essere morto qua vicino.
3: Sì, ecco.
4: Volevo chiedervi una cosa. Sì. Visto che non ho avuto ancora, diciamo, una degna sepoltura, perché sono morto di infarto nell'orto che c'è qua dietro.
3: Sì, lei sta marcendo nel mio giardino.
4: Sì, se potete avvisare gli inquirenti che possono darmi degna sepoltura, magari io come anima inquieta posso anche andare...
2: Ma tu cucini?
4: Volendo. Però non credo di riuscire a prendere. Proprio non riesco a prendere le prese. Non riesco a sollevare.
3: La porta la riesci a prendere?
4: No, passa attraverso i muri.
3: Ah, perché al di là della porta c'è un vaffanculo. Prova a dirigerti.
4: Ah, quindi niente sepoltura.
3: No.
1: Sherlock Holmes, come può vedere, sembra proprio che l'amante del conte Sborrantis sia stata avvelenata.
3: Concordo. Si tratta sicuramente di un omicidio premeditato.
2: Cos'è premeditato, Watson?
3: Che cazzo, la regina stronza bastarda. Premeditato significa che è stato organizzato in anticipo, pensato a sangue freddo.
2: Ah, ho capito. Come quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina e poi vai al supermercato a comprare il burro salato.
3: Sì, è un esempio abbastanza calzante, però sì, più o meno.
2: Ho capito, è come quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina e prima le regali un braccialetto d'oro con sopra inciso dammi il culo per favore.
3: Non so, lei è veramente uno scherzato, porco maiale.
2: Ho capito, quando glielo vuoi scopare nelle chiappe a una signorina le fai lavare bene la bocca del culo.
3: Sì, va bene, d'accordo, basta, mi devo concentrare sul caso. Il mio infallibile istinto mi dice che c'è qualcosa che ci sta sfuggendo. Guardate qua queste impercettibili tracce di sperma attorno alla bocca della vittima. Ora ho capito. L'assassino si è spalmato il veleno sul cazzo prima di farselo ciucciare dalla vittima. Quindi Watson, essendo la vittima dell'amante del conte Sburantis, è ovvio che l'autore dell'omicidio è... Dai su, vediamo, sì, è facile Watson, dai, elementare, se l'amante del conte Sburantis, l'assassino è...
2: Paolo Bolognis!
3: È il cazzo della regina, no,
2: Carlo
3: no.
2: Conti!
3: Ma che c'entri Carlo Conto? No, è facile. Se la vittima dell'amante è stata uccisa dall'amante, l'assassino è...
2: Carlo Cracco!
3: Ma che cosa c'entri Carlo Cracco?
2: Craxi.
3: Craxi morto troppi anni fa.
2: Bono dei Metallica.
3: E Bono degli U2.
2: Magic Jordan.
3: Chi è? Magic Johnson? No, Michael Jordan, uno dei due.
2: Barack Obama.
3: Cazzo, no, è il conte Sboranti stesso, no?
2: Ah, ho capito.
3: Davvero?
2: No, dicevo per farti felice, non ho capito.
3: Puttana, la stronza della regina che saluta con la manina monca. È arrivato pure il fantasma, prego, dica.
4: Siete qua anche voi. Sono venuto a infestare anche questa casa, che c'è un mio cugino. Non sapevo che era morto pure lui.
2: E a tuo nonno non l'ho ucciso.
3: Appena dichiarato. Prima gallina che canta ha fatto stronzo,
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: T'ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, ma sì, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione, possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Ma faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzorga! A giorno, è tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa
7: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Ma tre schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni. Oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa. Eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: E benvenuti alla nuova puntata di Squarto Grado, Meneghino Pozzo Bella Figa Ghiacciata o le gambe nane. Chi siamo? Siamo io e voi che siamo in studio per Corona Carlo, che ci siamo con le persone morte male. Ma in stupro siamo io che ho gli opinionisti, che ci sono lui, il nostro Carmelo Abate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo. Ma vero? Siamo Ivana, ma salutiamo la spaventamostri con gli occhi belli cagnotti, che ha paura, e poi ci sono i social, la nostra Sebastiana. Sebastiana, bene, bella fica Bortolazzi bembo. Passiamo alla ricastrazione del servizio del nostro inviato Pippi Pluto e porca... Ci sei, cazzo? Servizio!
2: È mezzanotte. Siamo in una tranquilla zona della provincia di Milano. Simon Vasili Cobracai è uno zingaro che vive in una roulotte nel suo accampamento. Un uomo tranquillo che vive di semplici cose: cocaina, prostituzione, furti e accattonaggio. Mentre sta abusando di una delle sue 18 cugine, sente improvvisamente un suono sordo provenire dall'esterno della sua dimora sulle ruote.
3: Oh, bella, te, cos'è, dai? Dai, che dopo ti regalo altro dente d'oro. Sento il rumore fuori di roulotte. Che è fuori di roulotte? Ho capito, qualche bastardo che vuole rubare dentro il campamento Singer.
2: È un attimo e lo zingaro Vasili Cobracai si disarciona dal grosso sedere della sua cugina Ceausescu Silvanica per correre a vedere cosa stia succedendo. Magari potrebbe essere un ladro.
3: Che è? Che è, bastardo?
2: Il povero Vasili si ritrova immediatamente in un inferno fatto di colpi di coltello e chitarra scordata, dati in rapida sequenza nella sua direzione.
3: Chi è fuori di accampamento? Che spara!
2: È incredibile la fortuna di Vasili, non viene mai centrato. I colpi, infatti, si abbattono solo ed esclusivamente su una delle cugine che ancora lo stava masturbando, perché legata al Vasili stesso con una corda all'altezza del polpaccio.
3: Tu smetti di fare sega, non vedi che ci stanno sparando? Ha colpito mia cugina! Bastardo, hai ammassato mia cugina, fate vedere pompine che erano una cosa spettacolare! Bastardo!
2: Il Vasili non perde un attimo, si leva parte dei denti d'oro e la pesante collana con un Cristo di 15 centimetri coperto di pietre preziose e lo scaglia con brutale arroganza in volto al suo assalitore, facendolo desistere.
3: Adesso ti faccio vedere io! La mia collana! Bastardo!
2: Per l'assalitore non c'è speranza. Vasili estrae da dietro le spalle una calibro 9 coperta di peli ancora attaccati al nastro da pacco con cui era scocciata i propri pelosi reni.
3: E adesso ti faccio vedere io! Strappato tutte le pelle del mio culo!
2: Sono decine i colpi di pistola e l'assalitore ha la peggio.
3: Spara in fascia, bastardo!
2: Vasili rientra ancora in vistosa erezione dentro la propria roulotte per continuare il suo rapporto sessuale incestuoso, mentre i suoi figli svuotano con avidità le tasche del cadavere.
3: Così impara a venire a rompere il coglione a Vasili mentre sta per sparare. Dove sei? Bella, vieni, sto rientrando a scopare.
4: Corre, che c'è il cadavere! Magari c'è il portafoglio!
2: Gli inquirenti hanno arrestato il cadavere che è in attesa di processo, comprendendo le diversità culturali che portano il povero Vasili a vivere di espedienti e assassinazioni per necessità.
3: Io, povero singaro, io, questo è il mio stile di vita. Voi brutti razzisti merda. Io ho soltanto difeso mia proprietà di voi.
0: Bene, è stato lo zingaro, come l'oro che ha le mani nella pasta dei bifolchi. Chi poteva capirlo che Cesura è uno dei Beatles? Ma andiamo alle cose dei nostri Squarto Grados. Sebastiana, diccelo.
4: No, non chiama nessuno!
0: Bene, non frega un cazzo alle cazzi delle mode dei vichinghi, che siamo comunque alla fine del programma. Che bello che ho la piada vegana, che sono idolo. Ma che diciamo, ci chiudono il bivio? Chiudiamo e ciao, senza la servica sono Udine. Ma poco un cazzo nel midollo, pisa merda. Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: La bottega di buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Senta, mi hanno suggerito il vostro negozio per le statuine del presepe.
3: Sì, la sento lontanissima.
2: Così mi sente meglio?
3: Fantastica.
2: No, allora dicevo, c'è le statuette del presepe, ce l'avete, no?
3: Sì,
2: Ok. Senta, a me interessavano gli animaletti.
3: Ah, ho tutti quelli che vuole. Ho il gatto, il cane, le galline, le pecore. Ho anche delle scimmie. I topini.
2: Certo, le scimmie a Betlemme ci stavano.
3: Beh, forse nel passaggio può darsi,
2: può darsi.
3: C'erano le palme, sulle palme ci va, ma non lo so. Non anche... abbiamo neanche una statuina in plastica, ragazzi.
2: Voglio dire,
3: è un negozio storico che è nato proprio con i presepi.
2: Allora, questo già è un punto a vostro favore. Diciamo che dall'altra parte, ecco, siete un po' così, diciamo, non proprio troppo delle belle persone, mettiamola così. Lei mi sta simpatica, premetto, però visto che ste povere pecorelle stanno tutte costrette a rimanere nel presepio, che secondo me è una cosa contro la loro volontà, io sono convinta che loro non vogliano starci lì, capito? Cioè l'anima, pure se è di legno, l'anima della pecora ce l'hanno, capito?
3: Certo,
2: ecco, no,
3: fuori.
2: Esatto, allora ci siamo. Pure se gli mettiamo l'erbetta finta, comunque loro stanno costrette a star lì, non si possono muovere. Allora, se invece noi, per dire, ci mettiamo d'accordo e le liberiamo.
3: È difficile, dove le libero ed è...
2: Vabbè, ma quello... Io vengo a prenderle, le libero io. Lei non si deve preoccupare. Lei è solo, diciamo, un po'... come si dice? La talpa, no? Cioè, lei mi fa un po' da tramite. Io entro, le prendo. Non le rubo. Le riporto alla loro natura. Posso pure portarle al mare.
3: Lei era una che rubava i... Che rubava. Che andava a prendere... Che liberava i sette nani.
2: Esatto. Lei è una grande, lei ha capito tutto, anche perché poi la cosa che a me mi ammazza proprio è pensare che queste povere pecorelle a gennaio, dopo che passano sti tre maggi, no? Vengono rimesse nelle scatole e me stanno lì al buio, al freddo per sempre, fino a un anno dopo, cioè porelle, no?
3: Lei ci crede che se io fossi la padrona di questo posto, io che ne ho 5-6 che mi sono simpatiche, gliele regalerei e le direi... Prendile su
2: Posso pure comprarle. Le compro. Quelle che stanno simpatiche a lei me le mette da parte. Queste 5-6 io le compro. Quello che devo spendere lo spenno. E le libero.
3: Va bene, voglio... Ma brava. E poi...
2: È una bella idea, no?
3: È una bella idea.
2: Ma che cazzo si ride, signora?
3: Rido per il concetto che... Dico, anch'io sono andata a liberare i sette nani.
2: Appunto, quindi, esatto, capito. Quindi noi adesso noi abbiamo creato questo piano pazzesco. Io vengo, lei mi tiene da parte. Guardi, non mi dica manco come sono messe. Se sono pecore a pecorina, pecorelle, pioggia a catinelle. Cioè, non mi importa, capito. Lei me le tiene da parte, io vengo. Le compro, oppure, vabbè, vediamo. Diciamo che le compro. E poi le porto, dove vuole che le porto?

0: arrivato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur e il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
1: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
2: Salve, Gianfranco.
3: Upa, upa.
2: Dove sei?
3: Upa, c'è una domanda, di solito pur.
2: Pronto?
3: Uè, culorotto?
2: Pronto?
3: Trimone?
2: Albe!
3: Lo fece le bocchine!
2: Pronto?
3: Mangia cazzo!
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto, Albe!
3: Albe! Ah, fa culo per te!
2: Pronto?
3: Upa!
2: Chi parla?
3: Upa, ci sono domande!
2: Ui, Frank.
3: Come stai?
2: Io mo si conosciuto la voce.
3: Cicillo è morto.
2: Cicillo è morto.
3: Cazzo, che domanda, ah, fa il culo. Claro. C'è da? Me.
2: È finito?
3: Più o meno. Più filo, meno, meno, meno, meno. Gula, sorta.
2: E tu sei Frank.
3: E tu sei strunz. E Tremone.
2: Scusa, Frank del Canada?
3: Affa, ninguno viene qua.
2: Eh?
3: Eh? Ma chi? Lo fai ce lo bocchino alle scimmie?
2: Io guardo, non ti sto capendo.
3: Filomeno? Più meno meno, meno Filomeno.
2: E più, per non voler venir meno, non te lo meni più.
3: Mura, chi cazzo vuoi tu?
2: Beh, senti, io non ti sto riconoscendo e quindi questo linguaggio che stai usando non mi sta bene.
3: Cite morte vive.
2: Allora,
3: tu e tutta?
2: Restituisco tutto quello che hai detto e stammi bene.
3: Da bocchino, saccatate la peggiotte. Beh, Filomeno, strunz.
4: Pronto?
3: Upa?
4: Eh?
3: Upa, c'ho una domanda da zoccola.
4: Che cosa?
3: L'ambascione?
4: Chi si?
3: Afa.
4: Eh?
3: Afangulo.
4: Amamate.
3: Exorto pure. Lala? Lala, trino di sordo, stac da bocchini.
2: Pronto?
3: Sì, zia?
2: È vino a Travi.
3: Zi Michele?
2: Gio Michele? Zio Tonino.
3: Zi Tonino, fammi un bocchino.
2: E vieni qua, vieni.
3: Che da bocchino, mamma.
2: A te che da puttana da mamma.
3: Cularò? Cularotta?
2: Mamma, cularotta, ce lo sai che c'è cularotta, mamma?
3: Upa, show the mamma.
5: Upa, show the mamma. Upa, show the mamma. Upa, show the mamma.
3: Lo mangio lo cazzo, tu. Lo mangio lo cazzo.

0: Fatti, va a fare culo al mostro, man. Fatti, ma c'è sta pedracca che te mongolo.
1: L'ambascione?
2: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is a zoo. This is a zoo.
4: Vai,
5: dai! L'attivista.
6: So io l'attivista.
7: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete le bacchette?
7: Sì.
6: Quelle che si buttano via e quelle che si tengono, si lavano?
7: Abbiamo solo un tipo, quelle là che si lavano.
6: Ma una domanda, voi non, cioè, diciamo, non vi sentite in colpa verso queste bacchette che, diciamo, di non esaudire i loro desideri, presente la batteria, queste cose qua?
7: Non lo saprei. Non ho mai sentito di questa cosa.
6: No, certo, capisco. Insomma, magari uno non ci pensa subito. Però, cioè, le bacchette, no? Quando vengono fatte, diciamo che loro ci avrebbero il desiderio di soprattutto suonare la batteria.
7: No, non c'è nessun detto del genere.
6: Te lo dico io. Sì, sì, è proprio okay. È così, ecco. E quindi, insomma, mi chiedevo se potete smettere di venderle per infilzarci il pesce morto e magari venderle per suonare la batteria.
7: Ma di che bacchette sta parlando, signora?
6: Le bacchette, quelle che usate, quelle che si chiamano bacchette cinesi, no? Quelle che si trovano al ristorante, quelle...
7: È la prima volta che lo sento, zia.
6: Mi ha attaccato. Mi ha attaccato a metà.
8: Pronto?
6: Sì, pronto. Stavo parlando con un ragazzo, ma deve essere caduta la linea. E gli stavo a chiedere delle cose sulle bacchette, quelle per mangiare, diciamo.
8: Prima lo infilza per i pesci e poi ci vuole mangiare?
6: Cos'è?
8: Prima lo infilza per i pesci e poi vuole mangiare? Mi dica.
6: No, dico, quelle che si usano normalmente per mangiare il pesce, i noodles, gli involtini, tutte queste cose qua, no? Quelle, le bacchette cinesi, no? Mi chiedevo, perché invece di venderle per magnà non le vendete per suonare la batteria, che sarebbero più contente loro?
8: Mi sa che lei è anche molto simpatica, però avrà bisogno anche di una visita. Grazie, ciao, buona giornata.
6: Lei invece è stupida, e di visite gliene servono tre. Stupida. Senta, una domanda. Voi vendete le bacchette cinesi, quelle pure, no, che si buttano subito?
9: Sai che non ho capito la domanda tua.
6: Dico, voi vendete le bacchette cinesi, quelle per magnà?
9: Sì.
6: Quelle per magnà?
9: Sì.
6: Sì. Senta, ma una domanda. Voi non, diciamo, non vi sentite in colpa?
9: Perché?
6: Dico, perché sa che loro avrebbero un altro sogno nel cassetto, le bacchette, no?
9: Ma non lo so che domanda vuoi fare. Cioè,
6: dico,
9: non lo so.
6: Cioè, lei ha presente, no, che le bacchette vorrebbero, ad esempio, suonare la batteria, capito?
9: La bacchetta, ma per suonare la batteria?
6: La batteria, sì, oppure tipo fermacapelli, cioè, insomma, degli scopi un po' più nobili.
9: E quindi?
6: Quindi, cioè, voi che le vendete per magnà, non vi sentite in colpa?
9: Ma perché?
6: Perché loro vorrebbero.
9: Ma che stai dicendo? Ma vai a riposare, dai, che sei stanca.
6: No, non sono stanca, forse è stanca lei. Saranno stanche sicuramente le bacchette di essere usate per mangiare. Stupida. Stupida e stupida, tre volte. Sì, pronto, buongiorno. Voi vendete le bacchette?
8: Non lo so.
6: Come non lo sai?
8: Io non parlo italiano, scusa.
6: Beh, sì, ma stai a rispondere. Dico, le vendi le bacchette cinesi?
8: Cinese sì.
6: Sì, ma le bacchette, quelle per magnà, quelle dove infilzate i tonni morti.
8: So. No. Non lo so, scusa.
6: Come non lo... Ma passami uno che lo sa.
8: No.
6: Come
8: io
6: no?
8: Non lo so italiano, scusate.
6: Ho capito, però se stai bene le robe cinesi e meno bacchette...
8: Pronto?
6: Sì, pronto, ciao, buongiorno. Per caso vendete le bacchette voi?
8: Bacchette per cosa?
6: Le bacchette, quelle che voi usate per mangiare.
8: Oh no...
6: Non le vendi?
8: No, no.
6: Ah, ma perché sei contraria a usarle per mangiare? Vorresti fargli fare quel, insomma, la batteria?
8: Non ce l'ho.
6: Ma dico, perché il motivo è che preferireste, diciamo, esaudire i loro desideri, giusto?
8: Non ce l'ho, signora, mi dispiace.
6: Sì, ma dico, fargli suonare la batteria, usarle come fermacapelli. No? Mi sa che non ci siamo capite. Ma parla italiano.
3: L'attivista.
6: Che so io?
3: L'attivista.
4: Radio 105.
5: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
18: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
18: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
18: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
18: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
18: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
18: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
19: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
18: Sì, che devo fare? Stavo
19: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
18: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
6: Guardi,
18: forse
6: vabbè,
18: c'è il sangue.
6: Sì,
18: allora,
6: va
18: signora.
6: Bene. Questo
18: mi ascolti,
6: sì.
18: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
18: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
18: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
18: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
18: Aspetta un attimo. Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
18: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
19: Un attimo,
18: mettici il pennino nella cacca.
19: Stai al telefono, stai?
18: Sì.
19: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
18: Sì.
19: Mamma, che brutte feci che
18: ha
19: c'è.
18: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
19: E cosa c'era dentro le lasagne?
18: C'era il prosciutto, mozzarella,
19: l'uranio, un poverito,
18: cotechino,
19: India, brasiliano.
18: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
19: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
18: Ecco dov'era il cacciavite.
19: Orcacciami se.
18: Arca ma...
19: sangue non c'è nelle feci.
17: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
18: Sì, scusa collega.
6: No,
18: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
18: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: Ho capito, ma per telefono.
18: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
18: Su tutto quanto.
6: Va bene.
18: Lo sport.
6: Sì.
18: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
18: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
18: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
18: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
18: Ecco.
11: Glauco! A tavola che è pronto!
18: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
18: ma tu,
11: che
18: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata!
18: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata,
18: Dio cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
18: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
18: Uno.
6: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
18: Che vaffanculo, porco di...
6: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
18: Allora signora,
6: sì,
18: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
6: Sì.
18: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
18: No.
6: Tente
18: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
18: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
12: fare
18: la
12: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
18: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
13: Bastoncino Brimbelli.
18: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
18: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
6: Bene,
18: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
18: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
18: Scusa collega, il colpo decisivo, decisivo.
6: Sì.
18: Perché il campione ungherese Nemecek.
6: Sì.
11: Porco l'insalata che si raffredda il cane.
18: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
18: Niente. Vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
11: hai visto Peppino?
18: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, com'hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy Royce, Royce. E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze.
3: E questi gin della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi gin cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No, non
6: c'ho la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vintage.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston Martin Vintage.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid. If
2: you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa banchiera?
9: Banchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Ci troviamo a Roma, precisamente tra le mura del Colosseo, una gigantesca cagata di pietra, sporca e che puzza tremendamente di urina di finti centurioni romani di origine balcanica. Attorno a noi la storia urla e si fa sentire in ogni angolo. E sapete cosa urla? Io la sento. La sento nitidamente. Urla: abbattetemi e date parcheggi ai romani. Guardate, mattoni, pietre, buttate a cazzo che un tempo racchiudevano uno dei poli attrattivi più importanti dell'antichità. Ma cosa avveniva qui, all'interno di questo immondiziaio sgangherato di pietre, ciottoli e feci di barboni? Qui si svolgevano i circhi, le lotte fra i gladiatori, si giustiziavano i cristiani con le belve. Insomma, roba seria, mica quella cagata dei derby Lazio-Roma. Qui si struccavano i crani di bambini con zampate di veri orsi famelici. Vedete? Queste sono le famose zone dove le bestie venivano segregate e preparate al pestaggio di poveracci puzzolenti di religione cristiana che, ricordiamo, al tempo degli antichi romani erano un po' come i terroni di adesso. Mi sembra di sentire le urla e le folle che, bestemmiando, sputavano addosso a delle persone normali che lottavano con bestie feroci per ottenere qualcosa, un po' come il Black Friday da troni. Guardate, che schifo il Colosseo, una vera merda, un luogo che però ha una forma accattivante. Infatti adesso alzeremo il nostro drone e vi mostreremo la forma dall'alto. Ecco, le immagini che state vedendo mostrano chiaramente che il Colosseo, visto dall'alto, è un grandioso, megalitico buco del culo. Un buco del culo massiccio, pieno con grosse labbra anali. Ed io, chi sono per non approfittarmene, per non farmelo? Un barbaro? Un unno? Certo che no, sono un uomo di scienza, un antropologo e un grande amante della fica. Ecco, come potete capire, per chiavarmi il Colosseo avrò bisogno di alcuni accorgimenti di animazione 3D. Eccolo. Un calco digitale del mio cazzo di altezza di 30 metri. Ora sta sovrastando Roma e il Colosseo. Guardate, con il movimento del mio bacino collegato al modernissimo motion capture, in questo momento sto violentando il Colosseo come un grandissimo pertugio anale di un comunissimo barbone di Tiburtina in cambio di qualche pasto caldo. Un sogno? No! Realtà! Grazie ai soldi della TV pubblica. Scusate, mi squilla lo strumento di telecomunicazione mobile inventato dalla Motorola nel 1973. Sì, pronto?
3: Sono la sindachessa di Roma.
2: Sì, certo, salve!
3: Lei sta avendo un rapporto sessuale virtuale con il simbolo di Roma in diretta televisiva. Si rende conto?
2: Certamente, signora Raggi. Sto chiavando la storia.
3: Le farò sputare anche la pensione in tribunale, pazzo bastardo.
2: La salute... Caspita! Deve essere caduta la comunicazione. Curioso.
4: Ma che cazzo, beh. Ma che te sei inculato al Coliseo? Ma fatte un po' di bravura.
2: Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
0: Lo Zoo di 105.
5: Le cose verissime. Le cose verissime.
6: Ciao, cose verissime. Eccoci qua. Dopo le meritate vacanze estive, dove come ogni anno mi sono recato presso la residenza estiva dei miei nonni materni. L'incantevole comprensorio del lago di Varese, località estiva di incredibile fascino, ricca di movida e meta attrattiva della gioventù.
7: Ma, insomma...
6: Cosa?
7: Beh, dai, è un posto per vecchi. Chi va ad agosto al lago di Varese? I giovani vanno sull'Adriatico piuttosto.
6: I giovani vanno sull'Adriatico? È arrivata la tour operator di sto cazzo. Ma cosa ne vuoi sapere te? Ma cosa ne vuoi sapere te?
7: Dai, dimmi cosa hai fatto tutta estate, su.
6: Adesso siamo arrivati a questo punto. Veramente sei qui che mi fai tu le domande? Uè, quattro occhi sparapidocchi. Va che fino a prova contraria. La star è il capo indiscusso. Qui sono io, cazzo.
7: Sì, certo.
6: Sì, certo cosa? Cosa?
7: Secondo me sei sulla difensiva perché non hai niente da dirmi. Perché sul lago di Varese ad agosto ci sono solo zanzare e vecchietti che pescano.
6: Ma vaffanculo! Tu non sai nulla delle mitiche serate che ho passato.
7: Tipo?
6: Tipo... le serate... Dance Music Revival con DJ Manera Massimo e le coinvolgenti atmosfere delle luci strobo al bar Rosticceria Gelateria Dal Maletti, Sinche 1978.
7: Wow! C'era tanta gente, immagino.
6: Certo che era imballato. Serate pazzesche con una media formidabile di presenze che in pieno agosto sfiorava le 30 presenze fisse.
7: Oh, wow! Chissà che macello!
6: Uè, va che per parcheggiare la bici ci mettevo le ore, perché tutti i supporti portabici erano sempre imballati.
7: E poi, oltre le folli notti danzanti?
6: Beh, sei mai stata a fare lo struscio serale a Cazzago Brabbia? Alle 8 sembra di essere a Times Square. Non si cammina.
7: Cazzago Brabbia?
6: Sì, Cazzago Brabbia, stronza. Cazzago Brabbia is the new Rimini. Scema.
7: Vabbè. Immagino tu abbia trovato anche una bella compagnia di amici con i quali condividere tutto questo.
6: Ovvio, stronza. Infatti ne approfitto per salutare nel mio, ripeto mio vlog, sul mio, ripeto mio canale YouTube, il mitico Ciro Malerba e la signora Musazzani Marilena, con i quali ho fatto delle pizzate clamorose.
7: Ma sono nomi che mi ricordano qualcosa. Ma la Musazzani non è la nostra prof delle medie? Ah, e anche il Malerba Ciro non è mica quel vigile in pensione che faceva attraversare alle elementari?
6: Sì, e allora adesso si giudicano gli amici per la propria professione.
8: Che cazzo di classista sei, bastarda?
7: Non vorrei essere una guastafeste, ma tu hai passato l'estate con la tua prof delle medie e con un vigile in pensione e mi vuoi convincere che il lago di Varese is the new Rimini?
8: Dai, dai, dai, vaffanculo! Il lago di Varese è bello e basta. E io ho anche limonato e tu sei gelosa della mia splendida estate mentre tu eri a marcire a casa.
7: Ma veramente sono stata in crociera nel Mediterraneo sulla barca di papà con le mie amiche e l'equipaggio.
8: Ma perché tuo padre ha la barca?
7: Sì, un 45.
8: 45? Cos'è? Una scarpa della Nike?
7: No, un 45 piedi. Abbiamo fatto le Baleari e poi la Sardegna e la Corsica. È stato proprio bello bello.
8: Posti per Teroni! Vuoi mettere con i mitici tuffi a bomba al Lido di Gavirate? Ma vuoi mettere? Ma vuoi mettere, brutta strozza!
7: Vabbè dai, andiamo avanti con la puntata che oggi sei stranuccio e anche molto nervoso.
8: E io ho anche limonato. Gelosa, gelosa, gelosa, limonato, limonato.
7: Ma...
8: E io ho anche limonato. Gelosa, gelosa, gelosa,
7: gelosa. Aspetta un attimo. Ma mi ero persa la cosa che hai anche limonato. Ma con chi?
8: Non sono cazzi tuoi.
7: Dai, sono felice per te. È carina? La conosco?
8: Sì che la conosci.
7: Wow! Dai, dai, dimmi con chi hai limonato.
8: No, ho promesso che rimaneva un segreto.
7: Dai, dai, dimmelo. Se non me lo dici vuol dire che è una bugia.
8: No, no, non sono un bugiardo.
7: Allora dimmi chi è.
8: No, no, non posso.
7: Dai.
8: No.
7: Dai.
8: Con la mamma della Busazzani.
7: Ma la Busazzani ha 67 anni. Quindi, sua madre...
8: Sì, lo so, c'è un po' di differenza di età, ma non è importante. Ma che schifo! Mi hai vomitato sulle Crocs! Sta entrando nei buchini! Porca...
5: Le cose verissime...
0: Radio 105.

0: Lontano Zeus, ma che succede?
1: È andata chiusa e non riesco a bippare. È puttana la mia donna. È un po' poco comprensibile, però.
0: E come mai, nonno Zeus?
1: È tutta colpa di quella stronza di Nemesi. Non mi assomiglio nemmeno con la voce così. Sono un'altra persona.
0: Nemesi? E chi è?
1: Hai meno cervello che pelle sulla fica. Nemesi la conoscono tutti, è la dea della vendetta. Mi ha chiuso il naso con un incantesimo e mi ha fatto la voce diversa.
0: Non temere, nonno Zeus. Romperò io l'incantesimo di Nemesi. Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anch'io come una dannata. Aspettami qui, torna in un baleno.
1: Vai a sbucciare i fichi d'India col culo, puttana zoccola. Mi fa bella pompa.
0: Ma nonno...

0: Grazie di esistere.
1: Ciao Eros, come mai così allegro?
0: Oggi è stato un ottimo giorno. Ho fatto innamorare i mazzoli e le matite dell'Ikea. Tu che fai invece?
1: Vado a cercare Nemesi. Romperò l'incantesimo che ha lanciato su nonno Zeus. Così potrò fare l'aspirapolvere col naso, come una vera dea. Vuoi venire con me?
0: Venire! Certo, mi piace venire. Dentro e fuori, in generale.
1: Nemesi! Nemesi!
2: Nemesi!
3: Nemesi!
2: Nemesi!
3: Nemesi!
2: Nemesi!
1: No, io dico Nemesi!
3: No, io dico Nemesi!
1: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
3: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
1: Aiuto, Eros! Questa dice tutto quello che dico io!
0: Vorrei fare la rima con la parola che hai appena detto, ma sarebbe blasfema! Ma certo, lei è la tua Nemesi! Devi batterla allo stesso gioco! È una roba infantile da gente senza peli sul cazzo! Oh oh!
4: Quelli che seguono quella merda di sfera, è cazzo!
1: Forse hai ragione, Nemesi!
3: Nemesi!
1: Sono una troia!
3: No, io sono una troia!
1: Guarda, mi prendo a cazzo in faccia!
3: No, io mi prendo a cazzo in faccia!
1: Ah sì? Allora io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
3: No, io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
1: Evviva, ce l'ho fatta! Ora nonno Zeus dovrà per forza farmi diventare una dea, altrimenti gli verso una colata di cemento nel culo!
0: Buona miseria! Ah! Ah! Perché non riesco a defecare? Eppure tutta la mannita che mi sono pippato!
1: Nonno Zeus, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ti ho liberato le narici! Ma, nonno Zeus, cos'hai? Stai male?
0: Piccola bagnotta! C'ho il buco del culo tappato e non so perché! Lo so io perché! È colpa di Pollon, l'ha detto davanti a Nemesi! Caro cacco duro!
5: Cioè vuoi dirmi che tu, brutta deficiente del cazzo, mi hai fatto liberare le narici, mi hai fatto tappare il culo! Però mi hai fatto tornare la voce normale! Così ti posso dire che sei una grandissima zoccola! Tana! Aspetta che giro il foglio! Zoccola!
1: Scusa, nonno Zeus, mi dispiace tanto! Però io ti ho liberato le narici! Ora devi farmi diventare una dea!
0: Ma certo, diventerai una piccola dea!
1: Davvero? La dea di cosa?
0: La dea del buco del mio... Chi è sto stronzo? Che? Ah, il dio dell'handicappazione! E ride. Che minchia ride? Ma non c'è la sedia a rotelle magica qua!

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Salve, mi dà un pacchetto di sigarette, per favore?
3: Tenga!
2: Ecco a lei.
3: Oh, streghetta, non ho la moneta! Non ha da cambiare?
2: No, guardi, ho solo 50.
3: Allora le do questo gratta e vinci, l'ultimo del pacco, secondo me è buono,
2: Ma va, guardi, io non giocherei a quelle cagate, nemmeno sotto minaccia. Mia nonna era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi dice di non giocare mai.
3: Guardi che è buono!
2: Niente, guardi, non prendo le sigarette se non ha da cambiare.
3: Ok, come vuole, e comunque era buono.
4: Scusi, per favore, ha un gratta e vinci?
3: Sì, ecco, l'ultimo del pacco, il signore non lo vuole.
2: Ma anche lei, lasci perdere, è solo una truffa dello Stato, non si vince mai. Mia nonna era ludopatica, ogni tanto mi compare in sogno e mi dice di non giocare mai.
4: Ma sì, non li compro quasi mai. Stamattina ho deciso di smettere di fumare e allora ho investito nella dea bendata.
2: La dea bendata, io mi fido della buonanima di mia nonna. Sa, era ludopatica e mi compare in sogno ogni tanto e mi...
4: dice di non giocare mai. Vabbè, io gratto.
5: Ehi, infatti...
4: Oh cazzo! Ho vinto! Ho vinto 5 milioni!
3: Ah, te l'avevo detto che era quello buono! Chi è pirla? Te l'avevo detto!
2: Ma... nonna!
6: Tua nonna era una stronza. Anzi, è una stronza. Anche da fantasma.
7: Amore, ma sei sicuro che qui non becchiamo qualcuno che conosciamo? Perché mi vergognerei tantissimo.
8: Ma va, figurati, siamo a 130 km da casa, nel buco del culo del Piemonte. Stai serena, amore. Poi abbiamo anche le maschere veneziane, che sono obbligatorie.
7: Sono arrapatissima.
8: A chi lo dici, sporcacciona? Stasera ti voglio in spolvero.
7: Me ne faccio almeno 10.
8: Ingorda!
5: Ehi, infatti...
8: Dai, amore, dai, ciucciolo quello con la giacca che sembra il nostro vicino di casa.
7: Sì!
9: Scusi, le dispiace se mi inculo sua moglie che assomiglia incredibilmente alla prof della materna di mia figlia?
8: Prego, prego, io intanto mi dimono sua moglie, che ha la stessa fisionomia della mia edicolante.
9: Sa... La penombra fa scherzi pazzeschi!
8: Sì, che bello! Ma chi è che mi sta leccando l'ano?
2: Scusi, non le ho chiesto il permesso! Mi sono visto un culo nella penombra e ci ho infilato una linguata!
8: Faccia pure! Ma sa che ha lo stesso timbro di voce del mio capo ufficio, che ha sempre un alito di merda!
10: Che cosa pazzesca! Pensi che io per non far sapere gli affari miei mi sono sparato 130 km?
8: Anche io!
11: Pure io!
7: Fermi tutti! Scusate un attimo. Chi abita a Cinisello Balsamo?
12: Io!
7: Anch'io!
8: Ah, dottor Caponaghi, che imbarazzo!
10: A chi lo dice, Salerni?
6: Svelato perché il capo ha sempre l'alito di merda.
11: Amore, amore! Guarda cosa ho salvato nel bosco! È un minuscolo cucciolo! Poverino!
8: Amore, andrebbe portato immediatamente in qualche rifugio! Da chissà che specie sia e che sa accudirlo!
11: Ma va, amore! Si vede che è un cucciolo di qualche piccolo minuscolo roditore! Fidati di me, mi prenderò cura io di lui come fossi la sua mamma! E potrebbe rimanere con noi! Tanto abbiamo spazio in casa, no?
8: Ma amore, è un animaletto selvatico, non so se è il caso!
11: Ma guardalo! È indifeso! Mi ama già, guarda come mi dorme in braccio!
8: Vabbè amore, fai come vuoi, ma basta che non diventi un peso per la famiglia!
11: Tranquillo amore, sarà il nostro piccolo amico strambo di casa!
8: Va bene, Ti amo, mia piccola Heidi.
11: Chissà che piccolo batuffolo sarà da grande. Lo chiamerò Riccardino.
5: Ehi, infatti.
12: Amore, aiuto! Riccardino è nervoso! Prendi il fucile con il tranquillante!
11: Buono, Riccardino!
12: Prendi il fucile!
11: Buono! Ma smettila, vuole solo giocare come fanno i roditori!
12: Ma quale cazzo di roditore è un orso bruno? Porca...
6: Già, la piccola Heidi non sa un cazzo di zoologia.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: finalmente si ricomincia. Guarda il capezzolone. Guarda, guarda. Perché Dio non mi ha dato la lingua lunga per arrivare fino al capezzolone. Ciao a tutti, coloidi a casa. Ma come fate? Dico io, come cazzo fate a tirare avanti guardando sto cesso di trasmissione? Secondo me è solo merito dell'aureola. Siete fantastici. Meritate subito un bel sballonzamento. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda una mungitrice. Guarda, guarda, non ti ricordano i copricerchi della Punto?
1: C'è una voglia di ricotta che fa paura.
0: Oggi iniziamo una puntata con un argomento di vera attualità che ci arriva dall'Inghilterra. In Inghilterra, come sapete, ci sono molti problemi. Ci sono i giovani di origine medio orientale che si arruolano con fondamentalisti islamici. C'è il referendum in Scozia per separarsi dal Regno Unito. Ma noi di tutte queste cose non ce ne fotte una bene amata minchia. Capito? Noi qui parliamo solo di cose serie, della vera attualità, cioè dei reali d'Inghilterra. Ed è per questo che ospitiamo il solito opinionista Ricchione.
2: Salve, io sono l'opinionista Ricchione.
0: Ma salve a te. Peccato che tu non puoi capire questi capezzoloni.
2: A me la figa fa schifo, volevo ricordarlo a tutti. È schifo quella...
0: Allora, cosa ne pensi del fatto che la principessa Kate si è fatta riempire un'altra volta?
2: Non lo so, guarda, a me la figa proprio... Non è argomento per me, proprio io, proprio...
0: Tu sei proprio omosessuale.
2: Sono proprio ricchione da tre generazioni. Mio padre era ricchione, mio nonno era ricchione, e anch'io sono ricchione.
0: Bene.
2: C'è chi fa il carabiniere, cioè apparente. Io, proprio tutti ricchioni, dal primo all'ultimo.
0: Proprio te la fica.
2: Mamma mia, che schifo. Poi, cioè, figurati con un bel culo, magari, due belle tettone, mi viene da vomitare. Proprio.
0: Questi capezzoloni qua.
2: Ma mi viene voglia, posso andare in bagno un attimo che devo vomitare? Che voglia di vomitare, che ho. Che allora. Brutta la fica.
0: Bene, bene, bene, a questo punto direi che è il caso di allietarvi ancora un po' con un bel caso umano di quelli potenti. Abbiamo qui un signore al quale sono stati strappati due figli. E io sono troppo arrabbiata. Lascio la parola a lui, al signor Manlio Sborrafemmen.
3: Maria, sono disperato.
0: Maria.
3: Ah no, scusa, Barbara, mi sono confuso. Quella da De Filippi ci vado sabato prossimo.
2: E poi come fai a confondere? Uno è uomo, l'altro è donna, no? Via, te lo dico io che sono ricchione.
0: Ecco, bravo, facciamo le cose per bene. Ma ora raccontaci di questo abuso. Ti hanno portato via i tuoi due figli. Di quanti anni?
3: 22 e 26 anni.
2: Minchia. Proprio primo pelo. Bambini, insomma, dai. Per mano.
3: Uno mi ha fatto l'asilo e uno mi aveva finito la media.
2: Nel 76.
0: Due bambini. 22 e 26 anni, due cuccioli praticamente. Ma non vi vergognate? Cosa avranno fatto mai per essere stati strappati all'amore di un padre e di una madre?
3: Ma niente, dice che vendevano la droga.
2: Pensa te, è buona? Com'era?
0: Ma non sei ricchione?
2: Sì, ma pure drogato.
0: Ma com'è possibile, dico io, come si fa a credere che due bambini vendano la droga? E non sapete dove li hanno portati?
3: No, perché dove stanno loro non c'è la wifi e non possiamo chattare su Facebook.
0: Ma vi rendete conto? Ma dove siamo? Nel Medioevo? Due poveri ragazzi di poco più che 20 anni sbattuti in un posto dove non possono neanche andare su Facebook. Mazzoli morirebbe. Chissà come si sentiranno soli, senza la mamma e il papà.
3: Io ci penso tutti i giorni, Maria. Com'è?
0: Barbara.
3: Barbara.
2: No, allora, tu devi ricordare, quella con le tettone è Barbara, quella con la minchia è Maria.
3: Okay. Che poi me li hanno portati via senza manco il tempo di farmi dire dove avevano nascosto la droga.
0: E questa è la vergogna dello Stato italiano che si accanisce sempre sulla povera gente. E noi ti salutiamo, ma mi raccomando, rimaniamo in contatto. Facci sapere com'è andata a finire.
2: Ecco, soprattutto se recuperi la merce fammi un attimo uno squillo. Solo se ne vale la pena però.
3: Va bene.
2: Scusate, scusate. Ma... è che ero coinvolto dal dolore della famiglia.
0: Ma non eri ricchione. Volevo io...
2: Ah, pure drogato, l'ho detto anche prima. Ma... io molto ricchione, Ricchione proprio... Pensa, io sono talmente ricchione che ho due culi. Uno davanti e uno di dietro. Cioè, una cosa. Sono beculico.
4: Radio 105.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Conner?
4: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
3: Ancora
4: Lisen, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è Lindsay. Ancora.
4: Perché Linsen?
2: Oh, Linsen.
4: Lindsay, come Sanpei.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Linsen.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: Ma
3: sei...
1: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora. Dai. Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: Ma
3: sei...
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, e scorreggiato.
2: No, perché?

0: andiamo a giocare con i socialisti. Li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
0: No, PSP.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
2: Che dici?
1: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
0: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP, al Grand Theft Auto?
0: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
0: Che non è Theft.
1: E al Grand Theft Auto? Libertania, libertiamoci.
2: Liberty Island.
3: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
0: Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
4: Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
0: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
1: Vov.
0: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi.
5: Scusa, coglioni. La macchina famosa.
0: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
0: Vover Vorgen, che è
1: cos'è quello? Una Range
0: Rover?
1: Rover
0: Vogue.
1: Vogue.
0: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vover Vorgen. Ma dillo così,
0: la
5: non è russa, è inglese la Range Rover.
0: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori.
2: Io sono siciliano, non so se vi hanno avvisato. Quando la gente sente dire che sono siciliano, mi sento ripetere sempre la stessa cosa. Ciao, che bella regione la Sicilia. Sono stato in vacanza 2 anni fa, 3 anni fa. Alla fine concludono tutte alla stessa maniera. Peccato che però in Sicilia si sta male perché manca il lavoro. Guarda, il lavoro manca, ma non è che si sta male. Anzi, c'è più tempo libero a dedicare agli hobby, agli amici. Insomma, si fa una vita più serena. Che un po' è vero che in Sicilia manca il lavoro, però secondo me c'è poca offerta perché proprio manca la domanda. E ho sempre pensato che al sud ci penalizza il clima, fa troppo caldo. Perché 2 settimane fa a Catania c'erano 42 gradi all'ombra. Io vorrei sapere uno che deve fare un lavoro manuale, un muratore, un contadino, un operaio, come fa a lavorare con 42 gradi all'ombra. Che su 8 ore di lavoro uno passa 4 ore a lavorare e 4 ore ad asciugarsi il sudore. Infatti il part time l'abbiamo inventato noi. Perché uno dice, le 4 ore che mi asciugo il sudore vado a casa e faccio la doccia. Inutile che sto qua, do fastidio, puzzo. Io mi ricordo anni fa, la prima volta che conobbi un milanese dal vivo, fino a quel giorno lì li avevo visti solo nei documentari. Era un signore, questo qua, sui 60 anni, che era venuto in vacanza in Sicilia. Io lo vedevo la mattina in spiaggia, però non mi sono avvicinato subito per non spaventarlo. La prima volta che ne vedo uno, magari si prende paura, scappa. L'ho fatto abituare alla mia presenza, piano piano. Mi nascondevo, i primi giorni mi nascondevo dietro i cespugli, dietro agli scogli. Dopo 3-4 giorni, questo qua mi prendeva il mangiare dalle mani. La soddisfazione, guarda, si faceva accarezzare. Era un po' sul chivalato, era un po' in tensione, stava, non era rilassato, però piano piano si andava sciogliendo. Dopo un paio di settimane poi abbiamo preso confidenza. La mattina mi ferma e mi faccio, senti, mi devi togliere una curiosità. Ho detto, prego. Senti, dice, tu sei un ragazzo sano, giovane, dice, ma già alla tua età non lavori? Ho detto, non lavoro. Ho detto, purtroppo in Sicilia ho detto, manca il lavoro. Vabbè, dice, ma manca il lavoro, ma non mi pare che tu sia uno di quelli che si sbattono tanto. Che sono qua da 2 settimane, ti vedo ogni giorno in spiaggia. Cioè, ho detto, manca il lavoro, ho detto, non è che uno sta a casa a piangere. Cioè, il mare è gratis. No, ci fai male, guarda. Io all'età tua già lavoravo in una fabbrica, poi piano piano ho fatto carriera, poi ho aperto una piccola attività per conto mio, mi sono messo in proprio, ho cominciato ad assumere dei collaboratori. Ho fatto tantissimi anni di sacrifici. Però adesso finalmente, dopo tanti anni, mi ritrovo ad essere proprietario di una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola e solo oggi io mi posso permettere di stare a mare tutto il giorno. A me fa piacere che lei abbia una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola. Ma non è che c'era bisogno di fare tutto sto casino per andare a mare. Stamattina mi sono svegliato e ho pensato, apro una grossa azienda con 300 dipendenti o vado a

0: siccome erano già le 11, pensate, per oggi vado a mare, l'azienda l'apre un'altra volta che mi sveglio prima, che ci vorrà un po' di tempo. Trova l'azienda, fa... poi vado a trovare in Sicilia 300 dipendenti che hanno voglia di lavorare, insomma. Ci ho pensato mezz'ora, mi era venuto un mal di testa. Andate a fanculo, vado a mare, va.
1: Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
2: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Porn Bob. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: No, oh cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me.
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
5: Con l'happy ending.
6: Vaffanculo, puttana.
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano?
4: Eh?
3: Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon!
8: Valuta il film!
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
2: Ma che cazzo te ne frega che a lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105, in collaborazione con l'Accademia della Crosta, presenta la classifica dei 10 vocali WhatsApp più studiati d'Italia. Alla 10ª posizione, portam 2 bottiglie e profu.
6: Ha detto mio figlio, si porta 2 bottiglie di profumo? Una Lux Fan e che l'altra la faccia come si chiama? Life. Lux Fan è un altro Life. Va bene?
5: In 9ª posizione, mi fa male il gallo del piede.
7: Angela, quando puoi venire a farmi un po' i piedi? Perché mi fa male il gallo.
5: In 8ª, feci a mio figlio pizzette e hot dog per pranzo.
8: No, maestra, guardate che io ci ho fatto la pizzetta e l'hot dog. E il panino non ce l'ho fatto, però deve mangiare la pizzetta e l'hot dog che ha nella cartella. Poi se c'è solo se l'ha mangiata alla colazione, non fa niente, perché io ce l'ho fatto per il pranzo e la pizzetta e l'hot dog.
5: Alla 7ª, il super tecnologico telefono UFON.
9: A parte con l'UFON non mi piace proprio. E poi onestamente, no, ha già venuto un regalo per Natale. Ma da regalare la asciuga.
5: Ci avviciniamo sempre più alla zona calda, cari amici. Infatti alla 6ª posizione troviamo Bevi che sei disidratato.
10: Ma sai che fa Fabri, mangi comunque biva assai, fatto un sacco di te, se no disidrati, comunque vivo tutte, ti disidrati, come si dice.
5: In 5ª posizione, mi dè fa una concia tua a tortiglioni.
11: Ciao Cristina, sono Maria. Senti, volevo chiedere, poiché devo andare a una cerimonia, è un matrimonio, in un dottorato, volesse fare dei capelli, un Vogue, non lo so, qualcosa di molto fine, perché sai, là stanno dottori, avvocati, ragionieri, e avrei pensato di fare qualcosa tipo come fai tu quelli tortiglioni, e fare anche magari un colore chartreuse tipo chantilly, però Ulisse a me così mi piace. Se mi rispondi a più presto, grazie. Ma grazie Cristina, un bacio.
5: Alla 4ª, il molare gonfio.
12: Senti, buonasera, senti, dimmi una cosa, quando uno c'ha il molare gonfio e non deve prendere vento, se riesce la resibile può pigliare.
5: Siete pronti per le prime 3 posizioni? Alla 3ª, i sintimi premestruali.
13: Mi metto in un modo basso e lo rifiuto, perché non è che posso stare a prendermi qualunque cosa solo perché dobbiamo finire. Sto male, ho lo stomaco gonfio, la gastrite, mi deve venire il ciclo, mi sento esaurita, Rita, non vedo l'ora che questo... Scusami, vedi? Vedi come sto? E questo è.
5: In 2ª posizione, in Goppa o Montalbi, a Giafano Bucchino.
14: E c'è Giaffarmando un bucchino a uno, un coppa a Montalbini. Io subito vengo, ci rimo fra poco.
5: E in prima posizione, la mega offerta telefonica.
15: A me e Cinzia hanno fatto un'offerta a SH Wind. 3 giga 3 euro, e in 12 giorni ce la fa sapere. 4 settimane, e dopo 4 settimane di attiva da solo, eh? 3 euro comunque, cambi tu. 3 euro, 3 euro, sì, 3 euro, 3 euro, ok? E dopo ci fanno un messaggio, se loro te l'hanno mandato a te, ci fanno un messaggio e ti si attiva da solo. Vabbè, hai capito, ciao.
16: Lo Zoo di 105.
17: Buonasera a tutti e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. Scusate se mi prendo un minuto per promuovere biecamente i cazzi miei, ma è uscito un mio nuovo libro e ci tengo a fare il best seller del mese per far crepare di invidia il chitarrista. Oh, eccolo qua, ma guardate che bello, c'è la mia bellissima faccia in copertina che piace tanto all'Emilfone e in alto il titolo. Come potete leggere, è un grande viaggio nell'antica Roma, precisamente come si cacava al tempo dei Cesari. Bene, adesso che mi sono venduto un 10.000 copie facili, passiamo agli argomenti di oggi e poi al documentarione su uno degli animali più straordinari e rari del pianeta. Ma prima sentiamo gli highlight della puntata.
18: Oggi a Passaggio da qualche parte. Come si sta senza figa? Questa è la domanda posta a un migliaio di persone a Campione fra i mezzi cessi delle scuole superiori di alcuni degli istituti scolastici principali italiani. In questo viaggio sociologico capiremo lo stato d'animo di quelli che si ammazzano di pippe fino ai 30 anni, fino al momento in cui capiscono che possono anche pagare per scopare. Terminator pezzo di merda. Questo è lo slogan che accompagna alcune delle proteste preventive organizzate da un gruppo di attivisti in questi giorni che prevedono un futuro ignobile per l'umanità, visto il recente ipersviluppo delle intelligenze artificiali. Nella fattispecie, la manifestazione si protrarrà ad oltranza per cogliere impreparato il viaggiatore temporale Cyborg, fino alla sua apparizione improvvisa per uccidere Sarah Connor. Kikiki, Kokoko, Kuru Kuru Kuru, Kuru Qua Qua. Questo è il ritornello di una canzone del celeberrimo Pippo Franco, che apre un ciclo dal titolo Porco due che merda. Un viaggio incredibile fra le produzioni artistiche più imbarazzanti di sempre, che comunque hanno generato enorme profitto e fatto scopare.
17: Cazzo, Pippo Franco l'avevo rimosso. Che personaggio pazzesco, quanto mi ha fatto ridere quando ero fanciullo. Peccato che si è ingoiato la psiche e ora vede la Madonna che gli appare per dargli i risultati dei cavalli. Vabbè, rimane comunque un grande. Ma adesso non indugiamo oltre perché finalmente risponderemo alla grande domanda che vi ponete da qualche decennio. Infatti, grazie a questo documentario, avremo la risposta al quesito chi cazzo sono i gabibbi. Visti i problemi di diritti di sfruttamento di immagine Mediaset, ci concentreremo su un altro esemplare della stessa specie, ovvero il cugino Andy Cappone, il gabebbo. Buona visione.
18: In un posto non troppo lontano ai confini con quell'altro posto, vive un esemplare di una specie molto rara in natura, ovvero un gabibbo. Questo esemplare in particolare è il meno sviluppato a livello evolutivo. Eccolo, è il gabebbo.
19: Che belli i fiori, ora ci cacco sopra, si così li concimo. Come sono naturalista. Mea. Sì, che bello fare la cacca, ne?
18: Purtroppo questo esemplare è particolarmente sventurato a livello mentale. Lo evinciamo immediatamente dalle orbite oculari leggermente strabiche e dall'incedere non troppo sicuro e dalla propensione a compiere azioni senza alcun senso logico.
19: Che male alla testa che ho, mea! Adesso mi caccio un bastone nell'occhio, sì! Porco che male!
18: I ricercatori sono ancora dubbiosi sulla vera provenienza. conoscenza e a quale gruppo appartenga la specie, ma sono fermi e concordi nel pensare che sia probabilmente un andicappoide, ovvero un essere portatore di capodazioni naturali. Soprattutto la scienza si chiede come faccia a non estinguersi, vista la sua propensione all'infliggersi tremende sofferenze nelle maniere più insulse, che talvolta lo conducono ad una morte atroce.
19: Ah, che bello, c'è un fuocherello caldo caldo e io un freddo cane, mea! Adesso mi scaldo le pesse, mi ci sdraio sopra, sì sì, che calduccio!
18: Ecco, come vi stavo narrando, il povero mangalocco del gabebbo ha visto un piccolo fuoco innescato probabilmente da un fulmine e ci si sdraia sopra per scaldarsi, incurante che il suo manto è fatto di tessuto sintetico a base di plastica e petrolio, praticamente una molotov ambulante.
19: Mi faccio

0: E così crepa un altro gabebbo. Ma da qualche parte un altro gabebbo è già pronto a sostituirlo, per un incessante ciclo naturale di mezzi ritardozzi, buffi e strongolati, sottospecie di quello figo di Striscia la Notizia, l'unico a quanto pare dotato cerebralmente. Una curiosa involuzione naturale, che però a noi fa tanto ridere comunque.
1: Ma quindi che cazzo è sto gabebbo? Io ancora non l'ho capito, è fatto di pezza. Come cazzo fa a sopravvivere? Che cosa c'è dentro organi vitali di plastica? Vabbè, sicuramente torneremo sull'argomento. Intanto vi ricordo di acquistare il mio libro Come si cacava al tempo dei Cesari. Così faccio crepare l'invidioso del web con l'accento di Totò. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao stronzi!
2: Radio 105.

0: Ciao zio Fa, tutto bene? Benvenuti a tutti nella mia classifica dance cavalcavia. Io sono Gabri, conosciuto da tutti come Gabri Pontifex, e oggi insieme al DJ Caputo vi faremo sentire le prime tre canzoni in classifica.
1: Sì, Gabri.
0: Quindi spalancate le cuffie dei vostri smartphone e ascoltate bene. Caputo, andiamo?
1: Sì, Gabri.
0: Benissimo, alla posizione numero 3 di questa settimana entra la nuova versione 2018 dei Poveri Ricchi Remix di DJ Equitalia.

0: Ciao, mi sono gestato una bestia, ma è troppo ipnotica. Questa ascoltate da quando siete tutti ubriachi a cazzo duro sul divano, ragazzi. Ve la consiglio, veramente fatelo, perché sicuramente farete una bella figura anche davanti a mamma e papà. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabriele, sono la mamma. È arrivato un pacco da Amazon. Aspetta che guardo. C'è scritto fucking machine. Vabbè, dai, te la metto nella tua cameretta. Ah, un'altra cosa. Ho chiamato l'imbianchino, e ti faccio mettere Lilla in camera. Ciao amore della mamma, ciao ne.
0: Minchia mamma, ma quante volte ti ho detto di non mandarmi messaggi in diretta? Caputo? Ascolta i messaggi prima di metterli in onda, cretino! Devi ascoltarli, ne?
2: Sì, Gabri.
0: Ma andiamo avanti. Ed ecco che sale di una posizione anche questa settimana la numero 2, Cavallo DJ con Uniporco.
3: Porco!
0: Mamma mia, minchia, questa secondo me entrerà in classifica anche su Radio Faccia di Merda. Non la conoscete? Minchia, è la numero uno a Torino, in provincia. Proprio fanno anche le serate in discoteca. Vabbè.
3: Porco!
0: Ma adesso state attenzione, perché alla prima posizione, a forza di pugni in faccia nelle etichette discografiche, si è fatta spazio la hit dell'estate 2018. Lui è Anatra DJ con Paperella Gay.
4: Vorresti il pene, vabbè,

0: ancora mi sto incistando a bestia, né? Questa è veramente, veramente potente, né? Questa è la top del top. Potete trovarla anche sul mio sito. Se fai 5 download, attenzione tu che ascolti, puoi vincere una cena in pizzeria con il mio sosia, incredibile. Ma siamo arrivati in chiusura, quindi sentiamo ancora un messaggio prima di chiudere.
1: Sì, Gabri!
2: Uè, Gabri! Sono Franco, il proprietario della discoteca Il Buco della Musica. Serata a spaccare sabato scorso, come al solito la gente ancora mi chiama. 70 persone il pieno abbiamo fatto. Senti, una cosa ti volevo dire. La ragazza, la tipica che si è portata in albergo, si è bombato, no? Quella era la figlia di Beppe. Non te ne sei accorto, quella dell'autofficina. Quella è rimasta incinta, però, ma te lo dico. Si è divertito, però. Quella va già girando col padre con la macchina. Cioè, con le pistole, sta sparando. Comunque, ti volevo dire, tutto a posto. Poi quando ritorni a fare la serata, magari facciamo il fidanzamento, il matrimonio alla discoteca. Cioè, qua è come se sei a casa tua. Non ti preoccupare, eh? Beh, mi raccomando, fatti sentire.
0: Allora, Caputo, senti bene, né? Tu chiudi il programma, di che non ci sono, sono andato via. Sono sparito, sono in Venezuela 3 settimane. Ciao, ciao. Sì, prendo la macchina. Ciao, Caputo. Vai, chiudi.
3: Sì, forse è meglio, né?

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono installare le luminarie di Natale. A causa di un disguido, le scritte luminose contengono alcuni grossolani errori di ortografia. È dunque necessario il consenso informato della cittadinanza tutta per accenderle comunque, senza sperperare ulteriori denari dei contribuenti per modificarle. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, sto attaccando le luminarie di Natale, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Mi sente?
1: Operaio di?
2: 5 Gigi.
1: 5 Gigi?
2: Sì, 5 Gigi, attacchiamo le luminarie di Natale per un comune. E luminarie?
1: Ho 70 auguri, è di Natale, ho 70.
2: No, ma non, è, non sono gli auguri, ci dicevo che devo staccare la corrente in casa per qualche ora.
1: No, tutte cose a posto qua
2: dentro. Ah sì, ho capito che stanno a posto, ma io devo staccare la corrente. Tolgo la sua corrente.
1: Ah, deve staccare la corrente.
2: Minchia, va, che fatica. Sì, la sua corrente, basta corrente per qualche ora.
1: Deve staccare la corrente per qualche ora.
2: Allora, la informo, davanti a casa sua saranno...
1: Ah.
2: Minchia, davanti a casa sua saranno...
1: Come?
2: Dico... Davanti a casa sua, casa, casa.
1: Casa, da fare quella casa.
2: Attacchiamo le
1: luminarie. Che ti ho sferato.
2: Non sferato, che ha detto?
1: Ecco. Sono mezzo sudo, non capisco, casa.
2: E allora, deve essere l'ora della preghiera della sua religione fenicia, no? Non sto capendo che cazzo dice. Ma che minchia dice? Se, capisce quello che dico, mia lingua, capire mia lingua, porca miseria. Non lo so, che hai chiamato in una grotta del paleolitico. E questo era un uomo delle caverne, era.
3: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto, signora. Pronto? Sì, mi sente, stavo parlando con il cavernicolo prima, con il paleolitico.
3: Guardi, io non lo so perché io sono una la vicina di casa e sto facendo un po' di compagnia. Chi è lei?
2: Io sono un operaio del 5 Gigi. Avevo chiamato il signor Cromagnon per avvisare che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
3: Ah, ho capito. Ok, va bene. Sì, vabbè, perché non l'aveva capito. Ha capito questo?
2: Che non aveva capito, lo aveva evinto. Magari l'ho disturbato mentre disegnava il bisonte sulla grotta.
3: No, va bene. Guardi, noi siamo qua in casa. Va bene, io dico ora.
2: Dico, signora, ci sono quattro scritte di Natale che dobbiamo attaccare. Che sono buona Anale, buone Fisting, Merry Cristo e su Camilla.
3: Va bene, guarda, un attimino che mi chiama. Va bene, va bene, io sono qua.
2: Sì. L'unica cosa, certo, l'unica cosa, signora, dovrebbe chiedere l'autorizzazione al padrone di casa, lì, il signor Retà Dalla Pietra, e se autorizza la scritta telefonicamente davanti a casa. Deve autorizzare.
3: No, guarda, la signora perché è convinta che... Io qua le stacco il telefono, aspetta.
2: Mi stacca il telefono?
3: Andare dalla signora.
2: Sì, vada, prenda il mammut e vada dalla signora, prego. Pronto?
1: Quelli del 5 Gigi. Pronto, chi è?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. L'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Sì, va bene.
2: Va bene, va via tutto, frigorifero, televisione, riscaldamento, tutto quanto.
1: Io in questo momento sto cucinando, sinceramente,
2: Ma cucina elettrico o con gas?
1: Elettrico.
2: Stacco tutto io, non può cucinare più.
1: Oh, vabbè, che bella madre. Non ho capito la parola che dice lei. Io devo staccare la corrente allora.
2: No, la stacchiamo noi da sotto, non ci si a preoccupare. L'importante è che no, non ci abbia cose che possono fare a cortocircuito.
1: Ah, ho capito. Non preoccuparsi.
2: No, io non mi sono preoccupato, infatti.
1: Allora cuciniamo stasera.
2: Vabbè, se mangio un panino a pranzo, mi dispiace che ce l'ho.
1: Sì, ho capito, non c'è problema, a posto.
2: Va bene, allora mi deve dare il consenso informato per la scritta del luminoso, che è buona Anale.
1: Ma io non so, questa parola non capisco niente di cosa c'è.
2: Perché purtroppo il comune c'è stato un errore, la scritta doveva essere Buon Natale, purtroppo quello che ha fatto le scritte luminose e disgrafico ha scritto Buon Natale.
1: Per me che la buona staccare, io stacco tutto e mangio stasera, capito?
2: Sì, questo l'ho capito, dico, ma lei mi deve dire sì, acconsento alla scritta Buon Natale, perché purtroppo era dislessico il tipo delle luci. Quindi...
1: No, lei per me la può staccare.
2: Sì, ma la scritta Buon Natale, lei davanti a casa se la tiene o no?
1: No, ma da casa non ci sono andato a casa io.
2: È di sopra, c'è casa sua con scritto buona Anale, così a carattere cubatale sei squepatato.
1: Ma io questa cosa non capisco buona.
2: Lo so, se no l'altra è sempre per lo stesso problema, è buone Fisting.
1: Vabbè, non gli fa niente, puoi staccare per me, va bene, va.
2: Che questo dislessico c'aveva forse una passione proprio per il buco del culo, è una persona strana.
1: Ancora, che c'è il buco del culo? Comunque, va bene, puoi staccare, non preoccuparti.
2: Va bene, quindi lei non c'è problema se, se le...
1: Sì, sì, non ti preoccupare, se può lavorare, io mangio stasera mi arrangerò l'asciutto.
2: Mangio stasera e come vede che cala il tramonto, si, si mette in balcone e si guarda queste scritte che inneggiano al buco del culo, va bene?
1: Significa, alle 4 in poi posso farlo?
2: Sì, quello che vuole può fare, non ho capito che cazzo ha detto, comunque sì, lo può fare tutto per conto mio. Io sono per la libertà. Viva la libertà!
1: Capito, va bene,
2: viva la libertà!
1: A posto, grazie!
2: A posto, dai, viva la libertà!
1: A posto a cara, chiudo!
2: Sì, chiudo, chiudo! Hai visto com'è facile mettersi d'accordo con la gente? È lo spirito natalizio. Quasi quasi, oltre alla scritta, ci metto anche due chiappe con un buco nero in mezzo. Che mi pare che gli piace. Un gol. Cool.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con l'Accademia della Crosta, presenta gli audio WhatsApp più divertenti delle persone più studiate d'Italia. Ben ritrovati alla classifica più stronza dei messaggi vocali. Siete pronti? Al numero 10, le anale dell'urino.
2: Valeria, fammi sapere, Savino, bisogna prenotare per gli anal dell'urino.
1: Al numero 9, in salita, le bustine della Drearea.
3: E Deborah, puoi domandare a tua madre per favore se c'ha le bustine della Drearea, siccome ho avuto la Drearea e siccome non mi ingozza andare a prendere, a scendere da capo, andare in farmacia, io una ne avevo e me la sono presa. Puoi chiedere a tua madre se ce l'ha, giusto, una per domani, ancora mi viene a lavorare.
1: Scende di una posizione, quindi in ottava, i fermentici lattici.
4: Angela, sono fermentici lattici per la nonna che sta a scarica di diare. La zia Angela ha detto che quelli che prendeva lei erano buoni, sono a complesso. La nonna li ebbe dal dottore a bustine. È la stessa cosa, se tu vedi il nome è lo stesso.
1: Alla settima posizione, stabile, troviamo melangiane e chicozze.
5: Grazie, perché la tieta devi fare una e una. Una di melangiane, l'altra con le chicozze e la parmigiana. Quando te ne scordi fai tutto con le melangiane. Let's go banana.
1: In sesta, le cose si appuzzoliranno.
6: Anche perché se quelle robe le lasci nel bustone, poi si appuzzoliranno, puzzano.
1: Alla quinta posizione, domani alle 9, non alle 10.
7: Domani alle 9, domani mattina alle 9, non alle 10 a me! 1, 2, 3.
1: Ci avviciniamo sempre più alla zona calda, amici. Infatti in quarta posizione c'è Euno Quipico.
8: Sì, certamente, su questa cosa sono d'accordo con te, Lina. Però è un equivoco, perché per ora per quante, se qualcuno devono fare dei compleanni oppure dei nomastico che festeggono.
1: Siete pronti per le prime tre posizioni? Alla numero 3 troviamo i gay e gli opofoghi.
9: Stanno l'80% solo gay a papà, se non ci sono mai stato. Babbo c'è stato in questi due posti che dice mamma. Stanno solo gay, l'80% sono gay. E sai che capo di opofogo là, non sai come cazzo si chiama, che schifo è gay a papà.
1: In seconda posizione, la bucchinara della tinta.
10: Tu sei una grande bucchina, ma quelle bucchine che più grande non si può. Quando ti fai la bucchinara della tintura, in quella bucchina di testa, le bucchinare delle asciugamani me le devi chiedere a me. No che ogni volta che bene chi la tu bucchino con me te mi spurcate in asciugamani tinture, capito, zoccola? Perché io tengo le bucchinare delle asciugamani solo per le bucchinare delle tinture. Quindi gentilmente quando ti devi fare la bucchinara della tinta me lo devi chiedere a me, granda bucchina.
1: E in prima posizione il salvagente a Fenicolo.
11: Anna, senti, mi vuoi fare una gentilezza? Mi vuoi comprare il salvagente Fenicolo?
1: L'appuntamento è per la prossima settimana, amici. Vado a bere, altrimenti mi disidrata. Vabbè, avete capito.
0: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tammo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli uomini di me i figli puttani!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, accumulatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
9: Beh!
11: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
9: No!
11: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
11: vieni
9: puoi fare!
11: Vieni qua,
9: Leon San! Fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolga la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop gadget cappottino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget cappottino per la ciolla.
13: Hop hop gadget. Hop hop gadget cappottino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop gadget cappottino per la ciolla. Hop hop gadget cappottino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
13: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così mi rifaccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cultura paura. Conduce in studio Mimmo Angela, il nipote ribelle di Piero Angela e figlio di Alberto, che nonostante la terza media vuole portare avanti la tradizione di famiglia. Cultura paura.
2: Buongiorno dal vostro Mimmo Angela e benvenuti alla prima puntata di Cultura paura. Oggi ci troviamo all'interno del centro di ricerca di Ginevra. Potrei fare come faceva mio nonno Piero Angela o come faceva mio padre Alberto Angela e parlarvi di come in questo grande laboratorio si facciano ricerche e sperimentazioni. Ma Mimmo Angela non è un fallito come loro. Quindi esco da questo posto di merda e una volta all'aria aperta mi viene in mente che le ricerche possono essere tante. Ad esempio, le donne, nell'arco della loro intera vita, quanto cazzo prendono? Su Google non esiste una risposta. Così, se me lo permettete, adesso me ne occupo io personalmente. Per capire quanto cazzo prende una donna durante tutta la sua intera vita, è fondamentale avvalerci della matematica. Iniziamo con lo stabilire che la lunghezza media mondiale del pene è di 13 cm. Poi dobbiamo individuare altri fattori importanti. Il periodo di attività sessuale di una donna, che va dai 15 ai 65 anni e che mediamente scopa due volte a settimana. Un altro fattore di calcolo importante è senza dubbio la durata media dei rapporti, che nonostante le chiacchiere dei più bugiardi è di 6 minuti. A questo punto mi serve il valore più importante, quello della velocità dei colpi durante il rapporto. Scusatemi un attimo, faccio una telefonata.
3: Sì?
2: Ciao, Donna.
3: Ah, ciao Mimmo, dimmi.
2: Senti una cosa, tu quando scopi, con che intensità lo fai?
3: Che cazzo ne so, non so come faccio a spiegartelo, scusa.
2: Fammi sentire tipo con un applauso.
3: Ah, ok, tipo così.
2: Ok, grazie Donna.
3: Va bene, ciao Mimmo, ciao.
2: I colpi al minuto sono quindi 66, che in un rapporto di 6 minuti fanno in totale 396 colpi. 396 colpi che vanno moltiplicati per i 13 centimetri del pene, totalizzando 5.148 centimetri. A questo punto si tratta solamente di moltiplicare questo valore per i periodi di nostro interesse, scoprendo che la donna prende 494.208 centimetri di cazzo all'anno. Non ci resta quindi che fare un ultimo calcolo e moltiplicare i metri cazzali annui per i 50 anni di attività sessuale di una donna, scoprendo così che una donna, nell'arco della vita, prende esattamente 24.710.400 centimetri di pisello. 24.710.400 centimetri di pisello. Grazie dal vostro Mimmo Angela. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Cultura Paura. Buona serata e vaffanculo a mio nonno.
0: Lo Zoo di 105.
4: Yeah. Ah. Oh. Radio El General.
5: Ah.
4: Sui 69 megacicli.
5: Oh. Sintonizzati, Troiana.
4: Radio El General.
6: Oh, oh.
5: Puttanella, sintonizzati.
6: Brava piccola.
5: Radio. Oh. El General.
6: Oh.
7: Buongiorno a tutti e benvenuti su Radio El General, una radio che ti farà arrapare con la sua musica. Io sono Jürgen e questo è Pisellotto, il programma con il botto. Oggi parleremo di succhiamenti vari. Tu li fai i pompini a tuo marito? E tu, maschio alfa, li fai a tua moglie? Mandateci un messaggio al numero 60 60 69. Prenotatevi per parlare con me in diretta. E adesso, prima che venga, sentiamoci un classico di Moana Pozzi, Amore tossico.
8: Non ce la facevo più.

0: E questa era Amore tossico di Moana Pozzi. Adesso è arrivato il momento di parlare di pompini con i nostri ascoltatori. Devo dire che sono più le donne a chiamare. Che voglia di incarvi con una bandiera. Dai, sentiamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Sei in diretta.
1: Fermo!
0: Sentiamo un altro.
1: Pronto?
0: Dai, bella bastardona mia. Ti piace, vero?
1: Se ti che niente fa, ma assaggi sul lago. Scegli dalla Vermagna.
0: Che bello. Quando si incendiano le vecchie, si sente nell'aria quell'odore di legna tenuta in cantina. Sentiamo un altro.
2: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
2: Chi è? Buongiorno.
0: Questa è Radio Ergeneral. Il programma si chiama Pisellotto. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai a qualcuno?
2: No, a me non mi interessa.
0: Ti piace non farli? Piace. Pronto. Sei sempre su Radio Ergeneral. Stai ascoltando Pisellotto e sono le 15. Tu fai i pompini? Sentiamo.
3: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
3: Chi è?
0: Io sono Jürgen.
3: E allora chi vuoi?
0: Sei in diretta.
3: Eh?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini.
3: Ma vaffanculo.
0: Tu li fai a qualcuno? Oh. Richiamiamolo immediatamente.
3: Cosa vuoi?
0: Sfogati, maiale.
3: Ma vaffanculo.
0: Dai, che ti stai arrapando. Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche? Poi fanno la serie su Rocco Siffredi e tutti lì a sbavare con la speranza di vedergli l'uccello. Andiamo avanti con le telefonate. Oh, oh. Pronto? Sei un uomo o una donna? E come ti chiami?
4: Merda.
0: Salutiamo la signora Merda.
5: Radio Ergeneral.
0: Oh.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Sei in diretta.
2: Sì, chi è?
0: Io sono Jürgen. Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini.
2: Non ti capisco.
0: Tu li fai a qualcuno? Hai della frutta in casa? Richiamiamo la vecchia.
6: Pronto?
0: Dai, che ti stai arrapando.
6: Pronto?
0: Ti piace, vero? Maialona mia.
6: Ma lei, io ho il marito carabiniere, vuole che prenda il suo numero?
0: Oh, oh, oh. Scusami, ma non capisco bene.
6: Prende il io ho il marito carabiniere, si è già segnato il suo numero,
0: Oh.
6: Adesso andiamo direttamente in caserma, va bene?
0: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
7: Pronto?
0: Ciao.
7: Pronto, chi parla?
0: Io sono Jürgen.
7: Allora?
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai i pompini?
7: Ma va a cagar, sfigato dall'ostia.
0: Tu li fai a qualcuno?
7: Fate una sega col
0: brava, così. Bene, molto bene. Sentiamo l'ultimo ascoltatore. Pronto? Ciao. Chi sei?
8: Chi parla?
0: Io sono Jürgen.
8: Chi?
0: Io sono Jürgen.
8: Beh, oggi io non ti conosco. Hai sbagliato.
0: Oggi
8: questo nome.
0: Oggi stiamo trattando l'argomento dei pompini. Tu li fai a qualcuno?
8: Fanculo ti e tomare che ti ha cagato a volta. Brutto, schifoso, maledetto.
0: Ti piace farli? Bene. Oggi abbiamo parlato di pompini. Domani parleremo dei vibratori succhia sorca. Ti piace farli? Bene. Oggi abbiamo parlato di pompini. Domani parleremo dei vibratori succhia sorca.

0: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
1: Benvenuti, siamo qui in compagnia di Lupin. Benvenuto Lupin. Che ricordo hai del regista Takahata?
2: Zazà non arriva, chissà come mai.
1: Ma non c'è, non si preoccupi, mica siamo scemi, non l'abbiamo invitato.
2: Ma si può sapere chi diavolo sei?
1: Sono Maurizio Costanzo, sono un giornalista.
2: Qual è il tuo scopo?
1: Nessuno, te devo fare delle domande. Ma che te sei fumato?
2: È vero, scusami.
1: Benissimo.
2: Ti posso chiedere una cosa? Quando il corno del drago si infrange, il bianco Tamayura attraversa il tempo. Conosci questa leggenda?
1: Ma ho capito un cazzo, Lupin. Comunque, volevo sapere che ricordo hai del regista, capi? Che poi devo intervistare Heidi, veloce. La conosci?
2: Ah, è carina, gentile, è una vera bellezza. È morbida, morbida qui e in tanti altri posti.
1: Sì, vabbè, faccio prima Heidi, hai capito? Facciamo entrare Heidi. Buongiorno Heidi. Vedo che sei rimasta piccola e deficiente come nel cartone animato, Vabbè, una curiosità. Quando giravate Heidi, eravate tutti in una casa, vero?
3: Pensa, davanti alla casa non c'erano né monti né alberi e neanche una capra.
1: Ammazza.
3: E sai una cosa? Si sentivano tutti proprio a loro agio là.
1: Giravano voci, però, che durante le pause vi accoppiavate con gli animali, con le caprette, gli orsetti, eh?
3: Eh sì, è così. Sai, abitano in stanze molto grandi, come uccelli chiusi in gabbia, e le finestre sono sempre sbarrate.
1: Ma lo sai che sei passata alla storia, non per il cartone animato, ma per il coro Heidi, Troia.
3: E con questo?
1: Vabbè, contenta tu. Allora, un'ultima domanda. Ma Peter, no, che rimanga fra di noi, era ricchione?
3: Questo proprio non lo so.
1: Vabbè, secondo noi sì. Arrivederci Heidi, zipario.
0: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.

0: This is a zoo, only for you. Yeah. Ah. Oh. Radio El General.
1: Ah.
0: Sui 69 megacicli.
1: Oh. Sintonizzati, Troiana.
0: Radio El General.
2: Oh, oh.
1: Puttanella, sintonizzati.
2: Brava piccola.
1: Radio.
2: Oh.
1: El General.
2: Oh.
3: Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Radio El General. Ah, sono un po' stanco perché mi sono fatto appena staccare un boccaciccio dalla nuova segretaria Pamela.
2: Oh.
3: Un gran pezzo di fregna.
2: Oh.
3: Ieri abbiamo parlato di rapporti orali, volgarmente detto il pompino. Oggi invece parliamo di oggetti erotici. Parliamo del succhia clitoride. Voi donne lo usate? Il vostro fidanzato o marito è d'accordo? Oppure è un gelosone? Prenotatevi per parlarne con me, in diretta. Ma prima ci ascoltiamo un classico della musica italiana. Ascoltiamo Cicciolina con Muscolo Rosso. E questa era Cicciolina con il suo muscolo rosso. Ma adesso apriamo le linee telefoniche, perché abbiamo un sacco di persone che vogliono parlare del succhia clitoride. Pronto, ciao.
4: Chi è?
3: Io sono Jürgen. Come ti chiami?
4: Cosa? A te che cazzo te ne frega?

0: Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Ci dispiace, ma è caduta la linea. Oua! Sentiamo un altro.
1: Pronto.
0: Ciao, bella giaguara. Prima si mettono in coda per parlare e poi mi buttano giù. Va che le donne sono proprio strane. Sentiamo un altro. Come ti chiami? Che cazzo hai detto? Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
2: Succhiare cosa?
0: Ti fai succhiare il batacchio magico?
2: Ma dai, vai
0: così, vai. Vuoi? Ah, come sei tutta limitrofe. Sei un aspirapolvere. Raccontaci qualche vicenda piccante.
2: Ti scemo, racconto.
0: Quando fai la conserva, ti arrapi a pensare al contadino che arriva da dietro, sfondando la porta di casa, e poi ti sculaccia? Pronto. E vabbè, la signora si è presa male. Sentiamo un altro.
3: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno. Sì? Sei in diretta. Io sono Jürgen.
3: Chi è che parla?
0: Io sono Jürgen. Sei un uomo o una donna? Sento che sei tutta rientrante. Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
3: Scusi, ma proprio non capisco.
0: Ma hai l'uccello in bocca?
3: Tenga tempo un attimo, aspetta che passa mia Maria, perché non è che sono un po' sorda.
0: Oh!
3: Se puoi aspettare un attimo solo.
0: No. Brava, così.
4: Pronto?
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Questa è Radio Air General. Sei in diretta. Ma ti piace rasata o con il pelo? Tu la mangi la bresaola? Ma ti piace rasata o con il pelo?
4: Se capita l'occasione, se mangia come.
0: Sfogati, maiale. Dai, che ti stai arrapando. Dai! Ti piace, vero?
4: Ma cos'è questa?
0: Chiudetemi la linea con stuccello moscio che mi sta facendo perdere ascolti. Sentiamo un altro.
5: Pronto?
0: Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
3: Ma vaffanculo.
0: Grazie, ciao. Ciao.
3: Pronto?
0: Senti, oggi si parla dell'aspira batacchio. Te lo fai succhiare?
3: Ma vaffanculo.
0: Ecco, brava Nicole. Molto bene. Abbiamo anche ascoltatori dal Veneto. Pronto, ciao.
6: Ehi, dimmi.
0: Come ti chiami?
6: Tony Spada.
0: Sei in diretta. Io sono Jürgen.
6: Jürgen come Klinsmann o Jürgen?
0: Senti, oggi si parla di succhia clitoride.
6: Vabbè, se non è esperto, vai tranquillo.
0: Te lo fai succhiare?
6: No, a me no, il clitoride. Mi ho l'uccello ve lo faccio succhiare.
0: Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergognare.
6: Non so, che
0: ho
6: piccanti, ti
0: devi
6: fatto succiare da una.
0: Sfogati, maiale.
6: Dai.
0: Vai così, vai.
7: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
0: Non ce la facciamo più. Oh sì. Bene, molto bene. Anche oggi abbiamo sentito le opinioni dei nostri ascoltatori. Domani parleremo di buchi del culo. Buona serata a tutti dal vostro porno speaker Jürgen.
8: Nessuno.
9: Radio Air General.
10: Radio 105.
11: Only for you. This is Zoo. Only

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
4: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
3: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
5: Uno scarabeo stercorario.
3: Scarabeo scargolare?
5: Ma che scarcorario?
6: Stercorario.
3: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
5: Stercorario.
6: Stercorario, quasi.
5: Lo sterco, dallo sterco.
3: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
6: È fuori orario, sì.
3: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
5: No, è stercorario.
3: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
6: Stercorario.
3: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente. Proseguiamo.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
4: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
3: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un enorme arachide!
3: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
3: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
7: Eppure insalata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie. Guarda.
7: Che? Eppure salata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie.
7: Non insalata. Che cazzo è?
3: Eppure salata in superficie.
7: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
3: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson.
11: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
10: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpi ripetenusa, Pimpi ripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pim pim pim pom pim.
11: No, pom pim.
9: Allora, oh. No. Animaletto. Pim ripet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
9: Pim ripet nusa.
11: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
10: Pim ripetenusa.
9: Pim ripetenusa.
10: Pim ripetepam.
9: Pim ripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburger della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim ripet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non
16: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.
2: Lo Zoo di 105.
18: Lo Zoo di 105 presenta... Lingozzata 2.
19: Lingozzata 2.
0: 2. Riuscirà Rale questa volta a far godere un uomo?
6: Ah! Lingozzata 2.
19: Pronto?
20: Ciao, sono Rale.
19: Ah, ciao.
20: Ho letto il tuo messaggio venerdì. Ho beccato un po' di numeri. Ho rubato ai ragazzi un po' di numeri, ma qualcuno lo devo beccare.
19: Ma sicuro che sei tu? Ma che lo scherzo?
20: No, sono a casa e sto chiamando. Vediamo se trovo stasera da trombare.
19: Magari, dove sei tu?
20: Io sono a casa.
19: Dove?
20: Cosa, Buenos Aires, certo.
19: Io sono lontano, mannaggia.
20: Come sei lontano? Non puoi prendere una macchina, un treno a venire e a incontrarmi a Milano?
19: Magari. E lavoro come faccio?
20: Tu di dove sei?
19: Dall'Abruzzo.
20: Abruzzo ti spruzzo.
19: un po' più lontano da dove è stato il terremoto.
20: Ascolta, ma se ti facessi eccitare ti faresti una s***a adesso?
19: Porco Giuda, sì, ma mo sto...
20: Vai in bagno se sei in ufficio.
19: No, non sono in ufficio, sono in giro.
20: Senti, dai. Sì. Dai, perché io sto partendo, sono già bagnata, ho fatto un paio di chiamate, quindi... tra le altre cose sono uscita dalla doccia adesso, ma mi piace la tua voce, mi sembra intrigante.
19: Beh, a me mi piaci tu.
20: Ok. Senti, mi sto sedendo un attimo sul bidet. Gambe aperte.
19: Ma sei sola?
20: Me la sto toccando un attimo.
19: Ma sei sola?
20: Sì che sono sola. Altrimenti non lo farei. Ma te la stai toccando?
19: Non la sto toccando, però già si sta muovendo.
20: Si sta muovendo?
19: Già l'ho tirato fuori.
20: Fiora, fiore, sole, miele, per il mondo va. Su e giù, dai. Sì. Dai con quel pugno.
19: L'ho sto preso già.
20: Vai, prenditelo con quel pugno. La rugiada per la strada
19: l'accompagnerà. Sì, l'ho preso.
20: Vedi che...
19: ho provato tutto.
20: Pensa che le mie dita sono dentro...
19: Sì, lo vedo.
20: Dai che mi succhio le dita, vedi? Buono. Sì. Ti piace?
19: Sì.
20: Come ti sembra?
19: Grande.
20: Ah.
19: Ti lecco, ti ciuccio il
20: Non c'ho il capezzoli duri, ti piacerebbe? Ti piacerebbe toccarli sti capezzoli duri?
19: Magari, Giuliano, sei una Non aspettavo una tua chiamata ora.
20: E vedi, sei zozzo, vedi che avevo ragione, che sei zozzo.
19: Sono un zozzone, mi piace.
20: Digli chi sono la tua. Dillo.
19: Sì, tu sei la tua. Voglio scoprire. Non so come si può fare. Voglio scoprire veramente.
20: Guarda che verrò giù in Abruzzo. Intanto cerca di venire in questo momento.
19: Sì, ce l'ho duro come una pietra.
20: Dai.
19: Ma farò un
20: Voglio sentire che
19: macchina.
20: Stai gridando, su. Fammi sto favore. Vai.
19: Oddio, come è duro.
20: Me la sto toccando da un'ora ormai.
19: Dai.
20: Ma stai scherzando?
19: Eccolo.
20: Dai. Grida che sono la tua grida.
19: La tua iona. Porcona mia.
20: Dai, vieni.
19: Oddio, quanto.
20: Dai, zozzo, dai. Ho goduto di brutto. Ti posso chiamare domani?
19: Sì.
0: Lingozzata.
21: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
22: Lo Zoo di 105.
21: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Yeah!
3: Oh!
2: Radio Ergenera.
4: Sintonizzati.
3: Brava piccola.
4: Radio Ergenera.
3: Oh!
0: Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma con il botto. E io sono Jürgen, un attore porno. Oggi tratteremo l'argomento sadomaso. Se vuoi dire la tua in onda, prenotati. Ti piace farti frustare il culo? Ti piace farti legare a letto? Ami farti tirare i calci nelle palle? Sentiamo subito il primo ascoltatore. Ciao bella salamandrona, come sta? Siamo in diretta in radio. Oggi stiamo trattando l'argomento sadomaso. Lei ama farsi spegnere le sigarette sulle tette? Le piace essere legata a letto? Le piace farsi frustare il culo? Sì, ti voglio così, tutta liturgica.
5: Babbo, tu sei liturgico?
6: Liturgia.
5: Senti cosa ti devo dire, papà.
0: Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
6: Fa male.
0: Grazie, ciao.
5: Ciao.
0: Sentiamo un altro. Oggi stiamo trattando l'argomento sadomaso.
7: Mi sadomaso non è proprio una roba che mi piace maso, sta ducate.
0: Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
7: No.
0: Le piace farsi spegnere le candele sulla cappella?
7: Col cazzo.
0: Raccontaci qualche vicenda piccante.
7: Non so, piccante io ho fatto.
0: Dai, non ti vergognare.
7: Porco che cazzo ho avuto che te dice, cazzo, di pensare che
0: A te piace prenderlo nel culo?
7: No, assolutamente no. Nel mio culo assolutamente no.
0: Preferisci la figa o preferisci la polvere d'angelo?
7: Porco guarda, è già che metta qua cane.
0: Ecco.
7: Che Satana mi dai la porta, come maledetto demone cane.
0: Che via.
7: Bastardo infame, dai che voglio tirarmi su le catene, cane, dai porco, dai guarda, dai bastarda, quella brutta vipera impestata,
0: vai,
7: vai. Cane.
0: Vai,
7: porco.
0: Vai.
7: Dai, coi cane, io te sbuoni in faccia, tia che puttana sto male, brutta assassina maledetta, storia! Guardi, strappo il cuore! Bastardo di... Oia! Quanto di odio, merda!
0: Ecco, finalmente un ascoltatore che ha detto la sua. Ora sentiamo un altro.
8: Pronto?
0: Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
8: Chi sei?
0: Sono Jürgen. Come sta? Sono Jürgen. Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergogno.
8: Non ho capito niente. Se non ti spiego, non parlo proprio.
0: Ma non sono io che non mi spiego. Sei tu che sei un bifolco del cazzo. Le piace farsi tirare i calci nei coglioni?
8: Beh, non mi rompere mai il cazzo.
0: Mamma mia, ma quanto è permalosa la gente. Non gli si può dire niente. Ora abbiamo un'ascoltatrice da Firenze. Pronto. Lei ama farsi spegnere le sigarette sulle tette? Le piace essere legata a letto? Le piace farsi frustare il culo? Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergognare.
9: No,
0: sì, ti voglio così, tutta liturgica.
10: Ti piace, eh? Che culo aperto che hai.
9: Ancora.
10: Baciamelo piano.
0: Ma che cazzo ti ridi? Questa era completamente impazzita. Andiamo avanti. Pronto?
11: Sondo.
0: Buongiorno, come sta?
11: Sondo.
0: Lei ama farsi spegnere le sigarette sulle tette?
11: Come sei pazzo? Fatelo spegnere in culo dove venite.
0: Perfetto, grazie.
11: Sondo.
0: Le piace farsi frustare il culo?
11: Vedi che io non ho tempo di parlare in moto a cucina, tu quello che sta sentendo, ti permette di tutto ciò che vuole parlare, va bene?
0: Come mi sto arrapando?
11: Helga!
10: Helga!
12: Oh,
1: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
16: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
16: Scusi, non sto capendo.
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
18: No, questa volta io ti tolgo.
17: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
18: Prendi la candeggina, Rosario.
19: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
17: Oh no, Brimbelli!
18: Abbiamo vinto, usciamo!
16: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
20: Pronto?
16: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
20: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
16: Benissimo.
20: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
16: sì,
20: no?
16: Sì. Ma lei sta a Pavia?
20: Sì.
16: Tutto bene? Si è strozzato?
20: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
16: Guardi,
20: forse
16: vabbè.
20: C'è il sangue. Allora,
16: sì, va
20: signora...
16: Bene. Questo
20: mi ascolti, sì. Ero puttane.
16: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
20: E quella sera c'era uno con la parrucca.
16: Ah.
20: Non vorrei che sia, come si chiama?
16: Don Gaetano?
20: Gaetano?
16: Don Gaetano, sì.
20: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
16: Scusi, lei...
20: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
19: Cacciavite Brimbelli.
16: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
20: Sì, scusa collega.
16: No,
20: la linea da Rai Sport. però senti, l'aggiornamento tempestivo è importantissimo.
16: Ma perché mi passate Rai Sport?
20: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
16: ho capito, ma per telefono
20: alla priorità.
16: Sì, anche sul Rai 3.
20: Su tutto
16: quanto. Va bene.
20: Lo sport.
16: Sì.
20: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
16: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
20: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
16: Sì.
20: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
16: Ah, all'ungherese?
20: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
16: Sì.
20: Ecco.
1: Glauco! A tavola che pronto!
20: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
1: Dai,
20: ma tu,
1: che ti ho
20: ma
1: fatto
20: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
1: Dai che ti ho fatto l'insalata.
20: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
1: Dai che si raffredda l'insalata,
20: Dio c***o di cane, c'è il colpo di Bagalov.
16: Sì.
20: Ecco fa il colpo.
16: Ecco.
20: Uno.
16: Sì. Due.
1: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
20: Che vaffanculo, porco di...
16: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
20: Allora signora,
16: sì,
20: sono quello della cacca,
16: sì,
20: dell'esame delle feci.
16: Sì.
20: Allora,
16: ma lei che si scusi,
20: farmacia.
16: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
20: No.
16: Niente,
20: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
20: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
12: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
20: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
19: Bastoncino Brimbelli.
20: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
20: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
16: Bene,
20: visto.
16: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
20: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
16: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
20: Scusate, lei, il colpo decisivo,
16: sì.
20: Decisivo.
16: Sì.
20: Perché il campione ungherese Nemecek.
16: Sì.
1: Porco di... L'insalata che si raffredda il cane!
20: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
20: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
1: Hai visto Peppino?
20: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
19: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Ah, buongiorno, salve, io mio nome è Lisimba.
1: Dica.
0: Salve, io ho telefonato perché io ho avuto brutta notizia. Tu contenta?
1: Che notizia?
0: Io ho chiamato per posto di lavoro, pizzeria, sotto casa tua. E lui non ha dato me lavoro.
1: E che vuole da me, scusi?
0: Se io fare massaggio a tua moglie, tu dare cambio a me tanica benzina? Io dare fuoco negozio di pizzeria.
1: Certamente.
0: Pronto? Tu arrabbiato perché voleva tu massaggio di tuo buco di culo?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì.
0: Io ho Lisimba. Tu avrai litigato?
2: Cosa?
0: Tu avrai litigato con persona ultimamente?
2: Non ho capito,
0: Tu avrai litigato con persona?
2: Ma di che, quale persona?
0: In giro, strada.
2: Ma no.
0: Perché se tu avere problemi con vicino di casa, io potere barattare con te, io dare schiaffi in faccia e tu dare me banane.
2: No, niente, mettiamo giù perché non c'è niente.
0: Pronto? Non è che nessuno vuole fare baratto con me solo perché io essere negro? Adesso io concentrare e diventare bianco. Volere diventare bianco. Volere diventare bianco. Volere diventare bianco.
3: Ah, ora mi sento bianco.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Sono Lisimba, ho chiamato prima.
2: Sì.
3: Lei è sposato, giusto?
2: Sì.
3: Io vengo a casa sua, lecco la figa della signora e lei in cambio mi dà una scatola di pomodori. Lei contenta?
2: No.
3: Ehi, neanche da bianco funziona. Allora torno negro. Voglio ritornare negro!
0: Ecco, tornato Lisimba!
2: Pronto?
0: Caduta linea? Pronto?
2: Pronto?
0: Caduta linea?
2: Beh, la linea cade per sempre, cade.
0: Io spero che cade anche tu, rompe femore!
2: Caduta linea, papagù!
0: Solo perché essere negro tu volevi offendere me? Tu Tarone peggio di negro,
4: Lisimba, ae!
2: Pronto?
0: Signora?
2: Sì?
0: Mio nome è Lisimba! Tu contenta?
2: Chi siete?
0: Lisimba!
2: Lisimba?
0: Lisimba!
2: Come?
0: Tu anziana?
2: Allora, ma non sei italiano?
0: Io negro!
2: Come?
0: Io essere negro! Tu contenta? Tu volere divertire?
2: Perché?
0: Perché io avere un po' fame. Allora, se tu preparare me piatto di pasta e pomodoro, io potere leccare tue mammelle.
2: Senta, in questo momento non posso stare al telefono perché c'ho da fare. Chiamo un'altra volta.
0: Se tu contenta, tu preparare me roast beef, bistecca, io leccare tuo buco del c***o. Però preferiva leccare figone? Ma tu anziana, Io farei schifo! Io preferirei rimanere digiuno! Salutare tutti! Ciao!

0: Zoo di 105. Yeah. Oh. Radio Ergenera.
1: Sintonizzati.
0: Brava piccola.
1: Radio Ergenera.
0: Oh. Ciao, bentornati su Radio Ergeneral. Oh, che voglia di scopare. Io sono Jürgen, un attore porno. La radio mi ha scelto per parlare di sesso con gli ascoltatori. Quindi prenotatevi immediatamente, perché oggi parleremo di schiaffi nelle chiappe. Ti piace farti sculacciare? Ti piace avere il culo rosso come una mela? Sentiamo il primo ascoltatore.
2: Pronto?
0: Buongiorno, sono Jürgen. Come sta?
2: Chi è?
0: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Dai, racconta un po' quanto sei maiala. Pronto? Forse ho esagerato. Sentiamo un'altra. Buongiorno, sono Jürgen. Mentre sei a pecorina, ti piace farti prendere a schiaffi le chiappe?
2: Ma non posso ancora!
0: Ti piace farti dare gli schiaffi forte sul culo?
2: Ah! Sardo di merda!
0: Ammazza, ma quanto sei porca! Racconta un po' quanto sei maiala!
2: Porca traia!
0: Pronto, andiamo avanti con le telefonate.
3: Pronto?
0: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
3: Ma questo qui è quello di prima che rompe i coglioni, eh?
0: Dai, racconta.
3: Vai a
0: un po'.
3: In culo!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
0: Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo.
3: Senti un attimo, chiama un po' i carabinieri un secondo sull'altra linea.
0: Ecco.
3: Chiama poi i carabinieri un attimo. Oh,
0: ah, brava, così.
3: Parla, parla, tu parla, che ti becchiamo subito.
0: Secondo me, i carabinieri in questo momento saranno sulla volante ad ascoltare lo zoo e si staranno ammazzando dalle risate.
3: Chiamo poi i carabinieri.
0: Ecco, brava Nicole. Dai, andiamo avanti.
6: Pronto?
0: Ti piace farti prendere a sberle il culo? Pronto? Pronto? Ma perché si è messa a ridere la moglie di Johnny?
6: Pronto?
0: Buongiorno, come sta? Sono Jürgen. Ti piace farti prendere a sberle il culo?
2: Ho sbagliato il numero, ma chiamo Nadia.
0: Ah, ah. Oh. Oh. A cosa pensi quando lo prendi nel culo?
2: A mamma to.
0: Bene. Hai della frutta in casa?
2: A banane nonna.
0: Hai delle verdure?
2: Mamma, da cosci sguarrato.
0: Prendi un cetriolo.
2: E chiavati il langone.
0: Adesso sentiamo anche i maschietti.
7: Pronto?
0: Ciao.
7: Con chi parlo?
0: Sono Jürgen.
7: E quindi?
0: Come sta?
7: Ma che cazzo gliene frega a lei?
0: Siamo in diretta in radio.
7: Mi dica!
0: Quando fai sesso?
7: Fesso lo sarà lei, ha capito? Stronzo!
0: A te piace pestargli il culo mentre la scopi da dietro?
7: Ma si può sapere che cazzo vuole?
0: Mentre sei a pecorina.
7: Pezzo di riccone!
0: Ti piace farti prendere a sberle il culo?
7: Ma questo mondo è impazzito!
0: Dai.
7: Ma siete tutti matti! Ma perché chiamate sempre casa mia?
0: Racconta.
7: Porco.
0: Tu glieli dai a tua moglie gli schiaffi nel culo!
7: Michele! Ho saputo che sei stato tu a scrivere sul muro dell'oratorio. Arnaldo faccia di culo.
0: Le piace
7: farsi. Me l'ha detto la signora Luciana.
0: Le piace.
7: Che abita davanti all'oratorio. Ti sei fatto anche beccare. Pensa quanto sei stronzo.
0: Raccontaci qualche vicenda piccante.
7: No! Io non ti racconto un cazzo di piccante. Io ti vengo a strappare il cervello.
0: Dai, non ti vergognare.
7: Io non mi vergogno, anzi lo appenderò come trofeo. Metterò il tuo cervello vicino alla testa di cinghiale. Tu sei pazzo. Ora vai a fare in culo e non chiamarmi mai più.
0: Dai, che ti stai arrapando.
7: Basta, Michele. Mi hai rotto il cazzo. Ora ti vengo a prendere alla cabina.
0: Vai così, vai. Oi.
7: Sto andando. Sto aspettando l'ascensore.
0: Sì, ti voglio così. Tutta liturgica.
7: Ecco, sto scendendo. Non andartene via dalla cabina, hai capito?
0: Sei bello arrapato.
7: Rimani dentro.
0: Ma quanto
7: perché
0: sei...
7: ti voglio venire addosso con la macchina.
0: Ma quanto sei maiale.
7: Dai, fermo lì.
0: Interessante.
7: No, buono, stai buono.
0: Che cosa è successo?
7: Non posso uscire dal portone. Qualcuno ha lasciato qui un cane enorme.
0: Prendi una carota.
7: Non mi fa passare.
0: Godo.
7: No, mi sta attaccando. Aia, cane.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arriva l'estate. Lo Zoo di 105 partorisce una nuova bastardata. La porno dedica. Fase 1. Contattare una zozzona all'899.
2: Pronto?
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Come stai?
2: Bene.
3: Che si fa?
2: Quello che vuoi.
1: Fase 2. Spacciarci per la vittima.
3: Ascolta, io c'ho una mezza perversione. Però non mi, cioè non mi piace il sesso volgare, capito? Cioè, tu riesci a farlo, cioè a dirmi delle porcherie senza essere volgare?
2: Sì.
3: Davvero?
2: Certo.
3: Io mi chiamo, cioè sono un omonimo di Emilio Fede, no?
2: Sì.
3: Mi chiamo Emilio Fede anch'io. Lo so, è una cosa strana.
2: Va bene.
3: Ti scazza chiamarmi Emilio Fede mentre facciamo...
2: Ma no, certo.
3: Facciamo finta tipo che io faccia il giornalista e
2: sì,
3: piano piano... Eh?
2: Io faccio la stagista.
3: Ah sì?
2: Uh-huh.
3: Ok, mi chiami per nome e cognome, ti prego, mi fa impazzire la tua voce.
2: Va bene.
1: Fase 3. Farle dire le peggiori cose pronunciando il nome e il cognome della vittima.
2: Guardi, signore Emilio Fede, io per questo stage sarei disposta veramente a fare un po' di tutto. Lei che ne dice, signore Emilio Fede? Ma a soddisfare tutte le sue voglie, tutti i suoi desideri. Posso toccarglielo, Emilio Fede?
4: Oh, Emilio Fede,
2: io l'ho
4: letto. Oh, sì.
2: Emilio Fede è bravissimo.
1: Fase 4. Chiamare la vittima con la voce della zoccolona.
5: Pronto?
2: Oh, io mi chiamo Liliana.
5: Pronto?
2: Guardi, signore Emilio Fede, io per questo stage sarei disposta veramente a fare un po' di tutto.
5: Sì, cara, senta, le voglio dire una sola cosa, perché voglio essere sincero. Questo telefono è sotto controllo della polizia, quindi se lei mi telefona dicendo che con me è disposta a fare di tutto, comincia a farlo col brigadiere che è veramente a secco da qualche tempo.
2: Ah.
5: Ha capito? Se questo è uno scherzo, guardi, io sono una persona molto cortese, posso solo mandarla a fare. Arrivederci.
2: Oh, che meraviglia. Pronto?
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, sono Luca, chi sei?
2: Ciao Luca, mi chiamo Alessia.
3: Ciao Alessia. No, io vorrei diventare un supereroe.
2: Si trasforma in un razzo missile,
3: ecco,
2: con circuiti di mille valvole. Le stelle sprinta e va. Luca.
3: Però io preferisco, non so se lo conosci, Capitan Ventosa.
2: Assolutamente no. Chi è?
3: Io vorrei che tu mi chiamassi Capitan Ventosa, sempre.
2: Davvero?
3: Sì, mi piace.
2: Ma non
3: molto.
2: È quello di Striscia?
3: Esatto.
2: Uh-huh.
3: Proprio mi viene duro a me.
2: Ti viene duro col Capitan Ventosa, tesoro?
3: No, sapere di essere un...
2: È bizzarro, quantomeno.
1: Chiamare la vittima con la voce della zoccolona.
5: Pronto?
2: Capitan Ventosa.
5: Chi è?
2: Come tu, il suo cazzo, Capitan Ventosa.
5: Chi è?
2: Che esce così dalla tutina gialla.
5: Sì, vabbè.
2: Capitan Ventosa, mi faccia sua. Voglio strusciarmi contro il tessuto sintetico della sua tuta gialla. Mi aiuti, sono una donzella in pericolo. Capitan Ventosa, venga in mio soccorso, la figa che brucia. Ah, Capitan Ventosa, com'è duro.
5: Rispondi al telefono, va, che è meglio, ciao.
2: Sì. Oh, Capitan Ventosa, me lo sbatto sotto nel c***o.
3: Pronto?
6: Pronto.
3: Ciao, io mi chiamo Fernando Proce.
6: Ciao. Fernando Proce.
3: Sì, tu come ti chiami?
6: Io non ho sole.
3: Senti, ascolta, ti dispiacerebbe se facciamo questo giochino nel quale tu mi chiami per nome e cognome mentre mi faccio una
6: Ah, ti devo chiamare per nome e cognome?
3: Sì, come se tu mi stessi chiamando al telefono. Pronto, Fernando Proce? Gli dico sì. E poi mi inizia a dire le peggio porcherie.
1: Chiamare la vittima con la voce della zoccolona.
5: Pronto?
6: Pronto, Fernando Proce?
5: Sì, chi parla?
6: La volevo fare oggi, secondo questa chiamata.
7: Cosa, scusi?
6: Fernando Croce, dai, vieni, che oggi ho voglia di succhiare il tuo bel c***one,
7: che sono invece dello zoccato, vi ho fatto un contributo adesso di un'ora, ancora continuate, un'ora ho fatto un contributo per 8 puntate fino a ottobre del 2014.
6: C'è una pronuncia da pugliese di merda.
7: Da pugliese di merda, sì, sei sì, io sono...
6: pronto, Fernando Croce.
7: Succhiami il c***o.
6: Sei un uomo di merda, Fernando Croce.
7: Ciao.
6: Sei il c***o come una lattina di tonno, Fernando Croce.
1: La porno dedica. La porno dedica.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bam,
6: la moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrasea, c'è che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maledetto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelli se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Il pieno.
4: La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
4: mia
7: metti
4: moglie,
7: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
7: A che età?
4: A 23 anni.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
4: macchine? Ma non c'erano le
7: negli
4: macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
7: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: E guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma cazzo, un brucazzo, è possibile.
7: Vedrai, però.
3: Cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
7: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
7: Grazie.
3: Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
8: Le avventure di Suka DJ.
9: Suka.
8: Ah, le avventure, sì, di Benny, il nostro Rod. Vai, siciliano, quello che dice sempre
9: Suka.
8: Oggi cosa abbiamo fatto? Ho usato la sua voce e ho chiamato l'elettricista di Fabio Alisei. Siete pronti al peggio? Andiamo.
9: Pronto? Con chi parlo, mi scusi?
10: Sono Davide.
9: No, e lei cosa vuole da me? Con chi vuole parlare lei, signora?
10: No, io sono un maschio, non sono una femmina.
9: Signora, forse guardi che si sta sbagliando, eh?
10: No, guardi che forse si sta sbagliando lei.
9: Dobbiamo giocare, che dobbiamo fare?
10: No, guardi, mi sa che sta sbagliando numero.
9: Ma vada a fanculo, che cazzo vuole da me?
10: Sta sbagliando numero.
9: Signora, se continua a chiamare, lo sa che le faccio, la denuncio, così le si leva il vizio.
8: Sono un uomo, non una donna!
9: Mi dica.
8: Sono un uomo, che signora?
9: Suka.
8: Ma va a cagare, pirlone!
9: Suka!
8: Ciucciami l'uccello! Pirla! Ma va a cagare, va, pirla!
9: Ancora!
8: Ma che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
9: Ma rompi
8: il culo che non so neanche chi cazzo sei! Ma non rompere i coglioni, testa di cazzo! Fatti i cazzi tuoi, non rompere il cazzo alla gente che sta lavorando! Testa di minchia!
9: Suka!
8: Attenzione, non finisce qui, ragazzi, perché adesso, anzi, tra pochi minuti, scatterà il test di personalità con la voce dell'elettricista contro se stesso. E lì non la dovete perdere.
1: Ah! Lo Zoo di 105 presenta il test di personalità.
11: Pronto? Pronto? Sì, sì. Chi è?
12: Io a te, non ti conosco.
11: Pronto!
1: Il test di personalità.
10: Pronto?
9: Pronto?
10: Ma chi è?
8: Sono un uomo, non una donna! Ma chi cazzo è che parla? Sono un uomo, che signora! Ma va a cagare, pirlone!
10: Ma chi è che rompe i coglioni? Chi è?
8: Ciucciami l'uccello!
10: Ma va, ma te sei malato!
8: Vai in clinica! Non rompere i coglioni!
10: Ma che
8: testa di minchia! Vai in clinica a farti curare!
10: Ma rompi i coglioni!
8: Oh, rompi i coglioni! Hai sbagliato numero, testa di cazzo! Renditene conto! Ma dove cazzo sei te? Testa di cazzo! E a rompere il cazzo alla gente che sta lavorando! Testa di minchia!
10: Senti, Se è uno scherzo è ora di finirla, perché hai rotto i coglioni. Chi cazzo sei?
12: Ma va a cagare, va, pirla!
10: Ma chi cazzo sei?
12: Ma va a cagare, pirlone!
10: Ma chi cazzo sei?
12: Sono un uomo, che signora!
10: Ma te sei ubriaco. Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rotti i coglioni, non farmi perdere tempo che sto lavorando, testa di cazzo!
13: Sono Davide.
10: Ma Davide chi?
13: Sono Davide.
10: Ma Davide chi? Davide sto paio di coglioni. Davide chi?
12: Ma che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
10: A me lo dici! Sei te che mi telefoni, ma hai rotto il cazzo, non mi rompere i coglioni, che a me parlare al telefono mi sta sul cazzo, hai capito?
12: Vai a cagare, pirlone!
10: Bravo, bravo, anche tu sei un pirla, per cui siamo due pirla ed è meglio che andiamo a fare in culo. Non mi rompere il cazzo che non ho voglia di parlare al telefono, ciao!
13: Sono Davide.

0: Wonderland.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: la sua sessualità in un modo personale, non assecondando quei comportamenti sessuali accettati per convenzione. È un uomo libero. Non serve a porre un'etichetta. Non siamo necessariamente etero, gay, lussuriosi, perversi, fedifraghi. Siamo persone. Persone con cazzi curiosi. Curiosi come D'Annunzio, Einstein, Alan Turing, curioso come il cazzo di Benjamin Button. Nel libro sacro del dottor Michele Carlone, dal titolo La Bibbia 2, il testo sacro con basi scientifiche, si narra che in paradiso c'era un uomo di nome Adamo, un uomo normalissimo, seppur il primo della specie umana, una vita onesta, una moglie, il desiderio di avere figli e una grande passione per gli sfiatatui dei delfini. Se te lo stai chiedendo, sì, quell'uomo di nome Adamo era solito avere amplessi con gli sfiatatoi dei delfini. Dio si stupì, non ci poté pensare che la curiosità di un uomo si potesse spingere tanto oltre. E così decise di farci un regalo. È per questo che il pene umano sa di pesce, per ricordarci che la curiosità è vita. È una campagna Rollo Sensibilità.
1: Radio 105.

0: Pasqua!
1: Dimmi.
0: Ho già avuto l'idea che è incredibile!
1: Speriamo che non sia come l'idea che l'ha davuto.
0: Quale?
1: Che volevo pagliacci e invece che la zoccola per la Dio Ceribà.
0: La zoccola l'avremmo trovata!
1: Ma trovata la zoccola!
0: Perché sta pure la mamma!
1: È sorta pure che la buchina!
0: Adesso prendiamo 400-500 carlini, i cani piccoli.
1: Ah, quella che la faccia piatta proprio.
0: Quella che la faccia è segliettata al terzo piano.
1: Ma segliettata a bassa parestia.
0: Prendiamo 300-400, anche 500. Facciamo 600.
1: 600-800 carlini.
0: 1000 carlini.
1: Ma sanno 1000 carlini?
0: Non lo so.
1: Prendiamo
0: 1000 carlini, gli facciamo trainare la cosa, la carrozza.
1: Che sta un'idea meravigliosa. Così, ma
0: bello,
1: chiamo, vieni tu a quanti?
0: 4000 carlini.
1: Wow, sono tantissimi. Pronto?
2: Sì, mi dica.
1: Ah, buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulo. Quagliarulo è figlio del 1945. Buongiorno.
2: Buongiorno a chi? Che cosa interessa?
1: Allora, io volevo sapere se voi tenete cani.
2: No, non abbiamo cani.
1: Non tenete i cani? Come mai?
0: E che allevamento abbiamo chiamato, se mi permettete?
2: No, ma che cosa vi interessa?
0: E noi stiamo cercando cani. Dobbiamo affittare dei cani, comprare dei cani.
2: Questa è una pensione Bassauer.
1: La pensione, ma perché i cani tengono la pensione? Mo?
0: La danno pure
1: Com'è?
0: La danno gli extracomunitari, ma non gliela danno ai cani.
1: Cioè, o cane a che età vai da pensione?
2: Non ho capito.
1: Il cane, dico, a che età vai in pensione?
0: Ma che te ne fotte a te?
1: È una curiosità, spiccio.
0: A noi servono i cani per trainare la carrozza.
1: Avanti.
2: No, non ci interessa a noi, grazie, arrivederci.
0: Oi, Eruz, ehi.
1: Adesso è il modo di fare.
0: A bucchina
1: Adesso.
3: Pronto, potete curare per un bagno?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Pasquale Quagliarulo, buongiorno.
3: Com'è?
0: Non ti capisce perché, sì? Perché sei napoletano.
1: Scusatemi, mi capite quando parlo, no?
3: Sì, prego, sì. Mi dica.
1: Voi tenete l'allevamento dei cani?
3: No, io non ho un allevamento, io ho una toilettatura.
0: Magari ci può fare da tramite. Lei sì. Conosce allevatori?
3: Sì, ma mi deve dire che vuole, quando vuole
1: spendere,
3: cioè, nel senso.
1: Allora vi spiego io che sono capace. Praticamente noi teniamo bisogno di una muta di cani
0: grossa
1: muta di cani per far trainare
0: anche che parlano.
1: Vabbè, ma sto parlando
0: è muto, non è bello il cane muto.
1: Allora dei cani parlanti.

0: Che tirano questa carrozza proprio sopra la carrozza, qua la carrozza stanno gli sposi. Sono 3, 4, 500 cani.
1: Cioè, 300-500 cani da tirare una carrozza,
0: anche
1: se, dei cavalli, mi scusi se allora, devo usare i cani per trainare una carrozza.
0: No, aspetta, allora i cani se sono piccoli sono 500,
2: se sono grossi sono 300,
0: 200, anche 150.
1: Cioè, no, guardi, mi dispiace.
0: 100,
1: non posso,
0: facciamo
1: non
0: 100
1: posso aiutarla, grazie,
0: 50 cani, un cane, va a fanculo, va a fanculo un cane.
1: Pronto? Sì.
0: Buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulli.
3: Chiama dillo culo.
0: Merda! Come ti permetti?
2: Oh, fratello, cazzo!
3: Come ti permetti metti in mani tra braghette 25 e 37 e suo moro che ha barbette?
0: Ma va a fanculo, tesoro! Siente, tiene cane tu!
3: Ma tu chi sei?
0: Io sono Pasquale Quagliarulo,
2: tuo fratello cazzo!
3: Ci pare che sia fratello cazzo!
0: Li tieni Carlini, tu?
2: Niente, è stato abbasciato da lei.
0: Vediamo sto strunzo.
2: Ma
0: perché ti ha riconosciuto che sei povero?
2: Non sono povero.
0: Sei povero.
2: Ma pagata una tassa in tasca.
0: La pensione. Pronto?
3: Ma la volta tu?
0: Bocchi!
3: Tutto quanto.
0: Li tiene Carlini, i cani, ce li hai i cani?
3: Ma dai che fa stamattina,
0: A figli mi si sposa con figli di sto struzzo.
2: Ma perché sto?
0: E mi ha fatto innervosire. Ci servono i carlini per trainare la carrozza.
3: Dacci capire, che ti servono?
2: Aspetta, in un momento che io non capisci un cazzo. Allora.
3: Dimmi che ti serve.
2: Allora, tieni presente il cane Carlino.
3: Che
2: fa un
0: bucchino. A questo gioco ma si sente che sei povero.
2: Il problema mi ha pigliato a male parole, però.
0: Richiamo.
3: Pronto?
0: Ma che venga e ti tira una pistolettata in mano.
3: Io ti sputo in faccia.
0: E ti picchi a pistolettate se la finisci. E che metti giù la cornetta? Mi servono i carlini. Ma voi capirò.
2: Niente.
0: Lo capisci?
2: Cosimo, tu fatta la carrozza trainata da cane.
0: È una
2: stronzata.
0: È proprio un'idea di merda. Proprio avuto un'idea di merda.
2: Io l'ho già avuto un'idea. L'idea è tua.
0: No, l'idea è stata tua.
2: No, è stata tua.
0: Non ci mettiamo cose in bocca che non sono le nostre.
2: Diglielo pure a tua figlia.
0: È pure la zocca di mamma.
2: Strunzo.
4: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Magnolia 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo soldo!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tata scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive un'altra cosa con la crisi.
5: Ma porca.
2: Skywalker!
3: Aiutami, tata Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È perlizia.
2: Vai, dai!
3: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
4: Nella puntata di oggi, due manigoldi ordiscono un ignobile tranello ai danni di un'anziana signora di Matera. Fingendosi due tecnici dell'acqua potabile, fanno credere alla vegliarda che la sua rete idrica è stata infestata da un pericoloso bacillo. Ascoltiamo.
5: Pronto?
6: Signora, buonasera, sono Fulvio Recco, Enel Acqua. Servizio dall'acqua potabile, signora.
5: Ascoltami, io sono una donna anziana, non so di niente che dirvi.
6: Sì, lo capisco, signora, ma infatti è per quello che l'abbiamo chiamata, per non mandarle i tecnici a casa. Le rubo solo un minuto, la telefonata è gratuita, non c'è niente da pagare, non voglio venderle niente, signora. Lo stiamo facendo per la sua salute. Praticamente c'è questa specie di topo, di ratto, che si chiama ratto penugo. Che ha defecato, ha fatto la cacca, signora, all'interno della rete idrica. Ora, questa cacca di topo diffonde un bacillo che si chiama Steronzio Bacillus, che è un batterio. E quindi è pericoloso, signora. Allora, lei dovrebbe effettuare un piccolo controllino. Allora, è vicino a un rubinetto, signora?
5: No, sto un po' lontano.
6: Allora, può andare a prendere per piacere un bicchiere d'acqua? La aspetto al telefono?
5: Va bene.
6: La ringrazio, molto gentile, signora.
4: Terrorizzata dal batterio mortifero, la vecchia arranca penosamente verso la più vicina fonte di acqua potabile. Poi, stremata, torna all'apparecchio per sottoporsi all'ennesimo vergognoso supplizio.
5: Mi dica?
6: L'ha preso, signora?
5: Sì.
6: Ecco, può guardare la colorazione, guardi contro luce.
5: No, è normale.
6: Vede se ci sono delle particelle natanti all'interno dell'acqua?
5: No, ne ho limpida.
6: È limpida? Ci sono tipo delle piccole amebe?
5: No.
6: La può annusare, per favore? Allora, lo Steronzio Bacillus ha un fortissimo odore di ciolla. Lei sente odore di ciolla?
5: No.
6: Può assaggiarla, per favore, l'acqua? Solo un goccino, eh?
5: Sì.
6: Esattamente, se sente qualche sapore strano.
5: No.
6: Benissimo, allora signora, le rubo soltanto un minuto. Adesso le passo al tecnico, che le fa fare la prova chimica.
5: Va bene.
7: Pronto?
5: Pronto?
7: Buonasera signora, lei è la signora, mi scusi? Ecco, lei ha guardato se l'acqua contiene delle particelle di stronzio, niente?
5: No, niente.
7: Ha già annusato l'acqua?
5: Sì.
7: Ok, e non ha nessun tipo di odore di ciolla?
5: No.
7: Nessun tipo. Lei ha ancora in mano il bicchiere?
5: Ce l'ho vicino, sì.
4: Pervasi di ferocia, i due manigoldi convincono l'anziana ad effettuare un test chimico di accertata pericolosità.
7: Allora, facciamo una cosa, quello più semplice. Ha due cucchiaini di sale?
5: Ma devo andare a prendere il sale, il cucchiaino.
7: Allora, lei vada in cucina col bicchiere?
5: Ascoltami, il telefono ce l'ho lontano.
7: Non c'è problema, signora. Lei tenga il telefono appoggiato a un mobile. Quando è in fondo, quando arriva in cucina, versa due cucchiaini di sale e mi grida Speedy Goody. Io capisco che lei l'ha inserito. Vado a monitor ed
5: è finito. Che devo dire?
7: Speedy Goody.
5: Ma senti, io
7: signora,
5: non ce la faccio.
7: Mi faccio una cortesia, mi fa sto sforzo, poi io la lascio andare. Lei va in cucina, prende due cucchiaini di sale, li versa nell'acqua, mi grida Speedy Goody, io vado a monitor e abbiamo concluso. Così lei è più tranquilla e stasera può mangiarsi la sua bella pasta.
5: Vabbè.
7: O farsi un bidet. Benissimo, grazie.
4: Completamente in balia dei due manigoldi, l'ingenua carcassa sta per cadere vittima del più atroce dei raggiri.
5: Ci sono, Spiricol.
7: No, Speedy Goody, signora.
5: Speedy Goody.
7: Perfetto. Allora, assaggi proprio un sorsino dell'acqua, mi dica se è salata.
5: E certo che deve essere salata, ho messo due cucchiaie di sale.
7: Esatto, perché signora, glielo chiedo? Perché se all'interno dell'acqua ci fosse realmente lo stronzio, non sarebbe salata. Assaggi? È salata?
5: Sì che è salata. In un bicchiere d'acqua e un cucchiaino di sale, certo che è salato.
7: Perfetto. Signora, niente, abbiamo concluso. Io le passo un secondo al signor Recco, che la ringrazia. Chiudiamo la scheda. Quindi l'acqua è salata, lei ce lo garantisce?
5: Sì, certamente.
7: Meno male, signora. Questo significa che la sua acqua è buona. E ora glielo faccio.
5: Un cucchiaio di sale, certo che deve essere salato in un bicchiere d'acqua.
7: Ma se ci fosse stato all'interno lo stronzio, le garantisco che l'acqua era solo amara, non era salata. Perché queste particelle che fuoriescono dalla pupù di questi topi annullano, diciamo, l'effetto salato. Le passo un attimo, signor Recco. Abbiamo concluso. Grazie, signora. Le auguro una buona serata. Rimanga in linea.
4: Ormai tramortita dalla disgustosa bevanda, la vecchia catorcia viene messa nuovamente in contatto con il primo complice, che impietoso le rifila il colpo di grazia. Un altro crimine efferato è stato compiuto senza che nessuno potesse evitarlo.
6: Recco?
5: Sì?
6: Ha completato il test dell'acqua?
5: Sì, sì.
6: Ce l'abbiamo la cacca di topo allora, signora?
5: Va bene.
6: No, chiedo, ce l'abbiamo
5: no?
6: Benissimo, signora. Mi sento sollevato per lei, sono contento, eh?
5: Va bene.
6: Perché sa, a furia di bere lo stronzio, lei immagina che si diventa... Eh?
5: Va bene, va bene.
6: No, dico, a furia di bere lo stronzio, cosa si diventa, signora?
5: Una merda.
6: Bravissima, signora, arrivederci.
3: La bastardata del giorno.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
8: Amore, io esco.
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto.
8: Ci vediamo dopo allora.
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Venga, un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
12: Sì!
9: Sì!
12: Sì! Sì!
9: Dai, dai! Dai, dai!
12: Oh!
9: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
12: No, no, no, no, no, no,
7: No, aspetta, fermi tutti. Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
9: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
7: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì.
9: Sì, dai, aspetta.
11: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
9: No.
11: Scusa, vista.
9: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
9: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
16: Pronto?
17: Pronto, Marina, sono Tony!
16: Paolo, chi Paolo?
17: No, Paolo! Tony cazzo!
16: Tony! No, io non conosco nessun Tony!
17: Quell'acido che ti hai ripreso negli anni 90 allo studio B a Torino, ti hanno mandato fuori, eh?
16: No, si sbaglia di grosso!
17: Sì.
16: Abbia pazienza,
17: senti.
16: Ma si sbaglia di grosso! Marina, ce n'è tanti!
17: Ti ricordi che è riuscita alla locale e picchiasti tutti i taxisti?
16: Stava a ballare Torino!
17: Pronto!
15: Tony cazzo è tornato!
16: Pronto?
17: Antonio, mi senti?
16: Sì!
17: Ciao, come stai? Sono Tony! Tony cazzo, il DJ!
16: Chi è?
17: Come va? Pronto?
16: Cosa? Chi è lei?
17: Signora, sono Tony cazzo, il DJ, un suo amico.
16: Suo amico?
17: Sì. Sì.
7: Non capito.
18: Chi sei? Chi sei?
17: Sono Tony. Tony. Tony cazzo.
18: Antonio.
17: Come stai?
18: Ma cos'è così?
17: Cos'è successo?
18: Non voglio incamminare più le gambe.
17: Facendo il cubista, è così, anni e anni di cubismo. Sali, scendi, sali, scendi, è così. Senti, ti ricordi quando si veniva a ballare in discoteca? Come ci si divertiva? Eri lì, sempre pieno di ragazze, d'intorno. Quello che ti scopavi sempre anche nel camerino. Mi hanno detto che avevi un cazzo che era un fucile.
18: Pronto?
17: Senti, per caso, volevo chiederti una cosa. Non è che per caso ce l'hai tu quella giacca di jeans? Con dietro la toppa?
18: Non lo so.
17: Non lo sai?
18: No.
17: Chiedo a tua moglie?
18: Ma non lo sa lei.
17: Non lo sa?
18: Chi è questo qui?
17: Questo Kiki.
18: Questo che dici che...
17: Sono io, sono Tony, il DJ. Ti avevo prestato quella giacca di jeans una notte. Ti ricordi che dietro c'è una toppa con un cazzo enorme, una cappella che spara dei fulmini? Se l'avesse vista ai tempi Piero Angela avrebbe fatto sicuramente una puntata speciale di Quark.
18: No.
17: Porca miseria, vedi. Io sai, la sto cercando, che sto per uscire con un nuovo album. Poi devo fare un po' di serate, sai. Senti, ma ti fai ancora di crack?
18: Di cosa?
17: Di crack, ti fai ancora?
18: Io non vado più a ballare.
17: Lo so, certo, ma sto parlando di 30-40 anni fa.
18: Vedi.
17: Ti ricordi che avevi il carré, il taglio di capelli anni 90, carrottiera con i buchi, patrocini da ciclista e Dr. Martin? Senti, sono contento di averti sentito.
18: Va bene, grazie.
17: Senti, quanto manca al salto dall'altra parte?
18: Ma te a dove stai?
17: Adesso dove sono?
18: No, io ho la moglie.
17: Sì, ho capito che hai la moglie. Vabbè, dai, sei il crack e tu le droghe ti sei fatto dei tempi. Ti hanno tritato totalmente il cervello, Vabbè, senti Antonio, salutami tua moglie,
18: Saluto, la saluto.
17: Digli, ti saluta Antonio e digli anche puttanazza, che lei si ricorda. La chiamavo sempre così in discoteca, anche alle volte ue troiona.
18: Ciao.
17: Antonio! È così, ragazzi, è così. Ormai il mondo delle discoteche...
19: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
20: Radio 105.
21: Lo Zoo di 105.
22: Lo Zoo di 105 presenta
23: Il segreto.

0: Serva Straccia! Serva Straccia! Dove si è cacciata quella plebebete? Serva Straccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi!
0: Ne sbatto l'ano di quello che stai facendo! Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Brutta sguattera!
2: Potrei farle la stessa domanda da. Maniera strana, vi è piaciuta?
3: Bravo, bravissimo!
2: Grazie.
3: Bravo, bravo! Bravo, bravo!
2: Troppo, signore, grazie!
4: Sublime!
1: No, signora! Cosa mi sarei dimenticata?
0: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche!
1: Oh, è vero! Il museo! Mi perdoni! Le chiamo subito l'auto blu!
0: Idiota! Ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?

0: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
1: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorsonale?
2: Sì,

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo, Bellini!
0: Troppo gentile.
2: Cavolo, oggi è pieno di gente il museo.
3: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
4: La la la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
4: Bravissimo, bravo!
1: Non mi è piaciuta, rimedio una volta!

0: guida del museo! Seguiamola!
1: Deficiente! Lo sai che io e la guida del museo...
0: Avete un trascorso anale?
1: No, in realtà no. Possiamo seguirla.
2: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
3: Potrei fare la stessa domanda.
2: Bravo. Mentre di fronte, ovviamente, è palese, c'è il David di Donatello.
0: Stupendo!
1: Idiota! Non lo sai che io e il David di Donatello abbiamo un trascorso anale?
2: Allora quella macchia marrone sul cazzo non è muffa. Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
0: Davvero? Qual è il segreto?
3: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bravissimo!
3: Intenso!
4: Meraviglioso!
3: Prendi questi gladioli! Basta, basta fiori, grazie.
2: Il segreto di una donna...
1: Non osare!
2: Una donna che...
0: Dici il segreto!
2: Il segreto! Segreto!
0: No, no, presto! Chiamate un'ambulanza!
1: Idiota! Non sai che io e l'ambulanza abbiamo un trascorso anale?
3: Potrei farle la stessa domanda! Blasfemo!
4: Bravo però, bellissima intenzione, bravo!
1: Bravo!
4: Potrei farle la stessa domanda!
3: Adoro i miei fans!

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canicani, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Sì, chi parla?
2: Oh, eccoti. No, per un attimo non ho sentito come stai? Sono Tony.
3: Tony?
2: Sì, sì, ti ricordi che tu facevi...
3: No, io non mi ricordo di nessun Tony.
2: Ci siamo conosciuti negli anni 90 e avevo il tuo numero perché...
3: No, non ci siamo conosciuti per niente.
2: Ma sì, tu facevi la guardarobista. Ti ricordi che una volta ti ho inculato tra uno Scotto e un Moncler?
3: No.
2: Non ti ricordi? T'ho fatto un bucio di culo. Pronto? Senti, non ti voglio disturbare. Volevo solo dirti che ho trovato il tuo numero di telefono. Sono Tony. Come stai?
3: Ma che cazzo ti... Ma qui è casa di... cretino! Ma non mi... Se vuoi venire a fare compagnia ai morti, ce n'è già uno e tu fanno due. Ma che cazzo ti deve conoscere?
2: Bella questa storia, mi ricordo quando facevi la vocalist in discoteca. Pronto? La raccontavi? Era una storia. Pronto? Pazzesca. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sono Tony, stavo parlando appunto con la signora.
3: Non parlici niente, siamo a casa di riposo.
2: Vabbè,
3: qui ci sono
2: so,
3: i morti,
2: so.
3: Ci vuoi fare compagnia e parli.
2: Ma mi fai parlare? Sì, ma mi fai parlare?
3: Allora, smettele e basta, va bene?
2: Senti.
3: Ma che cazzo, te le però vergogna, no?
2: L'acido che ti sei preso nel 92 ti ha tritato il cervello. Mi dispiace. Purtroppo, anche voi. Adesso che vivete nel presente, diciamo, quando andate in discoteca non prendete mai niente da nessuno. Come dicevano quando andavi a scuola, non prendere mai le caramelle dagli sconosciuti. La stessa cosa è successo anche a lei, a Erpiria, purtroppo. Vabbè.
3: Allora, ma lei ha sbagliato numero, eh?
2: Ma no, ma scusi, posso parlare con lei? Magari stavo parlando con la signora e mi grida dietro, ma io sono un suo vecchio amico, volevo salutarla.
3: Ma lei chi è?
2: Sono Tony Cazzo, il DJ. Perché la signora veniva in discoteca, faceva...
3: No, faceva... lei ha sbagliato numero.
2: Ma mi faccia parlare, faceva la guardarobista.
3: Lei ha sbagliato il numero.
2: Ma no, mi ricordo io.
3: Volta al telefono chiamerò poi il numero 112.
2: Ma no, signora, 112 chiama l'ambulanza, signora. Cosa sta dicendo?
3: Allora, perché l'hai detto?
2: Ma ho capito, signora, però volevo dire che io appunto, lei quando faceva la guardarobista nelle discoteche, gli avevo prestato una giacca mentre la incubavo tra un Moncler e uno Scotto.
3: Non ci interessa a noi.
2: Gli dica se si ricorda il tatuaggio.
3: Non ci interessa, con l'età che abbiamo, non abbiamo bisogno di niente.
2: Ma sto parlando degli anni 90 io, che la incubo nel guardaroba. Glielo dica, signora. Pronto?
3: Sì, dica.
2: Dicevo appunto che io e lei avevamo lavorato insieme negli anni 90 nella discoteca. E quindi...
3: se lei ha lavorato in discoteca, qui non è... Lei non ha mai lavorato in discoteca.
2: Ma non adesso! Signora, lei è rincoglionita... Ma siete tutte rincoglionite lì dentro.
3: No, non ha mai lavorato in discoteca.
2: Non ha mai lavorato in discoteca?
3: No!
2: Gli chieda se per caso una volta l'aveva preso nel culo in discoteca.
3: Senta, io non ho tanto tempo da perdere.
2: Sì,
3: questo numero,
2: cioè, signora, ma si gli ecco, chieda alla signora se si ricorda l'inculata nel guardaroba. Pronto? Pronto? Quel guardaroba lì, che ricordo, tra quello Scotto e il Moncler. Mamma mia, solo che Moncler scaldava un po' troppo i coglioni.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato. Hey! 105.
0: Lo Zoo di 105.
4: Ormai sono passati 10 interminabili anni dalla scomparsa improvvisa del più grande degli eroi priapici, il grande Super Minchia. Anzi, il glande Super Minchia. Il mondo come noi lo conosciamo è stato seriamente cambiato dalla sua repentina scomparsa. Milioni di amanti e di donne sole e disperate si sono arrangiati e si sono ricostruiti una vita sessuale più o meno soddisfacente. Ma i nostri eroi Ciccia e Ciccio, il dottor Scroto, dove sono finiti? Come hanno vissuto in questi 10 interminabili anni? Ma la domanda più importante: dov'è finito Super Minchia? Super Minchia, dove sei? La risposta la potremo trovare solo se alzeremo lo sguardo al cielo e attenderemo, perché come tutti si aspettano, lui tornerà. Non si sa quando, come e perché, ma tornerà, magari proprio oggi, adesso, ora.

0: Amore, stasera mi sento quella strana voglietta, come ai vecchi tempi.
1: Porcellina, ma siamo in macchina, in superstrada. Come facciamo? Non ti va di aspettare e arrivare nella nostra casettina?
0: Prendimi ora, qui, in macchina, in quell'area di sosta.
1: Sì, amore, dai, come vuoi, anch'io sono tutto un fuoco.
0: Ah, sì, amore.
2: Come here, baby.
1: Sì, tesoro, così, togliti pantacollant.
0: Oh, come sta il mio piccolo Galliani cieco? Ah, sì, sì.
1: Bellissimo, così, sì.
0: Sì, sì. Ma amore!
1: Scusa, amore, sarà la birretta di troppo, oppure la macchina, non so, forse la tensione. È tanto che, giuro, non mi capitava, è veramente tanto.
0: Lo so, non ti piaccio più.
1: Ma no, ma lo sai che non è così, non è assolutamente vero. È che, boh, forse avrei bisogno di un piccolo aiutino.
0: Ma dici la pillola dell'amore?
1: Avrei bisogno di qualcosa di più efficiente che una semplice pillola. Un amico fidato di noi teneri amanti. La soluzione di tutti i problemi delle coppie.
0: Dici un viaggio in Giamaica io da sola?
1: Ma no, amore, no! E poi tu ci sei già stata 20 volte, diamine! Che cosa ci sarà poi di così bello a parte le spiagge in Giamaica? Io, amore, dicevo, avremmo bisogno di un amico fidato di Super Minchia! Aiutaci, Super Minchia! Aiutaci, Super Minchia! Aiutaci, Super Minchia!
3: Sì, buongiorno, dica, desidera?
4: Mi fa un caffè, grazie.
5: Accidenti. I miei sensi di minchia avvertono qualcuno che si trova in defiance. Pelvica, è il momento di trasformarmi in...
4: Super Minchia!
6: Ehi, ma dove cazzo vai, tutto nudo?
7: Mamma, guarda! Un pollo!
8: Ma no, Enrichetto! Quello è Super Minchia!
9: Ma guarda, sta cadendo una cometa!
10: Ma no, non vedi che è il Super Minchia?
4: Oh, eccomi, giovane amico!
1: Oh, Super Minchia, sei proprio tu!
4: Certo, e sono qui per aiutarvi! Reggimi qua il giornale un attimo, per piacere.
1: Amore, amore, stai tranquilla che adesso ci penso Super Minchia!
0: Ma come?
4: Si accomodi, donzella.
0: Ella che bestia!
1: Super Minchia, sei un grande. Grazie, Super Minchia. Sì, sì, sì.
4: Ah, un'altra missione conclusa con piacere.
1: Grazie, Super Minchia. Senza di te veramente non so come avrei fatto.
4: Ma presto, mio giovane amico in difficoltà. E non dimenticare gli insegnamenti di Super Minchia. E ricordate, tenete duro, perché Mollo ci viene da solo.
1: Grazie, Super Minchia. Lo terrò sempre presente.
4: A presto.
11: Ciao.
1: Ciao, Super Minchia. Ciao, grazie. Super Minchia, ciao.

0: Channel Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
2: Rottermaio.
3: Guarda se c'è un paraurti di una panna.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermaien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermaien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
4: non
1: tutti...
4: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai permessi sposi? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
2: Nauseabondo.
1: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Vuoi... Dove è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
1: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
1: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
1: Psicoterapeutici.
5: No, petici. Terapeutici.
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: No, terapeutici.
1: Terapeutici.
2: Terapeu. Terapeutici.
1: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
5: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Bravo!
1: Volete conquistare Troia?
4: Sì!
1: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
6: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
1: No!
6: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
1: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
6: è? L'Aiazzone!
1: Ayace
6: è quello grosso, Aiazzone!
1: Ah, pagliaccio!
5: Provare per credere!
6: Esatto.
1: Sì!
6: Attento, attento, sta venendo!
1: Aia!
6: No!
1: No!
6: Aiaù! Piccolo giù!
1: Attento!
6: Aiaù! Piccolo giù!
1: Attento!
6: Aia!
7: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
1: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
1: Fammi leggere dopo qualche domanda.
5: Caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
1: Di sfruttare la mia caparbietà.
5: Caparbietà.
1: Capar... Cap... che la puttana mo lo mette sempre queste, metti dentro.
5: No, scusa, sono parole normali.
1: Allora,
8: e camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
9: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
10: Giusto, ce l'ha fatta.
9: Ho sbagliato?
10: No, giusto, giusto.
9: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
10: No!
9: Eh sì!

0: Lo Zodi 105.
1: Ehi, brutto ometto allupato! Smetti di farti le pugnette e ascoltami! Lo sai che Scolacchia Academy può renderti una persona leggermente migliore?
2: Ah, non lo so!
1: Esatto! Non perdere tempo e iscriviti subito al corso per non guardare le tette alle ragazze! Il percorso di 10 lezioni tenuto dalla professoressa Maremma Bucaiola, nota tettona, riuscirà a farti posare lo sguardo non sulle zinne, bensì proprio sugli occhi della ragazza che ti trovi davanti.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno prof. Scusi, stavo guardando le tette.
3: No. Allora dovete essere proprio pronti a smettere di guardare le tette alle ragazze. Ragazzi, qua su. Dovete guardare qua su.
4: Meloni.
3: Ragazzi, iniziamo malissimo, eh?
4: Che bella collana.
1: Smetti di sbavare sul décolleté di qualunque essere femminile e ti passi sotto tiro, grazie alle esercitazioni pratiche a cui ti sottoporrà la prof Bucaiola.
3: Bene ragazzi, allora oggi esercitazione pratica. Lei è Ginevra, la mia assistente tettona.
4: Cleavage. Ma che palle, però, scusi, con quelle bocce mi guardano, sono enormi, non so cosa fare, prof.
3: Basta. Ora posizionerò sul décolleté di Ginevra uno specchio, in modo che possiate vedere le vostre facce da maniaci. Ecco fatto.
4: Oddio, ma sembro veramente un maniaco del parco. Mamma mia, che vergogna, prof. Ho la bava agli angoli della bocca, è pure bianca. Come quando mangio la crema, il certosino.
3: Ecco,
4: mi piace il certosino.
3: Appunto, sporcaccio.
4: Mangio il formaggio spalmabile sulle tette.
3: Ah, sporcaccioni, guardate com'è bravo invece Angelo, che guarda Ginevra dritto negli occhi. Bravo, Angelo.
5: Grazie, prof, grazie. Dov'è? Dov'è, prof? Parli che non la vedo.
4: Ma si è disegnato gli occhi sulle palpebre!
5: Ma c'è la merda!
1: La professoressa Bucaiola, che nel tempo libero fa anche la veterinaria, vi fornirà tutta la strumentazione necessaria per raggiungere il vostro obiettivo. Ascolta Gianmarco, che ce l'ha fatta!
6: Eh sì, sono veramente felice. Non risulto più un maiale con le ragazze. Devo ringraziare la professoressa Bucaiola che mi ha dato questo cono da cani col quale non riesco a vedere più in basso del mio mento. Eh sì, oramai convivo anche abbastanza bene con la puzza di merda che viene dalle mie scarpe, perché non vedendo pesto un sacco di escrementi di cane, ma almeno non guardo le tette.
7: Ehi, ciao Gianmarco!
6: Ma ciao Paola! Visto? Non l'ho messa in imbarazzo e non sono risultato viscido perché le guardavo le tette. Cazzo, che belle orecchie però. Le ciucciare tutte. Ciucciare il lobo. Lobo. Ciucciare il lobo.
1: Dai, accidenti, iscriviti subito. Scolacchia Academy. Impara tutte cose. Lo Zodi 105.
8: Tony Cazzo è tornato.
9: Pronto?
10: Ciao! Come va? Benissimo.
8: Tony Cazzo è tornato.
10: Maria!
9: Ciao.
10: Come stai?
9: Chi sei? Scusa.
10: Sono Antonio. E come?
9: Pronto.
10: Allora sei una stronza, scusami. Ti chiamo e mi butti giù. Ma sono Tony, il DJ. Scusami Maria, ma ti ricordi di me? Ci siamo visti anche qualche giorno fa, giù in piazza. Ti ricordi?

0: Antonio DJ, come va?
1: Ah, io non ti conosco.
0: Antonio non c'è.
1: È il mio marito.
0: Non c'è Antonio?
1: Aspetta che te lo chiamo.
0: Chiamo Antonio se si ricorda, lui faceva drag queen, Antonio. Al Cocoricò si spogliava, era una donna bellissima. Chissà se adesso ha tenuto il pene.
2: Pronto?
0: Antonio!
2: Bene.
0: Come va? Ti ricordi che quando venivi a ballare sempre? Ti vestivi da drag queen, che ogni tanto anche me lo puntavi in discoteca, infatti dicevo spostati che mi dava fastidio. Che bei tempi. Senti, per il resto stai bene?
2: Ma traballo un po'.
0: Le gambe come vanno?
2: Non è che vanno tanto bene.
0: Ma cammini un po', fai ancora la breakdance?
2: Sì, cammino un po'.
0: Ti è andato il medico, ti ha detto che devi fare anche un po' di breakdance?
2: C'è no di medicina.
0: Lo so. Ma vedrai che se fai un po' di breakdance ti passa. Fai sempre alla mattina presto, che l'articolazione è fredda, così strappi tutti i legamenti e ti senti bene.
2: Un po' la circolazione, un po' una cosa, un po' un'altra.
0: Ma lì il traffico c'è sempre, ormai non è che si può. O ti prendi un motorino elettrico. Ma non vai più adesso tu? Non vai più a ballare? Non vai più a ballare?
2: No, non vado più a ballare.
0: Non vai più, ma c'hai ancora tutti i vestiti in armadio di quando ti vestivi da drag queen? Ti ricordi che bella che eri?
2: Lo so.
0: Senti, Antonio, ti volevo chiedere una cosa. Ti avevo prestato una giacca di jeans con una toppa dietro. Non è che puoi chiedere a tua moglie se è nell'armadio da qualche
2: parte? No, io non ce l'ho giacca.
0: Non ce l'hai la giacca con la toppa?
2: Non c'ho niente.
0: Perché una volta nel camerino che avevi provato un po' a incularmi, mi ero tolto, me lo spingevi. Allora ho detto, senti, vabbè, questa volta ero straffato.
2: Mi sono tolto
0: la giacca.
2: Ho trovato niente e adesso da tanto tempo che non vado a nessun posto.
0: Ok, allora non ce l'hai tu.
2: Ma faccio il giro da qui a Pallanza. Vado a bere il caffè.
0: Certo. Ma come vai a bere il caffè? Vai a piedi o hai...
2: Vediamoci
0: una volta al bar. Dai, un giorno passo al bar e ci beviamo un caffè insieme. Così parliamo un po' dei vecchi tempi.
2: Io ogni tanto vado qui. Al McDonald's.
0: Sì, al McDonald's. Ci possiamo vedere al McDonald's.
2: Sì.
0: Quando passi, tanto magari io sono già lì, ci beviamo un caffè, ci salutiamo, parliamo un po' dei ricordi, quando andavamo a ballare, mamma mia, ti ricordi, mamma? Quella volta che mi sono girato secco proprio mentre me lo stai piazzando dietro, che ti ho lasciato
2: Ma adesso
0: cappello.
2: Le gambe non vanno più.
0: Vabbè, dai. Senti, Antonio, allora ti saluto. Grazie per aver chiacchierato un attimo.
2: Ciao.
0: Mi raccomando, ciao. Non ce l'hai la giacca, hai detto. Va bene, dai.
2: No, io giacca non ce l'ho,
0: Ci vediamo al McDonald's, va bene?
2: Va bene.
0: Ciao, Antonio, stammi in piedi.
2: Ciao.
3: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.
5: Yeah.

0: avanti, bitch.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
5: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
4: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
5: Cioè?
4: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
5: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
4: So che deve succedere qualche cosa, però.
5: Anche lo zoo?
4: Ma dicono, ma dove?
5: E dimmi cosa?
4: Che devono cambiare, però.
5: Cioè?
4: Che ne so, adesso vai alla profondità.
5: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
4: Chi ti è morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
5: A chi?
4: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
5: c'è la certezza.
4: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
5: guardala, è andata in onda.
4: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle iende.
5: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
4: Vogliono levare un po' di cose,
5: un po' di persone,
4: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto ieri, ne ho visto qua.
5: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
4: Direttore di Rete 4.
6: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
4: Però voilà, sempre questo
7: mio fa. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
4: Perché sa media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. Blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?
1: Lo Zoo di 105.
8: Benissimo, il caso di oggi cade proprio a fagiolo. Abbiamo infatti l'imperdibile occasione di venire inebriati dal soave olezzo delle ascelle di un uomo che mai ha conosciuto l'onta di doversi fare una doccia.
9: Sì,
8: cosa parla lei, brutto?
9: Sì, volevo confermare quello che dice.
8: Sacco di merda. Avete annusato giusto, stiamo parlando proprio di lui. Il Maradona dei Roberto Baggio, il Mozart delle scorregge in falsetto, l'Udinì dei budini nel bidet, il Caravaggio dello scarafaggio fritto, l'indimenticabile autore della canzone Brucami la minchia Mariuccia, l'unico, l'inimitabile, super innocentissimo signor Odoardo. Fate entrare le ballerine.
9: Ma che cazzo fate? Ma da quando si festeggia l'imputato? Ma che senso ha?
8: Chi ha portato una gallina in studio,
10: Grazie, vostro onore. Anche se devo fare una piccola correzione, la mia canzone si intitola Bruciami i peli della minchia, Mariuccia.
8: Chiedo venia, un errore imperdonabile da parte mia. Guardi, già per questo lei sappia che ha vinto. Comunque, perdoni, signor Edoardo, mi perdoni.
10: Si consideri assolto a tutti i suoi peccati, vostro onore, ci mancherebbe.
9: È arrivato il prete, è arrivato.
10: Si è cagato addosso.
8: Che schifo, ragazzi. Ma chiamatemi le guardie svizzere. Ma come si fa a lavorare in questo modo? Dimenticavo, purtroppo non c'è rosa senza un bel tocco di merda accanto. In questo caso ci riferiamo ovviamente a quella confettura di lardo e di peli di fica conosciuta con il nome di signor Erculo da Frocione, insomma. Ci dica, figlio di puttana con la merda intorno, qual è il caso che le farò perdere anche oggi, dai, su.
9: Allora, le faccio vedere la setticemia in questo momento. Vede la Y sul mio torace? Questo figlio di puttana mi ha sottoposto a un'autopsia da vivo!
8: Ma signor Odoardo, mi meraviglio di lei. Metter le mani fra gli organi putrefatti di questo essere repellente. Io esigo una spiegazione. Perché ha dovuto sottoporre a un'autopsia il signor Erculatone?
10: Posso spiegare tutto. Vede, il mio gioco in scatola preferito è l'Allegro Chirurgo.
8: Sì.
10: Purtroppo non trovavo più la scatola, avevo già invitato degli amici per giocare. Così mi sono trovato costretto a drogare il querelante e usare lui al posto come cavia per il gioco.
9: Ammesso!
8: Vabbè, questo spiega tutto, insomma, spiega tutto. Mi perdoni se ho dubitato di lei, come sempre, signor Edoardo. E signor Erculone, stia calmo, per favore, la smetta di scorreggiare.
9: Ma stia calmo un cazzo! Come faccio a smettere di scorreggiare? Sto parlando col culo, come vede, gli organi sono stati rimontati a caso. Ho la lingua nell'ano, il palato nell'ano. Parlo con le scorregge.
10: L'ho migliorata, posso dire, l'ho migliorata.
8: Tanto merda prima diceva, merda dice anche oggi. Ho sentito abbastanza, mi ritiro per deliberare. Pubblicità. Hai sempre il portafoglio vuoto?
0: Allora, non mi parlare, è veramente una tragedia.
8: Non hai soldi nemmeno per respirare, ma vorresti provare l'ebbrezza di sentirti ricco?
0: Beh, guarda, non mi dispiacerebbe.
8: Benissimo! Perché la Banca Europea ha proprio quello che fa per te.
0: E sarebbe?
8: Da oggi arriva la banconota da 0 euro!
0: La banconota da 0 euro?
8: Sì! Una bellissima banconota stampata apposta per te che non ti puoi permettere i soldi normali!
0: E a che serve?
8: A niente! La banconota da 0 euro non ha valore, ma il bello che ne puoi prelevare quanti ne vuoi e riempire il tuo portafoglio fino a farlo scoppiare!
0: Ma dai, meglio di niente!
8: Banconota da 0 euro! E anche tu potrai dire...
0: Sono ricco, posso comprare tutte le cose gratis che voglio!

0: Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Infatti, se faremo vincere Erculatone oggi, gli diamo un bel salvadanaio pieno di banconote da 0 euro. Ecco. Allora, il caso di oggi vedeva quel fagotto di feci albine del signor Erculo Marrone accusare ingiustamente il signor Odoardo di averli sottoposto a un'autopsia perché non trovava più la scatola dell'allegro chirurgo. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte.
1: Cosa? Perché mi fa l'imitazione, mi perdoni.
0: Lei ha una voce fastidiosa, sa che io...
1: Io avrò anche una voce fastidiosa, ma io almeno sono vestito. Perché lei è nudo e indossa un corno di alce sul pene?
0: Ma lei perché si fa i cazzi degli altri, mi scusi? Lei è uno spione.
1: Perché non è normale
0: lei
1: una
0: è uno
1: cosa
0: spione.
1: Del genere.
0: Allora bene, allora vado avanti. Allora, la corte ha deciso che assolve il signor Odoardo!
1: Ma non è possibile una cosa del genere!
0: E nel contempo condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: un anno di reclusione nel trafficatissimo culo di George Clooney, obbligo di farsi sputare in bocca da 500 barboni ogni giorno dispari della settimana.
1: Quanta gente deve venirmi a sputare in bocca?
0: E infine lo condanna a subire un clistere di Coca-Cola e Mentos ogni volta che la Juve segna un gol in trasferta. Così è deciso.
1: Questo forse magari mi capita poco spesso.
0: L'udienza è tolta. Ah, mi dico, è arrivata la velina, scusate. Anche l'Inter e anche il Milan. Perfetto, posto così.
1: Ah, grazie, meno male che avete compensato.
0: Contento del risultato, signore Coglione?
1: No, che non sono contento! Questo figlio di puttana mi ha rovinato!
0: Guardi, ho parlato con un medico chirurgo, mi ha detto che c'è un modo per sistemare tutto quanto, per farla tornare come prima.
1: Meno male, almeno allora, qualcuno che pensa alla mia salute.
0: Si sieda su questa sedia. Eccoci qua e adesso... Scossa!
1: Questo non riesco a fermarlo perché ho la bocca seduto!
0: Scossa!
2: Sa che fritto fa un buon odorino?
1: Fritto è buono anche la merda!
0: Appunto. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Son, welcome. Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Wey!
3: Come va?
2: Pronto?
3: Pronto, mi senti?
2: Sì.
3: Ciao, sono Tony, come va?
2: Io non ti conosco, Tony, vai a farti forte.
3: Va bene, grazie.
1: Tony Cazzo è tornato. This is the rhythm of the
2: night. Pronto?
3: Ehi, pronto, come stai? Sono Tony, Tony Cazzo, il DJ.
2: Ah, sono io che cazzoni.
3: Eh?
2: Non so neanche capire.
3: Non ho capito, scusa.
2: Non so che sia.
3: Antonio, DJ, ti ricordi che venivi a ballare sempre in discoteca?
2: Ma fai la discoteca, pianta lì.
3: Ma no,
2: è proprio stupido.
3: Ma no, scusa, non c'è niente di male venire a ballare in discoteca, stronza. Ehi.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
3: Ehi.
4: Pronto?
3: Con un tazzo, come va? Con Tony?
4: Scusa, ma...
3: Stai dormendo?
4: Oh,
3: stai dormendo?
4: Scusa, ma con chi sto parlando?
3: Tony! Antonio, Tony Cazzo, il DJ! Come va?
4: Ma che hai sbagliato persona?
3: No, scusa, c'ho il tuo numero, siamo conosciuti in discoteca.
4: Okay, sì, ma quando ci siamo conosciuti in discoteca?
3: Nel 96.
4: Nel 96?
3: Sì, facevo DJ. Tu non so se eri butta fuori o eri venuto a ballare con gli amici. Che ti avevo lasciato una giacca di jeans. T'ho chiamato per chiederti se tu hai sta giacca di jeans. Ma hai dato tu il numero.
4: Io non mi ricordo, scusa.
3: Che eri strafatto. Mi ricordo che ti facevi come un caimano proprio.
4: Allora ho sbagliato persona. Non
3: una volta
4: sono
3: sei
4: io,
3: uscito anche
4: non mi sono mai fatto.
3: Una volta sei uscito dal locale col cazzo di fuori, ti hanno picchiato in
4: buttafuori. No.
3: Non eri
4: cannato
3: tu?
4: Completamente.
3: Non eri tu quello col cazzo
4: no,
3: di fuori?
4: No.
3: Ah.
4: Hai no, sbagliato
3: poi
4: persona,
3: arrestato,
4: mi dispiace.
3: Pensavo che ti avessero arrestato.
4: No, non sono io.
3: Che eri strappato, che sei uscito dal locale gridando porco col cazzo in mano. Vabbè, senti, a parte questa roba qua che è successa lì fa. Pronto.
1: Tony Cazzo è tornato.
5: Eh sì, pronto.
3: Pronto.
5: Chi sei?
3: Arnaldo.
5: Ma chi sei?
3: Sono Tony Cazzo.
5: Mi scusi, ma non ho capito chi è lei.
3: Ti ricordi, no?
5: Non mi ricordo un cazzo di niente.
3: No. Ma no, ero quello che faceva il DJ.
5: Non ci sto capendo un cazzo.
3: Mettevo sempre i dischi.
5: Ma quali dischi?
3: Tu invece facevi butta fuori.
5: Io non facevo nessun butta fuori. Io ero una guardia speciale dell'esercito italiano. Ho fatto tutte le guerre.
3: Ah, poi dopo sei entrato nell'arma, non lo sapevo.
5: Esatto.
3: Vabbè, senti, ti disturbo?
5: Mi dica cosa vuole, perché sto finendo un lavoro con il legno.
3: Ah, cos'è che fai adesso col legno?
5: Faccio un sacco di cose, ma sono specializzato nei gufi di legno. Vuole un gufo di legno per Natale?
3: No, non ho bisogno io, anzi, ti ho chiamato per chiederti una cosa. Sei la mia giacca di jeans.
5: Ma io non vendo giacche di jeans.
3: Ah,
5: e poi
3: vendi?
5: Io non ho ancora capito chi cazzo è lei.
3: Allora, sono Tony Cazzo, il DJ, va bene?
5: Ma che cazzo di nome è Tony Cazzo?
3: Il mio nome d'arte. Il mio nome d'arte è Tony Cazzo.
5: È veramente un nome di merda.
3: Tony Missile, l'ho fatto.
5: Te lo faccio dire.
3: Esatto, ecco. Comunque.
5: Sei Michele! Michele!
3: Non sono Michele!
5: Michele!
3: No, guarda che ti stai sbagliando, non sono Michele!
5: Michele! Guarda che vengo e ti taglio la testa!
3: No, Arnaldo, scusami, ascoltami bene, fermati! Non sono Michele!
5: Sei il padre di Michele!
3: Non sono il padre!
5: Michele,
3: sono
5: io
3: Tony,
5: ti faccio
3: Tony,
5: male!
3: Cazzo, il DJ, Tony!
5: Sei
3: cazzo.
5: Proprio una persona orribile! Mi chiami tutti i giorni e ora mi dai anche della testa di cazzo.
3: Non hai capito, non ti ho detto testa
5: Michele,
3: di cazzo, ti ho detto
5: porco.
3: Sono Tony Cazzo.
5: Michele, io ora devo finire un sacco di cose, richiamami domani mattina.
3: A che ora? A che ora ti devo richiamare?
5: Chiamami
3: domani?
5: Alle 6.
3: Alle 6 del
5: chiamami
3: mattino?
5: Chiamami alle 6.
3: Vado a dormire.
5: Ho detto alle 6.
3: Mi sembra un orario.
5: Allora domani mattina ti vengo a tagliare la testa fuori dalla scuola elementare.
3: Ma non vado.
5: Sono bravissimo
3: io
5: a mimetizzare.
3: No, avrò 55-60 anni.
5: Ho saputo che sei stato tu a cagarmi sul cofano della macchina.
3: Ma no,
5: userò la tua testa come spugna per pulirla.
3: Ma no,
5: bastardo.
3: Ti sei sbagliato, Ronaldo, io non ti ho cagato sul cofano della
5: brutto
3: macchina.
5: Pezzo
3: vabbè,
5: di merda.
3: Senti, dai, chiudiamo qua, ci sentiamo un altro momento, va bene?
5: Michele, io ora devo finire un sacco di cose. Richiamami domani mattina.
3: Ma domani mattina alle 6 io non posso uscire, è troppo presto.
5: Allora vieni subito sotto casa mia, così chiudiamo la questione.
3: Dammi l'indirizzo.
5: Via delle...
3: Perfetto, grazie. Così adesso anche l'indirizzo.
5: Michele, porta un'arma. Così quando mi arresteranno, potrò dire che ho usato il martello per difesa.
3: Va bene, ciao Arnaldo.
5: Il ciao te lo metti nel culo. Muoviti.
3: Scusa il disturbo.
5: Merda.
3: Grazie.
5: Ti devi muovere.
3: Ti devo citofonare.
5: Michele, sbrigati. Ho già un piede nell'ascensore. Sbrigati.
3: Questo è pazzo veramente.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
7: Pronti? Arrivi là.
8: Madonna mia, che nervosa.
7: Pronto?
8: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei io?
7: Ascolta, va a cagar, strus.
8: È un danneggiato mentale.
7: Va a cagar, sfigato.
8: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
7: Pronto?
8: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
9: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
8: Sono Tony Termosifoni.
9: Come quello dei termosifoni?
8: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
9: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
8: Io non ho bloccato nessuno. Non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco
9: chi
8: in una gabbia.
9: Chi sei dei termosifoni?
8: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
9: Quello dei termosifoni?
8: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Rispondi.
9: Ma io non devo aggiustare i termosifoni, tu chi sei?
8: Rispondi. Nervosa mille.
7: Pronto?
8: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
7: Siamo a posto.
8: Rispondi. Nervosa mille.
7: Pronto?
8: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
7: Ma lei chi è, scusi?
8: Sono Tony Termosifone.
7: Ma lei con chi pensi che parla?
8: Lo conosci Tony Termosifone?
7: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
8: Ma vero?
7: Ma chi è questo?
8: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Rispondi. Madonna. Senti il vento!
7: Pronto?
8: Sono Tony Termosifone. È un danneggiato mentale.
7: Come?
8: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
9: Ascolta, ma cosa vuole?
8: Dove cazzo siete? Rispondi.
7: Pronto?
8: Cos'è? Cosa vuol dire? Cioè, vuoi dirmi di stare zitto?
9: Ma
2: Ma stai attento, ma cosa vuole lei?
8: Sai cos'è?
2: Lo sai, ma lo sa, ma lo sa che viene a disturbare una persona?
8: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
2: Ma perché non da chiamarlo mi?
8: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa! Rispondi.
2: Non si permetta più di telefonare.
8: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
10: Prossimamente, nel Wonderland.
11: Qual falange di Cristo Redentore?
12: Pronto?
8: Potevi chiamarmi, eh?
2: Zitto!
8: Ripeti.
12: Sono il promotore della paura!
10: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Questo è Wonderland. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Pronto?
1: Angela?
0: Sì.
1: Ciao Angela, come stai? Sono Tony, DJ, tutto bene?
0: Come va?
1: Bene, bene, abbastanza bene. Un po' così, un po' di acciacchi, sai, gli anni passano un po' per tutti, sai. Poi io, sai, negli anni 90 mi facevo abbastanza nei locali.
0: Non ti capisco proprio io quello che state dicendo.
1: Come va? Come va l'orecchio?
0: È l'orecchio che volete, vedi? Tanto bene, non sento, sento rumore, sento fischiare. Sentite voi fischiare adesso.
1: Allora, dimmi se lo senti questo suono.
0: Fischio.
1: Lo senti?
0: Ma voi mi sento, sì.
1: Ah, ok, lo senti il fischio?
0: Sì, lo sento, sì.
1: Quindi adesso stai usando l'orecchio che è quello che si sente, che sente di più?
0: Il destro orecchio.
1: Bravo,
0: questo.
1: Il destro.
0: E questo qua, l'altro, sento di meno.
1: Senti di meno? Proviamo il fischio. Mettilo su, metti la cornetta bene sull'orecchio.
0: Ecco.
1: Hai sentito il fischio?
0: Eh?
1: Hai sentito il fischio?
0: No, non l'ho sentito.
1: Ok, allora li metti la cornetta sull'orecchio dove senti bene.
0: Non capisco.
1: Metti la cornetta sull'orecchio che sente bene.
0: Sì, adesso sento meglio.
1: Ok, proviamo adesso a fare questo test. Senti,
2: Brandizzo, brandizzo, nel culo dello schizzo. Brandizzo, brandizzo, nel culo dello schizzo.
1: Hai sentito?
0: Rumore,
1: ma
0: rumore.
1: Perché ti spiego perché? Quando venivi a ballare in discoteca, che stavi sempre seduta davanti ai woofer, che io sparavo come un pazzo le canzoni techno, le orecchie ti sono saltate. Ti ricordi che una volta mi hai guardato e ti ho detto col microfono: spostati, stronza, e tu non ti spostavi, ti ricordi?
0: No, non ricordo niente.
1: Vedi, è stata quella volta lì, quella cassa, quando avevo messo Bauci Bau, Bauci Bau. Quando avevo messo quel disco lì ti è saltato il timpano. Ti ricordi che ti avevo accompagnato all'ospedale, ti avevo messo una giacca di jeans sulle spalle. Ce l'hai tu?
0: Che cosa?
1: La giacca di jeans che ti avevo prestato quella sera al pronto soccorso.
0: Guardate, io di qua non mi capisco più, forse dovresti parlare con mia figlia.
1: Ti ricordi che poi siamo usciti in macchina insieme, che abbiamo viaggiato, che abbiamo fatto tipo da casa mia alla discoteca col culo di fuori, ti ricordi? Che poi ti ho dato uno schiaffo forte in faccia e ti ho fatto rientrare in macchina, non ti ricordi?
0: Un attimo, che ti faccio chiamare mia figlia.
1: Niente, Bauci Bau non perdona. Va bene, ti saluto,
0: Va bene.
1: Senti il fischio?
0: Sì.
1: Lo senti? Ragazzi, la tecno degli anni 90 non perdona.
3: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
1: Ehi, come va? Sono Tony. Ti disturbo?
4: Che buco.
5: Prossimamente Tony Cazzo contro lo strillatore del Vesuvio, solo nello zoo di 105.
4: Ma sto facendo le seghe su quella puttana di mamma.
1: Ah.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e me stesso, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
3: Pronto?
2: Multiverso.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, mi dica.
5: Dimmi, bastardo.
3: Ma vai a cagare.
2: Multiverso.
3: Pronto?
4: No, ma sei un genio, veramente.
3: Chi sei?
4: Matteo.
3: Ma chi sei che non capisco?
5: Dimmi, bastardo.
3: Chi sei?
4: Matteo.
3: Matteo. Ma che cerchi?
4: Dai, annusa Milano, vai.
3: Che cerchi?
4: Annusa Milano, vai.
3: Hai sbagliato il numero.
4: Dai, annusa Milano, vai.
3: Io Matteo non mi conosco. Vabbè, ho capito.
2: Multiverso.
6: Proviamo a chiamare la signora Domenica per vedere come reagisce quando non viene chiamata da padre Pollo.
7: Pronto?
4: Pronto?
7: Ehi, buonasera.
4: Oh!
7: Oh!
4: Mica bravissimo! No, ma sei un genio, veramente!
7: Pronto?
4: Pronto?
7: Pronto?
5: Dimmi, bastardo!
7: Ma vaffanculo!
4: No!
2: Multiverso.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Chi sei?
4: Matteo.
3: Chi c'è, Matteo?
4: Dai, annusa Milano, vai!
3: No, tu che hai telefonato, come ti chiami?
4: Cosa?
3: Tu come, tu hai telefonato, hai, dimmi come ti chiami.
4: Matteo.
3: Ah, ora chiudo, ti faccio sbattere. Tanto lo so che sei il pazzo dei pazzi di Palermo.
4: Dai, annusa Milano, vai.
3: Ho fatto mettere il telefono sotto controllo della polizia, chiudi, imbecille.
4: Dai, dai, dai, dai.
3: Imbecille, chiudi. Non dica c***o, chiudi. Non dica c***o. Fanculo, va.
2: Multiverso.
6: Arriva una nuova entrata. Arriva la vecchia criminale assassina.
3: Sì?
4: Pronto?
3: Sì?
4: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock?
3: Ma perché non vai un po' a fare in culo te e tutta la tua sacra famiglia, stronzo.
2: Multiverso.
6: Sono 27 giorni, 3 ore e 15 minuti, che non chiamiamo più, la vecchia veneta sparaculi, andiamo.
8: Pronto?
4: Pronto?
8: Sì?
4: Oh!
8: Chi parla, scusa?
4: Matteo.
8: Matteo chi?
4: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock? Dai, annusa Milano, vai!
3: Va a cagare, stronzo.
2: Multiverso.
9: Pronto?
5: Dimmi, bastardo.
9: Chi è?
4: Pronto?
9: Chi è?
4: Matteo.
9: Chi è?
4: Mica bravissimo. No, ma sei un genio, veramente.
9: Ma che dici, bastardo cornuto? Che vuoi? Chi è? Chi sei?
5: È così.
9: Ma chi dai stramorte quando porti dentro tutto il trattato e bastardo cornuto? Ti vengo sul quarto con un pesce cornuto.
4: Cosa?
6: Bene, sono passati alcuni minuti da quando abbiamo scoperto la nuova vecchia criminale assassina. Siete d'accordo se la richiamo? Ok, procedo.
3: Sì.
4: Dai, annusa Milano, vai.
3: Perché non vai un po' a cagare? Lo sai che sei una persona malata? Curati, stupido. Rincoglionito, rincoglionito, te e tutta la sua sacra famiglia, stupido, vai, mettiti a lavorare piuttosto che fare queste stronzate qui, coglione!
4: Sono d'accordo.
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma del carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estrana mort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto condendo per te, complimenti.
5: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: E che
6: cazzo? Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelta a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti date la... Ma ti venga a spacca un ceroid!
6: Che non capisci, tu sono morto anche!
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più!
7: Che cosa?
5: Ma che cosa, mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il tuisa!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che
8: dove?
5: C'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: quando... ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Ma arruinato tu.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
0: È un cazzo. La bastardata del giorno.
1: La bastardata del giorno.
3: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
3: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
18: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
18: sì,
14: Don Gaetano?
18: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
14: sì,
18: che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
18: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
14: sì,
18: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
18: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
18: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
14: sì,
18: delle feci.
14: Guardi,
18: forse c'è il sangue.
14: Sì,
18: allora,
14: va
18: signora...
14: Bene. Questo
18: mi ascolti,
14: sì,
18: ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
18: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
18: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
18: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
18: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
14: Scusi, lei...
18: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... Sangue non c'è nelle feci.
17: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
14: No,
10: guardi, la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
14: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto
14: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
14: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
14: E
10: per
14: cosa
10: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
10: Ecco.
11: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
10: ma tu,
11: che ti ho
10: ma
11: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Me, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata,
10: Dio c***o cane, c'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
10: Ecco fa il colpo.
14: Ecco.
10: Uno.
14: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
10: Che vaffanculo te, porco.
14: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora,
14: sì,
10: sono quello della cacca,
14: sì,
10: dell'esame delle feci.
14: Sì.
10: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No.
14: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola con quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
18: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
18: ma
10: fare la
18: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
17: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
18: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
14: bene,
10: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
14: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai.
11: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
17: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
12: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
13: Egregio dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Gian Alvaro e sono disperato. Mi rivolgo alla sua incredibile onniscienza medicale per avere un confronto su alcune scelte che debbo adottare per via della mia estrema caduta in povertà estrema.
19: Cosa vuoi? Gentilissimo Gian Alvaro, forse lei ha frainteso il nome del portale. Non facciamo beneficenza e non assistiamo i barboni. Se ha dei problemi e delle tragedie personali, non ci RLM.
13: Ma RLM, non capisco la sigla. Sta forse indicandomi un altro sito?
19: No, RLM, rompa la minchia. Mi perdoni la franchezza, ma qui si fa medicina e non volontariato.
13: Ma mi scusi, dottore. Forse dovrei essere chiaro fin da subito. Intendo vendere gli organi non necessari alla sopravvivenza per poter pagare gli studi a mia figlia appena maggiorenne. Perché non posso dirle che ho finto di essere benestante per gli ultimi 5 anni dopo la perdita del lavoro. Mi farebbe piacere capire assieme a lei cosa posso vendere del mio corpo e le possibili conseguenze sono disposto a darle anche una percentuale in caso mi possa aiutare.
19: Figa, che colpo! E beh, in tal caso, virgola, punto esclamativo, faccia coi soldini, uomo che piange, non so, che cazzo sto scrivendo. Sono disposto a darle un consultino se mi firma il documento che le invio adesso e che mi dà diritti sulle sue interiora. Esisterà? Si colleghi un attimo dopo la firma al seguente link che ne parliamo a voce vedendoci.
13: Certo, certo, ecco, firmato e clicco.
20: Salve dottore, mi scusi ambiente povero, ma purtroppo sono povero e mi sono venduto anche i mobili.
19: Si vedo, è seduto a terra, si conservi meglio che quella posizione mi rovina l'investimento. Non mi sovraccarichi i reni, cazzo.
20: Sì sì, certo, mi sdraio, ecco, così va bene?
19: Sì sì, perfetto, il pavimento freddo fa bene ai tessuti. Allora, mi dicchi, cosa vuoi realizzare della mercanzia, pezzentone?
20: Dottore, mi servirebbero almeno 100.000 euro.
19: Oh la madonna, cazzo pensa di avere dentro gli organi di Belen? Cazzo gli dà 100.000, una carcassa umana, fa schifo a vedere da fuori, figurati dentro, grasso come una merda. 100.000 euro gli dai un bel fighino di 20 anni, capito? Cioè, sei un cesso, cazzo.
20: Dottore, che ferocia che ha con me, però effettivamente...
19: Ah, scusi, la scoccia se mi bevo un flutto di prosecco mentre assaggio questi scampi crudi? Me l'ha portati un amico dalla pescheria. Che freschezza, scusi, perché sa, quest'ora di mattina allo scampo anche un'ostrica magari mi faccio. Lei dà fastidio?
20: No, no, faccia pure. Io non mangio da 3 giorni, però lei faccia.
19: Le piace il crudité?
20: In questo momento mangerei anche le scarpe.
19: Ok, dicevamo, allora, per un rene, una cornea... qualche pezzo di cute per dei trapianti, un polmoncino, ci posso dare, guardi, ma perché mi voglio rovinare? Un 13. Va bene? Mi dica che c'ho i cinesi già pronti col ghiaccio e bisturi, eh?
20: Ma dottore, non ci faccio niente io con quella somma.
19: Figa, ma lei pretende, pretenzioso del cazzo. Guardi, ce li ho proprio qui in mano adesso. Ops, anzi sono 11, purtroppo adesso nella trattativa c'ho un 11 frasco così. Chiamo i cinesi, cosa faccio? Faccio allentare il bisturi? Faccio preparare la sala operatoria? Non l'addormentiamo neanche, glieli spiantiamo da vivo. È contento, così non lo faccio neanche rischiare, eh? Se ti c'è mia poi vediamo. Infatti bevo un po' di questo vin santo dell'87, credo di averlo pagato 4-5 mila euro, una roba folle, cazzo. Ah, cazzo. Allora, cosa facciamo? Buoni, maledetti e subito? Eh?
20: Accidenti, dottore, non ho scelta. Lei mi sta letteralmente mettendo con le spalle al muro.
19: No, il muro no. Niente posizione verticale che mi affatica il sistema di vascolarizzazione degli organi. Va bene?
20: Va bene, accetto.
19: Ma senta, ma lei fa tutto questo per sua figlia? Guarda, lei è veramente una persona spettacolare.
20: Sì, l'amo alla follia. Ecco. Ecco, questa è la sua foto.
19: Che fighino! Complimenti! Porca troia, che troione! Stupenda la bambina! Quanti ce l'ha? 19 anni? Che fighino, cazzo!
20: Sì, è anche modella, dottore, però mi scusi, con le parole sta sempre parlando di mia figlia.
19: Perché gli ho dato del fighino? Fighino è una cosa che si usa, cioè, normale, uno slang giovanile. Fighino, troietta... bel troione. Comunque, adesso mi è venuta una mezza idea, ok? Mi ascolti molto bene, adesso che ho visto la mercanzia. Siccome oggi sono di buona, ho deciso di darle una mano per la giovine. Lei la mandi da me, che magari, non le prometto niente, ci penso io a indirizzare e aiutare nel percorso scolastico e lei si risparmia qualche organo, eh?
20: Ma veramente? Ma lo farebbe? Allora non è lo spietato pezzo di merda orribile e mostro infame e lurido che sembrava. Lei ha un cuore.
19: Sì, è anche sanissimo per ora. Ma non si sa mai, col documento che mi ha firmato, un giorno potrebbe essere sostituito dal suo. Ma questa è un'altra storia.
20: Non colgo...
19: Niente, niente, faccio così, mandi il fighino... insomma, la ragazza ha questo indirizzo che le sto scrivendo stasera, ci penso io, le spiego la situazione, le spiego la sua situazione e un accordo lo troviamo. Magari la ragazza decide autonomamente di concedere di salvarla da... sono al spesso io.
20: Grazie, dottore, grazie.
19: Si figuri, si figuri. Ma secondo lei, adesso la saluto che mi si fredda l'astice, eh? La lascio ciucciare le scarpe, lei, eh?
20: Certo, certo, grazie, grazie, dottore, salve, salve.
19: Sì, sì, ciao, barbone, dai che mi hai rotto i coglioni, dai, ciao. Quanto sto bene quando aiuto il prossimo. Sono proprio una bella persona. Oggi giornata top. Cuore di scorta e scopata con ricatto in un solo giorno. Nemmeno Putin, cazzo.

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un culoso saluto amici sportivi per l'anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. Milano, dove l'Inter di mister Strapazzotti ospita a Lazio de Mao Zedong. Mentre sul campo neutro di Gardaland, i Lannister di Castelgranito affrontano gli Umpa Lumpa del Deportivo Willy Wonka. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio, qui al Meazza e a Lazio, che attacca con il cieco Bocellic, da Bocellic a Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, triangolo con Ficco la zia, Ninja Papera arriva al limite dell'area e si prepara al tiro, tiro, miracolo di Ragnateli, miracolo di Ragnateli! Il portiere nerazzurro toglie la palla dall'incrocio dei pali, lancia l'aureola a bordo campo tipo frisbee e fa ripartire i suoi! Contropiede dell'Inter! Contropiede dell'Inter con l'argentino Clarinetto! Clarinetto salta il cadavere del francese Ficabignè e la sminchia in favore di Polpacci! Pregevole velo di Polpacci per la corrente Setteracchie! Stupenda azione corale dell'Inter! Setteracchie dialoga con Mosca Fonzi e poi la sbroccola sulla fascia opposta in favore del serbo Ipobrufenovic. Ipobrufenovic la stoppa con eleganza, smutanda a morte due avversari e ne umilia un terzo tatuandogli una Jessica Rabbit obesa sul pene. Ipobrufenovic arriva sul fondo e sbinocola in aria in cerca di un compagno. C'è Guguru tutto solo che si sbraccia come una minchia affogata al caffè. Cross di Ipobrufenovic. Guguru si coordina per la mezza rovesciata e vediamo che... Porco di quel zingarissimo... Guguru manca il pallone di un'intera focaccia e nel farlo gli parte uno scarpino che colpisce in fronte l'allenatore nerazzurro Strapazzotti, il cui parrucchino vola in tribuna VIP e rovina il pippotto a una combriccola di banchieri svizzeri. Nulla di fatto dunque, a San Siro il risultato rimane invariato. Inter 0, Armata Rossa 0, linea a Gianni Vago.
4: Grazie voce! In solidarietà con lo sciopero genitale degli autoferrotrattori, questa radio cotica andrà in onda in forma rotonda. Ora vediamo che quello di prima c'ha la palla fra le scarpe e la spinge a quello con la faccia da capitano. Altro scapaccione a rotolare fino al cicciotto, che gli si vede un po' il cazzo quando corre. Quello col phon sul cazzo scappeggia dietro alla pallina grande, taccheggiato da due in coppia. Ecco che Ciccio Bello arriva davanti al quadratone da pesca. Alza la gamba per fare la pedata precisina al portinaio. E fine! L'azione si è chiusa! Tutto è bene quel che finisce bravo. Diamo la riga allo studio.
2: Gianni, io la riga te la infilo nel culo. Se al prossimo collegamento non mi fai capire con precisione cosa minchia sta succedendo, prendo il primo monopattino per dove cazzo sei e vengo a morderti i coglioni finché non ti escono tutte le unghie dei piedi dal naso. Intanto torniamo a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Sì, studio! Un cambio per A Lazio nel periodo non collegato! Fuori il cieco Bocellic, autore di una prestazione stonata, e dentro l'inglese Bertie Nottingham. Ma è sempre l'Inter l'assoluta e incontrastata padrona del gioco, soprattutto grazie alla grandissima prestazione di Ipobrufenovic. Ora è proprio il serbo a recuperare palla sulla tre quarti nerazzurra. Ipobrufenovic scambia con il capitano Centofalli e vede l'inserimento spastico di Guguru. Preciso passaggio in profondità a pescare il fessacchiotto africanese. Guguru, Guguru, Guguru! La cambiale coi tacchetti inciampa fra tre avversari e si trova a tu per tu con Tosse Frocia. Guguru si prepara al tiro, palo, ancora Guguru, parata di Tosse Frocia, di nuovo Guguru, autorete, autorete di Guguru, puttana di quella c***a fotonica, ancora

0: Ginite. Ora, se volete scusarmi, ho un bidet di aceto di mandorle che mi attende a casa. Se volete assistere, collegatevi al mio canale TikTok. Domenica di sabato, scopa Barboni. Nei giorni feriali, hasta la mignotta sempre, pezzi di merda.
1: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Ciao maledetti maiali, sono Troia, la voce del sistema operativo del Wonderland. Lo scherzo telefonico di oggi sarà dedicato alla ricerca di qualche nuovo personaggio. Quindi utilizzeremo le voci del signor Cappella per tirare fuori il meglio dalla gente. Procediamo.
3: Cappella. Ma apro, pronto?
4: Pronto? Pronto?
3: Sì.
4: Ma tu chi sei?
3: Francesco.
4: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Dove?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Vuoi stronzo d'uomo?
3: No.
4: Beh, vaffanculo.
3: Vaffanculo.
4: Tua sorella.
3: Quella puttana.
4: Tua sorella.
3: Quella troia.
4: Tua sorella.
3: Quella troia.
4: Tua sorella.
5: Cappella.
4: Pronto? Pronto?
6: Pronto, chi parla?
4: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
6: Eh?
4: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
6: Non ho capito, chi è che sta parlando?
4: Tua sorella.
6: Mia sorella, ma che vuole?
4: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
6: Eh?
4: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
6: E che vuoi mia sorella, sei l'avvocato qua, lo vuoi passare l'avvocato?
4: Vuoi stronzo d'uomo?
6: Ma è da mia sorella?
4: Ma tu chi sei?
6: Da mia sorella cosa voglio?
4: La caramella de sord!
6: Avvocato, venga qua, ma chi è che sta parlando? Mi senti che sei una
4: pronto?
6: Pronto, chi parla?
4: La caramella de sord!
6: Chi è?
4: La caramella de sord! Ma
6: io
4: tu chi sei?
6: Sono l'avvocato di Angelina.
4: Beh.
6: Voi chi siete?
4: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
6: Ma probabilmente allora questa signora che è anziana ha fatto il numero e poi però qua ha suonato, quindi voi avete richiamato.
4: Pronto?
6: Sì, pronto, voi avete telefonato voi qua.
4: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
6: Probabilmente la signora ha sbagliato.
4: Tua sorella.
7: Quella è mia sorella che vuole male.
6: Ma se sei un uomo può essere la sorella.
7: No, quella è sia di convivente di figli.
6: Chi sei?
4: La caramella de sord.
6: Ma andate, ma guarda che vedete, non chiamate più, se no chiamate i carabinieri.
7: E mia sorella che ma non
8: di Cristo Redentore.
9: Ehi.
8: La gioventù cattolica in cammino.
9: Oh.
8: La sua forza e lo spirito divino.
9: Oh.
8: Origine di sempre nuovo ardore.
4: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
9: Oh.
4: Pronto?
9: Oh.
4: Ancora? Ancora?
9: Oh.
4: Culo, vaffanculo, vaffanculo.
9: Oh.
4: Ma tu chi sei?

0: ancora? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Oh, scusa un attimo, che bisogna che lei che su un attimo, scusa, perché è talmente buona che... Oh, boh. Ah, posto, dai.
0: Pronto? Muoio, stranza d'uomo.
1: Ehi.

0: tubo, ah, no, non è il cazzo di... Vaffanculo, pezzo di merda!
1: Lasciami nel paese delle meraviglie, vaffanculo tu.
0: Ma che cazzo t'ha chiamato mai?
1: Merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
4: Marco Mazzoli ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre.
4: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
6: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
8: Ho sentito l'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora il sai.
9: La radio, alla puttana d'esordio.
4: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
4: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Ciao Umbriake, mi chiamo Yuri e vorrei dedicare una sdrenata alla mia amica Giada. È molto carina, con due belle tette e un culo sodo. Da poco è uscita da una relazione con uno scemo che non riesce a dimenticare. Aiutatemi a farle capire che deve andare avanti e che se le serve una bella ripassata per rilassarsi, gli amici servono anche a questo. Umbriake, so che non mi deluderai. Vai!
1: Pronto?
2: Pronto? Parlo con Giada?
1: Sono io, sì.
2: Ciao Giada, io sono Umbriake. Ti sto chiamando perché Yuri mi ha inviato una mail perché ti vuole dedicare una sdrenata. La vuoi sentire?
1: Chi? Scusami?
2: Yuri.
1: Sì.
2: E Yuri mi ha scritto dicendo: fai una canzone all'amica mia.
1: No.
2: È vero, sei.
1: Sto male.
2: Stai male. Figurati che ho fatto la canzone.
1: Da ridere, assolutamente.
2: Dai, allora te la faccio?
1: Ma, sì, vai.
2: Andiamo.
3: Giada, belle tette, culo peperino. Quando sei con Yuri.

0: oggi.
1: Speciale.
0: Speciale, grande. Benissimo.
1: Grazie. Senti, mille, gentilissimi.
0: Grazie a te.
1: È stato un piacere.
0: Piacerone mio.
1: Grazie, buona giornata.
0: Anche a te, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato. Vai Tony, chiama.
2: Chi parla?
3: Ciao, sono Tony, DJ del come si chiama il locale?
2: Tony Cognetta.
3: Sì, venivo sempre anche al negozio di dischi. Ti ricordi al Discorrent?
2: Che voce hai?
3: Sono stato operato perché troppe sigarette mi hanno un po' rovinato.
2: Oh.
3: Ho fatto l'intervento.
2: Io mi ricordo bene di te, ma la voce è un po' cambiata. Anch'io, anche la mia voce è cambiata.
3: Un pochettino, vabbè, si cambia negli anni. Come stai, Roberta?
2: Tutto bene.
3: Ti spiego perché ti ho chiamato. Praticamente, no, io adesso... sto riprendendo a fare le serate in discoteca con i vinili, con i dischi proprio, no? Sai che adesso è tornato di moda questa roba qua. Però c'è un problema, sto cercando la mia giacca di jeans. Ti ricordi che avevo una giacca di jeans con una toppa dietro, con un missile stampato? Per caso magari te l'ho lasciata a te in negozio o quando venivi in discoteca a ballare?
2: No.
3: Dai, ti ricordi che poi avevamo anche flirtato quella sera, eravamo ubriachi, ti ricordi?
2: Ma quando? Su al 2000?
3: Sì, al 2001.
2: C'era molto su anche Max.
3: Beh, non so se c'era Max.
2: Sì, quella sera al 2000 c'era Max.
3: Ah, ma eravamo spaccati, noi che ci siamo spaccati proprio. Ci siamo dilaniati. Mamma, che bei tempi, ti ricordi che bei tempi proprio?
2: Eravamo giovani.
3: Non c'era quest'ansia dei telefoni, potevi fare quello che volevi, nessuno se ne accorgeva. Mamma mia, che chiamate ci siamo fatti, mamma mia, mamma mia. Io chiamavo come un trapano in quel periodo proprio. Mamma mia.
2: Vabbè.
3: Sì. Tu volevo chiedere, ce l'hai tu questa giacca di jeans con sta toppa dietro?
2: No, zero. Ma non me la ricordo neanche che era in giro.
3: C'era un cazzo enorme, proprio un bel cazzo venoso, proprio potente, con sto cappellone che spara, che sbaglia, ecco, così fortissimo, come una, diciamo, una esplosione nucleare. Che adesso poi ho cambiato nome d'arte, adesso sono Tony Cazzo.
2: Ah, non sei più DJ Tony?
3: No, adesso Tony Cazzo, che è una roba un po' più di impatto, capito? Però senti, no, questa giacca di jeans, perché quella sera mi ricordo che al 2001 che avevamo limonato, poi siamo usciti dal parcheggio, che tu avevi bevuto troppo, vomitavi talmente tanto che...
2: Ma non ero io!
3: Che avevi freddo e ti ho messo la giacca addosso, ti ricordi? Mi ricordo,
2: allora,
3: avevi le tette morte.
2: Perché non ero io.
3: Ma non avevi... Io mi ricordo una ragazza bionda con le tette giganti.
2: No, ma vabbè, bionda con le tette giganti, bella sono io, ma che abbiamo limonato no.
3: Vedi che sei tu allora. Ma sì, no, tu non te lo ricordi, ma abbiamo limonato duro. Cioè, mica eri...
2: Ma no!
3: Sembravi, sai, quei cosi che metti in insalata per togliere l'acqua che giri.
2: Ma non è vero!
3: Zio cane, sembravi un mini pimer, una roba incredibile. Mi hai fatto anche lo scrub sulla lingua.
2: Ascoltami.
3: Ti ricordi che ballavi sempre anche la Macarena? Quando che si imbeghi la Macarena? Macarena!
2: Ma non ci seguiamo su Instagram?
3: Su Instagram? Cerchi Tony Cazzo con la K.
2: Ah,
3: ci sono,
2: sì,
3: tutte le foto mie, storiche, quando ero anche con gli altri DJ dei tempi, delle radio.
2: Tony Cazzo.
3: Brava, così mi piace quando ripeti questa parola. Mi intriga sempre.
2: Ma no, è una ragazza, Tony Cazzo. No. Ma non sei te.
3: Ma mi sa che mi hanno clonato.
2: Ti trovo.
3: Mi hanno clonato il profilo.
2: Ah, ti hanno bannato il profilo?
3: Ma chi è sta puttana? Non ho capito. Mi hanno clonato il profilo.
2: Sei una puttana. Una puttana cinese, Tony Cazzo.
3: Cos'è, una puttana cinese?
2: Sì.
3: Sta puttana cinese maledetta mi ha inculato l'account. Ti ricordi che mi chiedevi sempre Stardust, quello che faceva baby, the music sounds is better with you.
2: La ricordi? Anche in console.
3: Mi ricordo che una volta me l'hai succhiato anche mentre mixavo.
2: No, non ero io.
3: Sì,
2: io ero
3: eri tu.
2: Sì. A te. C'era una sotto in ginocchio.
3: Tu
2: pensavi fossi io?
3: Era un'altra.
2: Ma era quella che c'era sotto in ginocchio, era una mia amica.
3: Chi era la tua
2: amica?
3: Amica
2: che la chiamavamo sempre Maya,
3: com'era?
2: Non mi ricordo più.
3: Cos'è?
2: Maya la Maya P***,
3: sì.
2: La famosa Maya P***,
3: minchia, sì. Lei, lei sì, lei succhiava, era brava, era brava.
2: La Maya P*** di Carugo.
3: La maiala lei, mamma mia, pompinara. Vabbè,
2: lo so, io me la portavo sempre dietro.
3: Chissà cosa ti ha raccontato.
2: Ah, no, no, lei non racconta mai niente.
3: Non avrà succhiati a quintali proprio. Vabbè, sono cose sue, dai. A me l'ha succhiato, era brava. Ma sei singolo adesso?
2: Sì, sì, sono single.
3: Ah, minchia, allora si apre proprio un barco, tipo sbarco in Normandia. Arrivo proprio come uno sbarco in Normandia, ti spacco proprio. Va bene, allora possiamo vederci.
2: Fatemi cercare la giacca e poi magari ci vediamo, ci facciamo una serata da qualche parte.
3: Va bene, proprio ci divertiamo la gara. Le zinone sempre grandi?
2: Cosa?
3: Le zinone sono sempre su?
2: Ovvio, ovvio, anzi.
3: Minchia, ti spacco proprio. Va bene, senti, ti lascio con il nipotino e poi ci vediamo presto, dai.
2: Va bene.
3: Ti bilancio.
2: Oh, ciao DJ Tony.
3: Ciao Roberta, sei fantastica.
2: Grazie, ciao.
3: Roberta, quanto ti scopo sotto DJ la coperta. Ciao Roberta.
2: Ciao,
3: a presto, ciao. Questo, ragazzi, per farvi capire cosa vi siete persi voi, ragazzi giovani negli anni 90, noi facciamo delle cose incredibili.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console. Radio 105.
4: Only for you. The zoo. This is the zoo.
5: Nina.
4: This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo.
5: Nina.
4: This is the zoo.
5: Vai,
4: dai.
1: Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan in Love. La goloide colpisce ancora.
6: Pronto?
7: Base terra, sono Alfio, signora!
6: Sei Aldo?
7: Alfio, signora Alfio!
6: Alfio, dimmi Alfio, come stai?
7: Bene, lei bastarda maledetta, come sta?
6: Insomma, non c'è male.
7: Mi racconti un po', mi faccia una sintesi degli ultimi mesi, insomma. So che si è mollata con Pietro, che è tornato in Sardegna.
6: In Sardegna?
7: Come
6: c'è? In Sardegna io devo andare?
7: No, Pietro è andato in Sardegna, no?
6: Sì, in Sardegna, ma ancora là diceva che veniva, ma non si fa vedere perché ha detto non ci sono aerei. Sì, ci sono gli aerei, aeroplano, dice, ma non c'è posto, ho detto, loro Natale non viene.
7: Porca puttana.
6: E sono qua sola.
7: Signora, vuol venire alla festa di base terra?
6: Ma certo che vengo. Ci portate, qualcuno deve venire a prendermi perché non posso venire fino a Milano a piedi, vero?
7: No, però allora signora, c'è un solo problema. Per venire alla festa.
6: Come?
7: Per venire alla festa di base terra di Natale.
6: Venire alla festa? Come mai?
7: No.
6: Cosa succede?
7: No. Ho detto per venire alla festa.
6: Sì, per venire alla festa.
7: Si deve vestire da serpente, da biscione.
6: Con i miei soldi?
7: No, che sono. Lei si deve vestire da biscione per farla entrare alla festa.
6: Ah, per entrare dentro alla festa.
7: Si deve vestire da biscione.
6: Ah, devo chiedere ai miei parenti.
7: No, signora, ma che cazzo capisce? Allora, siccome la festa è organizzata da Berlusconi.
6: La Berlusconi, sì, ecco,
7: e lei non lavora per Berlusconi. L'unico modo che abbiamo per farla venire alla festa è se lei si traveste da biscione.
6: Ah, io da Berlusconi mi devo dare dei soldi?
7: No, ma signora, ma cioè,
6: no. Adesso,
7: no. Allora, per venire alla festa di base terra,
6: si
7: deve vestire da biscione. Ok?
6: Ho capito.
7: Oh.
6: Sì, devo vestirmi
7: da biscione.
6: Sì, ho capito.
7: Cosa ha capito?
6: E poi chi è che viene a prendermi? Matteo?
7: No, Obama. no, le mandiamo l'autista. Il problema è che il biscione ha una margherita gigante in bocca e pensavamo di mettergliela nel culo. Magari un po' più comodo, tipo coda, no?
6: Sì, va bene, allora mi vesto così, sì, dai.
7: Mi deve però, lei, per entrare, la parola d'ordine è papparappapparappam pam.
6: Parola d'ordine è parappapapparappam.
7: No, è lo slogan storico di Mediaset. Papparappapparappam. No. No, deve impararlo bene, signora, se no la fanno entrare. Io le mando l'autista e tutto, lei deve presentarsi fuori da casa sua, vestita da, da biscione, quello di Canale 5, presente, il biscione. Biscione. Quello che vede il marchio, il biscione. E quando, quando arriva all'ingresso con una margherita, sì, una margherita gigante nel culo, che le mettiamo tipo coda, lei deve fare papparappapparappa. Faccia le prove, signora, la chiamo dopo per confermare data, orario e abbigliamento consono, va bene?
6: E il giorno quando è?
7: È il 16, signora.
6: Al 13?
7: 16, capisci una parola.
6: Ah, ho capito, il 16 di questo mese?
7: Sì, signora. Allora, si
6: no, è tanto per prepararmi, anche vestirmi, anche sì, mettermi i capelli, i capelli, sì, insomma.
7: Allora, si deve procurare un vestito da biscione, un bel vestito da biscione, una margherita gigante infilata nel culo e deve imparare a memoria papparappapparappam pam.
6: Papparappapparappam.
7: Posto, va bene, grazie. Grazie signora, a più tardi.
1: Vuoi sapere come va a finire?
5: Vuoi sapere come va a finire?
1: Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Arriva! Salutare!
1: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer!
4: Pronto?
2: Buongiorno, sono Claudio!
4: Ciao Claudio, chi fu?
2: Dormire! Salutare!
4: Tutti!
2: Autostop!
4: Ma cos'è? Sì.
2: Sono Claudio!
4: Dimmi, chi vuoi?
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!
4: Ma chi sbaglio si dice?
2: Sciare.
4: E sciamo.
2: Campana.
4: Ho messo il caldo.
2: Clacson. Ok.
4: Saluti.
2: Bastardo.
4: Bastarda mia, bastardo tu. Come?
2: Tua madre.
4: Tuo suolo.
2: Scimmia!
4: Assorda! Meno amato, ma che sbaglio vuoi?
2: Scimmia di merda!
4: Ma su che figli su che minchia? Ma che sbaglio sì!
2: Alright!
4: Che problema hai, cornuto?
2: Starnuto!
4: Cornuto, sei un saggio se cornuto!
2: Saluti!
4: Ci scassarei minchia, va!
2: Claxon!
4: Ma vuoi che sbaglio sì, siamo niente!
2: Sono Claudio!
4: Vedete se chi scappa il loculo, Claudio!
2: Merda!
4: Se lo so, cornuto, pezzo di merda!
2: Canto!
4: Che sì, siamo nero!
2: Minculo tua madre!
4: Io mungolo a tuo suolo, mungolo!
2: Bifolco!
4: Non lo so che vuol dire, ci scassare minchia, bufoculo, siamo nero!
2: Mongolo!
4: Bestia!
2: One, two, three, quattro! Macho!
4: Ma perché la moglie ci così? Siamo io, te la devi staccare il scappo tuo volo!
2: Capelli!
4: I corna, che hai? Sono te matto suono!
2: Saluti!
4: Ma ci vogliamo falare!
2: Superman!
4: Cornuto!
2: Scimmia! Scimmia di merda!
4: Ma sto facendo compagnia!
2: Claxon!
4: Cornuto! Bestia!
2: Claxon!
4: Siamo unito!
2: Claxon!
5: Alright!
2: Bene ragazzi, ora che abbiamo chiamato la Sicilia, andiamo in Veneto! Andiamo a far ballare la vecchia spara a cancri!
6: Sì?
2: Buongiorno, pronto? Sono Claudio!
6: E chi sei? Chi ti conosce?
2: Nuotare!
6: Cosa mi interessa a me? Io non ti conosco e non mi interessa!
2: Vecchia bastarda!
6: Deficiente, chissà che te venne il peggior cancro a prostata così non puoi neanche approfittare.
2: Okay.
6: Deficiente, schifoso.
2: Saluti.
6: Maledetto schifoso.

0: It's 105.2, only for you.
1: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
2: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
1: Il Grinta.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
2: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
1: Il Grinta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. E mi raccomando, prosecco a fiumi!
3: Pronto?
2: Buongiorno!
3: Oh!
2: Che... Mirko e Grinta.
3: Ma... No, no, lei sbaglia numero.
2: Dai ragazzi, che è lunedì.
3: Ha capito?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana da paura.
4: No, no, no, no.
3: Pronto?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta.
3: No, ha sbagliato numero, guarda.
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana da paura.
1: Il Grinta.
5: Al momento non siamo raggiungibili. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
2: Tequila a manetta!
1: Il Grinta.
6: Pronto?
2: Buongiorno!
6: Pronto?
2: Buona giornata!
6: Anche a lei!
2: Dai ragazzi, che è lunedì!
6: Tagliate il culo!
2: Siamo pronti! Tagliate
6: il culo, come hai fatto?
2: Siamo pronti per un weekend!
6: Allora prendi in bocca, sì, ho capito, ciao, ciao!
2: Con la Grinta giusta!
1: Il Grinta.
6: Pronto?
2: Buongiorno! Che chiamo la Grinta giusta!
6: Ma hai rotto il cazzo, non so chi tu sia, quindi puoi lasciarmi
2: Birre
6: stare.
2: A Nastro!
6: Grazie.
2: Dai ragazzi, che è lunedì!
6: Bene.
2: Buongiorno!
6: Sono messaggi registrati che girano.
7: Metti giù!
1: Il Grinta.
8: Pronto.
2: Buongiorno! Mirko e Grinta.
8: Scusa?
2: Mirko e Grinta.
8: No, chi che ne Grinta che ne Mirko.
2: Dacci dentro, tu. Ragazzi! Siamo i migliori perché noi abbiamo la Grinta a Nastro!
1: Il Grinta.
5: Sì?
2: Buongiorno! Mirko e Grinta.
5: Chi è, scusi?
2: Mirko e Grinta.
5: Eh?
2: Vi faccio l'augurio che sia una settimana con la Grinta incredibile!
5: Ma vaffanculo!
2: Dacci dentro, ragazzi!
1: Il Grinta.
5: Sì?
2: E mi raccomando, tequila a manetta! Vi faccio l'augurio che sia una
5: settimana
2: con la Grinta incredibile!
5: Ma vai a fare in culo, può darsi che andando a fare in culo, magari godi anche, cretino!
1: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Scassa parola.
3: Scassa parola.
2: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
4: Scassa parola e vai a cagare.
5: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala. Giuseppe Campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
6: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
6: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, John... si chiama Di Lerda.
6: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
6: È il terzo nome,
5: cioè,
6: come
5: è un principe lei.
6: Mio padre Narduzzi.
5: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
7: quello
5: si chiama?
7: Sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
7: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
7: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
6: Vedi qua?
5: Sì.
6: Biberò?
5: Biberò?
6: Bicazzo!
5: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
7: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
6: Certo.
7: Verrazza è mai da una borraccia.
6: La borraccia non è.
7: Io non ho mai visto nessun ciclista
6: non
7: con un bicazzo in
6: borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
6: Ce l'hai alle scampe, gli
5: quelli
6: anfibi.
5: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
6: B! Bibite!
5: Le bibite!
6: B! Banane!
5: Le banane!
6: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! Le
5: b- bravo! Bravo! Infatti, si
6: io
5: sa che esistono...
6: Io non posso respirare con le b***e!
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
6: Voglio!
5: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
7: La coccinella!
6: Sì. Cosa no? Cosa
8: coccodrillo.
6: No?
8: Coccodrillo!
7: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
7: Ma è la coccinella!
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C.
6: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
6: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
5: E
6: ci, ci, ci te muore, ci te stramorte, è tutta la famiglia tua!
7: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
7: Sì, è porta fortuna!
5: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
6: È una vergogna!
8: Basta, si alza.
5: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
6: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
6: Zoccola.
5: Sì, giusto.
6: Zoccolona.
5: Giusto,
6: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
5: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
7: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
6: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
6: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
6: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma vaffanculo.
1: 105. Lo Zoo di 105.
9: Ave Maria, parte seconda.
0: lo Zoo di 105 ha contattato Maria, vecchia ninfomane palermitana, per organizzare una scopata fra lei e Squalo. Nel frattempo, la macchina organizzativa del programma si è mossa all'unisono, predisponendo voli, pernottamenti, ristorazione e spostamenti in collaborazione con i suoi ascoltatori. Ma manca ancora un particolare per completare il quadro. Una volta definiti i dettagli, infatti, Wender avvia una videochiamata con Maria e quello che vede ha davvero dell'incredibile.
5: Eccoti. Tutto a posto, Maria?
3: Sì.
5: Fantastico. Senti, Maria.
3: Bene.
5: Come va?
3: Bene, amore.
5: Bene? Sei proprio fantastica.
9: Sì, Maria, mamma mia, Maria.
5: Una roba pazzesca. C'è una voce, ma sei diverso, sei diversa.
9: Sei diverso.
0: Ed è esattamente adesso, in questo momento, che Wender e Squalo scoprono il terribile segreto di Maria. Nello schermo dell'iPhone, infatti, compare un uomo e iconati di vomito si sprecano.
9: Sei diverso.
3: Diversa.
5: Sei un maschio, no?
3: Sì, omosessuale. Maria.
5: Ah, fantastico. Mamma mia, pazzesco.
3: Ti faccio vedere il mio culo?
5: Vai, oh. vai. Vai, vai, ti fermo.
3: Aspetta.
5: Vai. Mamma mia. Che...
9: sta facendo vedere il culo.
5: Mamma mia, come sei figa. Sì, sì, sì.
9: Batta la testa sul vetro.
0: Resistendo all'impulso di darsi fuoco, i nostri eroici protagonisti continuano la videochiamata. The show must go on, ma il prezzo da pagare è devastante.
5: Guarda, vieni qua, non fare il coglione. Maria?
0: Maria è un uomo, un sessantenne perverso, pelato, con la barba, e si sta dilatando le chiappe davanti ai nostri occhi.
3: Ti piace come culo?
0: Nello schermo del nostro iPhone.

0: Ritorna al telefono come prima, al fisso, dai. Dai.
1: Questo lo devo spegnere?
0: Sì, spegnilo, spegnilo.
1: Il mio culo lo vuoi vedere un'altra volta?
0: Sì, sì, sì, sì, minchia, minimo. Wow, che bel culo che hai. Aspetta, dai, torna al telefono, Maria.
2: Ciao, Maria.
0: Maria, torna al telefono, vai.
3: Pronto?
0: Eccoti, Maria.
3: Amore, perché non mi facevi vedere il cazzo?
0: Ma perché si vergognava, si è vergognato per un
3: attimo. Ma come, non siete due maschioni?
0: Lo so. Senti, allora.
2: Eccomi.
0: Squalo, adesso ti tocca andare giù.
2: Verrò giù di brutto. Ma ti farò provare una sensazione di quelle.
3: Hai visto il mio culo?
0: Sì, l'abbiamo visto, sì, bellissimo.
3: Ti piace?
0: Bello.
2: Sì, sì. Ti darei due colpi da dietro, veramente, che ti farei vedere. Scintille!
0: Senti, allora venerdì mattina?
3: Libro puttana.
0: Puttana. Soccola. Te lo dico in americano, puttana.
2: Soccola. Soccoletta.
0: Super puttana. Puttanona.
3: Ah, sì, è la
0: Aspetta.
3: E come si chiama?
0: Marco.
3: Ah, Marco, 37 tutoni, 40.
2: Tassiccia.
0: 43. Ciao Maria.
2: Ciao Maria.
0: Oh, sono sconvolto, ragazzi.
4: Per oltre 5 anni abbiamo ascoltato la voce di Maria. Abbiamo fantasticato sul suo aspetto, la sua identità, la sua vita, e forse alcuni di voi si sono sparati anche una mezza pugnetta sentendola ansimare nella cornetta scadente. Per oltre 5 anni abbiamo creduto ad un'immensa bugia, una mistificazione della realtà, un tranello ordito da un vecchio gay perverso. Pensarci adesso un po' ci disgusta, forse anche più di un po', ma in fondo credere a qualcosa che non esiste, pensare, immaginare, creare cose che non ci sono. Non è forse questa la magia della radio? Non è forse questa la magia della radio?
5: Un, dos, tres, un passito pallante Maria, un, dos, tres, un passito patra.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai!
9: Ah,
8: è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
8: Sì, spaccagliola sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
8: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Dai. Oh cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
10: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì.
8: Dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
8: No.
9: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Una spiaggia isolata. Spiaggia isolata. Il dolce rumore delle onde. Lo sburro che ribolle nei coglioni come latte dimenticato sui fornelli da una madre degenera. Per Zuleia e il Maz era dunque l'occasione perfetta per fare finalmente all'amore. Ma un improvviso fulmine a ciel sereno ha deciso di cadere proprio sulla capoccia baffuta del nostro testardo innamorato, lasciandolo mezzo vivo e mezzo morto fra le mentecatte braccia della sua bella.
3: Anche un millimetro!
4: Elmaz! Elmaz, vieni, vieni a vedere che sei morto, guardate! Don don.
0: Ma dopo un considerevole lasso di tempo, Elmaz riprende finalmente i sensi e si ritrova in un ambiente a lui sconosciuto, dove i peli fanno da padrona e la puzza di crocchette al salmone infesta l'aria.

0: Turcaccia. Che male di capo, che male di testa, che male di tutto, di tuttissimo.
1: Ammazza, hai sbaglio, che bravezza, che bravezza.
0: Sono io, amore mio, ma che è successo? Dove siamo? E perché mi fa così male la testa?
1: Hai stato botta in testa da un tuono, amore mio, e io ti ho strascicato fino a qua, che qua che è lo studio di un veterinario che ti ha dato una medicazza.
0: Ah, ecco perché ci sono tutti questi animali in gabbia, qua intorno a me. E dimmi un po', amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio, che ha salvato la vita mia. Dov'è questo veterinario santo e santissimo che mi ha curato?
1: È stato andato via per il fine weekend. Siamo soli per 2 giorni del calendario.
0: Ma quindi vuoi dire che abbiamo questa bella lettuccia tutta per noi? Che dici? Devi riprendere da dove Zeus, quel pezzo di merda fulminante, ci ha interrotto, bella amore mia, ex amore mio, nuovo amore mio.

0: Io lo mazzo, finalmente andiamo de cazzo.
1: Anche poetessa, sì, mi piace quando parlo sporco. Dammi qualcosa di sporco.
0: I calzini.
1: No, più sporco, più sporco.
0: Le mie mutande.
1: Che cazzo, vabbè, niente, soprassediamo. Ah, continua, Zuleia. Dimmi una cosa che mi fa arrapazzare.
0: Sotto le unghie dei piedi quando...
1: Mannaggia la miseria, che schifo. Vabbè, niente, lasciamo perdere. Facciamo silenzio, che forse è meglio, eh? Sono pronto. Sono pronto, la grande, grandissima penetrazione. Amore mio, ex amore mio. Casino!
0: Oh cielo, le mazze, le scimmie sono scimmie dalle gabbie!
1: Cazzo, è tutto addosso a me! Aiuto, Zoe, mi scopano! I corulloni mi scopano senza consenso, anzi, come dicono adesso, senza esplicito dissenso! Ma i gorilla non lo devono incazzare! Oddio, che dolore!

0: Zam zam.
1: Che male, che dolore, ma perché? Perché tutto addosso a me e a te niente?
2: Non lo sai, Matt, saranno dei gay rilla. Ho fatto la battuta.
1: Sì, sento, scusi, che cazzo? E non ne approfitti, voglio dire. Vuole una banana? No, niente, vuole mettermela nel culo. Zan zan.
0: Zan zan.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.

0: casa.
1: Buon pomeriggio cari amici del programma Che Non Piace. Sono Max Furfante e come sempre in regia abbiamo il mitico Pino J, che oggi sfoggia il mio ultimo regalo, una penna Montblanc da 400.000 euro.
2: Ma non potevi darmi il cash? Cosa cazzo me ne faccio che non so scrivere?
1: In redazione invece la bellissima Nanda, vestita di Louis Vuitton.
3: Mi ha regalato sto vestito che sembra una mappa, brutta merda.
1: Come state amici? Che bello essere tornati in onda con voi. E da quest'anno ho anche una meravigliosa novità. Abbiamo in esclusiva mondiale una delle voci più belle che ci leggerà degli aforismi. Una roba colossale. Ma ve la faccio sentire tra poco, subito dopo il discone che abbiamo scelto per partire con Mintasa. Vai Pino!
2: Vai in culo tu!
1: Discone, Nanda?
3: Ti rispecchia.
2: Ha ragione!
1: Discone, Nanda?
3: Ti rispecchia.

0: No, aspetta, un'amicizia finita non è mai. Non è mai stata. Un'amicizia finita non è mai stata sincera. Se un'amicizia smette di essere un'amicizia, era. Aspetta un attimo. Se un'amicizia smette di essere un'amicizia, era un'amicizia falsa. E se era una falsa. E se era una falsa amicizia, è bene che sia. È bene che sia finita.
1: Ho la pelle d'oca, amici. Quanta verità. Se vi è piaciuta la poesia, acquistatela sugli store digitali. Nanda, dai pure l'indirizzo IBAN.
2: Fanculo, dateli a me i soldi. It 15223000044. Così riesco a fare la crioterapia ogni giorno.
1: Grazie di essere stati con noi, amici. Vi diamo appuntamento domani, sempre con il vostro Max Furfante. E nel salutarvi, Marco Zanni vi lascia con un altro aforismo.
0: Perdere un amico è la cosa peggiore che possa capitare ad ogni essere umano presente sulla terra. Ma perdere un amico a volte è inevitabile. No, non è cattiveria, ma noi cambiamo ogni giorno, o forse le strade da percorrere sono diverse, ci portano lontano gli uni dagli altri.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Ciao,
3: pronto.
2: Come stai? Sono Tony.
3: Dimmi.
2: Senti, volevo chiederti se hai ancora il...
3: la giacca... Dimmi, pronto.
2: Mi senti?
3: Sì.
2: Sì, come stai? Sono Tony, Antonio. Come va?
3: Dimmi.
2: Senti, dimmi. Ti ho chiamato per chiederti, ti ricordi no di me? Ti inculavo nei camerini della discoteca a Riccione negli anni 90.
3: Ma culo, vai!
2: Ma no!
3: Ma sentite cosa dice?
2: Che ti inculavo, non te lo ricordi? Pronto?
3: Io non sono andato a nessun posto!
2: No, a Riccione, che io ti inculavo a sangue nei camerini! Ti ricordi? Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi dispiace, non ha retto l'emozione. Solo io qualcosa gli ha retto. Pronto?
4: Pronto?
2: Maria, mangia cazzi?
4: Scusi?
2: Sono Tony, ciao, come stai? Sono il DJ della discoteca al mare quest'estate del 90.
4: Guarda che forse ho sbagliato numero,
2: No, io c'ho il tuo numero. Maria, non sei Maria c***a?
4: Ma che discoteca? Io sono mai andata in discoteca.
2: Ma no, ma ti parlo di tantissimi anni fa, quando eravamo giovani, venivi sempre a ballare. Ti ricordi che venivi sempre tutta elegante con quei quel gonnellone? Ti ricordi?
4: Io mixavo
2: sempre in console, ci fissavamo con gli occhi, ti ricordi? Che una volta, a forza di fissarti, sono caduto giù dalla console, ho picchiato la testa sulle casse, sono morto.
4: No, mi spiace, ma di sto nome non...
2: Che poi avevo inventato il flusso canalizzatore, ti ricordi?
4: No, mi spiace, ma di sto nome non...

0: Antonio, Tony, ma dai, siamo stati anche fidanzatini, no? Ti ricordi?
1: No.
0: Ti ricordi quella volta che ti avevo inculato sull'albero? Ti ricordi che tu dicevi voglio essere la tua scimmia? Io ti gridavo scimmia, scimmia, adesso il mio Tarzan.
1: Ma no, ho sbagliato, mi spiace, grazie, arrivederci.
0: Non te lo ricordi proprio?
1: Non ti ricordo.
0: Ma certe, ti ricordi che proprio certe inculate proprio ti ho massacrato?
1: No,
0: una volta siamo rimasti anche attaccati.
1: Arrivederci, buongiorno.
0: Siamo rimasti anche attaccati come i cani. Ti ricordi che siamo andati a pronto soccorso? Mi hanno dovuto siringare l'uccello. Pronto? Che figuraccia in quell'ospedale, mamma mia. Però meno male che poi dopo che mi hanno operato mi sono inculato un'infermiera.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
5: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
6: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
5: Ma che cazzo
7: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
5: Non me lo fanno mai dire.
7: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
5: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi cioè,
4: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
5: Perché? Ma miro. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
4: E invece non vengo.
5: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
4: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
7: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
5: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardizione, basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
4: Fammi. Dai, Leo!
5: Dai un cazzo! Come faccio a
4: dire? Tu vai avanti, no?
5: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
4: questo gorilla stavi per
5: sì,
4: dire.
5: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. Dai, guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
7: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Ciao bastardi! Fate uno scherzo a mia madre, che è la persona più irascibile del mondo e urla sempre dietro a tutti. Lavora in un ristorante della Riviera, ma ce l'ha con i turisti che vengono a mangiare. Più ligure di così si muore. Comunque, l'anno scorso, il suo cane è rimasto incastrato con la testa in una ringhiera e ci sono voluti pompieri per spaccare il muro e tirarlo fuori. Che dite? Potete farla incazzare un po'? Vi amo! Round 1.
1: Sì, buongiorno, la chiamo dall'amministrazione dei pompieri di Albenga. Buongiorno, scusi se la disturbo.
2: Buongiorno.
1: La chiamo relativamente a un intervento che abbiamo dovuto fare ad Andora,
2: sì,
1: qualche tempo fa, per la rimozione della testa di un cane dalla ringhiera,
2: sì,
1: di un balcone, corretto?
2: Cane.
1: Ok, perfetto, allora è lei. Guardi, risulta che lei non abbia provveduto al pagamento della penale, diciamo, per questo intervento, che è un intervento di tipo straordinario.
2: A me non è arrivato nulla, io non so niente di questa cosa.
1: Qua c'è una raccomandata che noi abbiamo spedito per la notifica di questa necessità di pagamento.
2: A me non è arrivata nulla, cioè glielo dico sinceramente. Ci mancherebbe, cioè io ho sempre ritirato tutto, mai avuto problemi con nessuno. A me di raccomandata non è arrivato assolutamente nulla.
1: Però guardi, comunque manca questa cosa, quindi io adesso sono qua relativamente da poco, quindi non so esattamente come funzionino queste cose. Se non è un problema le rubo ancora 2 minuti e le passo il vicecomandante Palpato,
2: sì?
1: Così
2: va bene.
1: Mettete d'accordo, d'accordo? Grazie,
2: grazie
1: mille, grazie. Grazie, arrivederci.
2: Buongiorno. Round 2.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, parlo con la signora Ro.
2: Sono io, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Guardi, che a me non è arrivata nessuna raccomandata.
3: Aspetti, signora, non mi aggredisca, che sennò non capisco. Guardi, sono appena andata a prendere il caffè, la focaccia. Andiamo con calma. Allora, di cosa si tratta? Mi spieghi
2: allora,
3: un attimo.
2: L'estate scorsa il mio cane si è incastrato con il collo in una ringhiera. E non c'è stato modo di tirarlo fuori. Abbiamo provato in tutti i modi. E la ragazza qua sotto, che lavora ai pompieri di Albenga, ha fatto intervenire i pompieri di Albenga.
3: Ma certo,
2: perché
3: certo.
2: Perché sennò il mio cane moriva.
3: Sì, no, ma mi ricordo. Io non ero in sede, però me l'hanno raccontata, che era una cosa un po' particolare. Però,
2: sì.
3: Però qua risulta, se l'ha chiamata la ragazza, risulta che praticamente lei non ha. Si tratta di un intervento straordinario, chiaramente. C'era una penale a suo carico di 3.500 euro, che adesso
2: cosa?
3: Sarà.
2: Scusi?
3: Dicevo, c'era una penale a suo carico di 3.500 euro per l'intervento straordinario, perché comunque c'è stata la rimozione parziale della ringhiera, l'uscita del mezzo straordinario, che lei non ha pagato, quindi adesso...
2: No, io non ho pagato, sinceramente, cioè, ma non posso pagare 3.500 euro per lasciavo il cane lì, abbia pazienza.
4: Per lasciavo il cane lì, abbia pazienza.
2: A parte che non mi è arrivata nessuna raccomandata.
3: No, ho capito signora, la raccomandata adesso vediamo. Noi comunque la raccomandata viene
2: sì,
3: consegnata
2: sì,
3: a mano, quindi c'è una ricevuta di ritorno. Noi la ricevuta di ritorno è tornata, quindi si informa,
2: no,
3: magari.
2: Assolutamente non è arrivata nessuna ricevuta di ritorno,
3: guardi,
2: perché io non ho ritirato niente.
3: Guardi,
2: se c'è la
3: signora
2: mia firma, vorrei vederla.
3: No, qua naturalmente c'è il problema di questi 3.500 euro.
2: Sì, ma il problema rimane, perché tanto io 3.500 euro non ce li ho, quindi il problema rimane.
3: Ma abbia pazienza, scusi, adesso le faccio un attimo il quadro della situazione, perché penso
2: sì,
3: che lei non abbia capito. Allora,
2: no.
3: A lei sembra normale che delle forze speciali dei pompieri debbano intervenire per togliere la testa di un cane da un muro? Lei sembra...
2: Ma io non so come si poteva tirare fuori la testa del cane dal muro.
3: E quindi dovevamo lasciarlo lì? Cioè, noi abbiamo dovuto mandare fuori 6 persone, capisce che questo è procurato allarme. Ora,
2: ma io non ho chiamato 6 persone,
3: Ma per l'intervento, signore, è il numero minimo. Ma lei, scusi, ma lei c'era lì in loco o ce n'è andata a bersi
2: l'aperitivo? Secondo lei dov'ero?
3: Ma si è resa conto?
2: A parte che stavo lavorando, ho lasciato il lavoro, sono venuta qua perché c'avevo il cane lì. Sarà un intervento straordinario, ma andiamo pure avanti. Tanto io 3.500 euro non ce l'ho.
3: Va bene, allora possiamo fissare un appuntamento?
2: No, perché adesso sto iniziando a lavorare, non so dirle quando
3: ma
2: posso.
3: Signora,
2: venire.
3: Abbia pazienza.
2: Quando
3: però
2: ho gli orari, le dirò quando posso venire.
3: Signora, forse non ci siamo capiti. Guardi,
2: no,
3: che questa non è una pasticceria. Io sono un vicecomandante dei pompieri. Non è che lei viene.
2: Cosa vuole che le
3: ma non è che lei viene qua a farsi la tinta dei capelli, signora? Cioè,
2: no,
3: io
2: non vado neanche dal parrucchiere.
3: Ma a me non me ne frega assolutamente niente, signora, che lei non vada al parrucchiere. Lei c'ha.
2: E quindi?
3: Ma lei non può dire a me non me ne frega niente, mi richiami un'altra volta e le dico io quando c'ho tempo. Cioè, non è che funziona così.
2: Allora mi dia un appuntamento, se posso venire se non mi vede perché non posso venire.
3: Ma io glielo do l'appuntamento, signora.
2: Okay.
3: Ma non è questo il modo di trattare comunque con una persona che rappresenta lo Stato, signora. Ma non lo so io, ma che maleducazione è?
2: Ma io non sono per niente maleducata, mi sembra di non averle detto nulla da poterla offendere, tanto per cominciare.
3: Ma guardi che l'offesa non passa mica solo dalle parolacce, cioè anche il modo di trattare.
2: Bene.
3: Io sono qua a farle un servizio, signora. Quando ha avuto bisogno, ha alzato il telefono, sono venuti i miei ragazzi e hanno tirato fuori il suo cane dal muro. e nessuno.
2: Sì, ma io non sapevo niente di questo intervento straordinario.
3: E perché sennò il cane lo lasciava lì?
2: Non lo so, ma cioè non lo so.
3: Ma
2: io dove li prendo i soldi per pagare la
3: ma che cazzo ne so io, signora? Scusi, non mi faccia girare i coglioni. Ma mi fa girare a Belì.
2: In questo modo io sono maleducata.
3: Ma non lo so, signora, ma io sono qua che sto cercando di darle una mano a risolvere un problema. Sono qua che le
2: sto. Ma io le sto dicendo grazie che mi dà una mano.
3: Ma grazie al cazzo a questo punto, scusi.
2: Continuiamo. Andiamo
3: avanti con l'appuntamento, che già vedo che lei è una. Io lo capisco, guardi, la prossima volta ci lascio il cane, il gatto e la cocorita lì nel muro.
2: Va bene,
3: allora,
2: perfetto.
3: Mi dia, allora, oggi aspetti un secondo, che guardo l'agenda. Mercoledì 18 maggio. Allora, può venire venerdì 20 maggio?
2: Va bene.
3: Che ora le viene più comodo?
2: Mattino
3: o pomeriggio? No, ma se mi dice così vuol dire che non viene.
2: Io lavoro.
3: Lei riuscirebbe eventualmente alle 14?
2: No.
3: Va bene, nessun giorno alle 14?
2: No.
3: Cazzo, perché le 14 era perfetto, perché proprio quando va in onda lo Zoo di 105, signora, e dove si trova lei adesso?
2: Chi è sta stronza? Chi è sta merda?
3: È tuo figlio.
2: Come mio figlio?
3: È tuo figlio che ci ha dato il numero, Romina.
2: No, io ho tre figlie femmine.
3: Allora tua figlia, Jenny.
2: Sta stronza di merda, vaffanculo. È stata lei a chiamare i pompieri, sta stronza. Guarda.
3: Comunque la prossima volta prenditi un gatto che costa meno di pompieri.
2: Siete veramente delle brutte persone.
3: Ma non è vero, tua
2: figlia. Siete delle brutte persone.
3: Mica, ma veramente lasciavi lì il cane?
2: Vaffanculo, minchia, 3.500 euro.
3: Ma no, ma minchia.
2: Ne compravo altri 4.
3: Ma no, ma che persona sei, Romina?
2: Vabbè, grazie.
3: Grazie a te.
2: Gentile, ciao. Oh,
3: ci vediamo ad Andorra, venga a mangiare, eh?
2: Volentieri, guarda.
3: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Lo Zoo di 105.
7: Questa volta l'hanno combinata grossa. Wender e Johnny hanno rimesso in mezzo Ennio. Ma prima di farvi ascoltare lo scherzo, sentite il messaggio arrivato a Johnny su Instagram da un amico del marito della nipote di Ennio, subito dopo avergli fatto lo scherzo, che andrete a sentire tra poco. Johnny, che cazzo è successo? Ho appena finito di parlare con il marito della nipote di Ennio e mi sa che stavolta è davvero nella merda. Sempre ammesso che sia opera vostra. Un casino totale. È andato con il fucile a sparare al contadino vicino al suo orto. Ma che cazzo avete fatto?
8: Hey!
9: Pronto, Ennio!
8: Hey! Porca la...
9: No, porco... Lo dico io, cane, che porco... Hai rotto i coglioni con ste vacche che scorreggiano, c'è una puzza di merda in tutta la valle, Cristo!
8: Ma che cosa? Chi sei?
9: Sono Umberto, quello dell'orto di fianco, porco! Ci sono le tue vacche che scorreggiano, non si respira più!
8: Umberto della campagna!
9: Sì, sono qua vicino a te con l'orto di...
8: Ma dove che cosa porco... vuoi dalle mie vacche? Che cosa vuoi dalle mie vacche?
9: C'è una tua vacca di... che è venuto nel mio campo, porco mi scagazza ovunque, adesso gli sparo.
8: Stato, vieni fuori, bastardo, paro nelle gambe, brutta merda.
9: Ti sparo io nelle gambe, bastardo.
8: Bastardo è la mia vacca.
9: Te la gli spezzo il collo, quella bastarda.
8: Spana la... Vengo fuori, aspetta, non sai neanche parlare, ignorante, bastardo.
9: Guarda la mucca, la vedo adesso sul tetto della casa, porco.
8: Vado a andare a vedere, bastardo.
9: Che cazzo di vacca c'hai?
8: Vieni fuori dalla terra che ti sparo nelle gambe, brutta merda. Fammi andare a vedere, brutto bastardo.
9: Guarda, se guardi a destra, la vedi la casa con la vacca sopra, porco.
10: Avete parlato?
11: Fatto, a posto. Adesso lo richiamiamo e faccio quello che risolve il problema.
6: Dove abita Ennio?
8: Ah. porca! Dove porca la...
11: Salve, sono l'avvocato dall'ufficio legale Luke Skywalker, buongiorno. Il mio cliente, signor Franco Tapioca, mi ha chiamato perché la vuole denunciare perché gli è entrata una vacca dentro il suo campo.
8: Ma lei fa la mia vacca, lei è andata al campo, ma non è nel campo che siamo confinati, non mi fate più rodere. Dove sei?
11: Allora, signor Franco mi ha chiamato e mi ha detto che la mucca è tranquilla e con lui stanno bevendo un caffè in cucina in questo momento, sono sereni.
8: Gli ha dato del caffè alla mucca?
11: Sì, ha detto che gli piace il caffè con l'acqua.
8: Vai a vedere, porca la mamma, che testa c'è, porco tu.
11: Le passo l'avvocato del signor Franco.
8: Porca, chi sei? Chi sei?
11: Sono Aram Benjo.
8: Aram
11: Benjo, il signor Aram
8: Benjo.
11: No, Aram Benjo.
8: Aram Benjo.
11: Sì, sono il pilota.
8: Aram Benjo.
11: Sì, sono il pilota del Daitan 3.
8: Ma io non ti conosco. Che cosa sei?
11: Vabbè, signor Regno, allora cerchiamo di trovare una quadra. Le passo l'avvocato del signor Franco Tapioca. Attenzione, rimanga in linea, grazie. Salve.
8: Porca
11: madre.
8: Puttana bastardo.
11: Ciao Regno, come stai?
8: Brutto bastardo, ma te non meriti di vivere, bastardo.
11: Regno, il tuo vicino ti sta...
8: Ti devi far vedere, sì. Brutto bastardo.
11: Va bene, allora...
8: Dove c'è la mia vacca?
11: La tua vacca è sul tetto del vicino che sta facendo le uova.
8: La tua vacca
11: è andata sul tetto.
8: Porco d'un... la vacca sul tetto, come c'è andata a finire?
11: Ci si sarà arrampicata, non lo so.
8: Porca la madre, ma che porco d'un... è una vacca.
11: È importante, ascoltami. Umberto ha detto che ritira la denuncia se tu gli porti una vecchia da burrare.
8: Dove è la vecchia da burrare?
11: Io parlo con lui. Lui ti porta una vecchia da burrare. Vengo io.
8: Dov'è la vecchia da burrare?
11: Te la porta Umberto. Però gli devi lasciare la vacca.
8: Almeno ne valgono 50 di vacche da burrare, brutto bastardo.
11: Ascolta, allora io adesso ti passo
8: ma porca la madre, ma che cosa c'è nella bocca? C'è la paralisi nella bocca, puttana la... Non hai capito niente come fa brutta merda.
11: Io ti passo
8: la vacca adesso, vado da Umberto.
11: No, aspetta,
8: vado a vedere, mi sparo nelle gambe tutte e due.
11: Aspetta, Umberto ha detto che ti manda una vecchia da burrare, ma si tiene la vacca e due uova. Allora ti passo Umberto.
8: Porco d'un... vado a prendere il fucile lì, se sparo là, gli sparo nelle gambe col sale, brutto bastardo. Aspettami lì al miato che adesso la puttana la...
11: ti passo,
8: mi sparo là nelle gambe tutte e due, mi sparo nelle gambe.
11: Umberto, vieni a parlare con Ennio.
12: Pronto, pronto, bastardo di merda, porco, te la spacco la vacca, è venuta nel mio campo.
8: Che fai,
12: Umberto? Sì,
8: Umberto,
12: adesso ti ho detto stai zitto, che adesso ti faccio bere 6 litri di caffè a questa troia di vacca.
11: No, Umberto.
8: Ma come hai fatto a tirarti dentro anche andando, Umberto? Bastardo!
9: Perché è entrata lei? È entrata da me sta bastarda, me l'ha portata Arnaldo!
8: Arrivo subito, sparo nelle gambe tutte e due! Brutto bastardo!
9: Portami due uova, per favore!
11: Perfetto, adesso va a sparare col sale.
13: Sì, va a ammazzare vicino. Il vicino col sale adesso. Perfetto. Colpa tua?
11: Colpa mia.
13: Sì, lo leggiamo sui giornali.
11: Questo è spettacolo.
13: Questo lo leggiamo sui giornali.
11: È show, ragazzi. È show. Yeah.
13: È show must go.
11: Vai col jingle.
13: Jingle.
14: Dove abita Ennio?
15: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto, signora?
3: Pronto?
4: Buongiorno, salve, sono Alfredo La Rocca, siamo di Canale 5 in questo momento in diretta con noi nella trasmissione Italia Amore Mio. Come sta? Buongiorno.
3: Buongiorno, un attimo, non sento bene, un attimo.
4: Sì, aspetto, va bene. Allora intanto che aspettiamo, signora, ricordiamo che più tardi come ospiti avremo Jimi Hendrix col suo nuovo singolo che si chiama Guitar Explosion. Fantastico, un applauso anche a lui, vai, benissimo.
3: La ringrazio immensamente, ma io non sto bene, sono a letto, ammalato. Non sono un anziano.
4: Immagino, mi dispiace. Però attenzione, se lei, io le faccio le tre domande, lei risponde esattamente, si porta a casa 176.000 euro. Quindi veda lei se vuole vincere 176.000 euro o rinunciare e rimanere a crepare nel letto. Cosa vuole fare?
3: Vediamo, faccio le domande. Benissimo. Anche dal letto posso rispondere.
4: Allora, un applauso al signor
3: Adolfo.
4: Il signor Adolfo, benissimo. Allora, signor Adolfo, attenzione, tre domande facilissimi. Prima domanda, via. Come si chiama il Papa?
3: Francesco.
4: Esatto, una risposta esatta alla prima. Il signor Adolfo, benissimo. Allora, seconda domanda, attenzione. Che animale è la mucca? È un ver...
3: Mucca, vacca.
4: È una vacca, benissimo. Benissimo, signor Adolfo, sta quasi per vincere il montepremi di 170.000 euro. Allora, terza domanda. Signor Adolfo, devo dire che lei, anche se in questo momento non sta bene di salute, è molto preparato. Quindi io a questo punto farei un applauso alla preparato, benissimo. Perfetto. Allora, terza domanda, così signor Adolfo si può sdraiare e riposarsi. Com'è il famoso detto? Lei conosce i detti, no? Sa quelli che si usano un po' tutti i giorni tra la gente, no? Finché la gatta va, lasciala andare, quelle robe lì, no? Allora, attenzione, terza domanda. Il famoso detto. Chi va con il gatto?
3: Impara a zoppicare.
4: Però, attenzione, io la sto aiutando, eh?
3: Sì.
4: Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Chi va con il gatto impara a ga...
3: A gattiare,
4: benissimo, un applauso. Abbiamo il nuovo campione di Italia Amore Mio, signori pubblico. Un applauso al signor Adolfo che non sta bene, ma adesso potrà curarsi con 175.000 euro. Un applauso. Un
3: applauso. Dove li prendo?
4: Adesso. Pronto?
3: Dimmi.
4: Applauso! Un attimo che stiamo facendo. Adesso poi subito dopo la pubblicità la contatteranno. Noi abbiamo sul numero di telefono, verrà contattato dalle nostre centraliniste. La chiamerà sicuramente la signora Anna per metterla d'accordo per consegnargli la valigia con i soldi in contanti. Benissimo! Signor Adolfo, vuole salutare qualcuno
3: grazie,
4: a casa
3: grazie,
4: che la stanno guardando? Ha dei figli lei? Cosa vuole salutare?
3: Grazie, che saluto.
4: Chiudi. Benissimo, un applauso signor Adolfo. Continuiamo così avanti. Adesso telegiornale qua su Canale 5.
2: Italia,
4: vai.
2: Amore mio.
1: Italia, amore mio. Torna domani, sempre alle su Vai 1. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: siamo nel marmoreo e demoralizzato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turbo boomer, che come di consueto aspettano la morte in silenzio sulle poltrone stracolme di cracia e forfora.
1: Beh, allora, che cosa si fa adesso?
2: Nulla, guardiamo fuori dalla finestra sperando che qualcuno venga a trovarci e intanto scorreggiamo.
1: Oh, che bello! Una da dietro e una da davanti.
3: Voglio provarci anch'io. Oh no, mi sono cagato addosso.
1: No, no, ma non riesci a stare 5 minuti senza renderti ridicolo.
3: Scorreggia una volta e se lo dimenticheranno in pochi giorni. Cagati addosso e se lo ricorderanno per sempre.
2: Devi fare grandi mosse per essere ricordato. Bravo nonno, sei sempre un maestro di vita.
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua Maestà Lord Giolitti.
4: Visto che attendavate con grande ansia qualche visita, oggi vi lascio il piccolo Tommy, il vostro nipotino preferito, che ha scelto di passare un po' di tempo coi nonni.
1: Oh, ma che bello! Vieni, Stellina.
6: Buongiorno, cari nonnini.
3: Non chiamarci nonnini, chiamaci col nostro nome.
6: Ah, ok, allora buongiorno, cari... Turbo Boomer!
2: Beh, allora, che stracazzo vuoi?
6: Non lo so, facciamo qualcosa insieme.
3: Va bene, vieni con noi, ti portiamo a fare la cosa che ci piace di più.
0: E i Turbo Boomer portano il piccolo nipotino Tommy ai grandi magazzini, ritrovo di molti anziani. Ma a differenza di essi, i nostri eroi non vanno a ciondolare, ma vanno armati fino ai denti.
3: Ecco qua, piccolo Tommy, prendi questa K-47 che andiamo a caccia.
6: Ma che cosa cacciamo?
1: La gente gay.
6: Che cos'è?
3: Un affronto contro Dio.
6: Ma nonno, tu non lo insulti sempre a fine puntata?
2: Zitto, Tommy, guarda lì, davanti all'entrata di quel negozio di abbigliamento spagnolo che inizia per Z. È periodo di saldi.
1: Oh sì, quello è proprio un ritrovo di gay.
2: Forza, punta il tuo fucile.
6: Ma io non voglio sparare ad una persona.
3: Ma zeccole, ai miei tempi la caccia era l'attività migliore di tutte. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
6: Ma come facevi?
3: Beh, miscolavo 3 birre e mi buttavo giù 12 flaconcini di enterogermina.
1: Scelta sempre molto professionale.
3: Mia moglie non era d'accordo, diceva che mi alterava. E in effetti era vero. Però il giorno dopo mi passava, mentre lei restava una troia.
6: Ma io non voglio sparare.
2: Adesso basta, su, punta quel fucile e spara a quel gay.
6: Oh, ok. Dove devo mirare? Al cuore?
2: No, puntalo nel gay.
6: Io non capisco.
3: E spara, porco d***o.
1: Sembra proprio che tu l'abbia mancato.
2: Già. Questo significa che sei omofobo.
1: Ed essere omofobi è un crimine, Stellina.
3: Prendo la cinghia!
0: E con una raffica di illogiche cinghiate, i Turbo Boomer guariscono il piccolo Tommy dalla sua mente retrograda e delinquente.
6: Grazie, Turbo Boomer. Prima ero proprio omofobo, ma la cinghia mi ha aperto gli occhi su tutto. L'omofobia è un crimine, ed io non voglio essere un criminale. Non sono mica ricchione.
2: Siamo molto fieri di te, ragazzo. Passa quando vuoi.
1: Appena diventi grande, te lo ciuccio molto volentieri.
3: Ma prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino va dal dottore, che gli dice: urca, urca, tirulero, oggi splende il sole. E allora Pierino dice: Venezia è bella, ma non ci vivrei, perché comunque è umido, i prezzi degli affitti sono alti e poi non so guidare le gondole, anche se effettivamente potrei fare la patente nautica che un amico che ha la scuola. Ma in quel punto il dottore vede sua figlia che è con 3 civette, che il dottore, le civette, il dottore. Le civette. Ma cicicocò, la figlia del dottore è una troia e muore, porco d***o. Turbo Boomer.
7: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
9: Pronto? migliorissimo amico.
10: Oh, ma che bella voce.
9: Ma quanto sei bello.
10: Ma quanto è bella la nostra amicizia.
9: Madonna.
10: Non la puoi intaccare, ma che bella.
9: Amico.
10: Ma che bello. Ma sai che sentire la tua voce è come sentire una voce celestiale proveniente dall'alto.
9: Ma ti posso dire che anch'io provo la stessa emozione? Una roba.
10: Guarda che è incredibile. Mamma. Pensa se tu fossi donna.
9: Mamma mia, saremmo la coppia perfetta. Abbiamo gli stessi gusti nell'abbigliamento. Se fossi una bella figa, però, saremmo perfetti, amico.
10: Guarda, la coppia del secolo: Brad Pitt,
9: Angelina Jolie. Ecco.
10: Ah, sì, scusa, ovviamente Platinette.
9: Senti, ma guardando da questa parte, no? Diciamo, chiamiamola guardando il lato destro, ecco, per intenderci, no?
10: Noi siamo monolato, ma sorry.
9: Esatto, noi siamo monolato.
10: Non riusciamo ad avere
9: questo lato di bellezza, ricchezza, possedimenti,
10: cavalli.
9: Gioia, felicità, giustizia,
10: bello,
9: amore per gli animali,
10: per la natura.
9: Poi a un certo punto, con l'occhio, quello che non dovremmo avere, io preferirei averne uno solo montato.
10: Diciamo l'opposto del destro.
9: Esatto.
10: Sì, l'opposto del destro.
9: Si intravede sporcizia, schifo, tristezza,
10: maglioni fradici,
9: vestiti male, grigliate tristi,
10: sudore ovunque.
9: Ecco, è qua.
10: Ma perché?
9: Ti vuol parlare.
10: Ma perché cosa vuole?
11: Siete sempre a guardare la mia vita. Io sono il vostro Netflix.
10: Io ti faccio causa.
11: Io sono il tuo Netflix, Gigi. Tu non riesci a vivere senza di me. Cioè, sono la tua fonte di ispirazione. Sei sempre lì a guardare quello che faccio io.
10: Sono
11: il tuo Novella 2000.
10: L'unica persona che non può mancare nella mia vita è la persona che ti siede accanto. È l'unica. Tutto il resto può mancarmi. Comunque, scusami, a proposito, visto che giustamente io avevo niente da fare, ho detto perdiamo un po' di tempo e soprattutto intristiamoci. Cosa ho fatto? Ho guardato il tuo profilo Instagram, Alisei.
11: Che giornata, Yelgi.
10: Giornatona. Giornatona. Se mi avessero detto rifai questa giornata o due mesi San Vittore, non avrei avuto dubbi. Ma proprio zero,
11: Borgo Po, non ti dico nient'altro.
10: Ci avviciniamo. Ho visto che ci avviciniamo alle vacanze, no? Giusto anche tu.
11: Sì, vado in Marocco,
10: sì,
11: bellissimo.
10: Sì, sì.
9: Oh, mamma mia, sei città imperiali.
10: Quindi allora diciamo, il mio amico è perennemente in vacanza, giusto?
9: Sì, sì, beh, sì. Vivendo a Miami.
10: Dico, brutta, non lo so io. 365 giorni all'anno di sole, mare e bel tempo, brutto, non lo so. Io purtroppo dovrò ritirarmi nella mia magione pugliese.
11: Cazzo, viaggione!
10: No, maggio.
11: Vai dai parenti di giù?
10: Ma maggio non è un mese dell'anno, è magione. Non è il mese in cui raccoglie le ciliegie.
11: Allora vai giù, fai i pomodori, bagni un po' l'orto, poi la passeggiatina, gelato.
9: Alisei, il mio amico non è che va in Puglia, è la Puglia che va da lui. Cioè, non so se hai guardato le foto della sua casa.
11: Sì, ma mi ricordo. Allora,
9: Castello, forse è riduttivo.
10: Allora, io sono umilissimo. Io non voglio la mia umile dimora pugliese di 600.
11: Ma io mi ricordo, Gigi, che 10 anni fa era di moda andare in Puglia. Poi adesso, sicuramente non sarai solo, ci saranno quei 10-12 milioni di persone ad agosto.
10: Allora, ti ricordo che dove io vado abitualmente a mangiare, l'anno scorso c'era Madonna, non Madonna la cantante, i Beckham, chi altro? Bardem.
11: Sì, ma poi loro sono andati via e sei
9: dove va
11: tu.
9: Dove va l'Isei? C'è Barbon?
10: Alvaro Vitali.
11: Ragazzi, ma io sono una persona giovane, io vado all'avventura, deserto, città imperiali.
10: Allora, parliamo allora della vacanza. Allora, Martoli, diamo credito. Allora, hai scelto una bella meta.
9: Sì,
10: ci sono stato anch'io, bellissima. Io l'ho fatto in modo diverso. Cioè, tu cosa fai? Giro dei souk?
11: Ti dico due o tre tappe, così ti faccio vedere la colina in bocca.
10: Sentiamo.
11: Allora, arrivo a Marrakesh.
10: Tu arrivi a Marrakesh.
11: Sì.
10: Ok, vai. Hotel.
11: Hotel. No, vado a dormire in questa tenda nel deserto.
9: No.
11: Sì, tenda bellissima nel deserto. Nel deserto roccioso, però, prima notte.
10: Tenda, scusami, la toilette?
12: Vabbè, voi.
11: No, beh, a contatto con la natura.
12: Voi da quella parte lì del mondo non la vuoi.
11: No, no, a contatto con la natura, scorpioni, serpi, cioè è una roba.
12: Sabbia. Cioè, quando finite sabbia, una rimescolata.
11: Sì. Sì, due, dai, due pedate dietro con la sabbia e via, tutto torna nel grande ciclo della vita.
12: Scusami, tu arrivi a Marrakesh, prendi la capture, quella marocchina.
11: Prendo la capture, bravo, anche lì ho preso la capture.
12: Quella marocchina,
11: sì, no. Sì, esatto.
12: Quella che invece dei cavalli c'è i cammelli dentro.
11: No, sono tutte marroni. Cioè, non c'era tutta scelta sul colore.
12: Ha 15 cammelli, non ci sono i cavalli.
11: Sì, ma a me non serve, perché sai, io vado nel deserto comunque, cioè, non è che si può andare veloci.
9: Ma...
12: Madonna, quindi scusami, arrivi a Marrakesh, tenda.
11: Tenda,
12: e fai,
11: sì.
12: E fai...
11: Una notte in tenda.
12: Una
11: giusto, notte. Giusto, perché per temprare, capito, l'animo del deserto. Poi riprendo la macchina e vado a Essaouira.
12: Sì.
11: Beh, Essaouira.
12: Ah, bella, anche lì hotel 5.
11: No, lì prendo, no, lì prendo una cosa nel Riad, una cosina rapida nel Riad, perché arriviamo tardi. Prendo questo appartamento nel Riad, molto bello, vista mare.
12: Beh, sì. Possiamo vedere le foto.
11: Airbnb. Che tra l'altro, sai che
12: vorremmo vedere le foto di questo appartamento.
11: Adesso non ce l'ho sotto mano, te le mando. Comunque, poi quando sarò là.
9: Aspetta, amico,
12: me lo devi dire, amico, che preparo il telefono, perché non è abituato a quelle fotografie.
9: Amico, ma lo capiamo subito. Quanto paghi a notte?
11: 66-70, un appartamento nel Riad.
12: Ma nella casa popolare, quelle case popolari lì. Ma scusami, ci sono i letti oppure tappeti?
11: No, beh, c'è il sofà, c'è il si dorme sui cuscini.
13: C'è solo il materasso senza la rete.
11: No, ci sono questi cuscinoni tutti intorno alla narghila e si dorme così. Come dormono loro? Sul divan.
12: Ma i bambini?
11: I bambini dormono sui cuscini, è bellissimo, tutti questi cuscini sul divan.
9: Madonna, ci avranno le zecche, le pulci.
12: Ma tu hai idea l'ultima volta che hanno lavato quei cuscini?
11: Prova
12: a immaginarti.
9: Se Alizé dovesse partecipare a Pechino Express, per lui sarebbe una vacanza 5 stelle.
14: Radio 105.
15: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
16: Lo Zoo di 105.
15: Attacchiamo, va!

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes! Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento,
1: tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
3: Lo Zoo di 105.
4: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
5: Amo, ma stai tremando?
6: Sì, amore, lo sai che l'aereo mi ansia.
5: Ma dai, ma sei una checca. Ma è solo un volo Palermo-Milano, sono 50 minuti.
6: Sì, lo so. Se succede qualcosa, poi ho già preso anche l'Exotan.
5: Ma che cazzo vuoi che succeda? L'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro che esista. Poi al massimo qualche turbolenza, ma niente di preoccupante, si balla solo un po'.
7: Ehi, infatti!
6: Ah, sai, amore, avevi ragione. È andato tutto liscio come l'olio.
5: Hai visto? Avevi paura per niente, non può succedere nulla.
6: Accidenti, che bello, amore! Abbiamo un pilota esotico!
5: Guarda, amore, qui sotto c'è Roma. Si vede il Parlamento.
6: Amore, ma scusa un attimo, ma non stiamo volando un po' bassini?
5: Sì. E perché le hostess sono imbavagliate?
8: Ops, si era dimenticato il fattore umano.
9: Che dormita, figa, mi sento un leone. Oggi sarà una giornata della Madonna. Vado giù, va.
7: Ehi, infatti!
10: Uè, buongiorno, signor Riccardo. Ma non ho visto la sua macchina. Non è che l'ha parcheggiata in cortile, che non si può.
9: Ma no, se figuri, lo so io le regole del palazzo, non si preoccupi. No, l'ho messa qui davanti al portone. E non c'è! No! Mi hanno inculato la macchina! Chi è che mi rompe i coglioni? Pronto?
11: Riccardo, hai saputo?
9: No, sto bestemmiando che mi hanno inculato la macchina. Che è successo?
11: Hanno chiuso l'ufficio, la finanza, siamo finiti. Ci hanno licenziato tutti.
9: Che senso?
11: Ti chiamo dopo che ti spiego, ciao.
9: Porca troia, che sfiga, ma oggi che cazzo può succedere ancora?
7: Ehi, infatti!
10: Due.
9: Vabbè, vado a piedi, cazzo.
5: Cazzo, ma non l'ho visto, ma ha attraversato guardando il telefono, giuro!
10: Assassino!
8: Eh già, cazzo può succedere ancora?
12: Figa Medeo, che cazzo gli regaliamo a Luisa Antonio? La lista nozze è praticamente esaurita.
10: Fai vedere a me, va! Che tu non ci capisci un cazzo!
12: Dai, guarda tu allora, dai, che fai il fenomeno.
10: Guarda qui, c'è un bellissimo macina pepe automatico di 50 centimetri.
12: Ma dai, che cazzo gli regaliamo una macina pepe automatico di 50 centimetri?
10: Oh, senti, manco ci hanno invitato a pranzo, che si inculino!
12: Mamma mia, ma che se ne fanno di sto macina pepe? È enorme, sembra il pene di un cavallo.
10: Vabbè, al massimo se lo mettono su per il culo.
7: Ehi, infatti.
5: Ah, sì, amore, di più.
10: Ah,
5: così, dai. Così, sì, di più.
10: Ah, che faccio, più. che faccio di più.
5: Il macina pepe, Il macina pepe.
10: Sì, te ciappo, balorda, te ciappo nel culo.
5: Ah, che bel regalo.
10: Dopo gli mando uno ciappolo per ringraziarlo.
5: Sì, grazie.
8: Mai sottovalutare il macina pepe. È un gran regalo.
4: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: E?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Un pacchio di mandorla, so che lo mangia a casa, tremendo bastardo. Ma faccio da casa,
2: quando è vero, quando è vero la Madonna, se ti incappa, sai come ti faccio? Con la te quella bucca, di quella bastarda troia balorda di mare, con la mignottona chi te multa e stramulta, con la blatrina di merda. Papà un guacchi destra la gamba da multa, a te quella bucrazza pronta e do la besnonna mamata, hai capito?
3: Lo mangio, lo cazzo.
2: Coglione, se tu mi chiami di nuovo, io ti
3: denuncio.
2: Ma hai capito, coglione?
3: Nicola!
2: Sei un coglione di mezzo, sei un codardo. Sei un codardo, perché se tu vuoi parlare e dialogare con me,
3: Nicola,
2: tu lo devi fare a quattro occhi. Perché se tu parli con me, ma ecco che io ti combino. Un pezzo di merda. Se mi chiami di nuovo, ti denuncio.
3: Sei faccio di cazzo, tu?
4: Pronto?
3: Pupa, giura.
4: Pronto?
3: Pupa, giuro, domanda, cazzo, croncia, cazzo. Sericchio, tu?
4: Tu sei con tu figli di bocchino della dadi. E mo tu dico, c'è ta wang, ti ha fegnor gnor. Clama, striade, chi da me. Non si chiama ne più che quando è vero Cristo, ta wang, me come ti ha campanè, chi da merda e basta.
3: Cite, ma faccio del bocchino.
4: Ehi, c'è tu giurk, c'è ta wang, ti ha fegnevne. Tanti, a venire a sapere che cazzo, sì, ti ha fegnevne. Ti ha finito la capo come un coco, chi da merda. Tu sei solo un tromone da merda, avanti.
3: Sì, Peppe, sta.
4: Capi, non ti manca la palla fatta a chi? Fatta a chi? Ti mando cazzo, te, che c'è ta uomo, ti apri come una costa, ti apri, chi da merda.
3: Sì, cinese, tu.
4: C'è che si di?
3: Sì, Peppe, sta.
4: Tu, ma dai, ci sì. E avanti.
3: Se cinesa?
4: Se ci sono un uchino di corno, tu che ti ha imbrattato da mamma, che ti la morte.
3: È sordo.
4: Che tu ieri devi tappicchiare solo a mocca, dalla mattina alla sera, sicuramente.
3: È sordo.
4: Tu sei un figlio di bocchini a vasta, da stai eccito, sciacquo la bocca, chi
3: mamma te.
4: Tu, se sei un uomo, mi devi dire chi cazzo sei, non mi si faccia perdere la pazienza.
3: Ci dai molto
4: strano. Mi devi dire chi stracazzo sei.
3: No, so alieno.
4: C'è che sì, la liv.
3: Aliena!
4: Alieno tu puccione da mamma,
3: la so! La so,
4: la
3: so!
4: Ma tu non di un cazzo da fare un nerd di cacca un cazzo da cristiano, fam capi?
3: È sort! Lo faccio da tremona a chingolo!
4: Lo trobuno lo faccio che da bocchina da mamma, che da mrattata all'orto, tu e tutto che da razza che ha avvocato china da merda e schifuzzo!
3: E tu?
4: Tu figlio da bocchina, ma tu vedi un picco così, ma vaffanculo tua mamma.
3: E sorta, a papra.
4: Tromona, tu sei soltanto un tromone cornuto.
3: Tua mamma.
4: Chi non si chiama anch'io, non tu dico chi, non si chiama anch'io.
3: E sorta, buchino, a zia, a fangulo, a mamma, a mamma, a sorgi, a bim.

0: Pronto?
1: Un bacio da Armed Class, so che lo mangia a cazzo, Stromo!
0: Non so, c'è altro, che altro vuoi dire?
1: Faccio di cazzo!
0: Vai, insulta, vai, vai, come se venivano basso, canta, canta, continua a suonare, vai!
1: Sei struzzo?
2: Yeah, ma... Tino Mamata che è stato chiamato per girare Chiavatar in 3D. Ma come in 3D? Vuol dire che devo frecare 3D? No, la patta, so 3D che è la tecnica della registrazione. Ah, c'è rimasta male, c'è rimasta che è freccata una 10 kit, che era puttana vigliacca.
1: È sordo.
2: Questo è il quadro generale della tua famiglia. Ti muovi una discasso, ma mia madre è una patta. Fatio, vedi, fai pace col cervello, fai. E vedi un po', c'è catindata e ci sono passata a caos, perché è molto importante. Però non è che nutro queste grandi speranze. Sinotraman, e caraman,
1: ma fangula, madra, distratta dai cazzi, clap.
2: Madonna, ma cioè, che cazzo, mamma, invece di fare la dentista, invece di estrarre i denti, estrarre i cazzi, mamma, ti viene una succhia a cazzo patentato, che aveva vinto Guinness World Record, della morte catena, e viene a cacare chi ghiona mai, ma era morta da tanto da mamma, chiami il tre cazzo in da cazzo prima di rompere chi ghiona mai, su un sorto di trama, la fango la baldracca da mamma, che era bulgara che sta in mezzo alla vecchia, se più vintero, per fare suo menanghio, su un sorto di trama, la fango la chi te morte stramurt.
1: Gula mamma.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.
5: Rai Spreco presenta.
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
14: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
7: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
14: Sì, che devo fare? Stavo
7: aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
14: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè.
14: C'è il sangue. Allora,
10: sì,
14: signora.
10: Questo
14: mi ascolti,
10: sì.
14: Ero puttane.
10: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo.
7: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
7: Un attimo,
14: mettici il pennino nella cacca.
7: Stai il telefono, stai?
14: Sì.
7: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
14: Sì.
7: Mamma, che brutte feci che c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
7: E cosa c'era dentro le lasagne?
14: C'era prosciutto, mozzarella,
7: l'uranio, un poverito,
14: cotechino,
7: India, brasiliano.
14: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
7: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era il cacciavite.
7: Porcacciami se.
14: Porca ma...
7: Che sangue non c'è nelle feci?
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
10: No,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: Ho capito, ma per telefono.
8: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto quanto.
10: Va bene.
8: Lo sport.
10: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese.
10: E
8: per
10: cosa
8: chi non
10: si...
8: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
8: Ecco.
9: Glauco! A tavola che è pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
8: ma tu,
9: che ti ho
8: ma
9: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
9: Dai che ti ho fatto l'insalata.
8: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
8: Uno.
10: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
8: Che vaffanculo, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in...
9: Tuo figlio dal lavoro.
8: Che vaffanculo, bacalo, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas,

0: Io non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
1: ma
0: fare.
1: Ma io
0: la
1: so
0: cacca.
1: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
0: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
2: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
3: bene,
0: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo.
3: Sì.
0: Decisivo?
3: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek.
3: Sì.
4: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai.
4: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
6: Al grande bivio.
5: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
6: Al grande bivio.
5: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
6: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
5: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine.
7: Sottomasso.
5: Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando. Nella puntata di ieri.
8: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
9: Addirittura.
10: Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta?
9: Salve. Come va? Tutto bene?
10: Tutto bene. Contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
9: Sì, sono contentissima.
10: Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio. Devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
9: La madre, sì.
10: Che cos'è il cazzo?
9: Ma è anche quello che si va a pisare, ecco Dio.
11: Brava mamma!
10: Chi ha scoperto l'America?
9: Ha scoperto l'America dovunque sì. Mamma mia, adesso devo saperlo. Allo squaglio.
10: Jack.
11: Sì, mamma, brava!
10: Lo squaglio ha scoperto l'America, brava.
12: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
10: Chi è? Allora, poi, quanti peni ha Bob Dylan?
9: Quello
10: è difficile,
9: è un po' difficiletta questa cosa. Come si può sapere quanti ne ha?
10: Infatti,
9: potrebbe avere
10: l'anatomia
9: tante,
10: umana, questa sconosciuta, certo.
9: E dopo bisogna vedere se ne ha tanti, se ne ha pochi. Non posso contare.
10: Facciamo un'altra domanda: qual è quell'animale che si cavalca? Il gorgor.
9: Il coccodrillo che si cavalca.
10: Il coccodrillo si cavalca. Perfetto, signora.
9: Il coccodrillo.
10: E adesso l'ultima domanda.
9: Sì.
10: Dio è?
9: Dio.
10: Dio.
9: Dio.
10: È? Brava, signora! Brava, signora, lei! Lei ha vinto il suo secondo figlio!
11: Mamma!
9: Sì, sono contenta, sono contentissima.
11: Mamma!
9: Dimmi amore.
11: Ce l'hai 1.000 euro? Che devo comprare le caramelle. Le caramelle.
9: Fammi sentire, vieni a casa che io ho tanta roba da fare qua.
10: Allora.
9: Ho fatto anche i funghi con riso.
10: Perfetto. Allora, il suo secondo figlio si droga, quindi gli faccia trovare dell'eroina.
9: Ah sì, anche quello, sì.
10: Perfetto, signora, grazie.
11: Mamma.
10: Le ripasso base terra.
8: Signora, sì. Lo saluti con un bel uè, stronzo. Vada, signora.
9: Uè,
13: stronzo, mi vuoi bene? Ti aspetto questa sera, sai?